0: cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni, superati i quali serve l'operazione del Congresso per poter proseguire. Ucraina e Medio Oriente al centro del Consiglio della Difesa dell'Unione Europea. I ministri hanno ribadito il sostegno a Kiev, mentre sul Libano Bruxelles esclude al momento una missione europea che sostituisca l'UNIFIL. L'alta rappresentante Callas apre però la possibilità di rafforzare il supporto alle forze armate del paese. Proprio in Libano torna a risalire la tensione. Hezbollah rivendica nuovi attacchi contro Israele denunciando violazioni della tregua. Per Beirut, dall'inizio del cessate il fuoco, sono oltre 380 i morti. E andiamo in Gran Bretagna. Spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta amministrativa il 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier resiste e continuerà a governare. Oltre 100 parlamentari invece hanno firmato un documento a suo sostegno. E torniamo in Italia, al centro del confronto politico la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Giorgia Meloni riposta con un telegrafico "grazie Edi" il posto con il quale il presidente albanese Ama blocca la polemica sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E veniamo alla crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio l'azienda, sindacati e regioni, l'ha annunciato il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda.
1: Il primo pensiero è stato: come andiamo avanti? Come mantengo mia figlia? Questo loro non se lo chiedono.
2: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranza in un territorio, il fabrianese, già devastato dalla crisi del bianco.
1: Vorrò cercarmi anche un lavoro per ammortizzare questi 3 anni e mezzo, 4 anni che mi rimane, con la speranza che mi assumono all'età che ho, specie qui che non c'è lavoro.
2: Nei piani di Electrolux, questo sarà l'unico stabilimento italiano a chiudere, lasciando a casa 170 persone. Qui si producono cappe da cucina, prodotto con pochi margini, sostiene l'azienda, che intende per questo delocalizzare. Il segretario Fio Mancona, Pierpaolo Pullini.
3: Il problema di questo stabilimento è la tipologia di prodotto, i volumi, e che ha uno stabilimento gemello in Polonia dove vengono fatte centinaia di migliaia di cappe.
2: Intanto è in programma un incontro tra sindacati e regione, preparatorio a quello del 25 maggio al Mimit. Cerreto d'Esi, Gabriele Bonfiglioli, GR1.
0: La FIT CISL Piemonte ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto e avrebbe riportato un violento trauma cranico. Ed è in pericolo di vita il cameriere accoltellato ieri notte a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati. La difesa intanto si affida a ben 5 perizie per contrabbattere alle accuse, mentre spunta l'audio dell'intercettazione in cui Sempio fa riferimento al video intimo di Chiara e Alberto dicendo di averlo in una pen drive. È una notizia che è uscita poco fa: 4 ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti, erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato all'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E parliamo della musica con la prima delle 2 semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026, quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione. Sul palco fuori gara anche Sal Da Vinci, il cantante italiano già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazioni ai cortei pro-palestina in questi giorni a Vienna. Delusione San Marino, non passa il turno l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo, in programma la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport. Tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrini e Tardelli, fuori Musetti. Stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera e fa infuriare la Lega Calcio. Nel giro d'Italia Ciccone, la nuova maglia rosa. Ultima notizia: Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 3 ore. Vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, mentre Trump valuta un nuovo attacco sul quale difficilmente deciderà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi, la corrispondente.
3: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati, in un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte Trump ha postato sul social Truth un'immagine che raffigura il Venezuela con la bandiera americana con la scritta 51esimo Stato. Allarme antivirus, aumentano i controlli e le segnalazioni in serata all'ospedale Spallanzani di Roma. È stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica arrivata fino ad aprile in Italia, dove a Messina era poi stata ricoverata per una polmonite. A Milano rintracciato un cittadino britannico che si trovava sullo stesso volo della moglie della prima vittima. Negativo un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute ribadisce che la situazione è sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, di cui 9 i positivi accertati. Niente accordo sulla legge elettorale proposta dal centrodestra. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano tabula rasa delle loro proposte. Attacca il PD. Conte 5 Stelle provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta referendum. La replica del vice premier di Forza Italia Tajani: dicano cosa vogliono o i loro no sono pretestuosi. Apertura da Donzelli di Fratelli d'Italia: siamo disposti a discutere su tutto. La cronaca: 4 ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. Il caso Garlasco con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto coi suoi avvocati la strategia difensiva.

0: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità, per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38enne. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: "Ce l'ho dentro la pennetta". Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
1: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
0: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
2: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Eurovision Song Contest 2026 avviene alla prima semifinale che celebra i 70 anni della manifestazione. Pubblico in delirio per l'esibizione di Sal Da Vinci, fuori gara perché è direttamente qualificato alla finale del 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. Sul palco ha cantato la sua Per Sempre Sì, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Avvia il Festival di Cannes, palma d'onore alla carriera Peter Jackson, regista tra gli altri del Signore degli Anelli, a sfilare sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-wook. Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Dardari, che fa l'impresa battendo e rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti, sconfitto da Rud. Oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino, in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter per la Serie A. Le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League si giocheranno lunedì alle 20:45. La decisione è stata presa dalla prefettura di Roma sul derby Roma-Lazio. Proteste dalla Lega Serie A che annuncia ricorso al TAR. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 11 casi sospetti, 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano: al momento nessun rischio epidemia, ma resta alto il livello di allerta. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Dazi e commercio sono i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. E con le provocazioni non si costruisce la pace, così Teheran replica Donald Trump e minaccia in caso di attacchi di arricchire l'uranio fino al 90%. Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni superati i quali serve l'approvazione del Congresso per poter proseguire. Intanto almeno 6 petroliere di proprietà o gestite da aziende cinesi hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier esiste, continuerò a governare. Oltre 100 parlamentari invece hanno firmato un documento a suo sostegno. E torniamo in Italia con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time.
3: Crescita e salari saranno fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato, due priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Premier sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti, due temi collegati alla complessa situazione internazionale, occasione per ricordare fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. La politica estera sarà meno centrale, l'instabilità nella regione medio orientale e i suoi impatti economici saranno discussi nel fine settimana in Grecia al The Europe Gulf Forum, a cui Meloni è stata invitata anche se la sua presenza non è confermata. In totale i quesiti saranno 9, dopo la risposta della Presidente del Consiglio chiuderanno i senatori in replica. Federica Ionta, GR1.
2: E al centro del confronto politico anche la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. E Giorgia Meloni riposta con un telegrafico grazie Edil, posto con il quale il premier albanese Rama blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E parliamo del super bonus. Il costo complessivo dell'incentivo sale a 174 miliardi e pesa sempre di più sui conti pubblici. Aumentano anche i crediti bloccati all'Agenzia delle Entrate per sospette irregolari.
4: Super bonus, primo tra le agevolazioni edilizie per numero di frodi. Infatti i crediti legati al maxi incentivo, fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità, ammontano a 4,1 miliardi. Praticamente un euro su tre dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, ha rilevato il Sole 24 Ore. Ma il conto finale che lo Stato ha dovuto versare che fa impallidire: 174 miliardi, secondo dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
2: La crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, che prevede 1600 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Voglio essere ottimista e sonderemo tutte le possibilità, ha detto anche la ministra del lavoro Marina Calderone. e la Fit CISL Piemonte ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto, avrebbe riportato un violento trauma cranico. E 4 ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E veniamo a parlare anche dell'Argentina. Migliaia in piazza per difendere le università pubbliche, manifestazioni contro Milei e sui tagli. Studenti, docenti e sindacati universitari sono scesi in piazza in diverse città per chiedere rispetto della legge sui fondi. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione. Eurovision Song Contest 2026, la prima delle due semifinali quest'anno a Vienna per la sua 70ª edizione. Sul palco, fuori gara anche Saldavinci, il cantante italiano è già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione però è stata oggetto di contestazioni di cortei pro-palestine in questi giorni a Vienna. Delusione, San Marino non passa il turno, l'italiana Senite in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo in programma, la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport. Tennis, internazionale di Roma, passa nei quarti Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Darderi fuori Musetti. Nel Giro d'Italia Ciccone la nuova maglia rosa, stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi sul Messaggero avverte slittamento del match, unica soluzione. Ultima notizia: Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. È tutto, prossimo appuntamento alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: che sì, giocavano a calcio.
1: Come no?
0: Ma guarda, proprio che hanno appeso le scarpe al chiotto,
1: ma che hanno anche nome e cognome giapponese.
0: Sì, questo sicuramente giapponese, perché si chiama Kensaku Abe, Kensaku Abe, ex calciatore giapponese del classe 1980,
1: nato proprio oggi.
0: Da poco ora smesso, ma anche,
1: 80
0: dai.
1: So 40, no, insomma, so 40, vabbè, 45
0: sì,
1: anni.
0: Sì, ma in Giappone giocano fino a tardi.
1: Sì, si dice,
0: senta, io apro subito una ricerca perché voglio capire da dove è andata a pescare questa cantante che è estone. È andata in Estonia, quindi conoscendo le estoni,
1: la mia amica
0: vada
1: Evelyn,
0: a vedere, si chiama Evelyn Samuel.
1: È una bella signora, classe 70. Evelyn, nata oggi, la cara Evelyn. Evelyn al suo perché, te l'ho detto.
0: Una bella signora bionda.
1: Sì,
0: canta, adesso neanche canta.
1: Andiamo a scoprirlo insieme.
0: Andiamo a scoprirlo.

0: ma come canta la signorina Evelyn Samuel.
1: Canta, canta e suona.
0: Canta, canta Evelyn.
1: E suona anche.
0: E suona anche, sì. Se la canta se la suona. Grazie per averci richiesto questa bella, cioè per averci fatto conoscere questa fantastica artista. Adesso invece noi ci ascoltiamo Zerb insieme a Rita. Ora però, certo, sì, la canzone subito. If It's Not Love.
1: Subito, ora.

0: Questa diciamo che è una cosa che ci riguarda anche
1: no,
0: noi,
1: che
0: no?
1: La riguarda.
0: Ecco, perché noi stiamo finendo un anno di lavoro, è stato anche impegnativo, no?
1: Io mi dissocio da queste sue dichiarazioni.
0: Ma ci sono molte persone
1: sì.
0: che si sente, che vede il lavoro, sente il lavoro come una prova continua e si sente tra pressioni, sì, confronto, sì. mancanze di riconoscimento. Sì, sì. Per il 78% questa insicurezza incide sulla carriera e sulle scelte professionali.
1: L'ansia da prestazione, quella.
0: Quindi questa sindrome ha un nome e cognome.
1: No, un nome, no, un cognome non credo che ce l'abbia.
0: Si chiama sindrome è il nome.
1: Sì.
0: Il cognome è dell'impostore.
1: È la sua. È la
0: cioè
1: sua
0: di
1: sindrome,
0: quelli che vero. Praticamente fanno un lavoro che, ma
1: per i quali non sono assolutamente incompetenti.
0: In cuor loro, certo. Sanno di non capirci
1: niente. Insomma, come lei quando parla di musica. Che lo fanno.
0: Ma lo fanno e vengono considerati come tali.
1: Certo.
0: E la sindrome dell'impostore è una cosa abbastanza diffusa.
1: Ma la sindrome dell'impostore, mi scusi, ma si subisce, cioè nei confronti no, uno, degli altri no, uno, o ce la provo, no, si sente un impostore?
0: Uno ne è consapevole in cuor suo,
1: ad esempio,
0: che ne so,
1: se un cardiochirurgo si sente un impostore è pericoloso.
0: Il 60%
1: no, non ci credo che un cardiochirurgo si possa sentire
0: e
1: così.
0: Si affidano alla fortuna, capito?
1: Taglio qua, vediamo che succede.
0: Perché fin quando, capito, facciamo un esempio,
1: sì.
0: un conduttore radiofonico
1: vabbè, lo invitano, sì,
0: lo invitano in televisione
1: sì,
0: e dicono parlami di un chitarrista che tu non hai mai sentito.
1: Ma quello lì fa la supercazzo, lei è cintura nera, quindi lei lo sa che lo può fare. Lo
0: un
1: sa.
0: Cintura nera supercazzo e comincia a dire:
1: sì,
0: no, perché
1: però, scusi, però
0: il suono è suggestivo.
1: Sì, sì, quelle cose che dice da 50 anni.
0: La sua esperienza l'ha portato negli anni a raffinare la sua tecnica.
1: Ma un artificiere non può avere questa sindrome, perché quello deve tagliare il cavo giusto.
0: La sindrome dell'impostore.
1: Sì.
0: È parte della sfera affettiva, emozionale.
1: Ah, ecco.
0: Però poi
1: sempre colpa della mamma.
0: Poi arriva un punto in cui deve dimostrare il suo valore.
1: Certo.
0: E se non lo dimostra, appunto, se fai l'astronauta
1: sì.
0: e non sei un astronauta
1: e non sai andare sullo spazio,
0: però in realtà loro non si sentono competenti, ma ci si augura che lo siano.
1: Certo.
0: In assoluto le cose in cui ci si sente proprio impostori
1: sì.
0: sono, ad esempio,
1: in cucina, ad esempio, alcuni chef che
0: la competenza sulla tecnologia, molti hanno l'impressione che cambi troppo rapidamente.
1: È vero. Certo.
0: Quindi ci rivolgiamo agli impostori.
1: Ecco. Impostori di tutto il mondo, unitevi,
0: svelatevi.
1: E iatavenne. Anche noi ce ne andiamo. Ci sentiamo domani qui alle 5:05, sempre su Rai Radio 1.
0: Con la sindrome dell'impostore.

0: Rita Ora e il suo Zerb che abbiamo appena ascoltata con questa If It's Not
1: Love, si chiama Zerb,
0: ha un destino proprio
1: non è che è
0: miserabile,
1: autostima, no, perché si butta lì, si butta
0: Zerb
1: giù,
0: vabbè,
1: Zerb,
0: vabbè,
1: si fa proprio cammina sopra,
0: vabbè, poi, e adesso invece è il momento di ascoltare una delle sue
1: una vaccata,
0: inutili vaccate,
1: sì, vaccata. In realtà lo è, anche se

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Guerra in Medio Oriente, dazi e commercio saranno i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Nella notte almeno 6 petrolieri di proprietà o gestite da aziende cinesi intanto hanno attraversato lo stretto di Hormuz.
3: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 11 casi sospetti, 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano: al momento nessun rischio epidemia, ma resta alto il livello di allerta. In Gran Bretagna spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier resiste: continuerò a governare. Intanto oltre 100 parlamentari hanno firmato un documento invece a suo sostegno. E torniamo in Italia con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time, ma al centro del confronto politico la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. La premier riposta con un telegrafico grazie a Edil Post, con il quale il premier albanese Rama blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E veniamo alla crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato all'azienda, che prevede 1700 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Veniamo alla cronaca. Nella notte paura per 4 ragazze che risultavano irreperibili in provincia di Rieti. Il soccorso alpino sentito da Rai News 24 conferma che sono state ritrovate. Erano partite per un'escursione tra i comuni di Nonesse e Poggio Bussone. Si sono perse. L'allarme era stato lanciato dalla struttura ricettiva che le stava aspettando. E veniamo al caso Garlasco, con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a Roma per mettere a punto con i suoi avvocati la strategia difensiva.
4: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità, per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
5: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
4: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
6: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e tennis. Gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Darderi, fuori Musetti. Nel Giro d'Italia Ciccone, la nuova maglia rosa. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi sul Messaggero avverte slittamento del match. Unica soluzione. Ultima notizia, Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 6. Ora vi lascio la programmazione di Radio 1.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Cari figlioli, senza le vostre voci.
12: Il cantante, anzi il cantatore.
13: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
14: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
17: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Alessandro Adriani al colore dei suoni, alla console, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai testi, con la redazione tutti noi guidati da Roberta Genuini e quindi con Chiara Terranova e Claudio Urbani, in questo mercoledì 13 maggio 2026, quando la luna è calante, quando sono passate da poco le 5:35 del mattino, con il sole che sorgerà alle 5:49, ci siamo, siamo arrivati. Adesso, infatti, c'è un chiarore lontano, mi dice Adriani, e piano piano diventerà l'alba. E quest'estate ci saremo insieme, non saremo con la radio in comune, ma manderemo le repliche della trasmissione, di questa trasmissione, però introdotta con Bernardini e con Patrizia Cavalieri. Allora, vediamo un po' che il proverbio di oggi che ha posizionato qua Patrizia Cavalieri, un proverbio che secondo me deve essere tenuto ben presente da tutti: non metter bocca dove non ti tocca. E già, insomma, ognuno si deve fare i fatti propri per essere più così. Tanti compleanni: Giuliano Amato, il dottor Sottile, poi Stevie Wonder, Stefano Tacconi, il grande portiere Stefano Tacconi, come Sergio Assisi. Questo qua è una volontà della Genuini, che ha messo Assisi, perché è un bel ragazzo che ha fatto il protagonista di Capri, dove interpretava Umberto Galliano. Allora, abbiamo esaurito tutti i preliminari, i famosi preliminari di questa trasmissione, e possiamo cominciare con una notizia e con una voce che ha fatto realmente la storia. Sentite.
1: In piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice, che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta, con la quale aveva appena completato il percorso predisposto sulla piazza stessa tra i fedeli che la gremivano.

Già. 13 maggio 1981, la voce che avete ascoltato, cominciamo dalla voce, una voce importante della nostra azienda, era Massimo Valentini. Io sono convinto che molti di voi lo ricorderanno con questa sua eleganza formale e sostanziale, che aveva cominciato a fare il giornalista nella sede di Firenze. C'è un suo figlio, Daniele Valentini, che lavora al TG1 per i speciali, per il TV7, ma noi abbiamo avuto qui in radio Andrea Valentini, vice direttore ai tempi di Paolo Ruffini, lui è Masullo, però è una voce importante, una voce che si riconosceva anche senza immagini, senza la sua eleganza, di queste sue, su questi suoi occhiali larghi, di questo suo portamento molto elegante di Massimo Valentini, che se n'è andato di colpo durante una riunione di redazione, si è sentito male e se n'è andato giovanissimo, devo dire. Sì, ma l'edizione, non è un caso che abbiamo preso l'edizione del TG1, anche per ricordare Valentini, che poi aveva condotto sia l'elezione di Giovanni Paolo II, sia questa parentesi funesta dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma anche Alfredo Rampi, insomma è stata una figura di riferimento per l'informazione italiana e non solo. E quel 13 maggio 1981 Mehmet Ali Agca tenta di assassinare il Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Queste sono quelle immagini che purtroppo sono quelle voci e quelle immagini del Novecento che hanno fatto la storia. Erano le 17:17. Credo di averlo già raccontato più volte sia in radio che in televisione. Io mi ricordo che partecipavo a una riunione per una rivista della quale ero indegnamente responsabile, che si chiamava Antiqua, una rivista di archeologia, ed era proprio nella zona di Via Cola di Rienzo, se non ricordo male proprio a Via Cola di Rienzo, per cui a un certo punto sentiamo urla per strada e si capiva, si intuiva che non era successa un normale attentato, perché adesso era diventata anche la normalità gli attentati tra 70 e 80, per cui questa riunione ci si informa e dice: guardate che hanno sparato al Papa. È un mio collega archeologo, io ho sempre avuto, benché sia onorato di appartenere alla categoria degli archeologi, però ho sempre anche detto che gli archeologi hanno troppo il volto rivolto verso il basso e non guardano mai, non alzano mai la testa. E dice: ma sai che volete che ci vi dica? Questo rispose: siamo abituati a sparare al Papa. Infatti fermai la riunione, uscì per strada, perché a quel punto l'unica cosa che puoi fare è cercare di informarti, cercare di partecipare in qualche misura. E questo fu una cosa, è un racconto privato che vi ho fatto, magari contestatemi a successo @rai.it. Non ricordo veramente il nome di quel collega archeologo che disse: vabbè, ma siamo abituati a che? Che già non dobbiamo essere abituati alla normalità degli attentati, quello che ho detto prima, figuriamoci a uno che spara al Papa. Vabbè che adesso è diventato anche quasi una moda usare parole sul Papa, contro il Papa, eccetera eccetera, però in questo dibattito anche io non voglio entrare, francamente preferisco non entrare in questo dibattito. E viene ricoverato d'urgenza, e questa è una cosa di cui si è parlato moltissimo. Desidero ricordare le persone che l'hanno tirato fuori da tutto questo. Credo sappiate che appunto Agca la prima cosa che disse: ma come ho fatto a sbagliare? Lui aveva 23-24 anni ed era uno dei tiratori scelti dei Lupi Grigi e gli ha sparato da 3 metri di distanza, quindi con una pistola assolutamente di precisione. E lì si è parlato appunto dell'intercessione della Vergine 13 maggio, il miracolo di Cova d'Airia, i famosi pastorelli, e Giovanni Paolo II era devoto a questo, tant'è che ha voluto che quel proiettile estratto dalla sua ferita venisse incardinato nella corona che porta la Vergine, per l'appunto. Però voglio ricordare quelle persone che dopo 5 ore di intervento chirurgico lo tirarono fuori da tutto questo. Sono Francesco Crucitti, il chirurgo, e poi Giancarlo Castiglioni, non ci sono più nessuno dei due, mi ricordo Castiglioni alle 23, su un'edizione speciale del TG1, che disse: no, è fuori pericolo, c'è soltanto una lunga convalescenza. A questo punto sentiamo la voce del Papa il 17 maggio, quindi 4 giorni dopo, che

0: Praticamente questo dimostrava anche la forza morale e fisica di Giovanni Paolo II, che parla a tutti e li ringrazia per queste preghiere. Sentiamo, dai.
1: Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.

sembra, ma qualcuno di voi magari potrà pensare che abbiamo esagerato. No, non abbiamo esagerato, perché questa maledetta primavera firmata da Cassella e da Totò Savio, cantata da Loretta Goggi, che arrivò seconda in quella edizione del 1981 del Festival di Sanremo, aveva segnato fisicamente la svolta. Era una primavera realmente maledetta, quella primavera, era 13 maggio, eravamo in primavera, quindi segna perfettamente, secondo me. Quando io dico sommessamente che la storia si può fare anche con le canzoni, con la musica cosiddetta leggera, io direi che queste sono le riprove, no? Maledetta primavera. Siamo al 13 maggio, ecco, colgo l'occasione per dire che il 17 di maggio su Rai Storia alle ore 21 tutto quello che sto dicendo diventerà anche televisione, cioè questa è la storia, che è il titolo di un mio vecchio libro di qualche anno fa. Noi racconteremo in 6 puntate, scegliendo degli anni, in video, con 2 validissime colleghe molto giovani che sono Ada Nardacchione e Simona Vanni. Racconteremo con gli autori che sono Miligi e Orbiciani, con un regista strepitoso. La RAI ha queste risorse, che si chiama Leonardo Sicurello, che ha allestito uno studio che nel presente non esisteva. Ecco, racconteremo tutto questo, quindi racconteremo come la musica può raccontare storia. Lo ricorderemo, se coloro i quali ci seguono vogliono seguirci ancora, questa cosa ovviamente ci fa piacere. E adesso chiedo al maestro Bernardini, altra risorsa interna della RAI, di cambiare pagina.

0: Ah, 13 maggio, lo diciamo l'anno? Ma sì, lui lo dice, 1938, tanti, tre volte tanti, perché grande, quando, lui è legato al tre. Sto parlando di Elio Cesari, in arte Tony Renis.
1: Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo.
0: Che così ci lega anche un'amicizia personale profonda, per cui non lui è la metafora più che perfetta di una persona, di un italiano che va negli Stati Uniti e si fa riconoscere, lo riconoscono come tale, grande, questa, quindi auguri Tony Renis, lui con Alberto Testa, non dimentichiamoci anche dell'autore delle parole, Alberto Testa, che quando è stato uno dei suoi successi principali, quello con cui si affaccia a Sanremo, era il vincitore virtuale di quel festival di Sanremo, amico di Celentano, amico di Frank Sinatra, amico dei grandi musicisti, di Stevie Wonder che compie gli anni oggi, quindi un suo coetaneo, amico intimo di queste, della grande Hollywood.

0: ha una villa dove tutte le sue fotografie sono, lo vedi che abbraccia questo, abbraccia quello, abbraccia Reagan, capito? Quindi lo vedete, è un protagonista assoluto. Tra parentesi, anche un grande scopritore di talenti, perché Bocelli, assieme a Caterina Caselli e così via, è stata una sua scoperta. Grigolo, questo tenore che va per la maggiore, è una sua scoperta. Allora, vogliamo sentire la voce di Tony Dennis preso da Cattive Compagnie, Radio 2, 3 gennaio 2016.
1: A Milano io sono stato soprannominato l'angelo dei carcerati, perché ogni settimana, ogni sabato, andavo a San Vittore a fare gli spettacoli per i carcerati. Io ero ancora sconosciuto, andavo con Alighiero Noschese. Allora, sai, i carcerati uscivano, quando mi incontravano per strada: "Uè, tu Neno, non ti preoccupare, perché qualsiasi cosa puoi contare su di noi".

0: Eh sì, perché era anche un tombeur de femme, perché questa faccia sua pulitina, adesso c'ha i capelli lunghi col codino, però aveva così, riscuoteva un grande successo al femminile, quindi non sa decidersi mai. Questo vince Sanremo, cioè, è la rivelazione nel 62 con quando. E qui, contravvenendo alla regola del 3, una per tutte, anche se appunto diverse ne fa un elenco, come un po' Leporello in Mozart, Madamina, il catalogo è questo. Renis, caro Tony, questo invece vince Sanremo in quel 63, sempre Alberto Testa le parole, ricordiamo. A questo punto sentiamo ancora la voce di Tony Renis, e dimostra come e quanto l'ingegno messo al servizio della furbizia può fare anche una buona parte per quello che riguarda l'affermazione personale. Sentiamo.
1: Sono arrivato a Hollywood, all'hotel Beverly Hills, sono andato dalla telefonista, gli ho portato il mio album appena uscito e allora gli ho detto: senti, ogni 10 minuti tu chiamami, fammi il page. Io stavo in piscina e lei ogni 10 minuti chiamava Mr. Tony Renis at the telephone, e io mi alzavo, facevo finta di telefonare, e nel giro di un paio di giorni sono diventato l'artista più famoso a Hollywood.

0: che cosa gli vogliamo dire a Tony Renis se non tanti auguri? Grande, grande, grande, l'aveva scritta nel 66, pensava a Berti, pensava a Lavanoni, pensava a Milva, a un certo punto si è affacciata a Mina e siccome ne capisce Mina, tra parentesi, nella trasmissione che andiamo a inaugurare il 17 di maggio abbiamo la partecipazione straordinaria di Massimiliano Pani, che vi dice qualcosa, no? E di Amedeo Minghi, e racconteremo queste storie. Che meraviglia, grande, grande, grande, Mina, Tony Renis ovviamente l'autore, e sentiamo Chiara Terranova, chi è che è andata a svegliare questa mattina?
1: Tony Renis, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara.
1: Cantante, compositore, compie oggi, si può dire quanti anni?
2: Oggi sono 4 zeri uno dopo l'altro, 88.
1: Complimenti e tanti auguri soprattutto. Quale desiderio esprimerà quando soffierà sulle candeline oggi?
2: Un desiderio che vorrei arrivare agli anni che mi ricorda la mia mamma. La mia mamma ci ha lasciati che aveva 101 anni.
1: Caspita!
2: Penso di avere ancora tante cose da fare. Bisogna sempre sognare nella vita. Io da quando ero bambino ho sognato, sognavo Hollywood, sognavo l'America.
1: Ma quindi se la immaginava proprio così la sua vita quando era piccolo?
2: Sempre, da bambino. Eravamo sfollati in tempo di guerra e già mi esibivo nelle aie. I contadini mi regalavano verdura, frutta. E aiutavo così la famiglia.
1: Senta, ma è vero che lei ha iniziato imitando con Adriano Celentano, Dean Martin e Jerry Lewis?
2: Sì, Adriano è come mio fratello, siamo cresciuti insieme dall'età di 6 anni e io da bambino prodigio già lavoravo in uno spettacolo, e allora gli ho proposto, dice: vuoi venire a lavorare con me? Avevamo 18 anni, io facevo Dean Martin e lui faceva Jerry Lewis.
1: Lei ha lavorato con una quantità impressionante di artisti giganteschi sia in Italia ma anche negli Stati Uniti.
2: Sì, sono diventato amico di Quincy Jones, di Stevie Wonder. Tra l'altro siamo nati lo stesso giorno, quindi oggi mi aspetto l'happy birthday di Stevie, poi Michael Bublé, Celine Dion, Lionel Richie, i Black Eyed Peas, Will.i.am, che mi chiamava la domenica, e zio Tony, May I Come to Eat Your Spaghetti a Hollywood. I miei spaghetti erano quasi più famosi delle mie canzoni.
1: Grazie Tony Renis e ancora tanti auguri.
2: Grazie a te, Chiara.

0: Chiara, ha una carriera a Hollywood, Chiara Terranova, secondo me, con Tony Renis che la saluta. Grazie Chiara, va bene, bene. Chiara Terranova, che vogliamo fare? Sono contento che piano piano, perché poi è una ragazza, è giovanissima, gioca al calcio, quindi si sta facendo le ossa bene. Noi non mi sono ritagliato nulla di considerazioni personali, perché ho voluto anche allungare, se vogliamo, il parlato sia sul Papa che su Tony Renis. Ma voglio ricordare qui che il 13 maggio del 2017 se ne va Oliviero Pea. Oliviero Pea, che altra frequentazione personale intensa, giornalista d'assalto, è sbagliato definirlo così. Vi ricordo a me stesso che era laureato in storia medievale, era laureato in filosofia, sapeva scrivere, conosceva la storia, l'abbiamo avuto collega e anche dialetticamente. Come dire, con una certa dialettica che esiste sempre poi tra colleghi, deve esistere. Se n'è andato anche troppo presto, troppo giovane, per un tumore che se l'ho portato via in niente in pochissimo tempo. Sentiamo la sua voce, perché ha fatto tantissima radio. Radio 2, 7 ottobre 1995, Coriandoli, le mille opinioni dei radioascoltatori. Sentiamo.
1: Io sono diventato il difensore dei diritti, ma anche dei doveri. La componente complementare dei diritti è composta dai doveri. Ecco, io quindi sottolineo sia gli uni che gli altri. Quanto alla verità, la verità è un concetto relativo, non c'è una verità assoluta, e io provo a fare opera di franchezza da un lato e di informazione corretta, onesta dall'altro.
0: Eh già, la verità, what is the truth, cos'è la verità? È difficile a stabilirlo, infatti. Beh, il maestro Bernardini è qui con me, l'altra non più giovane risorsa, giovane era quando ci siamo conosciuti, quindi 30 anni or sono, è sempre giovane, lui è giovane dentro Bernardini, qui al pianoforte. Leggo io una frase di Oliviero Pea che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui alla fine del programma. La vita è un'inchiesta che non finisce mai. E il mistero più grande rimane quello dell'animo umano, capace di piccolezze inaudite e di eroismi silenziosi. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Ci fa sempre molto piacere, la Genuini è entusiasta di voi che scrivete, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il presidente americano Trump in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni. Incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda anche la guerra in Iran.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca. Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. Intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A Hormuz intanto il traffico attraverso lo stretto resta fermo, non per le petroliere della Cina alleata dell'Iran, almeno 6 quelle transitate ieri. Secondo indiscrezioni di stampa, il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri cinese Wang Yi ad aprile hanno concordato di non permettere pedaggi a Hormuz come invece vuole l'Iran. Antivirus, test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina e su quello di un marittimo calabrese in isolamento, mentre è risultato negativo il cittadino sudafricano a Padova. A Milano un turista britannico, contatto della prima vittima, è in quarantena al Sacco. L'OMS conta 11 casi sospetti, 9 positivi accertati. Il ministro della Salute Schillaci, intervistato su Repubblica, rassicura: per l'Italia rischio basso, ma noi siamo preparati. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica insieme ad altre perizie preparate dai suoi legali, servirà a ribaltare le tesi dell'accusa fondate in parte su alcune intercettazioni.
4: Il contrattacco inizia dalla capitale. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38enne. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
5: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
4: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
6: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Sono state ritrovate, sono in buone condizioni, le 4 ragazze di cui si erano perse le tracce in montagna in provincia di Rieti. Lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva che attendeva il loro rientro dopo un'escursione. Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini, cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton. La principessa, la sua prima visita in Italia dopo la malattia, è attesa questa mattina nel centro della città, farà visita agli asili della zona considerati modello educativo di eccellenza. Siamo allo sport, la zona dello stadio olimpico a Roma al centro di tutto tra tennis e calcio. In studio Daniele Fortuna.
7: Sì, calcio da giocare stasera, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, la data del derby di campionato invece è discussa. La prefettura di Roma ha spostato la partita lunedì sera della prossima settimana. Domenica si giocherà infatti a pochi passi la finale degli internazionali di tennis, migliaia di persone concentrate in poche centinaia

0: di metri, ragioni di sicurezza, ma insieme alla derby vanno giocate le partite delle squadre in corsa per le coppe europee. La Lega Serie A protesta, annuncia che ricorrerà al TAR, i tempi sono stretti, ancora tutto in sospeso. In Serie B i playoff 3-0 della Catanzaro sull'Avellino, in semifinale la squadra calabrese affronterà il Palermo, la Juve Stabia passa a Modena 1-0, sfiderà il Monza. Gli internazionali d'Italia, appunto, Sinner ai quarti, domani giocherà contro Rublev, Darder è rimontato contro Zverev, appuntamento stasera per lui contro lo spagnolo Hodar. Il Giro d'Italia, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, oggi prime salite, l'arrivo a Potenza.
1: Il Cinema Festival di Cannes, il film francese La Venere Elettrica ha aperto fuori concorso la 79esima edizione. Premio alla carriera per Peter Jackson, che proprio a Cannes 25 anni fa aveva presentato Il Signore degli Anelli, ed è stato Elijah Wood, Frodo nella trilogia, a consegnargli la palma d'onore. Per la musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision, protagonista tra gli altri Sal Da Vinci, accolto da un'ovazione. Italia già qualificata in qualità di membro fondatore. Gli altri paesi che accedono alla finale di sabato, che andrà in diretta su Rai 1, sono Belgio, Svezia, Moldavia, Polonia, la favorita Finlandia, in finale anche Israele tra le proteste. Non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Zenit e Boy Georgia. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se non mi sei così male.
5: Ma chi è armato a Brancaleone?
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
7: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
8: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
9: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
10: Mercoledì 13 maggio, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, io sono Enrica Belli, aperture diversificate anche questa mattina, la più gettonata sulla minaccia nucleare dell'Iran, tema collegato la visita nelle prossime ore di Trump a Pechino, e poi terza grande questione di politica estera, cosa sta succedendo nel Regno Unito, il caos nella politica inglese. Oggi cercheremo di approfondire proprio la crisi del governo Starmer, faremo un punto in seconda parte di trasmissione con il nostro ospite, che è Luigi Ippolito, che per il Corriere della Sera si occupa Gran Bretagna. Ma partiamo dai titoli, andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Questa mattina parto da qui. La foto è proprio quella, la foto a centropagina è proprio quella di Starmer, raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico, ma vado avanti, il virgolettato. E poi il titolo principale, appunto, la minaccia nucleare dell'Iran, così semplice, netto, viene spiegato poi nell'occhiello: se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Vado a pagina 4 perché Gabriella Colarusso spiega qui come si è estrinsecata appunto questa minaccia che, ve lo dico subito, è passata per i social stavolta, e chiaramente si intreccia poi con il viaggio cinese di Donald Trump. Inizia così Gabriella Colarusso: sperando che l'agnello Trump finisca nella bocca del lupo Xi, l'Iran chiarisce ancora, dovesse essercene bisogno, che non si considera sconfitto dalla guerra americano-israeliana e non intende negoziare a condizioni diverse dalle sue. L'ultimo avvertimento arriva dal portavoce della Commissione Sicurezza del Parlamento, Ebrahim Rezaei, che si è fatto notare nelle ultime settimane per una postura parecchio radicale. E qui le virgolette, appunto il post sui social, su X se non sbaglio, che vi dicevo, una delle opzioni, ha scritto Ebrahim Rezaei, una delle opzioni dell'Iran in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, il grado militare, spiega Gabriella Colarusso, che serve per un'arma atomica. Quindi ecco, l'attenzione è su questo innalzamento del livello di arricchimento dell'uranio a cui sarebbe puntando o minaccia di puntare l'Iran. Sotto il pezzo di Colarusso scenario con la firma di Gianluca Di Feo, un articolo che descrive proprio uno scenario militare che, a cui starebbero pensando USA e Israele per neutralizzare definitivamente il programma nucleare iraniano, in particolare il sito sotterraneo di Isfahan, forse lo ricorderete, questo nome era stato attaccato nel giugno dello scorso anno, era stato bombardato, ora l'obiettivo sarebbe di recuperare l'uranio. E allora il titolo è questo: la voglia del blitz sull'uranio, USA e Israele preparano la mossa per chiudere con una vittoria. Inizia così Gianluca Di Feo: come si fa a togliere l'uranio agli iraniani? Vai lì e lo porti via. Non parlerò di quali strumenti militari servirebbero, ma di quello che il presidente Trump mi ha detto: voglio andarci e io credo che si possa fare. A parlare il premier Netanyahu, che ha scelto un'intervista alla CBS per rilanciare l'ipotesi di un blitz nel cuore dell'Iran. Quasi contemporaneamente, scrive Di Feo, anche dalla Casa Bianca sono arrivate parole che sottolineano il punto chiave della sfida nel Golfo, e cioè sottrarre ai Pasdaran il materiale per costruire la bomba nucleare. Sia Trump che Netanyahu hanno ribadito che il conflitto si chiuderà solo quando i 409 chili di uranio, arricchito finora al 60%, non saranno più nella Repubblica Islamica. Il presidente americano ha spiegato che all'inizio gli iraniani si era timore di queste ore rispetto appunto all'imminente visita di Trump a Pechino, il timore è proprio quello che Trump possa usare Taipei, Taiwan come moneta di scambio con la Cina. Sentite, scrive Santevecchi: chi tra Xi Jinping e Donald Trump arriva in vantaggio al vertice di Pechino? Si è detto che il prolungamento del conflitto iraniano rafforza la posizione cinese perché ha distratto il presidente americano dal dossier asiatico con spostamento di imponenti equipaggiamenti militari da basi in Sud Corea, per esempio. Xi può essersi ulteriormente convinto che l'America è in declino e l'Oriente, il suo Oriente, è in ascesa. Però non è detto che il suo grande ego suggerisca al presidente americano la stessa considerazione. Trump è capace di sorprendere, l'imprevedibilità è la sua grande forza e anche la sua debolezza. Di sicuro vorrà prendersi la scena a Pechino. La crisi iraniana presto tardi sarà superata, l'attenzione americana dal Golfo tornerà sul Pacifico, Xi è rimasto concentrato su Taiwan. I cinesi hanno cerchiato di rosso la T, scritta in maiuscolo nell'articolo, nella loro lista di richieste alla Casa Bianca per il vertice, assieme alla T, questa volta scritta in minuscolo, di tariffe doganali da congelare e di tecnologia americana utile allo sviluppo dell'industria cinese. Da quasi 80 anni gli Stati Uniti hanno protetto l'isola dalle ambizioni cinesi di riunificazione o annessione a seconda degli opposti punti di vista. Tutti i presidenti si sono trincerati dietro l'ambiguità strategica, la formula in base alla quale Washington riconosce che esiste una sola Cina, ma non è disposta a lasciar cadere Taipei in mano a Pechino. Vado a pagina 28 per continuare la lettura, qualche istante, ecco, continua Santevecchi e qui veniamo al cuore della tesi dell'articolo. Per questo, scrive Santevecchi, l'America continua a rifornire Taiwan di armi difensive e tiene pronto il suo ombrello militare schierato dalla Sud Corea al Giappone fino alle Filippine. Trump ha destabilizzato il sistema di alleanze degli Stati Uniti. Ci si chiede, ecco questo il punto, ci si chiede se sarebbe pronto a sacrificare l'isola democratica sull'altare di un'intesa con Pechino. John Bolton, che fu consigliere per la sicurezza nazionale di Trump e poi è diventato un critico feroce del presidente, sostiene che i taiwanesi dovrebbero essere molto preoccupati dal vertice che comincia questa sera a Pechino. Secondo Bolton, il sogno di Trump è di fare il più grande accordo commerciale della storia con la Cina, anche vendendo Taiwan. Ecco, volevo arrivare a questo punto perché insomma qui si spiega appunto citando Bolton

0: Santavecchi sostiene la tesi dell'editoriale, quindi la paura rispetto a Taiwan. Concludo sulla prima pagina del Corriere della Sera, titolo a centropagina: virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS 10 malati accertati, Parigi non si sa se il ceppo è mutato. Però la foto a centropagina del Corriere della Sera ci proietta su tutto altro scenario, niente paure, anzi esultanza, festeggiamento. È una bella foto di Giulio Ciccone, 31 anni, bacia la maglia rosa conquistata a Cosenza. Parliamo ovviamente del Giro d'Italia, un bel segnale per il ciclismo italiano, scrive il Corriere della Sera. Allora sentiamolo proprio, Giulio Ciccone.
1: Era il mio sogno, da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, e ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa, ripeto, era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Sono arrivato qui in questo giro con diversi obiettivi, ma con meno pressione, ecco, l'ho vissuta, la sto vivendo un po' in maniera più leggera, come avevo detto, sì, avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesci ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato, direi.
0: Insomma, la rivincita personale per Giulio Ciccone dopo anni di cadute, ritiri, occasioni perse. Allora, adesso il riscatto anche sulla Gazzetta dello Sport: favola Ciccone, giro spettacolo, rosa italiana a Cosenza. E poi il resto sulla Gazzetta dello Sport, e qui andiamo verso stasera alle 21, la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, Coppa Mia all'Olimpico, nero-azzurri per il doblete e la decima Coppa Italia. Turam c'è, Sarri può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia. Per il tennis, l'immagine di Sinner, terra nostra, Sinner e Darderi, show a Roma, 2 ai quarti, Jannik supera Pellegrino, impresa di Luciano, eliminato Zverev. Tutto sport invece, farsa calcio, follia oggi, non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata. Il prefetto di Roma impone di giocare Roma-Lazio lunedì alle 20:45 per evitare la concomitanza con il tennis, e questo trascina le partite di Juve, Napoli, Milan e Como. La Serie A risponde con durezza e ricorre al TAR, che deciderà entro domani. Tra scambi di accuse e leggerezze, a perderci anche soldi sono solo i tifosi. Guardate, questa è una questione non relegata soltanto ai quotidiani sportivi, anzi, perché sono sulla prima pagina del Messaggero. Diciamo, su questo pasticcio calcistico viene intervistato appunto dal quotidiano romano il ministro Piantedosi. Il caos derby si poteva evitare, dice il ministro dell'Interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR e Piantedosi dice: slittamento del match, unica soluzione. L'intervista poi si allarga, è un'intervista ampia, e Piantedosi parla anche dei centri in Albania. In Albania, centri migranti presto al regime.

Questa voce così potente, pensate, è di una ragazza inglese di soli 20 anni, si chiama Sienna Spyro, insomma una voce che ha conquistato già i social, parecchi estimatori. Torno sulle prime pagine dei giornali, voglio sottolineare una concomitanza, diciamo così, oggi singolare, diversi editoriali di quotidiani tra loro anche piuttosto distanti per così matrice culturale, politica, si dedicano al caso Garlasco, ma con un taglio particolare, non entrando nel merito delle nuove rivelazioni, della nuova indagine sugli indizi che emergono, ma per riflettere su un tema importante che è quello del garantismo, e lo fanno almeno tre giornali oggi: Il Fatto Quotidiano, Il Foglio e La Verità, tutti e tre con firme importanti, perché sono le firme dei direttori, quindi Marco Travaglio, Claudio Cerasa e Maurizio Belpietro. Parto dal Fatto Quotidiano. L'onorevole esempio, si intitola l'editoriale oggi di Marco Travaglio. Facciamo finta, inizia così, che Andrea Sempio sia un parlamentare, cosa piuttosto improbabile visto che è incensurato, e immaginiamo cosa direbbero politici e media garantisti dell'indagine a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi. Con tutte le intercettazioni e i verbali che escono a getto continuo, insorgerebbero come un solo uomo contro la violazione del bavaglio di Nordio, da loro molto amato, che vieta di pubblicare frasi di conversazioni, interrogatori, audizioni e atti giudiziari, anche se non più segreti, di cui si può fare solo il riassunto senza virgolette. Strillerebbero contro chi calpesta la legge Cartabia sulle presunzioni di innocenza e ricorderebbero che Sempio non è colpevole fino a condanna definitiva, tanto più che per lo stesso delitto c'è già un colpevole con condanna definitiva. Ma purtroppo per lui e per noi Sempio non è un politico, scrive Travaglio, quindi le intercettazioni anche dei genitori della vittima con i loro avvocati, i verbali, i bigliettini, le consulenze di parte possono finire su giornali, TG e Talk, che hanno sempre difeso il bavaglio. Così Marco Travaglio, appunto, sul Fatto Quotidiano. Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la Garlasco dei finti garantisti. Scrive Cerasa: la giustizia impazzita che condanna senza certezza e senza prove è solo uno dei tanti tentacoli del mostro incredibile che da 19 anni cresce attorno a Garlasco. La vergogna delle indagini fatte in modo approssimativo, dei magistrati che indagano in modo superficiale, dei giudici che condannano senza tenere conto del ragionevole dubbio, è certamente un elemento osceno della saga di Garlasco, ma non è un elemento meno osceno rispetto a un'altra

0: mostruosità che si sta manifestando da giorni attorno all'indagine più pazza d'Italia. Le ferite al garantismo create dai finti sostenitori dello Stato di diritto. Il fronte mediatico che in queste ore si sta visibilmente eccitando dinanzi alla possibilità che le indagini su Andrea Sempio possano riaprire il caso della condanna di Alberto Stasi è un fronte che negli anni ha dubitato con buone ragioni che l'ex fidanzato di Chiara Poggi fosse colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Stasi è stato assolto in primo grado e poi in appello. La condanna è arrivata solo nel giudizio d'appello bis dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione ed è stata confermata nel 2015. La stessa Cassazione, continua Cerasa, pur confermando la condanna, ha riconosciuto che l'indagine ebbe un andamento non limpido, con errori e superficialità. E la stessa condanna a Stasi non si fonda su confessione, arma del delitto, testimone oculare, oculare, traccia biologica inequivoca sulla scena dell'aggressione. Si fonda su una lettura congiunta di elementi vari, orari, scarpe, bici, dispenser, racconto del ritrovamento, assenza di sangue sulle scarpe. Se l'opinione pubblica italiana dedicasse un decimo dell'attenzione prestata negli ultimi 19 anni a Garlasco a temi che riguardano il destino dell'Italia, avremmo forse meno plastici di Garlasco in TV e più visione del futuro. Evidentemente ci sono molte ragioni garantiste per sospettare che non vi siano prove sufficienti per ritenere Stasi colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi oltre ogni ragionevole dubbio, ma tra coloro che in questi anni hanno portato avanti una battaglia garantista per difendere Stasi si sta diffondendo un morbo antigarantista micidiale che sta spingendo Andrea Sempio nello stesso tunnel infernale in cui venne infilato Stasi all'inizio delle indagini. Vi dicevo, consonanza anche con il quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, che scrive nel suo editoriale: contro Sempio tanti indizi ma manca la prova. Prima di andare in pausa vi voglio citare anche il titolo della Verità. Non so se vi ricordate che ieri abbiamo accennato al retroscena di Ilario Lombardo che suggeriva possibili incontri mediati peraltro da Gianni Letta tra il PD da una parte e Marina Berlusconi dall'altra, con un duplice obiettivo: a breve termine la legge elettorale, a lungo termine il Quirinale. Ecco, ieri c'è stato un forte intervento di Marina Berlusconi che ha diffuso una nota per smentire appunto questa ricostruzione, ma in verità sono tante le ricostruzioni di questo tipo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che segnalano contatti tra questi due mondi. Marina Berlusconi li ha smentiti, e allora tutto questo per leggervi il titolo oggi della Verità: i Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem, non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. Questo è il virgolettato riportato in prima pagina oggi sulla Verità. Ci fermiamo per qualche istante. Meteo e onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui e annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud, venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti 2 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Sulla 4 la Milano-Brescia.

0: Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. In Autosole è segnalato un incendio in direzione Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, c'è un chilometro di coda per traffico intenso tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'Anello Cittadino. Sempre a Roma, sulla tratta urbano della 24, code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra Buonabitacolo Padula e Lauria Nord in direzione dello svincolo per il raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:31 minuti, io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Vi raccontavo in prima parte sostanzialmente aperture molto diversificate oggi, però ci sono i temi di politica estera assolutamente centrali, due in particolare intrecciati tra di loro, la questione iraniana e la visita di Trump in Cina, così nel titolo della stampa: Iran, minaccia nucleare, Xi, Trump, prova di forza. Oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. Così sulla prima pagina del giornale, che poi torna anche sulle questioni di politica interna, i migranti in Albania, torna sul caso Garlasco, l'avvocato dei Poggi dice, accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Il titolo, la prima pagina del giornale questa mattina riprende, se vi ricordate, l'apertura che ieri era del Sole 24 Ore, un po' la coda velenosa del super bonus, quanto buco lascia. Conte lo sfascia conti, questo è il gioco di parole del quotidiano fondato da Indro Montanelli. L'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Interessante oggi anche l'editoriale del direttore del giornale Tommaso Cerno. Prima parlavamo di onde mediatiche che montano con riferimento al caso Garlasco, lui parla di una nuova onda mediatica che riguarda invece l'antivirus, un vaccino contro la paura, si intitola il fondo di Cerno. L'unico vaccino che avremmo dovuto ritrovarci in circolo senza averlo mai iniettato è quello contro il panico e la paura. La follia del Covid, tra buona fede e mala fede, virologi veri e falsi, azzecca garbugli e premi Nobel che alla fine hanno trasformato una pandemia in una religione, disconoscendo le ragioni del dubbio alla scienza e trasformandola in magia, non ci ha insegnato proprio niente. È bastato un topo in Argentina e un ornitologo che osservava gli uccelli in una discarica per far ricadere gli italiani nel circo mediatico e linguistico dell'apocalisse pandemica. Non esagero affatto, me ne frego dei topi e dell'antivirus, ma i sintomi di quel male ci sono già. Le parole sono le stesse da quarantena a mascherina. Tra un po' qualcuno tornerà anche a parlare di lockdown. I virologi, come fattucchiere, si sfregano già le mani aspettando di riattaccarsi a Skype per pontificare sul sorcio maledetto che ci sta per aggredire dal fondo di una fogna dall'altro capo del mondo. Non sappiamo nemmeno se in Italia ci sia un caso su 60 milioni di cristiani che crepano per mille ragioni un tanto al minuto. Eppure viene già lanciato l'allarme mentre i medici stanno ancora facendo i tamponi al malcapitato. Di sicuro c'è già un virus che è tornato fastidioso come un ronzio e non è quello dei topi, ma la covidite acuta, perché in questo paese strampalato c'è qualcuno che ha nostalgia di quegli anni che per me sono i peggiori. Sempre dal giornale vi segnalo le pagine sulla politica interna. L'appuntamento di oggi è quella di Giorgia Meloni in Senato. Meloni al Premier Time, sfida su energia, fisco e sud. Oggi in Senato, confronto con l'opposizione su conti pubblici, nucleare e casa, duello in vista con i grillini. Intanto va avanti il dibattito sulla legge elettorale, ricostruisce Giuseppe Alberto Falci in un retroscena. Le manovre per la legge elettorale, PD e Movimento 5 Stelle sbarrano la strada

al dialogo, ma in segreto tifano per tenere i collegi, come ci spiegava ieri Elisa Calessi. Insomma, c'è questo doppio binario nel dibattito che si sta sviluppando, insomma, di dichiarazioni pubbliche e di obiettivi tenuti un po' più sotto traccia. Sempre sulla legge elettorale, Repubblica, muro a sinistra, la destra pensa al doppio premio. Prima di sentire di nuovo un brano musicale, vi leggo il titolo oggi principale del Sole 24 Ore: l'Unione Europea a meta, paghi per i contenuti, quindi siamo nel campo delle regole sul web, la Corte di Giustizia, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense.

0: Beh, difficile staccare da Lucio Battisti, ma torniamo all'attualità, e anzi io do il buongiorno questa mattina a Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere della Sera da Londra. Ciao Luigi, buongiorno. Grazie di essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a
0: te.
1: Grazie a voi.
0: Allora, la questione è quella della politica inglese dentro un caos a cui fino a qualche anno fa, diciamo, non eravamo abituati a guardare a Londra così. Probabilmente dalla Brexit in poi tanto è cambiato, ma stiamo sull'attualità. Leggo il titolo del tuo pezzo di oggi a pagina 15 del Corriere. Starmer perde pezzi ma resiste, sfidatemi se volete cacciarmi. Insomma, che cosa sta succedendo?
1: Insomma, succede che dopo la gravissima sconfitta che i laburisti hanno subito alle elezioni amministrative della settimana scorsa, il primo ministro Keir Starmer, che già aveva visto la sua autorità estremamente diminuita nel corso delle ultime settimane, mesi, per una serie di scandali,

0: scandali, non ultimo lo scandalo di Lord Mandelson, l'ambasciatore nominato a Washington nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano. Dicevo, dopo l'ultima sconfitta elettorale si è trovato sotto fortissima pressione e richieste di dimissioni venute dal suo stesso partito e anche dall'interno del suo stesso governo. Il punto è che lui non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi ha detto: venite a prendermi. Ha sfidato i suoi potenziali avversari interni dicendo: avanti, fatevi sotto, sfidatemi apertamente se volete e andiamo alla conta, perché ha ricordato: queste sono le regole del Partito Laburista, se volete rimuovermi ci deve essere una sfida formale e si va alla conta nel partito e vediamo chi vince. Insomma, non è uno che si ritira spontaneamente, Starmer.
1: Però questa è la cronaca delle ultime ore, giustamente Luigi Ippolito, però più in profondità c'è una crisi strutturale del bipolarismo inglese, a cui abbiamo sempre guardato anche con ammirazione per la stabilità che poi garantiva nell'alternarsi delle coalizioni.
0: Sì, sicuramente. Diciamo che un po' il paradosso delle conseguenze della Brexit, sì, è che il panorama politico britannico è diventato europeo, cioè da un bipartitismo di ferro che durava da un secolo fra laburisti e conservatori, a questo bipartitismo si è sostituito un sistema pluripartitico frammentato e polarizzato, che vede soprattutto l'ascesa di partiti di tipo populista di destra e di sinistra. A destra c'è il partito di Nigel Farage, il tribuno della Brexit, a sinistra ci sono i Verdi, che si sono riciclati in formazione populista di sinistra. Ed è la crisi dei partiti tradizionali, non solo dei laburisti ma anche dei conservatori. Quindi è una crisi strutturale di sistema quella a cui assistiamo in Gran Bretagna. Sostanzialmente le elezioni amministrative della scorsa settimana hanno visto il collasso del sistema politico tradizionale britannico e l'avvento di un panorama politico completamente nuovo, appunto basato su 5 partiti. Oltre a Farage, ai Verdi, ai conservatori, ai laburisti, ci sono i liberal democratici, che pure sono andati abbastanza bene, e si può parlare addirittura di 7 partiti se si considerano i nazionalisti in Scozia e in Galles. È un paese che dopo la Brexit è diventato sostanzialmente ingovernabile, anche perché questa esplosione multipartitica del sistema tradizionale britannico resta ancora ingabbiata in un sistema elettorale, quello basato sull'uninominale secca, che funziona con un sistema bipartitico, ma con un sistema a questo punto frammentato di questo tipo potrebbe produrre qualsiasi esito. Cioè si parla ormai di politica come slot machine qui, nel senso che se si andasse alle elezioni nazionali l'esito è assolutamente imprevedibile. Potremmo avere il primo ministro Farage, potremmo avere una coalizione di sinistra, è una situazione totalmente in flusso quella che abbiamo in Gran Bretagna. È una fase, il vecchio ordine è morto, il nuovo ordine non sta ancora prendendo forma.
1: Sì, anche perché vedevo i sondaggi ieri che danno Reform UK al 26-27%, e per dare insomma la dimensione, i conservatori invece li piazzavano al 20%. Ma voglio chiederti su Nigel Farage, che hai citato più volte, era stato il grande agitatore della Brexit. Ora, forse dopo anche questo voto locale del 7 maggio, è chiamato a un ruolo diverso, nel senso che poi gestire anche le amministrazioni locali potrebbe essere una prova di maturità per questo partito?
0: È assolutamente così. A questo punto il partito di Farage, che finora è stato sempre soltanto un partito di protesta che canalizzava il malcontento degli strati della popolazione britannica più colpiti dagli effetti della globalizzazione, Farage pesca nella working class, lasciata indietro dalle grandi trasformazioni di questi ultimi anni, adesso dovrà amministrare localmente consigli locali, circoscrizioni, quindi dovrà mostrare di essere un partito di governo. Il problema è che non lo è, nel senso che finora ha avuto in mano qualche consiglio locale e gli esiti non sono stati, diciamo, dei migliori. Il problema del partito di Farage è che non ha una cultura di governo. Stanno cercando di darsela, ma la cosa paradossale è che stanno cercando di acquisire una cultura di governo attraendo ex conservatori. E quindi insomma, hanno pescato molto fra i conservatori, anche esponenti di spicco del partito conservatore sono passati, ex ministri sono passati nelle file di Farage, quindi stanno cercando appunto di acquisire l'expertise dei conservatori per governare, ma questo in un certo senso diminuisce il loro appeal di partito di protesta, perché vanno a pescare fra un partito, diciamo, con una lunghissima storia istituzionale, quindi si trovano un po' in questo dilemma nel partito di Farage: come continuare a essere il partito che canalizza la protesta contro l'establishment, e però allo stesso tempo in questo momento devono diventare in qualche modo establishment loro stessi, perché devono cominciare a governare. È un dilemma rispetto al quale ancora non trovano la soluzione.
1: Un'ultima domanda, Luigi Ippolito, siamo quasi in chiusura, abbiamo un minuto circa, ma voglio andare sulla figura di Starmer, perché come dicevi giustamente tu, Starmer ha deciso di resistere, però è un leader indebolito sia all'interno che all'estero, mi viene da dire. All'interno abbiamo visto i risultati elettorali, le proteste all'interno del suo stesso partito, all'estero ci ricordiamo tutti Trump che dice non è Churchill.
0: Sì, Starmer è sicuramente molto debole in questo momento, diciamo che è sopravvissuto ieri alla sfida interna, ma il suo destino probabilmente è segnato. Il problema di Starmer è che lui è andato al governo meno di 2 anni fa con una maggioranza schiacciante, semplicemente presentandosi come l'alternativa al caos degli anni precedenti dei conservatori, pensiamo soprattutto a Boris Johnson, ma in realtà Starmer non aveva un progetto, non aveva un programma, non aveva un'idea di paese, non ce l'ha mai avuta, perché Starmer in fondo è un ex magistrato, è un avvocato, lui non è un politico, non si vede come un politico e in un certo senso manca di visione politica. Lui pensava che fosse sufficiente sostituire al caos e ai pasticci di Boris Johnson la competenza, la sobrietà morale. Questo non basta probabilmente se non c'è una narrativa, se non c'è un progetto, se non c'è un'idea di paese, e quindi il suo governo ha mostrato presto la corda, perché non ha saputo spiegare al paese, a quelli che lo hanno eletto, dove li voleva portare, verso quale Gran Bretagna voleva muoversi.
1: È molto, quindi... molto interessante, molto chiaro anche quello che ci dici, Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi questa mattina e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E allora io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla regia Mauro Convertito, alla parte tecnica questa mattina Luciano Pecoraro, la linea come sempre a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula da Enrica Belli, l'augurio di una felice giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

pianto. Le lacrime di Nietzsche, di Irvin Yalom, è il libro di oggi. Un romanzo intenso costruito sui dialoghi tra Josef Breuer, medico stimato nella Vienna di fine Ottocento, e il filosofo Friedrich Nietzsche. Un

confronto serrato quello tra i due, una partita a scacchi fatta di parole in cui i ruoli si ribaltano continuamente. E non è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, un saggio di filosofia, non è neppure un testo di psicologia, ma un romanzo che ci accompagna nella profondità del pensiero. Già dal titolo si capisce che il ritratto di Nietzsche sarà insolito. Accostare la parola lacrime al filosofo della Gaia scienza è una scelta sorprendente. La storia inizia a Venezia, dove Breuer, in vacanza, riceve da Lou Salomé, una giovane donna affascinante, una precisa richiesta: aiutare un amico in grave crisi. Dice Lou Salomé: la morte di quest'uomo avrebbe conseguenze di gravissima importanza per voi, per la cultura europea e per tutti noi, credetemi. All'inizio il dottore esita. La donna parla di tentativi di suicidio e di curare la mente, la psicoanalisi non esiste ancora. E lui insiste ricordando al medico Anna Oh, una paziente che Breuer in passato ha già accudito con la cura della parola. Nietzsche sarà un paziente difficile e che non deve sapere del suo intervento. A Vienna, Breuer scopre di più sul rapporto tra lui e il filosofo. Ed è un legame intenso e complicato, un legame finito male. Un casto ménage à trois con Paul Re. Nietzsche infatti propone a lei un matrimonio e lei rifiuta. E dopo essersi consultato con il giovane Freud e mantenendo la segretezza richiesta, il medico accetta di incontrare Nietzsche. Il filosofo nega il proprio malessere, si chiude in se stesso e dice: io sono la mia malattia e il mio corpo, ma essi non sono me. Devono essere superati entrambi, se non fisicamente, almeno metafisicamente. Quanto all'altra vostra osservazione, il mio senso della vita è qualcosa di totalmente separato da questo. E così si diede una botta sull'addome. Dolente protoplasma. Io dispongo di un perché del vivere e posso sopportare qualsiasi come. Ho un senso della vita di portata decennale. Ho una missione.

A questo punto Breuer cambia strategia, decide di mettersi lui stesso in gioco, confessa a Nietzsche il disagio della sua vita borghese, il matrimonio soprattutto, e poi l'ossessione per un ex paziente, Anna Oh, una giovane donna che abita i suoi sogni. E qui le parti si capovolgono, ora è Nietzsche ad analizzare il suo medico. Cominciamo, disse Nietzsche, con lo stabilire le categorie più importanti per le analisi. Io ho fatto un elenco degli argomenti da voi menzionati ieri quando avete chiesto il mio aiuto. E così, aperto il taccuino, mostrò come avesse scritto su una pagina diversa ciascuna delle afflizioni di Breuer. Leggendole ad alta voce, cominciò così. 1. Infelicità generale. 2. Ossessionato da pensieri alieni. 3. Odio di se stesso. 4. Paura di invecchiare. 5. Paura della morte. 6. Impulsi suicidi. È completo? Breuer, preso alla sprovvista dal tono formale di Nietzsche, non piacque affatto sentire le proprie angustie più intime condensate in un elenco e riferite in tono tanto clinico, ma per il momento reagì con spirito di collaborazione. Il ribaltamento rompe l'equilibrio. Anche il filosofo si apre, i ruoli si confondono e tra i due nasce un rapporto di fiducia profonda. La cura diventa reciproca. Nietzsche è il pensiero radicale, Breuer è invece l'uomo realizzato ma intrappolato. E sono due facce della stessa crisi. Uno ha troppa libertà e ne paga il prezzo, l'altro ne ha troppo poca. Tra medico e paziente nasce una complicità che li porta ad aprirsi senza timori o vergogna, e anche Nietzsche finisce per confidare le sue paure.

le mie finzioni le ho anch'io, Joseph. I miei modi segreti di tollerare la solitudine, addirittura di glorificarla. Dico che per poter pensare i miei pensieri devo essere lontano dagli altri. Dico che a farmi compagnia sono le grandi menti del passato che strisciano fuori dai loro nascondigli per riscaldarsi al mio sole. Schernisco la paura della solitudine. Affermo che i grandi uomini devono sottostare a un grande dolore, che sono corso troppo avanti nel futuro e che nessuno può accompagnarmi. Mi vanto di essere incompreso o temuto o respinto. Tanto meglio. Significherebbe che sono sulla strada buona. Dico che il mio coraggio nell'affrontare la solitudine fuori dal gregge è prova della mia grandezza, però sono continuamente ossessionato da una paura. La paura di Nietzsche è quella di morire in solitudine.

Nel colpo di scena Breuer rivela a Nietzsche che è stata Liu Salomé a contattarlo. Quella donna è una ferita mai chiusa e Nietzsche resta sconvolto dalla rivelazione. Le figure femminili, Lu e Anna Oh, sono forze decisive che mettono in movimento la storia e i suoi protagonisti. Nietzsche ringrazia il suo medico con queste parole: ora, grazie a te, grazie al tuo focolare aperto, mi rendo conto di avere una possibilità di scelta. Rimarrò sempre solo. Ma che differenza, che mirabile differenza, scegliere quello che faccio. Amor fati, sceglilo il tuo fato, amalo. Il lupus in fabula delle lacrime di Nietzsche è la solitudine che non si può capire senza attraversare l'altro. Esporsi e rischiare con qualcuno che ascolti, esporsi e rischiare con qualcuno che faccia domande e che metta in discussione, ed è questo il passaggio obbligato per conoscersi davvero. Questo è il libro, questo è il punto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Le lacrime di Nietzsche di Irvin Yalom, perché nei disturbi dell'anima il confine tra chi cura e chi è curato è molto più sottile di quanto pensiamo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Business dazi Taiwan, Trump verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Al centro dei colloqui anche l'Iran, sempre aperta l'opzione di una ripresa dell'offensiva. Antivirus, 3 vittime, in tutto 9 casi accertati, 2 sospetti. L'OMS aumenteranno, ma non c'è il pericolo di epidemia. Il ministro Schillaci ribadisce: nel nostro paese rischio molto basso, siamo preparati. L'omicidio di Taranto, confessa il ragazzo che ha coltellato il bracciante originario del Mali. La procuratrice Pontassuglia lancia l'allarme razzismo e baby gang. È stata una caccia all'uomo, serve un cambio culturale. Coppa Italia, stasera la finale, l'Inter per la doppietta, la Lazio ci crede. Il calendario del campionato è un caos, derby di Roma spostato dalla prefettura, la Lega A annuncia ricorso. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il presidente americano Trump dunque in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in cui incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda il prolungamento della tregua sui dazi, l'Iran, ma soprattutto gli affari.
3: Il cuore della missione, il business, come indica anche la nutrita presenza di amministratori delegati dei colossi americani nella delegazione. Donald Trump intende chiedere alla Cina di aprirsi alle imprese statunitensi e prima di decollare si dice certo che sarà un viaggio straordinario. Xi e Trump parleranno anche di Iran, ma il presidente americano nega di aver bisogno dell'aiuto cinese sul dossier. Eppure la speranza della Casa Bianca è che il bisogno della Cina, del greggio iraniano, di cui è principale acquirente, la convinca a premere sull'Iran affinché ammorbidisca la posizione nei negoziati per porre fine alla guerra. Non è detto che la leva funzioni, lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione dagli iraniani, ma non così per le petroliere legate alla Cina, altre 6 sono passate nelle ultime ore. E così Trump non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva militare sull'Iran, ipotesi cui Teheran reagisce in maniera lapidaria: se tornerete ad attaccarci arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E poi c'è l'altro fronte della guerra medio orientale, Israele e Hezbollah, qui nessuna tregua, raid anche ieri nel sud del Libano, 13 vittime, tra queste ci sono anche 2 soccorritori e un bambino. Secondo Save the Children, in Libano ogni giorno vengono uccisi o feriti 4 minori. Da Israele la notizia: abbiamo eliminato 15 miliziani di Hezbollah. La crisi politica in Gran Bretagna, nel giorno del discorso di Re Carlo a Westminster che apre la sessione parlamentare, continua la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria Zubin Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Parliamo di antivirus, altri 2 casi sospetti in Italia, una donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e un britannico ora all'ospedale Sacco di Milano. Proseguono intanto i controlli per le 4 persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione.
4: Il conto delle vittime dal 2 maggio è fermo a 3, comprese nei 9 casi accertati, ai quali se ne aggiungono 2 sospetti. Casi destinati ad aumentare, ammette l'OMS, che però rassicura nessun rischio di epidemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, intervistato stamattina su Repubblica. Per l'Italia, dice, il rischio è molto basso, ma noi siamo preparati. E infatti proseguono lungo lo stivale i controlli per le 4 persone che erano sul volo della donna olandese, moglie della prima vittima, deceduta anche lei per l'infezione. A Messina, dai ieri, è in isolamento una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera. Atterrata da Buenos Aires, è stata ricoverata per una polmonite. I suoi test ematici saranno oggi inviati allo Spallanzani, insieme a quelli del 25enne calabrese in isolamento da sabato. Al momento asintomatico, come il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco, in isolamento, per effettuare i test. Lui, che prima di essere individuato ha visitato Roma, Firenze e Venezia, si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese, poi deceduta nella città africana. Paola Guarnieri, GR1.
2: E di sanità ha parlato ieri anche Mattarella. Quella pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo, ha detto il Presidente della Repubblica parlando alla giornata internazionale dell'infermiere.
0: È l'esercito del bene, formato da infermiere e infermieri, a rappresentare per il presidente Mattarella il diritto universale alla salute, perché sono loro la prima linea di assistenza che non fa distinzioni, come vuole il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
1: Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
0: L'omaggio del capo dello Stato è per chi rischia la vita per aiutare gli altri anche nei conflitti dove il diritto umanitario, osserva, meriterebbe ben altro rispetto.
1: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito, distrutto.
0: E gli atti di eroismo degli infermieri, dice ancora Mattarella, non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
1: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: Valentino Russo, GR1.
2: E la sanità sarà tra i temi che Giorgia Meloni affronterà nel pomeriggio al Senato, al Premier Time, appuntamento in cui risponderà alle interrogazioni che i partiti politici le rivolgeranno. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari, due priorità insieme appunto alla sanità che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio. Si parlerà anche di inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Altro tema di confronto è quello sui centri per migranti in Albania, che torna in evidenza dopo le parole del ministro degli esteri di Tirana. L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo che di 5 anni saremo già membri dell'Unione Europea, ha detto. Di citazione fuorviante riportata da un organo di stampa parla il premier albanese Rama, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Parole le sue che vengono ripostate da Giorgia Meloni sui suoi social con un telegrafico "grazie Edi". E di questo, oltre che di legge elettorale, di fine vita, discutono i partiti.
5: Sapere subito chi ha vinto, a questo deve servire la legge elettorale per la maggioranza, sul resto si può discutere. Non a caso Fratelli d'Italia si dice disponibile a correggere il premio, l'azzurro Antonio Tajani.
6: La legge elettorale va fatta insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta, poi vediamo che cosa vogliono fare, altrimenti no diventa pretestuoso.
5: Ma l'indisponibilità dei progressisti sembra senza appello. Ci siederemo al tavolo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo di vincere a tutti i costi. AVS pone il veto su premio e premierato. Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula. La proposta di maggioranza è firmata da FD, Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo, ma senza un accordo si discuterà il testo unitario delle opposizioni. Francesco Boccia, PD.
7: Il sostegno della sanità pubblica è fondamentale. Non è possibile privatizzare la sofferenza e tenere fuori il servizio sanitario nazionale.
5: Infine, i centri in Albania, nessun passo indietro. Ribadisce FD dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. Lucio Bondi, GR1.
2: Parliamo ora di Superbonus. Il conto per lo Stato sale a più di 170 miliardi. Aumentano anche i crediti bloccati dal fisco per irregolarità.
8: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco: sono 6 le perizie, una sulla personalità a cui sta lavorando la difesa di Andrea Sempio per controbattere alle accuse formulate dalla procura di Pavia, basate anche su alcune intercettazioni. Alla loro validità non crede l'avvocata di Sempio, Angela Taccia. Entro l'estate Chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, unico condannato per omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo le due avvocate, prima Taccia, poi Bocellari.
9: Fino ad oggi non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
10: Io mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado

0: di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
1: L'inchiesta sull'omicidio a Taranto del bracciante 35enne del Mali da parte di una baby gang, uno dei 5 giovanissimi fermati che ha fatto ritrovare l'arma del delitto, ha confessato. La vittima, secondo gli inquirenti, è stata scelta a caso. Ascoltiamo l'allarme lanciato dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia.
2: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, la persona di colore. Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
1: E c'è un'altra storia di aggressione di giovanissimi, un accoltellamento avvenuto lunedì notte a Prato, vittima un 23enne ancora in gravi condizioni, la sua unica colpa aver difeso la datrice di lavoro.
3: È stato un 16enne a colpire al cuore il cameriere di 23 anni che ha cercato di difendere prima dalle molestie e poi da una tentata rapina la proprietaria del ristorante nel quale lavora in Piazza Mercatale, luogo della movida a Prato. La 34enne aveva appena chiuso l'esercizio assieme all'altro titolare e al ragazzo che serve ai tavoli quando il 16enne e un honduregno di 26 anni gli si sono avvicinati. Prima le molestie nei confronti della donna, poi le minacce con un coltello, infine la colluttazione durante la quale il cameriere, ferito al torace da un fendente, si è accasciato sull'asfalto in arresto cardiaco. Subito sono accorsi dei poliziotti e il 118 che lo ha soccorso. Gli aggressori, rintracciati grazie a dei testimoni, sono stati arrestati per tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. A Prato aumentata la vigilanza nelle zone a rischio. Il proprietario di un ristorante:
4: dopo una certa ora, sinceramente, io che sono titolare, che mi porto l'incasso del locale a casa e c'ho un po' paura.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
1: C'è grande attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton, la principessa del Galles. La sua prima visita in Italia dopo la malattia arriverà questa mattina. Prevista la visita agli asili della zona, considerati modello educativo d'eccellenza. Parliamo di sport. Tra tennis e calcio, la zona dello Stadio Olimpico a Roma è decisamente sotto i riflettori, occhi puntati sugli appuntamenti di domenica e lunedì, ma intanto stasera si gioca la finale di Coppa Italia. Il punto qui in studio con Daniele Fortuna, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, è una finale tra chi ha già vinto il campionato, l'Inter, e chi insegue una doppietta che manca dai tempi di Mourinho, e chi ha attraversato una stagione di tormenti, la Lazio, che stasera però sarà sostenuta dai suoi tifosi. La zona dell'Olimpico affollata anche dagli appassionati del tennis fino a domenica pomeriggio per la finale degli internazionali. Per questo la prefettura di Roma ha deciso di far slittare a lunedì sera il derby che la Lega di Serie A aveva previsto per domenica all'ora di pranzo, insieme alle partite delle squadre in corsa per l'Europa. La Lega di A allora ha protestato, ha minacciato di ricorrere contro il provvedimento. Tutto è ancora in sospeso. Gli internazionali d'Italia, si diceva, Sinner va ai quarti di finale, ha battuto Pellegrino nel derby italiano, domani giocherà contro Rublev ai quarti, anche Darderi che ha rimontato contro Zverev, ha annullato 4 match point. Per Darderi l'appuntamento è stasera contro lo spagnolo Hodar. Il Giro d'Italia, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, oggi prime salite, quinta tappa da Praia a Mare a Potenza.
1: Ed ora la musica. Max Gazzè festeggia 30 anni di carriera con un tour estivo, ma soprattutto con un nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, in uscita venerdì. La nostra intervista.
6: Amo la città e il suo rumore.
7: Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
8: Ho preso delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarle al centro dell'attenzione. Quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte in vecchi, anche nei nastri. Ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria.
7: Anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza.
8: Sì, sì, da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro. La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente nel fornare anche gli errori.
7: Marcella Sullo, GR1.
1: Eurovision Song Contest, ieri sera la prima semifinale, Salda Vinci per l'Italia.

0: accolto da un'ovazione del pubblico di Vienna. Non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Zenit e Boy George. Sono le 7:15 minuti, vi lascio ora alla sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi a Radio Anch'io. I temi di oggi in apertura: la guerra in Ucraina, poi la ripresa, poi l'economia. È tutto, ci sentiamo alle 8.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Sfrilli le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
8: Great work!
7: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Davanti ai cancelli dell'Electrolux, rabbia e profonda delusione per il piano da 1700 esuberi, un chiaro segno che la multinazionale vuole abbandonare l'Italia, dicono i lavoratori preoccupati anche per gli effetti che la chiusura di due linee produttive a Porcie avrà sull'indotto.
16: Archiviata l'inchiesta una bomber bis del Vozzornitta, rimasto unico indagato degli 11 nella seconda inchiesta, può finalmente uscire di scena. È la fine di un calvario, ha dichiarato il suo legale.
15: Sopralluogo dei carabinieri a Colli di Arba, nella casa di Pietro Gugliotta, il gregario della banda dell'Uno Bianca, suicidatosi a gennaio.
16: L'aggiudicazione dei lavori per la costruzione della nuova sede della Protezione Civile di Udine è stata annullata in autotutela. La commissione per l'aggiudicazione ha già individuato il nuovo esecutore.
15: La tifoseria della pallacanestro di Trieste in sciopero contro il presidente Mattiaci, cioè i suoi piani di trasferimento a Roma. I tifosi lasceranno deserta la curva per i play-off. I soci di minoranza intanto hanno chiesto espressamente a Mattiaci di chiarire le sue intenzioni.
16: Ivo Pogorelic, celebre pianista croato, sarà questa sera in concerto al Giovanni da Udine con l'orchestra Magiare, eseguirà un repertorio all'insegna del romanticismo. Intanto Andrea Oliva, primo flauto dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, si esibirà a Trieste per la stagione della Chamber Music.
15: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc, il meteo di questo 13 maggio, il cielo è da nuvolosa variabile, le temperature registrate poco fa, Trieste 10 gradi e 5 decimi, Pordenone 9 gradi, Gorizia e Udine 7 gradi e mezzo, Piancavallo 2 gradi e mezzo, Tolmezzo e Forni di sopra 1 grado, Tarvisio meno 2 gradi, Sappada meno 4, Monte Lussari e Monte Zoncolan meno 1 grado, Grado e Lignano 10 gradi.
16: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: in pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, per il passaggio di velature più consistenti al mattino.

0: Monti in prevalenza variabile per velature in quota al mattino e cumuli nel pomeriggio, venti a regime di brezza, temperature sotto la media del periodo.
1: In apertura del giornale radio, la rabbia e la delusione dei

0: proporranno altre dismissioni e altri licenziamenti. Non c'è un vero progetto né sui prodotti né sul processo e quindi per noi è un piano che in questo momento, nelle condizioni in cui è stato posto, è assolutamente da rigettare.
1: Porcia perde le lavasciuga che saranno prodotte altrove. Gianni Piccinin, segretario FIM.
2: Ci dicono che non sanno dove la producono. Possiamo immaginare in un altro stabilimento che può essere fuori dall'Italia. Io penso che dopo questa comunicazione l'azienda abbia ben chiaro cosa vuole fare e che non ce lo vuole comunque dire. Quindi ci dà un po' le informazioni negative a pillole.
1: E si temono pesanti conseguenze anche per l'indotto. Roberto Zaami, segretario Wilm.
3: Una dismissione, perché di fatto si tratta di questo, è chiaro che crea i presupposti per affrontare una situazione molto complessa che ci deve vedere difendere gli stabilimenti e l'occupazione interna e all'esterno dello stabilimento.
1: L'avvertenza coinvolge istituzioni locali e nazionali. Il 25 maggio è convocato il tavolo di crisi al Ministero. In gioco il futuro dell'intero settore. Stefania Zille, RSU FIM.
4: Noi siamo qua per cercare di lottare per il settore dell'elettrodomestico.
1: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: L'inchiesta bis per una bomba è stata archiviata e così escono di scena anche gli 11 indagati, tra cui Elvo Zornitta, già indagato, poi scagionato nella prima inchiesta per gli attentati del bombarolo del Nord-Est. La cui indennità resterà probabilmente avvolta nel mistero.
6: Questo calvario adesso è finito. È finito per sempre. Basta. Più di così, nello scibile umano e giuridico, non era possibile fare.
7: L'avvocato Paolo Dell'Agnolo commenta così l'archiviazione da parte del Tribunale di Trieste, l'ultima inchiesta su una bomber. 11 le persone indagate, tra cui Elvo Zornitta, l'ingegnere di Alzano Decimo, a lungo sospettato in questa vicenda, ma mai rinviato a giudizio. Una parte civile si era opposta solo alla sua archiviazione. Insieme a Maurizio Paniz, Dell'Agnolo assiste Zornitta da 22 anni. Salvo colpi di scena, resterà per sempre ignota l'identità del bombarolo che tra 1993-2007 fu autore di oltre 30 attentati dinamitardi tra Friuli e Veneto. L'indagine era stata riaperta dopo un esposto presentato da due vittime e dal giornalista Marco Maisano, autore di un podcast sul caso. Maisano scoprì che alcuni reperti, tra cui peli e capelli, non erano stati sottoposti ad esami genetici. Tuttavia, dalle successive analisi disposte dalla Procura di Trieste nel 2023, non sono emerse compatibilità con 63 persone diverse sottoposte al test, tra cui gli 11 indagati. Una lunga storia in cui 20 anni fa Zornitta fu anche vittima di una manomissione di un elemento di prova, una forbice, da parte di un ispettore di polizia, Ezio Zernar.
6: Vedevo ogni giorno l'ingegner Zornitta e vedevo il suo dolore e ogni giorno mi diceva: Paolo, ti prego, io non c'entro niente, c'è qualcosa che non torna.
7: Zornitta ha chiesto un risarcimento economico allo Stato per il danno subito. Il procedimento è ancora in corso. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato ieri pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba, nel Pordenonese, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'arma, tra cui alcuni deputati alle investigazioni scientifiche. Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, ha specificato che l'attività investigativa non è stata commissionata dalla procura pordenonese.
5: Adottano un atteggiamento riservato ma positivo le squadre che stanno battendo i boschi della Val Torre alla ricerca di Sonia Bottacchiari e dei due figli da giorni scomparsi.
9: Con la pioggia e il vento del mattino, con il sereno del pomeriggio, le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei due figli Joshua e Nishanta e dei quattro cani proseguono senza soluzione di continuità, rilanciate dalla decisione della prefettura di allargarne il perimetro ad un raggio di 20 chilometri. Walter Cruiano, comandante della compagnia dei carabinieri di Cividale del Friuli.
10: Si sta spingendo anche fino al confine con la Slovenia.
9: Seguiamo un'attività di perlustrazione assieme al gruppo interforze coordinato dai vigili del fuoco. Si alza in volo nei dintorni di Tercento il drone con camera termica utilizzato per rilevare il calore umano in ambiente boschivo. In parallelo le ricerche delle unità cinofile.
10: In questa fase stiamo cercando persone vive e contiamo di trovare persone vive.
9: Al posto di comando avanzato al mattino ho stilato il piano d'azione, la suddivisione delle aree e dei compiti da qui a lunedì prossimo.
10: Chi decide in questa fase è la prefettura, ma noi siamo disposti ad andare ad oltranza.
9: In parallelo le indagini affidate ai carabinieri. Da una parte la verifica in prima persona sul territorio delle segnalazioni.

0: ricevute. Dall'altra, l'analisi a ritroso dei movimenti bancari, dei contatti, dei tabulati telefonici. Gli investigatori procedono nel massimo riservo e chiedono riservatezza. Le lettere ritrovate a casa del padre di Sonia non cambiano l'impianto investigativo, ha ribadito anche la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella.
1: Sono prive di data e di firma. Molte cose relative alla personalità della signora l'avevamo già ricostruito.
0: Siamo preoccupati, ma confidiamo in una risoluzione positiva, dice l'avvocata Federico Bizzi dell'associazione Penelope, che assiste il padre dei ragazzi. Tra gli inquirenti, sia a Tarcento che a Piacenza, parole di ottimismo.
1: Pensiamo in modo positivo, ecco. Non abbiamo elementi che ci inducano a essere pessimisti, mettiamola così.
0: Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le linee di attuazione del diritto allo studio sono state illustrate dall'assessora all'istruzione Rosolena alla sesta commissione consiliare. Nel quadriennio 2022-2026 la Regione ha destinato complessivamente 80 milioni di euro al sistema del diritto allo studio universitario, di cui 45 milioni destinati alle spese di funzionamento degli Atenei, 34 milioni al Fondo Integrativo Regionale per le borse di studio, ai quali si aggiungono 17 milioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus. A questi investimenti, ha aggiunto Rosolen, si sommano 53 milioni di euro previsti per l'edilizia universitaria fino al 2027. Aumentano gli importi delle borse di studio e viene recepito l'aggiornamento dei limiti reddituali stabiliti a livello ministeriale. Il limite ISEE passa a 28.339 euro, mentre l'ISPE sale a 61.608. È stata rafforzata anche l'offerta regionale dei posti alloggio, 700 a Trieste, 270 a Udine, 70 a Gemona del Friuli, 90 a Pordenone e a Gorizia. Si tratta di alloggi a tariffa calmierata, specificato l'assessore, e gli studenti idonei che non riescono ad accedere alle residenze Ardis possono beneficiare di un contributo di 1.600 euro.
3: L'aggiudicazione dei lavori per la nuova sede della Protezione Civile di Udine è stata annullata in autotutela a seguito di verifiche tecniche sui punteggi attribuiti per la procedura di gara. La commissione è stata riconvocata già ieri e si è provveduto alla nuova proposta di aggiudicazione, per la quale sono in corso verifiche di regolarità amministrativa. La procedura non subirà ritardi, ha assicurato il Comune. Pochi giorni fa si era svolta la cerimonia per l'avvio dei lavori sul luogo in cui sorgerà la nuova sede.
2: Su iniziativa del presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera, Walter Rizzetto, alle 11.30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati sarà presentato il libro Quando tornano le rondini Friuli 1976, memorie di un terremoto di Giada Messetti. L'opera della sinologa autrice friulana, originaria di Gemona, racconta il terremoto attraverso le voci dei protagonisti di quei giorni drammatici. Alla presentazione interverranno anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, Milla Brollo e il sindaco di Montenars Claudio Sandruvi, che porteranno le loro testimonianze. L'incontro sarà moderato dal giornalista e critico letterario Marino Sinibaldi.
3: Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare, classe 1923, partigiana della Brigata Osopo e prima donna italiana a essere paracadutata in zona di guerra nel 1945, sarà al municipio di Trieste, dove riceverà dal sindaco Roberto Di Piazza il sigillo trecentesco della città per il suo attaccamento alla città, appunto dimostrato negli anni drammatici della guerra e nella sua costante opera di testimonianza dell'italianità di questa terre. Appuntamento nel salotto azzurro del Palazzo Comunale alle 11.
2: Il Comune di Udine iscriverà il nome di Gianni Bravo nel famedio dei benemeriti della città di Udine accanto ai nomi di grandi udinesi e friulani amati e ricordati con affetto e ammirazione da tutta la comunità. Alla cerimonia che si terrà domani mattina alle 11 presso il cimitero monumentale di San Vito parteciperà la famiglia, il sindaco di Udine De Toni, insieme a un'ampia rappresentanza da parte di tutte le istituzioni. Durante la celebrazione sarà il consigliere comunale Alessandro Colautti a ricordare la figura di Gianni Bravo, già presidente della Camera di Commercio di Udine dal 1983 al 1992.
3: 400 giovani dai 9 ai 12 anni del Comune di Prata parteciperanno alla giornata per la sicurezza stradale in Piazza Meyer per una mattinata all'insegna dell'educazione civica e della prevenzione. Con gli studenti saranno presenti numerose forze dell'ordine e realtà operative impegnate ogni giorno.

0: nella tutela della sicurezza, tra cui la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polizia Stradale.
1: Nel 2024 la Polizia Locale di Trieste è intervenuta per sgomberare 24 appartamenti ater occupati abusivamente, un fenomeno che porta al danneggiamento del patrimonio dell'ater che insieme alla Polizia Locale invita a segnalare casi sospetti. Sentiamo il servizio.
2: L'occupazione abusiva di un alloggio ater, oltre a configurarsi come reato, comporta rilevanti implicazioni sociali ed economiche. A Trieste non è un fenomeno diffuso, ma quando si presenta crea tensioni e sottrae risorse a famiglie in graduatoria per le case popolari. I danneggiati in prima persona sono l'ater e la CEGAS APS AMGA. Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale.
3: Anche un aspetto collegato ad allacciamenti abusivi all'energia elettrica, che possono essere potenzialmente pericolosi, oltre che un danno economico, e in due casi in questo triennio però l'allacciamento abusivo alla colonna del gas lì obiettivamente può diventare molto molto pericoloso.
2: A contrastare il fenomeno la Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell'ordine grazie alle segnalazioni. Caterina De Gavardo, assessore alle politiche della sicurezza del Comune di Trieste.
4: Le operazioni nascono proprio dalle segnalazioni dei cittadini, che fanno segnalazioni molto puntuali che aiutano anche poi sia le proprietà che le forze dell'ordine, quindi la Polizia Locale in questo caso, ad agire in modo tempestivo.
2: Nella maggior parte dei casi si tratta di abusivismo mobile per periodi non lunghi, molto legato la stagionalità, più diffuso d'inverno.
3: Un terzo sono stranieri, un terzo sono italiani da parte di altre regioni d'Italia, ma un terzo invece sono un fenomeno locale.
2: Nel 2024 sono stati sgomberati 24 appartamenti, nel 2025 32, dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi 6. Il presidente dell'ATER, Daniele Mosetti, sottolinea l'importanza di segnalare gli abusi. È possibile farlo anche in forma anonima scrivendo all'indirizzo segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Trieste, Barbara Ferruga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Le fondazioni Alberto e Kathleen Casali hanno aperto un bando per supportare le spese relative alla cura dentale dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 17 e i 23 anni. Il bando prevede l'erogazione di un contributo fino a 150 euro a persona a fronte di presentazione di fattura di un medico dentista o odontoiatra della provincia di Trieste. L'iniziativa è rivolta a cittadini italiani residenti nel comune di Trieste appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore uguale a 30.000 euro. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno. Tutte le informazioni sul sito fondazionecasali.it.
0: In seguito a lavori durati un anno per ristrutturazione e ammodernamento, riapre oggi al pubblico Casa Marenzi, centro di aggregazione comunale di Trieste dedicato a persone dai 65 anni. La struttura, situata in via dell'Istria, sarà inaugurata alle 10.30 dall'assessore alle politiche sociali Massimo Tognolli, a cui abbiamo chiesto quali attività saranno accessibili.
5: Cosa si farà in Casa Marenzi? Cose meravigliose. Ci sarà ad esempio la palestra cognitiva, faremo fare alle persone anziane yoga del respiro, piuttosto che il tema del riconnettersi, un laboratorio mente, corpo e natura. E poi la musica, la musicoterapia, la musica che non ha età e anche riprendiamo lo yoga come già in passato veniva fatto, quindi diciamo una meraviglia per le persone anziane della nostra città per poter invecchiare davvero in maniera attiva nella mente e nel corpo. E ricordiamo che Casa Marenzi rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e le associazioni, ce ne sono già alcune che stanno cominciando in questi giorni a fare le attività, ma se altre associazioni volessero aggiungerci, sono assolutamente le benvenute. In questo caso dovranno rivolgersi ad ACLI, che è un po' il punto di riferimento di questa nuova organizzazione, oppure ovviamente all'assessorato al Dipartimento alle politiche sociali.
0: Rispetto al passato, quali sono le migliorie su cui voi avete posto l'accento?
5: Le migliorie sono di due tipi, anzitutto di carattere strutturale, perché sia all'interno abbiamo fatto una ristrutturazione, abbiamo adeguato anche gli ambienti secondo le normative, ma poi abbiamo rimesso anche a posto il giardino esterno, che è molto bello e che gli anziani così potranno utilizzare. Ricordiamo anche che Casa Marenzi è raggiungibile con l'automobile perché c'è anche la possibilità di avere qualche parcheggio. Questo dal punto di vista strutturale. Dal punto di vista organizzativo, il fatto di aver

0: creato una filiera attraverso una manifestazione di interesse che consente di aumentare le attività che faremo in questo luogo.
1: La malattia mentale è raccontata nelle sue varie sfaccettature da coloro che la vivono in prima persona con un documentario dal titolo Il copione dov'è? Dentro di noi, signore. Il dramma è dentro di noi. Il documentario presenta una galleria di punti di vista offerte dai protagonisti, uomini e donne tra i 40 e i 60 anni, utenti del servizio psichiatrico dell'ASL di Cuneo. Sarà proiettato alla presenza dell'autore e regista Remo Schellino a Trieste, alla Casa del Popolo in via Ponziana, alle 18:15. L'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti di Pordenone propone invece un nuovo ciclo di incontri primaverili. Si inizia oggi con un tema spesso ancora tabù, ovvero dell'assistenza sessuale rivolta a persone disabili, affrontato con una conversazione tra Pia Covre del Comitato per i diritti civili delle prostitute e Demian Alexander Torossi dello STIC, nella sede del circolo in via Stradelle alle 18.
2: Sarà dedicata all'Iran l'incontro Donna Vita Libertà, a cui parteciperanno i giornalisti Farian Sabahi e Shayan Moradi. L'evento, organizzato dall'Assemblea Permanente contro Guerra e Riarmo, si terrà nella sede del Partito di Rifondazione Comunista a Trieste alle 18.
1: Ora parliamo del del futuro di Pallacanestro Trieste. La tifoseria è in rivolta contro i piani di Matiašić. Sentiamo il servizio.
3: Una questione di tempo, ma soprattutto di rispetto. I soci di minoranza di TSB, il consorzio di professionisti e piccole imprese che detiene l'1% della Pallacanestro Trieste, chiede ufficialmente al presidente Paul Matiašić di esplicitare le proprie intenzioni riguardo al paventato spostamento della Pallacanestro Trieste-Roma per la prossima stagione, specie alla luce della ricchissima offerta presentata per giocare le partite interne al Pala Euro, ufficialmente senza una squadra. Daniele Muha, presidente TSB.
4: Abbiamo mandato oggi una comunicazione in cui vogliamo avere delle notizie anche noi, perché in questo momento le abbiamo percepite solo dall'esterno. Quello che vogliamo è stare vicino sicuramente alla tifoseria, che non si merita questo. Stiamo comunicando con le istituzioni e con quelle che sono ovviamente le entità produttive territoriali per cercare di capire quali potrebbero essere le soluzioni future.
3: Il consorzio, che ha formalmente un diritto di veto a uno spostamento tramite la prelazione sull'acquisto delle quote di maggioranza, non avrebbe le forze economiche per esercitarlo.
4: Il consorzio è sempre stato il fulcro per cercare di mantenere e di tutelare ovviamente la sportività, lo sport e il basket a Trieste ad altissimo livello, però i numeri ovviamente sono molto elevati e quindi è molto difficile sopperire a un conto economico di questo tipo se non ci sono dei player importanti che possono ovviamente contribuire.
3: I tifosi, alla luce delle poco chiare comunicazioni del club, hanno annunciato che diserteranno il Pala Trieste per gara 3 dei playoff. A proposito di Pala Trieste, il comune oggi ha pubblicato il bando di gara per la gestione dell'impianto, in concessione al club ma in scadenza a fine giugno. 152.000 euro per la A, 106.000 per la 2, secondo perizia dell'Agenzia delle Entrate. Il contributo per la gestione di 342.000 euro dovuto alla società biancorossa non sarà erogato per mancanza di documentazione e per l'incertezza sul futuro della squadra, ma verrà investito in interventi di manutenzione del palasport di Via Flavia, concordandoli con il concessionario. 30 giorni per partecipare al bando. Secondo il comune, la mossa è necessaria per la partecipazione della squadra al prossimo campionato, qualunque sia la categoria. Trieste, Andrea Saura, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora basket giocato. In programma questa sera la gara 3 dei quarti dei playoff per la promozione nella massima serie tra Sebastiani Rieti e Gesteco Cividale. La serie è sull'1-1. I ducali devono quindi vincere una delle due partite in trasferta per assicurarsi il diritto di disputare la gara 5 in casa. Il match di Rieti inizia alle 21.
2: Passiamo alla pallanuoto femminile. Le atlete della Pallanuoto Trieste hanno chiuso la regular season del campionato di Serie A vincendo il derby del Triveneto contro il plebiscito Padova per 13-10 alla Bruno Bianchi. Ottima la performance di Lucrezia Cergol, che ha segnato 5 gol. Vittoria importante per la squadra che sabato affronterà la semifinale di ritorno di Eurocup femminile con il Barcelloneta alla Bruno Bianchi. Settimana prossima, mercoledì, inizierà la serie di quarti di finale playoff contro il Cosenza Pallanuoto, sempre alla Bianchi.
1: Praticare sport fin da bambini aiuta a mantenere uno stile di vita attivo anche da adulti. Le ore curricolari di attività fisica a scuola sono poche, ma grazie ai fondi regionali del progetto Scuola e Sport, il 90% degli istituti comprensivi ha potuto assumere laureati di scienze motorie per potenziare la propria offerta didattico-sportiva.

0: sportiva. L'evento conclusivo con diversi sportivi di alto livello ieri pomeriggio.
1: Riconoscere il valore dello sport come parte fondante e non accessoria dell'attività scolastica. E questo è il concetto chiave del progetto Scuola Sport, promosso un anno fa dalla Regione per dare la possibilità di fare attività motoria fin dalla scuola dell'infanzia. Una norma regionale a cui hanno aderito nell'anno scolastico 2025-2026 il 90% degli istituti comprensivi regionali, coinvolgendo quasi 2.500 classi e contrattualizzando 75 giovani neolaureati in scienze motorie. Siamo la prima e unica regione in Italia ad aver approvato un provvedimento del genere, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga in un videomessaggio ascoltato da un'attenta platea di studenti e insegnanti riuniti a Udine per sentire anche l'esperienza dei grandi campioni dello sport durante l'attività scolastica. Matteo Restivo, nuotatore olimpico di Udine.
2: Lo sport e la scuola sono due mondi che spesso vengono raccontati come disgiunti, ma che nella pratica non dovrebbero esserlo. Tantissimi atleti comunque scoprono il loro sport grazie alle poche ore di educazione fisica.
1: Un'idea dello sport come elemento fondamentale della propria crescita. Lara Della Mea, sciatrice olimpica di Tarvisio.
3: Ti insegna veramente dei valori che secondo me da nessuna parte riesci a imparare, soprattutto riesci a creare nuove amicizie, avere la fiducia nelle persone che ti stanno attorno, imparare a lavorare insieme.
1: Conciliare l'impegno sportivo con lo studio è sempre stato l'obiettivo dell'ex schermitrice olimpionica Mara Navarria.
4: Alle medie, alle secondarie di primo grado, devo dire che sono stata abbastanza supportata dagli insegnanti, mentre la mia esperienza è stata un po' tragica, diciamo, al liceo, mentre infatti io ho continuato a studiare all'università, mi sono sentita supportata.
1: Martina Vozza, sciatrice paralimpica di Monfalcone.
5: Sicuramente anche per un atleta paralimpico può essere utile per riuscire a superare tante volte una disabilità e anche per sicuramente anche per l'inclusione.
1: Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Passiamo alla cultura. Il celebre pianista croato Ivo Pogorelic si esibirà sul palco del Teatro Giovanni da Udine. Pogorelic, che si è affermato per la sua tecnica straordinaria e per l'approccio innovativo all'interpretazione, si esibirà con l'Orchestra Magiara in un programma che include l'Overture del Franco Cacciatore di von Weber, il Concerto numero 2 in Fa minore di Chopin e la Sinfonia Italiana di Mendelssohn. Inizio concerto alle 20:30.
0: Andrea Oliva, primo flauto solista dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, fondatore del quintetto di fiati di Santa Cecilia, sarà al Miela di Trieste con il chitarrista Gianpaolo Bandini, che figura nei cartelloni più importanti del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, in programma musiche di Piazzolla e Bartok. L'appuntamento al Miela alle 20:30.
6: E oggi al debutto la nuova produzione della compagnia La Contrada, che si intitola I Muratori, di Edoardo Erba. Sul palco la storia della costruzione di un muro abusivo all'interno di un teatro abbandonato destinato a diventare il nuovo magazzino di un supermercato. In scena il desiderio inestinguibile di sognare. A Trieste, al Teatro dei Fabbri, alle 20:30.
0: La monografia di Bernardino da Bissone, scultore di origine lombarda, attivo in Friuli negli ultimi decenni del 400 e scomparso nel 1520 a Tricesimo, sarà presentata proprio a Tricesimo questo pomeriggio alle 17 davanti al municipio, da dove si partirà per una visita guidata in Duomo dedicata alle opere in loco di Bernardino. Da Bissone ha lasciato diverse opere nel territorio, dal contributo alla Tribuna Magna della Basilica di Aquileia ai fonti battesimali nel Duomo di Udine, quello di Venzone.
7: Rassegna stampa.
0: Partiamo dal piccolo di Trieste. Palla Trieste, curva deserta, il titolo di apertura del piccolo, che nelle prime pagine si concentra sul futuro della pallacanestro Trieste, spiegando che i soci di minoranza hanno chiesto un'assemblea a Matiašić, mentre la tifoseria in protesta. Seguirà la squadra in trasferta, ma non ci sarà il Palla Rubini. Dal giornale anche l'ufficialità del trasferimento di Cremona a Roma. Resta in cella l'uomo che ha aggredito una poliziotta nella questura di Trieste, ritenuto socialmente pericoloso. Si tratta dello stesso uomo indagato anche per aver provocato l'incendio all'interno della Startec. Il piccolo riporta quindi la foto dell'uomo mentre era in corteo del primo maggio con un garofano in mano davanti allo striscione della FIOM e la precisazione della CGIL che l'uomo non è nei gruppi dirigenziali. Il piccolo quindi

0: e ricorda la dipartita di Paolo Battilana, a lungo direttore di Assindustria. Battilana è morto a 66 anni. Nelle pagine del quotidiano triestino anche il ricordo di Gualtiero Pelloni, che fondò le latterie Carsiche e il Bar Bianco di Duino.
1: Apertura per la vicenda Electrolux nelle due edizioni del Messaggero Veneto, che proseguono l'argomento con un'intervista a Maurizio Castro, già dirigente Electrolux e parlamentare, in cui si suggerisce una soluzione per iniziativa di investitori italiani supportati da aiuti statali, e poi anche un approfondimento sulla storia aziendale Electrolux. L'edizione di Udine del Messaggero in fotonotizia informa sui danni da maltempo di ieri in Friuli, in corrispondenza dei cosiddetti santi di ghiaccio, con alberi caduti nella bassa e disagi alla circolazione ferroviaria. Capocronaca interno: il contratto integrativo dell'azienda sanitaria Friuli Centrale ASUS FC, con l'obiettivo di trattenere il personale nelle sedi considerate meno attrattive come la Tisana e Tolmezzo, è stato aumentato il budget, che riconoscerà in media 500 euro all'anno in più a dipendente. Capocronaca interno dell'edizione di Pordenone del Messaggero: la presentazione dei progetti per la capitale italiana della cultura 2027. Avviate una ventina di proposte dall'area della parola, con un dizionario immaginario dei giovani fino all'inclusione.
0: Il Piccolo di Gorizia ha un titolo di apertura forte: il sorpasso degli islamici. Il direttore della Caritas, Paolo Zuttiglion, dice infatti che nel 2040 a Monfalcone ci saranno più musulmani che cattolici. Dobbiamo imparare a convivere, è la sintesi del prete. Un tema sul cambiamento demografico di Monfalcone che viene poi approfondito all'interno del quotidiano. Il dibattito è nato dal documento Monfalcone 2040, che stimola anche alcuni attori del centrosinistra, il presidente di Confindustria FVG Zamò, che si dice pronti a leggere e portare idee. Poi ancora Gorizia e Nova Gorizia, il progetto europeo sulle isole di calore nelle città. Il progetto è stato presentato ieri. Il mandamento invece si prepara alla 20ª festa dei popoli e delle religioni, con appuntamenti dal 15 al 13 giugno.
1: La revoca dell'affidamento per la nuova sede della Protezione Civile apre l'edizione di Udine del Gazzettino, fotonotizia per la vicenda Electrolux. E poi la sanità, con la firma del contratto integrativo dell'azienda sanitaria Friuli Centrale da 28 milioni di euro, che include novità come l'indennità di 4,30 euro per la pronta disponibilità dei professionisti. Dedicata a Electrolux anche l'edizione di Pordenone, che dà conto delle reazioni dei politici locali e del sostegno della Chiesa, con il messaggio inviato ai lavoratori dai vescovi di Pordenone e Vittorio Veneto. La fotonotizia invece per la grandinata record di ieri, che ha danneggiato i campi dell'Azzanese. Spazio poi all'eventualità di chiusura della RSA di Sacile, secondo l'ipotesi CISL, per l'approssimarsi della scadenza del contratto d'appalto. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti, ha replicato che si sta invece già procedendo a una nuova gara.
0: Parliamo di musica. Il gruppo dei Luc Mabal, composto da Piero Pieri, voce e sax, Riccardo Morpurgo al piano, Maurillo Balzanelli alle percussioni, Gabriele De Leporine alla chitarra e Paolo Muscovi alla batteria, presenterà il suo nuovo disco Mali Bolivia a Trieste, alla Casa della Musica alle 20:15.
1: Al CNUP di Trieste sarà presentato lo studio di Claudia Cernigoi dal titolo Le due resistenze di Trieste, appuntamento alle 17.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 Vue of Evelyn di Friuli contro Grenlandia, la partita di calcio promossa dall'Associazione Sportive Furlane. Alle 11:20 A volo radente sui rischi nell'era dell'intelligenza artificiale sul Biker Fest a Lignano. Questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzi. Nuzzo, da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Rai Radio 1.

0: RAI Radio 1.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Attenzione sulla A4 Trieste-Venezia, alla possibilità di rallentamenti tra Portogruaro e San Stino di Livenza e San Donà di Piave, dove in entrambe le direzioni si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla raccordo poi RA13 e sull'immediato tratto successivo, sul tratto a Sistiana Rabuiese, ricordiamo che in direzione Trieste la galleria Carso è chiusa e per questo motivo ci sono rallentamenti allo svincolo di uscita di Padriciano, sempre in direzione di Trieste, aggravati ora da un tamponamento tra 2 veicoli verificatosi poco fa. Raccomandiamo quindi di sopraggiungere sul posto a velocità moderata. La deviazione prosegue poi sulla 202 DIR per reimmettersi all'altezza di Cattinara sulla 202 ex Grande Viabilità Triestina. Alle 9 su questa stessa arteria lo svincolo di uscita di Valmaura in direzione Trieste verrà chiuso per lavori, utilizzabili in alternativa gli svincoli di Via Svevo e di Cabotto. Ancora cantieri di lavoro, li segnaliamo poi sulla strada regionale 356 di Cividale con un transito a senso unico alternato tra i comuni di Tercento, Nimis e Attimis, e analoga limitazione sulla statale 14 della Venezia Giulia con nel comune di Cervignano del Friuli la possibilità di transiti a senso unico alternato solo durante le ore del giorno tra le 8.30 e le 17. E poi ricordiamo la strada regionale 305 variante di Maria nel comune di Cormons è chiusa per lavori nella direttrice Udine-Mariano fino al 22 maggio con deviazioni indicate sul posto lungo la viabilità adiacente. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7.56 minuti, vediamo subito la situazione al momento partendo dalla A4, la Venezia Trieste, dove ci sono code tra la 28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Un incidente è avvenuto sulla Milano-Brescia tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Un veicolo in fiamme è segnalato sulla tangenziale sud di Torino in uscita allo svincolo Vadò in direzione di Santena. Sulla 26 code per un veicolo fermo tra la 10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 12, la Genova-Rosignano, troviamo 3 km di coda per un veicolo fermo tra la 7 e Genova-Nervi in direzione

0: di Livorno, sulla 10 code a tratti per traffico intenso tra la 6 Orcofeglino in direzione di Ventimiglia, code per lavori sulla 7 la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 7 un incidente avvenuto tra la 21 e Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altripineto in direzione di Ancona. Ed è quindi tutto, linea allo studio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
16: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Antivirus, 3 vittime in tutto, 9 casi accertati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è pericolo diffusione globale. L'esperto Massimo Ciccozzi al GR1, virus poco contagioso, non avremo bisogno del vaccino. Dossier esteri, economia e crescita, Giorgia Meloni nel pomeriggio in Senato per il Premier Question Time. Legge elettorale, la maggioranza apre al confronto, le opposizioni rispondono non è una priorità. In volo per la Cina, attesa per il vertice Trump-Xi Jinping sul tavolo, commercio, dazi, Taiwan e Iran. Il capo della Casa Bianca, non avremo bisogno di Pechino nelle trattative con Teheran, pronte alla ripresa dell'offensiva. Lotta interna e schieramenti, ma nessun passo indietro. Nel Regno Unito il governo Starmer perde i pezzi, lui non si dimette. Oggi sarà accanto a Carlo per il tradizionale discorso del re a Westminster. Garlasco, soliloquio di Sempio in auto, fa riferimento al video di Chiara nella pennetta, i suoi legali, non c'è la pistola fumante, la difesa di Stasi, entro l'estate chiederemo la revisione del processo. Una principessa a Reggio Emilia, inizia la 2 giorni di Kate Middleton in città, visiterà i centri educativi di eccellenza. Il cinema è un atto di resistenza, Jane Fonda inaugura la 79esima edizione del Festival di Cannes, palma d'onore per un emozionatissimo Peter Jackson, creatore della saga del Signore dei

0: Pianelli. Sal da Vinci va a nozze, per sempre sì, conquista il pubblico della semifinale dell'Eurovision, contestazioni per la partecipazione di Israele. Roma caput sport, stasera Lazio-Inter, chi alzerà la Coppa Italia? Pasticciaccio derby, la prefettura lo sposta lunedì, la Lega di Aport pronta al ricorso. Internazionali di tennis, Sinner va avanti ai quarti, anche Dardelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'antivirus, prosegue nel nostro paese il tracciamento di eventuali contagi e controlli sulle persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione. 9 al momento i casi accertati, più 2 sospetti. Dalle pagine di Repubblica il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia, dice, il rischio è molto basso, ma noi siamo preparati. Il punto in diretta con Paola Guarnieri, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, le rassicurazioni del Ministro della Salute si aggiungono a quelle dell'OMS, il Direttore Generale Ghebreyesus ha ribadito nessun rischio epidemia, pur ammettendo che i casi sono destinati a salire. Al momento però quelli accertati restano 9, comprese le 3 vittime, l'ultima risale al 2 maggio scorso, tutte legate alla nave da crociera Ondius. Ieri a Messina sono scattati i protocolli, cioè l'isolamento, i test tematici per una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera Ondius, è atterrata a Roma da Buenos Aires, da una zona in cui l'antivirus è endemico. Arrivata a Messina è stata ricoverata per una polmonite, le cui origini a questo punto andranno accertate. I suoi test tematici saranno oggi inviati allo Spallanzani insieme a quelli del 25enne calabrese asintomatico, che è in isolamento da sabato. Asintomatico ma sottoposto al protocollo è anche il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco per effettuare i test. Prima di essere individuato ha visitato Roma, Firenze e Venezia. Lui sì, si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese moglie della prima vittima, deceduta anche lei non sulla nave ma nella città africana. Grande attenzione dunque dalle istituzioni ma anche tra gli scienziati per approfondire quello che di questo virus già conosciuto ancora sfugge, e naturalmente sull'applicazione da parte di tutti i paesi delle linee guida per il contenimento dei contagi. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato stato l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, ascoltiamo.
2: Le linee guida diffuse dall'OMS per il monitoraggio e il contenimento del focolaio di antivirus sono applicate dai Paesi membri e anche dagli Stati Uniti, che non fanno più parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3: Magari di controvoglia, ma le devono seguire alla lettera, perché sono quelle del tracciamento dei contatti di ognuna di queste persone e della quarantena. Dobbiamo capire se l'asintomatico trasmette o non trasmette.
2: La contagiosità di questo virus non è alta.
3: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
2: Per ora questo virus non è mutato.
3: Non lo è, sembra che abbia delle proteine molto conservative. Questo famoso salto di specie non è semplice che lo faccia.
2: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
3: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì, ma io spero che non si arrivi a questo, ma in Argentina e in Cile consiglierei di farlo. O persone che vogliono fare bird watching nelle discariche, come ha fatto il danese che poi è deceduto. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
0: E di sanità ha parlato ieri anche Mattarella: quella pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo, ha detto il Presidente della Repubblica, parlando alla giornata internazionale dell'infermiere, categoria che il Capo dello Stato ha definito un esercito del bene, con un ruolo fondamentale, aggiunto durante la pandemia di 6 anni fa. Ascoltiamo.
4: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: Siamo alla politica, oggi alle 16.30 a Palazzo Madama Giorgia Meloni risponderà alle domande nel Premier Time.
5: Torna in Senato per il Premier Question Time dopo un anno Giorgia Meloni. In quell'occasione il dibattito si concentrò sui temi esteri, la crisi in Ucraina, le spese per la difesa e i dazi americani. Stavolta le opposizioni batteranno soprattutto sull'economia e dunque inflazione e caro carburanti saranno fra le domande. La Presidente del Consiglio ribadirà l'impegno del governo al fianco di famiglie e imprese e fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Poi crescita e salari fra i temi sollevati, priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al

0: centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale. E in Senato la Premier potrebbe tornare a difendere la riforma del premierato, mentre va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sul testo elettorale per arrivare a una nuova legge prima delle prossime consultazioni, con l'obiettivo, più volte dichiarato dalla Presidente del Consiglio, di dare al Paese stabilità e governabilità. Federica Ionta, GR1.
1: E Giorgia Meloni con un telegrafico grazie Edi riposta alle parole del premier albanese Edi Rama, che blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, sottolineando che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Chiarimento giunto dopo che il ministro degli esteri di Tirana aveva detto: l'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo, che di 5 anni saremo già membri dell'Unione Europea. Sui centri interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi, che assicura presto andranno a regime. E di questo, oltre che di fine vita e legge elettorale, discutono i partiti.
2: Un metodo per sapere chi ha vinto e chi governa. Questo è il fine della riforma elettorale per la maggioranza, disposta a trattare sul resto con le opposizioni. Ma niente più giochi di palazzo, spiega Donzelli da Fratelli d'Italia, che attacca sul super bonus Elisabetta Gardini.
3: Il super bonus presenta il conto, altri 4 miliardi di frodi, un buco totale da 174 miliardi. Misura concepita male, gestita peggio da Conte e dal PD.
2: Trattiamo sulla legge elettorale, dice Lupino, i moderati, oppure il no è pretestuoso, rilancia Forza Italia, dove Marina Berlusconi nega contatti con il PD e nega manovre per fare nuove alleanze. Ma dalle opposizioni arriva un rifiuto senza appello, PD pronto a trattare quando si parlerà di salari. Per i 5 Stelle cercano un metodo per vincere le elezioni. Da AVS veto su premio e premierato. Trattative e interlocuzioni invece ci sono sulla legge sul fine vita, che andrà in aula a giugno. Sui centri migranti in Albania nessun passo indietro, ribadisce Fratelli d'Italia dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. La pentastellata Vittoria Baldino.
4: Hanno buttato 1 miliardo in centri in Albania che sono ormai un conclamato fallimento, miliardi in armi. Giorgetti ha gestito in maniera disastrosa il super bonus.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: Lo sentivate, ammontano più di 4 miliardi i crediti per il super bonus bloccati dal fisco per irregolarità o per pericolo di frodi. Praticamente 1 euro su 3 dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore. Ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata al nostro Paese. 174 miliardi di euro di spesa pubblica su 194 di fondi europei. Parliamo ora della crisi Electrolux. Il governo ha convocato azienda, sindacati e regioni il 25 maggio. L'annuncio dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, con 1700 esuberi in Italia su 4500 addetti. In studio come c'è Paola Nania.
5: Le voci più preoccupate sono quelle degli operai in presidio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento che nei piani della multinazionale svedese verrà chiuso nonostante tutti gli obiettivi produttivi siano stati raggiunti. Sono 170 persone che rischiano il posto di lavoro. Allora ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte da Gabriele Bonfiglioli della TGR.
6: Sto 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita.
7: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
8: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione e in ogni sede.
5: Un'emergenza insieme agli altri esuberi, sono 1700 in tutto, che toccheranno i molti stabilimenti italiani che producono elettrodomestici. Parliamo di Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Un piano inaccettabile per i sindacati metalmeccanici, che sono in stato di agitazione permanente, anche per il ministro e il ministero delle imprese del Made in Italy, che ha convocato il tavolo il 25 maggio. Sentiamo la ministra del lavoro Calderone.
9: Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate, siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1700 posti di lavoro. Da parte nostra certamente ci sarà il massimo impegno.
1: Alle 8:11 su Rai Radio 1, la visita di Trump in Cina. Il capo della Casa Bianca è in volo verso Pechino, incontrerà il presidente Xi Jinping, parleranno anche di Iran. La corrispondente.
10: I don't think we need any help with Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci

0: saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E questi sono costi di guerra, ma ci sono anche i costi legati al caro energia. Qui si parla dello stretto di Hormuz, dove il traffico mercantile resta fermo, ma non per le petroliere della Cina alleata di Teheran. Almeno 6 quelle transitate ieri, riconducibili ad aziende di Pechino. Secondo indiscrezioni, il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato ad aprile di non permettere pedaggio Hormuz, come invece vuole l'Iran, che intanto torna a minacciare. Se nuovamente attaccati, dicono, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. E non c'è nessuna tregua invece sull'altro fronte di questo conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah. In Libano proseguono infatti i raid, tra le ultime vittime l'ennesimo bambino. La corrispondente da Gerusalemme.
2: È un fronte di guerra quello tra Israele ed Hezbollah, che vive giornate drammatiche. Anche ieri oltre 10 persone sono rimaste uccise. Gli attacchi incrociati si susseguono. Israele continua ad emettere ordini di evacuazione per villaggi nel sud, mentre Hezbollah continua a lanciare droni contro le forze israeliane, non solo nel sud del Libano ma anche oltre confine. In mezzo ci sono i civili, tra loro molti sono bambini. Secondo quanto ha denunciato Save the Children, da quando è entrata in vigore la tregua, di fatto violata da entrambe le parti quotidianamente, oltre 4 bambini al giorno sono rimasti o uccisi o feriti. I militari israeliani hanno operato per giorni a ridosso del fiume Litani, che rappresenta sempre più una sorta di confine oltre il quale Israele vuole siano ricacciati tutti i miliziani di Hezbollah per non minacciare più le comunità del nord di Israele. Israele intanto si prepara a dare vita a un processo unico nella sua storia, quello che vedrà giudicati da un tribunale militare i quasi 300 terroristi di Hamas che si sono resi responsabili delle atrocità del 7 di ottobre 3 anni fa e che per questo rischiano la pena di morte. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Gran Bretagna ora, dove continua la rivolta nel partito laburista contro il premier Starmer, anche nel giorno dell'intervento del re in Parlamento. La corrispondente.
3: Stamattina Carlo III, sovrano e capo di Stato, accanto al primo ministro Starmer, leggerà a Westminster il tradizionale discorso del re che apre la sessione parlamentare. Cerimonia solenne, carrozze, cavalli, il rito, che cade in un momento drammatico per la maggioranza di governo, sfiancata da giorni di lotta interna con i deputati che si schierano pro o contro Starmer, che un pezzo di partito vuole cacciare a colpi di dimissioni di ministri, raccolte di firme, laceranti rivelazioni. Tra gli aspiranti premier, il sindaco di Manchester Burnham, il ministro dell'energia Miliband, quello della sanità Streeting. È stato lui, tra gli altri, a organizzare la slavina che rischia di decapitare partito e governo dopo appena 22 mesi dalla nascita dell'esecutivo. Oggi con Starmer si parleranno. Streeting, ala bleriana del partito, vuole subito la sfida per la leadership. Burnham, candidato della sinistra, ha bisogno di più tempo, deve prima farsi eleggere in Parlamento. Starmer, che nel Labour è il punto di mediazione tra le correnti, lotterà fino alla fine per restare al suo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Alle 8:15 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, il caso Garlasco. Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica, i suoi legali la integreranno ad altre perizie con l'intento di controbattere alle accuse della procura di Pavia basate anche su diverse intercettazioni del 38enne in auto.
4: La voce è bassissima. Andrea Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui. Tra le consulenze chieste dai legali c'è anche quella sugli audio dei suoi soliloqui. Dalla capitale inizia il contrattacco della difesa, che con gli esperti nominati lavora per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contrastare tutte le accuse al 38enne, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono

0: scrivono come un soggetto ambivalente, incline alla menzogna. La legale Angela Taccia:
1: fino ad oggi non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
0: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
2: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Vittima di una caccia all'uomo casuale, così è morto il bracciante 35enne del Mali a Taranto, assalito e accoltellato da una baby gang. La confessione del delitto è arrivata da un 15enne fermato con altri 4 giovanissimi. Cresce l'allarme in città, rilanciato anche dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia.
4: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
5: È la procuratrice di Taranto, Eugenia Pontassuglia, a fare il punto in un'inchiesta chiusa dopo poche ore. È stata una caccia all'uomo, la vittima scelta a caso. Sacco Bakari viene preso di mira dal gruppo quando arriva con la sua bici per poi, come fa ogni giorno, prendere il treno per andare a lavorare nei campi. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. L'uomo tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei 5 fermati, 15 anni, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Una tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto.
4: Queste situazioni si stanno moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
3: E c'è un'altra vittima a Prato di aggressione da parte di giovani. Un 23enne accoltellato a Prato lunedì notte e ricoverato in gravi condizioni. Aveva difeso la sua datrice di lavoro dopo la chiusura del ristorante in cui serviva i tavoli dalle molestie e da un tentativo di rapina. Gli assalitori, un 16enne e un 26enne, sono stati arrestati. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È diventato un caso, e non solo sportivo, il derby di Roma, spostato per ragioni di sicurezza a lunedì sera.
6: Doveva essere un mezzogiorno di fuoco con le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions calendarizzate domenica alle 12.30. Si è trasformato invece in un duello rusticano tra la Lega Calcio e il prefetto di Roma, che ha disposto lo spostamento del derby della capitale a lunedì sera. Il motivo, prevedibile da mesi a dire il vero, le concomitanti finali degli internazionali d'Italia all'Aforo Italico, dove peraltro è probabile proprio domenica pomeriggio la presenza della Presidente della Repubblica Mattarella. Dura la reazione dell'Assemblea dei Club di Serie A di fronte alla prospettiva poco allettante di dover far scivolare a lunedì sera anche le altre 4 partite che devono essere giocate in contemporanea per garantire la regolarità, ovvero Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. In un comunicato la Lega Calcio parla di incomprensibile contraddizione con la prassi consolidata in questi anni di non far disputare la stracittadina in notturna e annuncia un clamoroso ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, la cui decisione non dovrebbe in ogni caso arrivare prima di domani. Il pasticciaccio è servito nel piatto, oltre alla patata bollente ballano tanti milioni per le squadre in lotta per un posto Champions, l'immagine anche internazionale del nostro sport e soprattutto la sicurezza di tifosi appassionati. Guido Ardone, GR1.
3: E da Roma andiamo ora a Reggio Emilia, dove tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità cresce l'attesa per l'arrivo di Kate Middleton.
7: Bene, bene, secondo me è una persona che merita perciò.
8: Il signor Gianni è lo storico edicolante di Piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia. Però alle 12 dovrà chiudere per qualche ora. È attesa la principessa del Galles.
9: È attesa qua, davanti al municipio, farà un'apparizione pubblica proprio qua davanti.
10: Ma che atmosfera c'è in città per questo evento?
9: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
11: Una bella area di attesa, poi vediamo anche turisti stranieri, molti giornalisti, speriamo che sia un evento che porti del bene alla città.
8: Nel centro molte strade chiuse, misure di sicurezza imponenti, curiosità da parte dei cittadini, ma oltre alla mondanità, in questi 2 giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza.

0: essere comunque pensante. L'hanno usato su di me.
1: E ha funzionato?
0: Sì, dai, sì, sì.
2: Da Reggio Emilia, Federico Mello, CR1.
3: Il cinema Jane Fonda e Gong Li hanno dichiarato aperto il 79esimo Festival di Cannes. Centro della serata la consegna della Palma d'Onore al regista Peter Jackson.
4: Theodore A. e Oclo che intonano Get Back, omaggio a Peter Jackson e al suo meraviglioso film sui Beatles, uno dei momenti che hanno aperto Cannes 79 con la palma d'onore al creatore della saga del Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice Elijah Wood, Frodo, prima di premiare un Jackson emozionatissimo. Non pensavo avrei mai vinto una palma con i miei film, dice, e stamattina incontrerà il pubblico per una masterclass. A dichiarare aperto il festival è Jane Fonda, combattiva come sempre. Il cinema è un atto di resistenza perché raccontiamo storie che ci avvicinano, dice, ad una platea di cineasti dal mondo e ad un festival che parla mille lingue. Oggi in concorso il francese La vita di una donna con Lea Drucker e il giapponese Nagi Notz, e stanotte romperanno i motori di Fast and Furious e di Top Gun. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Dal cinema alla musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, edizione numero 70, a Vienna, in rappresentanza dell'Italia Salda Vinci, che ha già conquistato il pubblico dell'evento musicale più seguito al mondo.
5: L'eternità è dentro una parola. Saremo io.
6: È il boato del pubblico di Vienna per la coreografia ad effetto di Per sempre sì, quando l'abito da sposa della ballerina Francesca Tocca si apre e si trasforma in una bandiera italiana. Salda Vinci è il cantante che più va a nozze con Eurovision.
7: Che bella sensazione, grazie, grazie veramente a tutti voi. Tutti cantavano la mia canzone, quindi sono veramente contento. Perché in questa semifinale già il cuore andava a 100 all'ora.
6: Oltre all'Italia già qualificata in qualità di membro fondatore di Eurovision, gli altri paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazione anche in questi giorni a Vienna nei cortei per la Palestina. Delusione, San Marino non passa infatti il turno, l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Conosceremo gli altri 10 finalisti domani sera sempre su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi. Ed Elettra, Lamborghini, Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Le 8:24 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io, mi ha raggiunto in studio Giorgio Zanchini, buongiorno.
8: Salvatore, buongiorno a te. Economia, come sta l'industria italiana? Ieri dei dati Istat buoni, diciamo così, ma ci sono delle crisi delle quali bisogna parlare, ne avete discusso anche nel giornale radio, quella di Electrolux e quella dell'Ilva, ne parliamo tra poco.
3: E allora restate con noi, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccava, regia Fernando Conti, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di ascolto e di giornata, il GR torna con voi alle 9, vi lascio ora alla pagina sportiva.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.

0: Via via.
1: Fino al 31 maggio su Iconat Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.iconat.it.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: GR1 Sport.
11: Daniele Fortuna al microfono, Roma al centro dello sport, anche quello che arriverà a breve, il derby della data discussa, lo avete sentito poco fa nel giornale dell'oggi, c'è invece certezza, la finale di Coppa Italia di stasera alle 21 all'Olimpico, Lazio-Inter, stagioni diverse, a dir poco Chivu per la doppietta, dopo lo scudetto non mi interessa vincere per me, ma per l'Inter, ha rivendicato lui, Sarri invita a crederci fino alla follia, a sostenere la Lazio, stavolta anche i tifosi bianco-celesti, moratoria della protesta contro lo Tito. In contemporanea al Foro Italico stasera giocherà nei quarti Luciano Darderi, domani toccherà a Sinner.
12: Vince sempre i derby, 6-2, 6-3 a Pellegrino, fanno 19 derby vinti su 19 e poi 31 vittorie consecutive come Novak Djokovic, di record in record per Jannik Sinner, sempre più il conquistatore. Sinner.
13: Fisicamente mi sento abbastanza bene, sono contento, sono queste partite anche che mi servono, che mi spingono al limite, quindi è una buona preparazione poi per Parigi.
12: Sarà Sinner-Rublev ai quarti di finale domani giovedì e Darderi contro lo spagnolo Odar. Darderi gladiatore, vince un tie break incredibile, annulla 4 match point a Zverev e lo travolge 6-0 al terzo.
14: La vittoria più importante della tua carriera?
15: Sì, decisamente la più importante, ero comunque qui a Roma top 3.
14: Poi adesso Odar, perché non c'è 2 senza 3?
15: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo, sennò da quando ha vinto Marrakech. Quindi darò del mio massimo per poter vincere, ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia.
12: Fuori Musetti claudicante contro il norvegese Ruud, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
11: Un italiano di nuovo in maglia rosa al Giro, piccolo evento, non è successo spesso nelle ultime edizioni, l'ultimo a vincere la corsa, per spingerci parecchio avanti o molto indietro nel tempo, è stato Nibali 10 anni fa.
16: Il Giro riparte dalla Calabria, destinazione Potenza, con una nuova maglia rosa. Giulio Ciccone, terzo dietro a Narváez e Aulara Cosenza, indosserà per la prima volta in carriera il simbolo del primato.
17: Era il mio sogno. Da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa. Ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce a ad ottenere queste soddisfazioni. I dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
16: Quinta tappa con 3 stelle di difficoltà, oltre 200 km da Praia a Mare a Potenza, con 4100 metri di dislivello, due salite di terza e seconda categoria e tanti saliscendi. Terreno ideale per una fuga, non però adatta a tutti. Serviranno condizione, propensione alla fatica e gambe buone per arrivare a braccia alzate sotto il traguardo. Con Jacopo Teodoro da Potenza, Cristiano Piccinelli, GR1.
11: Ancora una notizia di calcio, la Serie B playoff 3-0 del Catanzaro sull'Avellino. In semifinale la squadra calabrese affronterà il Palermo, la Juve Stabia passa a Modena 1-0 e sfiderà il Monza. Il basket di Serie A ritrova Roma, non la Virtus, il vecchio banco di Roma, ma un nuovo gruppo sportivo.
0: Era il 9 dicembre 2020 quando le luci del basket di Serie A si spensero malinconicamente a Roma. Quella data rappresentò il canto del cigno della gestione Toti, che per problemi finanziari decise di escludere la squadra dal massimo torneo. Da allora il buio totale, ma dopo 6 anni di oblio è arrivato il momento della rinascita. Il Consiglio federale ha dato il suo assenso al trasferimento della sede e quindi del titolo sportivo di Cremona a Roma. Il nuovo club capitolino nasce dalla cordata guidata da Donnie Nelson, ex general manager dei Dallas Mavericks, tra i cui soci c'è la stella dei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, e che ha come riferimento operativo sul campo l'ex Siena e Reggio Emilia Rimantas Kaukenas. Cordata che ha sposato il progetto NBA Europe, di cui Roma farà parte. Ma non finisce qua, perché la capitale potrebbe avere addirittura due squadre nella prossima Serie A. Paul Matiasic, proprietario della Pallacanestro Trieste, vuole portare a Roma un secondo team, che non arriverà però dalla stessa Trieste, che pare conserverà il proprio posto in Serie A, ma dall'acquisizione di un altro titolo sportivo non meglio identificato. Insomma, da niente a troppo. Roma rientra nel grande basket in pompa magna e con l'obiettivo di tornare grande protagonista in Italia e in Europa, proprio come fu negli anni '80 il Banco Roma di Valerio Bianchini e Larry Wright. Massimo Barchesi, GR1.
11: E con il basket chiudiamo, con il basket NBA, i playoff. San Antonio Spurs battono Minnesota Timberwolves 126-97, sono 3-2 nella serie di playoff. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
22: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
23: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Forse sarebbe il caso di mandare a casa tutto il gruppo dirigente dell'Electrolux Europa.
3: E sono 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita. E mi era rimasto poco, 4 anni per andare in pensione.
4: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo raggiunto tutti i premi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
6: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione in ogni sede.
7: Ci hanno dichiarato 1700 esuberi su 4500 dipendenti, è veramente una doccia ghiacciata.
26: Una tragedia. Ieri Electrolux ha dichiarato a livello nazionale 1700 esuberi su tutti gli stabilimenti italiani.
27: E c'è grande amarezza per tutto quello che le persone hanno fatto da quando è arrivata questa multinazionale, per le aspettative che erano state create e che avevano.
28: Non è mai successo, io sono 36 anni che lavoro in Electrolux, un piano di queste dimensioni.
29: Non siamo numeri, siamo persone con nomi, cognomi, famiglie, figli e tutto quello che ne viene.
30: Non voglio pensare assolutamente all'ipotesi della chiusura.
31: Dalle istituzioni ci aspettiamo che ci aiutino.
32: 8.37 voci dal sistema Electrolux. Come sapete, insomma, l'avrete sentito dalle voci, c'è un piano di licenziamenti molto corposo che sta suscitando un legittimo putiferio, l'industria tradita, Electrolux trattativa sugli esuberi. Parliamo di industria in questa seconda parte di Radio Anch'io, anche perché ieri sono arrivati i dati Istat che mi sembra possibile leggere come buoni, ma insomma poi li analizzeremo con i nostri ospiti. Però volevamo aggiungere qualche altra voce prima di andare da Pierpaolo Pullini e poi da Rocco Palombella per parlare appunto prima di Electrolux e poi dell'Ilva di Taranto. La voce di Nili De Moretti, perché diciamo Electrolux ha vari stabilimenti in Italia, sindaca di Solaro.
33: Siamo qui presenti come amministrazione comunale per dimostrare la vicinanza ai nostri lavoratori, perché qui lavorano tantissime famiglie, spesso marito e moglie con figli minori. Ieri siamo stati travolti da queste notizie veramente preoccupanti. Sono stata anche contattata dalla direzione di Electrolux che mi informava della situazione molto critica e ci auguriamo che si aprano delle trattative e che il governo centrale intervenga in questa situazione, che non coinvolgerà Solaro ma tutti gli stabilimenti d'Italia.
32: Solaro è in provincia di Milano, adesso il sindaco di Forlì, altra sede di stabilimento, Gianluca Zattini.
34: Per Forlì i numeri che stanno girando, che sono stati annunciati, hanno un valore maggiore, perché 400-450 esuberi in una realtà come questa possono essere l'anticamera veramente della morte della città. E poi è inaccettabile che si possa ragionare con una ristrutturazione che parte dall'idea di dimezzare la forza lavoro.
32: Le voci degli ascoltatori, ne leggo solo qualcuno, Gabriele. La motivazione dell'Electrolux, dovesse dirla, è il costo del lavoro troppo alto rispetto a quello cinese. Noi non possiamo più avere la manifattura, costiamo troppo caro, non c'è scampo. Gabriele a Torino. Io non credo sia così, l'Italia non sarebbe il secondo paese manifatturiero d'Europa, continuiamo a avere delle industrie eccellenti che producono in certi settori con una qualità che non si dà altrove. Non voglio fare il difensore del sistema italiano, ma non è credibile e mi sembra francamente pessimistico, eccessivamente pessimistico, quella teoria di messaggi che ci state mandando. È inutile fare industria, produrre industria, il costo del lavoro in Italia è troppo alto. Non sono queste le ragioni. Tra l'altro Dario Di Vico oggi sul Foglio racconta una vicenda a proposito dell'Electrolux, che è una multinazionale svedese che ci ha colpito molto, perché era stata indicata negli anni scorsi dagli stessi sindacati come un modello per le politiche di innovazione e di cura delle relazioni industriali, al contrario, che so, di Whirlpool o di Haier o di Beko. Pierpaolo Pullini, segreteria provinciale FIOM Ancona. Come sapete il Cerreto d'Esi è in provincia di Ancona, è uno degli stabilimenti che verrebbe colpito nella maniera purtroppo più pesante da questa ondata di licenziamenti. Pullini, buongiorno, benvenuto, ci racconta che sta succedendo.
35: Buongiorno a voi e grazie. Sta succedendo che l'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone che fanno scelte adeguate. Dopo 3 anni di conti in rosso, praticamente il 2025 è stato un anno molto difficile e un inizio di 2026 ancor più aggravato da quelle che vengono chiamate le cause geopolitiche, quindi tutti i conflitti che sono in corso aumentano le pressioni dei costi. E cosa fanno queste multinazionali? Decidono appunto di fare piani di riduzione costi, perché chiudere stabilimenti, licenziare persone, per loro è solo una riduzione di costi. Per
32: Scusi Pollini, ma perché prima era in attivo e negli ultimi anni invece va male? Che è successo?
35: Beh, diciamo che nel periodo subito dopo post pandemico sono un pochino cambiate le regole del mercato, c'è stato un mercato drogato durante il periodo della pandemia, poi il settore dell'elettrodomestico che risente molto dei fattori esogeni al mercato, un pochino è cambiata la situazione, i processi inflattivi, l'aumento del costo del denaro e la mancanza di incentivazioni per le ristrutturazioni edilizie, la sostituzione di elettrodomestici è diventata sempre più complicata, il potere d'acquisto dei salari è caduto in maniera drammatica appunto negli ultimi anni. In seguito all'esplosione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina e le sanzioni messe dai governi europei nei confronti della Russia, si è persa anche una parte importante di fatturato che cubava circa il 20% del mercato dell'elettrodomestico. Sono aumentati i costi dell'energia, i costi delle materie prime, diventa più difficile l'approvvigionamento della logistica a causa della deflagrazione del Medio Oriente e tutto un insieme di fattori, le pressioni sui costi e quindi le scelte delle multinazionali sono queste. Ma la cosa che è stata interessante secondo me è che io confermo che con Electrolux ci sono state sempre relazioni industriali interessanti, difficili ma interessanti. Infatti all'ultimo incontro si è presentato l'amministratore delegato, non c'erano solamente le risorse umane ma c'era l'amministratore delegato che nella prima fase dell'incontro ci ha detto che Electrolux sta investendo risorse nella partnership commerciale che hanno fatto con il colosso orientale Midea per il mercato del Nord America in 2 asset produttivi specifici, Nord America e Canada. 2 asset industriali e 1 asset commerciale e quindi devono mettere risorse lì. Guarda caso, subito dopo l'annuncio di questa partnership hanno iniziato a chiudere stabilimenti per il mondo. In Cile, paese low cost, in Ungheria hanno annunciato 3.000 esuberi in EMEA e adesso 1.700 esuberi in Italia. Quindi è chiaro che qui la mia lettura è questa, che c'è un drenaggio di risorse dal continente europeo e nello specifico dall'Italia per andare ad investire negli Stati Uniti. Loro questa cosa la negano, ma il disegno potrebbe anche essere questo, quindi una situazione drammatica. Scusi, per quello che riguarda lo stabilimento di Cerreto, era un'operazione di insourcing che Electrolux aveva fatto, nel senso che Electrolux non produceva cappe ma le comprava da fornitori. Nel 2017 dice: compro la fabbrica della Best, uno stabilimento a Cerreto e uno stabilimento in Polonia. Oggi continueranno a produrre cappe, ma le produrranno solo in Polonia.
32: Scusi, che si può fare se il quadro è questo, Pullini?
35: Se il quadro è questo, sicuramente è anche colpa della politica, perché in Europa e in Italia il problema è a livello continentale, chiaramente. Non sono mai state fatte reali politiche industriali, reali politiche di sostegno al lavoro, sburocratizzazione, politiche energetiche. Tenete conto che in Italia paghiamo l'energia 3 volte di più della Gran Bretagna. C'è un taglio del costo del lavoro che andrebbe fatto, ma non sul salario delle persone, ma su tutto quanto il costo indiretto che c'è sul lavoro, tutta la tassazione, tutta la contribuzione. Servirebbero degli sgravi fiscali, dei payback veloci, degli incentivi a chi viene ad investire in Italia, non a chi se ne va. Bisognerebbe, se il problema è la logistica, bisognerebbe pensare ad un reshoring della filiera quantomeno di alto di gamma. Quelle cose che come sindacato CGL, CISL e UIL, FIM, FIAM, UILM stiamo chiedendo da oltre un decennio e che non sono mai state applicate dai governi che le hanno sempre promesse in campagna elettorale. Adesso con l'esplosione dei conflitti che sono sempre più diffusi, la pressione sui costi aumenta sempre di più, vediamo che c'è una riconversione dell'industria verso il militare e tutto ciò che è civile viene penalizzato. È chiaro che la situazione è drammatica in questo contesto.
32: Pierpaolo Pullini, segreteria provinciale FIOM di Ancona, oggi pomeriggio sono stati convocati in regione alle 17.30 in Ilva. Che succede? Sentiamo la voce di Urso, il ministro per lo sviluppo industriale, e poi del sindaco di Taranto Bitetti.
0: Certo, è un pessimo segnale per chiunque voglia rilanciare lo stabilimento. Il giorno dopo che era stato ricevuto con estrema cortesia dallo stesso sindaco, uno dei potenziali investitori, al quale erano stati dati riscontri, credo positivi, in riferimento a un piano industriale che punta alla piena decarbonizzazione dell'impianto, piuttosto breve di 4-5 anni. Che il giorno dopo giunga questa decisione sicuramente non è un buon segnale.
5: Io sono un'autorità sanitaria, sono la persona più esposta, ma questa è la nostra posizione da sempre. Noi dobbiamo necessariamente guardare alla tutela della salute dei cittadini, lavoratori e non. Parliamo di un piano che va presentato, è sufficiente presentare il piano e dimostrare che non c'è inquinamento.

0: che nuoce alla salute, tutto si sistema. Noi non possiamo più pensare che qualcuno pensi che questo possa continuare ad essere terra di sacrificio.
1: Rocco Palombella, lo conoscete, segretario generale della UILM. Le chiederei, Palombella, in un minuto di raccontare a chi ci sta ascoltando qual è la situazione dell'Ilva. Mi permetta soltanto un pensiero, un ricordo per Bakary Sako, che è quel bracciante maliano che è stato ucciso a Taranto 2 giorni fa.
2: Sì, scusa, certo.
1: Palombella, allora
2: sì,
1: qual è la situazione?
2: In un minuto è complicato, però dire che la situazione non è drammatica, è di più, perché come si suol dire è una tempesta perfetta, dove tutti contro tutti, e quindi la situazione al momento il governo non è in grado di indicare una strada, non sappiamo se realmente questa realtà può essere ancora venduta, può essere risanata, può essere la garanzia del risanamento ambientale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Noi ovviamente chiediamo ogni 15 giorni, sempre incontri con la Presidenza del Consiglio. Questi incontri ovviamente non si fanno perché il governo non sa che cosa realizzare, che cosa fare. È mancata negli anni una posizione determinata da parte del governo, ci sono stati solo decreti per poter prendere tempo e mai risolvere il problema alla radice, e nel frattempo la situazione diventa così come viene letta: 4.000 lavoratori in cassa integrazione, una produzione ai minimi termini, investimenti che ovviamente non si realizzano per la situazione di drammaticità che versano i conti, e all'orizzonte non c'è realmente un acquirente.
1: E questo è il quadro. Non c'è realmente un acquirente all'orizzonte, questo è il nodo più delicato. Non a caso da una parte dei sindacati si rinnova la richiesta di nazionalizzazione. Noi torneremo a occuparcene più pacatamente, perché il tema è troppo importante per tutta l'industria italiana, che ieri, lo dicevo nel ringraziare Rocco Palombella, ha fatto segnare un più 0,7 nel primo trimestre 2026, che è un buon dato. Leggo nelle interpretazioni stamattina sui giornali, ad esempio Dario Di Vico, che ho citato poco fa: ci sono le scorte dietro il rialzo a sorpresa della produzione industriale. E poi un altro elemento di nuovo è l'eterogenesi dei fini. Qualcuno diceva è per colpa della guerra diminuiscono appunto gli investimenti nei settori, diciamo, pacifici, questo gli elettrodomestici, ma la crescita industriale è dovuta anche agli investimenti in armi, forse purtroppo, aggiungerei. Io saluto Marcella Panucci, che insegna politica industriale europea alla Luis Guido Carli. Professoressa, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ci aiuta a spiegare questo dato di ieri, più 0,7, più 1,5 sull'anno?
3: Guardi, è un dato, c'è sicuramente un elemento congiunturale positivo, cioè dopo per 2 mesi abbiamo avuto un aumento della produzione industriale, prima minimale a febbraio e a marzo più 0,7, però rispetto al trimestre precedente rimane meno 0,2. Quindi non c'è un'inversione di tendenza. Quello che emerge se noi andiamo a guardare i settori dove questo aumento si è verificato, emerge un aumento della produzione industriale nel settore dei beni strumentali, che sono normalmente beni di investimento, quindi macchine, auto.
1: Quindi il settore automobilistico va un po' meglio.
3: Va un po' meglio, è un dato appunto congiunturale, parliamo di una primissima tendenza e va capito. Quello che diceva Di Vico è corretto, sicuramente c'è un possibile anticipo di ordini e produzione per paura, diciamo, di quello che potrà succedere ancora per via delle tensioni geopolitiche e gli aumenti del costo dell'energia. E poi c'è sicuramente un dato che mostra la resilienza di alcune filiere industriali italiane ad alta specializzazione. Però il quadro rimane estremamente fragile, questo perché
1: tra l'altro leggevo,
3: professoressa,
1: che BCE e Banca Italia prevedono purtroppo una gelata per la seconda metà del 2026.
3: Molto dipende appunto dal contesto geopolitico, dalla guerra, cioè dicevo la domanda europea è molto debole e la Germania continua a rallentare, i costi energetici diventano alti, in questo contesto non è facile fare previsioni positive.
1: Marcella Panucci, che sta parlando, insegna politica industriale europea alla Luis Guido Carli, è collegata con noi anche Lucia Leotti, vicepresidente per il Centro Studi Confindustria. Dottoressa Leotti, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno a voi.
1: Credo sia interessante anche una fotografia vostra del Centro Studi Confindustria sulla situazione della produzione industriale e delle esportazioni italiane alla luce di quel dato che stavamo commentando con la professoressa Panucci.
4: Beh, sì, diciamo che la situazione così come era cominciata nel 2026 poteva far attendere un anno abbastanza positivo, perché diciamo l'ingresso, diciamo, i primi dati sul PIL erano dati che potevano portare a un'aspettativa positiva, insomma, dello 0,5 addirittura 0,7% su questo anno. Il Centro Studi aveva previsto un più 0,7%. Purtroppo la durata del conflitto è un elemento determinante, perché si può passare da una situazione di riduzione.
1: Il conflitto si riferisce all'Iran?
4: Sì, certo, scusi.
1: Sì, no, no, perché ovviamente abbiamo parlato del conflitto ucraino nella prima parte. Sì.
4: Assolutamente, sì. No, sto parlando della chiusura di Hormuz sostanzialmente, e a una riduzione del PIL fino a una situazione di crescita zero, fino addirittura, se questa chiusura dovesse continuare fino alla fine dell'anno, un'ipotesi recessiva vera e propria, con un PIL in diminuzione dello 0,7%. La reazione delle tra l'altro delle esportazioni italiane nel corso del 2025 anche ai dazi americani, anche se differenziata per settore, però era stata abbastanza positiva, perché eravamo riusciti a crescere anche nei confronti degli Stati Uniti, soprattutto grazie ad alcune tipologie di mezzi di trasporto e alla parte farmaceutica. Certamente quando si crea incertezza come quella che si sta creando appunto con la situazione in Iran, si viene un pochino tutto a congelare, e quindi oltre all'impatto diretto delle esportazioni ad esempio verso i paesi del Golfo, che era un'area in cui le esportazioni italiane stavano aumentando tantissimo, quindi invece vediamo che stanno rallentando, certo, meno 50% in questi primi in queste prime settimane, possiamo immaginarci poi che per le difficoltà e per gli aumenti di costo ci possa essere una sofferenza generalizzata.
1: Tra l'altro aggiungerei, Lucia Leotti, la questione del prezzo dell'energia. Anche lì il quadro, certo, qual è ad oggi?
4: Ma allora, il quadro ad oggi è che il costo dell'energia sta aumentando molto. Sappiamo che aumenta il prezzo del petrolio, risentiamo meno invece sul prezzo del gas, grazie anche alla diversificazione che è stata posta in atto. Però il punto è che l'Italia rimane ancora un po' più dipendente rispetto ad altri paesi da energie fossili, e quindi ad esempio oggi abbiamo nell'aprile del 2026 un prezzo dell'energia che è mediamente del 120 euro per megawattora, contro i 78 della Germania, i 42 della Spagna e i 40 della Francia. Questo noi diciamo Confindustria spinge tantissimo perché si riesca ad aumentare la quota di rinnovabili che noi abbiamo nel nostro paese, però bisogna che regioni e comuni decidano di mettere a terra tutte le autorizzazioni.
1: Questo è un'enorme questione, lo dico perché guardi Lucia Leotti, lo dico perché ieri parlavo con amici sardi proprio di questo, perché per la Sardegna soprattutto è una questione enorme quella dell'eolico, molto controversa, molto contestata. Dovremmo dedicare una specie di speciale di Radio Anch'io, una mezz'ora, alla questione delle rinnovabili e del rifiuto di alcune regioni italiane, legittimamente o meno, di accogliere quel tipo di impianti. Ci sono, insomma, questo è un tema, devo dire, di enorme interesse, anche il costo del lavoro in Italia l'industria manifatturiera, quanto siamo competitivi. Torneremo a chiamare Marcella Panucci e Lucia Leotti, le cui voci avete ascoltato da ultimo qui stamane a Radio Anch'io, assieme a quella di Pierpaolo Pullini e di Rocco Palombella, che sono due sindacalisti, così come seguiremo, continueremo a seguire giornale radio e trasmissione approfondimento economico, la crisi dell'Electrolux. Ci fermiamo per oggi. Alessandro Pazienza in console, Mauro Convertito in regia, alla redazione che ha costruito questa trasmissione, ad Amarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Noi come sempre torniamo domattina, come sempre, come questo uomo è oggi, torniamo domattina alle 7.30 e adesso c'è il GR1 delle 9, subito dopo c'è il progetto Benessere con Viviana Verbaro, e a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Savoni in prima posizione, Savoni qua. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio.
16: Serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
19: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
20: Ore 9.
21: GR1.
22: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Commercio, dazi, Taiwan, molti dossier al centro del vertice Trump Xi Jinping, il capo della Casa Bianca in viaggio verso Pechino. Sul tavolo ci sarà anche l'Iran. Proprio l'Iran, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz, è il tema dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Senato e Camera. In studio c'è Vasco Pirri.
23: Eh sì, Mafalda, come dicevi, l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Montecitorio è iniziata di buon mattino alle 8.15. Il ministro degli esteri ha sottolineato come il momento sia complesso, richieda compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. Quanto avviene a Hormuz, ha detto Tajani, non può ridursi a crisi regionale, ma shock globale che incide direttamente sull'economia e sul nostro sistema produttivo. Inoltre, ha detto, l'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ma ascoltiamo l'importante precisazione del ministro degli esteri. Sentiamo Tajani.
24: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golf

0: L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
1: Queste parole confermate anche dal ministro della difesa, che ha precisato: non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
2: La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
3: Nel pomeriggio, sempre al Senato, il Premier Question Time. La Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle interrogazioni. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari. Intanto, in un'intervista Panorama, la Premier torna a parlare del piano casa. Se con il piano casa da 10 miliardi realizzeremo almeno 100.000 nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a super bonus e bonus facciate, ne avremmo potuto costruire più di 1.600.000. Purtroppo, dice Giorgia Meloni, a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni. Parliamo adesso della crisi politica in Gran Bretagna, con la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria Zubir Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste, ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Oggi il discorso di Re Carlo a Westminster, che apre la sessione parlamentare. Antivirus negativo, il cittadino britannico ricoverato a Milano per accertamenti dopo il contatto con un caso confermato. Lo ha comunicato poco fa l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Il turista si trova comunque in quarantena per precauzione, mentre prosegue anche nel resto d'Italia il tracciamento. 9 i casi accertati. Test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e su quello di un 25enne calabrese asintomatico, ma entrato in contatto con una contagiata. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia rischio molto basso, ma noi siamo preparati. In Europa, avvio delle contrattazioni per i mercati finanziari in un clima di ottimismo in relazione all'incontro Trump-Xi, cui accennavamo in apertura del giornale. Colleghiamoci con Milano, con Luigi Naventurelli.
4: Sì, l'attenzione dei mercati è concentrata sull'imminente incontro tra Stati Uniti e Cina, sulle speranze che possa rivelarsi decisivo per sbloccare lo stallo nelle trattative per la pace in Medio Oriente. Le borse europee aprono così in netto rialzo: Milano guadagna lo 0,8%, Londra, Francoforte e Parigi circa lo 0,6%. Ed è stata una seduta positiva anche sulle piazze asiatiche, soprattutto grazie al settore tecnologico, dopo le indiscrezioni secondo cui l'amministratore delegato di Nvidia, il colosso dell'intelligenza artificiale, farà parte della delegazione del presidente Trump nei meeting con Xi Jinping. Tokyo ha guadagnato quasi 1%, la migliore però Seoul, più 2,6%, grazie al traino dei titoli dei produttori di semiconduttori. Intanto il petrolio oggi è in discesa circa dell'1%, il Brent europeo è trattato a 106 dollari al barile. A voi.
3: Lo sport, giornata piena di appuntamenti. All'Olimpico di Roma alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. In contemporanea, a pochi metri di distanza, al Foro Italico, Darderich Hodar, quarto di finale dell'internazionale di tennis, aspettando Sinner, che giocherà domani contro Rublev. Nel pomeriggio la quinta tappa del Giro d'Italia, le prime salite impegnative nei 203 chilometri che portano da Praia a Mare a Potenza. In maglia rosa Giulio Ciccone. Le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
15: Via, via.
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
17: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
18: Progetto Benessere per una vita più sana.
19: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. E vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, è il 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di antivirus. Si rincorrono le notizie, i numeri, le rassicurazioni, ma si alza anche la guardia. E noi cercheremo di fare il punto con uno dei massimi esperti della materia, il professor Marco Falcone, che è il segretario della Società Italiana Malattie Infettive ed è professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa. Nella seconda parte, invece, dalle 9.30 ci occuperemo dell'orticaria cronica spontanea. Capiremo cos'è, come si cura e concluderemo con un focus sulla celiachia, visto che è in corso la settimana nazionale. Quindi abbiamo un menù molto ricco, restate con noi. Prima concediamoci insieme un momento dedicato alla musica.

0: Rai Radio 1, era Gianna Nannini con Panorama, sempre grazie a Corinna De Laurentiis per la selezione musicale che fa tutti i giorni per noi. Questa è Progetto Benessere, sono le 9 e 12 minuti e parliamo di antivirus in Italia e nel mondo. Massima cautela per il focolaio che ci sta di nuovo facendo fare i conti con il timore. Gli esperti rassicurano, non c'è il rischio di una nuova pandemia, ma per stare davvero sereni bisogna capire, conoscere, informarsi. È il nostro sforzo quotidiano che noi oggi concentriamo proprio in questa direzione. Infatti è in collegamento con noi Marco Falcone, che è il segretario della Società Italiana di Malattie Infettive ed è professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa. Benvenuto a Progetto Benessere, professore.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per la sua disponibilità per fare chiarezza su tanti aspetti. E io direi, prima di iniziare ad entrare nel vivo, di fare velocemente il punto per chi non avesse seguito il GR1 delle 9 o le nostre altre edizioni rispetto a qual è il panorama, il numero dei contagi. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 10 persone infettate. In Italia sono in corso verifiche su un caso a Messina e si tratta di una turista argentina. È risultato negativo il turista sudafricano in isolamento a Padova e un turista britannico è stato tracciato in Lombardia ed è una notizia di pochi minuti fa che risulta negativo, lo ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Bertolaso. Mentre Federico Amaretti, il 25enne di Villa San Giovanni, al momento sta bene, ha riferito la sindaca. Ieri si era diffusa rispetto a lui la fake news di un ricovero allo Spallanzani di Roma. In realtà l'ospedale riceverà solo il campione ematico del giovane armatore per i controlli. E quindi, professore, ricordiamo insieme, dopo questo breve panorama, prima di tutto che cos'è l'antivirus e come si può trasmettere.
1: Allora, facciamo un minimo di sintesi. Allora, gli antivirus sono dei virus che noi conosciamo da molto tempo, non è quindi un virus nuovo, un virus sconosciuto. Sono dei virus che circolano prevalentemente o in Sud America o nel Nord America e in altre zone. Nel bacino del Mediterraneo questi virus sono rarissimi, cioè nel nostro paese le segnalazioni di antivirus sono praticamente quasi nulle. Sì. Qual è il problema in questo caso? Che noi abbiamo un ceppo di questi antivirus, si chiama virus Andes, cioè virus delle Ande, che è stato proprio isolato per la prima volta in Argentina, dove ha causato, Argentina e Uruguay sono i due paesi dove sono state riportate delle epidemie da questo tipo di virus, ed è l'unico per il quale è possibile una trasmissione interumana, cioè una persona ammalata può infettare per via respiratoria, per via aerea, un'altra persona. E il focolaio che si è sviluppato su questa nave è proprio causata da questo virus Andes, quindi esiste in linea di principio la possibilità che alcune persone che si sono infettate col virus e che sono sbarcate dalla nave, perché la nave non ha adottato la quarantena immediatamente, cioè la quarantena è stata applicata solo recentemente, ma c'è stato del tempo finché alcuni passeggeri sbarcassero dalla nave, quindi esiste la possibilità che alcuni di queste persone che sono state esposte al virus possano, certo, che sono nel frattempo arrivati in Europa, negli Stati Uniti,
0: vero,
1: in altri paesi,
0: che sono sbarcati, professore, però è anche vero che è iniziato immediatamente il tracciamento a cui stiamo un po' assistendo spettatori in questi giorni.
1: Esatto, allora teniamo conto che se qui ci fosse stata, probabilmente forse proprio da parte della nave stessa, del comandante della nave, una maggiore cautela, certo, probabilmente se tutti i passeggeri fossero rimasti sulla nave noi non staremmo a discutere neanche di un grandissimo problema, cioè avremmo parlato di un focolaio che si rimaneva all'interno della nave. Uh-huh. Questi cittadini, invece queste persone che sono sbarcate, adesso si sono messi in campo tutti i contatti, cioè tutte le persone che per esempio hanno volato nello stesso volo che ha preso una delle persone che è uscita dalla nave, si stanno controllando. Però dobbiamo dire una cosa proprio fondamentale: questo virus ha una capacità, un indice di trasmissibilità, si chiama R0, sì, che nel Covid, nelle ultime varianti, la variante Omicron era pari a 7, 8, 9, e che per questo virus è calcolato intorno a 1, 1,5, cioè ogni infetto infetta di solito al massimo una persona e mezzo, e quindi un indice di diffusività, quindi di infezione, molto basso. Sì. Per cui non
0: questa professore, è una delle grandi differenze con il Covid che spinge voi esperti a tranquillizzarci, giusto?
1: Esatto, esatto. Allora, se noi avessimo avuto un virus con la stessa contagiosità del Covid o del morbillo, faccio un esempio, noi avremmo oggi centinaia di casi già documentati. Viceversa, il fatto che abbiamo solo 10 casi confermati, tra l'altro tutti quelli che erano sulla nave, il contagio è avvenuto lì, sì, e che i contatti al momento non ci siano casi secondari, cioè casi di persone che sono venute in contatto con uno degli ammalati o con uno degli esposti, ci dimostra che l'indice di contagiosità del virus è basso e quindi un'epidemia su larga scala è poco probabile.
0: Io vorrei inserire i nostri ascoltatori in questa discussione. Intanto ci scrivono: grazie per fare chiarezza su questa tematica, sinceramente dopo il caos Covid le rassicurazioni degli organi preposti non ci fanno stare tranquilli. Le faccio però ascoltare anche un vocale che è arrivato al 342 864 8832. Prego, per il professore.
2: Buongiorno Progetto per Essere. Una domanda: come mai, se questo virus si conosce da tempo, in questo momento non c'è un vaccino specifico per questo virus? Perché mi sembra di aver capito che il contagio non è elevato, però la mortalità è del 30%, quindi su 100 persone 30 muoiono, non sono poche. Quindi grazie, buona giornata, Franco da Milano.
0: Professore, in realtà l'EMA è in movimento su questo fronte, ci dica riguardo al vaccino,
1: diciamo
0: cosa
1: che
0: sappiamo.
1: Esistono, purtroppo per fortuna, diciamo a seconda di chi la vede, centinaia di virus. Alcuni virus sono molto letali, però hanno una incidenza a livello globale molto bassa. Questo è il caso degli antivirus, cioè le politiche di salute pubblica per cui si mette in campo dei vaccini, si mettono in campo i vaccini quando ci sono delle minacce per la popolazione su vasta scala. Difficilmente si cominciano a creare dei vaccini quando dei virus hanno solo dei casi sporadici, causano casi sporadici o epidemie solo localizzate in specifiche aree del pianeta. Quindi è chiaro che fino ad oggi, non essendoci mai stata una minaccia su base globale da parte di questi virus, non è stata mai iniziata una sperimentazione in tal senso. Non è escluso che poi venga nel futuro anche sviluppato un vaccino o ha magari anche un farmaco antivirale che può, certo, combattere l'infezione, però ecco, parliamo di virus davvero residuali dal punto di vista della frequenza, cioè noi, se andiamo in letteratura dal 95, saranno stati descritti qualche centinaio di casi globalmente, a livello globale, quindi l'indicazione a sviluppare un vaccino è meno stringente rispetto ad altri virus che invece hanno una diffusione maggiore.
0: E un altro messaggio dice: allertarsi e salutare perché ti fa prestare attenzione. Prima di questi allarmi la gente comune cosa sapeva dell'antivirus oppure del Covid? Dopo i tragici fatti tutti portiamo attenzione, se quest'ultimo è poco contagioso speriamo non rechi grande danno, ci scrive un ascoltatore. Io voglio ricordare, caro professore, che il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che questo non è un altro Covid e che il responsabile del programma emergenze, sempre dell'OMS, ha detto che si sta facendo una sorta di conto alla rovescia di 42 giorni a partire dal 6 maggio e a quel punto l'antivirus non sarà più un problema. Allora forse si è spinto un po' oltre per tranquillizzarci. Lei che cosa ne pensa?
1: No, diciamo quello che ha detto corrisponde probabilmente alla verità, o meglio a quello che è più probabile. Avremo probabilmente qualche altro caso, poiché una nave che è stata un mese e mezzo in mare con le persone che inizialmente non erano a conoscenza del rischio, è possibile che qualche altro membro dell'equipaggio, passeggero, sviluppi sintomi. Però se si fa il tracciamento corretto e non si riduce al minimo il rischio di trasmissione agli altri, passati 42 giorni di incubazione massima, potremmo tracciare un consuntivo. È molto difficile.

0: due cittadini europei che erano andati a fare una vacanza in Sud America, in Argentina. Com'è facile oggi, grazie alla globalizzazione, grazie ai movimenti delle persone, che un virus dalla parte più sperduta del mondo, perché questo è un virus che si trova nella terra del fuoco, cioè
1: la verità è questa
0: che e noi siamo, quindi ormai non possiamo più considerarci, diciamo, immuni o esenti da fenomeni che hanno una loro ricaduta globale. Quindi le istituzioni sanitarie,
1: professor Falcone, l'abbiamo perduto, speriamo di no, perché stava facendo un ragionamento molto importante su la valenza della globalizzazione, il fatto che viaggiare rende questi virus. Eccoci, professore, stava un po' riprendendo le sue parole rispetto al concetto della globalizzazione, del viaggiare, del non essere più isolati. Fra l'altro ho un altro messaggio, Enrico da Milano, che le domanda come mai localmente non si sono sviluppati casi sulla popolazione residente. In realtà non è così.
0: Sì, ci sono i casi riportati in Argentina, sono chiaramente delle zone molto remote, parliamo di diciamo la terra del fuoco, dove probabilmente è stato acquisito il virus, è una zona poco popolata, quindi queste sono zone in cui questi fenomeni esistono, ma sono poco riportati, ma anche molto rari, poiché la popolazione localmente non c'è un'alta densità di popolazione. Il discorso è che esistono casi riportati in quelle zone che solitamente si sono autocontenuti. Un pochino dobbiamo fare il paragone con il virus Ebola, di cui abbiamo sentito parlare. Sì. In Africa è un virus anche questo molto letale, cioè una mortalità del 30-40-50%, proprio perché è così letale, ma non è così facilmente trasmissibile, causa localmente delle microepidemie, ma non è mai riuscito a diffondersi in maniera pandemica. Un pochino per questo virus succede lo stesso.
1: Speriamo
0: però
1: sia così.
0: Chiunque, sì, diciamo, la probabilità è altissima che sia così. Speriamo di non avere sorprese.
1: Allora, ascoltiamo insieme un altro vocale, prof.
2: Buongiorno, volevo sapere dal vostro ospite se si ha la certezza del tracciamento di tutti i passeggeri scesi, transitati e discesi dalla nave, se c'è di fatto una attenzione mondiale e una regia a riguardo. Daniela da Roma, grazie.
1: Professore.
0: Sì, è partita un tracciamento a livello mondiale. È chiaro che nel momento in cui un passeggero della nave, addirittura la moglie del primo deceduto, ha preso un volo di 4 ore ed è arrivata a Johannesburg, però è chiaro che tutte queste persone che sono sbarcate dalla nave prima che venisse lanciata l'allerta hanno preso qualche taxi, hanno preso un treno, hanno preso un pullman. È impossibile tracciare al 100% tutti i contatti. Quello che si sta facendo è tracciare le persone che hanno viaggiato in aereo o che è possibile identificare. Non esiste un tracciamento in cui tu puoi contattare tutte le persone con le quali queste persone sono venute a contatto, però sono adesso, credo che sia arrivata anche la notizia, sono negativi anche i test su tutti gli italiani che sono presenti nel nostro paese, e quindi sostanzialmente questo dimostra che un contatto fugace, ecco, prendere un pullman o un taxi o viaggiare in aereo con una persona infetta, visto che il virus è poco contagioso, porta un rischio quasi zero di infettarsi. Questa è una buona notizia e probabilmente permetterà di circoscrivere l'infezione alla nave, a chi era sulla nave, e di non diffonderla soprattutto
1: speriamo
0: in Europa.
1: Speriamo che sia così, speriamo che sia così. Restiamo comunque vigilanti. Voglio chiederle, prima di salutarla e di lasciare la linea al meteo, se può essere comunque una buona abitudine, quando ci si reca in un pronto soccorso oppure dal medico, indossare la mascherina che speravamo di aver riposto nel fondo del cassetto, ma può sempre tornare utile. Lei che dice, ce la consiglia?
0: Allora guardi, io, diciamo, la mascherina ci porta a dei periodi che nell'immaginario della popolazione sono abbastanza oscuri, e quindi, diciamo, è chiaro che prendere un aereo o trovarsi effettivamente in un pronto soccorso e indossare la mascherina è una precauzione in più, però al momento, oggi, non mi sento di dare un'indicazione in tal senso. Cioè, la mascherina può essere una aggiuntiva meccanismo di protezione, ma non esistono, diciamo, delle condizioni tali da suggerire di rimettere la mascherina quando si va nei luoghi affollati. Ecco, al momento, diciamo, mi sentirei di tranquillizzare, soprattutto perché siamo siamo alle porte dell'estate, i cittadini, non esiste una minaccia infettiva.

0: tale da richiedere il sistematico utilizzo della mascherina, e a scelta del singolo, chiaramente, certo. Se uno viaggia a un volo aereo con la mascherina, probabilmente ha meno rischi di infettarsi, non con l'antivirus, magari con l'influenza, ecco, con altri,
1: esatto,
0: virus.
1: Esatto, non dimentichiamo che ci sono anche quelli. Grazie a Marco Falcone, segretario della Società Italiana Malattie Infettive, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa, per averci chiarito tanti aspetti, averci tranquillizzato, ricordandoci anche di tenere la guardia sempre alzata. Ci fermiamo qui, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Grazie professore, alla prossima, un saluto. When you try-

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud, venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Alle 9:35 minuti, sapete, abbiamo parlato nella pagina precedente di Progetto Benessere di Hantavirus. Adesso è arrivata la notizia che arriva dal Ministero della Salute, l'informazione che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia, e sono anche negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trovava in isolamento, anzi si trova in isolamento fiduciario, e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni sono stati entrambi analizzati allo Spallanzani. Sempre il Ministero della Salute ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. E ora cambiamo argomento e ci occupiamo di orticaria cronica spontanea. In Italia sono oltre 48.000 le persone che combattono quotidianamente con questa patologia che diciamo è autoimmune ed è debilitante, un condizionamento di vita che può diventare anche molto importante. E ne parleremo fra un po', perché siamo in attesa di collegarci con la nostra ospite, la dottoressa Maria Silvia Mariel Ferrucci. Intanto anticipiamo uno spazio che è molto importante. Parliamo di celiachia perché è in corso la settimana nazionale organizzata dall'Associazione Italiana Celiachia, una settimana, un'iniziativa che è giunta alla sua 12ª edizione e si svolge

0: in concomitanza alla giornata mondiale della celiachia che si celebra il 16 maggio, quindi fra pochissimo. Per parlarne in collegamento con noi Caterina Pilo, che è la presidente dell'Associazione Italiana Celiachia. Benvenuta.
1: Buongiorno e grazie per l'attenzione alla settimana della celiachia.
0: Ma grazie a voi per la sensibilizzazione rispetto a questa situazione, perché è così importante dedicare una giornata e una settimana alla celiachia.
1: Beh, intanto perché è una patologia che interessa l'1% e forse oltre della popolazione generale, però abbiamo meno della metà delle diagnosi effettuate, pertanto c'è bisogno di parlare di celiachia e accendere un faro su questa patologia molto importante. Perché dobbiamo occuparcene? Perché intorno alla malattia ci sono falsi miti, fake news, informazioni errate che è necessario assolutamente sfatare per avere un'informazione corretta e quindi un migliore approccio alla diagnosi e al trattamento della malattia.
0: Ma che cos'è esattamente? È un'allergia al glutine?
1: No, questo no. È uno delle fake news.
0: Ho provocato.
1: È la domanda giusta perché la malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue che è scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti che devono avere una predisposizione genetica a questa malattia. La predisposizione genetica alla celiachia ce l'ha tra il 30 e il 40% della popolazione generale, ma solo il 3% di questa area, diciamo, svilupperà la celiachia.
0: Quindi di che numeri stiamo parlando, Presidente?
1: Stiamo parlando in Italia di circa 600.000 pazienti, ma il dato ultimo ufficiale della relazione al Parlamento dice che sfioriamo i 280.000. È un numero sempre in crescita e questa è la buona notizia, perché rispetto all'anno precedente, questi sono dati del 2024, abbiamo avuto più di 14.000 diagnosi in più, però dobbiamo pensare che questa malattia è un iceberg e sotto ci stanno più della metà dei pazienti che non sanno di essere celiaci e si espongono al rischio.
0: Allora, quindi il ragionamento, infatti, dobbiamo un po' capirlo. I numeri che aumentano per voi sono positivi, nel senso che hanno delle diagnosi, quindi non ci sono dei pazienti che restano un po' in balia di malesseri che non si capisce a che cosa attribuire. Però il fatto che i celiaci aumentino non è di per sé positivo.
1: In realtà è di per sé positivo perché, come correttamente diceva lei, mettere a dieta il paziente senza glutine significa restituirgli uno stato di salute completo, cioè il celiaco a dieta senza glutine è una persona sana, certo, che può gestire la sua vita pienamente. E soprattutto la diagnosi è una forma di prevenzione, perché in questo modo arginiamo gli effetti del glutine che creano complicanze anche gravi, croniche, spesso irreversibili nelle persone che non sono a dieta senza glutine.
0: Però perché aumentano i celiaci? Fino a qualche anno fa nessuno diceva sono celiaco o pensava ad essere celiaco in caso magari di un certo tipo di malessere.
1: Ecco, questa è un'altra importante domanda, perché è un'altra fake news, perché si dice ma allora mangiamo diversamente, è come ci nutriamo che fa aumentare la celiachia. In realtà non è così. Abbiamo più diagnosi di celiachia perché siamo più bravi a riconoscerla. Prima cercavamo la celiachia solo in età pediatrica perché eravamo convinti che questa fosse una malattia che interessava i bambini e addirittura si immagini, pensavamo che fosse reversibile, cioè che si potesse guarire. Oggi sappiamo che la celiachia interessa tutte le fasce di età e soprattutto colpisce non solo l'organo bersaglio che è l'intestino, ma essendo una malattia sistemica noi possiamo trovare dei sintomi anche insospettabili. Nella donna, le donne sono il doppio degli uomini per esempio, abbiamo problemi come l'abortività spontanea, l'infertilità, quindi tutti i problemi legati al sistema riproduttivo. Anche le afte ricorrenti nel cavo orale possono essere un segno di celiachia. Oggi sappiamo che è un camaleonte che si nasconde e siamo noi che dobbiamo essere più bravi a trovarla.
0: E allora, guardia sicuramente alzata rispetto a questa malattia, non dimentichiamo che ci sono dei sintomi, come ci ricordava Caterina Pilo, assolutamente da non dimenticare. Cerchiamo di stare attenti alle fake news, già oggi ne abbiamo individuate due o tre assieme, e quindi grazie a Caterina Pilo e all'Associazione Italiana di Celiachia per questo impegno. Ricordiamo la settimana e ricordiamo la giornata della celiachia. celiachia il 16 maggio. E ora, come vi annunciavamo, parliamo di orticaria cronica. E con noi in collegamento la dottoressa Silvia Marielle Ferrucci, che è responsabile del servizio di dermatologia allergologica e professionale della Fondazione Cagranda dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Benvenuta.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, buongiorno. Cara dottoressa, prima di entrare nel vivo dell'orticaria cronica spontanea, ascoltiamo insieme un brano musicale. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori il numero per farle delle domande, anche audio via WhatsApp, che è il 342-864-8832. Lei resti collegata con noi, un momento di musica e poi parliamo di orticaria cronica spontanea.

0: E allora, dottoressa Ferrucci, maledetta orticaria cronica spontanea.
1: Giusto, mi sembra una parola giusta, un'espressione che si addice benissimo a questa problematica.
0: Certo.
1: L'orticaria cronica è una patologia infiammatoria cronica, come la dice per definizione, quando persiste per almeno 6 settimane.
0: Sì.
1: Ed è una patologia caratterizzata dalla comparsa di lesioni cutanee che sono i ponfi, lesioni a tipo puntore di zanzare per capirci, e l'angioedema, che è quel gonfiore che a volte deforma il volto quando colpisce le labbra piuttosto che le palpebre, ma può colpire anche le mani e i piedi.
0: Quindi può scegliere qualsiasi parte del corpo per manifestarsi.
1: Ovunque, si può presentare ovunque. Il problema è che tutte queste manifestazioni sono associate a un prurito veramente enorme. Immagina di essere, avere le punture di zanzare ovunque, e quindi quello condiziona e influenza molto negativamente la qualità della vita del paziente.
0: Sì. E invece volevo sapere qualcosa rispetto ai numeri, quelli che ho dato io, 480.000 in presentazione dello spazio, che sarebbero le persone che combattono quotidianamente con questa patologia autoimmune debilitante. Sono numeri reali o possono essere sottostimati dal fatto che non si fa la corretta diagnosi?
1: E a volte sono sottostimate, ma comunque circa un 1% della popolazione generale. Il problema è che il paziente molte volte non viene preso in considerazione, perché molte volte il medico di famiglia dice: va bene, ok, prendi l'antistaminico, tanto rientra in qualche settimana, qualche mese, entro l'anno. Ma in realtà l'80% dei pazienti possono avere un'orticaria che persiste oltre l'anno, e quindi di questo pazienti, il circa 40% dei pazienti segnalano un impatto veramente molto importante
0: anche
1: sulla qualità di vita.
0: Certo.
1: Certo, perché non solo è fastidiosa e invalidante per quanto riguarda il prurito e le manifestazioni cutanee, ma anche la imprevedibilità, quindi non si sa mai quando accadrà. Le lesioni tipicamente vanno e vengono e scompaiono magari nel circo di 24 ore senza lasciare nessun tipo di esito, ma ricompaiono successivamente anche in altre sedi o nelle stesse sedi con la stessa intensità. Quindi questo andare e venire fa sì che quando il paziente va dal medico a volte non c'è niente da farsi vedere. E quindi per fortuna oggi abbiamo delle foto e dei video che in qualche modo ci aiutano a capire l'intensità e la problematica che il paziente ha in quel momento.
0: Allora vorrei andare per ordine, perché è chiaro che il prurito può essere una manifestazione, la punta di un iceberg, diciamo,
1: certo,
0: di disagio, di fastidio, e poi se il prurito è diffuso veramente può diventare anche un aggravante, perché ci si può far male grattandosi, quindi si va poi a peggiorare ulteriormente la situazione. Però se uno dei nostri ascoltatori che ci sta sentendo in questo momento si trovasse in questa situazione, quali esami gli consiglierebbe di effettuare per fare degli accertamenti? Perché ci diceva proprio che c'è una sottodiagnostica della patologia.
1: Allora, è importantissimo rivolgersi sempre al suo medico per manifestare qual è la problematica, il prurito, le caratteristiche della lesione cutanea, mostrando quella che è la documentazione con come sono le lesioni, se al momento il paziente non ha manifestazioni cliniche da far vedere. Dobbiamo tenere conto di quello che dicono proprio le linee guida su quell'argomento. Nelle forme di orticaria acuta, quindi quelle che durano meno di 6 settimane, non c'è nessuna indicazione a fare dell'indagine particolare, se no guidati dall'anamnesi, e quello ci penserà il medico di famiglia a orientare il paziente. Quando invece supera le 6 settimane, siamo di fronte a un'orticaria cronica, la indicazione in realtà a fare solo degli accertamenti specifici sono di numeri, quindi un emocromo, vedere che non ci siano alterazioni, indice di infiammazione, così come giustamente gli indici di infiammazione, che sono le famose VS e la PCR, le anticorpi antitiroide, perché si associano un circa un 20% dei pazienti l'orticaria cronica a una tiroidite autoimmune, e ci permette di inquadrare meglio il paziente, e anche il dosaggio dell'immunoglobuline E totale ormonali che quelle che caratteristicamente aumentano nei pazienti con forme allergiche. Però tendo a precisare, devo precisare, sì, che l'orticaria cronica non è una forma allergica.
0: Non quindi, è una però chi soffre di allergia nei periodi in cui l'allergia si scatena, non lo so, ci possono essere le manifestazioni più antipatiche, più violente, o sono proprio due binari che non si incontrano?
1: Allora, sono due binari che possono in qualche modo incontrarsi, in quanto il paziente con un'allergia, quindi tipico allergico, sì, e stagionale, allergico ai polline, eccetera, è più predisposto a sviluppare delle forme di orticaria cronica. Potrebbe esserci un aggravamento della sua orticaria durante il periodo di polinosi, se è allergico ai polline, dato che c'è un stimolo del sistema immunitario. Però in realtà, e diciamo, l'orticaria cronica è una forma che possiamo inquadrare come disordine del sistema immunitario, dove c'è un ruolo importante l'autoimmunità. Quindi non serve fare delle diciamo degli accertamenti, sì, di tipo allergologici. Mm-hmm. E spesso i pazienti vengono,
0: sì,
1: richiedendo
0: quello. È facile
1: quello.
0: Confondere, mi rendo
1: bravissima.
0: Conto. Senta, io le voglio fare ascoltare un vocale, pronta la regia, che è arrivato al nostro 342-864-832, e poi le leggo anche i messaggi che sono arrivati scritti
1: qui
0: al computer. Prego la regia.
2: Buongiorno e complimenti ancora per la trasmissione, dottoressa. Volevo chiedere alla dottoressa, alla vostra esperta, l'orticaria può essere frutto di un problema del sangue? Per esempio la cattiva riproduzione delle piastrine o qualcosa del genere? Grazie. Volevo sapere se poi era ereditario. E un abbraccio alla dottora e mucha felicità. Leonardo.
0: Ah, abbiamo un conterraneo, dottoressa Ferrucci.
1: Esatto, ha capito dell'accento, insomma.
0: Ci dica di dov'è, lo riveli ai nostri ascoltatori.
1: Io
0: così.
1: Sono, diciamo, argentina, sono nata e cresciuta argentina, ma sono nipote di italiani.
0: Perfetto,
1: cioè da tutte le parti.
0: Per me, quindi, giusto,
1: insomma,
0: per
1: l'origine è sempre italiana.
0: Allora,
1: quindi, per rispondere a Leonardo, allora, in realtà, come ho detto prima, l'orticaria cronica si può associare a problematiche autoimmune, e quindi se il problema delle piastrine che mi sta riferendo è una problematica di tipo autoimmune o comunque che rientra in questo capitolo, ci può essere un'associazione, ma non c'è una relazione causa-effetto, quindi l'orticaria cronica non è causata dal problema ematologico, quindi sono due problematiche diverse, uh-huh, magari correlate solo perché il suo sistema immunitario ha delle caratteristiche particolari, un po' birichino, chiamiamolo così.
0: Senta, dottoressa, okay, però parliamo anche dei trattamenti, perché io so che la Commissione europea ha approvato un nuovo trattamento orale. Come può agire questa molecola? Che cos'è? Ci dica qualcosa anche di consolatorio, perché altrimenti non diamo sbocco, diamo solo informazioni in merito alla malattia.
1: Esatto, no,
0: ci possiamo curare.
1: Sì, ci possiamo curare, ci possiamo, diciamo, tenere l'orticaria sotto controllo e ripristinare una buona qualità di vita nonostante questo compagno di vita un pochino ingombrante che è l'orticaria cronica. Quindi in realtà secondo le linee guida, la prima linea terapeutica è l'antistaminico, scegliendo sempre quelli che sono gli antistaminici seconda generazione, non sedativi, quindi che non danno sonnolenza e che non aggiungono problema a quello che già il discorso orticaria, che molte volte il paziente non riesce a dormire, quindi già la sonnolenza parte anche per una situazione di questo tipo. Se non dovesse funzionare, previsto dalla linea guida, c'è l'indicazione all'aumento del dosaggio dell'antistaminico,
0: sì,
1: quindi nonostante saremmo fuori indicazione, perché se leggiamo il foglietto illustrativo dell'antistaminico c'è scritto una compressa al giorno, magari possiamo aumentarla seguendo quelle che sono le linee guida da sempre sotto controllo del medico.
0: Uh-huh.
1: Se questo non dovesse funzionare, in aggiunta passiamo al secondo gradino di quello che ci indicano le linee guida, che in questo momento secondo il nuovo linee guida troviamo tre farmaci. Uno è l'omalizumab, che usiamo da tantissimo tempo e che ci ha dato una buona risposta in, diciamo, 6 su 7 pazienti su 10. In restante paziente c'è la possibilità di accedere anche ad altre terapie salvavita salendo ancora il gradino, però oggi come oggi, essendoci queste nuove linee guida, nello stesso livello dell'omalizumab abbiamo la possibilità di utilizzare altri due farmaci, uno è dupilumab e uno è questo che lei mi sta dicendo in questo momento, che si chiama remibrutinib. Uh-huh. Remibrutinib è una terapia con un meccanismo diciamo di azione innovatore, in quanto è un inibitore, si chiama selettivo delle tirossine chinasi di Bruton, brutto da pronunciare, ma per fortuna va ad agire su quella cellula che è il mastocita, impedendo che loro attivi tutti i meccanismi che poi scatenano il prurito, il ponfo e l'angioedema.
0: Allora, quindi, torno come promesso dagli ascoltatori, dottoressa.
1: Sì.
0: E dunque mi sono persa il messaggio che volevo leggerle, perché sono veramente tanti. Comincio da questo. Dice: buongiorno, da 3 anni consecutivi recandomi al mare sono soggetta ad orticaria come quella descritta dalla dottoressa. Cosa mi succede?
1: Allora, se succede solo quando va al mare, forse siamo in quel capitolo di orticarie croniche inducibile. Quindi noi abbiamo 2 grandi gruppi dentro l'orticaria cronica: quelle spontanee che vengono fuori senza nessun elemento, nessun fattore scatenante, e poi abbiamo quelle che sono, una volta erano chiamate orticaria fisica, adesso vengono chiamate inducibile. Quindi sono indotte da un stimolo come può essere l'esposizione al sole, lo sfregamento, il caldo, il freddo, la vibrazione, ma anche il riscaldamento della cute. Quindi probabilmente questa persona ha una problematica legata a un'esposizione solare o al riscaldamento della cute. Bisognerebbe fare una corretta anamnesi cercando di capire, e poi successivamente delle prove specifiche, inducendo in qualche modo, scatenando la reazione, per verificare e confermare la diagnosi.
0: Allora, sentiamo un altro vocale.
3: Eliana, buongiorno, sono Paola di Bologna. Ma l'orticaria può avere delle componenti psicosomatiche? Grazie mille. Saluti alla dottoressa.
0: Dottoressa.
1: Allora, grazie dei saluti. Diciamo che la componente psicosomatica ci può stare. Teniamo conto che l'orticaria stessa, influenzando così gravemente la qualità di vita, determina un stato di alterazione, cioè perché veramente condiziona moltissimo ogni aspetto della vita della persona. E quindi noi abbiamo problematiche di ansia associata tra il 10 e il 31% dei pazienti, e anche di depressione tra il 7 e il 30%. Quindi l'orticaria stessa può essere una fonte di ansia e depressione, o diciamo può indurre queste problematiche che a sua volta vanno a aggravare la stessa orticaria, così come lo stress stesso. Quindi ci può essere una componente, se poi non dobbiamo inquadrarla tra quelle che sono le problematiche tipiche psicosomatiche.
0: E allora, tanti messaggi qui che continuano ad arrivare: stress e nickel, che ruolo hanno, quali sono i centri specializzati che sono distribuiti in Italia. Noi purtroppo dobbiamo salutare Silvia Marielle Ferrucci, ci dobbiamo fermare qui. Ci sentiamo domani, cari ascoltatori, con una puntata che sarà dedicata alle conseguenze dell'alcol sulla salute. E prima ancora vi presenteremo delle iniziative studentesche. Ragazzi di Catania e di Cosenza premiati per delle campagne social su prevenzione vaccini e antimicrobico resistenza. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro, dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Su guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz, audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera dei Ministri Tajani e Crosetto. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, così il ministro degli esteri. Il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra, ha proseguito. L'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ha aggiunto Tajani. Quanto avviene ad Hormuz non può ridursi a crisi regionale, ma shock globale che incide direttamente sull'economia globale e sul nostro sistema produttivo, ha concluso. Parole confermate anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di due cacciamine ad Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché, ha precisato, non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Stretto di Hormuz che resta chiuso, mentre l'Iran torna a minacciare di dotarsi di armi atomiche se dovesse essere nuovamente attaccato. Oggi gli occhi del mondo sono puntati su Pechino. Qui è in arrivo il presidente americano Trump per un faccia a faccia con Xi Jinping, che verterà non solo sulla questione medio orientale. La corrispondente da New York.
3: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran. Lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Antivirus, tutti negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sui 3 casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati. Sulla stessa linea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Della natura del virus, conosciuto da tempo, ma ora nuovamente all'attenzione della comunità scientifica, abbiamo parlato con l'epidemiologo Massimo Ciccozzi. Sentiamo.
4: Dobbiamo capire se l'asintomatico trasmette o non trasmette.
5: La contagiosità di questo virus non è alta.
4: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
5: Per ora questo virus non è mutato.
4: Non lo è. Sembra che abbia delle proteine molto conservative.
5: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
4: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì. In Argentina e Cile consiglierei di farlo. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
5: Eleonora Belviso, GR1.
2: L'illegalità pesa sul commercio e sui pubblici esercizi. A rischio negli ultimi anni centinaia di migliaia di posti di lavoro regolari. I dati contenuti in un report di Confcommercio nella 13ª edizione della giornata internazionale Legalità ci piace.
6: L'impatto dell'illegalità è economico e pesa anche sui contratti di lavoro stipulati dalle imprese. Più sale il costo pagato per l'illegalità, meno soldi ci sono per le assunzioni. 284.000 a rischio solo nel 2025, secondo l'ufficio studi Confcommercio. 41 miliardi di euro in un anno persi tra abusivismo commerciale, 10 miliardi e mezzo, abusivismo nella ristorazione, 8 miliardi e mezzo, contraffazione, taccheggio. Ci sono poi i costi per difendersi tra assicurazioni e cybersicurezza, spese sostenute da 9 imprese su 10. Secondo l'indagine di Confcommercio, il 29% delle imprese del terziario percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. I furti restano il fenomeno considerato in maggior aumento dagli imprenditori. Poi c'è il vandalismo, le spaccate, le aggressioni, le violenze, le rapine. Un'impresa su 3 teme la mala movida, soprattutto per il degrado urbano, gli atti di vandalismo e i danneggiamenti. Paola Nania, GR1.
2: 79esima edizione del Festival di Cannes. Oggi i primi film in gara: il giapponese Nagi Notes e il francese La vita di una donna, con Harry De Luca in veste di attore.
0: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
2: Cerimonia aperta, l'avete sentita da Jane Fonda e Gong Li, inaugurazione con il film francese La Venere Elettrica. Premio alla carriera per Peter Jackson, che proprio a Cannes 25 anni fa aveva presentato le prime immagini di Il Signore degli Anelli, ed è stato Elijah Wood, Frodo nella trilogia, a consegnare la palma d'onore al regista. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 11:00, buon proseguimento di ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 13 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi, la firma del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari, saggista in libreria con La Scossa Globale, edito da Rizzoli. Buongiorno Maurizio Molinari.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E poi c'è con noi Alessandro Sallusti, direttore della testata politicoquotidiano.it, in libreria con Il sistema colpisce ancora, come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, edito da Rizzoli. Buongiorno Alessandro Sallusti.
3: Buongiorno.
1: Ecco Maurizio Molinari, comincerei dalla politica internazionale. È partita appunto la missione in Cina del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che però dice non abbiamo bisogno della Cina per trattare con l'Iran, e l'Iran intanto rilancia, mostra di avere una incredibile capacità di resistenza, alza la posta, e il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale iraniano addirittura su X scrive che una delle opzioni alla disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, cioè il livello insomma considerato adatto alla produzione di armi nucleari. Insomma, se attaccati, dice Teheran, portiamo l'uranio addirittura al 90%. Che cosa sta accadendo, Maurizio Molinari?
2: Sta accadendo che la Repubblica Islamica di fatto è diventata una dittatura militare. I Pasdarani, i guardiani della rivoluzione, che erano il braccio armato degli Ayatollah, hanno di fatto sostituito gli Ayatollah. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, è incapacitato a guidare il paese. Ahmed Wahidi, che è il capo dei guardiani della rivoluzione, sono un'organizzazione paramilitare molto violenta, il cui primo intento è mantenere il potere, il secondo è continuare a gestire la maggioranza delle risorse economiche del paese. Quindi non hanno nessuna intenzione, nessuna volontà e neanche nessun interesse a una composizione della crisi. L'unico loro vero interesse è sopravvivere come sistema di potere brutale, e dunque la possibilità di raggiungere un accordo negoziale è remota.
1: Ecco, la possibilità di raggiungere un accordo negoziale è remota, però Molinari, insomma, il regime change, dico almeno nei primi giorni, dopo il 28 febbraio, Trump aveva talvolta anche parlato, sembra davvero di là da venire. Ma possiamo immaginare come si possa chiudere questo conflitto? Insomma, l'America e gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a chiuderlo, l'inflazione è arrivata al 3.8%, ci sono le elezioni di midterm, il prezzo della benzina ha superato i 4 dollari. Che cosa può inventarsi Trump per chiudere questo conflitto, per dare anche solo l'impressione di aver raggiunto un qualche risultato?
2: Ma il punto è che Trump ha posto due punti fermi: la consegna dei 460 kg di uranio radioattivo agli Stati Uniti e la libertà di navigazione a Hormuz. Il negoziato guidato dai pakistani, dietro i quali c'è la Cina, ha tentato di avvicinare gli iraniani a queste istanze americane, e obiettivamente il capo del Parlamento Ghalibaf, ma anche il presidente Pezeshkian e in qualche maniera lo stesso ministro degli esteri Araghchi si sono avvicinati, hanno negoziato, hanno mandato dei segnali positivi agli americani, ovviamente ponendo sul tavolo anche loro richieste che hanno a che vedere con la fine delle sanzioni e con premi finanziari. Il punto però è che alla fine, in ogni occasione, in ogni tornata negoziale, a dire la parola decisiva sono stati i Pasdarani, i guardiani della rivoluzione, che non sono intenzionati a nessun tipo di accordo. E quindi la realtà vera è che questo binario sembra andare in un vicolo cieco, nonostante le posizioni che gli Stati Uniti possono assumere. È ragionevole immaginare che lo stesso Trump ne parlerà oggi con i cinesi, ma anche la possibilità da parte dei cinesi di avere un impatto sui guardiani della rivoluzione remota, così come è molto difficile un cambio di regime, per il motivo molto semplice che sono stati i guardiani della rivoluzione all'inizio di gennaio a fare almeno 45.000 morti in 48 ore, e quindi la popolazione è terrorizzata. Siamo obiettivamente in una situazione molto difficile, perché siamo di fronte a un regime militare feroce, spietato, non interessato a fare concessioni.
1: Regime militare, teocratico, islamico. Alessandro Sallusti, sono in corso le audizioni del vice premier Antonio Tajani, del ministro della difesa Guido Crosetto in commissione appunto esteri, e alla Camera, al Senato oggi appunto vengono uditi nelle commissioni riunite per capire che cosa può fare l'Italia. E i due cacciamine che l'Italia appunto potrebbe inviare sarebbero proprio pronte a salpare addirittura nel giro di 48 ore per raggiungere in 20 giorni insomma il Golfo, fermandosi prima a Gibuti, perché l'Italia, lo ha chiarito appunto direttore Sallusti, che interviene soltanto una volta che ci sarà uno stabile cessate il fuoco e con l'autorizzazione del Parlamento. Insomma, il contributo militare che l'Italia può dare è sostanzialmente relativo a come riportare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
3: È ovvio che l'Italia non ha nessun ruolo, non può avere, non è che non ha, non può avere per mille motivi che insomma ovvi, non può avere nessun ruolo nel raggiungimento di una pace, di un accordo. Sarebbe anche financo stupido sostenere l'inverso. Certamente può avere un ruolo di logistica militare una volta raggiunto il cessate il fuoco, e su questo c'è la massima disponibilità del governo, sia pure dentro delle regole certe e condivise, ma comunque parliamo di un dopo tregua. Noi stiamo dicendo, scrivendo, cioè noi contemporanei stiamo dicendo, scrivendo, che tutto questo è colpa di Trump, cioè come se Trump una mattina si fosse svegliato e avesse deciso che l'Iran è un problema. In realtà è un problema che ci trasciniamo da sempre, e sta venendo al pettine uno dei grandi nodi della geopolitica. C'è un filmato molto interessante di una conferenza stampa di Obama, che ha al suo fianco l'allora suo vicepresidente Biden, siamo nel 2016, in cui Obama annuncia agli americani, dice: guardate, con l'Iran stiamo per raggiungere un accordo, stiamo trattando per un accordo, se non ci riusciamo la mia presidenza o un presidente che verrà dopo di me dovrà affrontare in modo diverso il problema, e lasciando intendere che in mancanza di accordi non si può lasciare libero l'Iran di costruirsi la bomba atomica, di fare tutto quello che ha annunciato di voler fare. Quindi è un po', come dire, riduttivo ridurre il problema dell'Iran a Trump. Il problema dell'Iran è uno dei grandi problemi che prima o poi andavano affrontati. È capitato affrontarlo a Trump, si poteva aspettare ancora un po', forse sì, forse no, si poteva trattare un po' di più, un po' di meno, ma sostenere che l'Iran non è un problema e che per cui Trump e il mondo occidentale che mi riferisco a Israele, ma mi riferisco anche alla posizione dell'Europa, sia pure molto cauta, è un problema che andava affrontato, è ineludibile dover andare a affrontare, e quando affronti un problema c'è anche il rischio di creare problemi collaterali, che sono quelli che stiamo vivendo, ma non affrontarlo era peggio che del danno che stiamo avendo in questo momento, a mio avviso.
1: Maurizio Molinari, Obama dopo anni di negoziato era arrivato a un accordo sintetizzato, condensato in 180 pagine, Trump invece ha puntato al negoziato su pochi punti sintetizzati in una pagina, e come dice Alessandro Sallusti, cioè che c'è il problema del regime degli Ayatollah dotati dell'arma nucleare, era un problema ineludibile per l'agenda politica internazionale?
2: Assolutamente sì, ha ragione Sallusti nel dire questo. Da 47 anni la Repubblica Islamica dell'Iran si propone di avere un programma nucleare che può arrivare a una soglia nucleare, così come si propone la distruzione dello Stato di Israele. Cioè sono due delle missioni originarie di questo regime, attorno alle quali ha costruito un'idea di egemonia in Medio Oriente, che ha generato fra l'altro anche l'attacco del 7 ottobre, quindi l'attuale serie di conflitti. I paesi più preoccupati dall'attacco l'attuale dinamica sono i paesi che confinano con l'Iran, a cominciare dall'Arabia Saudita e gli Emirati. Perché? Perché la loro maggiore preoccupazione è di avere un Iran militarizzato che non rinuncia al nucleare e che continua a perseguire da una posizione di debolezza la stessa strategia egemonica, e dunque è destinato a minacciarli sempre di più. Cioè, i danni che ha subito ad esempio il Qatar, sì, e la sua industria petrolifera a causa degli attacchi iraniani per riattivare gli impianti petroliferi di gas colpiti serviranno almeno 5 anni, cioè, di questo stiamo parlando. Quindi è evidente che questi paesi confinanti vorrebbero una soluzione diversa, vorrebbero che a governare e a guidare l'Iran fosse almeno una versione moderata dell'attuale regime.
1: E quindi, cioè, tu ci stai dicendo che i paesi del Golfo, al di là delle dichiarazioni di facciata, in realtà stanno sostenendo questa guerra segreta con Teheran. Ricordiamo che gli Emirati Arabi sono il paese più colpito, migliaia di missili e di droni iraniani sono caduti sugli Emirati.
2: Assolutamente sì, gli Emirati, il Bahrain, l'Arabia Saudita, il Qatar sono tutti paesi che hanno interesse nel fatto che a Teheran ci sia almeno una versione più moderata dell'attuale regime, e dunque che un cambio potesse essere almeno interno, ad esempio con Ghalibaf o Pezeshkian, in grado di ridurre l'influenza dei Pasdaran. Ma stiamo andando invece nella situazione opposta. Per questo i suddetti paesi del Golfo stanno premendo sull'amministrazione Trump affinché chiuda la partita. Cosa significa chiudere la partita? Potrebbe

0: significava assumere ad esempio il controllo dello stretto di Hormuz, perché senza lo stretto di Hormuz ciò che resta della Repubblica Islamica non può esportare il petrolio e quindi di fatto sarebbe un contrarovescio.
1: Oggi pomeriggio Alessandro Sallusti si terrà il Premier Time, insomma il Question Time del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato, e quindi risponderà alle domande, alle interrogazioni dell'opposizione, e la politica internazionale ovviamente dominerà la scena. Per l'Italia, insomma, in questa fase, visto il rapporto speciale che ha caratterizzato tutta la prima fase dall'insediamento di Donald Trump con la nostra Presidente del Consiglio, definita appunto una leader fantastica, poi però sappiamo che si è entrati in un'altra fase. Meloni della guerra in Iran ha detto non condanno e non condivido, e da lì sono cominciati anche un ping pong con meno cordiale con Trump, che ha usato anche parole dure, insomma accusando in sostanza l'Italia di non aiutare gli Stati Uniti in questo frangente. Come se ne esce? Cosa può dire oggi pomeriggio Giorgia Meloni?
2: Ma credo che possa tenere il punto che degli ultimi mesi, cioè noi siamo e dobbiamo essere in maniera convinta e sincera alleati e sostenitori dell'America, cioè siamo un paese atlantista. Cosa diversa è dire siamo così al traino del presidente Trump. Le due cose sembrano inconciliabili, in realtà non lo sono. L'America è qualcosa di più ampio, di più complicato anche che non il suo presidente. Quindi io capisco che dal punto di vista così propagandistico si dice vuoi tenere il piede in due staffe, cioè essere amico dell'America ma essere critico del suo presidente. In realtà le due cose stanno perfettamente insieme. Ora chi facendo propaganda, perché è propaganda, dice che Giorgia Meloni o l'Italia dovrebbero mandare a quel paese gli Stati Uniti d'America, beh, insomma, dice una cosa che non ha né capo né coda, e soprattutto dice una cosa che se lui fosse al governo non potrebbe fare. Cioè se al governo domani mattina ci fossero la Schlein, Fratoianni, Conte e Renzi, la politica estera italiana non potrebbe, non sarebbe particolarmente diversa nella sostanza, anzi nella sostanza non diversa, potrebbe essere diversa se vuoi nella forma, da quella di questo governo. Cioè pensare che l'Italia possa chiamarsi fuori dal patto atlantico, chiamarsi fuori da qualcosa che è ancora patto atlantico, che è un patto tra l'Occidente dell'Occidente contro le autarchie, è veramente pura propaganda. In Parlamento purtroppo si fa più propaganda che politica, e quindi assisteremo alla solita sceneggiata, un copione che abbiamo già visto tante volte.
1: Maurizio Molinari, è vero che l'Italia ha bisogno del sostegno della difesa militare americana, però insomma anche in Italia ci sono nelle basi americane sul territorio italiano fra i 13 e 15 mila militari americani, però anche gli americani hanno bisogno delle loro basi, appunto dell'alleanza con l'Italia, per proiettare la loro potenza nel Mediterraneo e anche in Medio Oriente.
0: Assolutamente sì. Io credo che di conseguenza Giorgia Meloni abbia di fronte a sé fondamentalmente un bivio. Da una parte c'è il modello tedesco, dove c'è un paese alleato degli Stati Uniti, guidato da un leader che cerca il dialogo con gli Stati Uniti, che lo critica però la guerra in Iran, ma consente agli americani di usare le basi. Dall'altro invece c'è il modello Sanchez, che è un altro paese, formalmente fa parte della NATO, ma invece ha un approccio molto aggressivo nei confronti degli Stati Uniti e di questa guerra, e non concede le basi. Questo è il bivio di fronte a cui Giorgia Meloni si trova, anzitutto nei confronti degli Stati Uniti, ma anche ovviamente della sua opinione pubblica. Lei deve dire se seguirà il modello Merz o quello Sanchez.
1: Ecco, ma Alessandro Sallusti, andando invece su un tema di cucina politica molto nazionale, la legge elettorale, la maggioranza è decisa a modificarla, le opposizioni dicono che in questo momento Meloni e la maggioranza dovrebbero occuparsi dei problemi concreti, non delle regole elettorali, e l'unico, diciamo, che apre al confronto è Azione di Carlo Calenda.
2: Ma guarda, il problema

0: forma l'ossatura del Parlamento, e quindi la legge elettorale è la mamma di chi sarà chiamato a risolvere i problemi. Quindi dire che la legge elettorale non c'entra nulla con i problemi del paese, sì, come dire, è un esercizio di retorica. Dopodiché gli italiani non sono assolutamente e giustamente appassionati alla legge elettorale, ma dice: signori, vi abbiamo mandato lì per decidere le cose, decidetele, insomma, non ammorbateci con la legge elettorale. Sai, la legge elettorale è sempre una cosa da maneggiare con grande cautela. Chi ha pensato di fare delle leggi elettorali pro domo sua, poi è sempre stato sconfessato nelle urne, quindi porta anche un po' male pensare di attrarre vantaggio da una legge elettorale. Certo, chiudo questa legislatura ha dimostrato che è possibile avere un paese stabile. Allora l'idea che una legge elettorale stabilizzi la politica al di là di chi vince le elezioni, secondo me è un concetto da prendere in seria considerazione.
1: Maurizio Molinari, siamo in chiusura. La commissione civile istituita in Israele per indagare sul 7 ottobre ha depositato il suo rapporto, che certifica, dopo pensate 1800 ore di lavoro di questa commissione, certifica in 300 pagine insomma lo stupro di massa commesso il 7 ottobre del 2023.
2: Questo è l'inizio del processo ai responsabili del 7 ottobre. Noi vedremo un'assise solenne che si svolgerà a Gerusalemme, dove centinaia di questi terroristi di Hamas che sono stati catturati dal 7 ottobre in poi compariranno di fronte alla giustizia, dovranno rispondere dei crimini che hanno commesso e verranno identificati uno a uno di fronte all'opinione pubblica israeliana del mondo, chiedendo ad alcuni dei giudici israeliani più importanti che cosa ci dobbiamo aspettare. La risposta di tutti è stata un nuovo processo Eichmann.
1: Grazie Maurizio Molinari, grazie ad Alessandro Sallusti, io ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Fernando Conti, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol.

0: alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
1: Va bene.
0: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se non mi sei così male.
5: Ma gli arma la Branca Leone.
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ma ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Verde. Viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 50 secondi. Sulla A21, la Torino-Brescia, troviamo rallentamenti con code a tratti tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia sono 3 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano, e ci sono code a tratti per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra l'A9 e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 7 code per traffico tra Milano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti per lavori tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova, e rallentamenti con code a tratti sempre per la presenza dei cantieri tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione dell'Autosole. Code per un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, e un chilometro di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, sempre verso Pescara. In Autosole, rallentamenti per traffico tra la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma, e sulla 11 ci sono code a tratti per traffico tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Formato famiglia, generazioni a confronto.
15: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, apriamo questa puntata con il viaggio in Italia della principessa del Galles Kate Middleton, che oggi e domani visita Reggio Emilia, insomma la città nota anche a livello internazionale per il cosiddetto Reggio Emilia Approach, cioè il metodo di insegnamento per l'educazione dell'infanzia che la principessa vuole conoscere per la sua associazione benefica. Andremo poi a Torino, dove domani si apre la 38esima edizione del Salone del Libro. Il tema è il mondo salvato dai ragazzini, dal libro iconico di Elsa Morante del 1968. E a questo argomento è dedicata in particolare una sezione proprio per ragazzi, che scopriremo insieme. Nella seconda parte della trasmissione torna l'appuntamento con le famiglie famose che si raccontano. Quest'oggi avremo il piacere di avere con noi l'attore, commediografo, regista teatrale, conduttore televisivo Michele La Ginestra, insieme al figlio Luca. Come sempre, per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata andando, come vi dicevo, a Reggio Emilia, dove c'è grande attesa per l'arrivo della principessa Kate Middleton, che ha scelto la città non a caso per questa missione dedicata appunto a esplorare i modelli, gli approcci internazionali a sostegno di bambini ed educatori. Noi ci colleghiamo con Virginia Novellini della TGR Emilia Romagna. Buongiorno, benvenuta Virginia. Allora,
1: buongiorno, allora mancano 2 ore all'arrivo della principessa del Galles qui a Reggio Emilia, ma sono già tantissime le persone in fila, le transenne, nella speranza di poter vedere da vicino e magari addirittura stringere la mano a Kate Middleton. Una visita questa molto importante, è la prima visita all'estero della principessa dopo l'esperienza della malattia, del tumore, il cui annuncio nel 2024 aveva scosso profondamente l'opinione pubblica. È un percorso reso appunto pubblico e che ha aumentato, se possibile, ancora di più la popolarità di Kate Middleton, non solo nel Regno Unito ma anche all'estero. Manca dall'Italia da 26 anni. Nel 2000 una giovanissima Kate visse infatti a Firenze per alcuni mesi per studiare storia dell'arte. Questa visita sarà una visita molto importante perché rilancerà intanto la vita pubblica, gli impegni pubblici della principessa, dunque a un rientro sulla scena anche internazionale, e poi soprattutto rilancerà l'attività di questo centro per la prima infanzia della Royal Foundation, fondato dalla principessa nel 2021. Qual è il programma della visita? La principessa arriverà appunto attorno alle 12.30 in piazza Prampolini, che è il cuore della città, e poi verrà accolta in municipio dal sindaco, dove riceverà il primo tricolore, che è la massima onorificenza cittadina. Ad accoglierla ci sarà anche un gruppo di 50 bambini appunto delle celebri scuole dell'infanzia reggiane. Poi incontrerà sempre in comune due delle artefici di quello che appunto negli anni 70 diventerà quel sistema di asili e scuole per l'infanzia che poi diventerà celebre in tutto il mondo, Reggio Children con Reggio Approach. Poi si sposterà, poi ci sarà un bagno di folla appunto in piazza Prampolini, che è quello che qui tutti i reggiani aspettano. Poi si recherà al centro Loris Malaguzzi, che di fatto è la culla del Reggio Approach, questo approccio pedagogico innovativo tra i più conosciuti al mondo. È stato studiato e anche replicato in ben 145 paesi. Qui in particolare la principessa toccherà con mano l'esperienza degli atelier, laboratori artistici che hanno reso appunto questo modello pedagogico famoso in tutto il mondo. In particolare venne molto colpita dai racconti dei suoi emissari che arrivarono circa un mese fa in incognito, dal laboratorio con l'argilla, e si cimenterà proprio nel lavoro con l'argilla. Poi, lasciato il centro Loris Malaguzzi, visiterà una delle celebri scuole dell'infanzia, la scuola Anna Frank. Per la sera invece è previsto l'alloggio in una tenuta storica nelle colline, sono le terre di Matilde a Roncolo, ecco le colline reggiane. Poi domani una giornata altrettanto intensa, che comincerà con la visita di un'altra scuola per l'infanzia, dove Kate proprio si immergerà nella vita di questa scuola, incontrerà i bambini, si confronterà con gli insegnanti, con gli educatori e anche con i genitori, perché lo scopo di questa visita è poco formale, molto di studio. Vuole capire, vedendo da vicino, i segreti, le tecniche, gli strumenti del Reggio Approach per appunto far crescere la fondazione, che questo centro, questa assistenza benefica che lei stessa ha fondato. Ultimo passaggio sarà quello in un centro per il riciclaggio creativo dei materiali, si chiama Remida, e anche questo è un luogo in cui i bambini sperimentano quell'interazione, quella creatività che è al centro di questo approccio educativo. Non è esclusa anche una tappa, ultimo particolare, non è esclusa anche una tappa presso Max Mara, che è una maison reggiana per eccellenza, di cui la principessa spesso si è servita nelle occasioni ufficiali, e poi la ripartenza verso l'aeroporto di Parma e il rientro nel Regno Unito.
15: Grazie Virginia Novellini, ti ringraziamo per averci raccontato il programma della principessa Kate in questi due giorni. Buon lavoro, perché insomma ne avrai da fare e da pedalare quest'oggi, quindi ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie davvero.
1: Grazie, buona giornata.
15: E allora cerchiamo di capire nello specifico che cos'è, in cosa consiste il Reggio Emilia Approach. Ne parliamo con Nando Rinaldi, direttore dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Benvenuto.
4: Grazie per l'invito, buona giornata.
15: Dunque, Loris Malaguzzi, il pedagogista e psicologo, insomma padre del Reggio Emilia Approach, diceva, scriveva: fare una scuola amabile, operosa, inventosa, vivibile, documentabile, comunicabile, luogo di ricerca, apprendimento, ricognizione e riflessione, dove stiano bene bambini, il nostro approdo. Ecco, come si traduce nella pratica questa visione? Quali sono i cardini di questa scuola?
4: Beh, come ricordava Loris Malaguzzi, per noi i cardini sono essenzialmente tre: il personale educativo, che è composto da diverse figure professionali, cuochi, operatori scolastici, insegnanti, atelieristi, l'equipe pedagogica, i genitori che fanno parte attiva di questa esperienza, e naturalmente i bambini e le bambine, per cui è un'esperienza olistica in cui ognuna di queste parti svolge un proprio compito, una propria funzione in maniera interdipendente. Il grande desiderio di Loris Malaguzzi è che la scuola fosse una scuola di qualità, una scuola in cui vi era una dimensione anche di estetica molto forte, in cui gli spazi fossero curati e in cui il personale fosse riconosciuto nel ruolo e nella funzione che svolge nella quotidianità.
15: Quello che colpisce sicuramente ha colpito anche la principessa Middleton, tanto da volersi immergere, come raccontava la collega Virginia Novellini, sono appunto gli atelier. Che cosa rappresentano? Che momento rappresentano? Che tipo di crescita favoriscono nei bambini?
4: L'atelier, che è stato introdotto, diciamo così, fin dall'inizio all'interno della nostra esperienza, è un po' la metafora dei 100 linguaggi utilizzata da Loris Malaguzzi, la possibilità data ai bambini di sperimentare, di fare attraverso diverse opportunità. Avete parlato della creta, dell'argilla che viene utilizzata dai bambini fin dai primissimi mesi di vita, piuttosto che la parte delle tempere. Cioè è un luogo, diciamo, di costruzione di un'opportunità, di tante opportunità e di utilizzo di tanti linguaggi che hanno questa funzione, cioè riconoscere nel bambino e nella bambina una competenza fin dai primissimi mesi di vita che può essere rafforzata da questi contesti, che sono contesti, diciamo, in cui i bambini sperimentano nella quotidianità, per cui tutti i giorni attraverso il lavoro a piccoli gruppi. Considerate che le scuole dell'infanzia accolgono ogni sezione 26 bambine e bambine, le scuole vanno da 3 sezioni a 4 sezioni, noi a Reggio Emilia abbiamo 20 scuole a gestione diretta, per cui svolgono, diciamo, una funzione direi fondamentale e anche un po' atipica, perché, come dire, il fatto di vedere queste figure che sono insegnanti, che però hanno un percorso anche formativo un po' differente, nel senso che sono spesso laureati all'interno delle materie più artistiche, e questo, diciamo, è un po' una figura particolare, ecco, tipica di questa esperienza.
15: Assolutamente, no? L'educatore che poi, se non sbaglio, cresce, è un ricercatore che impara insieme ai bambini, questa è un'altra caratteristica. Sì. Parlava anche della cucina, dei cuochi, tra le prime figure che ci ha citato, e allora le chiedo qualcosa su questo e anche di raccontarci com'è la giornata di questi bambini, come si svolge.
4: Allora, ben volentieri. Intanto, come ha detto, sì, è giusto ricordare che una delle altre caratteristiche per cui noi abbiamo lottato, per cui anche le protagoniste iniziali di questa esperienza, il movimento femminile ha lottato, è mantenere all'interno delle scuole, dei nidi, la presenza anche delle cucine interne, per cui con personale assunto dal comune che sono cuoche ausiliarie che ogni giorno preparano il pasto per i bambini e le bambine, e noi lo consideriamo anche questo un atelier del gusto.
15: Atelier del gusto significa che i bambini

0: partecipano a questa
1: sì,
0: attività?
1: I bambini partecipano, certo, secondo diciamo tutte le misure di sicurezza, però partecipano anche a momenti di forma di formazione con il nostro personale di cucina. Entrano naturalmente, ripeto, con tutte le misure di sicurezza, ma è un po' anche questa una caratteristica, una particolarità, perché il pasto viene preparato nella quotidianità, la merenda, il pasto principale, la merenda dopo il riposo pomeridiano.
0: Perché la verità, mi perdoni se la interrompo, è che insegnare loro una routine anche in questo significa aumentare la loro autonomia sin da subito e certo, consentire loro di confrontarsi con qualcosa che diversamente a casa, come dire, non fanno. I nostri figli rimangono seduti sul divano mentre la madre cucina, no? Un po' l'immagine è questa.
1: Sì. E invece diciamo sì, per esempio anche l'immagine degli spazi, nel senso che anche le cucine sono cucine che presentano dei vetri trasparenti, per cui i bambini possono osservare quello che viene fatto e preparato durante la preparazione dei pasti. Cioè c'è proprio questa dimensione, diciamo, di come si diceva, di osservazione, di costruzione, di documentazione nella quotidianità.
0: E quindi questo, il rapporto con il cibo cambia anche profondamente,
1: sì,
0: no?
1: Quindi
0: diciamo anche la selettività alimentare, forse questo è un modo per combatterla, nel senso che la sperimentazione dà la possibilità al bambino di misurarsi con qualcosa che non conosce e che magari rifiuta anche semplicemente perché il colore non gli piace, e invece questo cambia radicalmente le cose. Quindi diceva, la giornata di questi bambini.
1: Bambini inizia, diciamo, la mattina, vengono accolti dalle 7:30, il momento, diciamo, di inizio delle attività è questo momento assembleare in cui i bambini si incontrano per decidere un po' insieme agli insegnanti quelle che sono le attività della giornata, per cui è una specie di agorà all'interno del quale ogni sezione si rincontra con il personale educativo e il personale insegnante e concordano, costruiscono insieme la giornata a scuola o al nido. Poi si dividono, come le dicevo, tendenzialmente in piccoli gruppi, questo facilita, diciamo, le attività, per cui alcuni bambini vanno all'interno dell'attività dell'atelier, qualcuno va nel parco, perché un altro elemento su cui abbiamo investito anche dopo la pandemia è stato l'utilizzo degli spazi all'aperto. Questo è, diciamo, il momento centrale dell'attività, per cui dopo l'assemblea vi è una preparazione, una progettazione costruita insieme ai bambini, poi naturalmente vi è il momento del pasto, un piccolo momento di riposo, i bambini si riprendono le attività dopo il riposo e verso le 16, per chi non fa il tempo prolungato vi è il rientro a casa, mentre per chi ha la possibilità, chi vuole, diciamo, usufruire del tempo prolungato fino alle 18:30. La caratteristica, come dicevamo, è un po' la costruzione nella quotidianità dei contesti, naturalmente secondo una progettualità che viene costruita, viene impostata dall'equipe pedagogica.
0: È chiarissimo, tutto questo lo vivrà anche la principessa Middleton, lei tra l'altro l'accompagnerà nel pomeriggio proprio,
1: io
0: no? Se non sbaglio.
1: Sì, l'accoglierò alla scuola Anna Frank, io vorrei mantenere anche una posizione un po' defilata perché credo che sia giusto, il mio è un ruolo di coordinamento, insomma cerco di fare bene quello che faccio, però credo che è bene che conosca direttamente il nostro personale che nella quotidianità vive queste esperienze e che senza il quale non riusciremmo, come dire, a costruire questa esperienza che ci fa tanto piacere che sia riconosciuta anche a livello internazionale, come perché mette al centro questa idea di una cultura dell'infanzia e della possibilità fondamentale che i bambini e le bambine fin dai primissimi di vita abbiano dei contesti di qualità, perché quello fa assolutamente la differenza anche per il futuro.
0: Il ragionamento dal quale è partita la principessa Middleton proprio per questo viaggio. Un'ultima domanda, siamo già andati oltre il nostro tempo, ma non posso non chiederle, perché Save the Children proprio la settimana scorsa ha pubblicato il rapporto annuale sulla maternità, le equilibriste, no? L'Emilia Romagna conquista il primato della regione più mother friendly, quindi più amica delle mamme, sorpassando la provincia autonoma di Bolzano e come sappiamo la presenza di servizi per l'infanzia è uno dei fattori determinanti per il supporto delle madri, ecco, che così possono tornare anche a lavorare. Siete quindi voi della scuola dell'infanzia l'ingrediente segreto di questo successo dell'Emilia Romagna, forse?
1: Beh, diciamo, come dire, sì, è un sistema integrato diffuso che parte dal nido, perché comunque questo è il primo momento educativo.

0: L'Emilia Romagna ha ormai raggiunto l'obiettivo europeo del 45% stabilito dal nuovo obiettivo europeo di Barcellona 2030 di frequenza dei nidi per i bambini dai 3 ai 36 mesi. Sulle scuole dell'infanzia, per fortuna, il nostro paese anche a livello nazionale sta avendo dei buoni risultati. Naturalmente, come dire, questo sistema diffuso che è fatto dalle scuole comunali, dalle scuole statali, dalle scuole paritarie, è un sistema che lavora molto bene insieme e garantisce, perché bisogna dirlo, insomma, che questa esperienza nasce anche come un desiderio, una volontà da parte anche dei movimenti femminili all'indomani della Seconda Guerra Mondiale di creare le condizioni per una forte emancipazione femminile. E questo è un po' da lì che siamo partiti e da qui siamo anche, diciamo, come dire, abbiamo cercato di costruire, grazie al lavoro di Loris Malaguzzi, un'esperienza che, oltre alla conciliazione, mette l'ingrediente della qualità.
1: Non c'è dubbio, e continuate a lavorare tutti i giorni per questo, e per questo vi ringraziamo, Nando Rinaldi, direttore dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Buon lavoro. Noi ascoltiamo Ben Harper, In the Colors.

0: this crazy world spins itself down dust. I wanna be with you. I'm gonna be with you.
1: E ora da Reggio Emilia e dal Reggio Emilia Approach ci spostiamo ancora più a nord per andare in anteprima al Salone del Libro di Torino, giunto alla 38esima edizione che apre i battenti domani con un tema che noi non potevamo ignorare, francamente: il mondo salvato dai ragazzini, dal titolo del libro, io direi complesso, potente, di Elsa Morante, e che è anche una sezione specifica del Salone. Ne parliamo con Sebastian Tanzi, è uno dei curatori proprio della sezione Il mondo salvato dai bambini. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, io vorrei cominciare ovviamente dal titolo che avete scelto, con il richiamo esplicito al libro della Morante. Perché?
2: Guarda, in realtà nasce dalla volontà, insieme alla collaborazione con noi, della direttrice Annalena Benini, che come sempre chiama le edizioni del Salone con un titolo abbastanza importante di un'autrice donna, e però ci siamo ritrovati subito con questo titolo proprio perché, non tanto perché crediamo che il mondo debba essere salvato, ma perché crediamo possa essere un buono strumento, un buon collegamento per avvicinarci al mondo adulto, noi giovani, e poter dialogare, anche perché molto spesso ci hanno chiesto come possiamo salvare il mondo. Chiaramente è difficile dare una risposta ad un quesito così complesso, ma noi siamo sempre stati abbastanza leggeri, dicendo attraverso l'amore, attraverso la gentilezza, ma soprattutto il dialogo intergenerazionale.
1: Non c'è dubbio, è uno dei grandi temi anche qui a Formato Famiglia. E allora, quali sono i temi che avete scelto di indagare attraverso una serie di incontri, io devo dire tutti davvero molto interessanti e di grande attualità?
2: A proposito di amore, il primo incontro sarà proprio giovedì insieme a Luca Dodaro, che è l'ideatore dello show Illumina Show, e parleremo dell'amore ai tempi del like tattico, così è il titolo. Proprio noi giovani molto spesso ci troviamo di fronte a dinamiche un po' complesse su come funzionano i social, su come poter approcciare, poter fare, e quindi ci siamo detti: ma perché non portare il nostro punto di vista e cercare di esplorare il mondo dell'amore al giorno d'oggi, appunto? Luca Dodaro quindi ci modererà e saremo sul palco tutti noi cinque. Dopodiché, un tema a cui siamo molto legati.
1: Però prima che passi al prossimo argomento, io non posso non chiederti che cos'è il like tattico, perché in realtà, diciamo, l'ascoltatore medio di Radio 1 è un po' boomer, quindi magari il like tattico gli risulta ostico da interpretare, quindi sciogliamo questa cosa. Per voi giovani, che cos'è un like tattico?
2: Like tattico è quella situazione nella quale vai nel profilo Instagram, o anzi Instagram per lo più, perché Facebook noi giovani fatichiamo ad utilizzare.
1: Esatto, sì.
2: Vai sul profilo Instagram e, guardando tra le foto, possibilmente non attuali ma un po' del passato, si va a mettere like a quella foto che non è proprio rappresentativa, ma un paesaggio in particolare, per far capire all'altra persona che c'è l'interesse, ma non è troppo interesse. Insomma, è una cosa veramente
1: difficile. Non è una fotografia nella quale, se è una ragazza, è lì magari anche in costume da bagno, ma invece è una foto di, appunto, un paesaggio, e quindi così uno non si scopre troppo. Ho capito bene?
2: Esatto.
1: Okay. Esattamente. Boomer, ma non troppo, insomma, almeno provo a capire. Andiamo a uno degli altri dei tanti, insomma, incontri che ci sono. Io veramente vedo che tu modererai Sociologia del Maranza e ribaltamento degli stereotipi sulla periferia, tema tra l'altro al quale noi abbiamo qui dedicato una puntata.
2: Sì, è un tema al quale sia io che l'altra ragazza che modererà con me, Gloria Napolitano, siamo molto legati, e pensiamo sia importante portarlo su un palco come quello del Salone del Libro, perché molto spesso, quando si parla di queste tematiche, c'è il rischio di di cadere sicuramente in stereotipi, ma anche in notizie un po' sensazionalistiche. Noi invece abbiamo deciso di chiamare sul palco due autori, Tommaso Sarti e Gabriel Serussi, che portano due libri molto interessanti, sia dal punto di vista sociologico e antropologico, ma anche dal punto di vista giornalistico, andando ad esplorare innanzitutto la realtà attuale e poi tutto ciò che ne è del passato attraverso anche la musica rap e trap.
1: Serussi è stato proprio nostro ospite in quella puntata di cui dicevo. Purtroppo i secondi, i minuti passano velocissimi e quindi insomma, tra gli altri cito anche La vita è un romanzo scritto con l'intelligenza artificiale, da postare su Instagram. Credo veramente ci siano tanti tanti spunti, e spunti che vengono anche dalle sezioni, le sottosezioni quasi, no? Del mondo indagato dai ragazzini, arte, cinema, editoria, informazione, e poi ce ne sono due che mi hanno veramente colpito: Crescere a cura di Matteo Nancini e la sezione Leggerezza a cura di Luciana Littizzetto. Visione e ospiti per concludere questa nostra chiacchierata, Sebastian.
2: Non ho capito, scusami.
1: Queste sezioni, ti chiedo qual è la visione soprattutto di Crescere e della sezione Leggerezza.
2: Certo, quando abbiamo fatto le prime riunioni tra noi curatori, sicuramente queste due sono quelle che ci hanno dato più all'occhio, anche perché Crescere è un tema a cui siamo molto legati, quello dell'essere giovani, soprattutto al giorno d'oggi, è qualcosa che bisogna parlarne sempre di più, perché attraversiamo momenti complicatissimi che chiaramente non toccano solo noi giovani, ma che richiedono da parte di altri, soprattutto gli adulti, un grande aiuto. Parliamo di guerra, parliamo di problemi legati a psicologici, e quindi è necessario che ci sia una sezione di questo tipo. Poi d'altra parte non dimentichiamoci la leggerezza che, nonostante tutte le responsabilità che ci vengono affibbiate, è importantissima, non dobbiamo dimenticarla.
1: È in realtà la vera salvezza, no? Per vivere la vita, e bisogna anche impararla, la leggerezza. Io ringrazio Sebastian Tanzi, uno dei curatori della sezione Il mondo salvato dai ragazzini. Dico anche che torna il Bookstock, lo spazio più grande di tutta la manifestazione della Fiera del Libro, che compie 19 anni. Noi torniamo dopo il GR1 alle 11:05. Non mancate.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Ufficio Cose Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sanpalmieri, parliamo di crisi energetica. A Cipro è in corso il consiglio informale per l'energia. Arrivato nell'isola il commissario UE Dan Jorgensen ha parlato di una situazione molto seria dovuta alla guerra in Medio Oriente. È una crisi di energia fossile, ha sottolineato. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione ed intensificare gli sforzi per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. E proprio sulla guerra in Iran e sulle conseguenze della chiusura di Hormuz, all'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera del ministro degli esteri Tajani. Il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra, ha sottolineato il titolare della Farnesina. L'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ha aggiunto, e quanto avviene a Hormuz non può ridursi a crisi regionale ma shock globale che incide direttamente sull'economia globale e sul nostro sistema produttivo. Sentiamo proprio Tajani.
3: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
2: Parole confermate anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di due cacciamine a Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché ha precisato non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
4: Garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: Antivirus, tutti negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sui 3 casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati, sulla stessa linea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Scuola, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione in merito a contratti a tempo determinato.

0: 2018. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea, le assunzioni per coprire posti vacanti avvengono con procedure incompatibili e senza concorsi. 45 anni fa l'attentato di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Papa Leone lo ha ricordato durante l'udienza di questa mattina, conclusa poi con un nuovo appello per la pace. Poco prima, durante il giro tra i fedeli, il pontefice si è fermato in preghiera proprio nel punto in cui Wojtyla fu colpito. A sparare fu il turco Ali Aca, ma chi lo armò davvero è ancora un mistero.
1: 13 maggio 1981, un sicario turco esplode due colpi di pistola in direzione di Papa Wojtyla durante un'udienza ordinaria del pontefice con i fedeli. Si verifica tutto in pochi minuti. Giovanni Paolo II fa il suo ingresso in piazza, saluta e benedice la folla dall'auto adibita a Papa Mobile. Quindi si ferma brevemente per abbracciare Sara Bartoli, una bambina di un anno e mezzo, accompagnata dalla madre e dal parroco. Poi viene ferito, raggiunto da due proiettili esplosi da un uomo, Ali Aşka, che si scoprirà appartenere a un gruppo turco dei Lupi Grigi. Di colpo a San Pietro cala il gelo, il Santo Padre viene colpito all'addome ma sopravvive e il proiettile deviato verrà persino consacrato dallo stesso pontefice polacco alla Madonna di Fatima, che riteneva la sua protettrice. È scomparso da pochi mesi a Roma, all'età di 90 anni, anche uno degli ultimi testimoni dell'attentato di 45 anni fa, il fedelissimo aiutante e uomo ombra di Papa Wojtyla. Ancora oggi è mistero su quel gesto e sui presunti complici del Lupo Grigio e di chi armò davvero la sua mano. Giovanna Serpico, GR1.
0: Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo previsto in tarda mattinata di Kate Middleton. La principessa, alla sua prima visita in Italia dopo la malattia, è attesa nel centro della città, poi farà visita agli asili della zona, considerati un modello educativo di eccellenza. E siamo alla musica, prima semifinale dell'Eurovision ieri sera. Grande protagonista Sal Da Vinci.
2: Saremo io e te per sempre legati per la...
0: Accolto da un'ovazione e da tutta la sala. Italia già qualificata in qualità di membro fondatore. Gli altri paesi che accedono alla finale di sabato, che andrà in diretta su Rai 1, ci sono Belgio, Svezia, Moldavia, Polonia e la favorita Finlandia. In finale anche Israele tra le proteste, e non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Senit e poi Georgia. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.05.38 il buongiorno da Antonia Pillosio, da Trieste, dallo studio numero 5 per la RAI del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio il mixer audio Samuel Montalto. I nostri programmi iniziano come di consueto alle 11.09 con Weo Fevelin D, il Friuli contro la Groenlandia. Non è un nuovo scenario di scontro, ma una vincente e insperata partita di calcio promossa dall'Associazione Sportive Furlane. L'incontro, confermatissimo, si terrà il 31 maggio al campo sportivo di Manzano alle ore 18. Continua così l'attività della squadra di calcio che ha debuttato all'Europeada. Il campionato europeo di calcio delle minoranze linguistiche, ospite Daniele Puntel, presidente dell'associazione. Poi seguirà alle 11.20 a volo radente. La puntata di oggi si apre con uno sguardo sul presente. Il mondo si muove e cambia sempre più velocemente. Sapremo riconoscere i rischi che ci presenta e come fare tutto ciò nell'era dell'intelligenza artificiale. Si andrà poi a Lignano Sabbiadoro per scoprire la Biker Fest International 2026, l'evento motoradunistico più grande e importante d'Europa, il più storico e spettacolare in Italia. È iniziata lunedì e proseguirà fino a domenica la settimana mondiale 2026 per la riduzione del consumo di sale, a cui aderisce anche ASUF FC, e sarà il tema del collegamento consueto. Si chiuderà la puntata di A Volo Radente parlando del Master Intelligence and Emerging Technologies dell'Università di Udine, unico nel panorama accademico italiano, dove l'intelligence forma chi sarà in grado di dare risposte decisive nelle istituzioni di domani. Alle 12.30 sarà la volta del GR regionale e lascio la parola alla collega del GR regionale Maria Spezia per i titoli e le anticipazioni.
2: Sono Pravis Domini, Pasiano e Prata i comuni più colpiti dall'eccezionale grandinata che ieri mattina ha causato danni rilevanti a vigneti, orti e frutteti, annientate alcune produzioni, caduto un finestrone del palazzetto dello sport di Pravis Domini, numerosi gli alberi danneggiati nella bassa friulana. A Roma, in Piazza Colonna, alle 10 è iniziata la mobilitazione dei rappresentanti dei comuni montani esclusi dalla riclassificazione decisa dal governo, che li esclude dallo stanziamento di risorse e strumenti. Nel cosiddetto decreto Calderoli rientrano 32 comuni della regione, tra cui Cividale e San Pietro al Natisone, oltre a Maniago e Spilimbergo, attese in ambito scolastico le ripercussioni maggiori. Massimiliano Fedriga si è confermato come il presidente di regione più apprezzato in Italia a fronte di un consenso del 66,6%. I dati emersi in un'indagine del quotidiano economico Solo 24 Ore assegnano il secondo posto in graduatoria al presidente del Veneto, Luca Zaia, con il 66%, terzo posto per Alberto Cirio del Piemonte al 59%.
1: Grazie Maria Spezia. I nostri programmi riprendono alle 13.29 con Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA FVG, che oggi dedica la puntata al tema dell'acqua. Poi alle 13.55 ci sarà Traguardi. Se per molti di noi praticare attività fisica è un modo per preservare un buon livello di salute, per altri è una sfida da superare, non solo contro gli anniversari, ma soprattutto con se stessi. In questa puntata si parlerà del successo del campionato di calcio della divisione paralimpica e il clima festoso dei 41esimi giochi nazionali estivi Special Olympics, che porteranno in regione 3.000 atleti impegnati in 21 discipline. Alle 14.20 sarà la volta di Punto di Domanda. Si parlerà di iniziative e progetti che puntano a rendere il territorio più attrattivo per le nuove generazioni. Dalla residenza organizzata da Casa Natural Gorizia insieme al consulente di strategia digitale Carlo Suarez, allo spazio Regeneration Hub Friuli, che è una realtà nata dai giovani e pensata per i giovani, attiva da 6 anni dove ogni anno si organizza il Festival di Nano Valbruna. E alle 15.15 torna UEO Fevelin D. Efemera, il festival prodotto da Associazione Culturale Etrarte e curato da Eleonora Cedero e Rachele D'Osualdo, prosegue la sua ricerca sulla cultura immateriale. Ospite Eleonora Cedero, curatrice del festival. E con questo è tutto, da Antonia Pillosio l'augurio di una buona giornata con i nostri programmi e ora linea a UEO Fevelin D.
3: UE o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Friul, Quintri, Groenlandie. Non nuf chiam di battaglie, ma una partita di ballon emozionante e anche inaspettate, promovute da associazioni sportive furlane. Questo evento è l'obiettivo originale dell'associazione, dà ai personis la possibilità di conoscersi attraverso sport. La partita, che è stata confermata, si davvolgerà il 31 di mai sul chiam sportivo di Mangian alle 6 ore sere. Questo appuntamento al continuo e dunque l'attività delle squadre di ballon che ha fatto il suo esordio a Europeada, il campionato europeo di minoranze linguistiche organizzato par Fuen, dove ha in Sindaur vincendo e cumò Novis Aventuris. Che si faranno anche con tante su Radio Rai 1 i loro spiez più interessanti. Un saluto di Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotner ai regie. E no, invita anche ospite voi il presidente e socio Daniele Puntel. Buongiorno e grazie per essere con noi.
5: Buongiorno e grazie dall'invito.
4: Beh, Friul Groenlandia, insomma, alle pariesi proprio tal miec dalle notizie, tal miec dall'attualità, ma c'è molto usis al vignut che spensir, di là a Ciri la squadra contro la quale confrontarsi proprio in Groenlandia.
5: Ma è stata una buttata di qualche mese fa, anche insomma, le situazioni geopolitiche, insomma, le Groenlandia è diventata, insomma,

0: centri una delle nazioni, insomma, battagliadis in qualche forma di Trump, e no, così fatto una battuta, mettendo sui nostri social il post di Sint, facendo l'amichevole con le Groenlande. In realtà queste puttate è diventata realtà per una concomitanza di Robis, ma insomma arriva a parte qui una nazionale che tramite sport e prove autodeterminarsi o a rendersi importante a livello internazionale, penso che sia di una roba importante. Non sport sicuramente su livelli internazionali, perché sicuramente sì, è le prime occasioni di giocare contro una squadra anche fuori dai confini geografici d'Europa, dunque come che tu hai accennato, io una sfida importante, una sfida anche così proprio di ripartire in davanti anche di cognoscenze, di popoli, sì, e di identità, se di popoli che hanno voglia di autodeterminarsi.
1: Ma si sì, giuino a Balon lassù in Groenlandia, perché non se mi arres proprio del pues pui.
0: Allora io tra l'altro
1: ho veso già in previsione di battio, perché
0: allora innanzitutto le storie dal sport groenlandese sono ridotte al ballon e è importante. Due volte sono state veramente donne e si riconosciute da prima da FIFA e dopo dalla Commonwealth, che è le federazioni americane, perché a prescindere, gli si riconosciuti anche a livello sportivo, sarebbe una roba importante anche di spindi a livello politico. E Blatter, a volte, insomma, aveva anche stringuto le mani, aveva fatto i viaggi fino a Nuuk, finta capitale, e dopo sono restati cencenuie. L'anno passato erano veramente idonei a essere riconosciuti da federazioni americane, e anche lì sono restati cencenuie proprio all'ultimo momento. Dunque loro hanno questa attività che stanno portando in denando i time times, sono ridotti col ballon al maschile, anche al femminile e anche ballon a 5. E sono 56.000 abitanti, però è un pui dal disparcento di tesserata al ballon. E dunque anche se giù a ballon la via è un'impresa importante.
1: Significative, sì.
0: Tra l'altro loro giù in il campionato pui cur dal monte in un par di settimane, ma è anche tie-ins sviluppato anche delle attività indoor, dentro il camp Calle Cuviard, totalmente Cuviard, e dunque loro arrivano a fare attività tutte l'anno. Dopo in realtà loro sono collegati un egore con le Danimarche, che è teatro di Zin, che l'altro stato che utire di un'altra banda, ma i loro contatti sono pure con le Danimarche, dunque sono tanti giocatori che giocano anche in Danimarca, sì, sulle Sparoe o in Norvegia, dunque arrivano ad avere una nazionale che ha un carattere internazionale.
1: Ma e qui arriverai a chi? Proprio della nazionale?
0: Sì, questa nazionale groenlandese che è, insomma, con tanti staff, con allenatore, direttore generale, vince vot, no? Vince vot, saranno 22, 23 giocatori, se chi altri dirigenze, allenatore, se un allenatore danese, dunque come ti hai detto, insomma, loro hanno provato fino all'anno passato a essere riconosciuti. In realtà, queste non è che vengono in dome esclusivamente per noi, che sarebbe una roba importantone, ma finanziariamente anche difficilmente di sostenere, ma è venuto qui perché anticipando di due dis il fatto che comunque a prescindere venire a fare un torneo in Lombardia, 2, 3, 4 di giugno, arrivi in chi ai 30 noi facciamo di Udine un po' con le città di Udine, facciamo una presentazione a Udine, dopo le giornate dopo ho quindi costruito un bel palinsest proprio a Mangian, e dunque anche prima di SIS sarà Alc di poter fare, sarà anche la presentazione di un libro. Ho inchiattato anche un esperto, forse il massimo esperto dal ballon, o forse anche l'unico esperto dal ballon groenlandese d'Italia, che fa venire fuori proprio in Keidiski un libro sul ballon del Groenlandia, e dunque sarà l'occasione anche per conosci l'anteprima di questi libri e anche una piccola mostra di 20-30 mautis di squadri del Groenlandia. Dunque pensi che sia anche bella, anche una bella curiosità di là a scuviargi. Ecco.
1: Ma anche di Crodi, naturalmente, ma c'è mucca anche a Padling Vit? Perché la Groenlandia la conosci in tutti, ma forse lassù non

0: l'Union Saving il Friuli.
1: No, non l'Union Saving, ecco. anche se il Renador, che vedete dalle danese, non si arrivasse i contasse, sono stati proprio in grazie al fatto che non abbiamo partecipato all'Europea del 2024. Le minoranze danese di Germania, il Sid-Schleswig, non si adatta, che non in contatto, non si adatta proprio il contatto dai dirigenti e dall'allenador. E dunque l'allenador ha conosceva la netta squadra, proprio perché aveva saputo di chi è europeada. E dunque il fatto, a prescindere di fare una partita sotto al TPL del FGC, e dunque da FIFA in qualche forma, gli dà una valenza importante anche a loro, perché loro hanno voglia di continuare la loro attività proprio per arrivare un dì a essere riconosciuti di qualche federazione internazionale, dunque chi stia nelle partite importante per loro.
0: Sarà una partita anche però, perché sarà una partita dunque dal punto di vista sportivo assolutamente una partita a livello un grum als, e dopo che ha anche tutte queste questi elementi disinculturali istituzionali e se si vuole anche politics e di autodeterminazione, ma anche per conoscere proprio questo popolo, no, stante anche l'esperto che vi è arrivato a chiatà. Allora veramente posso cons, ma finisce l'attività da squadre furlane di Ballon di Starce proponi al Caltri?
1: Sì, chi è stato facendo anche una doppia partita il 13 di giugno a Glemone, che viene sabide a squadre dopo di mesi con le selezioni femminile e nestre, quinto il Sud Tirol e a Sis al maschile, dunque facendo una doppia partita con il Sud Tirol. Sarà anche al Catri, via per qualche settimana lì, ma come anche Monovin, un palinsesto definitivo. Chi sta invece nelle partite, anche chi sta di ufficializzate. Ecco. E l'obiettivo alle 2020 europea da chi in Friuli Venezia Giulia invece.
0: Naturalmente. Allora, o ricordi in Chimò l'appuntamento Friuli, Quintri Groenlandia e partite amichevoli di Ballon a alti livelli sportivi ai 31 di mai dal Chian Sportivo di Mangiang alla Sis Soressere. Un saluto a Duccia, a Daniele Punto, al Paese Stato con noi e a Duccia che non si è ascoltato, di Antonella Lanfrit con Andrea Fontanotte per tecniche. Non si torni a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:20:52 il buongiorno di A Volo Radente con Antonia Pillosio da Trieste, dallo studio numero 5 della RAI del Friuli Venezia Giulia.
2: E da Giacomo Plotzner in diretta da Udine. Buongiorno Antonia, ben trovata.
1: Ciao Giacomo. Allora, ringraziamo i nostri colleghi al mixer audio qui a Trieste, Samuel Montalto, e in regia Stefania De Maria.
2: Ringraziamo invece qui a Udine Dario Nardini che ci segue alla parte tecnica. Pronti allora per cominciare anche questa nuova puntata di A Volo Radente, e lo facciamo con uno sguardo sul presente, diciamo così, perché il mondo si muove e cambia sempre più velocemente, facendosi anche più complesso, ma noi siamo sicuri di avere gli strumenti atti a comprenderlo al meglio, sapremo riconoscere anche i rischi che ci presenta e come fare tutto ciò nell'era dell'intelligenza artificiale, scenari nuovi ma necessari dei quali è importante porsi tali domande.
1: E poi andremo a Lignano Sabbiadoro per scoprire la Biker Fest International 2026, l'evento molto radunistico più grande e importante d'Europa, il più storico e spettacolare in Italia.
2: È iniziata lunedì e proseguirà fino a domenica la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, a cui aderisce anche ASUFC. Parliamo dell'importanza di un corretto consumo nel corso del nostro collegamento in esterna.
1: E chiuderemo la puntata parlando del Master Intelligence and Emerging Technologies dell'Università di Udine, unico nel panorama accademico italiano, dove l'intelligence sarà in grado di dare risposte decisive per gli uomini

0: e le donne nelle istituzioni di domani.
1: Benissimo Antonia, di nuovo un buongiorno a te, a tutte le nostre persone all'ascolto, e diamo così il buongiorno e il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, collegato al telefono Gabriele Franco. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Avvocato, esperto di intelligenza artificiale, consul dello studio legale Panette, dottorato in diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo presso l'Università degli Studi di Udine.

0: e anche se siamo dotati degli strumenti che ci permettono di gestirlo al meglio, guardando il tutto anche tenendo conto dell'intelligenza artificiale. Lei
1: è... come la nostra vita professionale, ogni livello professionale oggi è impattato dalle capacità di automazione, di riduzione dei tempi, di stimolo alla creatività che l'intelligenza artificiale può determinare. E quindi chiaramente anche il mondo del diritto, il mondo delle regole, sta cercando di stare al passo. E l'Unione Europea, come magari parleremo fra poco, e anche l'Italia, sono intervenuti cercando di regolamentare questo fenomeno, un qualcosa che naturalmente non è una visione comune in tutti quanti gli stati del mondo. Alcuni stati hanno seguito l'esempio europeo, altri lo hanno fatto in modo un po' diverso, altri hanno deciso di non regolamentare per il momento questa tecnologia. Quello che è certo è che in tutto il mondo però il diritto inizia sempre di più a parlare di tecnologie e di intelligenza artificiale.
0: È interessante quello che lei ci ha appena detto, la regolamentazione che arriva sempre dopo, più che altro forse perché ha una velocità diversa, non è che si fermi, ma soprattutto anche rispetto a questi cambiamenti così dinamici, così rapidi, il diritto invece ha delle modalità, delle tempistiche diverse. E prima di entrare nel vivo appunto della regolamentazione, di quello che sta accadendo in Europa, perché i passi, diciamo, seppur con questa velocità diversa, sono stati fatti e sono significativi, parlava poi appunto anche di come è entrata a far parte delle nostre vite l'intelligenza artificiale in ambito più quotidiano come in ambito professionale. Dal punto di vista del diritto, in quanto avvocato e tutta la sfera che concerne, in che modo l'intelligenza artificiale è d'aiuto e di supporto? Ci faccia qualche esempio per capire.
1: Ma come detto, ogni professione sta e può beneficiare delle opportunità poste dall'intelligenza artificiale. Il mondo del diritto ne può beneficiare, i professionisti del diritto ne possono beneficiare in diversi modi. Ad esempio, è un grande facilitatore nella ricerca l'intelligenza artificiale, permette cioè di reperire in modo più veloce e con una maggiore efficienza anche rispetto all'operatore umano degli scritti, dei testi, dei precedenti giurisprudenziali. L'intelligenza artificiale può essere anche un ottimo alleato nella predisposizione di documentazione contrattuale e non quando c'è grande ripetitività, quando adeguatamente formata per prevedere degli standard, per adeguare delle clausole. L'intelligenza artificiale poi, sempre aumentando il livello di complessità, può anche essere utile nella gestione dell'amministrazione degli studi legali, così come delle società di consulenza, che permettendo quindi anche un'allocazione del lavoro parametrata alle attività di ogni professionista. Insomma, le applicazioni sono numerosissime. Al tempo stesso però, quando si parla di tecnologie in modo specifico, occorre sempre fare un bilanciamento. Ci sono tantissime opportunità, ma ci sono anche tantissimi rischi. Ne cito uno, che forse è quello anche che alle cronache più noto, che riguarda il cosiddetto rischio di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Può capitare cioè che utilizzando sistemi di AI comuni come i chatbot conversazionali che ormai tutti noi utilizziamo tramite lo smartphone o tramite un computer, possano ancora dei risultati che sono delle allucinazioni, cioè sono il frutto di un abbaglio da parte dell'intelligenza artificiale che ci dà per esistente qualcosa che in realtà non lo è. Può capitare ad esempio se cerchiamo e chiediamo a un AI comune un consiglio su dei ristoranti da vedere in una città che stiamo per visitare, potrebbe capitare che uno dei ristoranti citati non esiste in realtà oppure ha chiuso. Ecco, questa è un'allucinazione. Cosa succede però quando l'allucinazione entra nel mondo del diritto? Succede che, come è successo in alcuni casi a livello internazionale e anche in Italia, senza un'adeguata verifica umana ci sono state situazioni in cui sono stati presentati in giudizio nelle memorie, negli atti degli avvocati, dei precedenti giurisprudenziali in realtà non esistenti, perché frutto di una ricerca tramite sistemi di intelligenza artificiale non adeguatamente verificate, e quindi questo poi ha comportato delle conseguenze anche in termini processuali. Quindi questo per dire che cosa? Abbiamo delle opportunità, abbiamo dei rischi, la mitigazione dei rischi permette l'abilitazione delle opportunità. E come si mitigano i rischi? Utilizzando strumenti di mitigazione. Il primo e più importante è sicuramente la supervisione umana, la centralità dell'essere umano, il controllo del professionista. Questo permette all'AI di essere qualcosa di estremamente utile, ma al tempo stesso estremamente controllato.
2: Ecco, Gabriele Franco, parlando appunto dei rischi e parlando invece delle regole, è stato redatto l'AI Act, il regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale, al quale anche lei ha collaborato. L'Italia è anche in prima linea su questo, vero?
1: Esatto. Nel 2024 l'Unione Europea ha approvato quella che a tutt'oggi è la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, una prima legge al mondo di carattere generale. L'Italia ha seguito, sulla scia dell'esempio europeo, quanto fatto a livello unionale, e lo scorso settembre ha anche approvato una legge nazionale.

0: nazionale sull'intelligenza artificiale, la legge 132 del 2025, che inizia a definire in maniera ancora più corposa quello che è un po' il framework, l'insieme di regole che in Italia garantisce ai cittadini l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle organizzazioni pubbliche e private, che va a complementare quello che è il panorama europeo di regole, che è appunto il cosiddetto AI Act, che si applica direttamente, immediatamente in Italia, e quindi abbiamo una doppia tutela, una doppia cornice normativa che in questo momento tutela i cittadini e aiuta le imprese a sviluppare l'intelligenza artificiale in modo cosiddetto antropocentrico, cioè con l'essere umano al centro.
1: Ecco, questo AI Act che sarà operativo dal 2 agosto 2026 nella sua completezza.
0: Esatto, e qui tocchiamo il tema di attualità. L'AI Act è stato approvato nel 2024, ma il legislatore europeo, consapevole delle difficoltà che le aziende potrebbero avere nel rispettare questa nuova innovativa regolamentazione, ha dato alle aziende un po' di tempo, ha previsto delle scadenze e certi obblighi devono essere rispettati a partire dal 2 febbraio 25, alcuni a partire dal 2 agosto 2025. Il grosso delle regole sarebbe dovuto entrare in vigore, in piena applicazione, il 2 agosto 2026, quindi fra pochi mesi. Tuttavia l'Unione Europea è intervenuta con un nuovo regolamento che modifica l'AI Act, quindi la legge europea sull'intelligenza artificiale, concedendo alle aziende una proroga ulteriore e rimandando quindi l'obbligatorietà delle principali, del numero maggiore delle norme dell'AI Act dal 2 agosto di quest'anno al 2 di dicembre del prossimo anno e in alcuni casi addirittura al 2 agosto del 2028. Questo però non vuol dire che tutte le regole sono state rimandate, perché alcune diventeranno necessariamente applicabili e quindi obbligatorie da rispettare già a partire da questo agosto, e una di queste riguarda ad esempio l'etichettatura dei deepfake, e cioè di quelle immagini create dall'intelligenza artificiale che somigliano a qualcosa di realistico e di reale. A partire dal 2 agosto troveremo tutti noi come cittadini spessissimo dei bollini o dei disclaimer, quindi degli avvisi che ci diranno quando un'immagine è stata fatta con l'intelligenza artificiale, questo per garantire appunto la trasparenza, limitare il contrasto alla disinformazione, alle fake news, ma anche appunto al rischio di impersonificazione e danni che possono essere creati dall'AI.
2: Assolutamente, molto interessante questo aspetto. Le fa riferimento a quelle immagini, per l'appunto quei video dove vediamo personaggi noti della politica, dello spettacolo, del costume, dire cose insomma inconsuete che non ci si aspetterebbe proprio da quel personaggio, e dopo si scopre essere appunto realizzati con l'intelligenza artificiale. E si parla molto, lei ci sta descrivendo questa cornice per l'appunto dove l'Europa norma, l'Europa fa le leggi. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è uno strumento, ci piace proprio definirlo come strumento di appannaggio, perlomeno chi l'ha innovata, chi l'ha creata, chi la distribuisce prevalentemente non è l'Unione Europea, Franco. C'è uno slogan che in qualche modo ci può aiutare a comprendere questo, diciamo, questa segmentazione.
0: Esatto, c'è un tema, potremmo dire, geopolitico. In molti sostengono che, secondo questo slogan, l'America innova, la Cina copia e l'Europa si limita a regolamentare. Sarebbe insomma una critica alla capacità dell'Unione Europea di fare innovazione e anche una critica a una eccessiva, secondo alcuni poli di commento, un'eccessiva regolamentazione da parte dell'Unione Europea. E quindi sarebbe colpa delle regole se le tecnologie arrivano in ritardo in Europa, se certe tecnologie non arrivano in Europa. Pensiamo anche a noi tutti come consumatori, quando notiamo che la nuova funzione di un AI, un nuovo prodotto informatico, viene rilasciato prima in altri mercati e magari lo scopriamo dai social e soltanto dopo magari un anno o sei mesi arriva in Europa. Ecco, molti istintivamente danno la colpa di tutto questo alle regole. Il fenomeno però deve essere visto in maniera un pochino più ampia. Le regole sicuramente richiedono del tempo per essere rispettate, ma sono anche la cornice che ci permette di essere garantiti nel rispetto dei nostri diritti, certo, come la privacy, come il diritto alla trasparenza, il diritto a un'informazione corretta. Però poi le tecnologie arrivano in ritardo in Europa anche perché ci sono degli altri fattori da considerare che richiedono le aziende del tempo. Facciamo solo un esempio, immaginiamo la differenza tra mettere in America un sistema di intelligenza artificiale conversazionale come un chatbot, quindi un AI che risponde le nostre domande, e immetterlo in Europa. Per farlo in Europa, quel chatbot, quell'AI dovrà saper parlare almeno 25-27 se non di più lingue, dovrà farlo in maniera perfetta, fluente, senza errori, e quindi questo richiede del tempo, così come abbiamo una diversa percezione noi europei della cosiddetta fase beta, cioè noi siamo abituati ad avere dei prodotti già pronti e perfetti sul mercato, mentre in altri mercati come quello giapponese il cittadino è molto abituato a provare qualcosa prima che il prodotto venga rilasciato. Quindi questi sono fenomeni di contesto che spiegano come mai l'Europa ha questo periodo.

0: contraddizione fra regole e innovazione, ma dobbiamo sempre ricordarci che le regole sono un valore. Avere queste regole è un limite anche agli abusi dell'intelligenza artificiale e ai rischi, e questa legge, quella europea sull'intelligenza artificiale, interviene proprio per vietare anche alcune pratiche molto pericolose, come il levamento delle emozioni sui luoghi di lavoro tramite le AI, come la polizia predittiva che molti di noi abbiamo visto magari nei film come Minority Report con Tom Cruise, i sistemi di cittadinanza a punti eccessivamente discriminatori. Ecco, una cornice che ci permette di usare le tecnologie ma di farlo in sicurezza.
1: Regole e abusi, lei ha usato queste parole. C'è un ambito dell'intelligenza artificiale che in qualche modo mi incuriosisce e quindi vorrei chiederle questo per l'appunto. Quando si tratta di copyright, di diritto d'autore, pensiamo a delle canzoni, dei brani generati ex novo dall'intelligenza artificiale o addirittura anche l'intelligenza artificiale capace di campionare una voce diventando quindi, ecco, proprietà di chi? Di chi è quel brano che vede la sua genesi dall'intelligenza artificiale?
0: Questo è uno dei temi forse più interessanti, aperti e fascinosi degli ultimi anni quando parliamo di intelligenza artificiale. Abbiamo sempre pensato che una delle caratteristiche tipiche e ineguagliabili dell'essere umano è la sua creatività, è la sua scintilla che gli permette di creare grandi monumenti, grandi opere d'arte, opere dell'ingegno, letteratura. Ecco, l'AI sfida questa capacità. L'intelligenza artificiale aggiunge una parola a qualcosa che tipicamente era soltanto umano, cioè l'intelligenza. E quindi questo pone il mondo del diritto anche di fronte a delle sfide, cioè chiedersi a chi spettano i diritti rispetto alle opere. Sappiamo che le opere dell'ingegno hanno la capacità e la possibilità di essere tutelate con le norme sul diritto d'autore, quindi vuol dire poter essere anche economicamente sfruttate. Ecco, l'AI interviene in questo mondo tradizionalmente umano e pone dei dubbi rispetto alla possibilità per un'azienda di utilizzare i dati pubblicamente accessibili online, pensiamo ai dati di giornali, di siti, per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. È conforme alle norme sul copyright tutto questo? Ma ancora di più, se si usa un AI per creare un prodotto, un'immagine, un quadro, di chi è quel prodotto per il diritto ai termini del copyright? Spetta a chi ha creato l'AI? Spetta a chi ha fatto il prompt, cioè a chi ha dato le istruzioni all'AI per generare quel prodotto? O magari spetta anche all'intelligenza artificiale stessa, che potrebbe diventare, secondo certe visioni, titolare di diritto d'autore? Ecco, questa è una domanda aperta. L'AI non prende espressamente posizione su questo punto, ma lascia aperte per il momento le interpretazioni che si stanno sviluppando a livello internazionale nei tribunali. Permettetemi anche di sottolineare che questo è uno degli aspetti di ampio interesse che l'intelligenza artificiale stimola nel mondo del diritto, e per questo ogni attività di approfondimento, studio, analisi e ricerca su questo è fondamentale. In questo senso mi permetto di invitare e rimandare tutti alla conferenza che si svolgerà in questi giorni all'Università degli Studi di Udine assieme all'Università degli Studi di Trieste, la conferenza dei dottorandi per il diritto all'innovazione nello spazio giuridico europeo, dove dottorandi provenienti da tutta Italia, dalle nostre università d'eccellenza, si andranno a confrontare su tantissimi temi, fra cui anche quelli delle sfide portate dall'intelligenza artificiale al mondo del diritto. E questi percorsi sono essenziali per riuscire a anticipare le sfide del presente e del futuro.
2: Il futuro sempre più complicato anche per questa velocità incredibile che ha l'AI, giusto? Anche rispetto alle tutele.
0: Esatto, lo dicevamo all'inizio, e su questo può aiutare a ricordare un paradosso formulato da uno studioso, David Coleridge, qualche anno fa. Non si parlava proprio di AI, ma ci spiegava come la regolamentazione di fronte a fenomeni innovativi come potrebbe essere l'AI è in serie difficoltà alle volte sul tempo del tempismo, perché regolamentare subito un fenomeno rischia di far diventare norme desuete. Immaginate se fare una norma sull'intelligenza artificiale 2-3 anni fa, probabilmente fino a oggi sarebbe stata cambiata tantissime volte, tant'è che la stessa legge europea, come vi dicevo prima, in questi giorni è sottoposta a un processo di emendamento. Ma aspettare troppo, aspettare che una tecnologia si radichi nel tessuto sociale, rischia di portare all'effetto contrario rispetto a quella regolamentazione, perché ormai le norme sarebbero desuete, sarebbero non più rispettate, perché la tecnologia è ormai penetrata nella compagine sociale, e quindi la velocità della tecnologia impone alle norme di correre, ma impone anche a noi cittadini, a noi professionisti, a noi aziende di impegnarci per stare al passo rispettando le norme, ma anche facendo attività ad esempio di formazione. La formazione è essenziale a ogni livello, sia rispetto ai processi di formazione ordinari, quindi nelle scuole, nelle università, come il dottorato di cui vi dicevo è un percorso essenziale da questo punto di vista, ma anche nelle aziende. Da qui la legge europea ad esempio obbliga le aziende a fare formazione verso i propri dipendenti sull'intelligenza artificiale, su come usarla e su quali regole si applicano, e questo obbligo, cosiddetta alfabetizzazione o e-literacy, è vigente e deve essere rispettato da tutte le aziende a partire dal 2 febbraio 2025, quindi già da più di un anno fa.
1: Franco, grazie di tutto, siamo purtroppo arrivati

0: alla fine, diciamo che in quest'opera di educazione che le aziende fanno, lei lo fa anche in termini di divulgazione, perché è l'ideatore, il curatore del Fake News Festival, che proprio a Udine vuole avvicinare le persone ai temi delle fake news e di come queste impattino, e di darci gli strumenti concreti e critici per saper riconoscere situazioni, fatti e notizie. Grazie per questo spazio, Franco, a risentirla.
1: Grazie a voi davvero, buon lavoro.
0: Altrettanto, facciamo una piccola pausa musicale.

0: Sì, soltanto sì. E alle 11.42.27 sulle note di Sal, per sempre sì, che speriamo vinca l'Eurovision Song Contest del 2026, Giacomo, voltiamo pagina.
1: Voltiamola.
0: Ecco, hai visto il festival?
1: Sì, ho visto un pezzettino, come ti dicevo ieri. Mi sono purtroppo perso l'esibizione di Sal da Vinci, ma insomma, intanto sappiamo che l'Italia è già qualificata in qualità di membro fondatore. C'è stata un'ovazione in sala all'ingresso di Sal da Vinci, perché sappiamo essere diventato un meme anche all'estero, e quindi buona fortuna a Sal.
0: Assolutamente sì. Allora, invece noi andiamo a Lignano Sabbia d'Oro per parlare di un grande evento, la Biker Fest International 2026, l'evento moto radunistico più grande e importante d'Europa. Con noi per saperne di più Manuele Cecconi, benvenuto a Volo Radente.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: E anche il benvenuto a Michi Persello.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Michi Persello, cominciamo con te. Quest'anno è il 40° anniversario del Biker Fest International. Ecco, tu tra le altre sei il figlio del creatore di questo appuntamento.
3: Esattamente.
0: Allora, raccontaci un po' di storia e come sei arrivati fino qui.
3: Si è arrivati partendo da un piccolo motoclub nel lontano 1986, si chiamavano i Motars, appunto, quindi biker in friulano, e poi hanno dato il nome che è inserito anche nel vocabolario friulano. Motoclub fondato, come dicevamo, da mio papà. Dopo 10 anni si è deciso di intraprendere la strada assieme a mia mamma, quindi non più con il motoclub, e quindi è stato continuato dalla mia famiglia fino ad oggi, percorrendo chiaramente diverse tappe che hanno visto un po' tutto il Friuli. Abbiamo toccato un po' tutto il Friuli con la Biker Fest fino ad arrivare 15 anni fa a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Che è diventata un po' la base, giusto, di riferimento?
3: Assolutamente sì, la nostra idea parte dall'America, perché parte un po' da Daytona. Abbiamo voluto cambiare per la prima volta il format di un evento

0: motociclistico, perché una volta i motoraduni erano degli eventi prevalentemente da campeggio, noi abbiamo voluto aprirlo ad una città, dando tutti quei servizi che Lignano Sabbiadoro può dare ai nostri partecipanti e quindi ai turisti. L'età media si era indubbiamente alzata anni fa e quindi è stata fatta questa scelta che si è rivelata vincente.
1: Scelta che si è rivelata vincente, la storia l'abbiamo tracciata dal 1986, abbiamo sentito, però in occasione di questo 40esimo anniversario sono diverse le novità che proponete, e a partire proprio da un ospite speciale. Chiedo questo a Manuele Cecconi.
2: Quindi l'anno scorso abbiamo avuto l'onore di ospitare Marco Melandri, quindi un campione del mondo della 250 nel 2002, poi vice campione in MotoGP e Superbike. Quest'anno abbiamo il piacere enorme di avere una leggenda del motorsport come Carl Fogarty, che per i pochi che non lo conoscono è un 4 volte ridato mondiale Superbike nel periodo diciamo dal 1994 al 1999, è stato un vero e proprio mattatore della categoria, più volte vincitore peraltro al Touris Trophy dell'Isola di Man, quindi parliamo di una vera leggenda del motorsport, non solo del motociclismo. Siamo molto onorati di averlo con noi, anche perché ci sarà anche un altro grande protagonista di quello che è un po' il periodo d'oro del mondiale Superbike, che è Rubens Faust, spagnolo, vice campione del mondo nel 2003, poi è passato anche lui alla MotoGP, e oggi promotore della Bagger Racing League Europe, che è il primo campionato europeo dedicato alle bagger da corsa, che sono un po' il fenomeno motociclistico del momento. Causa per la seconda volta a Lignano proprio in questa veste, e diciamo che la presenza di questi ospiti legati nello specifico in questo caso al motorsport testimonia ancora una volta di come la Biker Fest, che spesso è descritta come un evento custom, non è più solamente quello, ma in 4 decenni di storia è diventata un evento a due ruote veramente a 360 gradi, con un target molto trasversale e capace di coinvolgere anche chi non è strettamente un super appassionato di moto, quindi certo, con un pubblico veramente ad ampio spettro.
3: Ecco, Michi Persello, parliamo dell'importanza della Combo Biker Fest International e dell'Italian Bike Week per il nostro turismo regionale. Dacci un po' di numeri.
0: Allora sì, partiamo con un po' di numeri, quindi quelli della Biker Fest dello scorso anno, che ha visto 265.000 presenze, con un giro d'affari stimato di oltre 60 milioni, di cui 6 milioni solamente di ricaduta fiscale. Ci tengo a dire che questi numeri ci vengono forniti dalle celle telefoniche, quindi dal Comune, dall'ente regionale di promoturismo e da diverse ricerche intraprese assieme all'Università di Udine, fatte proprio anche con dei questionari nel corso dei nostri eventi. Giustamente voi avete accennato l'Italian Bike Week, che è il nostro evento di settembre, che giungerà alla 5ª edizione quest'anno, nato dalla Biker Fest, perché nel periodo Covid la Biker Fest si è svolta appunto a settembre per ovvie ragioni, per 2 anni, ed è andata talmente bene che il Comune e la Regione ci hanno chiesto di mantenere la data di settembre come chiusura stagione. Quindi da 5 anni noi apriamo la stagione di Lignano Sabbiadoro con la Biker Fest e la chiudiamo un po' a settembre con l'Italian Bike Week.
1: Certo, certo. E Manuele Cecconi, negli anni, in qualche modo è stato già detto quando abbiamo raccontato della storia, dell'evoluzione, degli ampliamenti, ma da anni per l'appunto il festival da puro Biker Fest è diventata una grande fiera all'aperto e per l'appunto partecipano anche le principali case motociclistiche ufficiali.
2: Sì, esatto, rimane un evento outdoor, quindi all'esterno, che è anche un po' diciamo la nostra forza, è quello che ci distingue da altri eventi fieristici. La formula però è quella per cui le case presenti cioè presentano la Biker Fest in forma ufficiale, portando i loro nuovi modelli per permettere ai motociclisti e quindi ai futuri clienti di provarli in forma completamente gratuita. Chiaro che la presenza di più marchi nello stesso luogo e nello stesso momento consente ai motociclisti, agli appassionati, di provare molti modelli diversi in una ristretta finestra di tempo, cosa che ovviamente non sarebbe possibile fare, diciamo, con i classici test ride in concessionaria. Questo ovviamente è un grande valore sia per la clientela, quindi per il motociclista, per l'appassionato, sia per le case che presentano l'evento. Quello dei demo ride è, diciamo, partito come un esperimento ormai molti molti anni fa, ma è un esperimento che nel tempo si è praticamente consolidato fino a diventare un must non solo per la Biker Fest, ma praticamente per tutti gli eventi del settore, diventando, diciamo, un componente standard dell'offerta degli eventi, diciamo, legati al settore delle due ruote. E in questo, diciamo, la Biker Fest ha indubbiamente tracciato una via anticipando un trend con molti anni di anticipo. Oggi la Biker Fest è uno dei poli demo ride più grandi d'Europa, con circa 6.700 test ride effettuati in un solo weekend, diverse decine di costruttori presenti, tra cui, diciamo, BMW, le Big Four giapponesi con Honda in testa, Harley Davidson, Triumph e molti altri. A questo si aggiunge anche le Mobility Village, che è un po', diciamo, il polo green della Biker Fest, con la presenza delle case ad 1-4 ruote specializzate questa volta nei settori elettrico e ibrido, quindi che ci dà un po' uno sguardo sul futuro della mobilità e della micromobilità. Ci sono anche corsi di guida ad ampio spettro, peraltro, in termini anagrafici, perché si va dalla Nelly Riders Academy, che si occupa, diciamo, proprio dei più piccoli, dei bambini, dei motociclisti in erba, per metterli in sella la prima volta, fino alla Young Rider School di Honda, che invece copre la fascia, diciamo, dei 14-16 anni, e con un'attenzione particolare al pubblico femminile, e a cui si sommano anche i corsi di sicurezza stradale che debuttano quest'anno in collaborazione con la Polizia di Stato, rivolti alle scuole superiori.
3: Ecco, Manuele, una curiosità: tu parlavi delle donne, ci sono molte attività rivolte anche al pubblico femminile.
2: Sì, diciamo che il pubblico femminile è sempre stato molto presente alla Biker Fest fin dai suoi albori, ma è indubbio che negli ultimi anni donne e ragazze abbiano un peso sempre più determinante nel panorama motociclistico e rappresentano una componente sempre più fondamentale dell'utenza. Di questo se ne sono accorte anche le case motociclistiche. È anche per questo che nel 2026 abbiamo voluto lanciare la Sisterhood Run, cioè un tour motociclistico dedicato esclusivamente alle motocicliste, che ha come scopo soprattutto quello, diciamo, di consolidare la community femminile di donne e ragazze biker e di permettere loro di, diciamo, fare squadra. Tra l'altro segnalo che appena qualche settimana fa la Consulta Femminile di Trieste ha pubblicato i risultati di uno studio sulla violenza di genere, un'indagine condotta anche nell'ambito della Biker Fest, da cui è emerso che donne e ragazze percepiscono ed identificano il settore motociclistico come un ambiente particolarmente sicuro, e questa è una cosa che ci rende estremamente orgogliosi.
1: Sì, dovete sapere, sembra, non voglio fare le carambate, però in qualche modo io e Antonia questo lo sapevamo già, perché abbiamo avuto ospite sempre da Valore Adente Deborah Desio, presidente della Consulta di Trieste, e parlando del questionario ci restituiva proprio questo aspetto, che di primo acchito, per chi non conoscesse, può sembrare quasi un luogo insolito, chiamiamolo così, e invece dimostra quanto sia invece una situazione in cui, per l'appunto, le donne si sentano proprio agio e non abbiano quella percezione, ecco, di discriminazione che invece in altri contesti si sente. Quindi complimenti anche sotto questo profilo. E tornando all'evento, qual è il rapporto, mi viene da chiedervi, con il territorio, nel senso che c'è molto Friuli Venezia Giulia, la Biker Fest è molto legata alla nostra regione e lo abbiamo sentito, ma il pubblico da quali parti d'Italia o anche dall'estero arriva?
0: Ma il pubblico arriva ormai da molti anni veramente da tutto il mondo. C'è da dire una cosa a mio avviso interessante, è che fin dagli inizi, fin dal 1987, la Biker Fest ha visto comunque una grandissima percentuale di pubblico straniero. A suo tempo, perché i raduni biker appunto non erano così diffusi nel nostro stivale, pertanto il club seguiva gli eventi all'estero, Germania e comunque paesi del nord in primis. Da lì chiaramente è cominciata, come possiamo dire, l'affetto di questi paesi per il nostro evento. Da sempre sono presentissimi dal nord Europa, ma ormai da anni arrivano veramente da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dall'Asia, insomma abbiamo abbiamo ragazzi che arrivano da tutto il mondo, questo ci rende particolarmente orgogliosi.
3: Ecco Michi, siamo un po' alla fine del nostro spazio, vogliamo anche dare un piccolo sguardo alla Bike Week, in che cosa si differenzia quello che proporrete a settembre?
0: Allora, la nostra Italian Bike Week di settembre si differenzia dalla Biker Fest per quelle che sono tutte le attività, così come possiamo dire, legate appunto al mondo del motociclismo, perché come saprete a fine agosto all'incirca vengono presentati i nuovi modelli di moto da fuoristrada, quindi enduro, cross ma anche adventure. Pertanto noi abbiamo pensato, come facciamo la Biker Fest, di dedicare un polo demo ride proprio a loro. E anche tutte le attività, anche quelle turistiche, eccetera, sono orientate al fuoristrada. Quindi tutti i giri turistici e panoramici che noi abbiamo in partenza ogni giorno dall'evento sono dedicati anche a strade sterrate per scoprire posti un po' più inusuali di quelli che andiamo a visitare nel corso della Biker Fest, dove magari andiamo comunque a San Daniele, a Trieste, andiamo a visitare tante splendide città del nostro territorio. Quindi l'Italian Bike Week si differenzia dalla Biker Fest sia in termini di demo ride che in termini chiaramente di espositori, perché andiamo a curare questa parte del motociclismo, quindi adventure e off-road, che negli ultimi anni vale quasi il 70% del mercato del nuovo e a cui mancava un evento turistico, perché solitamente a queste categorie vengono dedicati prevalentemente degli eventi sportivi. E quindi noi abbiamo voluto dare un grosso evento turistico dedicato a loro.
3: Benissimo, allora grazie a Emanuele Ceccone e a Michi Persello per essere stati con noi.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo a Lignano Sabbiadoro.
3: Senz'altro, ci vediamo a Lignano Sabbiadoro, buon Biker Fest International e ora un po' di musica.

0: E alle 11:58:30 eccoci qua sulle note festose e di sapore di mare, e cerchiamo di capire dove è andato il nostro inviato Marco Fornasin. Ciao Marco.
1: Buongiorno Antonia, buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. È un piacere essere tornato a fare questi collegamenti dopo un mesetto di pausa. Non perdiamo tempo allora, perché vi voglio raccontare di cosa vi parlerò oggi. Come al solito vi ho lasciato un grosso indizio nella canzone che abbiamo appena ascoltato, cioè Sapore di sale di Gino Paoli, e questa volta non ci sono ragionamenti particolarmente complessi per capire di cosa vi voglio parlare, perché l'argomento di oggi è proprio il sale. Come sapete, c'è una giornata mondiale ormai per molte cose, ma secondo me non eravate al corrente dell'esistenza della Salt Awareness Week, ovvero la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, che si tiene proprio questa settimana, dall'11 al 17 maggio, quindi siamo nel bel mezzo della settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale. Alla campagna, insomma, a questa campagna per la riduzione del consumo di sale aderisce anche l'azienda sanitaria

0: Universitaria Friuli Centrale, e quindi oggi sono venuto al Dipartimento di Prevenzione di ASU FC qui in via Chiusaforte 2 a Udine, dove ad accogliermi ho trovato la dottoressa Francesca Cortellazzo, diettista del Dipartimento di Prevenzione di ASU FC. Allora, buongiorno dottoressa e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi per averci contattato.
0: Allora, perché esiste una settimana mondiale dedicata alla riduzione del consumo di sale?
1: E perché il sale, quello che consumiamo con gli alimenti, è responsabile dell'aumento della pressione arteriosa, di aumento del rischio di infarti, ictus e di altre complicazioni al nostro organismo, che si è visto essere, insomma, le maggiori cause di morte e disabilità nel mondo occidentale.
0: Ok, ci ha già spiegato quali sono le problematiche legate all'assunzione eccessiva di sale, però io le chiedo cosa si intende con assunzione eccessiva e quali sono anche le dosi consigliate.
1: Allora partiamo dall'Italia. Il consumo medio di sale in Italia si attesta intorno ai 9-10 grammi giornalieri. Diciamo che l'OMS ci raccomanda un consumo di sale intorno ai 5 grammi al giorno, quindi siamo sul doppio rispetto al consigliato, un po' più bassi dell'Europa che si attesta intorno ai 12 grammi.
0: Quali sono quindi dei comportamenti, delle scelte che si possono fare, delle regole che possiamo seguire? Qui sul tavolo dove ci troviamo è pieno di fogli, è pieno di brochure, è pieno di documenti dove vengono date molte idee, molti spunti per cominciare a diminuire appunto il consumo del sale.
1: Sì, allora tutti questi appunti, tutti questi fogli si possono poi trovare sul sito della SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione Umana, quindi che si occupa della documentazione scientifica relativa all'alimentazione. E in particolare le regole sono abbastanza semplici e la prima tra tutte è la lettura delle etichette. Sull'etichetta di ogni prodotto confezionato è presente la tabella nutrizionale che tra le altre cose obbligatorie ha anche l'obbligatorietà di indicare il quantitativo di sale contenuto su 100 grammi di quel prodotto. Dopo magari vediamo quali sono le indicazioni, cosa vuol dire basso, medio e alto contenuto di sale. Comunque le altre indicazioni è quella di preferire alimenti freschi piuttosto che i confezionati, perché mi rende molto più semplice la vita dover appunto calcolare 5 grammi al giorno partendo da alimenti che sale non ce l'hanno, rispetto al punto al dovermi barcamenare tra prodotti a basso contenuto di sodio già etichettati. Dopodiché l'utilizzo di erbe aromatiche, di spezie, che quindi mi rendono meno indispensabile l'utilizzo di sale, è sicuramente una strategia vincente. Un'altra è quella di, nei cibi bolliti, quindi nella pasta in particolare, ma anche nelle verdure, nei legumi, di mettere il sale a fine cottura in maniera tale che venga assorbito meno e un pochino meno del solito. Ecco, una cosa importante è quello di calarlo gradualmente, se intendo fare questo passaggio, cioè se mi rendo conto di avere un contenuto di sale nella mia dieta alto, è bene ridurlo, ma ridurlo gradualmente, altrimenti difficilmente riuscirò a portare avanti questa cosa per lungo tempo. L'ultima cosa è quella di sciacquare i prodotti che utilizzo in scatola, i legumi, le verdure in scatola, se gli do una sciacquata chiaramente il contenuto di sale si riduce.
0: Tra le parole che sono state usate, tra i termini che sono stati usati, è stato usato il termine sale molte volte, per ovvi motivi è stato usato anche il termine sodio. Sono due termini che magari nella vita di tutti i giorni tendiamo a confondere o a sovrapporre, non è propriamente così. Qual è la differenza? E parlando appunto dei famosi 5 grammi di sale al giorno, come si calcolano se leggiamo invece sodio nelle etichette?
1: Ok, sì, allora il sale è composto dal cloruro di sodio, quindi solo una parte del sale è sodio e quindi un grammo di sodio corrisponde a 2,5 grammi di sale, quindi diciamo che generalmente nelle etichette, nelle tabelle nutrizionali compare il sale. Dovesse comparire il sodio, so che devo fare questa conversione e che quindi nella mia giornata alimentare dovrei consumare 2,5 grammi di sodio al giorno, 2 grammi di sodio al giorno, scusa.
0: Tra l'altro, tra i vari consigli, tra le varie regole che vengono proposte, quando si parla di sale si dice poco sale, 5 grammi, e che sia iodato. Cosa vuol dire che il sale sia iodato? Perché...

0: È importante che sia iodato il sale che consumiamo.
1: Allora, questa è una campagna del Ministero, ora non saprei dire in realtà da che anno è iniziata, comunque proprio perché il sale comunque è ubiquitario, insomma è consumato da tutti diversamente da qualsiasi altro alimento, per cui ci può essere qualcuno che non consuma qualsiasi altro alimento, si è deciso per fare iodoprofilassi, quindi la prevenzione del gozzo da iodio, dal gozzo tiroideo, si è deciso di inserire nel sale, quindi un ingrediente, un alimento che è utilizzato a tappeto da tutti, lo iodio, quindi viene aggiunto, e il quantitativo di iodio nel consumo di 5 grammi al giorno copre il fabbisogno giornaliero delle persone, insomma di tutte le persone adulte insomma, giornalmente.
0: Abbiamo parlato insomma di questa campagna che fa parte come dire, di un lavoro che va avanti da tempo, che va avanti in tutta Europa e non solo, a più velocità magari, quindi com'è un po' la situazione negli altri paesi, com'è la situazione in Italia, quali sono magari le attività che sono state fatte per cercare di diminuire il consumo di sale a casa, ma anche il consumo di sale magari nei prodotti che possiamo comprare fuori casa?
1: Sì, allora per esempio sono andata a vedere in questi giorni, proprio in vista dell'intervista, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci sono degli esempi virtuosi, per esempio della Finlandia, che ha deciso di inserire in etichetta un'etichetta visibile per legge, quindi obbligatoria, per cui il prodotto industriale deve obbligatoriamente indicare se quello stesso prodotto è ad alto o a basso contenuto di sale. E questo ha portato, insomma, nel giro di poco tempo a una svolta delle industrie che hanno deciso, per non avere l'etichetta con scritto ad alto contenuto di sale, di ridurre volontariamente il contenuto di sale nei propri alimenti. In Italia questo non c'è, nel senso che non c'è un'etichetta obbligatoria che riporti, cioè riporta il contenuto di sale, ma non riporta se alto o basso, quindi anche qui in altri paesi europei forse avete sentito parlare delle etichette a semaforo, di queste etichette che riportano l'alto contenuto di grassi, di zuccheri, di sale, che in Italia non vogliono essere applicate. Però comunque il Ministero insieme all'industria da anni lavora su obiettivi annuali, quinquennali, per la riduzione del contenuto di sale e anche di zucchero e grassi nei prodotti industriali. Quindi comunque negli anni c'è stato sicuramente un miglioramento per quanto riguarda il contenuto di sale. Per esempio si può vedere sui pesci in scatola, sul tonno, che anni fa, soprattutto quello in salamoia, quello senza l'olio, per la conservazione veniva utilizzato il sale e ce n'era un bel po'. Adesso si è intanto è di fatto uguale a quello del tonno sott'olio ed è molto più basso degli anni scorsi, adesso si attesta intorno allo 0,9 un grammo. Ah, non abbiamo parlato appunto di cosa significa basso, medio e alto. Allora, il contenuto di sale basso è un quantitativo inferiore ai 0,3 grammi su 100. Questa cosa si trova ovviamente negli alimenti freschi, ma anche se andate a comprare per esempio dei legumi, si trovano facilmente dei prodotti, confrontandoli anche, a 0,3 piuttosto che 0,5, quindi posso portarmi a casa quello che è un contenuto di sale inferiore. Un contenuto medio è tra 0,3 e 1,2 grammi per 100, alto è sopra gli 1,2. Quindi anche questo ci orienta un pochino, anche magari se abbiamo voglia di fare questo passo, stamparci la tabella che troviamo sul sito della Sino e iniziare a vedere i nostri prodotti o quelli che abbiamo già a casa o quelli che compriamo di solito, a che livello sono, possiamo ecco fare un ragionamento.
0: Ho sentito dei movimenti dallo studio.
2: Sì, io volevo chiedere alla tua ospite, riguardo ai consumatori, che dati avete? Cioè chi è che consuma più sale?
1: E allora è diviso solo tra uomini e donne, adulti, l'uomo consuma più sale rispetto alla donna, diciamo che la donna sta sul 7,8, 7,9, l'uomo sta tra i 9,5 e i 10, quindi la media poi è 9.
0: Comunque sì, dati che sono ben più alti dei 5 grammi consigliati.
1: Decisamente sì, l'OMS ci consiglia appunto questi 5 grammi e, come dicevo prima, le indicazioni sono quelle in particolare di cercare di ridurre i prodotti confezionati, che sono la maggior fonte, questo sì, abbiamo come dati.

0: di sforo rispetto a questi 5 grammi.
1: Abbiamo ancora un paio di minuti con la nostra ospite. Come detto, io sono qui al Dipartimento di Prevenzione per parlare di questa settimana dedicata alla riduzione del consumo di sale. Non è l'unica attività che viene svolta qui dal Dipartimento di Prevenzione per quanto riguarda il mondo dell'alimentazione. Quali sono le altre attività proposte?
0: Ecco, un indizio ce lo dà già il nome, no? Noi siamo il Dipartimento di Prevenzione, quindi dal punto di vista alimentare ci occupiamo di prevenzione, quindi ci occupiamo di popolazione sana e in particolare di popolazione, quindi non di singolo ma di popolazione. Quindi insomma sicuramente avete idea del fatto che nelle scuole, negli asili ci siano i menù fatti dall'azienda sanitaria che vengono vidimati appunto per avere un equilibrio nutrizionale sulla settimana. Ci occupiamo poi di fare educazione alimentare di vario genere a seconda anche appunto degli anni, può essere sulle scuole, può essere sugli adulti, può essere anche sui nostri colleghi che fanno poi anche loro da veicolo di promozione della salute durante i loro ambulatori. E poi insomma mi piace insomma divulgare questo nuovo progetto che è iniziato nel 2023, per cui ci occupiamo di prevenzione veramente molto primaria, nel senso nei primi 1000 giorni di vita dei bambini, e facciamo dei gruppi con i genitori di appunto di bimbi appena nati, quindi intorno ai 4-6 mesi di vita, e parliamo loro appunto di alimentazione sana in famiglia con un particolare riferimento a quella che è l'avvio dell'alimentazione complementare responsiva per i bimbi.
1: Allora, siamo arrivati in chiusura, facciamo un recap di questa settimana, non tanto della settimana relativa alla riduzione del consumo di sale, ma alle buone pratiche, insomma diamo proprio le regole fondamentali riguardo il consumo di sale.
0: Ecco, allora, prima regola, stampare la tabellina sul sito della SINU, della Società Italiana di Nutrizione Umana, così ho idea, e supermercato controllo le etichette e cerco di scegliere ove possibile, quindi se riesco a confrontando i prodotti a portare a casa quello che ha meno sodio e sale e addirittura sotto 0,3 grammi, perfetto, sono insomma nel top. O comunque se porto a casa dei prodotti, non so, mi vengono in mente dei grissini, dei cracker che ovviamente non avranno 0,3 grammi di sale, almeno di confrontare quelli che ne hanno di meno fra i più proposti. L'altra regola è quella appunto di cercare di utilizzare i prodotti freschi il più possibile, quindi non quelli già confezionati, di utilizzare erbe aromatiche, spezie per ridurre un pochino il contenuto di sale nel mio cibo, come dicevamo, nelle cotture bollite di mettere il sale all'ultimo in maniera tale che non venga assorbito tanto e di cominciare un pochino alla volta a ridurlo. Basta, direi.
1: Perfetto, allora io ringrazio la mia ospite Francesca Cortellazzo, dietista del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, per essere stata con noi. Grazie mille, dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: Ed ora, prima di restituire la linea allo studio, ascoltiamo un po' di musica.
2: Come potremo dimenticare quel mattino? Nella luce mescolata alla polvere acre, tra voci rotte dal pianto, camminavamo ora barcollando, ora con i passi veloci di chi cerca tra cumuli di pietre e travi e stracci che urlavano con la stessa voce di chi era sepolto. E quegli abbracci che si scioglievano nella ossessiva domanda: l'asto viodut, l'asto viodude, you asto viodut. E ad ogni volto ritrovato morivano le parole e l'incapacità di tanta gioia si trasformava in pianto.

0: e alle 12:15:15 rieccoci qui in studio. Giacomo, abbiamo ascoltato un breve estratto da una composizione importante. Di cosa si tratta?
1: Esatto, Antonia, giusto due parole, perché anche questo è uno degli omaggi che sono stati pensati e ideati in occasione dell'anniversario del terremoto del Friuli di 50 anni fa. Ti è disegnato sul Dret des Mes Mans, un oratorio laico in parole e musica, come abbiamo sentito, diciamo, per andare oltre la celebrazione, oltre la mitologia della ricostruzione fisica e materiale del Friuli, per riflettere un po' di più su quello che forse è mancato, quindi la ricostruzione dell'identità, dell'anima e del popolo friulano. Parole e musica, anche episodi biblici con i testi che vanno da Giuseppe Bragato, Pierluigi Cappello fino a David Maria Turoldo. Eccoci, Antonia. Ah, ecco, l'ultima informazione: andrà in onda, proprio verrà replicato più che andrà in onda, questo venerdì 16 maggio nella Basilica di Aquileia alle 20:45.
0: E questo perché? Perché noi adesso parleremo del Master Intelligence and Emerging Technologies dell'Università di Udine, unico nel panorama accademico italiano, che ha organizzato un'intera giornata di confronto scientifico istituzionale la scorsa settimana, proprio parlando della pianificazione dell'emergenza e della comunicazione del rischio a 50 anni dal terremoto. Ecco, abbiamo con noi, per capire di più tutto questo, il professor Francesco Zucconi. Benvenuto, Volo Radente.
2: Benvenuto a lei, dottoressa.
0: Professore ordinario di geometria del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine. E con lui abbiamo la professoressa Manuela Farinosi. Benvenuta anche a lei.
3: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie per questa opportunità.
0: Professoressa associata in sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Udine, membro del Consiglio Scientifico e coordinatrice nazionale del progetto europeo Horizon Sonar City, che presenteremo più avanti. Professor Zucconi, questa giornata particolare che voi avete organizzato mette in luce il ruolo dell'intelligence. Ecco, ma la parola intelligence che ruolo ha appunto in questo scenario?
2: Sì, le rispondo brevemente, devo fare un piccolissimo cappello. Noi ci siamo posti un po' in questo momento, chiamiamo così, di ricordo, di memoria in relazione a quella grande tragedia, cercando di dare un taglio un po' fattivo, senza nessuna ansia di, come dire, da performance, però ci sembrava il giusto omaggio da dare a quella bellissima risposta che ci fu da parte del popolo friulano e anche italiano, no? E allora noi ci siamo detti, va bene, come possiamo? E ci siamo resi conto, avendo proprio dentro, avevamo già tutti gli ingredienti, ma in un certo senso la celebrazione ce li ha fatti convergere in questa giornata, perché ci siamo resi conto che quello che noi proponiamo nel master è di fatto strutturalmente legato ad organizzare una risposta ottimale anche in situazioni di emergenza. Perché ci sta quindi la parola intelligence? Uno può dire, vi ci siete voluti infilare, no? Questa è giustamente la polemica che uno potrebbe fare. No, perché il sistema reale dell'intelligence non è qualcosa di legato a performance tipo quelle da 007 o da Rambo, ma è l'essenza, dico, è una raccolta dei dati, una validazione dei dati, su questa base costruire un'informazione e poi comunicare in modo tempestivo ed efficace al decisore, usualmente o politico o comunque operativo, cosa, gli scenari entro cui operare. Questo modo di rispondere è una mentalità, no? Che prefigura tempestività e resilienza, parola abusata, ma in questo caso direi strutturalmente legata a ciò di cui parliamo, ottimale. Ecco perché c'era il legame. Se vuole approfondiamo, non voglio occupare troppo spazio.
1: No, diciamo che sicuramente questo cappello è servito per inquadrare il contesto e spiegare anche il collegamento tra il master e quello che è accaduto 50 anni fa in Friuli. Diciamo che quello che emerge in maniera preponderante rispetto a quella giornata è il momento

0: progetto di progettazione che è stato fatto, e quindi la, il valore, il contributo che ognuno ha saputo dare in funzione dell'obiettivo e del background che possiede.
1: Esattamente, perché in che senso appunto progettazione in quel caso? Scomponendo i due elementi essenziali, risposta, chiamiamola così, tecnologica di pianificazione, quindi la parte calcolo del rischio, eccetera, e all'altro problema, comunicazione strategica istituzionale in contesto di crisi, noi ci siamo potuti, diciamo, abbiamo deciso di spostare l'attenzione su questo secondo aspetto, anche perché sul primo aspetto, come ha ben ricordato, questo è un omaggio che ci tengo a farlo non per piaggeria ma perché è vero, l'assessore Riccardi, è la parte precedente, la parte di programmazione, calcolo, così, ha fatto enormi passi avanti da allora, mentre lui stesso ha ricordato come la dimensione comunicativa necessita di maggiori approfondimenti. Questa è solo fortuna, non ci eravamo messi d'accordo con l'assessore nella scelta del tema.
2: Ecco, certo, allora parliamo di comunicazione, giusto? Se abbiamo capito bene, il problema è anche riuscire a fare una buona comunicazione.
1: Certamente la comunicazione in quei momenti lì in particolare riveste un ruolo che diventa immediatamente anche tattico, non è solo strategico, tattico, e quindi saper, o meglio, aver preparato, e questo è il punto chiave dove di nuovo rientra la parola intelligence, aver predisposto come farla permette una reazione e una efficienza molto superiore, sia proprio nella risposta, intendiamoci, proprio nel salvataggio. Qualcosa potrà dire anche la professoressa Farinosi in relazione ai casi più difficili, quelli dei disabili, dove c'è un problema proprio strutturalmente, certo, ancora più complesso. Ma è abbastanza intuibile che aver predisposto e programmato tutta il sistema comunicativo permette poi una risposta più rapida, e lì entrano anche in gioco le nuove tecnologie, ovviamente, in questo.
0: E a questo punto abbiamo descritto lo stato delle cose, diciamo così, spieghiamo adesso però il master che servirà a formare chi dopo avrà le capacità di saper gestire al meglio questi scenari, questi contesti. Quindi che profilo bisogna avere, a chi è rivolto, ci dà qualche indicazione riguardo a questo?
1: Il master è rivolto a persone essenzialmente curiose nei confronti dell'uso delle moderne tecnologie, in particolare quelle legate al mondo dell'informatica, ma non solo. E perché c'è tutto un settore anche poi di sviluppo proprio di tutto il nuovo, qui non la faccio lunga, ma anche su nuovi materiali, perché si fanno anche tesi molto più tecniche. Ma diciamo, il fruitore a cui abbiamo pensato noi è una figura che può benissimo provenire anche dall'area umanistica, oserei dire è quasi meglio per certi aspetti, e che vuole essere, diventare abile nell'uso delle nuove tecnologie, quindi vuole imparare a usare gli algoritmi per i suoi fini e anche a saperli guidare, perché sono questi due momenti, l'uso, come dire, la parte tattica, la parte strategica e la descrizione di che cosa vogliamo, su cui poi il tecnico costruisce eventualmente l'algoritmo. E però, certo, una visione strategica senza la minima conoscenza degli elementi base, onestamente, oggi non è più fruibile. È il momento dei giovani, oggi. Non possiamo fregarli. Questo lo dico con forza e con

0: fare, non è più vero.
1: Manuela Farinosi, sappiamo che il vostro master è seguitissimo, no? Ogni anno le richieste di partecipazione aumentano.
2: Assolutamente sì, ogni anno aumentano e arrivano richieste di accesso al master da profili sempre più elevati. E questo è un motivo per noi di enorme anche orgoglio in un certo senso, no? Per cui è un master interessante, molto sfidante anche far lezione a queste persone, proprio perché ci troviamo davanti classi con profili tanto eterogenei. Ci sono sicuramente diciamo lo zoccolo duro, che è composto da persone con profili tecnici, ma con profili appunto elevati dal punto di vista appunto della preparazione tecnica, e poi c'è tutto un altro gruppo di studenti che, come diceva anche il professor Zucconi, arriva da percorsi più socio-umanistici, diciamo, ed è sfidante proprio la messa assieme di queste diverse visioni del mondo, perché poi si tratta di diverse visioni del mondo in realtà, la ricchezza che può nascere proprio dalla complementarità tra profili così eterogenei.
1: Certo, e io vorrei anche parlare del progetto europeo Sonar Cities che lei coordina e che è guidato dall'Università di Udine. Ecco, ci può spiegare di che realtà stiamo parlando?
2: Sonar Cities in realtà appunto è un progetto triennale che è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di questo mega programma che è l'Horizon, e c'ha tutta una linea dedicata proprio alle società resilienti ai disastri. È un progetto che è coordinato a livello internazionale dall'Istituto Pasteur di Parigi, che è un istituto di eccellenza in tutto quello che è la ricerca biomedica, da cui sono usciti anche dei premi Nobel. Coinvolge 6 diverse città europee, e Udine è una di queste città, assieme poi appunto a Lubiana, Vienna, Stoccolma, Zagabria, Groningen, e appunto noi ci occupiamo del coordinamento del caso italiano. E il progetto parte da un punto di partenza che in realtà è una constatazione scomoda per molti aspetti, ovvero il fatto che molte persone, in particolare appunto quelle in condizioni di vulnerabilità come anziani, persone con disabilità, eccetera, restano escluse dalla comunicazione istituzionale del rischio. E non perché le informazioni non esistano, sia chiaro, ma perché non sono accessibili, non sono comprensibili e spesso non sono costruite proprio tenendo conto dei bisogni reali di chi le riceve. E quindi questo progetto propone un approccio che è radicalmente diverso e si propone di passare dal progettare per i cittadini al progettare con i cittadini. E in questa prospettiva qui a Udine abbiamo avviato un tavolo proprio di coprogettazione che unisce, mette assieme intorno al tavolo 5 istituzioni importanti proprio nella gestione delle emergenze: Protezione Civile, Comune, Prefettura, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, insieme a 5 associazioni che si occupano per la loro stessa missione di persone con vulnerabilità, come la Caritas, l'Unione Italiana Ciechi e tutta una serie di altre realtà poi presenti sul territorio che operano appunto con persone con disabilità, con autismo, eccetera. E l'obiettivo è proprio quello di lavorare assieme sullo sviluppo di strumenti per una comunicazione del rischio più inclusiva.
3: Chiarissima. Volevo chiederle, professoressa Farinosi, c'è un esempio anche per chi ci ascolta, magari per fare un po' di chiarezza su questo. Abbiamo capito, comunicazione istituzionale del rischio che non è sempre agevolata e praticabile per chi, diciamo, ha queste condizioni di vulnerabilità che ci diceva. Un esempio, immaginando anche il nostro territorio fatto di aree interne, di
1: Giacomo, paesi abbiamo
3: slegati.
1: Proprio un minuto,
3: sì, sai? Battuta.
1: Sì, ecco, perché dobbiamo chiudere.
2: Faccio velocemente un esempio che è quello che abbiamo poi analizzato nell'ambito del progetto, è quello della Grandinata di Mortegliano del 2023. E in quel caso lì noi abbiamo anche intervistato tante persone che ci hanno detto appunto di non aver ricevuto delle comunicazioni preventive adeguate.
1: Benissimo.
2: Ok.
1: Io mi scusi, la devo salutare e ringraziare. Ringrazio anche il professor Zucconi.
3: Grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Forte grandinata nel Pordenonese ha distrutto il raccolto di interi vigneti nei comuni di Pravisdomini, Chions e Sesto Arreghena.
2: Fedriga in cima alla classifica di gradimento dei governatori, emersa nell'indagine della SVG.
1: Interventi da 10 milioni e mezzo di euro sulla tratta Trieste-Portogruaro-Venezia per realizzare il sistema di apparato centrale computerizzato multistazione. I cantieri ferroviari apriranno dal 19 al 24 maggio con variazioni per l'orario dei treni.
2: Rubavano stufe di pregio e le rivendevano in una piattaforma online a prezzi stracciati. Uno dei complici aveva 8 stufe rubate in un'abitazione a Tramonti di Sotto.
1: A Cividale del Friuli il comune allestisce all'interno del monastero di clausura la quadreria con oltre 70 opere di artisti friulani da Celiberti a Supan.
2: La 48esima edizione di Folkest si terrà dall'11 giugno al 21 luglio, presentato poco fa il cartellone.
1: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Il maltempo, l'avete sentito dai titoli, si è abbattuto sul Pordenonese, in particolare con grandine e forte vento che hanno già compromesso la vendemmia del 2026 in ampie zone dei comuni di Pravisdomini, Chions e Sesto Arreghena.
3: In questo momento ci troviamo a Pravisdomini, in una grossa azienda agricola. Qui i danni da grandine nelle viti sono particolarmente evidenti. Con Lorenzo Perin, responsabile di zona per Coldiretti, qual è la situazione, quali sono i danni da maltempo in questa parte del Friuli?
4: Sì, i danni sono piuttosto rilevanti per quanto riguarda soprattutto le colture specializzate del vigneto, perché la vite era in una fase molto delicata, stavano cominciando a formarsi i primi grappoli e questa zona è stata interessata da una grandinata molto forte, grani piccoli di grandine, tanto vento e tanta acqua che ha creato un danno notevole. Qui parliamo di produzione quasi persa completamente per alcune aree di questo territorio.
3: Quali sono i comuni più interessati dal fortunale?
4: In questo caso, per quanto riguarda questa zona, abbiamo Pravisdomini, una parte del comune di Chions e alcune zone del comune di Pasiano di Pordenone. Poi, spostandoci nella bassa pordenonese, c'è anche Sesto Arreghena, che ha avuto un danno rilevante.
3: Quali le colture più colpite, oltre alla vigna?
4: E in particolare la vigna, perché questa è una zona a vocazione viticola. I seminativi stanno cominciando ad emergere adesso, c'è stato qualche danno che è ancora da quantificare, ma la coltura, il seminativo riesce a recuperare abbastanza bene un evento di questo tipo. Frutteti qui non c'è granché e comunque frutteti in genere sono protetti con rete antigrandine.
3: Pravisdomini, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E passiamo dunque al meteo. Il cielo è sereno in pianura e costa e da coperta variabile nell'arco montano. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi e mezzo, Gorizia e Udine 15 gradi e mezzo, Pordenone 14. In area montana Tolmezzo 13, Treviso 10 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 10 gradi, Sappada 7 gradi e mezzo, Piancavallo 5. In quota sul Monte Lussari 4 gradi, sul Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sulla costa Grado e Lignano 15 gradi.

0: gradi.
1: Le previsioni su pianura e costa, cielo in genere poco nuvoloso, con il passaggio di velature sui monti, in prevalenza variabile per velature in quota e cumuli nel pomeriggio, venti a regime di brezza, temperature sotto la media del periodo.
0: Massimiliano Fedriga è il presidente di regione che riscuote il maggior gradimento secondo la classifica che arriva da una ricerca della SVG. A guidare la graduatoria il presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 65% di gradimento, in crescita di un punto percentuale rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Chiuto, quarto Antonio De Caro della Puglia, quinto Roberto Fico in Campania. Il primo posto di Massimiliano Fedriga nella classifica è il riconoscimento di un lavoro serio, concreto e vicino ai cittadini, svolto insieme a tutta la squadra di governo regionale. Questo è stato il commento della viceministra Vannia Gava.
1: Al via un'ulteriore fase dei lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Trieste-Portogruaro-Venezia per consentire l'operatività degli oltre 20 cantieri previsti in contemporanea. La circolazione dei treni sarà interrotta su vari tratti della linea da martedì 19 maggio a domenica 24 maggio. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Le principali attività di questo lotto, dal valore di 10 milioni e mezzo di euro, sono finalizzate alla realizzazione del sistema ACCM, apparato centrale computerizzato multistazione. Verranno quindi realizzate canalizzazioni, attraversamenti per la posa dei cavi tecnologici, installate strutture a supporto del nuovo sistema di segnalamento, telecomunicazioni, apparati per il controllo della circolazione lungo la direttrice Mestre-Trieste, con particolare riguardo alla tratta Portogruaro-Ronchi Sud. Saranno inoltre eseguiti lavori di impermeabilizzazione di viadotti, manutenzione della travata metallica del ponte in ferro di Latisana, consolidamento e rinnovo di alcuni tratti di piattaforma ferroviaria, oltre a interventi su marciapieti e pensiline a Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro e Latisana.
0: La cronaca ora con la banda che rubava stufe nello stabilimento in cui i componenti lavoravano e che poi rivendevano in una piattaforma a prezzi bassissimi. L'indagine dei carabinieri di Vicenza e Pordenone è iniziata dopo la denuncia del titolare di una nota azienda produttrice di settore, insospettito da annunci online con prodotti nuovi venduti a prezzi anomali. Dopo accertamenti e pedinamenti, i carabinieri sono entrati in azione all'alba di sabato, quando lo stabilimento è chiuso, sorprendendo 2 dipendenti mentre caricavano stufe su un furgone all'interno dello stabilimento. Nel mezzo, bloccato dopo un breve inseguimento, sono state trovate 6 stufe nuove ancora imballate. Le perquisizioni hanno poi permesso di recuperare altre 5 stufe, componenti elettronici, pellet e documentazione utile a ricostruire il mercato parallelo. A Tramonti di Sotto i militari hanno poi sequestrato altre 8 stufe nell'abitazione di un 51enne di Porcia, ritenuto il gestore degli annunci web. I 3 sono stati denunciati a vario titolo per furto e ricettazione.
1: Nei giorni scorsi, durante un normale servizio di pattugliamento, l'unità cinofila della Polizia Locale di Trieste ha portato a termine un'operazione antidroga in via Marchesetti. Gli agenti dell'unità cinofila, insospettiti dai movimenti di 2 uomini, sono intervenuti assieme al cane Conan e hanno fermato i 2 sospetti. Uno degli uomini aveva con sé 15 grammi di eroina. Durante la perquisizione dell'automobile del suo appartamento, gli agenti hanno trovato altri 50 grammi di hashish. Il magistrato ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.
0: Casa Marenzi in via dell'Istria a Trieste è stata ristrutturata e ora riconsegnata alle associazioni impegnate in attività con persone sopra i 65 anni.
2: Al piano terra una sala da pranzo, sopra c'è uno spazio, se si vuole, anche per ballare, oltre agli uffici per qualche aiuto nelle pratiche burocratiche. A Trieste, dopo un anno, riaperto in via dell'Istria, Casa Marenzi, centro diurno comunale per gli over 65. Ristrutturata sia all'esterno sia all'interno, conta un giardino di fronte, una vista sul mare e una decina di parcheggi. E grazie alle associazioni che sceglieranno di partecipare, la casa di aggregazione offrirà agli anziani attività di vario tipo. Massimo Tugnoli, assessore politiche e sociali Trieste.
3: Dallo yoga, la musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io, tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione con le nostre persone anziane che sono un vero e proprio patrimonio della nostra città.
2: Uno spazio importante per una città come Trieste, una delle più anziane d'Italia, in cui quasi un terzo degli abitanti ha più di 65 anni.
3: Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme.
2: Casa Marenzi sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I servizi educativi per l'infanzia abbandonati dalle politiche del Comune di Trieste. Questo attacco arriva da CGL UGL.
4: Un incontro tra sindacati CGL e Comune di Trieste che porta allo stato di agitazione dei lavoratori dei servizi educativi. Definita inaccettabile l'accettazione dei rapporti numerici regionali più alti nei nidi e fino a 29 bambini per sezione nelle scuole d'infanzia. Contrarietà al nuovo calendario scolastico, anticipazione per i nidi al 25 agosto, personale infanzia dal 31 agosto e spostamento chiusura al 30 agosto 2027. Disagi creati dalla gestione della formazione con lo spostamento delle ferie già pianificate. Proprio sulle ferie, dopo la consegna del piano entro il 31 marzo come richiesto, il fatto che viene ridotto dal 40 al 30% il numero delle persone che possono prendere le ferie durante il periodo estivo nei ricreatori. Un pasticcio organizzativo definito dalla CGL. La richiesta sindacale è quella di un intervento della quinta commissione. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste l'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER aveva pianificato la costruzione di una palazzina in via Gemona nel rione di Gretta, ma il cantiere è fermo da oltre un anno e il vertice ATER ha chiesto il parere del Collegio Tecnico per la risoluzione del contratto. I dettagli.
5: Dietro le reti arancioni un cantiere immobile da più di un anno, resta lo scheletro della palazzina in cemento armato, quattro piani di altezza, finestre senza infissi, una gru e i garage allagati. In via Gemona a Gretta, sulle ceneri della casa popolare anni 50, dovrebbe sorgere un condominio ATER per 250 persone, 86 appartamenti e parcheggi. I lavori sono iniziati a febbraio del 2024, varie ditte si sono succedute e l'ultima, sei mesi fa, ha portato via mezzi e materiali. Eccetto una gru.
6: Non so cosa è successo. Andavano abbastanza bene fino a poco tempo fa.
5: Questo cantiere da 20 milioni e mezzo di euro, essendo finanziato dal PNRR, prevede scadenze inderogabili, metà lavori entro fine 2024 e il collaudo delle opere entro il 31 marzo di quest'anno.
7: Penso che prima o dopo non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero, come tutti i lavori incompiuti, iniziati e mai finiti.
5: Il presidente di ATER Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere che l'impresa appaltatrice nel mese di novembre 2025 ha deciso il ripiegamento dal cantiere. Come previsto dalla legge, ATER ha richiesto parere al Collegio Consultivo Tecnico in merito alla risoluzione del contratto e al nuovo affidamento dei lavori ed è per questo che finché non si avranno informazioni chiare sulla decisione da prendere in termini di risoluzione in danno, spiega il presidente, non si può dire niente. Sarà nostra cura, continua, informare gli organi di stampa quando avremo definito le azioni da intraprendere.
8: Era meglio fare un bel parco magari per bambini, no? Piuttosto che questi casermoni, ma del resto, vabbè, ci sarebbe tanto da ristrutturare piuttosto intorno, no? Magari anche tanti appartamenti sfitti, eccetera. Ma insomma, questo è.
5: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Cividale, nel monastero di Santa Maria in Valle, che ospitava la clausura, con le piccole celle impreziosite da vetrate colorate, è diventata la Galleria d'Arte del Comune, che ha scelto di collocare qui la propria collezione d'arte, una raccolta di opere, oltre 70, prevalentemente di artisti friulani, che copre tutto il Novecento e arriva fino ai giorni nostri. Accanto alle opere dei cividalesi Giacomo e Luigi Bronte e Aldo Colò, non mancano le opere di Giorgio Celiberti, decano della pittura friulana. friulana, e i grandi formati di Sergio Colussa, presenti anche Nane Zavagno, Carlo Ciussi, Enrico De Ciglia, Giorgio Gomirato e Cyril Jussa e molti altri. Ampio spazio è stato dato anche a Vico Supan, che ha dedicato buona parte della sua opera a rappresentare il Natisone. La quadreria del monastero si inaugura alle 17 e consentirà a tutti i visitatori di godere delle opere d'arte in un luogo molto intimo e

0: conosciuto.
1: In occasione del 50° anniversario del processo per i crimini commessi nella risiera di San Sabba, il 15 e 16 maggio si terrà a Trieste un convegno di studi in tema. Il professor Tristano Matta, vicepresidente dell'Istituto regionale per la storia delle resistenze dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, ha spiegato nella nostra trasmissione televisiva del mattino Buongiorno Regione perché quel processo sia stato fondamentale per svelare e documentare quanto accaduto nel lager triestino.
2: Perché fu arrestata sua sorella?
3: Perché c'è stato un grande rastrellamento e cercavano suo marito perché era dei partigiani.
4: Il processo della risiera si svolse ovviamente con un eccessivo ritardo dovuto a vari fattori. Il primo fattore è sicuramente l'insabbiamento da parte del governo militare alleato dell'inchiesta che era già partita nel 1945 dopo il ritrovamento dei resti umani delle ultime vittime. Bisogna ricordare il clima della città in quegli anni. La questione del collaborazionismo è stata tenuta assolutamente fuori, anche se ci furono tentativi da parte delle parti civili e anche degli storici che vennero interpellati e sentiti. Da subito la città era divisa su questo tema. C'era chi non voleva che si facesse nemmeno il processo. Per fortuna questo poi è stato superato nel tempo e il processo si è potuto celebrare molto più tardi del previsto, ma bisogna dire che l'attesa che da molte parti c'era che diventasse una sorta di piccola Norimberga italiana è stata totalmente delusa. E comunque è servito moltissimo invece dal punto di vista della raccolta e della conferma di tutta una documentazione che è al servizio della ricerca storica.
5: Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'antropologo Marco Aimè guiderà il pubblico in una riflessione attuale sul significato delle frontiere in un incontro dal titolo Tra le pieghe dei confini a Cervignano del Friuli al centro civico alle 18.
1: È in calendario dall'11 giugno al 21 luglio il Festival Folkest, manifestazione internazionale di musica folk con focus su minoranze e tradizioni. La 48esima edizione coinvolgerà oltre 50 artisti e 25 comuni. Questa mattina la presentazione organizzata dalla Fondazione Friuli di Udine. Le abbiamo chiesto i dettagli al direttore artistico Andrea Del Favero.
6: Abbiamo una serie di concerti in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia che si vanno a concludere in una 3 giorni intensissima a San Daniele del Friuli. I nomi più significativi, più conosciuti dal grande pubblico vanno da Angelo Branduardi a Peppe Voltarelli, i Nomadi, Gianluca Gotto che farà un intervento sulla parola, i New Trolls, Scarlett Rivera che è la violinista di Dylan del periodo di Desire degli anni 70. Abbiamo tantissima carne al fuoco con 9 prime nazionali, una produzione speciale del festival e soprattutto una miriade di giovani artisti che ogni anno noi promuoviamo anche attraverso il nostro premio Alberto Cesa, che è dedicato a questo musicista piemontese, e soprattutto con il progetto Upbeat, che è un grosso progetto europeo che consorzia 15 festival, di showcase, cioè di concerti di presentazione, laddove noi invitiamo operatori, giornalisti, producer da tutta Europa, sono circa una cinquantina, che vengono a San Daniele per guardare questi spettacoli e vedere questi nuovi talenti della musica. Abbiamo uno zoccolo duro di pubblico, dovremmo essere intorno ai 20.000 spettatori complessivi.
0: Parliamo di salute, un progetto europeo per validare le biopsie liquide, in particolare per seguire l'evoluzione del melanoma avanzato attraverso un semplice prelievo di sangue e un campione di urine. Ciò consentirà anche di ottenere informazioni utili a personalizzare le terapie e renderle meno invasive. Capofila del progetto di ricerca Exomel, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Trieste, che studierà l'impiego della biopsia liquida nel monitoraggio di una forma tumorale in cui la possibilità di osservare con precisione l'andamento della malattia può incidere in modo significativo sulle scelte terapeutiche. Exomel è finanziato dal programma di cooperazione Interreg Italia-Austria per un importo complessivo di 500.000 euro.
1: Chi ha preso la mia collana è il titolo dell'incontro dedicato ai primi segnali della demenza e al loro impatto nella vita quotidiana, in presentazione ai cambiamenti che spesso compaiono in modo graduale nelle persone colpite da

0: accadimento cognitivo è l'esperienza di chi deve prendersi cura del malato, affrontando dubbi e difficoltà nel comprendere come comportarsi e a chi rivolgersi. Appuntamento a Sesto Arreghena, alla sala consiliare di Piazza Castello, alle 18:30. L'evento sarà condotto dalla psicoterapeuta ed esperta in tematiche dell'invecchiamento Valentina Partenio, a cui abbiamo chiesto una presentazione dell'iniziativa.
1: Il titolo della serata di questa sera anticipa già un sintomo dello sviluppo della malattia legata all'Alzheimer, nel senso che chi ha preso la mia collana potrebbe essere anche chi mi ha rubato il portafoglio, chi mi ha nascosto gli occhiali, chi si è preso le mie chiavi di casa. Quindi uno dei primi campanelli d'allarme sicuramente è questa sospettosità, questa paura che le persone rubino qualcosa, che si va a affiancare tutta un'altra sintomatologia che prevalentemente colpisce la persona portandola a comportamenti in una maniera diversa rispetto a come è stata fino a ieri. Quindi ci sono dei comportamenti, diciamo così, strani, delle mancanze, delle dimenticanze che cominciano a essere frequenti, delle difficoltà anche nel, per esempio, nell'esprimersi, nell'orientarsi, per esempio. E questi sono i primi campanelli di allarme che è fondamentale che chi vive a fianco di queste persone riesca a cogliere, perché spesso la persona stessa lo imputa vuoi all'età, vuoi al fatto che è stanca, vuoi che non bisogna darci peso. Invece il caregiver, ossia la persona che si prende cura di un familiare, ha proprio quasi un po' questo compito di monitorare e di individuare eventuali campanelli di allarme che sono fondamentali, cioè l'individuazione di questi campanelli in ottica precoce aiuta, perché permette di intervenire e di rallentare l'eventuale evoluzione della malattia, che sicuramente è inarrestabile, è destinata a peggiorare, però la si può rallentare. In Friuli Venezia Giulia ci sono, gli ultimi dati parlano del 26.000 diagnosi di demenze, 18.000 sono di morbo di Alzheimer, di disturbo cognitivo lieve sono 21.000 i casi presenti in Friuli, e casi di demenza precoce, quindi età 35-64 anni, siamo su 500 casi. Quindi sicuramente si tratta di numeri importanti che richiedono da parte del familiare, delle persone che stanno accanto a queste persone, un monitoraggio per agire soprattutto in quella fase che io reputo fondamentale, che è la prevenzione.
2: E chiudiamo con il basket. Gesteco Cividale impegnata questa sera a Rieti nella gara 3 dei quarti dei playoff di A2. La serie è sull'1-1. I Ducali devono vincere una delle due partite in trasferta per assicurarsi il diritto di disputare la gara 5. In casa il match di Rieti inizia alle 21. Questo giornale radio è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Acciok, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Walter Vidoni. Si è collaborato in redazione Isabella Parrutto. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Del consumatore e dunque la possibilità per il consumatore di ricominciare da capo la propria vita senza alcuna pendenza. Per quanto riguarda invece le proposte che si possono fare con il piano, l'azzeramento è difficile, ma si possono considerare delle riduzioni anche importanti. Bisogna valutare ogni situazione specifica e anche la probabilità di recepire nuova liquidità in futuro o l'esistenza di entrate, di immobili. L'importante è che il piano sia serio e meritevole, perché deve essere omologato dal tribunale, che quindi deve fare sì gli interessi del consumatore ma anche quelli dei creditori. Comunque deve essere un piano affidabile. Non si può azzerare il debito senza i presupposti di legge.
6: Ed è un piano che viene definito dall'organismo di composizione della crisi, o posso, diciamo, definirlo anch'io e presentarlo in tribunale?
5: No, è necessario l'intervento dell'organismo di composizione della crisi, che è questo nuovo ente costituito da professionisti iscritti in appositi elenchi, ed è, diciamo, obbligatorio rivolgersi a questo OCC per la presentazione del piano. Poi questo ente presenta il piano, fa un'attestazione di affidabilità e di serietà del piano e segue il consumatore, diciamo, per tutto il tempo sino alla conclusione della procedura.
6: Domanda di Mario da Padova. Ho dei debiti che sono sia personali sia della precedente azienda che avevo. Posso accedere al piano del consumatore?
5: Ecco, questa è una zona grigia, perché quando ci sono dei debiti misti, quindi in parte personali e in parte d'impresa, su quale piano affidarsi, cioè quale strumento affidarsi, dipende dalla prevalenza dei debiti. Quindi se ci sono più debiti personali potrebbe essere applicabile il piano di ristrutturazione dei debiti, se invece ci sono più debiti aziendali dovranno essere valutati maggiormente il concordato minore, che è l'altro strumento previsto dal codice della crisi, oppure la liquidazione controllata. Tutto questo dipende un po' dall'orientamento anche del singolo tribunale, perché si deve ancora trovare un orientamento specifico su questo.
6: Senta, avvocato, abbiamo un minuto. Appunto, il piano del consumatore richiede l'accesso al tribunale. I tempi, si hanno già indicazioni sui tempi? Spesso rivolgersi alla giustizia richiede dei tempi lunghi. Avete già dei riferimenti rispetto a la durata possibile di questo procedimento, oppure ancora prematuro?
5: Allora, per quanto riguarda i tempi, non sono prestabiliti in maniera perentoria, bisogna considerare, cioè, se non dei termini, diciamo, iniziali per avviare la procedura e dei termini entro i quali al massimo deve concludersi la procedura, però visto che predisporre un piano del consumatore è un'attività molto gravosa, perché serve reperire molta documentazione, valutare bene la situazione del consumatore, potrebbe non essere velocissimo.
6: Quindi bisogna tener conto del tempo. Grazie, avvocata Lina Sguassero, Consumatori Attivi, per essere stata con noi qui a Sportello Italia a cura di Paola Bonanni. Noi torniamo domani sempre con Amalia Carosi da Milano e poi da Roma. Grazie a Filippo Mosticone in regia, Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico, Cristina Sacco l'ha seguito Amalia Carosi a Milano. Ritorniamo domani, adesso c'è il GR1. Da Paola Nania un saluto, rimanete sulle frequenze di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente!
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Antivirus, negativi ai test, il turista inglese a Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina, il giovane calabrese. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma definisce la situazione sotto controllo. Il discorso del re Carlo III traccia l'agenda del governo Starmer, Londra più vicina a Bruxelles, il premier non fa passi indietro, la principessa Kate visita gli asili di Reggio Emilia. Il presidente americano Trump a Pechino, crisi in Medio Oriente, dazi e Taiwan al centro del vertice con Xi Jinping. Maggioranza, nessuna nave Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento, l'opposizione attacca, ci occuperemo noi dei problemi degli italiani. Il delitto di Garlasco, emergono nuovi audio di Andrea Sempio, scontro tra accusa e difesa sulle consulenze della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Gratteri, rubati e venduti da poliziotti infedeli i dati su calciatori, cantanti, attori, c'era anche un tariffario. Cannes, Gong Li e Jane Fonda aprono il festival, arrivano i primi due film in concorso, palma d'oro alla carriera, regista Peter Jackson, il Signore degli Anelli premiato da Frodo. Calcio, stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico, di fronte Lazio ed Inter. Giro d'Italia, si lascia la Calabria e si arriva in Basilicata, è partita la quinta tappa da Praia Mare a Potenza. Nicole Ramadori in studio, in primo piano l'antivirus, negativi, tre casi esaminati agli ospedali di Roma e Milano, prosegue il tracciamento dei passeggeri, mentre rassicurazioni arrivano dal ministro della Salute Schillaci, la situazione è sotto controllo.
3: Tre buone notizie arrivate dall'ospedale Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma. Sono negativi i test effettuati sul turista britannico che aveva preso lo stesso volo sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un 60enne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Non ha contratto l'antivirus anche la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna era partita da una zona endemica a fine aprile ed era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne in quarantena fiduciaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato al 21 giugno la data di fine quarantena per tutte le persone scese dalla nave focolaio Onius a Tenerife. E sul rischio antivirus è intervenuto così ai microfoni di Radio 1 Marco Falcone, segretario Società Italiana Malattie Infettive.
4: Credo la probabilità che si diffonda un'epidemia su vasta scala è quasi nulla. Questo virus ha un indice di trasmissibilità molto basso.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Westminster il tradizionale discorso della corona in cui il re annuncia le linee guida dell'esecutivo in un momento molto complicato per il governo Starmer. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: Il re è arrivato accompagnato dalla regina Camilla. Il suo discorso in Parlamento è un rito antico di secoli, splendido nella tradizione dagli abiti al trono, nella Camera dei Lord dove siede. Stavolta però il discorso cade in un momento difficilissimo per il primo ministro Starmer, che lo ha scritto tra l'altro. La faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri quattro ministri si sono dimessi. Stamattina Starmer ha incontrato brevemente Wes Streeting, il ministro della Sanità che vuole prendere il suo posto a Downing Street e innescare la contro per la leadership. È tale la tensione che Buckingham Palace ha valutato a un certo punto anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi per non coinvolgere il sovrano, che deve restare super partes, ma la chiave politica di questo momento è anche quello che Carlo III ha detto illustrando il programma di governo. Oltre 20 provvedimenti, tra questo centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti, primo passo per un rientro secondo alcuni, e poi la nazionalizzazione dell'acciaio, delle

0: ferrovie. Il voto ai sedicenni, misure imponenti, insomma. Starmer ci conta per convincere il partito laburista a lasciarlo al suo posto. Da Londra, linea allo studio.
1: La visita del presidente americano in Cina. Trump sta per arrivare a Pechino e c'è grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
2: L'ultima volta si erano incontrati in Corea del Sud a fine ottobre. Fu tregua tra Donald Trump e Xi Jinping dopo un lungo braccio di ferro su dazi e terre rare. Il presidente americano torna a Pechino a fine marzo, viaggio rinviato per la guerra in Iran. 9 anni fa Xi aprì per lui e la First Lady Melania un'ala riservata della città proibita. Un grande onore. Domani il bilaterale alla grande sala del popolo, poi il presidente cinese porterà l'ospite, non ci sarà Melania, al Tempio del Cielo, dove gli imperatori con i loro sacrifici chiedevano il favore delle divinità e legittimavano il loro potere. Per la Cina simboli di una grandezza che però richiede stabilità. Per questo, oltre alla guerra in Medio Oriente, si discuterà di normalizzazione delle relazioni commerciali e allentamento delle restrizioni sui chip più avanzati. Non a caso la Didi Nvidia si è unito alla folta delegazione economica al seguito di Trump. In agenda anche il dossier Taiwan. Pechino ribadisce il no alla vendita di armi statunitensi a Taipei e chiede che Washington dichiari apertamente la sua opposizione all'indipendenza dell'isola. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
1: E un nuovo appello per la pace arriva da Leone XIV a 45 anni dall'attentato a Papa Wojtyła.
3: Il 13 maggio 1981, 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II nel giorno della Madonna di Fatima. Questa mattina, prima dell'udienza generale, l'omaggio di Leone XIV mentre stava compiendo il consueto giro in papamobile in piazza San Pietro per salutare i fedeli. L'auto si è fermata, Prevost è sceso, ha percorso pochi metri a piedi, ha raggiunto il punto in cui Wojtyła è stato colpito dai proiettili di Ali Achka. C'è una targa di marmo bianco, tutto intorno San Pietrini. Leone si è raccolto in preghiera, poi si è inginocchiato e ha accarezzato lo stemma di Giovanni Paolo II, gesto dal significato profondo nel giorno della memoria della Madonna di Fatima. Papa Leone ricorda l'attentato a Wojtyła e nei saluti ai pellegrini di lingua inglese spiega: per queste ragioni ho dedicato la catechesi di oggi alla Beata Vergine Maria, con lo sguardo rivolto al santuario di Fatima, dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. Lancia un nuovo appello:
4: affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
3: Francesca Paltracca, GR1.
1: Tregua solo formale lungo il confine tra Libano e Israele. 8 libanesi uccisi, tra questi 2 bambini, negli ultimi raid di Tel Aviv nel sud del paese. Dopo altri lanci di razzi attribuiti ad Hezbollah, Israele ha emanato ordini di evacuazione per ulteriori 7 villaggi colpiti, sostiene l'esercito, 40 siti della milizia sciita. Question time di Giorgia Meloni nel pomeriggio al Senato. La Premier, intanto, in un'intervista rivendica il lavoro sul piano casa e attacca il superbonus.
5: 100.000 nuovi alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo. A meno di una settimana dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, Giorgia Meloni torna sul piano casa e ne spiega la ratio. Mettere insieme le case popolari già disponibili e riqualificate con nuovi edifici realizzati da privati e venduti a prezzi calmierati. È proprio questa, precisa la Presidente del Consiglio, la chiave di volta di tutto il progetto, gli investitori privati, perché il piano, nella visione di Palazzo Chigi, non deve gravare sulle casse pubbliche, ma piuttosto avviare un circolo virtuoso di lavoro, consumi e quindi PIL. Un attacco a Giuseppe Conte sul superbonus: con quella spesa avremmo potuto costruire 1.600.000 case, avverte Giorgia Meloni, che sui dossier economici interverrà oggi pomeriggio in Senato, dove tornerà per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR, salari. Federica Ionta, GR1.
1: Il caro energia e la chiusura dello stretto di Hormuz, su cui questa mattina c'è stata l'audizione alla Camera dei ministri Tajani e Crosetto, è al centro del confronto politico.
6: Nessuna nave ad Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nessuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua, aggiunge anche il titolare della difesa Crosetto, linea condivisa nella maggioranza con la Lega, che spiega: non si diano tutte le colpe però ai paesi occidentali in conflitto, il riferimento ad Israele. Sostegno al governo anche da Fratelli d'Italia, che con Stefano Maullu sottolinea pure i dati economici.
7: Il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela

0: dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
1: Dati economici su cui attaccano le opposizioni, la maggioranza pensa alla legge elettorale e non si occupa degli italiani, dice dal PD Elly Schlein, se non lo fanno loro, lo faremo noi.
2: Non possiamo continuare ad avere le bollette più care d'Europa, il costo della vita è una delle principali preoccupazioni degli italiani insieme al fatto che 6 milioni di italiani non si riescono più a curare.
1: Mentre su Hormuz per le opposizioni il sì alla missione deve essere vincolato ad un esplicito mandato delle Nazioni Unite perché, dicono Verdi e Sinistra, la chiusura è colpa della guerra illegale di Trump e Netanyahu. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il blocco di Hormuz ha sinora causato la perdita di 1 miliardo di barili di petrolio. Le scorte globali si stanno esaurendo a ritmo record, avverte l'agenzia, che parla di uno shock senza precedenti. Stazionarie le quotazioni di greggio, il petrolio americano e quello europeo restano comunque sopra i $100 al barile. Borse europee miste in attesa dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, di cui abbiamo parlato. Positiva Milano. Vertenza Electrolux, con i 1700 esuberi annunciati in Italia dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici in vista del tavolo al Ministero delle Imprese il 25 maggio, questo pomeriggio incontro alla Regione Marche. Tra gli stabilimenti interessati dai tagli, infatti, c'è anche quello di Cerreto in provincia di Ancona. E allora sentiamo Pierpaolo Pullini della FIOM CGL locale.
4: L'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. Chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone.
3: Rai Radio 1, sono le 13:11, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco, interviene il ministro della giustizia Nordio, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli, che si chiede come sia stato possibile condannare Alberto Stasi. Intanto è battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Sempio nella nuova inchiesta di Pavia. Emergono altri audio del 38enne intercettato.
5: Stavolta sono un po' preoccupatino, bisbiglia in auto Andrea Sempio. Un messaggio vocale, o forse uno dei tanti soliloqui intercettati, è il 28 febbraio 2025. Il giorno prima ha saputo di essere indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Che il 38enne non sia tranquillo, lo dice oggi anche la sua legale.
6: Da mesi tende a vivere chiuso in casa.
5: Nell'informativa dei carabinieri, la testimonianza di un'ex vicina di Chiara. Lei era seccata perché gli amici del fratello andavano in camera sua per usare il PC. Così, per gli inquirenti, Sempio potrebbe aver visto il video intimo della giovane, quello nella chiavetta USB a cui fa riferimento. C'è poi l'alibi vacillante dello scontrino a Vigevano. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio, rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica. Nel frattempo, i legali dell'unico condannato Alberto Stasi accelerano sulla richiesta di revisione del processo.
7: Hanno smontato tutta la sentenza di condanna.
5: Elena Baiocco, GR1.
3: Vendita di dati riservati su calciatori, cantanti e VIP, inchiesta della Procura di Napoli che ruota attorno all'attività di poliziotti infedeli.
8: Oltre 1 milione di informazioni riservate, informazioni rubate e poi rivendute secondo un dettagliato tariffario, dati ottenuti illegalmente attraverso accessi abusivi a database sulla carta blindati. Lavoro sporco al quale si dedicavano, secondo un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia, poliziotti infedeli. Obiettivo dei furti di notizie, sempre imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. Le misure cautelari sono 29, scattate nelle scorse ore. 4 indagati finiscono in carcere, 6 ai domiciliari, mentre per 19 è stato disposto obbligo di dimora. L'indagine parte dagli accessi anomali eseguiti nei terminali da 2 agenti, nessuno dei quali autorizzato. Il procuratore di Napoli è Nicola Gratteri.
9: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso. a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
8: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per il giovane imputato per lo stupro di gruppo avvenuto la notte di Capodanno del 2020.

0: 2020 in una villetta alla periferia della capitale. La pena sale a 6 anni e mezzo di carcere, 18 mesi in più rispetto al primo grado per i giudici. Ha abusato di una sedicenne assieme ad altri ragazzi minorenni all'epoca dei fatti, approfittando anche dello stato di incoscienza della vittima legato all'assunzione di droghe e alcol. Secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace, nel 2025 furti, vandalismi e contraffazioni sono costati alle imprese del terziario oltre 41 miliardi.
1: Un fenomeno diffuso che colpisce soprattutto il commercio al dettaglio. Furti in aumento con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. E a preoccupare è anche la contraffazione che alimenta l'illegalità. Un'impresa su tre nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
2: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
1: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Dentro ai nostri contratti, dice ancora, ci sono lavoro regolare, formazione, welfare, qualità e coesione sociale. Lorenzo Opice, GR1.
0: La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per permettere a chi viaggia in treno nell'Unione di acquistare un solo biglietto su una piattaforma o da un operatore di sua scelta. Obiettivo: incentivare il trasporto su rotaia, rendere l'acquisto dei biglietti più semplice e rafforzare i diritti in caso di ritardi e perdita di coincidenze. Andiamo a Reggio Emilia, che accoglie Kate Middleton. La principessa del Galles, alla sua prima trasferta all'estero dopo la malattia, farà visita agli asili, modello della città in diretta. L'inviato Federico Mello.
3: È arrivata proprio qualche istante fa, si trova a poche decine di metri dalla nostra postazione la principessa Kate. Grande entusiasmo, grande folla radunata, c'è chi ha portato delle bandiere inglesi, chi ha portato i tipici cappellini, chi ha portato dei fiori. La principessa è atterrata a Parma, ora qua alla sala del tricolore riceverà l'onorificenza del comune e del sindaco. Poi nel pomeriggio, ecco, sentite la folla sotto che, come dire, saluta appunto la principessa. Nel pomeriggio visiterà il Centro Internazionale di Pedagogia Loris Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, che poi è il vero scopo di questa visita, ovvero un approccio pedagogico che mette al centro il bambino. Nel pomeriggio e domani le visite alle scuole qua della città, e per ora da Piazza Prampolini, Reggio Emilia, linea allo studio.
0: Grazie Mello, continuiamo a parlare di scuole. Vengono da oltre 100 paesi le scuole che concorrono per il Global School Prize, riconoscimento da $1 milione per gli istituti più innovativi. Tra i 10 finalisti c'è l'Istituto Majorana di Brindisi, selezionato per un progetto che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale.
4: Abbiamo creato un sistema che consente ai docenti di creare contenuti didattici sostitutivi dei libri di testo secondo 8 stili di apprendimento. Lo studente potrà scegliere quello che più conviene al suo modo di apprendere.
5: Contenuti personalizzati, aggiornati e trattamento sicuro dei dati personali. Sono questi, ci spiega il preside Salvatore Giuliano, gli elementi innovativi che hanno convinto la giuria del Global School Prize ad assegnare all'Istituto Majorana di Brindisi, da lui diretto, non solo un posto tra le 10 scuole finaliste, ma anche un premio da $50.000 nella categoria trasformazione tramite l'intelligenza artificiale.
4: Tra i punti di forza del progetto è proprio la replicabilità. Basta avere una connessione ad internet e si può utilizzare in qualunque angolo del mondo.
5: Oltre 3.000 le scuole candidate. Il prossimo 19 maggio si saprà chi ha vinto.
4: Essere riconosciuti da una giuria internazionale su un tema, l'intelligenza artificiale, per il quale avevamo competitor di paesi molto più avanti di noi tecnologicamente. Questo è veramente un motivo di orgoglio.
5: Paola Guarnieri, GR1.
0: Siamo al cinema col Festival di Cannes, arrivano i primi 2 film in concorso, ma anche il Rendezvous con Peter Jackson e Una notte ad alto tasso di adrenalina. L'inviata.
6: Let's go for a little ride.
7: Yeah.
6: i motori di Fast and Furious, che usciva 25 anni fa, e Cannes non si lascia scappare l'occasione di una festa. A mezzanotte dunque Vin Diesel e Michelle Rodriguez saranno in sala per rivedere anche l'indimenticato Paul Walker. Diesel ha annunciato qua anche il prossimo arrivo di una serie TV su questo, che è uno dei franchise più longevi del cinema.
7: Peter Jackson.
6: Stamattina Peter Jackson, che non ha incontrato la stampa, ha un rendezvous con il pubblico. E oggi comincia anche il concorso qui al Festival di Cannes. Nagi Notes, giapponese, e La Vie d'une Femme, francese, con Léa Drucker, storie di donne che entrano in crisi. Donne protagoniste anche in Unsorted Regard, che apre stasera con in sala Gillian Anderson.
8: There is a hope.
6: La Scully di X-Files è un'attrice in declino in Teenage Sex and Death, At Camp Miasma, uno dei thriller horror della prossima estate. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, Ultimo, ha annunciato a sorpresa il suo settimo album di inediti, dal titolo Il giorno che aspettavo, in arrivo venerdì 19 giugno.
9: Ci sono cose che non scorderò.
0: L'album contiene 10 brani, tra cui già editi Acquario e Questa insensata voglia di te che state ascoltando. Mancano intanto poco meno di 2 mesi a Ultimo 2026, La favola per sempre, il live in programma il 4 luglio a Roma, Tor Vergata, sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore.
9: A mischiare i sogni ad
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fernando Conti e Gianni Tola. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: GR1 Sport.
24: In studio Giuseppe Bisantis, apertura dedicata al calcio in attesa ancora di risolvere il pasticcio sulla penultima giornata del campionato di Serie A con lo scontro tra Lega Calcio e Prefettura di Roma. Stasera lo Stadio Olimpico sarà teatro della finale di Coppa Italia. Di fronte Lazio-Inter con i neroazzurri super favoriti e in cerca dell'accoppiata scudetto Coppa e della decima Coppa Italia. La partita si è giocata in campionato solo 3 giorni fa.

0: Ci siamo meritati lo scudetto, ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia e vogliamo onorarla.
1: Dovrà sicuramente essere un'altra storia anche per la Lazio dopo lo 0-3 in campionato. Maurizio Sarri non sarà in panchina per squalifica, ma ha preparato la partita con grande scrupolo. Lo ascoltiamo.
2: Bisogna affrontare la partita con tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Penso sia chiaro a me, ma sia chiaro anche ai giocatori, quindi bisogna crederci fino alla follia.
1: Ci spostiamo di poche decine di metri, restando sempre alla Foro Italico, per parlare degli internazionali di tennis. Stasera torna in campo Luciano Darderi, ma facciamo il punto della mattinata con uno dei nostri inviati.
3: L'uomo di ghiaccio è il ragazzo dal cuore caldo che sta infiammando il Foro Italico. Aspettando l'alieno Sinner, impegnato domani nel suo quarto contro il russo Rublev, il calendario degli internazionali piazza oggi in prima serata, in pratica a far da sana concorrenza alla finale di Coppa Italia, l'incrocio tra il nostro Luciano Darderi e l'astro nascente del tennis mondiale Rafa Hodar. Quasi due conseguenze tangibili dell'infinito duello italo-iberico Sinner-Alcaraz, chiamati al grande salto. Per il ragazzo venuto dalla Argentina è capace di annullare 4 match point e rifilare un clamoroso 6-0 al nemico numero 1 di Sinner, Zverev. Si tratta della prima volta in un Masters 1000, a Roma per giunta. Insomma, la partita della vita. Sembra averne infinite davanti a sé invece il Golden Boy Hodar, 19enne spavaldo, che gioca come un predestinato. Chi vince incrocia il vincente dell'altro incontro odierno tra Ruud, che ha eliminato Musetti, e Karen Khachanov. Pomeriggio azzurro al Pietrangeli anche con il doppio Bolelli-Vavassori. Se la vedranno con la coppia Goranson King. Roma Foro Italico, Diego Carmignani, GR1.
1: Abbiamo volutamente tenuto per ultimo l'evento in corso, sarebbe meglio dire in corsa. Quinta tappa del Giro d'Italia, si lascia la Calabria e si arriva in Basilicata, e allora subito in diretta con uno dei nostri inviati.
4: Corsa decisamente bagnata, quella della quinta tappa, quantomeno fino a questo momento. Si arriverà a Potenza nel pomeriggio, sono già stati disputati una quarantina di chilometri sotto il diluvio, c'è una fuga davanti di 5 coraggiosi: Eulalio, Rubio, Silva, Kampenaerts e Garofoli. Hanno un vantaggio di 36 secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa, ed è una fuga interessante perché tra questi 5 coraggiosi, in avanscoperta diciamo coraggiosi anche perché, come detto, le condizioni meteo nella prima parte di tappa in salita verso Prestieri erano veramente la tregenda: 12 gradi di temperatura e diluvio costante per tutta quanta la percorrenza. C'è anche Einer Rubio della Movistar, che ha appena 10 secondi di ritardo nei confronti della maglia rosa Giulio Ciccone. Questo fa pensare che il gruppo difficilmente lascerà molto spazio a questa mascoperta, infatti li tiene lì diciamo a bagnomaria, ed è proprio il caso di dirlo vista anche la tanta pioggia, tra i 50 secondi e i 30 secondi. In questo momento il gruppo infatti sta riaccelerando e si è riportato a 29 secondi, attesa di vedere quello che sarà appunto il comportamento del gruppo, quello che farà la maglia rosa Giulio Ciccone in una frazione molto insidiosa con oltre 4.000 metri di dislivello e con il Gran Premio della Montagna, della Montagna Grande di Viggiano, a una cinquantina di chilometri dal traguardo. E con Danilo Ambra da Potenza a te.
1: Potrete seguire la corsa su questa rete Radio 1 Rai e sul nostro canale digitale Radio 1 Sport con continue finestre, e poi all'arrivo con Sulle strade del Giro. Prima di chiudere, una notizia di politica sportiva: dopo Giovanni Malagò, anche Giancarlo Abete ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Il 22 maggio l'accettazione delle candidature, un mese dopo, il 22 giugno, le elezioni. Le 13:27 minuti 52 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad

ovest della penisola, mossi gli altri mari, temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove, RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno e ben ritrovati a Tandem FVG, programma di educazione ambientale. Io sono Tania Marmai, in fedele compagnia di
1: Paolo Federico. Ciao Tania.
0: Ciao, come va?
1: Bene, Tandem pronto. Sai che abbiamo avuto qualche problema nelle settimane, ma l'abbiamo sistemato, quindi pronti per ripartire.
0: Prontissimi, c'è già qualcuno qua in studio, ma non dico niente perché spero solo che mi aiutino nel momento del quiz.
1: Momento dei quiz, beh, l'hai saltato per un po' di puntate,
0: sì,
1: quindi
0: sì, è vero,
1: oggi
0: è vero.
1: Bisogna un po' recuperare. Oggi parliamo di acqua.
0: Ah, bene,
1: oggi
0: bene.
1: Parliamo di
0: direi
1: acqua.
0: Che è il mese giusto.
1: È il mese giusto. Perché il mese giusto? Non lo so, ma cioè il mese giusto, però parliamo
0: primavera.
1: Di acqua.
0: Primavera. Dai, quest'anno okay. È una primavera molto più piovosa, quindi insomma. E poi ci sono anche tematiche, festival, eventi che accadono sull'acqua in questo mese, quindi dai.
1: Inizia a far più caldo, se ne beve di più, ok, vabbè, tutte le motivazioni, ma passiamo al quiz. Allora, prima domanda. Quale di questi fiumi, dalla sorgente alla foce, scorre interamente in Friuli Venezia Giulia? Qui c'è un po' di geografia, un po' di tutto. Allora, scegli tra Piave, Tagliamento, Meduna, Isonzo. È facilissima.
0: Quindi,
1: in realtà
0: è facilissimo fare la figura.
1: Quelli che sono in studio o al di là del vetro potrebbero anche fare così, dare dei suggerimenti, ma non troppi.
0: Ma io direi,
1: dicono di sì.
0: Tagliamento.
1: Il Tagliamento scorre interamente in Friuli Venezia Giulia? È falso.
0: No,
1: è un altro fiume. Vai, è ancora una possibilità.
0: Meduna.
1: È il Meduna, è vero, il Meduna. Né Piave né Isonzo né Tagliamento scorrono interamente in Friuli Venezia Giulia.
0: Un altro picco di ascolti.
1: Bene,
0: per indignazione.
1: Fantastico.
0: Avete ragione, andrò
1: allora,
0: a ripassare la geografia.
1: Serve dell'acqua per produrre tutti gli oggetti che utilizziamo ogni giorno.
0: Quello sì.
1: Ok. Scegli quale di questi prodotti, diciamo, utilizza più acqua per essere realizzato. Ok? Un chilo di manzo, un paio di jeans o un chilo di riso? Cosa metti in testa? Primo in classifica.
0: Mi pare jeans.
1: Tu accendi jeans, vediamo all'interno dello studio le facce. Sono
0: cosa
1: perplessi, dicono di sì, no, qualcuno di no, quindi
0: ma
1: vedi
0: sì,
1: che proprio
0: qualcuno no.
1: Bravi,
0: manzo,
1: comunque
0: perfetto.
1: Così si fa per dare suggerimenti, perché dico uno dice di sì, uno dice
0: sì,
1: no,
0: mi mandano in confusione
1: niente. Quindi tu voti un paio di jeans,
0: cioè indecisa tra manzo e jeans, perché so che sono entrambi.
1: Devi scegliere però.
0: No, jeans.
1: Jeans perché... e fai male, perché in realtà non è un paio di jeans, ma è un chilo di manzo, fino a 15.000 litri, mentre dicono, lo sapevamo, vedi? Ma no, mentre i jeans siamo a 8.000 litri più o meno.
0: Quindi,
1: ok, chilo di riso ancora meno, 2.500 litri. Bene, quanta acqua utilizza in media al giorno un cittadino italiano? Sai che questa cosa qua può variare da paese a paese, dipende da
0: i nostri stili. Dammi
1: i
0: dati che...
1: Allora, 100 litri, 350 o 200? Qui...
0: 200 perché la media, no?
1: Perché?
0: Sai che io scelgo
1: perché
0: sempre
1: perché la media, no, è fatto bene, diciamo circa 220 litri. Uno dice, ma dove?
0: Sono tantissimi.
1: Solo con lo sciacquone? No, non è solo sciacquone, ma c'è tanto altro, e anche l'acqua che rientra nei nostri oggetti, quelli che utilizziamo ogni giorno, l'acqua che per bere, per lavarci, per bagnare il giardino, se lo bagniamo, eccetera eccetera. Bene, comunque
0: fallito totalmente.
1: Oggi quiz
0: bisogna tornare a studiare.
1: Sì, esatto.
0: Ok, svegliamo chi abbiamo in studio, chi ha provato ad aiutarmi.
1: Chi ha provato ad aiutare Tania Marmai oggi?
0: E io non li ho guardati bene, in realtà sono loro preparatissimi. Chi abbiamo?
1: È la classe terza indirizzo ambientale dell'attenzione perché il nome della scuola è lunghissimo. Allora, Istituto Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie Ambientali Gabriele D'Annunzio di Gorizia, l'ho detto bene? Dicono di sì. Ben arrivate, ben arrivati.
2: Salve, sono Gabriele Tognoni dell'indirizzo terza ABAS dell'indirizzo biotecnologie ambientali. Abbiamo svolto una sorta di percorso nel quale abbiamo trattato tematiche inerenti all'ambiente, parlando di acqua e comunque degli utilizzi dell'acqua che si usano ogni giorno, grazie comunque a due specialisti dell'ARPA che hanno fatto un sopralluogo nella nostra scuola e che ci hanno indirizzato in quella che è la strada per consumare meno acqua ed essere molto più ecologici dal punto di vista materiale e insomma sì.
0: Ecco, andrei già un po' nello specifico. Cosa si intende per acqua invisibile? E anche se magari, visto che io sono qua la parte proprio che è all'oscurità di tutto quello che avete fatto, magari Paolo qualcosa ha captato, io no. Quindi spieghiamo, così spieghiamo anche a chi ci ascolta, che tipo di attività avete fatto su questo tema. Giulia.
3: Sì, abbiamo svolto delle attività in classe insieme ai tecnici specifici dell'ARPA e abbiamo fatto un gioco a gruppi dove praticamente dovevamo mettere in classifica, secondo noi, che oggetti e che prodotti andassero dal primo al decimo posto in base a quanta acqua utilizzassero per essere prodotti. Attualmente non mi ricordo quale abbiamo utilizzato, però se dovessi fare un esempio tutti quanti adesso, mi verrebbe in mente una tazzina di caffè che semplicemente solo per una vanno 140 litri di acqua.
1: Vedi, tantissimo. Io che ne bevo caffè ogni volta mi sento in colpa su questa cosa. Avevate anche nella classifica, visto che riprendiamo il quiz, c'era la carne, c'erano i jeans, c'era
3: sì, esatto,
1: anche uno smartphone, vero?
3: Sì.
1: Ok, che per oggi per pietà non ho messo a tagliare, ma ormai di solito era lo strumento, no? L'oggetto che consumava di più perché è più complesso. Quindi come potete spiegare, cioè cosa intendiamo per impronta idrica, l'acqua invisibile, come possiamo spiegarla a chi ci sta ascoltando?
3: Allora, in parole semplici sarebbe semplicemente l'acqua che viene utilizzata per produrre dei prodotti che appunto utilizziamo ogni giorno quotidianamente, quindi non è l'acqua che vediamo nel bicchiere, ma okay, è appunto l'acqua che viene utilizzata per produrre determinati okay prodotti.
0: Quindi ci sono tutte queste fasi di lavorazione, estrazione e lavorazione e forse anche impacchettamento, insomma, che utilizzano acqua e noi dobbiamo considerare anche quell'impronta.
1: Sì, c'è un sito, non so se vi ricordate, lo dico io, ma è uno spunto interessante andare a vedere, il Water Footprint Network, dove puoi vedere la galleria di prodotti. Anche chi ci sta ascoltando può andare a cercare, c'è di tutto, dal vestiario a cibo. C'era qualche oggetto che vi ha colpito particolarmente del gioco, nella tappa, che non pensavate consumasse tanta acqua?
3: Ma sono rimasta scioccata per la carne, perché c'era adesso l'esempio di un hamburger, attualmente non mi ricordo quanti litri, mi pare 2500, e quando siamo rimasti lì perché abbiamo fatto a esclusione, sono rimasta veramente male, perché a pensare che magari una cena semplicemente usufruiamo di 2500 litri d'acqua, direi che non è poco, senza poi considerare tutti gli sprechi che facciamo durante la giornata, che va ad accumularsi, sì, non è poco.
1: C'era un altro punto, sempre in queste tappe, immagino, di percorso che avete fatto, tra l'altro svegliamo, l'avete fatto con dei nostri colleghi Anna e Pietro, giusto così diciamo i nomi.
3: Sì, esatto.
1: E un'altra tappa di questo percorso è stato il momento di approfondimento dei servizi ecosistemici, così spieghiamo anche cosa si intende, queste parole un po' difficili, legati all'acqua. Un po' com'è andata, che cosa avete fatto, Noel?
4: Sì, i servizi ecosistemici sono dei benefici che la natura ci offre gratuitamente ogni giorno. I tecnici ci hanno dato dei fogli e noi abbiamo indicato quali sono questi benefici. Ad esempio un albero che ci offre ossigeno, un albero del fico che ci offre cibo, oppure il fiume che ci offre acqua.
1: Ecco, legati all'acqua, di questi servizi ecosistemici, quali altri sono quelli un po' più collegati?
4: Ad esempio, utilizziamo l'acqua per ricavare elettricità, come detto prima, per produrre oggetti.
0: Ecco, avete anche però avuto modo di uscire, di insomma vedere, di stare proprio in natura. Avete fatto un'uscita al Parco Piuma di Gorizia, alla scoperta di proprio questi servizi. Com'è andata, Rebecca?
5: È andata molto bene, a parer mio, ma anche penso anche dei miei compagni. Abbiamo scoperto, abbiamo anche imparato molte cose, come ad esempio appunto sui servizi ecosistemici, quali appunto abbiamo capito che sono tutti quei servizi che appunto ci offre la natura e che di solito noi tendiamo a sottovalutare o perlomeno a non dare così tanta importanza, e quindi tendiamo a non capire effettivamente qual è il vero valore che ha la natura, perché a volte possiamo dargli anche un valore economico, ma in realtà secondo me ha più un valore morale, perché infatti lei ci dà tantissime bellezze, come ad esempio un tramonto, oppure anche un'alba, ma anche semplicemente dell'acqua pulita, che a volte noi sottovalutiamo, che non diamo importanza, ecco.
1: E poi tra l'altro in un parco cittadino, ecco, ricordiamo chi sta ascoltando,
5: sì,
1: magari lo conoscete, però Parco Piuma è un parco che comunque è in città, quindi trovarla anche in un luogo che magari lo utilizziamo, siamo di passaggio, però lì c'è tanta natura, no?
5: Sì, esatto. Infatti questa attività dei servizi ecosistemici l'abbiamo fatta a due passi dal fiume praticamente, ed è stato molto bello perché eravamo proprio a contatto con la natura, anche con gli animali che c'erano, con la fauna.
1: E che tipo di attività è stata proposta? Un gioco o di scoperta?
5: Sì, più una scoperta, perché infatti il tecnico ci ha praticamente mostrato queste immagini che descrivevano appunto dei servizi ecosistemici, e noi praticamente dovevamo posizionarli in dei punti del luogo in cui ci trovavamo, secondo noi nei quali trovavamo tale servizio ecosistemico. Quindi ad esempio, non lo so, la risorsa dell'acqua pulita, ad esempio c'era un ponticello con un fiume, con un fiumiciattolo sotto, e noi dovevamo mettere il foglio lì.
0: Le avete azzeccate tutte?
5: Penso di sì, perché poi alla fine il tecnico non ci ha dato una risposta definitiva se avevamo, okay, fatto giusto.
1: Ok, però potrebbe essere un bel sistema per un nuovo quiz, Tania.
0: Sì.
1: Ti porto in un parco e facciamo le associazioni.
0: Dai, all'aria aperta, mi piace perché questo mi fa venire voglia, insomma, poi con la primavera fa venire voglia di stare fuori. E adesso quando passeggi ti viene da guardare alle realtà con, insomma, l'occhio del servizio ecosistemico che sta dietro quella risorsa?
5: Sì, dopo questa esperienza sicuramente più di prima ha aiutato molto, ecco.
0: Così si guarda il mondo con occhi diversi. Invece parliamo un po' della vostra scuola, appunto, di questo indirizzo ambientale. Mattia.
6: Allora, sono Mattia. Questa scuola al D'Annunzio mi trovo molto bene. Al terzo anno ho scelto l'ambientale perché proprio per gli sbocchi lavorativi che ci sono, e infatti in classe tutti siamo in 6 e si sta molto bene, tranquilli.
0: Beh, sia un bel rapporto anche, penso, sì, con i professori.
6: C'è un bel rapporto, sì, anche con i compagni.
0: C'è stato qualcosa di specifico che ti ha spinto a scegliere l'ambientale, o una passione che ti porti dietro
6: prima? È una passione che mi porto dietro fin da quando sono bambino.
0: E c'è già un settore che ti prende, che ti interessa di più?
6: Ancora no, non c'è ancora un settore.
1: Ok, una domanda aperta a tutti, quindi chi vuole può rispondere. Secondo voi, siete in terza, quindi anzi quasi finita, spero bene, insomma, la terza, sarete in quarta, quindi andiamo agli ultimi 2 anni di scuola. Parlate di temi ambientali a scuola, che cosa potete fare voi o vi sentite di fare per, così si dice, di proteggere l'ambiente, di proteggere anche noi, no? In queste sfide ambientali, come se vi sentite coinvolti e cosa vi sentite di fare?
2: Beh, comunque nella nostra scuola parliamo molto di tematiche ambientali, poiché ritrae in pieno il nostro settore scolastico, e nel nostro piccolo possiamo comunque contribuire, come anche nelle nostre case, a scuola, riducendo comunque gli sprechi o almeno cercare di limitarli in modo intelligente per non essere troppo impattanti dal punto di vista fisico, insomma.
1: Come rispondono gli altri compagni di scuola degli altri indirizzi? In generale quello che vedete attorno a voi, no? Cosa ne pensate? Come sono le reazioni, diciamo?
2: Non è una tematica scontata, anche perché ad oggi non si parla molto di natura, non si parla molto di ecologia al di fuori della scuola. Per esempio, se dovessi parlare con un ragazzo che fa, per esempio, un IT, un professionale.
1: Un professionale, okay.
2: Esatto, non mi comprenderebbe nei minimi dettagli, o almeno reggerebbe il discorso fino a una certa, poiché le tematiche che trattiamo noi a scuola sono molto più intense rispetto a delle tematiche sommarie che magari si sentono tutti i giorni in TV oppure sui social.
0: Beh, devo dire che anche il nome dell'indirizzo rendeva la specificità di questa scuola, di questo settore, e sicuramente andate a sviluppare una sensibilità che magari appunto non tutti hanno modo già a quell'età di sviluppare. Anche in età adulta succede di non sviluppare, purtroppo. Io andrei un attimo dalla professoressa che è con noi, professoressa Rosa D'Ambrosio, insegnante di, e anche qua nomi specifici, microbiologia, igiene e anatomia, giusto?
7: Sì.
0: Ecco, come è strutturato questo indirizzo ambientale e cosa si studia nello specifico?
7: Allora, l'indirizzo ambientale mira a fornire una formazione nell'ambito della tutela dell'ambiente, della salvaguardia del territorio, e in particolare si studiano materie quali fisica ambientale, microbiologia, igiene, chimica organica, chimica analitica. Nel complesso abbiamo lavorato con i tecnici ARPA per portare avanti questo progetto nell'ambito delle attività transfrontaliere e quindi per andare ad analizzare e monitorare le acque dei fiumi del territorio, quelli dello Iudrio, quelli dell'Isonzo, quelli del Vipacco, anche nell'ambito della capitale europea della cultura, quindi nella scia della prosecuzione del GO 2025 che si è appena concluso.
0: Ecco, quando escono, quando concludono il percorso scolastico, cosa li aspetta ai ragazzi che scelgono questo indirizzo?
7: Beh, sicuramente possono proseguire il percorso affiancando l'ARPA e quindi l'università.
1: Abbiamo bisogno di gente, quindi bene.
7: E quindi il monitoraggio del, diciamo, degli ecosistemi, la qualità dell'aria o semplicemente per la tutela di situazioni di emergenza come si sono verificate durante gli incendi fra 2022 e 2024, dove i tecnici ARPA appunto monitoravano la qualità dell'aria e comunicavano con i sindaci a salvaguardia della cittadinanza, ecco.
0: Effettivamente il clima si fa sempre più duro, oltre agli incendi ci sono stati purtroppo anche alluvioni, frane, quindi effettivamente c'è bisogno di gente.
1: Sì, e allora io lancio una cosa, la domanda da non fare, ma la faccio, questa è un po' a sorpresa, faccio sempre queste cose, però facciamo uno spot per la vostra scuola, cioè siete convinti della scuola che state facendo, vero?
2: Sì.
1: Ecco, ok. Sì. Invitate qualcuno a venire a scuola vostra, cioè ci sono genitori che stanno ascoltando magari...
2: Ma parto dal dire che comunque ha una buona organizzazione e comunque le materie trattate comunque vengono trattate nei minimi dettagli e non vengono trattate con leggerezza, poi c'è una determinata serietà che comunque ci coinvolge ogni giorno a scuola e in quello che facciamo. Inoltre abbiamo anche molte uscite nel quale possiamo sperimentare comunque sulla nostra pelle quello che si tratta e si andrà a trattare un domani, come per esempio uscite a università, uscite in enti pubblici come per esempio anche l'ARPA, che comunque abbiamo fatto questa uscita didattica nel quale abbiamo compreso delle nozioni importanti e sostanzialmente sì.
1: Si sta bene.
6: Volevo aggiungere che nella nostra scuola ci sono anche vari laboratori, come ad esempio il laboratorio di chimica, il laboratorio di fisica e il laboratorio di microbiologia.
0: Potete proprio sperimentare, vedere con i vostri occhi, insomma, anche la realtà di quello che studiate,
6: esatto,
0: sui
6: sì.
0: libri. E questa è una cosa che anche a me affascina sempre delle superiori, avere i laboratori penso sia bellissimo. L'ultimissimo commento sempre da parte dei ragazzi: c'è un aspetto che secondo voi è legato sempre al tema dell'acqua sul quale tutti noi, andando anche verso l'estate, dobbiamo lavorare, stare molto più attenti di quello che magari lo prendiamo troppo sotto gamba?
2: Sì, per esempio per gli sprechi eccessivi di acqua che magari vengono fatti all'interno delle abitazioni, oppure docce lunghe, prolungate, che comunque anche di 5 minuti ci si impiega, no, circa 160 litri d'acqua, e quindi comunque sono cifre importanti che si vanno a accumulare nel tempo. Con l'estate comunque si deve andare a limitare comunque questi tipi di comportamenti, poiché si sta più fuori, non si sta meno a casa, e di conseguenza sì, è una cosa molto importante.
0: Sicuramente è vero, poi d'estate si tende a fare tantissime docce, cerchiamo di farle più brevi. E allora noi ringraziamo la terza superiore della sezione ABA, ovvero l'indirizzo ambientale della scuola D'Annunzio di Gorizia, per essere stati con noi e anche averci subito a me spiegato e agli ascoltatori averci spiegato qualche nozione in più, qualche come porre più attenzione anche al servizio ecosistemico legato all'acqua. Grazie ragazzi.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: Ringraziamo anche la professoressa Rosa D'Ambrosio.
7: Grazie a voi.
1: E la scuola Gabriele D'Annunzio di Gorizia. Andate a vedere il Parco Piuma, e andate a vedere anche questa scuola, e se volete iscrivete anche i vostri figli all'indirizzo ambientale.

0: Ecco che ci richiama Anna, mi sa che potrebbe esserci un nuovo libro in arrivo. Pronto Anna Lazzati, sei tu?
1: Sì, sono io. Ciao Tania, ciao Paolo.
2: Ciao.
1: Oggi Tania.
0: Oggi so sì, perché...
1: sì, sì, parto subito all'attacco con te, perché tu tempo fa mi dicevi che sai bene che gli insetti sono importanti, ma non è che
0: siano sempre simpatici.
1: Esatto, non li ami particolarmente. Allora io, provando a cercare nella mia biblioteca, ho trovato un libro adatto ed è una graphic novel.
0: Oh.
1: Tu sei appassionata di graphic novel?
0: Beh sì, devo dire che mi piacciono molto.
1: Ok, allora questa graphic novel si intitola Insectopolis, una storia naturale, ed è di Peter Cowper, fumettista americano, addirittura ha vinto un Oscar del fumetto, e ha pubblicato lo scorso dicembre questa graphic novel, che è disponibile quindi anche nelle librerie italiane, ed è una storia davvero particolare perché racconta, e sono a raccontare delle formiche, delle cicale, delle api, delle farfalle, racconta il mondo degli insetti dal loro punto di vista. E lo fa in una maniera davvero particolare, perché la storia inizia con due ragazzi che devono andare a visitare un museo di storia naturale a New York, dove c'è una mostra sugli insetti, ma a un certo punto succede qualcosa e l'uomo scompare dalla storia. Quindi non si sa cosa succede all'umanità, ma l'uomo non c'è più. E diverso tempo dopo al museo arrivano gli insetti e sono loro a visitare la mostra e a vedere cosa l'uomo raccontava degli insetti dal loro punto di vista.
0: Ma mi sembra quindi super intrigante.
1: Sì, è molto bello, è un fumetto, quindi magari è per chi è appassionato di fumetti e di graphic novel in generale, ma proprio perché è un tema molto molto particolare, cioè quello degli insetti, può incrociare l'entusiasmo, l'interesse di naturalisti, entomologi, piccoli ragazzi, adolescenti che amano esplorare il mondo degli insetti, e quindi è adatto un po' a tutti gli appassionati di natura che vogliono sapere qualcosa di più di questo mondo molto importante per la vita del pianeta, che sono gli insetti. Senza di loro, ad esempio, l'impollinazione non sarebbe possibile. E però noi ne conosciamo solo una parte, conosciamo la loro storia dal nostro punto di vista. Quindi questo libro ci aiuta a vedere la vita degli insetti e il loro funzionamento nel mondo dal loro punto di vista.
2: Allora Anna, io sono sicuro che Tania Marmai, dopo aver letto questo libro, adorerà gli insetti, però ti do un compito, trovane un libro sulle zanzare, dai, perché lei su questo ha ancora qualche problema.
0: Hai nominato tutti gli insetti, che le farfalle vanno bene,
2: sono belle,
0: le zanzare, le civici sono quelle più problematiche.
2: Vai con le zanze la prossima volta, ok?
1: Va bene, inizierò la mia ricerca.
0: Allora ti aspettiamo per un'altra chiamata. Ciao Anna, grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao.

0: Bene Paolo, siamo arrivati al termine, lasciamo la linea a Traguardi, il programma di Federica Ovan, e noi ci ritroviamo invece il prossimo mercoledì. Ringraziamo anche chi ci ha permesso di andare in onda, ovvero Carlo Morello alla parte tecnica, un saluto da Tania Marmai
1: e da Paolo Federico.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E benvenuti nuovamente a Traguardi, l'appuntamento settimanale con lo sport in Friuli Venezia Giulia, del Friuli Venezia Giulia. Oggi in squadra con me, in regia, impegnato alla parte tecnica, Pasquale Nocera. Buongiorno Pasquale, e appunto vi dicevo bentornati a questo appuntamento che oggi si dedica completamente a degli appuntamenti che coinvolgono la nostra regione non solo da un punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista affettivo, perché si stanno per aprire gli Special Olympics Italia, e sono dei giochi nazionali estivi che portano nella nostra regione ben 3.000 atleti da tutta Italia per 21 diverse discipline. E è già arrivata la fiaccola in regione, ha toccato l'ultima tappa a Udine e tutto è pronto per l'inaugurazione del 19 maggio. E ne parliamo ampiamente dopo, perché ora do il benvenuto invece ad Armando Marcucci, delegato regionale di CPFIGC, ma poi andiamo a spiegare meglio. Buongiorno Armando.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: E qui con me Alexia Coglievina della SD Trieste Victory Academy, benvenuta anche a te.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con questi due ospiti andiamo invece a parlare di calcio, e calcio dedicato a dei giocatori speciali. Io li chiamo sempre speciali perché hanno una dote in più rispetto a noi, hanno bisogno proprio di socializzare, di dedicare la loro attenzione all'attività fisica intesa proprio come esperienza di vita. Armando, ho introdotto bene quello che è il calcio, il calcio che tu in qualche modo governi ed organizzi a livello regionale, appunto nella divisione del calcio paralimpico.
1: Sì.
0: Che è arrivata alla conclusione del suo campionato. Poi andremo a tirare le somme da un punto di vista sportivo, ma io ti chiedo quali sono invece i risultati da un punto di vista proprio di esperienze di vita per i ragazzi che hanno partecipato con tanto entusiasmo alle varie partite.
1: Ma guarda, rispondo subito alla tua domanda. Innanzitutto sono speciali sì, ma sono speciali come atleti, nel senso che forse si allenano più intensamente e giocano con maggiore intensità rispetto agli altri atleti. Speciali in questo senso.
0: Si lamentano di meno anche, scommetto.
1: Guarda, ti posso garantire, l'ho anche detto alle premiazioni, che la nostra disciplina, il nostro sport, è l'unico sport al termine del quale, al termine di ogni evento, se tu hai perso 7-2, 8-0, gli arbitri vengono portati in trionfo. Basta. Questo fa la differenza.
0: Esatto.
1: Ed è vero, ed è verissimo. Sì, è stata un'esperienza importantissima, non si è affatto conclusa, siamo solo all'inizio. Abbiamo chiuso il campionato Fun and Play, che è un campionato promozionale della nostra regione, al quale hanno partecipato 4 squadre più una. Possiamo dire che la base è a Trieste, le squadre attualmente sono triestine, ma c'è una squadra di Udine, che sono gli insuperabili, ma ti posso garantire che durante quest'estate, lo stiamo già facendo, faremo un'attività di informazione, discussione e proselitismo sul territorio che farà sì che a ottobre, quando ricominceremo il campionato, dei nostri ragazzi avremo squadre che rappresenteranno tutte e quattro le province della nostra regione.
0: Anche attraverso i nostri microfoni cerchiamo di fare proprio da cassa di risonanza per informare di questa opportunità, un'opportunità sicuramente già vincente che ha fruttato molto da un punto di vista proprio di evoluzione dei ragazzi. Sospendo un attimo l'intervento di Armando per dare la parola ad Alexia Coglievina, che è una psicologa, una psicoterapeuta che si è avvicinata appunto al mondo del calcio paralimpico e che può testimoniare, diciamo, da non sportiva, quindi valutando quello che è l'apporto al di là dello sport per i ragazzi che praticano il calcio paralimpico. Che conclusioni ci puoi raccontare? Diciamo, che emozioni condividi?
2: Io condivido la bellezza della meraviglia nel momento che osservo da esterno, però alla fine diventi proprio internamente anche tu la vivi, e la bellezza di questi rapporti che nascono, perché il nostro progetto appunto con la Trieste Victory Academy è un progetto di calcio inclusivo dove gli atleti normotipici danno una mano e aiutano appunto con disabilità intellettive a giocare a calcio, giocano a calcio insieme. Questo progetto è iniziato 2 anni fa, quest'anno siamo riusciti ad iscriverci appunto con il DPC e quindi abbiamo fatto questo primo torneo, ma la bellezza, il ritrovarsi sempre appunto a tutti gli appuntamenti tutti insieme, questi ragazzi che ti donano abbracci, sorrisi incredibili, tutti gli atleti, i normotipici della S, che non mi piace utilizzare questa parola perché io chiamo tutti protagonisti, no?
0: Certo.
2: Perché siamo, quando parliamo di inclusione siamo tutti insieme, veramente un domani possano diventare amici, perché quando noi ci incontriamo in giro per città ci abbracciamo, cioè proprio sono questi grandi, nascono dei rapporti incredibili.
0: Uno slancio affettivo raro e prezioso.
2: Assolutamente.
0: E mi piacerebbe anche appunto sottolineare quello che si è già sentito da altre voci, la definizione di normalità è talmente difficile da realizzare che definire cosa sia normale di sicuro non spetta a me, non spetta a noi. E secondo me, dicevo prima, questi ragazzi hanno una marcia in più assolutamente. Noi pensiamo di poter insegnare chissà che a loro, quando invece, ecco, già solo con un abbraccio sono in grado di trasmettere tantissimo.
2: Assolutamente.
0: E allora restituisco la parola ad Armando per raccontarci un po', perché questo progetto che ha inaugurato queste esperienze a partire da Trieste, come ci raccontavi, si sta ampliando, ha ottenuto ulteriori riconoscimenti già all'inizio del 2026. Voglio sentire dalla tua voce di che si tratta.
1: In maniera molto semplice e sintetica, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha modificato il proprio statuto nel novembre 2025, quindi dando il termine a un periodo, diciamo, di sperimentazione della divisione calcio paralimpica, quindi ponendo fine alla sperimentazione e aprendo un nuovo capitolo. E dal 28-29 gennaio di quest'anno la Federazione Italiana Gioco Calcio, unica federazione gioco calcio paralimpica al mondo, è entrata a pieno titolo e a pieno diritto nel CIP, nel Comitato Paralimpico. Quindi non siamo più dei soggetti aggregati, ma siamo dei soggetti parte integrante del CIP. Il CIP ha riconosciuto come estremamente valido il nostro percorso, tant'è vero che ci ha dato l'impegno di organizzare ulteriori campionati, ma siamo solo all'inizio, che riguarderanno ad esempio i ragazzi celebrolesi, gli amputati, eccetera, che sono tutti diciamo fattispecie sportive che hanno le relative nazionali e che partecipano ai giochi paralimpici. Quindi in realtà gli impegni aumenteranno in maniera esponenziale. Quello che abbiamo visto in sintesi sinora non è nulla rispetto a quello che ci aspetta come lavoro. Okay?
0: Bene.
1: Anche in regione abbiamo già iniziato contatti istituzionali con il comune di Udine, col comune di Gorizia, l'assessore romano è venuta più di un'occasione, la Dazzan di Udine ugualmente, quindi in realtà abbiamo già posto, e anche il comune di Pordenone parimenti, per avere un'effettiva rappresentatività di tutti i sodalisti sportivi regionali a partire dal mese di ottobre, quando comincerà il nuovo campionato.
0: Bene, sono opportunità per i ragazzi, sono opportunità per le famiglie che vivono appunto queste forme di disabilità e che hanno, diciamo, un'occasione in più per arricchire le esperienze di vita dei propri ragazzi. Peraltro, prima citavo appunto i giochi che si stanno per aprire la prossima settimana agli Special Olympics, dove peraltro proprio c'è anche la Federazione Gioco Calcio, perché tra le 21 discipline si giocherà anche a calcio e anche in questo caso c'è l'affiancamento di atleti con delle disabilità intellettive, in questo caso affiancati da quelli che dicevamo

0: normodotati. È il contatto tra questi, chiamiamoli mondi diversi, che crea l'arricchimento reciproco, no? Quindi offrire queste opportunità fa bene ai ragazzi che hanno delle disabilità, ma fanno molto bene anche ai ragazzi che non le hanno. Mi consenti questa affermazione?
1: Nella maniera più assoluta, tant'è vero che nel nostro campionato, come ha ricordato prima Alexia, che è un campionato promozionale, altrimenti il nostro campionato è articolato su tre livelli, 1, 2, 3, sarebbe una specie, diciamo, di serie A, B, C.
0: Sì.
1: Il nostro è un campionato promozionale che permette a tutti i ragazzi di partecipare, addirittura nel nostro campionato, proprio per permettere a tutti i ragazzi e ragazze, perché è un campionato misto, non dimentichiamolo di giocare,
0: sì,
1: è consentito l'aiuto dell'educatore in campo, ok? Quindi proprio per permettere a tutte e tutti di giocare, quindi
0: Bene.
1: assolutamente sì.
0: Ricordiamo peraltro che a livello nazionale la divisione calcio paralimpico conta ben 300 squadre.
1: In aumento.
0: E organizzare anche i campionati che coinvolgano 300 squadre è un bel lavoro. Adesso ci hai anticipato, Armando, che con la definizione proprio di CIP, di Comitato Paralimpico, avrete l'opportunità di estendere e ampliare organizzando ulteriori campionati. Quindi c'è da fare, c'è da coinvolgere persone,
1: Ed è
0: scuole.
1: per questo che vorrei ufficializzare il fatto che la DCP, diciamo nella mia persona, ha chiesto ad Alexia di entrare nel nostro mondo e diventare lei stessa delegata della regione.
0: Aspettiamo la risposta, Alexia.
2: La risposta che non può non essere che affermativa.
0: Hai sentito, Armando?
1: Benissimo, adesso registro tutto.
0: Ormai è detta. Bene, noi
1: Assolutamente.
0: siamo felici che questa notizia arrivi dai nostri microfoni. Io di fronte a me, Alexia, mi anticipava un po' la sua storia. È mamma di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza. In un momento di difficoltà, cos'è successo?
2: E in un momento di difficoltà, di mia figlia, di salute, ha deciso, a 9 anni, quando stavamo per uscire dall'ospedale, le ho detto: amore, allora adesso decidi quale sport vuoi andare a fare. Lei mi guarda e mi fa: calcio. No, amore, ti riformulo la domanda: che sport vuoi andare a fare? E lei continuava dicendo calcio. Allora, appunto, ci siamo avvicinati che quell'anno lì nasceva proprio la sezione femminile alla Trieste Victoria Academy. Siamo andati lì, mia figlia quando esce da questo ospedale purtroppo aveva un sacco di problemi, paure, aveva paura della sua stessa ombra. Il calcio l'ha salvata, le ha cambiato completamente la vita, è un difensore centrale che non ha paura di niente e di nessuno. E quindi io in totale devozione ho deciso che dovevo qualcosa a quella... Quasi mi commuovo ovviamente, che dovevo qualcosa al calcio e ho deciso di intraprendere anche un percorso di studi perché io nascevo come una geologa, quindi tutt'altro. Quindi ho preso la mia laurea in psicologia, dopodiché ho fatto un master in psicologia dello sport, un master in alta psicologia del calcio coverciano. Adesso sto appunto ultimando il percorso in psicoterapia. E quindi niente, il mio percorso verso il calcio è assolutamente di riconoscenza totale e per questo non posso che continuare così, sapendo che il calcio mi ha dato tanto, io devo dare tantissimo, restituire tutto quello che mi è stato dato.
0: Una storia fantastica, assolutamente, e noi testimoniamo l'elevato, l'immenso potere dello sport e quello che hai ricavato in termini di salute per la tua ragazza è tangibile. Ora come sta?
2: Lei per fortuna sta benissimo, è una delle protagoniste del progetto del calcio inclusivo, che niente, io mi auguro che un domani i miei figli siano delle persone migliori perché questa crescita assieme a questi protagonisti abbia potuto portare loro dei valori molto forti e molto grandi e quindi...
0: Ne sono certa e Armando sarà d'accordo con me.
1: Assolutamente, io ho registrato tutto, quindi non si può tornare indietro.
0: Non si può tornare indietro, Armando. Secondo me è un grande acquisto perché
1: No, ne sono
0: Alexia ha
1: convinto, guarda.
0: scelto questo percorso proprio partendo dal cuore. E quando uno sceglie il percorso partendo dal cuore, veramente ha tanto, tantissimo da dare. È già passata per Coverciano e ormai il tragitto è ben delineato e il destino è segnato.
1: Guarda, a proposito di Coverciano, questo weekend, venerdì, sabato e domenica, abbiamo le finali nazionali, è proprio a Coverciano, del secondo e terzo livello, no?
0: Bene.
1: E ovviamente saranno tutti i quadri, diciamo, i dirigenti e il nostro responsabile nazionale della, DCP, che è il dottor Sacripante, e quindi in quella sede formalizzeremo l'ingresso ufficiale di Alexia nel nostro mondo.
0: Questo bene, ci parlo, questo il punto. Dato è tratto. E allora, prima di salutarci, l'estate si sta affacciando, il campionato si è concluso, questi ragazzi non verranno lasciati a loro stessi nel periodo estivo, immagino, perché appunto con questi legami così forti non si può salutare i ragazzi fino a settembre. Quindi cosa avete pensato?
1: Avremo dei tornei, dei quadrangolari, ma possiamo anticipare in via ufficiale che oggi pomeriggio farò il sopralluogo alle strutture tecnico-sportive di Gubbio, professionistica, dove la cui municipalità organizza un torneo 11, 12, 13 di giugno, dove l'invitata speciale, proprio l'SGT Asse Victory, che parteciperà a questa trasferta in Umbria, ci saranno anche squadre marchigiane, Umbro, in tornamento regionale.
0: Sarà appunto un'occasione ulteriore per...
1: Non smetteremo mai di giocare, dai, non smetteremo mai di giocare.
0: Stringere amicizie oltre i confini regionali, sì, e sì, poi diventerà una rete che si consoliderà.
1: Si consoliderà. Sì, assolutamente.
0: Io vi faccio i complimenti per tutto quello che siete riusciti a costruire, per tutto quello che avete in programma di organizzare.
1: Soprattutto per quello che faremo, dai.
0: E quindi un grazie sicuramente ad Armando Marcucci, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ed è stato un piacere conoscere anche Alexia Coglievina, grazie.
2: Grazie di cuore, veramente.
0: Oggi sei stata insignita di un nuovo incarico e allora buon lavoro.
2: Grazie mille, grazie. Vi aspettiamo.
0: Allora voltiamo pagina per parlare, come anticipato, dei giochi nazionali estivi, gli Special Olympics, ormai veramente pronti per la partenza, l'inaugurazione, l'apertura dei giochi il 19 maggio a Lignano Sabbiadoro. Una settimana intensa, vi già snocciolavo un po' di numeri, si tratta di 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive impegnati in 21 discipline, ma non basta questo, perché ci saranno oltre 200 persone per gli staff, 650 tecnici, 600 accompagnatori, 1.000 volontari di tutte le età e oltre 1.000 familiari. Sono veramente numeri esorbitanti e le redini sono tenute da Giuliano Clinori, a cui diamo subito il benvenuto, direttore regionale Special Olympics Italia, Team Friuli Venezia Giulia, presidente del comitato regionale XEN della regione e presente anche come rappresentante del comitato regionale del CONI. Benvenuto ai nostri microfoni.
3: Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: È tutto pronto, dicevamo, veramente governare una macchina così articolata come quella dei giochi nazionali estivi presuppone impegno. Da quanti mesi state lavorando per la preparazione di questi giochi?
3: Diciamo da 6 mesi, perché ci sono stati assegnati, diciamo, all'ultimo, perché alcune regioni non erano in grado di sostenerli.
0: Qui andiamo a parlare di Lignano prevalentemente, ma anche Cordovado in provincia di Pordenone, Bibione e un piccolo sforo verso il Veneto a Portogruaro. Quindi si tratta di un'organizzazione complessa per ben 21 discipline diverse. Ve le elenco rapidamente: si va dall'atletica alle bocce, al calcio, alla danza sportiva, alla ginnastica artistica, al golf, judo, nuoto, pallacanestro, rugby, tennis, tennis tavolo, pallavolo, nuoto in acque libere, karate, canottaggio indoor, ginnastica ritmica, equitazione, bowling, badminton. C'è veramente di tutto e di più, un'atmosfera sportiva a 360 gradi e questa sinergia tra portatori di handicap intellettivi e non. Come si arriva ad amalgamare questi due mondi diversi?
3: Ma sono, spieghiamo un po', Special Olympics è un ente riconosciuto direttamente dal CIO,
0: sì,
3: e in Italia è una benemerita del CONI, al contrario del CIP, dove diciamo la presentazione atletica è messa al primo posto per gli atleti, è importantissimo il risultato,
0: sì,
3: mentre Special Olympics utilizza lo sport proprio per migliorare la qualità di vita sia dei nostri atleti, aumentare la loro autostima, la loro capacità di gestirsi da soli, quindi un miglioramento della qualità della vita dei nostri atleti, ma anche dei familiari, incredibile, grazie allo sport. E quindi lo sport in questo caso diventa il mezzo e non più il fine. Per questo, ovviamente, i ragazzi che hanno disabilità intellettive hanno bisogno dei volontari, non dico uno a uno, ma quasi, perché il volontario diventerà il punto di riferimento per tutti i giochi per i nostri atleti. E all'inizio magari c'è un po' di timore per la non conoscenza, mentre poi quando si arriva alla fine dei giochi sono baci, abbracci.
0: Rimarrà un legame nel tempo tra coloro che hanno vissuto queste esperienze.
3: Sì, sì, esatto. Chi partecipa ai giochi significa che vive un'esperienza di crescita e autonomia per gli atleti, ma anche di consapevolezza e apertura mentale per tutti gli altri. Le persone con disabilità sono già pronte a essere incluse, cioè non hanno problemi per loro a includersi in un contesto sociale. Il messaggio che noi rivolgiamo soprattutto ai ragazzi, diciamo, abituarsi al diverso, a chi può essere diverso da loro, punto più grande, quello sociale, perché nella mentalità dei ragazzi entra un meccanismo di accettazione che poi a lungo andare diventa naturale. Quello che uno riceve partecipando ai giochi è molto più quello che riceve che quello che dà.
0: Grandi parole. Noi, tra virgolette, normodotati, pensiamo di essere quelli che danno molto a questi ragazzi, in realtà siamo quelli che riceviamo di più. E devo spezzare una lancia a favore proprio delle nuove generazioni, che sono migliori rispetto alle precedenti, perché sono veramente più aperti nel coinvolgere persone, chiamiamole diverse, no? da loro.
3: Guarda, è la capacità proprio culturale.
0: Vero.
3: Di cambiare un modo di pensare, per quello noi puntiamo tanto sui giovani, perché gli adulti più o meno abbiamo le nostre barriere e le nostre limitazioni mentali che a volte è difficile superare per una questione proprio culturale. I ragazzi invece la disabilità non la vedono se non gliela diciamo noi. Questo serve, diciamo, secondo il nostro modo di vedere, è di una crescita della società. Difatti molti dei nostri ragazzi adesso anche lavorano, e il nostro progetto è proprio di poter inserire i ragazzi nella società sempre a secondo della loro possibilità, perché la più grande tragedia per i familiari di questi ragazzi è quando mancano i familiari, loro dicono: ma di mio figlio che ne sarà?
0: Che ne sarà, certo.
3: E allora bisogna creare una società che sia in grado di includere tutti a seconda delle proprie capacità. Permettetemi anche di ringraziare, profitto
0: certo
3: della radio per ringraziare sia Alconi, la persona presidente regionale di Marconi, che ci ha dato una grossa mano per la realizzazione, e chiaramente anche della regione, che è vicina a tutti gli sport, però in particolare anche nella disabilità. Abbiamo una regione veramente fantastica
0: e abbiamo persone fantastiche come lei che dedicano tempo ed energie ad organizzare questi eventi che ci arricchiscono veramente, sono occasioni imperdibili. Io invito tutti a seguire i giochi estivi, gli Special Olympics. Trovate tutte le informazioni, non posso veramente elencare le singole giornate per la ricchezza del programma. Trovate tutte le info online sicuramente, e sarà un'emozione grandissima. Noi ringraziamo Giuliano Clinori, il direttore del Comitato Regionale Special Olympics Italia, per aver testimoniato che al momento tutto funziona, c'è l'incognita tempo, quindi sì, condizioni meteo, incrociamo le dita,
3: abbiamo dei piani B. Però se non dovessimo usarli saremmo molto più.
0: Sarebbe meglio, e il sole renderebbe ancora tutto più gioioso di quanto già c'è nelle premesse di questa manifestazione. Grazie ancora Giuliano Clinori. Prima di salutarvi, la notizia di altri due successi, quello di Amedeo Dall'Acqua, giovanissimo campione italiano nel blind tennis, e Antonio Squizzato, il pordenonese paracampione del mondo nella vela, è stato insignito del titolo di velista dell'anno. campioni regionali, grande soddisfazione con queste belle notizie. Chiudiamo questa puntata, grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è sempre mercoledì ore 13:55 o altrimenti su Rai Play Sound. Buon pomeriggio!

0: quale strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buon pomeriggio, un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantin.
2: Iniziamo questa nuova puntata di Punto di Domanda e oggi parliamo di territorio, parliamo di coinvolgimento giovanile, perché i punti di domanda che ci poniamo in questa puntata sono tanti. Intanto, come si può intervenire su un territorio per renderlo attraente per le nuove generazioni? Che cosa chiedono soprattutto i giovani e in che modo poi si possono accontentare? E loro, dall'altra parte, che cosa possono fare? Perché ovviamente anche questa è una tematica da mettere sul piatto. Solo alcuni dei punti di domanda che portiamo in questa puntata e ai quali cercheremo di dare delle risposte con i nostri ospiti.
3: Con noi c'è Riccardo Stoic alla parte tecnica, ma presto vi introduciamo i nostri ospiti, che organizza progetti per lavorare su questi temi e Natural Coop attraverso le residenze generative di Go Innovation in partner con la Via del Borgo nell'ambito del PNRR Bando Borghi nello spazio di Casa Natural a Gorizia, e siamo davvero felici di parlarne con Lara Kovic, coordinatrice delle attività culturali di Casa Natural Gorizia. Buongiorno Lara.
4: Buongiorno e grazie per l'invito, sono molto contenta.
2: Grazie per essere con noi. Intanto ti chiediamo di raccontarci che cosa fa Casa Natural, in che modo lavora con e per il territorio.
4: Allora, faccio una premessa. Casa Natural Gorizia è un progetto che è nato nell'ambito delle vie del Borgo, 1000 anni di storia al centro dell'Europa, Borgo Castello, crocevia di popoli e culture. E si tratta di un'iniziativa di rigenerazione urbana e culturale che è stato finanziato dal PNRR. La caratteristica peculiare di questo intervento è stato che, a differenza delle altre regioni che di solito decidono di investire in piccoli paesini, piccoli borghi, realtà rurali che sono magari poco frequentate, con lo scopo di riqualificarle, e in vista di Go 2025 la nostra regione Friuli Venezia Giulia ha invece deciso di focalizzarsi su una zona specifica che circonda il castello di Gorizia, e in quest'area c'è anche via Rastello, che è la via in cui ha sede Casa Natural. Lo scopo di questo bando è quello di trasformare Borgo Castello in un polo di attrazione turistica, culturale ed economica, con l'idea quindi di contrastare lo spopolamento e l'abbandono del centro storico, creando nuovi servizi e opportunità soprattutto per i giovani. Casa Natural è un centro culturale inclusivo che favorisce l'incontro tra creativi, nomadi digitali, viaggiatori e soprattutto tra le comunità di Gorizia e Nova Gorizia, e lo scopo è proprio quello di stimolare le relazioni per far nascere delle idee, dei progetti che poi diventino delle professioni concrete, insomma, che si realizzino in dei progetti concreti.
3: Go Innovation, uno dei vostri progetti, in cosa consiste?
4: Go Innovation è una call per innovatori sociali, siamo alla seconda edizione, l'anno scorso c'è stata la prima, ed è rivolta a, come ho detto, innovatori sociali di tutta Europa. Noi abbiamo fatto questa call per così richiamare l'attenzione di giovani che sviluppano progettualità in diversi ambiti. Possono essere il turismo sostenibile, la cultura, la rigenerazione urbana e la sensibilità ambientale. Si tratta di residenze che durano solitamente 4 settimane. Durante queste settimane le persone che noi ospitiamo portano qui sul territorio di Gorizia un loro metodo che hanno già sviluppato per almeno un anno nel loro paese di origine, e le best practice dei loro progetti, con l'intento di coinvolgere la comunità locale o trovare qualcuno che possa essere interessato sia a delle collaborazioni ma anche a replicare il progetto o un'idea.
2: Certo, e da poco si è conclusa la residenza di Carlos Honay su

0: Fares Suarez, cofondatore di Pueblos Remotos e consulente di strategia digitale, che tra poco sentiremo, ma brevemente ci introduci il lavoro che è stato fatto con Carlos e poi Carlos appunto da dove arriva, da dove viene?
1: Allora, Carlos, come hai già detto tu, appunto è un consulente digitale con esperienza di più di 10 anni in tecnologia e impegno sociale. Viene da Tenerife ed è cofondatore di questo progetto che si

0: l'obiettivo di trasformare le aree rurali in ecosistemi innovativi connessi, promuovendo dei modelli di sviluppo che si basano su co-creazione.
1: Realizziamo nell'ambito del progetto Pueblos Remotos, la prima cosa che facciamo è un'analisi del territorio. Questa analisi si articola in tre fasi. Si effettua un'analisi del territorio attraverso la ricerca di informazioni, la ricerca di riferimenti, di informazioni su internet, ora con il supporto anche dell'intelligenza artificiale. E in via comparativa cerchiamo anche di confrontare questa analisi con altri territori simili che cercano strategie o che hanno messo in atto strategie simili, basandoci sempre sulla nostra domanda di partenza.
2: Strategia similare.
1: Una volta effettuata questa analisi del territorio, il secondo passo che viene avviato è un'identificazione degli attori rilevanti del territorio, ciò che viene chiamato mapping. Quando parliamo di attori del territorio ci riferiamo sia a persone rappresentative del territorio, sia ad aziende, istituzioni, fondazioni o associazioni che si trovano all'interno della regione e che riteniamo interessanti per conoscere più a fondo il territorio stesso o le risposte alla domanda che ci poniamo.
2: Il proprio territorio o le risposte alla domanda che noi nos planteamos.
1: Una volta identificate queste persone facciamo due cose. Creiamo un database o, come si direbbe in marketing, un CRM, Customer Relationship Management, per avere queste persone localizzate, classificate e poter tenere traccia del tipo di comunicazione che è stata effettuata con loro. E le collochiamo fisicamente su una mappa del territorio, cioè è come se mettessimo un puntino dove si trova ciascuna di queste persone, ciascuna di queste istituzioni. Per poi, in una terza fase, vedere con quali delle persone che abbiamo identificato sarebbe interessante avere incontri più approfonditi, e a quelle persone inviamo un questionario con una serie di domande che riteniamo interessanti. Lo strumento che utilizziamo per rispondere a questa domanda e per questa metodologia di analisi è ciò che viene chiamato una matrice SWOT, dove ciò che identifichiamo sono i punti deboli e i punti di forza del territorio e quali sono le principali opportunità e minacce che questo territorio presenta, per poi, con tutte queste informazioni, poter redigere un piano di azione.
2: Poter essere una hoja de ruta e un roadmap.
3: Quindi, Carlos, un sistema sia di analisi che di monitoraggio complesso che punta poi ad azioni integrate sul territorio. Nello specifico, qui, che tessuto sociale hai trovato? Qual è la situazione e anche quali le sfide per coinvolgere i giovani e rendere il territorio attrattivo per loro?
2: Ho incontrato moltissime cose interessanti dentro il territorio, tanto desde la prospettiva.
1: Ho trovato tantissime cose interessanti sul territorio, sia dal punto di vista dei giovani che lo abitano, sia per quanto riguarda i progetti che hanno collaborato con noi. Una delle cose che abbiamo individuato è che è motivo di preoccupazione perché accade in molti territori è che in genere abbiamo gli ingredienti per realizzare cose molto interessanti sul territorio, ma spesso ciò che manca è proprio quel legame tra le persone e soprattutto sfruttare tutta quell'energia che si è generata, ad esempio con Go 2025 lo scorso anno per realizzare e implementare nuovi progetti interessanti. Ad esempio la comunità giovanile è molto attiva, ci sono associazioni universitarie che vogliono realizzare e portare avanti progetti sul territorio, che vogliono unirsi per cooperare congiuntamente, come sarebbe il caso ad esempio della città di Gorizia e della città di Nova Gorizia. Ma abbiamo anche potuto parlare con altri progetti molto interessanti come Regeneration Hub Friuli, che stanno cercando di attirare i giovani nella località di Valbruna, non solo per partecipare a questo festival, ma anche per vedere Valbruna come un'opzione per vivere e lavorare lì. E sono esempi che ci hanno fornito spunti per poter mettere in pratica alcune cose sul territorio. Ad esempio, oltre ad aver organizzato una sessione in cui abbiamo coinvolto molti degli attori che hanno partecipato sia alle interviste sia che operano sul territorio e che ci hanno fornito spunti davvero molto interessanti, abbiamo proposto alcune idee che possono essere realizzate, alcune iniziative come ad esempio l'organizzazione di un Cross Border Jump Bright, che è una sorta di ponte per collegare i giovani che si trovano nella città di Nova Gorizia con i giovani che si trovano nella città di Gorizia attraverso degli incontri in cui possano fare scambi linguistici, scambi culturali, cene con le specialità dei due paesi. Dato che è una regione che promuove molto i progetti artistici, c'è anche l'idea di poter collegare attraverso l'arte, con eventi artistici un po' diversi, più piccoli, più intimi, per avvicinare le persone ai progetti artistici locali e utilizzare

0: L'arte come linguaggio comune. Dato che c'è una piccola barriera linguistica tra la parte di Gorizia che parla italiano e la parte di Nova Gorizia che parla sloveno, si può avere l'arte come linguaggio comune.
1: La parte di Nova Gorizia che parla sloveno, puoi tenere questo come linguaggio comune.
0: O si è parlato anche di quel senso di appartenenza a questa regione, del sentirsi friulani o goriziani, di provare quel sentimento che hanno molte persone che non si sentono, diciamo, né italiane né slovene, ma si sentono parte della regione, del territorio, ed è un motivo di orgoglio perché è una regione con caratteristiche davvero particolari. E inoltre una delle cose che emerge da questo lavoro è che ci sono tantissime opportunità affinché i giovani inizino a collaborare, inizino a costruirsi un futuro qui o che possano generare una prima scintilla per avviare progetti imprenditoriali nella regione.
1: Sia come questa prima chispa, questa prima llama, per tenere progetti imprenditori nella regione.
2: Carlo, tu hai fatto tanti lavori di questo tipo nel passato in luoghi diversi. Allora può essere interessante anche per noi capire i tuoi occhi che hanno visto territori diversi, dove avete ragionato sempre su questi principi, su questi problemi che magari si dovevano affrontare riguardanti anche le nuove generazioni. Che cosa hai trovato a Gorizia e Nova Gorizia rispetto a quello che hai trovato in altri progetti?
1: Pues, la verdad que he visto cosas muy interesantes. Nosotros estamos más acostumbrados, aunque hemos...
0: Beh, a dire il vero ho visto cose molto interessanti. Noi siamo più abituati a lavorare in Spagna. Quando parlo di noi mi riferisco al lavoro di Pueblos Remotos. Diciamo che anche se ci sono regioni in Spagna che hanno lingue diverse, come la Galizia dove si parla galiziano, la Catalogna dove si parla catalano, eccetera, una delle peculiarità di Gorizia è stata quella di lavorare in due o addirittura tre lingue se aggiungiamo anche il friulano. Conoscere questa realtà trilingue della regione è qualcosa di differente.
1: Trilinguistica della regione, che è algo differenziale.
0: Inoltre, una delle principali differenze che abbiamo riscontrato è che, almeno per me, è la prima volta che lavoro in una regione transfrontaliera che però allo stesso tempo non si percepisce come tale, anzi presenta delle particolarità. Io, per esempio, ho visto che qui a Gorizia si attraversa il confine e non ci si rende nemmeno conto di farlo perché il territorio è abbastanza... Ad esempio, come coinvolgere i giovani affinché innovino o si dedichino a progetti locali o rurali, la questione degli alloggi, l'aumento dei prezzi delle abitazioni, per esempio, che è un problema molto serio che abbiamo proprio ora in Spagna. Ma allo stesso tempo, vedere anche come i giovani stiano avviando attività imprenditoriali in ambito rurale, vogliano rilanciare le comunità locali, vogliano partecipare a come dare slancio a tutto questo per potersi unire con altre persone, con progetti che stanno facendo le cose qui in modo diverso, ci dà una sorta di speranza che forse questa sia la strada giusta e che ciò che manca sia la creazione di quella connessione reale tra questi progetti e queste persone.
3: Parlando di opportunità e di prospettive, partendo ovviamente da un radicamento sul reale, grazie davvero Carlos per essere stato qui con noi in attesa della prossima trasferta a Tenerife, vero Riccardo? Ci stiamo organizzando.
2: Grazie Carlo, hasta luego.
1: Un abbraccio enorme.
2: Un placer, hasta luego, ciao. E come Carlos ci ha anticipato, durante la sua permanenza a Gorizia si è interfacciato con diversi giovani del territorio e alcuni di loro sono con noi per portare proprio la loro voce, la loro opinione su queste tematiche. Diamo subito il benvenuto a Luigi Pea, consigliere di ASSID, Associazione Studentesca Scienze Internazionali e Diplomatiche, e studente appunto dell'Università di Trieste, sede di Gorizia. Buon pomeriggio Luigi.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'opportunità.
2: Con noi anche Andrea Pappalardo, segretario del Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale, sezione di Gorizia e studente di Relazioni Internazionali all'Università di Trieste, sempre sede di Gorizia. Ciao Andrea.
5: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
3: Buongiorno Andrea. Io parto subito chiedendo a te Luigi, da studente fuori sede, arrivato relativamente da poco a Gorizia, qual è stata e qual è adesso la tua percezione rispetto alla vita sul nostro territorio?
4: Provenendo dalla provincia di Sondrio, posso dire che venendo qua a Gorizia ho trovato negli ultimi 2 anni della mia permanenza qui da studente, ho trovato diverse somiglianze con la mia città, sia per quanto riguarda gli aspetti positivi che ovviamente quelli negativi, ma in generale posso dire che Gorizia è un centro abitato che ha tantissime potenzialità e adesso comunque dimostra molto dinamismo. Ci sono molti eventi, ovviamente c'è tanto margine per migliorare, ma nel complesso vedo Gorizia comunque come un ottimo centro per studenti, imprenditori e ovviamente tutti gli altri cittadini di Gorizia e della provincia.
2: Andrea,

0: Andrea Pappalardo, invece nel discorso appunto che avete fatto anche con Carlos, quali avete individuato come punti di forza proprio del territorio?
1: Beh, sicuramente la qualità della vita, in particolar modo per noi studenti. Abbiamo la fortuna di studiare presso un polo immerso nel verde, infatti gli spazi verdi non mancano, e poi una realtà piccola, e questo consente magari di rafforzare legami con i nostri coetanei, con altre studentesse e altri studenti che provengono magari da altre parti d'Italia, così come magari di focalizzarci molto sullo studio, di concentrarci. Poi è una città di confine, e quindi l'esperienza di varcare il confine anche solamente per fare una passeggiata è sicuramente qualcosa di raro, comunque non comune per magari un giovane come me che arriva dall'altra parte d'Italia, che arriva dalla Sicilia. E quindi questa volontà da parte dei giovani di scegliere Gorizia, di vivere a Gorizia, studiare a Gorizia, è sicuramente un punto di forza, perché poi diventa un polo invaso da giovani pronti a crescere, a studiare, ma anche, ecco, a rafforzare, come dicevo prima, dei legami interpersonali che poi caratterizzano il nostro percorso accademico e anche a livello umano e personale.
2: E questa invasione di ragazzi e ragazze che vanno, restano, tornano e vengono ci piace davvero. E a questo proposito, Andrea, con il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale, un po' che tipo di attività fate e qual è la tua percezione a riguardo anche nel tessuto sociale poi della città e del territorio?
1: Noi come MSOI Gorizia organizziamo delle simulazioni, simuliamo ad esempio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, delle conferenze, dei workshop, cerchiamo di mettere al centro i giovani e il ruolo che i giovani possono avere nei processi decisionali, e quindi promuoviamo, ecco, il loro coinvolgimento, che è poi il nostro, perché appunto anch'io sono un giovane, e noi ci occupiamo principalmente di politica internazionale, di diplomazia, e ci piace molto creare dei momenti di incontro e di riflessione tra studenti, ma anche potendo contare sulla partecipazione di esperti, di diplomatici, di professoresse, di professori, di ricercatori, di ex studenti, per arricchire, ecco, il nostro confronto, che va anche oltre le ore, ecco, di lezione.
0: Certo. E Luigi, invece, dall'altra parte, con la tua associazione, in che modo vi rapportate con il territorio? Quali sono, dall'altra parte, anche i punti, diciamo, più deboli, le difficoltà che invece hai incontrato, che riscontrate nella vostra attività dell'associazione e che magari sono emerse nella vostra discussione e lavoro anche con Carlos?
3: Devo dire che, in quanto rappresentante di ASSID, noi siamo sempre concentrati sulla collaborazione, oltre alle imprese e in generale gli ex alunni che hanno frequentato Scienze Internazionali Diplomatiche, per creare, diciamo, un ponte e favorire poi la collaborazione tra, oltre alle imprese del territorio, anche gli ex alunni che poi hanno lavorato sia nel pubblico che nel privato. Abbiamo anche cercato di porre un focus per quanto riguarda le collaborazioni tra le varie università del territorio, quindi Università di Nova Gorica, oltre che il campus dell'Università di Udine, oltre che la nostra sede principale a Trieste, in quanto poi ovviamente Gorizia è la sede distaccata in cui, tra gli altri corsi, figura appunto anche Scienze Internazionali Diplomatiche. Devo dire che, per quanto riguarda le sfide che ho potuto incontrare nel corso della mia collaborazione con ASSID, ho riscontrato soprattutto uno scarso numero di collaborazioni tra organizzazioni ed enti tra Gorizia e Nova Gorizia, quindi collaborazioni trasfrontaliere anche per quanto riguarda le nostre università, per motivi soprattutto legati alle difficoltà burocratiche e ovviamente anche alla mancanza di persone impegnate in questi progetti, perché per quanti progetti siano stati fatti e per quanto sia encomiabile lo sforzo che è stato fatto sia da MSOI che da ASSID per rafforzare le collaborazioni e portare eventi sempre di maggiore qualità sul territorio, ovviamente le risorse sono contenute, così come anche le persone al lavoro, per quanto poi ovviamente la passione, lo sforzo, l'impegno sia tanto.
2: Quindi uno degli aspetti da cui partire, Andrea, chiedo anche a te il tuo punto di vista a questo proposito: da dove partiamo, terra di confine, problema o opportunità, come andiamo oltre?
1: Sicuramente rappresenta un'opportunità. Io condivido quanto detto da Luigi, spesso magari manca un dialogo, soprattutto per quanto riguarda la comunità studentesca universitaria goriziana e quella al di là del confine a Nova Gorizia. Quindi si potrebbe partire proprio magari organizzando degli incontri, dei momenti di aggregazione che partano dal basso. Ci sono dei progetti straordinari che hanno avuto molto successo, penso a quelli curati dal GECT, quindi dei progetti di cooperazione trasfrontaliera, di cooperazione territoriale, però ecco, l'approccio sicuramente più efficace è quello che effettivamente riesce a partire dal basso, a coinvolgere e ad essere anche pensato, ispirato da dei sentimenti che legano le persone. Questo forse manca, e quindi noi come associazioni studentesche possiamo, ecco, cercare di rafforzare rapporti con le studentesse e con gli studenti che studiano al di là del confine. Però ecco, è un lavoro forse che lì dovrebbe anche riguardare la comunità goriziana, la comunità di Nova Gorizia, di Šempeter Vortojba, quindi un qualcosa che vada oltre magari a noi studenti universitari che possiamo essere qui anche solo di passaggio, non laurea triennale, poi magistrale.
0: Certo, un lavoro che poi deve restare anche sul territorio, insomma, questo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Certamente. Allora, grazie mille a Luigi Pea ed Andrea Pappalardo per averci portato le vostre parole e le vostre riflessioni su queste tematiche. Grazie mille.
2: E buon lavoro.
1: Grazie mille a voi. Buon lavoro.
4: Grazie mille a voi. Arrivederci.
2: Buongiorno adesso ad Alessandro Toso, ricercatore presso l'Università di Siena in ambito sociologico, ma nato e cresciuto a Gorizia. Insomma, Alessandro, hai doppia cittadinanza di nome di fatto, parli anche italiano e sloveno, e hai davvero da raccontarci anche della tua esperienza proprio pratica sulla situazione attuale di giovani e territorio.
5: Ciao. No, certamente.
0: Intanto vogliamo iniziare chiedendoti, visto che anche tu hai partecipato a questo progetto di Carlos, che cosa hai notato? Quale testimonianze hai portato tu da persona che è cresciuta in quel territorio, che parla appunto entrambe le lingue? Da che cosa si deve partire innanzitutto per comprendere la situazione del territorio?
5: Quello che è stato fatto è stato tutto un lavoro molto approfondito, che non ha toccato solamente degli aspetti, diciamo, così più organizzativi, ma è andato a fondo anche in aspetti molto più culturali, sociali, anche economici del territorio. Quello che in qualche maniera rappresenta un po' l'ossatura di quello che è il contesto è sicuramente l'aspetto culturale, comunque, cioè un aspetto culturale che non si riesce a trovare molto facilmente in Europa sicuramente, ma neanche nel mondo. Quindi di contatto comunque di culture che fino a pochi decenni fa, insomma, rappresentavano due spaccati diversi, no? Di popolazioni, di tradizioni, di culture che si sono incontrati e stanno appunto costruendo qualcosa di positivo. Quindi quello che in qualche maniera rappresenta un po', diciamo, la base del percorso e del progetto a cui anch'io ho partecipato con la mia intervista, penso che sia più qualcosa di legato a uno sviluppo culturale del contesto, perché entrambi i lati di questo confine che ormai è solamente nelle nostre menti, rappresenta in qualche maniera un'unione che può dare ancora tanto da quel punto di vista.
2: Alessandro, a questo proposito io ho una curiosità, abbiamo sentito le voci dei ragazzi e tendenzialmente tendiamo a parlarne tanto dei giovani ma lasciarli parlare poco. La tua impressione qual è? Sono davvero nulla facenti, oltre che nulla tenenti, presupponenti, arroganti, o c'hanno una volontà di cambiare il territorio? Qual è stata la tua esperienza e un po' la testimonianza che ci porti al riguardo?
5: Allora, beh, la mia visione è un po' ottimistico-pessimistica, diciamo, ecco, no? Quindi di conseguenza, secondo me, il movimento c'è, soprattutto di giovani, diciamo, che sono presenti sul territorio e che partecipano anche in maniera attiva. Si potrebbe fare molto di più, però, da quel punto di vista. Creare molti più spazi, quindi sia da parte delle amministrazioni, ma non solo, anche da parte di tutto quello che è, insomma, la società civile, le varie organizzazioni, che dovrebbero incentivare sempre di più. Io faccio un esempio, anche quando partecipo mi piace andare tanto ad esempio a teatro, a vedere spettacoli di vario genere, molte volte, avendo appunto 34 anni, sono la persona più giovane in quei contesti, eppure sono comunque degli eventi, diciamo, molto trasversali dal punto di vista generazionale. Quindi in qualche maniera bisognerebbe anche studiare appunto delle comunicazioni diverse che possono raggiungere varie tipologie, insomma, di età, non solamente specifici target, ecco.
0: Certo.
5: Quindi i giovani partecipano, secondo me.
0: E gli appuntamenti sono stati tanti l'anno scorso anche grazie a Go 2025. Secondo te, vivendo anche il territorio, conoscendolo da tanti anni, che spinta ha dato, che cosa rimane di questo anno che è passato?
5: Allora, secondo me, dal punto di vista istituzionale è stato un grandissimo passo avanti, perché Gorizia era vista, il territorio insomma goriziano, compreso anche quello oltre confine, veniva visto appunto come qualcosa di esotico da parte di tutto il resto, insomma, dell'Italia, o comunque anche dell'Europa, no? Come un contesto quasi messo al margine. Quindi dal punto di vista istituzionale c'è stata una grande spinta che ha messo Gorizia e Nova Gorizia al centro dell'Europa, dal punto di vista delle istituzioni, dal punto di vista dell'immagine, in qualche maniera come un esempio che potrebbe essere anche sviluppato in altri contesti. Dall'altro lato, penso che il testimone che è stato lasciato è stato un testimone che soprattutto organizzazioni, movimenti sociali, che siano appunto privati e non, possono prendere in mano e iniziare a fare rete su questo. Quindi se da un lato praticamente l'ambito istituzionale ha funzionato, adesso è compito e in qualche maniera è dovere anche, io penso, da parte di tutto ciò che c'è un po' al di sotto, no? Il sottobosco, diciamo, che deve in qualche maniera continuare quello che è stato già iniziato durante il 2025.
2: Grazie davvero Alessandro, sia per la testimonianza che per il lavoro che continui a portare avanti, e tienici aggiornati in tutte le lingue.
5: Assolutamente, certamente.

0: E continuiamo adesso a parlare di realtà del nostro territorio, perché i giovani che parlano e si confrontano per il territorio, insomma, sono qualcosa che conosciamo bene. Ci sono diverse realtà che lo fanno, e una di cui vogliamo parlare adesso è sicuramente quella che porta all'organizzazione del Festival Nano Valbruna, Forum Internazionale dei Giovani sulla Rigenerazione. Sto parlando dell'associazione Regeneration Hub Friuli. Ricordiamo che è l'edizione 2026 di Nano Valbruna, in programma nel cuore delle Alpi Giulie dal 12 al 18 luglio, ma ci sono diverse tappe di avvicinamento, e ne vogliamo parlare con Anna Zanardo, che fa parte del direttivo proprio di Regeneration Hub Friuli ed è coordinatrice dei percorsi Baite. Ciao Anna.
1: Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitata.
2: Buongiorno Anna, piacere averti qui con noi. Ricordiamo, Regeneration Hub Friuli è una realtà proprio radicata qui nel territorio, creata dai giovani per i giovani, che è operativa ormai da 6 anni, con una speciale attenzione per il Friuli Venezia Giulia. Al suo interno oltre 50 ragazze e ragazzi che ogni anno si impegnano per raccontare e far vivere la rigenerazione a 360 gradi. Anna, quali sono i tre pilastri che guidano le vostre attività?
1: Allora, sì, come hai detto bene, noi appunto siamo un'associazione di giovani per i giovani che davvero vuole portare, lasciare il segno positivo nel territorio, e lo facciamo tramite tre pilastri che ci guidano, che sono quello della formazione, della divulgazione e delle opportunità. E quindi all'interno dei nostri eventi questi tre pilastri vengono appunto declinati in ogni evento, magari qualcuno più rilevante di un altro, però li portiamo avanti tutti e tre in modo abbastanza parallelo. Come avete detto bene, negli eventi di avvicinamento a quello che è il Festival Nano Valbruna di quest'estate ci focalizziamo soprattutto sulla divulgazione e sulle opportunità, mentre il festival quest'anno sarà principalmente concentrato su quella che è la formazione, ma avrà sempre una parte di divulgazione, di contatto con gli altri, e le opportunità per i giovani è un elemento trasversale che ci contraddistingue ovunque noi andiamo. Ecco.
0: Parlando di tematiche, quali avete affrontato, quali state affrontando in queste tappe di avvicinamento? A Tricesimo, il 1° maggio, avete fatto un altro evento, prima avete coinvolto anche gli studenti dell'Istituto Bachmann di Tarvisio. Su quale tematiche vi siete concentrati?
1: Allora, la nostra tematica generale è ovviamente la rigenerazione, però diciamo che in base al luogo in cui ci troviamo la delineiamo e la decliniamo a seconda di quelle che sono le necessità di quei luoghi. Quindi con l'Istituto Omnicomprensivo Bachmann abbiamo parlato della ciclovia Alpe Adria, che è una rigenerazione lunga 400 km, abbiamo parlato di impresa sostenibile, di cittadinanza attiva, e abbiamo collaborato appunto con l'Istituto anche per creare un piccolo hackathon in cui i ragazzi si mettessero alla prova. Invece a Tricesimo, il 1° maggio, al Teatro Garzoni, grazie a collaborazione con Fake News Festival e il Carava Teatro, abbiamo potuto parlare della disinformazione che spesso si fa riguardo ai miti ambientali, al cambiamento climatico, alla carbon footprint, portando tanto un panel che è stato fatto da Margherita Scialino con la collaborazione di Filippo Giorgi, climatologo premio Nobel, e Marco Virgilio, divulgatore esperto del territorio regionale, ma anche con lo spettacolo appunto di Carabò Teatro 20 grammi, scritto da Gioia Battista e interpretato da Nicola Ciaffoni, ed è stato veramente un bel momento per riunirsi e per parlare di quelle che sono le sfide del cambiamento climatico.
2: Prima di lanciare gli eventi in arrivo, ci fai un po' un approfondimento su cosa significa rigenerazione e cosa significa per voi?
1: Per noi rigenerazione non significa solo rigenerare i territori, ma significa rigenerare come ci approcciamo con la natura, con l'ambiente e con l'ecosistema che ci circonda. E ci piace citare un concetto che è quello di ideational generativity, quindi generatività ideazionale, che è un concetto che viene da Eric Erinson, ed è quello di lasciare un'eredità intellettuale trasmettendo dei valori tramite degli insegnamenti di generazione in generazione, affinché quei valori, quell'ecosistema, quelle tradizioni non vengano perse, ma vengano appunto conservate e fatte vivere. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso i nostri eventi, quindi di lasciare l'amore per il territorio, qualunque esso sia, ma soprattutto di dare nuova vita a ogni area che l'uomo ha l'onore di abitare in questa terra.
0: E i prossimi appuntamenti saranno il 16 e 17 maggio a Udine con Nano Valbruna Sbarca in Città, 2 giorni di divulgazione intensiva dedicata proprio alla rigenerazione urbana. Che cosa accadrà in queste giornate?
1: Esatto, in queste giornate scendiamo dalla montagna e andiamo in città, perché era un peccato lasciare sola la montagna quello che succedeva a Valbruna. Quindi sabato 16 arriviamo con l'evento Se fosse l'acqua a ridisegnare Udine, analizzando quelli che sono i rapporti tra la città e l'acqua, quindi il rapporto che l'urbano ha con l'acqua. Lo facciamo portando i format più di successo di Nano Valbruna, partendo dai Data Caffè, quindi una divulgazione sulla rigenerazione che inizia dall'ascolto di opinioni, idee dei partecipanti, approfondite poi da dei dati, appunto. E questo tema verrà poi ritrattato attraverso il panel, e un momento di chiusura della giornata che ci caratterizza molto è quello del meeting with, quindi un momento conviviale dove i partecipanti avranno modo di scambiare le proprie opinioni direttamente con gli esperti del panel.
0: Ricordiamo anche che siete impegnati anche a Paularo il 17 maggio con Foresta in Valle, e lì invece che cosa avete organizzato?
1: Con Foresta in Valle c'è una bellissima collaborazione che appunto nasce come camminata di 5 km tra i sentieri comunali di Paularo a tappe per raccontare la rigenerazione, e si terminerà sempre con un momento conviviale.
0: Perciò 17 maggio a Paularo, 16-17 a Udine. A Udine dove?
1: A Udine, allora, il 16 nella stazione della rigenerata della ex birrificio. Invece domenica 17 si parte sempre da quella zona per fare un giro in bici tramite e-bike per la città di Udine attraverso i luoghi rigenerati.
2: E adesso però in chiusura ti chiediamo sui contest Bite Frame the Change se ci ricordi brevemente in cosa consistono e soprattutto come partecipare.
1: Allora, Frame the Change, residenza cineartistica e cinematografica di cortometraggi per studenti dell'università Under 30. Unico percorso gratuito con vitto, alloggio e corsi completamente pagati, con la presenza di mentor del settore audiovisivo, il regista Valerio Ferrara. Candidature speciali per chi segue su Instagram la pagina dell'FMK Festival, con deadline il 20 maggio, e sul sito potete trovare tutto il regolamento e la modalità per candidarvi. E Bike Academy, percorso di orientamento per l'imprenditoria rigenerativa, la deadline è fissata per il 30 maggio, e anche lì basta andare sul sito Regeneration Hub Friuli Nano Valbruna e potrete trovare il regolamento e il form per la candidatura.
0: E allora le possibilità e gli appuntamenti sono tanti, e come hai detto, insomma, per tutto il resto vi si può seguire online sui social nelle pagine di Nano Valbruna. Grazie mille ad Anna Zanardo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille Anna, e direi un'ottima conclusione di questa puntata sulle radici, ma anche sui nuovi rami e le nuove fioriture di questa primavera di attività, di cultura, di territorio e di persone. Noi con Punto di Domanda ci saremo, teneteci sempre aggiornati, partecipate e buon ascolto.
0: Buon ascolto e un saluto da Riccardo Cicconetti
2: e Sara Segantin.
3: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. La donna era scomparsa lo scorso 20 aprile da Piacenza e la sua auto era stata trovata in Friuli a Tarcento. La forte grandinata nel Pordenonese ha distrutto il raccolto di interi vigneti nei comuni di Pravis Domini, Chionse e Sesto al Reghena. Il presidente della regione Fedriga in cima alla classifica di gradimento dei governatori stilata dopo un'indagine della SVG. Rubavano stufe di pregio e le rivendevano su una piattaforma online a prezzi stracciati. Uno dei complici aveva 8 stufe rubate in un'abitazione a Tramonti di Sotto. L'ATER aveva pianificato la costruzione di una palazzina in via Gemona, nel rione di Gretta a Trieste, un cantiere fermo da oltre un anno. I vertici dell'ATER hanno chiesto il parere al collegio tecnico per la risoluzione del contratto. Le 15 un minuto, buon pomeriggio da Giorgio Bears. Cominciamo subito con una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione. Sono stati infatti rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli Nishant e Joshua Groppi, tutti e tre, secondo quanto comunicato dalla procura di Piacenza, si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura piacentina ha fatto poi sapere che non saranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano, poiché la donna ha espresso timori per la propria sicurezza e la volontà di rendersi nuovamente irreperibile qualora il rifugio venisse scoperto. Le indagini proseguono ora per chiarire i contorni della complessa vicenda, attualmente inquadrata nei reati previsti dagli articoli 573 e 388 del codice penale. L'obiettivo dichiarato dagli inquirenti resta ora la tutela del benessere dei due minori e il possibile ricomporsi della situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. La procura ha inoltre sottolineato che i ragazzi, fino al loro allontanamento ritenuto al momento consenziente, seguivano regolarmente il percorso scolastico con continuità e profitto. Un ringraziamento è stato rivolto dal procuratore della Repubblica di Piacenza, grazie a Pradella, ai carabinieri dei comandi provinciali di Udine e Piacenza per l'attività investigativa svolta. E ora parliamo di maltempo che si è abbattuto sul Pordenonese, in particolare ieri, con grandine e vento che hanno già compromesso la vendemmia del 2026 in ampie zone dei comuni di Pravis Domini, Chions e Sesto al Reghena.
2: Mai visto una cosa del genere, anche mio padre che ha 84 anni, 83, non ha mai visto una roba del genere. 15 minuti da paura. Spazzato via tutto.
3: Una grandinata rapida e violenta ieri mattina ha completamente devastato i vigneti di questa azienda agricola Pravis Domini, persi per il 100%, compromettendo anche il raccolto del prossimo anno. Roberto Floriani, imprenditore agricolo.
2: Questo è il risultato del disastro ieri, non è rimasto più niente. Adesso provvediamo immediatamente a rimediare quello che si può, tagliando le gemme, lasciando le minime gemme per l'anno 2027, perché l'anno 2026 ormai è da dimenticare. Stiamo facendo una potatura che per la prima volta nessuno parla, tutti col nodo nella gola.
3: Pravis Domini, Chions, Pasiano e Sesto al Reghena, i comuni più colpiti, vite e mais, le colture più danneggiate. Per Coldiretti, Lorenzo Perin.
4: La grandinata di ieri mattina è stata intensa, grandine piccola, però c'è stata tanta grandine, c'erano diversi centimetri di grandine sul terreno, con tanto vento e tanta acqua, per cui la potenza dell'evento è stata notevole. Le colture più colpite in questo caso sono la vite, perché era una fase molto delicata della produzione, e una parte anche delle colture a seminativo, dove c'erano state delle semine precoci, sui cereali in particolare.
3: Il sindaco Davide Andretta.
5: Il comparto agricolo di Pravis Domini sull'intero territorio, quindi a tappeto, ne esce praticamente distrutto. Tra l'altro ieri nel pomeriggio e nella serata ho iniziato a raccogliere anche nella zona industriale alcune segnalazioni dalle fabbriche locali. Oggi pomeriggio infatti farò un giro proprio per toccare con mano anche all'interno di quelli che sono i nostri insediamenti produttivi legati.
1: Proseguiamo con le notizie, proporremo più tardi il servizio intero. Vediamo i dati del tempo, il cielo è sereno su pianura e costa ed è poco nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 16 gradi, a Gorizia 18 gradi e 5 decimi, a Udine 17 gradi, a Pordenone 16 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 15 gradi e 5 decimi, a Tervisio 14, a Forni di Sopra 12 gradi e 5 decimi, a Sappada 11 gradi e mezzo, a Piancavallo Vallo 7 gradi, sul Monte Lussari 6 gradi, sul Monte Zoncolan 4, sulla costa Lignano 17 gradi e 5 decimi a grado 16 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Stasera tempo stabile con venti di brezza, domani cielo da nuvoloso a coperto, probabili rovesci e temporali più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere forti, specie tra il pomeriggio e la sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, isontino e pianura udinese. Attese piogge in genere abbondanti, anche intense su Alpi, Prealpi Giulia e relativa pedemontana. Quota neve sui 1500 metri circa, in calo in serata, sulla costa soffierà vento da moderato a sostenuto proveniente da sud. E Massimiliano Fedriga, il presidente regionale più efficace in Italia, secondo una rilevazione condotta dalla società SVG. L'indagine è stata condotta su un campione di oltre 12.700 persone maggiorenni in Italia. Fedriga è dunque primo col 65% delle persone che reputano il suo operato molto o abbastanza efficace, 1% in più rispetto allo scorso anno. Secondo il presidente del Veneto, Alberto Stefani, col 58%. Terzo, Roberto Chiuto, presidente della Calabria, col 53%. Ultimo, col 25%, Renato Schifani, che presiede la regione siciliana. Un risultato che ci rende orgogliosi e che conferisce un importante slancio a quest'ultima fase della legislatura, incoraggiandoci a proseguire con ancora maggiore determinazione. Questo è il commento del governatore Fedriga. Al via un'ulteriore fase dei lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Trieste-Portogruaro-Venezia per consentire l'operatività degli oltre 20 cantieri previsti in contemporanea. La circolazione dei treni sarà interrotta su vari tratti della linea da martedì 19 a domenica 24 maggio. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Verranno quindi realizzate canalizzazioni e attraversamenti per la posa di cavi tecnologici, installate strutture a supporto del nuovo sistema di segnalamento, telecomunicazioni e apparati per il controllo della circolazione lungo la direttrice Mestre-Trieste, con particolare riguardo alla tratta Portogruaro-Ronchi Sud. Saranno eseguiti anche lavori di impermeabilizzazione di viadotti, manutenzione della travata metallica del ponte in ferro di Latisana, consolidamento e rinnovo di alcuni tratti di piattaforma ferroviaria, oltre a interventi su marciapiedi e pensiline a Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro e Latisana. Torniamo alla cronaca: rubavano stufe nello stabilimento dove lavoravano e le rivendevano su una piattaforma a prezzi bassissimi. L'indagine dei carabinieri di Vicenza e Pordenone è partita dopo la denuncia del titolare di una nota azienda produttrice di stufe che si era insospettito per annunci online con prodotti nuovi venduti a prezzi anomali. E dopo accertamenti e pedinamenti, i carabinieri sono entrati in azione all'alba di sabato, quando lo stabilimento era chiuso, sorprendendo due dipendenti mentre caricavano stufe su un furgone all'interno dello stabilimento. Nel mezzo, bloccato dopo un breve inseguimento, sono state trovate 6 stufe nuove ancora imballate. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare altre 5 stufe, componenti elettroniche, pellet e documentazione utile a ricostruire il mercato parallelo. A Tramonti di Sotto i militari hanno poi sequestrato altre 8 stufe nell'abitazione di un 51enne di Porcia, che è ritenuto il gestore degli annunci web. I 3 sono stati denunciati a vario titolo per furto e ricettazione. Nei giorni scorsi, durante un normale servizio di pattugliamento, l'unità cinofila della Polizia Locale di Trieste, in capo al nucleo interventi speciali, ha portato a termine un'operazione antidroga in via Marchesetti. Gli agenti dell'unità cinofila, insospettiti dai movimenti di due uomini, sono intervenuti assieme al cane antidroga Conan e hanno fermato i due sospetti. Uno degli uomini aveva con sé 15 grammi di eroina. Durante la perquisizione dell'automobile del suo appartamento, gli agenti hanno trovato altri 50 grammi di hashish. Il magistrato ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. Casa Marenzi, in via dell'Istria Trieste, ristrutturata, è stata riconsegnata alle associazioni che fanno attività con persone sopra i 65 anni.
6: Spazio, se si vuole, anche per ballare, oltre agli uffici, per qualche aiuto nelle pratiche burocratiche. A Trieste, dopo un anno, riaperto in via dell'Istria, Casa Marenzi, centro diurno comunale per gli over 65. Ristrutturata sia all'esterno sia all'interno, conta un giardino di fronte, una vista sul mare e una decina di parcheggi. E grazie alle associazioni che sceglieranno di partecipare, la casa di aggregazione offrirà agli anziani attività di vario tipo. Massimo Tugnoli, assessore politiche sociali Trieste.
7: Dallo yoga, la musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io, tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione con le nostre persone anziane, che sono un vero e proprio patrimonio della nostra città.
6: Uno spazio importante per una città come Trieste, una delle più anziane d'Italia, in cui quasi un terzo degli abitanti ha più di 65 anni.
7: Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme.
6: Casa Marenzi sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I servizi educativi per l'infanzia abbandonati dalle politiche del Comune di Trieste. Questo è l'attacco che arriva da CGIL e UGL.
8: Un incontro tra CGIL e Comune di Trieste che porta allo stato di agitazione dei lavoratori dei servizi educativi. Il perché? Nell'accettazione da parte dell'amministrazione dei rapporti numerici regionali più alti nei nidi e fino a 29 bambini per sezione nelle scuole d'infanzia, definita inaccettabile. Anche contrarietà al nuovo calendario scolastico, ovvero anticipazione per i nidi al 25 agosto, personale infanzia dal 31 agosto e spostamento chiusura al 30 agosto 2027. E ancora disagi creati dalla gestione della formazione con lo spostamento delle ferie già pianificate. Ottorino Marchianò, CGIL.
9: Preparazione, accoglienza, sono veramente persone fantastiche che fanno il loro lavoro ormai mettendoci tutta la vita loro. Però non vengono rispettate dall'amministrazione e dalla politica che in questo momento cerca di sfibrare ancora

0: di più l'ambiente.
1: La protesta si inasprisce sulla questione ferie e in particolare sul fatto che dopo la consegna richiesta entro il 31 marzo del piano venga ridotto dal 40 al 30% il numero di persone che possono prendere le ferie durante il periodo estivo nei ricreatori. Xenia Gugliatti, CGIL.
2: Questo ha comportato una grande frustrazione, un grande caos fra gli educatori del ricreatorio che giustamente si trovano a dover riformulare un piano ferie a maggio, compromettendo la loro vita, il loro diritto alle ferie estive, la loro vita privata, la loro programmazione.
1: Un pasticcio organizzativo lo definisce la CGIL, che chiede l'intervento della quinta commissione consiliare. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'ATER aveva pianificato a Trieste la costruzione di una palazzina in via Gebona, nel rione di Gretta, un cantiere fermo da oltre un anno. I vertici dell'ATER hanno chiesto il parere al collegio tecnico per la risoluzione del contratto. Questi i dettagli.
4: Dietro le reti arancioni un cantiere immobile da più di un anno, resta lo scheletro della palazzina in cemento armato, quattro piani di altezza, finestre senza infissi, una gru e i garage allagati. In via Gemona, a Gretta, sulle ceneri della casa popolare anni 50, dovrebbe sorgere un condominio ATER per 250 persone, 86 appartamenti e parcheggi. I lavori sono iniziati a febbraio del 2024, varie ditte si sono succedute e l'ultima, sei mesi fa, ha portato via mezzi e materiali, eccetto una gru.
5: Non so cosa è successo, andavano abbastanza bene fino a poco tempo fa.
4: Questo cantiere da 20 milioni e mezzo di euro, essendo finanziato dal PNRR, prevede scadenze inderogabili, metà lavori entro fine 2024 e il collaudo delle opere entro il 31 marzo di quest'anno.
6: Penso che prima o dopo non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero, come tutti i lavori incompiuti, iniziati e mai finiti.
4: Il presidente di ATER Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere che l'impresa appaltatrice nel mese di novembre 2025 ha deciso il ripiegamento dal cantiere. Come previsto dalla legge, ATER ha richiesto parere al collegio consultivo tecnico in merito alla risoluzione del contratto e al nuovo affidamento dei lavori. Ed è per questo che finché non si avranno informazioni chiare sulla decisione da prendere in termini di risoluzione in danno, spiega il presidente, non si può dire niente. Sarà nostra cura, continua, informare gli organi di stampa quando avremo definito le azioni da intraprendere.
7: Era meglio fare un bel parco magari per bambini, no? Piuttosto che questi casermoni, ma del resto, vabbè, ci sarebbe tanto da ristrutturare piuttosto intorno, no? Magari anche tanti appartamenti sfitti, eccetera. Ma insomma, questo è.
4: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E concludiamo con lo sport basket. La Gesteco Cividale sarà impegnata questa sera a Rieti nella gara 3 dei quarti di playoff. La serie è sull'1-1. I ducali devono vincere una delle due partite in trasferta per assicurarsi il diritto di disputare la gara 5 in casa. Il match di Rieti inizia alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il Giornale Radio alle 18.30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
8: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
10: Efemera, il Festival Produsut di Associazione Culturale tra Arte, curata di Eleonora Cedaro e Rachele Dosualdo, al va in devant con la sua ricerche sulla cultura immateriale, intendute tant che olme, relazioni, memorie vive e pratiche condividute. In programma mostri, concerts, danze, art, pratiche dal quarp, in quintris, fin al mese di ottobre. Prossimo appuntamento sarà Vinars e 15 di mai al Museo Furlan di Storia Naturale di Udin, con la presentazione presentazione di installazione di Francesco Scarell par rifletti sulla crisi climatiche. Buon dopomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami dai studis Rai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fevelindì che potete ascoltare come sempre anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti la nostra ospite in collegamento telefonico Vin Eleonora Cedaro, curatore dal Festival con Rachele Dosualdo. Mandi Eleonora.
0: Mandi, buon dì, grazie.
10: Il Festival è arrivata ai quinte edizione. Allora, per c'è veso pensato in Bastè un Festival sulla cultura immateriale?
0: Allora, questo Festival a Chiele è nascuto in un momento, un lavoro particolare, per senso che la prima edizione è stata dal 2022 e il progetto è stato scritto dal 21. Per cui era un momento in cui c'è che non si vedeva e c'è che mancava ad avere particolarmente interessante, nel senso che era un momento in cui si tornava a essere in presenza con i quarks a fare comunità, spettacolo dal vivo, eccetera. E non mi scritto che sprogetta qui perché è sbottivo, per tornare a pensare troppo all'importanza insieme su un territorio di base. E era un progetto che ha mappato innanzitutto circa l'era il patrimonio contemporaneo diffuso in regione, Vintes Lux, che ormai per i quint'anni di seguito nos ospiti, che sono che importanti Lux di casa contemporaneo, che sono i Palazzo Rantieri, Prato d'Arte, e d'ongeri che sono grandi collezioni, sono dei piccoli Lux che non ha scoperti di anni in anni. La cultura immateriale di fronte alle chiese, alle che non si dio, no? Portata alla cultura e alla comunità dall'accadimento umano. Vince il giudice Clematis Festival Ephemera perché per l'ephemera è proprio quel piccolo accadimento, quel piccolo che resta che non si dio, che è considera secondari, ma che al fascio l'accadimento artistico, no? Che dopo ha il suo valore.
10: E che resta, no? In qualche maniera te memorie personali di una comunità, dai lux, tessazions, queste pratiche anche personali e comunitarie, è una caratteristica, no? Dal vostro festival.
0: Assolutamente, Richiale, non venga la settimana, comunque fin settimana passata, venga appena virgiuto il festival, e con un progetto secondo me anche ambizioso, cioè anche se metto donne il conservatore Benedetto Marcello di Venezia e Fondazione Isabella Scelsi di Roma e li vinclamalis a lavorare questi 5 musicisti, cioè tutti i conservatori in che due piccoli dux dalle Taimons a Dordole di Muecce e ad Impec. E infatti un progetto che è dedicato ad Assinto Scelsi, che è grande compositore italiano, che sicuramente ha diventato conosciuta e importante recentemente in un gruppo che invita. L'antropica porta una proposta musicale, culturale, di ricerche, di sicuramente, secondo me, anche visione larghe, a relazionarsi, a lavorare in che specifici paesi e comunità con cui abbiamo già lavorato spesso, tradizioni italiane in passato. Questo è un gruppo importante per noi, nel senso che anche le produzioni di effemera che sono state negli anni passati hanno sempre contatto e lavorato con la comunità, non sono alieni che si chiate sul territorio. È fondamentale arrivare a costruire anche che dopo arresti come esperienze, come modalità, come stimolo, come altro che magari dopo a produce al Castri, che non c'entra nulla col festival, che magari però a far scambiare altro sui territori.
10: Ecco, da che senso avviso già qualche esempi, cioè ho visto seminati in qualche maniera, no? E stai sotto a panzo o qualche look che è stato coinvolto dai vostri sprogies così originai, hai sviluppato al caltre?
0: Allora, è un'assoluta coincidenza che è succeduta, nel senso che appunto il fine settimana passato, in Ufellis, appunto c'è stata Moec ad Ordole per il concerto di Scelsi, e che se va a quarco un pespicio in comune dal Canale del Ferro, si è rafforzato durante un progetto che fa dal 2025, che è stato un progetto di studi e ricerche etnografiche che viene fatto con tanto in memoria del lavoro di tutta la Val, le aree alla cartere. E questi audiodocumentari che viene fatto intervistando più di 30 persone, si rendono di materiali storici, eccetera, proprio sabato passato, il 9 di maggio, domenica passate, è stato mandato su tre soldi, su Radio 3 Nazionale, e è mandato un racconto che l'ha raggiunto Livorelis dai ascoltatori nazionali. Per me questa è una roba importante, perché è una storia che non è una storia di sincusi istituzionale che viene contata, è proprio una storia di territori, di lavoro e di vite, che secondo me hanno un valore, un gruppo importante in questo momento in cui che si equilibri, no? Anche rispetto ai territori cui io manco importanza, sta cambiando. Sta cambiando il clima, il mood di stare, di abitare i territori, e anche c'è mood che sta cambiando la int che sta abitando i territori, la new vent che la arriva e la int che magari la decide di tornare. Per me è stata una bella soddisfazione questa. E dopo, in generale, sai che per esempio come uomo anche pari 50 anni al terremoto, eccetera, sono stati scelti su un gruppo di modalità di contare che riguarda una comunità che vedi anche una visione appunto mediale di linguaggi artistici non convenzionali. Ecco, sei contenta? Per esempio, sono esempi così.
11: Sigur, De Monta è citata per contare quel che è il prossimo appuntamento, che è il di Vinars e quindi di mai, si spostais al Museo Furlan di Storia Naturale di Udin con la presentazione di un'installazione di Francesco Scarell. C'è molto si inserisce a questo appuntamento tal vostro Festival di Cultura Immateriale?
0: Secondo me è un gruppo indicativo, diciamo, che lavori in questo appuntamento, nel senso che innanzitutto è ospitato di un posto bellissimo, che secondo me non un gruppo conosciuto, che è il Museo di Storia Naturale di Udine, che secondo me è meraviglioso come look. E è un lavoro che Francesco l'ha fatto con un, secondo me, un tempismo sensibile che hanno gli artisti, nel senso che lui subito dopo l'incendio che ha devastato il Carso, è stato all'incendio, alla capita l'era succeduta talca che non doveva sparire al senso della consapevolezza, per cui ha fatto queste mappature fotografiche per realtà virtuale, di modo che ha creato un spazio virtuale che non può dare di percorrere, che di fatto non fa passare attraverso queste enorme foresta bruciata, no? E non smette di fronte a queste domande che vi fa ogni giorno, no? Rispetto a ciò che c'è molto che vivi e c'è molto che scegli di fare in essere appunto scelti personali e collettivi, se istituzionali, eccetera, per quanto dopo non scapita di relazionarsi con le conseguenze, no? Perché anche il momento alle donne è un momento di paura, di emozione, eccetera. Torna a passare in queste memorie nere, no? Cenere memorie si chiama queste installazioni, e pensarci che vuol dire un intervento sull'ambiente al genere. Ovviamente l'incendio ha stato una conseguenza, diciamo, che sta cambiando il mondo, e secondo me tornare a passare e a pensare ad altro al genere attraverso un linguaggio artistico è importante per fare una riflessione che aiuti tutti a relazionarsi con questi temi, che sono i temi che ci accompagneranno

INARS si tignerà dopo Lussegnali un talk, un inquintri dal titolo Giustizia climatica con Luigi Pellizzoni de Scuole Normal Superior di Florence. Si ferma in per ascoltare un po' di musica e dopo torna a fevelà di Efemera.

0: Se si ascolta di VE o Fevelin D, dai studi sarai di Udin Erika Dami, che us Fevele, in collegamento telefonico Leonora Cedaro, curatore dal Festival Effemera con Rachele Dosualdo. Tanti appuntamenti sono in calendario fin al mese di ottobre. Eleonora, in struc, qualche altra iniziativa che poten segnalare e che e porterà il Festival Propetator pal Friuli per Edion?
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto l'appuntamento dal solstizio, che è storicamente ospitato dal Vigne Museum a Rosacis, dalla Livio Felluga, che è un appuntamento a cui si congrumano le arts, alle anche esposte incredibili di fronte alla abbazia, da quale queste opere di Jona Friedman meravigliose, che il 20 di giugno si ospiterà Alessandra Cristiani, danzatrice performer, che stanno attorno ospite in regione con questo lavoro che lei ha fatto inizio anni 2000, è una riflessione che ha fatto dopo un viaggio a Sarajevo. Io ho domandato di tornare a pensare a questo lavoro qui sul confine orientale 20 anni dopo e pensarlo proprio per queste strutture che Jona Friedman ha appoggiato sulla collina di Livio Felluga. Qui questo è un appuntamento che sarà stabile 20 giugno a Snubli Sere, vedi prenotare, l'hai gratuito, ma vedi prenotare sul sito perché non è, può accogliere un numero limitato di persone. Il sito è efemerafestival.it, approfitti anche di pensare il sito. E dopo ottobre, alle ultime, la seconda parte, la parte autunnale che di solito si dedichino alle arti visive, sarà in ospite tre contemporanee a Studio Tomaseo con due mostre. Un gruppo importante secondo me, perché è un omaggio che faceva Fabio Mauri per il suo centenario dalla nascita, curato di Sara Codutti, curatrice di Studio Fabio Mauri di Roma, che racconta veramente il performance di Mauri passando attraverso il materiale d'archivio, che era un gruppo interessante, era un gruppo donne la nostra linea visione curatoriale, no? Come festival, per lui la Cirilli Tracis di Alc, che non si viu. Tra l'altro la mostra la viaggia il 2 di ottobre, la sta su fino a

0: a metà dicembre, ma il 3 di ottobre saremo in un dei nostri posti preferiti, che è Libreria Martins Building, la di Cristina Burelli, che insieme a Sara Codutti nos contaranno e faranno una chiacchierata a tor di Fabio Mauri, che è un personaggio incredibile, che la rin dopo ha presentato a Mostra di Trieste.
1: Figura centrale, no, di avanguardia italiana da Spovuere, che ha dedicato, no, la sua ricerca proprio ai temi di memorie, di responsabilità storiche. Dunque è una persona di scuviergi se non si conosce, no, con questi appuntamenti scuvies metut proprio da don. Eleonora, al festival arriva anche te Squelis. Sì. In che maniera?
0: Allora, infatti, volevi proprio fare questo appunto importante, perché questi sono eventi di così pubblici, poi diciamo così principali, ma che poi dopo lo sono principali, ma non i lavori di tantissimi dalla prima edizione, con un lavoro di laboratori dedicati dagli scuoli dagli elementari fino agli istituti superiori, che sono laboratori artistici, per cui mediati dal linguaggio artistico e di un artista ogni anno, o più artisti che ogni anno coinvolgi. E è un lavoro, tornando al discorso di la Schalk, di effettivo, no? Da comunità, è un lavoro secondo me importantissimo, è un lavoro che le curate e coordinate di Rachele Dusualdo, che ha un'esperienza di in questo ambito decennale, digares, e che non ha restituito veramente tante soddisfazione da Young, nel senso che ti rendi conto che l'arte, anche l'arte contemporanea, anche il linguaggio, un gruppo astratto, no immediatamente disincusi pop, effettivamente Young ne capacità se gestisce con la sensibilità di un artista in connessione col gruppo, che in questo caso era un gruppo di studenti, di alunos, eccetera, di mette in moto dalle azioni importanti, secondo me, che stanno i lavori con gli studenti dell'Istituto Superiore di Tumiece Glemone, ma vi lavorate qui frutta gli elementari.
1: Ovessa fevelato un evore, no? Ai squellis, sì. Ai studenti, agli studentessi, se continuai a farlo. Grazie.
0: Assolutamente.
1: A Eleonora Cedaro, pari estate con noi, che queste puntate di VEO Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto alle bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si torna a sentire domando pomisdea e 3:15. Mandi a tutti e a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Di Thomas Silva in un nuovo acuto del corridore uruguaiano e sventolano le bandiere del paese sudamericano proprio in prossimità del traguardo. E allora che dici alla, diciamo così, supposizione del nostro Codignoni, Giovanni?
2: Dice bene perché comunque se da uomo di classifica vedi a fianco a te le facce dei tuoi avversari che stanno davvero tanto bene, forse un po' avventato attaccare così presto quando mancano ancora 50 km d'arrivo dall'ultimo GPM, quindi vedremo, sicuramente sarà una bella lotta tra i fuggitivi e il gruppo perché non è detta ancora l'ultima parola, c'è sempre una fuga importante davanti e c'è qualcuno che può anche pensare di vestire il rosa stasera.
1: Ghirotto, in un flash, come le vedi le facce lì davanti e dietro?
3: Le vedo molto bagnate, molto affaticate perché la pioggia in questi casi ti entra nei muscoli e attenzione, bisogna alimentarsi bene perché è una tappa lunga e non è facile.
1: E allora lo scopriremo tra poco, ovviamente sulle strade del Giro torna alle 16:31 con la lunga diretta per l'arrivo e i commenti, linea che può tornare adesso a Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
5: Sono le 15:36 minuti e 30 secondi, prendiamo la linea dalle strade del Giro, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Ci sono due indagini alle quali diamo spazio oggi che provano a restituire un ritratto delle nuove generazioni, indagini che guardano al lavoro, alle aspettative, alle preoccupazioni, all'impegno dei giovani, che provano ad ascoltarli soprattutto. La prima è stata presentata questa mattina alla Pontificia Università della Santa Croce, condotta da Footprints, che ha coinvolto 9.000 ragazzi tra i 18 e i 29 anni in 9 paesi del mondo, tra i quali appunto l'Italia. La seconda è stata realizzata dal Forum di Disuguaglianze e diversità, si concentra sul nostro paese dove ha interessato 3.000 giovani tra i 17 e i 19 anni, quindi insomma un ampio campione che abbraccia una grande fascia d'età tra ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro e coloro che vi sono già dentro. Cominciamo allora a salutare i nostri ospiti, do il buon pomeriggio a Francesco Misceo, buon pomeriggio. Benvenuto.
6: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
5: Fa parte del gruppo di ricerca Footprints, sacerdote, laureato in lettere moderne e in teologia, attualmente laureando anche in comunicazione istituzionale. Allora, valori, speranze e aspettative dei giovani, questo è il titolo del lavoro che avete condotto e appena presentato appunto alla Pontificia Università della Santa Croce. 9 paesi, dicevo, tra i quali l'Italia, ci sono anche Spagna, Regno Unito per l'Europa, Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Filippine e Kenya, insomma uno sguardo davvero a 360 gradi. Ecco, che immagine ci offre delle nuove generazioni questa indagine? Da dove si parte?
6: Innanzitutto noi siamo un gruppo di ricerca tutto composto da generazione millennials, e guardiamo e cerchiamo di interloquire con la Gen Z, la generazione Z, e quello che emerge è che i giovani sono tutt'altro che disincantati o disillusi, sono molto concreti e pragmatici sia nell'approccio al lavoro sia nelle aspettative. Diciamo che quello che emerge è che la soddisfazione media per la vita è sul 6,5 su 10 in Italia, su un 6,7 globale, quindi noi come italiani siamo leggermente meno felici e più pessimisti, però solo il 32% è ottimista sul futuro ed è il dato più basso tra tutti i paesi.
5: Cioè che la questo media globale è 60. Il dato italiano è il dato più basso di tutti i paesi nell'essere ottimisti sul futuro, anche rispetto a paesi, perché insomma noi facciamo parte di quel gruppo di paesi delle economie avanzate, di questo gruppo dell'indagine, mentre ci sono paesi in via di sviluppo, paesi emergenti, quindi insomma sono tutti
6: di disincanto, c'è un po' di disincanto soprattutto nei paesi, diciamo, del primo gruppo del piano economico, sulla bontà della formazione e sul fatto che l'educazione ricevuta poi possa diventare il lavoro, il cosiddetto lavoro dei sogni, e quindi c'è più disillusione da questo punto di vista e più però da un certo punto di vista disponibilità ad accogliere prospettive lavorative che si distinguono parzialmente da ciò per cui si è studiato e ci si è formati. Sono molto concreti i giovani da questo punto di vista, preferiscono un lavoro che sia compatibile con i propri valori e un certo benessere piuttosto che la carriera a tutti i costi.

0: Questo emerge chiaramente.
1: Ecco, il senso del lavoro è un senso del lavoro che lo abbiamo visto anche in questo nostro spazio qui su Radio 1, che sta cambiando appunto per le nuove generazioni. Sì. E mi incuriosiva della vostra indagine, ecco, lo stipendio rimane comunque un fattore prioritario, però viene affiancato e in modo anche insomma emergente dallo stipendio emotivo.
0: Certo, è proprio quello a cui facevo riferimento sul benessere integrale. Per esempio, quando si tratta di approcciarsi al mondo del lavoro, il giovane italiano mette al primo posto la carriera solo nel 9% dei casi, mentre la passione, e quindi seguire la propria realizzazione personale, nel 22% dei casi. Questo è un dato molto in controtendenza rispetto al dato globale, che vede invece carriera e passione praticamente pari al 15%. Diciamo, forse noi italiani siamo più sognatori, veramente, come ci dipingono, anche nella ricerca del lavoro. Sì.
1: Ecco, c'è poi il tema dell'impegno, che è appunto uno dei vostri dei fili di questa indagine, della partecipazione dei giovani alla vita pubblica, all'impegno civile e sociale. Che cosa emerge anche con quali differenze tra i vari paesi?
0: L'impegno civico, diciamo che è in linea con quest'aura di leggero pessimismo per l'Italia e quindi anche un leggero impegno civico minore. Non c'è una grandissima propensione all'associazionismo attualmente. Per esempio, il 44% non appartiene a nessuna associazione, nessun gruppo, nessuna dimensione comunitaria. Da poi le comunità religiose, solo il 7% si riconosce in una quotidianità di comunità religiosa, rispetto al 20% che abbiamo rilevato sul dato globale. C'è una buona partecipazione, forse per la nostra cultura e sensibilità tipicamente italiana, alle associazioni culturali o artistiche, al 15%, al di sopra della media globale. Tuttavia la partecipazione politica vede solo un 54% che vota regolarmente, è un poco meno di un italiano su due che esprime opinioni politiche online. Questi dati comunque noi li abbiamo rilevati tra gennaio e febbraio di quest'anno. Poi c'è stata tutta la questione del referendum, quindi siccome il nostro è un osservatorio continuo che andrà avanti fino al 2030, proveremo a monitorare se ci sono delle alterazioni, delle variazioni proprio di anno in anno su questi dati. Sì.
1: Tra l'altro anche ieri abbiamo affrontato questo tema dell'allontanamento dei giovani dalla politica, di questo picco del voto al referendum e anche come analizzarlo per esempio rispetto alle prossime elezioni, quindi se può essere un episodio sporadico oppure se si può pensare ad un riavvicinamento dei giovani alla politica e alla vita pubblica. Ecco, Francesco Michel, questi gli argomenti sui quali avete coinvolto i giovani e le domande sono stati elaborati insieme agli stessi giovani, quindi insomma non calati dall'alto.
0: Esatto.
1: ma con il loro punto di vista e le loro priorità. Tra l'altro tra poco daremo la parola ad Andrea Massari, che intanto saluto, 26 anni, ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E che è uno dei giovani con i quali avete elaborato, 12 giovani con i quali avete elaborato queste domande, Francesco Michel.
0: Sì, il processo della ricerca è qualitativo e quantitativo. Allora, nei 9 paesi abbiamo tenuto dei gruppi di approfondimento per tirar fuori i temi, i topic più interessanti su cui elaborare il questionario. E Andrea faceva parte del gruppo di uno dei gruppi, dei focus group che abbiamo tenuto in Italia. Poi da quei gruppi abbiamo concepito con i ricercatori il questionario, che è stato tradotto poi nelle lingue e sottoposto ai 9.000 giovani. Quindi il processo è stato questo: ascoltare i giovani, vedere quali sono i temi caldi a loro cari, elaborare un questionario e sottoporlo nuovamente a un campione più ampio per verificarne i dati.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di mercoledì 13 maggio 2026. Oggi ci occuperemo del ritrovamento della famiglia scomparsa e ricercata tra Friuli e Slovenia, dello stato di agitazione dei lavoratori dei servizi educativi comunali di Trieste,

0: 1947 e del 50° anniversario del processo per i crimini della risiera di San Sabba. Sono stati dunque ritrovati in buona salute Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni, allontanatisi da Piacenza da 3 settimane e ricercati attivamente in Friuli e sul confine sloveno da quasi 1 settimana, da quando cioè l'auto della donna era stata ritrovata a Tarcento. Nel comunicato della Procura di Piacenza, diffuso poco prima delle 14, si legge che si trovavano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di buona situazione di vita. Non è stato reso noto il luogo del ritrovamento, perché la donna ha esplicitato l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile se venisse scoperto il posto dove si era rifugiata. In base a quanto scritto dalla procura, Bottacchiari ha rappresentato una situazione familiare fortemente problematica. Le indagini, conclude il comunicato, saranno ora finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda e nel costante sforzo di preservare il benessere dei due minori. Il cantiere di edilizia pubblica in via Gemona a Trieste è fermo da oltre un anno e sulla carta sarebbe già dovuto essere collaudato. I vertici dell'ATER hanno chiesto parere al collegio tecnico per la risoluzione del contratto con la ditta in appalto.
1: Dietro le reti arancioni un cantiere immobile da più di un anno, resta lo scheletro della palazzina in cemento armato, 4 piani di altezza, finestre senza infissi, una gru e i garage allagati. In via Gemona, a Greta, sulle ceneri della casa popolare anni 50, dovrebbe sorgere un condominio ATER per 250 persone, 86 appartamenti e parcheggi. I lavori sono iniziati a febbraio del 2024, varie ditte si sono succedute e l'ultima, 6 mesi fa, ha portato via mezzi e materiali, eccetto una gru.
2: Non so cosa è successo, andavano abbastanza bene fino a poco tempo fa.
1: Questo cantiere da 20 milioni e mezzo di euro, essendo finanziato dal PNRR, prevede scadenze inderogabili, metà lavori entro fine 2024 e il collaudo delle opere entro il 31 marzo di quest'anno.
3: Penso che prima o dopo non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero, come tutti i lavori incompiuti, iniziati e mai finiti.
1: Il presidente di ATER Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere che l'impresa appaltatrice nel mese di novembre 2025 ha deciso il ripiegamento dal cantiere. Come previsto dalla legge, ATER ha richiesto parere al collegio consultivo tecnico in merito alla risoluzione del contratto e al nuovo affidamento dei lavori. Ed è per questo che finché non si avranno informazioni chiare sulla decisione da prendere in termini di risoluzione in danno, spiega il presidente, non si può dire niente. Sarà nostra cura, continua, informare gli organi di stampa quando avremo definito le azioni da intraprendere.
4: Era meglio fare un bel parco magari per bambini, no? Piuttosto che questi casermoni, ma del resto, vabbè, ci sarebbe tanto da ristrutturare piuttosto intorno, no? Magari anche tanti appartamenti sfitti, eccetera. Ma insomma, questo è.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sempre in tema di case ATER, a Trieste le occupazioni abusive sono risultate in crescita nel 2025. I numeri restano limitati, ma il fenomeno mette a rischio anche la sicurezza.
5: L'occupazione abusiva di un alloggio ATER, oltre a configurarsi come reato, comporta rilevanti implicazioni sociali ed economiche. A Trieste non è un fenomeno diffuso, ma quando si presenta crea tensioni e sottrae risorse a famiglie in graduatoria per le case popolari. I danneggiati in prima persona sono l'ATER e la CEGAS APS AMGA. Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale.
6: Anche un aspetto collegato ad allacciamenti abusivi all'energia elettrica, che possono essere potenzialmente pericolosi, oltre che un danno economico, e in due casi in questo triennio però l'allacciamento abusivo alla colonna del gas, e lì obiettivamente può diventare molto molto pericoloso.
5: A contrastare il fenomeno, la Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, grazie alle segnalazioni. Caterina De Gavardo, assessore alle politiche della sicurezza del Comune di Trieste.
7: Le operazioni nascono proprio dalle segnalazioni dei cittadini, che fanno segnalazioni molto puntuali, che aiutano anche poi sia le proprietà che le forze dell'ordine, quindi la Polizia Locale in questo caso, ad agire in modo tempestivo.
5: Nella maggior parte dei casi si tratta di abusivismo mobile, per periodi non lunghi, molto legato alla stagionalità, più diffuso d'inverno.
6: Un terzo sono stranieri, un terzo sono italiani da parte di altre regioni d'Italia, ma un terzo invece sono un fenomeno locale.
5: Nel 2024 sono stati sgomberati 24 appartamenti, nel 2025 32, dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi 6. Il presidente dell'ATER, Daniele Mosetti, sottolinea l'importanza di segnalare gli abusi. È possibile farlo anche in forma anonima scrivendo all'indirizzo segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli.

0: Giulia Venezia Giulia.
1: Sono in stato d'agitazione i lavoratori dei servizi educativi comunali a Trieste. I sindacati contestano le nuove disposizioni in materia di calendario scolastico e numeri dell'utenza.
2: Un incontro tra CGIL e Comune di Trieste che porta allo stato di agitazione dei lavoratori dei servizi educativi. Il perché? Nell'accettazione da parte dell'amministrazione dei rapporti numerici regionali più alti nei nidi e fino a 29 bambini per sezione nelle scuole d'infanzia, definita inaccettabile. Anche contrarietà al nuovo calendario scolastico, ovvero anticipazione per i nidi al 25 agosto, personale infanzia dal 31 agosto e spostamento chiusura al 30 agosto 2027. E ancora disagi creati dalla gestione della formazione con lo spostamento delle ferie già pianificate. Ottorino Marchianò, CGIL.
3: Preparazione, accoglienza, sono veramente persone fantastiche che fanno il loro lavoro ormai mettendoci tutta la vita loro. Però non vengono rispettate dall'amministrazione e dalla politica che in questo momento cerca di sfibrare ancora di più l'ambiente.
2: La protesta si inasprisce sulla questione ferie e in particolare sul fatto che dopo la consegna richiesta entro il 31 marzo del piano venga ridotto dal 40 al 30% il numero di persone che possono prendere le ferie durante il periodo estivo nei ricreatori. Xenia Gugliatti, CGIL.
4: Questo ha comportato una grande frustrazione, un grande caos fra gli educatori del ricreatorio che giustamente si trovano a dover riformulare un piano ferie a maggio, compromettendo la loro vita, il loro diritto alle ferie estive, la loro vita privata, la loro programmazione.
2: Un pasticcio organizzativo lo definisce la CGIL, che chiede l'intervento della quinta commissione consiliare. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Riapre dopo un intervento di ristrutturazione Casa Marenzi, importante centro di aggregazione e socialità per anziani in una città, Trieste, dove quasi un residente su tre ha più di 65 anni.
5: Al piano terra una sala da pranzo, sopra c'è uno spazio, se si vuole, anche per ballare, oltre agli uffici per qualche aiuto nelle pratiche burocratiche. A Trieste, dopo un anno, riaperto in via dell'Istria, Casa Marenzi, centro diurno comunale per gli over 65. Ristrutturata sia all'esterno sia all'interno, conta un giardino di fronte, una vista sul mare e una decina di parcheggi. E grazie alle associazioni che sceglieranno di partecipare, la casa di aggregazione offrirà agli anziani attività di vario tipo. Massimo Tugnoli, assessore politiche sociali Trieste.
6: Dallo yoga, la musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io, tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione con le nostre persone anziane che sono un vero e proprio patrimonio della nostra città.
5: Uno spazio importante per una città come Trieste, una delle più anziane d'Italia, in cui quasi un terzo degli abitanti ha più di 65 anni.
6: Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme.
5: Casa Marenzi sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Al via un'ulteriore fase dei lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Trieste-Portogruaro-Venezia. Per consentire l'operatività degli oltre 20 cantieri previsti in contemporanea, la circolazione dei treni sarà interrotta su vari tratti della linea da martedì 19 a domenica 24 maggio 2026. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Le principali attività di questo lotto, dal valore di 10 milioni e mezzo di euro, sono finalizzate alla realizzazione del sistema ACCM, apparato centrale computerizzato multistazione. Verranno quindi realizzate canalizzazioni e attraversamenti per la posa di cavi tecnologici, installate strutture a supporto del nuovo sistema di segnalamento, telecomunicazioni e apparati per il controllo della circolazione lungo la direttrice Mestre-Trieste, con particolare riguardo alla tratta Portogruaro-Ronchi Sud. Saranno eseguiti anche lavori di impermeabilizzazione di viadotti, manutenzione della travata metallica del ponte in ferro di Latisana, consolidamento e rinnovo di alcuni tratti di piattaforma ferroviaria, oltre a interventi su marciapiedi e pensiline a Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro e Latisana. In occasione del 50° anniversario del processo per i crimini commessi nella risiera di San Sabba, il 15 e il 16 maggio si terrà a Trieste un convegno di studi sul tema. Il professor Tristano Matta, vicepresidente dell'IRSEREC, l'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia, ha spiegato a Buongiorno Regione per

0: perché quel processo sia stato fondamentale per svelare e documentare quanto accaduto nel lager triestino.
1: Perché fu arrestata sua sorella?
2: Perché c'era un grande rastrellamento e cercavano suo marito perché era dei partigiani.
3: Il processo della Risiera si svolse ovviamente con un eccessivo ritardo dovuto a vari fattori. Il primo fattore è sicuramente l'insabbiamento da parte del governo militare alleato dell'inchiesta che era già partita nel 1945 dopo il ritrovamento dei resti umani delle ultime vittime. Bisogna ricordare il clima della città in quegli anni. E almeno fino al 1946 era un clima incendiario. E il governo militare alleato non intendeva alimentare probabilmente questa fortissima contrapposizione sull'appartenenza nazionale della città.
4: Il processo ebbe solo due imputati, due ex comandanti tedeschi della Risiera. Tra gli indagati nessun collaborazionista. Tanti però furono chiamati a testimoniare. Augusta Reis era l'interprete della Risiera.
5: Parti! Io mi rifiuto di parlare. No.
1: Non lo sa se c'era là una graticola che serviva per bruciare le salme?
5: Una semplice caldaia di riscaldamento.
3: La questione del collaborazionismo è stata tenuta assolutamente fuori, anche se ci furono tentativi da parte delle parti civili e anche degli storici che vennero interpellati e sentiti. Da subito la città era divisa su questo tema. C'era chi non voleva che si facesse nemmeno il processo. Per fortuna questo poi è stato superato nel tempo e il processo si è potuto celebrare molto più tardi del previsto, ma bisogna dire che l'attesa che da molte parti c'era che diventasse una sorta di piccola Norimberga italiana è stata totalmente delusa. E comunque è servito moltissimo invece dal punto di vista della raccolta e della conferma di tutta una documentazione che è al servizio della ricerca storica.
4: Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Chiudiamo con lo sport e con la pallanuoto femminile. Trieste archivia la stagione regolare. Nel recupero della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1, alla piscina Bruno Bianchi le orchette hanno superato il plebiscito Padova per 13-10. I tre punti incamerati nel derby triveneto non influiscono sulla situazione di Trieste, già sicura della quarta posizione e che nei quarti di finale dei play-off affronterà il Cosenza Pallanuoto. Gara 1 è prevista mercoledì 20 maggio alle 20, sempre alla Bruno Bianchi. Gara 2 al 23 maggio in Calabria. Eventuale bella sabato 30 di nuovo a Trieste. La partita di ieri è stata sostanzialmente in equilibrio fino agli ultimi 8 minuti di gara, quando le padrone di casa hanno preso il largo con Cergol, Gant e Klatkowski. Ora tutta l'attenzione è sulla semifinale di ritorno di Eurocup femminile con il Barcelonetta sabato 16 maggio, sempre alla Piscina Bianchi, con inizio alle ore 20. Con questa notizia termina il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia. La linea passa a Sconfinamenti, che nella puntata di oggi parlerà di botanica e della corrispondenza tra i botanici triestini di fine 800 e inizio 900, Carlo Marchesetti e Muzio de Tommasini. Da Daniele Lettig, che ha redatto e condotto in studio, con Roberto Cavallari alla parte tecnica, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia da Massimo Gobessi e curato da Massimo Gobessi.

0: un sito nuovo per raccontare una storia antica, ma ancora viva e disseminata nei 5 continenti. Dall'Australia al Canada, dal Sud America al Sud Africa, passando naturalmente per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo dell'Associazione Giuliani nel Mondo, che da oltre 50 anni tiene insieme memoria, identità e futuro. E lo facciamo attraverso il suo presidente, Giorgio Perini, che è qui con noi in studio. Benvenuto.
1: Grazie per l'invito, innanzitutto è un piacere essere ancora una volta a Sconfinamenti, grazie a lei, grazie a Massimo Gobessi. Se ce lo possiamo permettere, consideriamo Sconfinamenti ormai un nostro partner, tant'è che lei ha parlato di sito e guarda caso c'è anche il link nel sito alla rubrica Sconfinamenti.
0: È vero. E allora partiamo dal nuovo sito, che è la novità più recente messa in campo dalla vostra associazione, con tanto di comunicato e presentazione anche sugli organi di stampa locali. Un nuovo sito dell'Associazione Giuliani nel Mondo. Perché avete sentito la necessità di fare questo rinnovamento?
1: Devo dire il vero che la sentivo da 2 anni e mezzo circa, da quando ho assunto l'incarico. Anzi, diciamo che ci abbiamo messo troppo. Ma insomma, sono soddisfatissimo dell'esito finale. Credo che sia un sito abbastanza ricco, che continueremo ad arricchire continuamente. È un sito anche che ha le potenzialità tecniche per essere arricchito sempre più. E così quello che mi aspetto è che proprio tutti i nostri circoli nel mondo contribuiscano ad arricchirlo. Questa è un po' la logica.
0: Ecco, chiaro, perché chiaramente è un sito molto più dinamico e moderno rispetto a quello del passato e si rivolge chiaramente, penso, anche un po' alle nuove generazioni dei corregionali all'estero, dei giuliani all'estero.
1: Ma diciamo che si rivolge a tutti quelli che hanno voglia di approfondire un po'. Perché se parliamo di chi vuole avere un primo approccio o delle generazioni più giovani, forse Facebook e Instagram svolgono già un grosso ruolo. Siamo su entrambi questi social. Il sito è per chi vuole approfondire un po', per chi vuole perdere qualche minuto in più a leggere un po' di storie che fanno la nostra storia.
0: Sì, chiaro, la storia di tutti, perché parliamo dell'Associazione Giuliani nel Mondo, facciamo una piccola presentazione per chi magari ancora non lo sa, pur essendo appunto una sezione a cui proprio il nuovo sito dà del tu a Sconfinamenti, però parla appunto di tutti i nostri, più che corregionali, il settore dei giuliano-dalmati, dei figli di seconda e terza generazione, ma anche i nuovi corregionali che se ne sono andati per motivi di lavoro nei tempi più recenti, vero?
1: Vogliamo rappresentare, diciamo così, tutti gli emigrati, esuli e poi gli espatriati dalla Venezia Giulia, ma la Venezia Giulia storica, il che vuol dire Gorizia, Trieste, ma vuol dire anche Istria, Dalmazia, Fiume, certo.

0: Certo, certo.
1: Tornando al sito, c'è una sezione dedicata alle news, una all'archivio del giornale dell'associazione e anche molti contenuti multimediali. Quanto conta, secondo lei, oggi raccontarsi meglio per non essere percepiti come una realtà legata solamente appunto alla memoria del passato?
0: Ma penso comunque che anche i giovani, come dire, riscoprono presto le loro radici quando si collegano con noi in qualche modo, e quindi credo che non sia soltanto passato, diciamo così. Abbiamo toccato con mano quanto i giovani discendenti di seconda, terza, quarta generazione, appena entrano in contatto con noi, e non parliamo quando magari vengono a Trieste per uno dei nostri soggiorni, proprio non solo a Trieste, perché li portiamo anche in Istria, eccetera, riscoprono le loro radici immediatamente.
1: Sì, e su questo ritorneremo un po' più avanti, perché appunto parleremo delle iniziative che porta avanti appunto l'associazione per quanto riguarda appunto i figli degli emigrati, certo. Insomma, le nuove generazioni che vivono nel resto del mondo, diciamo così. E tornando ancora brevemente sulla questione sito, nuovo sito e la questione mass media, il rapporto di mass media con l'associazione, e c'è anche un giornale, voi gestite anche un giornale, un PDF?
0: Sì, sicuramente, però adesso mi viene in mente una cosa che vorrei aggiungere, sì. Rispetto ai media, c'è già il collegamento appunto con Sconfinamenti. C'è il collegamento con la trasmissione radio dialettale che abbiamo, Ierimo, Semo, Saremo, ecco, anche in triestino. E poi prossimamente, questa è una novità assoluta perché non la si ritrova sul sito ancora, ci sarà il collegamento con l'altra radio con la quale collaboriamo strettamente, che trasmette da Buenos Aires l'ora dei Giuliani nel mondo settimanalmente. E quindi ci sarà presto il collegamento anche con questa trasmissione radio. Ci tengo moltissimo.
1: Ah, certo, che modo per fidelizzare, per creare questo scambio. E trasmettono in spagnolo,
0: rigorosamente in italiano. Quindi serve proprio per tenere collegati tutti i giuliani del mondo e addirittura facilitare l'uso della nostra lingua per quanto riguarda i giovani, no? Quindi estremamente utile. Ma ritorniamo come lei mi stava chiedendo.
1: Ah, appunto, il giornale. È redatto dall'amico Gabriele Lagonigro,
0: assolutamente, molto bravo, collaboriamo in maniera molto molto stretta. È simpaticissimo perché non si arrabbia mai po' fanatico gli faccio le correzioncine, perché mi piace scrivere in un modo piuttosto che in un altro, e lui non si arrabbia mai. Facciamo 5 numeri l'anno. Un numero speciale a cui tengo molto, che è il numero per il giorno del ricordo. Ogni anno facciamo un numero specifico dedicato soltanto a quello, ma dedicato soprattutto a tutte le iniziative che mettono in atto i nostri circoli nel mondo attorno a quella data. Quindi questo è veramente una cosa alla quale tengo molto, e credo che in tutti i nostri soci nel mondo sono molto affezionati a quel numero speciale. E poi un numero per ogni stagione, un numero per la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, quindi 4 numeri l'anno che raccontano un po' tutto quello che l'associazione fa, ma soprattutto, ancora una volta, tutto quello che i circoli fanno nel mondo, in modo che non solo da Trieste spero si sappia quello che fanno, ma ogni circolo nel mondo sappia quello che fanno gli altri circoli.
1: Giusto, che è giustamente quello che deve fare un'associazione che riunisce effettivamente. E, parlando un attimo del giorno del ricordo, quindi questo giorno, ricordiamoci, è stato, che è dal 2004, che è stato...
0: Esattamente, sì, ormai più di 20 anni.
1: Più di 20 anni, con legge regionale che è stato istituito, e viene... celebrato un po' in tutto il mondo, in tutte i vari circoli.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, con celebrazioni toccanti ogni anno, ma veramente in tutti gli angoli del mondo, per cui diciamo che non voglio citare nessuno per non far torto,
1: chiaro.
0: Però sono veramente

0: bravi i nostri circoli nel mondo e dopo ci inviano foto, relazioni, eccetera, e facciamo questo numero speciale, ricchissimo, sempre ricchissimo. E bah, colgo l'occasione, ma chiedo scusa se magari lo rifarò ancora, colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti i nostri circoli nel mondo, perché se lo meritano, perché fanno tanto, perché hanno incominciato a celebrare il giorno del ricordo ben prima che ci fosse la legge che ne ha istituzionalizzato la data.
1: E infatti questa è la mia domanda, un po' anche una fonte di curiosità. Bene o male, qua nella zona di confine si è sempre ricordato, si è sempre celebrato in Friuli Venezia Giulia, si è sempre parlato del tema dell'esodo, mentre sappiamo che nel resto d'Italia appunto c'è voluta la legge del ricordo per iniziare a... Adesso magari se ne parla più fuori regione che qui, no? Perché appunto l'onda della comunicazione, della novità. E come hanno recepito fuori dall'Italia, all'estero, questi circoli che sappiamo di vivere ancora in un contenitore ancora più isolato e meno ancora conosciuto la loro storia, e questo fatto che finalmente adesso
0: ma guardi,
1: se ne parli.
0: Qualche volta per assurdo certe cose sono più note all'estero che non nel nostro paese, più note nel resto del mondo che nella nostra regione. Per esempio la nostra rete diplomatica e consolare ci è sempre stata estremamente vicina e accompagna sempre tutte queste celebrazioni in tutto il mondo. Non escludo che alcuni rappresentanti del nostro paese abbiano proprio imparato dai nostri circoli, in particolare la sensibilità per certe ricorrenze, e comunque anche le comunità locali, quelle appunto dei paesi che ospitano i nostri emigrati, certo, i nostri esuli, pian piano hanno incominciato a imparare qualcosa, e oggi non è raro che uno pensi di dover spiegare la cosa all'estero e scopre che la conoscono già.
1: Che già la conoscono. Ah, una cosa interessante questa, perché appunto tante volte succede che qua in Italia ci sono istituzioni locali delle varie province, regioni, città in giro per l'Italia che commettono delle gaffe incredibili.
0: Per fortuna sempre meno ci sono, chiaro, in questi ultimi anni manifestazioni anche nelle scuole, questo è molto bello, in tante città d'Italia, e quindi penso che piano piano emergerà, è già emersa insomma una consapevolezza, ma penso che si rafforzerà, certo, ancora, fortunatamente.
1: E nelle nuove generazioni questo tema del giorno del ricordo, delle origini, parliamo sempre di chi è originario da, non so, Fiume, Puglia o Zara, e che vive appunto in queste nuove, e che ormai vive da 50, 60 anni, anche 70 ormai, in queste nuove dimensioni, nuovi continenti, come vengono?
0: È un tema...
1: Potremmo stare qui a parlare ore.
0: È un tema complesso e un po' delicatino. Diciamo che i testimoni diretti naturalmente hanno ricordi dolorosissimi, non amano parlarne.
1: Quello che è sempre stato anche qua.
0: Insomma, non è facile. Non è facile. Per i giovani la cosa è completamente diversa. È importante inquadrarlo in termini però di sguardo verso non solo il futuro, direi, ma già il presente, perché il fatto che oggi ci siano Slovenia e Croazia, membri dell'Unione, certo, Europea, con i quali si sono fatti passi avanti grandissimi, se ne possono fare ancora, è vero, ma ne sono già stati fatti tanti, e quindi questo è molto importante trasmetterlo ai giovani.
1: Io direi a questo punto di fare una prima pausa musicale e poi ritorniamo con il presidente Giorgio Perini, presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi abbiamo ospite Giorgio Perini, presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo. L'occasione per parlare della GM è dovuta al fatto che recentemente hanno rinnovato il sito, ma il motivo è anche quello di fare un po' il punto della situazione e parlare un po' dell'associazione in generale e anche appunto di tutti i suoi, come sono strutturati i circoli e in giro per il mondo, perché è un'associazione ancora, che circola in tutto il mondo.
1: Ancora grazie per chi si fosse messo in collegamento adesso.
0: Giustamente.
1: E grazie per l'invito ancora una volta.
0: Parliamo proprio dei circoli. C'è questa rete mondiale, una vera e propria rete mondiale dei circoli. Quanti sono i circoli al giorno d'oggi della GM e quali sono quelli più presenti? Tutti, che immagino che lei sarà affezionato un po' a tutti, no? Però ecco, perché una sfaccettatura veramente che ricopre, manca solo l'Antartide,
1: sì.
0: Se non sbaglio.
1: Sì. Dunque sono una sessantina, però il numero è in evoluzione continua, perché malauguratamente qualcuno muore, ma fortunatamente altri nascono. Questo è estremamente bello. Concentrati soprattutto nel Sud America, in Canada, in Australia, ma ce ne sono anche negli Stati Uniti, ce ne sono in Sudafrica, qualcosina in Asia, lì un po' in sofferenza, bisogna riattivarli un po', è un lavoro difficile, ma mi ci sto mettendo. Ecco, e in Antartide malauguratamente no.
0: No, mancano ancora, chiaramente. Sì, è veramente una geografia a tutto tondo. Appunto, Canada, Sud America, Australia, Sudafrica, Europa. C'è qualche, immagino che lei sia, appunto, come si diceva, affezionato a tutti, ma c'è qualche realtà più attiva? Lei mi stava parlando prima di Buenos Aires, no? Immagino dove ci sono più corregionali, più persone provenienti dai nostri
1: sì,
0: lidi.
1: Sì, in un certo senso è vero. Come dicevo prima, sono un po' in imbarazzo a citare qualcuno per non fare torto agli altri, no? Però sì, vero, anche perché per esempio a Buenos Aires ci sono stato a settembre scorso e abbiamo fatto una cosa bellissima, perché abbiamo fatto una assemblea generale di tutti i circoli argentini, quindi non solo quelli di Buenos Aires, e ne abbiamo più di una a Buenos Aires, perché naturalmente Buenos Aires è enorme,
0: certo.
1: Quindi ma abbiamo fatto l'assemblea di tutti i circoli argentini ed è stato veramente bellissimo. Però diciamo che circoli attivi ce ne sono da tutte le parti, e poi io non voglio considerare nessun nostro circolo non attivo. Quelli che sono leggermente meno attivi o hanno bisogno di un po' di attenzione in più.

0: oppure qualche volta hanno forse bisogno di un passaggio generazionale perché le persone ormai diventano anziane, fanno un po' di fatica a star dietro alle cose e quindi occorrerebbero dei giovani. Quindi, come dire, approfitto anche per fare un appello ai giovani giuliani nel mondo a impegnarsi nei circoli appunto della GM nel mondo.
1: E come appunto lei viaggiando, visitando questi circoli, cosa l'ha colpito? Cioè, mi viene da pensare, tante volte si va all'estero e aumenta l'orgoglio di essere italiani o di provenire da una determinata località, penso Trieste, Gorizia, ma...
0: Su questo non c'è nessun dubbio. L'attaccamento che i nostri immigrati, e non cito gli esuli perché poi li cito un attimo a parte, l'attaccamento che i nostri immigrati hanno per il nostro paese è straordinario. Celebrano con un'intensità incredibile anche quelle occasioni che in Italia ormai si festeggiano assai poco. Non so, il giorno della nostra bandiera o altre cose che in Italia ormai, ma tutti ci passano sopra, se uno chiede per strada non se lo ricorda nessuno. Esatto. Ecco, invece tutti i nostri circoli all'estero si ricordano molto bene di queste cose. Il riferimento agli esuli. Il caso degli esuli è ancora più emblematico. Perché? Perché molto spesso, purtroppo, diciamocela tutta, perché voglio dire è storia, non sono stati accolti bene in patria, quando sono dovuti partire, scappare, diciamo, usiamo il termine giusto, certo. Sono dovuti scappare da Istria, Dalmazia, Fiume, eccetera. Innanzitutto sono arrivati a Trieste o in Italia comunque, no? E purtroppo, e sappiamo tutti gli episodi che ci sono stati, come il famoso episodio drammatico del versamento del latte che era destinato a... lasciamo stare. Incredibilmente, non è che se ne siano dimenticati assolutamente, perché ricordano perfettamente tutto, ma l'amore per il nostro paese è rimasto assolutamente inalterato, se non rafforzato.
1: Ecco, una cosa che per noi è un po' strana, perché appunto in Italia si sa i valori della patria, patriottistiche, sono un po' messe un po' in disparte, viste come un qualcosa per una certa parte, mentre il resto del mondo...
0: Forse perché... per chi è sempre rimasto in Italia la cosa è un poco gratis, no? Esatto, e le cose gratis si apprezzano poco. Per chi invece è dovuto per vari motivi andarsene, eccetera, e, come dire, abbandonare la patria ha rappresentato un costo che però, come dire... equivale ad un'attenzione straordinaria.
1: Sì, perché lei prima citava per esempio il giorno della bandiera, che uno in Italia lo sa perché, a parte magari se ascolta un servizio del telegiornale il 7 gennaio...
0: Sì, proprio occasionalmente.
1: Esatto, perché vede, perché ci sono gli autobus spesso con le bandiere.
0: Occasionalmente.
1: Ma è una cosa che nessuno sa perché, no? È vero, quindi... E essere proprio al di là dell'essere italiano, essere proprio sapere... che provengono da queste parti, da questa Venezia Giulia,
0: Hanno
1: un po' di orgoglio oppure...
0: Sì, c'è tutta una tipicità, cioè chi è venuto dalla cosiddetta bisiacheria,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: C'è tutto dei gruppi familiari che sono partiti assieme svuotando quasi interi paesi in quella zona e che hanno ricostituito questi nuclei forse ancora più forti nei paesi in cui sono andati. Uno per tutti l'Uruguay, dove sono stato anche a settembre scorso. E poi naturalmente le persone che sono partite da Trieste, in particolare dal 1954 in poi, per la crisi economica che c'è stata e tutto, alla fine del periodo del governo militare alleato.
1: Certo.
0: E naturalmente la parte più grossa è quelli che sono partiti da appunto Istria, Dalmazia.
1: Arriva
0: Fiume.
1: La mamma, i figli partono, si diceva, no? Quella volta quando è arrivata l'Italia nel 54.
0: Perché purtroppo il 1954 rappresenta uno spartiacque importante, ma drammatico, perché appunto segna il ritorno di Trieste all'Italia, accompagnato però dalle difficoltà economiche che conosciamo bene, ma soprattutto segna di fatto la perdita definitiva di Istria e Dalmazia.
1: Quindi, e non c'era, come si diceva prima, si usciva da una guerra, non c'era...

0: gli ultimi 10-20 anni cambiano le generazioni, ma c'è di nuovo stata una mini emigrazione, mini o maxi, non so, questo mi dirà lei magari, e non ci sono quindi all'estero solamente gli emigrati storici o gli esuli, ma anche nuove generazioni, professionisti soprattutto che si sono spostati all'estero alla ricerca appunto di paghe e di insomma retribuzioni migliori. E anche lei, se vogliamo, per un periodo è stato.
1: per 20 anni,
0: Quindi queste figure contribuiscono a cambiare un po' i connotati dell'associazione oppure non si interfacciano con le GM?
1: Si interfacciano sicuramente. Anche su questo ci sarebbe tantissimo da dire. Sì, è il fenomeno della cosiddetta mobilità professionale o studentesca. Ma mi sento di dire innanzitutto che non è un fenomeno nuovo. Certo, è cresciuto molto nel tempo, ma non è un
0: Ma c'è
1: fenomeno
0: sempre
1: nuovo.
0: stato, quindi.
1: Sì, in qualche misura già da fine anni 50 ha incominciato ad esserci una fuoriuscita di appunto quello che si chiama la fuga dei
0: La
1: cervelli.
0: fuga dei cervelli, esatto, c'è sempre stato.
1: Che è preoccupante solo in una misura, secondo noi, se non c'è anche la circolazione dei cervelli, ovvero che partano, ma che ritornino anche. Non solo, ma che siano attirati a venire da noi anche quelli che non sono partiti, ma per esempio sono nati all'estero, perché sono appunto le seconde, le
0: Seconde,
1: terze,
0: certo.
1: generazioni, eccetera, e magari possono essere invogliati a ritornare. Questo è un discorso complicato perché richiede un impegno da parte soprattutto delle istituzioni pubbliche importanti, ma è qualcosa che vale la pena di fare.
0: E appunto a proposito di progetti, quindi mi collego a quello che stava accennando al fatto di cercare di farli anche un po' ritornare, farli venire nei luoghi di origine dei suoi genitori, dei suoi nonni, diciamo così. Tra i vari progetti dell'associazione ci sono iniziative come ritorno ai luoghi d'origine e alla scoperta delle proprie radici, in cui voi portate sia quelli di prima generazione sia i figli, mi sembra. Poi mi sembra che anche il MIB.
1: Collaboriamo strettamente con il MIB,
0: Con il corso
1: collaboriamo
0: Origini
1: strettamente
0: del
1: con il
0: professor
1: MIB.
0: Pilotto fa una cosa
1: Non
0: del genere.
1: solo promuoviamo in tutti i nostri circoli nel mondo il corso Origini del MIB, ma quest'anno in particolare abbiamo dato il via ad una borsa di studio dell'Associazione Giuliani nel Mondo per un posto aggiuntivo riservato soltanto ai soci dei nostri circoli nel mondo, diciamo così. Sì,
0: Quindi sta dando i frutti sperati, se vogliamo, questi.
1: tutti questi programmi danno esiti straordinari. A me piace sempre ricordare il caso di quella mamma di una ragazza di circa 20 anni che era stata qui per un nostro soggiorno giovani, e questo mi ha fatto un piacere enorme. Mia figlia ha imparato di più sulla nostra storia,
0: Chiaro.
1: sulle sue radici, eccetera, in una settimana con voi che in 20 anni
0: Certo.
1: attraverso quello che tentavo di raccontarle io.
0: Certo.
1: E l'altra cosa, dall'anno scorso abbiamo incominciato a fare assieme, questa era una cosa per dire la verità che si faceva tanti anni fa, ma recentemente no, a mettere assieme il soggiorno giovani ed il soggiorno anziani e quindi gli uni imparano dagli altri.
0: Bella questa.
1: Gli anziani spiegano alcune cose ai giovani che così scoprono che non sono cose che stanno sui libri di storia soltanto, ma c'è chi le ha vissute sulla propria pelle, quando si va a fare la visita al magazzino 18 ora 26 e gli anziani raccontano ai giovani tutta una serie di cose
0: Magari dicono qua ci saranno le mie masserizie.
1: E i giovani imparano subito, perché non si dica che i giovani non sono attenti a queste cose. Si interessano talmente tanto che nel corso di alcune gite, di alcune visite che abbiamo fatto, appunto in Istria, Pola, Fiume, eccetera, ci hanno fatto domande talmente approfondite da metterci in difficoltà per rispondere. Quindi giovani assolutamente interessatissimi che scoprono le cose e vogliono approfondirle sempre più.
0: È chiaro, quello è un po' una cosa analoga che succede con i viaggi.

0: di ricordo quando vengono
1: Sì.
0: qui studenti, foiba di Basovizza oppure alla Risiera, e capiscono toccando con mano quello che è stata la storia, vale più che tanti corsi
1: Noi abbiamo
0: scolastici.
1: anche soci nel mondo, adesso non sto a citarne uno piuttosto che un altro, anche soci nel mondo che hanno vissuto la Shoah, quindi voglio
0: Sì,
1: dire, ecco, c'è
0: chiaro.
1: tutto il
0: Sì, sì,
1: panorama
0: sì, sì,
1: proprio,
0: sì, sì.
1: ahi noi, tutto il panorama degli orrori
0: Che si sono
1: della
0: vissuti nella
1: Seconda Guerra
0: Venezia Giulia,
1: Mondiale
0: no? È
1: e di
0: chiaro,
1: tutto quello
0: esatto.
1: che è venuto assieme e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Io direi a questo punto di fare una seconda breve pausa e poi ritorniamo con Sconfinamenti, è il presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo.

0: Terza parte di Sconfinamenti, sempre con ospite il presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo, per parlare appunto dell'associazione che ha oltre 60 circoli in giro per il mondo di triestini, goriziani e istriani, quei
1: certo,
0: pochi che ci sono ancora,
1: dalmati,
0: fiumani e quant'altro. E venendo alla stretta attualità, la scorsa settimana si è celebrato la nostra, una regione che va di purtroppo celebrazione in celebrazione. Parlavamo prima di altri episodi tristi, Shoah,
1: certo,
0: della dell'esodo,
1: certo,
0: e tutte queste cose. C'è stato 50 anni del terremoto del Friuli, e una cosa chiaramente da un punto di vista geografico molto vicino al nostro territorio. E i circoli, c'è stato qualche circolo che ha ricordato questo episodio?
1: Grazie di chiedermelo, innanzitutto perché così riparo forse ad un piccolo errore che avevo fatto prima. Io credo di aver dimenticato prima che negli Stati Uniti abbiamo anche dei circoli, malauguratamente proprio a Washington, dove c'è stato lo spettacolo Orcolat 76, non abbiamo un circolo attivo, ma altri circoli negli Stati Uniti d'America ci sono, e come. Però poi c'è stata anche, diciamo che lo spettacolo con Simone Cristicchi è stato portato anche a Toronto in Canada, e lì sì abbiamo non solo un circolo in quella città proprio attivissimo tra le altre cose, ma abbiamo parecchi circoli in Canada. Quindi quel circolo è andato in forza, diciamo così, a questo spettacolo che rievocava i 50 anni appunto dal terremoto del Friuli. Ma c'è stato anche un bellissimo incontro dei due assessori, appunto, sì, Roberti e Zilli, con il nostro circolo. Hanno dato i soci del nostro circolo tutta una serie di gadgets per far ricordare agli assessori appunto questa visita. Ed è importante la cosa, perché 50 anni fa i nostri circoli, così come i circoli dell'Ente Friuli nel Mondo, ma in generale la comunità canadese, hanno contribuito non poco a, come dire, ad aiutare il Friuli almeno nella prima emergenza. E c'è stato un caso forse poco noto, sono stati mandati anche due elicotteri per la difficoltà di spostarsi, no, da una località all'altra per le strade distrutte,
0: certo,
1: eccetera eccetera, e malauguratamente un pilota canadese di questi elicotteri purtroppo è precipitato, e quindi il Canada ha avuto una vittima per aiutare i nostri terremotati del Friuli. Questa è una cosa bellissima che non è nota.
0: Che non è nota, è una cosa che
1: non è nota.
0: Sarebbe quasi da approfondire giornalisticamente. Interessante.
1: Devo confessare, sì, che me l'ha fatta scoprire il nostro rappresentante a Roma, Roberto Sancin, per dare la paternità, dare a Cesare quello che è di Cesare, in questo caso a Roberto quello che è di Roberto.
0: Certo, e il fatto che lei parlasse appunto di prima di tanti circoli in Sud America, nella fattispecie soprattutto Argentina,
1: sì,
0: Uruguay e in Canada,
1: Brasile,
0: dà l'idea di dove, quello che già si sa, tanti sanno, si è sviluppata l'emigrazione giuliana, ma non solo, sappiamo, al termine della Seconda Guerra Mondiale, no? Soprattutto in questi, e Trieste, più l'Australia anche, no? Cioè, sono questi tre destinazioni,
1: sì,
0: fondamentali.
1: È un'emigrazione e un esodo complessi che in qualche caso sono incominciati addirittura circa 130 anni fa, quindi veramente in situazioni diverse, ovviamente già per le conseguenze della prima guerra mondiale, oltre che per le,
0: certo,
1: difficoltà economiche,
0: sì,
1: e che è continuata con connotazioni diverse fino alla seconda guerra mondiale, durante la guerra mondiale e dopo la guerra mondiale. E le nostre presenze nei continenti e nei singoli paesi si differenziano un po' a seconda del periodo appunto in cui almeno la maggior parte dei nostri immigrati ed esuli sono andati in quel paese. Quindi ci sono delle sfumature diverse, ecco, tra circolo e circolo, tra località e località.
0: Certo. Restando non proprio nell'attualità, ma è un evento che è passato da poco, parliamo di Go 2025, ovvero Nova Gorica Gorizia, città europea della cultura. Anche in questo ambito l'associazione Giuliani nel Mondo ha lavorato come promozione del territorio, giusto?
1: Collaboriamo sempre strettamente con il comune di Gorizia, che è nostro socio fondatore, così come lo è il comune di Trieste, Taliera. E succede, guarda caso, su questo confine qui. Abbiamo avuto un sacco di testimonianze di nostri, appunto, emigrati che si ricordano le difficoltà e anche l'impossibilità all'inizio di passare da una parte all'altra del confine, eccetera, che sono venuti dopo che sono caduti i confini, che la Slovenia è entrata nell'Unione Europea, eccetera, sono fatti di un'importanza straordinaria. E quindi sì, abbiamo fatto una serie di cose, qualche spettacolo, qualche incontro, qualche conferenza all'estero, qualche conferenza all'estero per raccontare di Gorizia, Nova Gorizia, appunto assieme capitali europee della cultura.
0: Siamo in chiusura, abbiamo ancora un minutino.
1: Sì.
0: E volevo, a chiosa di tutto questa nostra chiacchierata, quanto conosce, torniamo alla base, a noi.
1: Sì.
0: Quanto conosce davvero Trieste, ma oserei dire anche Gorizia, tutta la nostra area, questa realtà, la realtà dell'associazione Giuliani nel Mondo?
1: Ma secondo me ancora troppo poco. È un lavoro che vale la pena assolutamente fare, un po' perché secondo me i nostri concittadini potrebbero essere orgogliosi di quello che l'associazione fa e di quello che i nostri circoli fanno, ma anche perché i nostri concittadini potrebbero aiutarci ad individuare altri Giuliani di cui noi magari finora non abbiamo notizia, o in luoghi, città, eccetera, dove non c'è ancora un nostro circolo. E i nostri concittadini potrebbero svolgere questa funzione fondamentale, quindi di aumentare ulteriormente la nostra rete di contatti nel mondo.
0: Fare da collettori, diciamo.
1: Assolutamente così, sì, assolutamente sì.
0: Siamo giunti al termine anche quest'oggi del nostro appuntamento con Sconfinamenti. Ringraziamo il nostro ospite Giorgio Perini, presidente dell'associazione Giuliani nel Mondo, per essere stato con noi.
1: Sono io che ringrazio voi e naturalmente invito tutti i nostri soci nel mondo a seguire Sconfinamenti anche dal sito internet

0: dell'associazione Giuliano del Mondo, grazie.
1: Giustamente. I nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari e da Edoardo Veglia che ha curato quest'oggi la trasmissione, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Il terzetto che è all'inseguimento dei due davanti, ovvero sia Racani, Bowman e Coulset, si stanno prendendo dei rischi importanti, anche perché la strada in alcuni tratti è allagata, ci sono delle pozzanghere e non stanno lesinando l'impegno per cercare di ricucire, e abbiamo visto delle traiettorie molto importanti. Fatto sta che hanno non tanto guadagnato nei confronti dei due davanti, ma guadagnato quasi un minuto nei confronti del gruppo, dove si continua a parlottare. In questo momento c'è Giulio Ciccone che sta parlando con un suo compagno di squadra, e ci sono dietro gli uomini della Visma passivi, con Vingegaard che controlla quello che sta facendo Ciccone. Neanche la Bora Hansgrohe si muove. Io posso solo immaginare, e qui consegno questa mia considerazione a Giovanni Visconti, che la maglia rosa l'ha indossata, ha avuto questo onore e questo privilegio, la frustrazione di Giulio Ciccone, che ieri si è aperto ai nostri microfoni parlando proprio della gioia nell'indossare questo simbolo di primato, nel vedersela scappare via, nell'impotenza di non avere una squadra in grado di poterlo aiutare. Giovanni.
2: Dici bene, Manuel, enorme la gioia ieri di indossare questa fantastica maglia rosa, enorme la delusione sarà oggi dopo l'arrivo, perché andando così le cose non sarà solamente Eulalio a sorpassare in classifica il nostro Giulio Ciccone, ed è un peccato vederlo lì da solo provare a mantenere questo primato, sinceramente.
3: Tra i boschi, con la pioggia, la strada bagnata, le pozzanghere, si sente chiaramente anche la necessità di andare a frenare. Qualche rischio se l'è preso anche poco fa Giulio Ciccone, andando un po' largo su una curva in fase di discesa. Sempre alle ruote del abruzzese c'è Jonas Vingegaard e poi ovviamente gli altri big della classifica, in un gruppo abbastanza ristretto lì davanti, che è comunque a oltre 3 minuti e 20 di distacco, anzi adesso viene segnalato ormai prossimo ai 4 minuti Ghiro, il distacco dalla testa della corsa.
4: Ma guarda, a sto punto se fossi Ciccone io adesso direi basta, io quello che ho fatto aspetta a voi, la maglia rosa l'ho già persa, lui ce l'ha un compagno di squadra che è Derek G, ma è in classifica, quindi non può andare a sacrificare anche il compagno di squadra che è la pedina fondamentale per la classifica, per la leader track. Ecco, queste sono le situazioni impreviste. In questo momento chi giocherà la prima carta di quelle squadre lì, vale a dire la squadra insomma dei leader, no? Che vogliono tentare di chiudere il buco, secondo me nessuno.
3: 34 km 800 metri al traguardo, davanti sempre Arrieta e Eulalio con lo spagnolo della Team UAE che prova anche ad allungare. Manuel.
5: Ci ha provato in salita il corridore della Bahrain Victorious, Arrieta, Eulalio ci sta provando in discesa, adesso Arrieta a guadagnare qualcosa. In realtà i due comunque sembrano aver ritrovato l'accordo dopo la serie di scatti da parte di Eulalio in salita, che ai quali ha risposto Arrieta, perché è evidente che hanno tutto quanto l'interesse nel cercare di collaborare per portare a termine una tappa che gli sta andando incontro, perché 2 minuti e 37 nei confronti di Racani, Bowman e Coulset non è comunque poco, e soprattutto è un vantaggio che continua a restare costante, mentre chi rallenta, lo ripetiamo ancora una volta, è il gruppo, perché là davanti non c'è accordo, nessuno ha interesse al pari dello stesso e solo Giulio Ciccone nel cercare di andare a chiudere. La situazione peggiore in assoluto per Giulio Ciccone invece si mette bene per i due là davanti, che però non devono fare l'errore di iniziare già a guardarsi, perché manca ancora tanta strada, e perché a loro volta dietro c'è accordo tra Racani, Bowman e Coulset, e ricordiamo che Bowman a Potenza ci ha già vinto un arrivo del Giro d'Italia. Cristiano.
3: Eh sì, nel 2018 se la memoria non mi inganna. Giovanni Visconti, ma perché la Visma non fa nulla, cioè non preoccupa Eulalio eventualmente leader della generale?
2: Ma no, semplicemente la Visma sta correndo da vera squadra compatta per il proprio leader, sa che non è il momento di affondare, è una tappa difficile, impegnativa, con il maltempo l'importante è arrivare sani e salvi, con i distacchi invariati, per loro non è importante lottare oggi per la maglia rosa, quindi io non vedo niente di strano nel loro atteggiamento oggi.
3: Anche in quello della Red Bull, quindi, di conseguenza?
2: Anche la Red Bull si è comportata come doveva, secondo me. A un certo punto ha capito che la Lidl Trek aveva finito gli uomini a disposizione, si è messa davanti, ma sempre mantenendo un passo regolare, non ha mai accelerato chissà quanto, probabilmente anche per tenere il proprio capitano più a riparo, un po' più caldo, anche perché è molto freddo, in cima alla salita c'erano 6 gradi, e credo che abbiano fatto la cosa giusta.
3: 33 km al traguardo per Eulalio e Arrieta, che sono al comando della corsa, 2 minuti e 35, un gruppo di 3 inseguitori, poi a 3:24 il gruppo della maglia rosa. Ghirotto.
4: Sì, situazione ormai stabile, diciamo. Ecco, forse aggiungo un elemento qua, magari riguardo anche Giovanni, no? Quando è partita quella fuga lì importante, se vuoi tentare di salvare la tua maglia rosa, l'unico elemento che poteva andare in fuga era Derek G, no? Così stoppi tutti e costringi le altre squadre a lavorare. So che è una manovra un po' azzardata, però sapendo che la squadra è anche votata per Milan, forse era questa una carta da giocarsi.
3: 33 chilometri alla fine, davanti sono in due, lì nello studio.
6: Grazie, allora io vorrei ricordare che da diversi anni, no, Massimo Ghirotto è con noi al Giro. Ebbene, 10 anni fa, sul traguardo della Corsa Rosa, successe questo. Stai attento, Ghirotto, perché adesso vi faccio una domanda alla fine molto importante.
7: Il più cordiale, ben sintonizzati amici all'ascolto, vi giunge da Corso Torino. Ci troviamo in Pinerolo, sede di arrivo di una tappa che ancora una volta ha stupito per la media velocissima. 20 chilometri all'arrivo c'è il gruppo Maglia Rosa, ma più avanti con un ritardo di 12,50, con un vantaggio di 12,53 rispetto al gruppo dei migliori ci sono Moreno, Moser e l'ex Maglia Rosa Gianluca Brambilla. E soprattutto c'è la Moto 1 di Massimo Ghirotto. Gli facciamo dare la linea da chi lo conosce bene, da chi ha corso con lui, ma oggi c'è qualcosa di particolare da dire prima di iniziare. Claudio Cappucci con noi.
8: È un evento importantissimo, credo, per Ghirotto, che nessuno ancora lo sa, pochi, però è diventato nonno e faccio proprio tanti stamattina auguri a nonno Ghirotto. Adesso lo chiamerò nonno Ghirotto, da piccolo Edoardo, e quindi tanti auguri Ghiro.
7: Tanti auguri Ghirotto anche da tutta la squadra di Radio 1 Rai e dal tuo capo nel resto dell'anno, Felice Gimondi, che è qui con noi. Ciao Felice.
9: Ciao, ciao a tutti, ciao Ghiro e complimenti. Questa è la vittoria più bella del mondo, sicuro.
7: Senza commuoversi, girerai gli auguri a mamma Sabrina, a papà Andrea, anche a tua moglie Cinzia naturalmente. E adesso linea Moto 1, Massimo Ghirotto.
10: Ecco amici, allora grazie per i complimenti, ma andiamo in corsa perché qua si sta succedendo qualcosa di importante, perché abbiamo Moser e Brambilla al comando con 50 secondi di vantaggio su 4 corridori, Arndt, Rovni, Modolo e Trentin. Bravi, i bravi due ragazzi vanno di comune accordo e mancano 8 km all'arrivo, Paico.
6: E insomma, un po' la raucedine, un po' l'emozione, cosa ti ricordi di quel giorno? C'era con noi anche Felice Gimondi. A parte questo, ora, se tuo nipote Edoardo ti chiedesse: nonno, voglio fare il corridore, che consiglio gli daresti?
4: Gli darei il consiglio di farlo, perché insomma non posso mica rinnegare quello che ho fatto io, che è stato il mio mestiere, è stata la mia passione, e sicuramente è un bel mestiere, non si può dire che il ciclismo sia faticoso. Certo, è fatica, però la fatica poi la smaltisci con il sacrificio, con i risultati e con la soddisfazione di essere stato anche quello che poi ciascuno di noi, Visconti e tutto quanto il resto, sono riusciti a fare. Grazie per questo regalo.
6: Ancora in corsa fino all'appuntamento col GR Flash delle ore 17, nuovamente Potenza.
3: 31 km e 700 metri al traguardo, situazione mutata con Eulalio e Arieta al comando a 2.37, ci sono un gruppo di tre inseguitori, Raccagni, Bowman e Coulset a 3.59, Crescioli che si è staccato dal gruppo della Maglia Rosa che paga oltre 4 minuti. Manuel.
5: Probabilmente proprio il fatto che Crescioli, che diciamo faceva parte del gruppo della Maglia Rosa, sia partito e abbia guadagnato così tanto tempo in così poco al gruppo della Maglia Rosa, già una quarantina di secondi, è un po' la testimonianza di come il plotone di Giulio Ciccone abbia un po' abbandonato le speranze di andare a rientrare. Bella l'azione da parte di Ludovico Crescioli, ragazzo di Empoli, dunque un ragazzo della Val d'Elsa, che è andato all'attacco, al contrattacco in discesa senza che nessuno lo andasse ad inseguire, e adesso proprio quello che si riesce a vedere nel gruppo della Maglia Rosa è un'atmosfera quasi di resa, mi verrebbe da dire, nel senso che ormai viene dato per perso il simbolo del primato da parte di Giulio Ciccone, perché a meno di un miracolo, a meno di un forcing da parte della Visma o della Bora, che ci sembra improbabile, io credo che al termine di questa frazione Giulio Ciccone non indosserà più la Maglia Rosa, ma magari questo potrebbe essere stimolo per andare a provare a riprenderla già al Blockhaus. Cristiano?
3: Eh sì, perché ormai sono quasi 5 minuti di ritardo rispetto alla testa della corsa a 31 km dalla fine per Giulio Ciccone. Giovanni?
2: Sì, e vorrei segnalare anche la furbata, se possiamo chiamarla così, di Raccagni Noviero, che giustamente non appena ha capito che è il gruppo stava tentennando un po' troppo, che nessuno prendeva il comando della situazione, ha provato ad andare via e sarà un altro di quelli che sorpasserà Giulio Ciccone in classifica, probabilmente andando anche sul podio di questo Giro d'Italia, quindi una gran bella prestazione anche la sua.
3: 30 km e 600 metri, siamo a Marsico Nuovo, già in provincia di Potenza, con i due lì davanti, Eulalio e Arrieta, che hanno 2 minuti e 35 sul gruppo dei primi inseguitori, a 3.54 Crescioli, a 4.49 il gruppo della Maglia Rosa, che purtroppo cambierà di proprietario. Al momento sarebbe sulle spalle di Eulalio, il portoghese della Bahrain, la squadra tra gli altri di Damiano Caruso, che ha perso praticamente nella seconda tappa in Bulgaria il suo capitano designato, ovvero Santiago Buitrago. E torna a piovere, insomma, ombrelli che si aprono e si chiudono. Quanto peserà Ghirotto questa giornata nelle gambe dei protagonisti del Giro d'Italia?
4: Beh, quando fai 200 km sotto l'acqua di sicuro pesa. Certo che domani c'è una tappa tutta di pianura, quindi se ci sarà anche un po' di sole, magari studieremo le previsioni per domani, allora questo potrà, così tra virgolette, asciugare il bagnato che si sono presi oggi. Certo che sicuramente pesano fortemente queste tappe.
3: Meno di 30 km al traguardo e nonostante qui a Potenza sull'arrivo abbia smesso di piovere, vediamo comunque nubi minacciosi, anche qualche lampo, ma torniamo in corsa con il gruppo di testa, anzi due di testa, Manuel.
5: Con Arrieta ed Eulalio che continuano ad andare avanti di comune accordo in questa fase, è il corridore della UAE, ovvero sia Igor Arrieta, che peraltro è stato l'ispiratore di questo contrattacco a sobbarcarsi gran parte del lavoro. Stanno per arrivare fra un chilometro al chilometro brandizzato che assegna degli abbuoni, non che ci sia bisogno dell'abbuono, se così dovesse finire la corsa ovviamente, per Afonso Eulalio per andare a conquistare la maglia rosa, ma contano anche i secondi, contano anche questi. Prosegue anche l'inseguimento da parte dei tre che hanno avuto l'intelligenza di evadere, come sottolineato da Giovanni Visconti, Raccagni, Bowman e Coulset, a 2.39 tra di loro. Il gruppo sembra assolutamente aver mollato, e ripeto, la testimonianza di come il gruppo della maglia rosa ha mollato è dato dal fatto che Crescioli ha avuto gioco facile a guadagnare, e lì a Bagnomaria tra gli inseguitori e il gruppo un minuto in relativamente pochi chilometri. Piove ancora, a te Cristiano.
3: Con la UAE che si è dovuta reinventare dopo le cadute che hanno costretto al ritiro Yates, Soler e Vine, ma sempre squadra protagonista. Ieri ha vinto con Narváez, oggi Arrieta è lì davanti.
2: Sì, una squadra che dimostra tutta la sua forza, non si è buttata giù di morale più del dovuto, e non ci sono solo i leader in questa squadra, ma c'è gente che sa fare il proprio mestiere e sa anche sfruttare l'occasione quando arriva. Ieri Narváez, oggi di nuovo Narváez in fuga, sintomo di grande forma, e anche Arrieta, figlio d'arte tra l'altro. José Luis Arrieta era il mio direttore sportivo in Movistar, suo papà, fa piacere vedere i giovani davanti così. Molto forte anche Eulalio, giovanissimo anche lui.
3: 28 km, 800 metri al traguardo, davanti a Arrieta e Eulalio, a 2.42 il gruppo dei primi inseguitori, a circa 5 minuti il gruppo della Maglia Rosa, ovvero quella di Ciccone e anche di Jonas Vingegaard. Linea che può tornare a Giovanni Scheramuzzino.
6: Grazie Cristiano, io saluto Alice Andreoli, siamo arrivati in prossimità delle ore 17, quindi l'appuntamento flash con l'informazione, la cui apertura oggi Alice è dedicata a che cosa?
11: Allora Giovanni, apriamo con il question time di Giorgia Meloni in Senato. Entro l'estate sarà varata la legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia, ha detto la Premier rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Continua la strategia per salari, aziende e famiglia, ha detto la Presidente del Consiglio, porte sempre aperte per chi si vuole confrontare, ha aggiunto. Di fronte alla crisi di Hormuz, la vostra risposta è la legge elettorale, ha detto Matteo Renzi in un passaggio. Poi in Libano, dove un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano, è accaduto ieri. Non ci sono stati feriti, solo danni a edifici. Si tratta probabilmente di un drone di Hezbollah. E domenica scorsa è accaduto un altro episodio analogo, con un altro drone precipitato in uno spazio aperto della base. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni ONU. In Libano oggi 8 morti a causa dei raid di Israele. E poi il conflitto in Ucraina, secondo i media di Kiev, Raid russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone, ferendone 6. Le autorità invitano la popolazione della zona a rimanere nei rifugi fino a quando l'allerta è in vigore. Trump, che è arrivato a Pechino con un'accoglienza in grande stile all'atterraggio dell'Air Force One, tappeto rosso, cerimonia di benvenuto. Il presidente USA è accompagnato da una folta delegazione di ministri e imprenditori come Elon Musk. Tra i membri dell'amministrazione c'è il segretario di Stato Rubio, il capo del Pentagono Exet, e Trump ha riferito che chiederà a Xi Jinping di aprire alle grandi imprese USA. L'inchiesta della Procura di Napoli sull'accesso abusivo ai sistemi informatici, ai danni di cantanti, calciatori e VIP, 29 indagati, tra i quali 4 arrestati e 6 ai domiciliari. Per gli inquirenti, oltre 1 milione di dati riservati sarebbero stati rivenduti da poliziotti infedeli ad agenzie private, con un tarifario che andava dai 6 ai 25 euro per ogni dato. E chiudiamo col Festival di Cannes, al via la 79esima edizione della rassegna, 22 film in corsa per la Palma d'Oro, oggi i primi 2 sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li, tra i protagonisti della serata di ieri, premiato con la Palma d'Onore per la carriera Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli.
6: E grazie ad Alice Andrea.

0: Pioli, pioggia anche a Roma, quindi internazionali d'Italia di tennis momentaneamente sospesi. Nello specifico, la sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile tra Ruud e Khachanov, con il norvegese in vantaggio per un 7-0, 6-1, e con Khachanov invece che aveva vinto, mantenendo il servizio, la prima partita il primo game della seconda partita, 1-0 Khachanov, ma Ruud aveva conquistato facilmente 6-1 il primo set. Purtroppo la notizia brutta per i colori italiani è rappresentata dall'entità dell'infortunio muscolare di Lorenzo Musetti, lesione del retto femorale, costretto il tennista di Carrara a saltare il Roland Garros. È tempo di ritornare per un aggiornamento proprio sulle strade del Giro da Potenza, Cristiano Piccinelli e gli altri inviati alla Corsa Rosa.
1: 26 km e 4 al traguardo, Eulalio Arrieta al comando della corsa, 1:08, ci sono gli ex compagni di fuga dei Battistrada, ovvero Milesi, Garofali, Scaroni e Silva, l'ex Magliarosa, poi a 2:48 Raccagni, Bowman e Coulset, a 3:57 Crescioli, a 5:26 il gruppo della Magliarosa, Giovanni Visconti. Peraltro Crescioli lo conosci bene, è vicino di casa più o meno, possiamo dire così.
2: Crescioli, che abita a pochi chilometri a casa mia, esattamente a Lazzaretto, e ha detto prima di venire a questo giro che era un sogno partecipare. Credo sia un sogno anche provare a piazzarsi in una top 10, perché oggi è una tappa davvero di quelle che si ricordano, tappa lunga, tappa dura e con un tempo che non dimentichi più.
1: E il sogno però è durato poco per Giulio Ciccone. Manuel.
3: Ed è proprio Giulio Ciccone ad essersi rimesso davanti, l'orgoglio della maglia rosa, l'orgoglio del ragazzo d'Abruzzo, che credo vada assolutamente sottolineato. Sa che non ha praticamente possibilità di difendere il simbolo del primato, nonostante tutto si è rimesso là davanti con un solo compagno di squadra che è a ruota, non gli dà una mano, anche perché il suo compito è quello di curare la classifica generale, ovvero sia Derek G. E allora Giulio Ciccone davanti a tutti, alle sue spalle il team Bora, alle sue spalle anche il team Visma. Io credo che vada sottolineato l'orgoglio di questo ragazzo, la voglia comunque di metterci la faccia di fronte a una giornata sfortunata, non per colpa sua, ripetiamo, perché lui non ha assolutamente nulla da rimproverarsi, nel mettersi comunque là davanti a guidare il gruppo, spendendo anche, diciamo, delle energie di cui probabilmente avrebbe fatto a meno, perché lui potrebbe poi tornare a riproporsi per la tappa del Blockhouse. Ma credo che la maglia rosa porti anche a questo senso d'orgoglio. Qui mi rivolgo nuovamente a Visconti.
2: Sì, sì, io credo che oggi stia provando un bel po' di rammarico Giulio Ciccone, in quanto intanto con il maltempo non ha potuto mostrare questa stupenda maglia rosa, e era partito con l'idea di mantenerla abbastanza più facilmente. Forse c'è stato un errore di valutazione iniziale, o forse con il brutto tempo non sono riusciti a controllare i vari numeri che scattavano, perché non riesci nemmeno a guardare gli altri corridori, magari provi a guardare il numero dorsale e non si sono accorti che è andato via qualcuno importante vicino appunto alla generale, e così non sta andando secondo i piani. Però l'orgoglio, è bello vedere l'orgoglio di questo ragazzo che ha ricevuto questo bellissimo premio, la maglia rosa, e chi lo sa che voglia rimanere ancora vicino in classifica per riprovarci ancora nel suo Abruzzo sul Blockhouse.
1: 24 km 8 al traguardo, sotto la pioggia, la discesa dei due battistrada, Ghirotto.
4: Sì, mi accodo al ragionamento di Visconti. Allora, d'accordo all'orgoglio, però bisogna anche ragionarci, insomma, capiamo, anche noi ci stiamo un po' male per avere subito questa situazione, però attenzione, ci sono anche dei direttori sportivi in ammiraglia che possono segnalare attraverso la radiolina, attraverso tutti gli strumenti che ormai adesso stanno usando, guarda che davanti c'è quel corridore lì, attenzione, dobbiamo chiudere subito. È lo stesso errore che l'anno scorso è stato fatto, diciamo, dalla squadra di come si chiama, quella della che ha vinto il Giro d'Italia, no? Anzi, quella
1: la UAE,
4: che ha lasciato in fuga, diciamo, Van Aert, no? Dovevano chiudere subito. Oggi probabilmente è stato fatto qualche errore, chiedo scusa per l'inghippo.
1: È una bella discesa quella dei due battistrada, Manuel.
3: si vanno ai cambi regolari, ma quello che mi sembra scendere un po' meglio, disegnare un po' meglio le traiettorie è Arrieta della UAE. Eulalio l'ho visto un paio di volte, diciamo, arrivare largo con delle traiettorie non proprio da MotoGP, diciamo, segno che non si sente particolarmente sicuro. Da sottolineare che l'asfalto è bagnato, è viscido, ma soprattutto che c'è un continuo cambiamento di manto stradale tra asfalto vecchio e dunque tendenzialmente, diciamo, con un grip diverso rispetto all'asfalto nuovo, che sulla carta è più prestazionale, ma se magari è la prima pioggia che prende rischia di ritirar su quel bitume, quella pioggia che lo rende poi saponetta. Quindi va gestita con circospezione anche la situazione del cambio di asfalto tra un manto e l'altro, e Arrieta mi sembra quello più a suo agio dei due in discesa. Probabilmente non è un caso se Eulalio, che è più scalatore di lui, ha cercato di staccarlo in salita, e una volta che sono avanti ha messo davanti Arrieta che gli disegna le traiettorie meglio. Cristiano,
1: 23 km alla fine, bella la cornice di pubblico sul traguardo di Potenza, con davanti sempre Eulalio e Arrieta, 1:07 il gruppo dei primi inseguitori, tra cui Lorenzo Millesi. Grande tappa anche quest'oggi per il campione a cronometro under 23 di Glasgow. Poi a 2:51 un gruppo di controattaccanti, tra cui Raccagni, Noviero della Sodala, Quickstep. A 5:51 il gruppo Maglia Rosa, ritardo pesante dalla testa, con Eulalio che avrebbe a fine giornata, adesso così facciamo due conti, 4 minuti abbondanti, 4 e mezzo su Vingegaard e su tutti gli altri. Ma è un calcolo che si può fare? Lo può fare la Visma Lise Bike, Giovanni?
2: Allora, non sono pochi 4 minuti, ma non sono neanche tanti. Non credo che possano far paura, soprattutto a una corazzata come la Visma Lise Bike, soprattutto a Vingegaard. Corridore giovane, corridore forte, sicuramente avrà il morale in più e quella percentuale in più che ti dà la maglia rosa, ma le montagne vere al giro mancano ancora, e se la Visma o anche la Red Bull stessa non si muovono, non cercano di accorciare un po' questo distacco, credo che il motivo sia questo, ossia il fatto che non fa così tanta paura.
1: Al 22 km dalla fine la classifica virtuale direbbe Eulalio Maglia Rosa, a 2:52 in seconda posizione Raccagni Noviero della Sodal, terza piazza a 2:55 per Arrieta, quarto sarebbe Scheroni a 3:02, quinto Ciccone a 4:40, a 4:50 sostanzialmente sarebbe Jonas Vingegaard, che era partito con 10 secondi di ritardo dall'abruzzese. Ma torniamo in corsa con il duo di testa, Manuel, vai!
3: E si scende veloci, tratto molto filiforme, filante anzi, più che filiforme, scusate, in questo momento per i due, Arrieta sempre davanti e Eulalio a ruota, asfalto nuovo in questo caso, ma non ci sono curve molto pronunciate, non ci sono staccate da disegnare, dunque in questo caso la scelta delle traiettorie è decisamente più semplice. Tratto invece di falso piano in salita per i primi inseguitori, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva, anche loro procedono di comune accordo, ci sono due corridori della Astana, l'ex maglia rosa Silva e Scaroni, che in quella tappa, quando Silva conquistò la maglia rosa, gli tirò una volata spettacolare. Tratto molto veloce anche per Raccagni Noviero, Bowman e Coulthard, i contrattaccanti. Non escluderei la possibilità che Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare su Eulalio e Arrieta, perché comunque sia è appena un minuto il vantaggio dei due là davanti, e considerato come stanno andando e considerato che Scaroni e Silva sono compagni di squadra e dunque uno potrà sacrificarsi per l'altro, non è detto che Eulalio e Arrieta secondo me possano arrivare direttamente solo loro due qui al traguardo di Potenza quando mancano 20 km al traguardo. Cristiano,
1: 20 km e 4 con Eulalio e Arrieta davanti, 1:06 Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Studio,
0: pubblicità.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Sulle strade del Giro.
0: Fasi conclusive della quinta tappa, ciclisticamente dici Basilicata e pensi a lui, Non certo un'operazione nostalgia quella che ha convinto Domenico Pozzovivo a rientrare in gruppo a 43 anni, tenuto conto della brillantezza dimostrata al Tour of the Alps, poi al Giro dell'Appennino, pochi giorni fa, al Giro di Grecia, concluso sul podio al secondo posto. Oggi a fare gli onori di casa al Giro d'Italia, che arriva nella sua Basilicata, c'è proprio Domenico Pozzovivo, lucano di Policoro. Buon pomeriggio e chiediamo naturalmente il permesso di transitare dalle vostre terre, signor Barone. Ciao Domenico.
6: Ciao, grazie dell'invito, assolutamente un onore per me essere con voi.
0: Permesso accordato. Allora, Domenico, ti lascio subito per un primo commento a questa tappa agli inviati al seguito della Corsa Rosa. Andiamo nuovamente a Potenza.
1: 19 chilometri alla conclusione, Eulalio Arrieta davanti a tutti, 1:06, i più vicini sono Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva a 6:08, il gruppo Maglia Rosa, saluto ovviamente Domenico Pozzovivo. Che interpretazione dai di questa tappa che vedrà il cambio al vertice della classifica generale, ma insomma c'è stata evidentemente confusione o volontà di lasciar fare il corridore della Bahrain che adesso sarebbe maglia rosa virtuale, Eulalio?
6: Ma è stata una di quelle tappe un po' appese a un filo, nel senso che la partenza in salita ha scommiato i piani soprattutto della leader track, perché ha nel suo organico tanti corridori più da pianura, da volata, e quindi diciamo proprio la squadra della maglia rosa aveva poche armi per contrastare la fuga che è partita. Dopo sembrava un po' cercare comunque di limitare i danni, magari aspettando anche dei movimenti da parte di altre squadre. Questo non c'è stato, quindi sulla salita, dopo la salita dura che si affrontava di Montagna Grande di Vigiano, la fuga prese il largo e quindi a questo punto dietro nessuno tira, e quindi sta lasciando un margine importante, è un corridore comunque che in salita non è più motivato come Eulalio.
1: 17 km e mezzo alla fine, adesso praticamente tutta una discesa fino all'arrivo, Manuel.
3: Una discesa dove però bisogna stare molto attenti, perché poco fa Radio Corsa si è segnalato la scivolata di una delle moto, e questo ovviamente, augurandoci che non si tratti di nulla di grave, ci dà ancora una volta il termometro della pericolosità di queste strade con questi continui cambi di asfalto e con l'asfalto viscido che non perdona errori. Una discesa non particolarmente tecnica, molto veloce, non ci sono molti tornanti, dove però bisogna comunque rilanciare in uscita di curva e soprattutto bisogna stare attenti anche quando si passa, e questo è un insegnamento che ci consegna anche il motorsport, oltre allo sport della bici, sulle strisce, perché possono diventare delle trappole con un'aderenza molto inferiore rispetto all'asfalto, per cui attenzione da parte di tutti quanti, con i due al comando, ovvero sia Eulalio Arrieta, che hanno leggermente riallungato nei confronti dei quattro all'inseguimento, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Adesso vengono dati a 1:15 da Radio Corsa, con diciamo nessuno dei due gruppetti che intende mollare. Saluto anch'io Domenico Pozzovivo, tra l'altro era anche ieri a Catanzaro se non sbaglio, l'ho visto parlare con gli amici di Eurosport, e gli chiedo: 1:16 è sufficiente per i due davanti, oppure se si guardano Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare? Ciao Domenico.
6: Ciao, grazie. No, conoscendo soprattutto le abilità da ricerca di Arrieta, se non rischia troppo è difficile rientrare su un corridore come lui, e quindi a sua volta può portarsi indietro un corridore come Eulalio. Come giustamente sottolineato, l'asfalto ha dei cambi repentini che possono comunque ingannare anche dal punto di vista del grip, che cambia da un momento all'altro, quindi non è una discesa famosa proprio per essere davvero molto grippante, quindi bisogna davvero stare attenti da parte dei corridori, prendersi i rischi perché stanno giocando una tappa, ma rimanere comunque in un ambito di ragionevolezza.
1: 15:06, sempre Eulalio e Arrieta al comando, si sgranchisce lì dietro il nostro Giulio Pellizzari. Ghirotto.
7: Sì, cerca così di rilassarsi, perché ormai il dado è tratto, questi qua non saranno evidentemente più ripresi. Sprofonda la maglia rosa, 6:37 in questo momento. Attenzione, vuol dire che Eulalio può anche difendere la maglia sul blockhouse. Se posso fare una domanda a Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico, complimenti per la tua scelta di essere ritornato, evidentemente sei ancora forte, lo hai dimostrato. Esco un po' dal ciclismo, perché questa è una cosa importante, l'abbiamo letta sui giornali, tu sei il preparatore di Svazzer, quindi com'è lavorare in un ambito che è totalmente differente a quello che è il tuo, in sostanza?
6: Ciao Massimo, grazie anche a te. È un ambito ovviamente di uno sport di resistenza che non è lontanissimo come modello di prestazione da quello del ciclismo, Ovviamente ci sono tante variabili in gioco, poi Alex, come ha sottolineato spesso anche lui, non ha potuto fare il professionista al 100%, quindi ha dovuto ritagliarsi degli spazi negli orari di lavoro. Questa è stata un po' la difficoltà, però avere a che fare con un motore di una cilindrata così grande come quello di Alex Falzer, per me è stato davvero un'esperienza, e spero lo sarà ancora, un'esperienza davvero importante. Ha raggiunto un record ancora, non dico sperato, ma comunque da pochi preventivato, però secondo me ha ancora margine per fare ancora meglio.
1: 14,3 km, sempre Eulalio, il portoghese della Bahrain, e Arrieta, lo spagnolo del team UAE, lì davanti. Aumenta il vantaggio, 1,23 adesso sui primi inseguitori, Giovanni.
2: Sì, ormai è fatta per i due fuggitivi, saranno loro a giocarsi questa tappa, e direi anche che se lo meritano ampiamente. Vorrei fare anch'io una domanda a Domenico. Ciao Domenico, ci siamo visti anche ieri, complimenti di nuovo per quello che hai fatto, perché stai dimostrando. E quello che hai detto è vero, forse stai esprimendo i tuoi migliori numeri di sempre. E proprio agganciandomi a questo, vorrei farti una domanda. Qual è la differenza principale, quella che noti di più tra il ciclismo nostro, lo chiamo io, anche se te ci sei ancora, e questo? Cosa hai dovuto cambiare? Dov'è che sei migliorato per essere ancora così prestativo?
6: Ciao Giovanni, i due aspetti.
1: Scusa, ti interrompo, caduta di Arrieta, Manuel.
3: Scivolata di Arrieta, che adesso sta cercando di risistemare la bici, ha avuto anche un salto di catena, è arrivata subito immediatamente l'ammiraglia su di lui, è fermo alla parte destra del corpo, sbattuta non particolarmente violenta la botta che ha dato, ha solamente la tuta strappata, riparte solamente in questo momento, disdetta per il corridore spagnolo che aveva letteralmente portato giù lui Eulalio, aveva sottolineato Domenico Pozzovivo le doti di discesista di Arrieta, ha chiesto evidentemente troppo a se stesso in una curva verso sinistra, è scivolato, speriamo che non si sia fatto particolarmente male, è ripartito, attenzione perché sfiora anche un cane sulle strisce pedonali, adesso si va nuovamente a restringere le scarpette, allaccia gli attacchi e non vorrei avergliela tirata, ma lo dicevamo con Domenico Pozzovivo, questo asfalto è un asfalto che può assolutamente tradire, aveva una perfetta conduzione della discesa perché ripeto Eulalio era molto più in difficoltà nei suoi confronti, in uscita di curva, una scivolata veramente strana, per fortuna a velocità ridotta, sarà andata non più di 30-35 all'ora, c'era anche vento, pioggia con il vento, ha tradito Arrieta questa condizione, è scivolato, è ripartito, adesso vedremo se Eulalio lo aspetterà, vedremo se riuscirà a rientrare e soprattutto vedremo se avrà avuto dei problemi con questa caduta dal punto di vista fisico. Di nuovo a te Cristiano.
1: E anche una leggera sbandata per Eulalio che ha dovuto correggere un po' la sua traiettoria, eravamo in debito con Domenico Pozzovivo della risposta ovviamente alla domanda di Giovanni Visconti sulle differenze di preparazione di tutto, diciamo, tra ciclismo non di tanti anni fa, di qualche anno fa, e quello di oggi, che rivede ad essere protagonista il nostro Domenico. A te.
6: Sì, no, stavo diciamo spiegando a Giovanni le differenze. Innanzitutto l'intensità dei lavori in allenamento è molto salita, riducendo il volume, ma questo è stato diciamo reso possibile da un diverso approccio dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della nutrizione. Prima si terminavano sempre gli allenamenti in una sorta di diciamo limite fisiologico, quasi ipoglicemia, e in quella maniera ci sentiva soddisfatti. Invece adesso anche i lavori più intensi si fanno alla fine e quindi si va a lavorare tanto sulla durabilità e sulla possibilità di eseguire dei gesti ad alta intensità anche in là con le ore, quindi questo è un po' stato il cambiamento più importante. Se ti ricordi una volta magari si pensava sempre che i fuori giri facessero male anche perché si faceva tanto volume, quindi associare volume a fuori giri in effetti era dannoso. Adesso avendo diminuito il volume ed essendo sempre molto ben alimentati, questo è possibile e ti fa crescere di condizione e di livello di performance.
1: Aggiornamento sulla situazione, Eulalio al comando della corsa dopo la caduta di Arrieta che insegue a un minuto il gruppo milesi Garofoli, Scaroni e Silva, a oltre 7 minuti il gruppo della maglia rosa. Studio.
0: E allora, prima di salutare, ringraziandolo per la sua consueta cortesia, Domenico Pozzovivo, 14 anni fa, proprio il 13 maggio, ma ce ne siamo accorti per caso, sai Domenico, perché ti avevamo contattato ovviamente per il motivo principale che il Giro d'Italia arriva nella tua regione, però proprio il 13 maggio del 2012 vincevi la tappa del Lago Laceno che Radio 1 raccontò così.
8: Meno di 3 chilometri alla conclusione di questa tappa con l'attacco di Domenico Pozzovivo, ma sentiamo Giovanni Scaramuzzino, il suo inseguitore, un corridore spagnolo della Movistar.
9: Si tratta di Insausti, chiare origini basche, tratto in salita che è terminato. Allora, mettiamo nuovamente ordine con le nostre motociclette su Pozzovivo. C'è quella di Massimo Ghirotto, guidata da Mario Conti. A voi la linea.
10: È bella l'azione di Pozzovivo, superati i 3 chilometri all'arrivo. Prosegue la sua marcia determinata e questa la parte più difficile per il piccolo scalatore. Ecco,
9: diamo Cisio Mazzeo, che cosa succede nel gruppo nuovamente della maglia rosa Eseda, la tela linea.
10: Non vediamo Pozzovivo, il vantaggio del corridore italiano mi sembra significativo,
8: ma sta soprattutto per arrivare Domenico Pozzovivo.

0: la cronaca, Giovanni Sgramuzzino.
1: Il piccolo scalatore si alza sui pedali, ormai nessuno può contrastare più Domenico Pozzovivo, si sposta adesso al centro della strada, gli applausi del pubblico di Figlia, un braccio al cielo per Pozzovivo.
2: Alla prossima vittoria, Domenico, e speriamo che ci sia sempre Radio 1 a poterla raccontare. È stato con noi Domenico Pozzovivo, grazie.
3: Grazie, alla prossima.
2: E allora, adesso tutto d'un fiato fino all'arrivo di Potenza, naturalmente fino all'arrivo del gruppo Maglia Rosa, prima ovviamente dei nostri commenti finali, anche perché immagino che anche al traguardo continui a piovere. Per il momento stessa cosa dicasi a Roma, tutto sospeso al Foro Italico.
4: Sì, in effetti alternanza di pioggia a ombrelli aperti e ombrelli chiusi, insomma una giornata complicata anche per gli spettatori presenti sul traguardo di Potenza. 8,9 km dalla fine c'è Eulalio Manuel Codignoni con Arieta che insegue.
5: Eulalio, adesso in questo tratto dove la discesa si tramuta in falso piano e poi in salita, sembra decisamente più a suo agio rispetto a quando doveva inseguire Arieta in discesa. È buona ancora la sua azione, alle sue spalle c'è l'ammiraglia, ondeggia invece le spalle in maniera, come dire, molto pervicace, ma anche ai limiti del frustrato. Arieta che cerca di inseguire, sta cercando di profondere il massimo sforzo, ma là davanti non vede Eulalio, che giustamente dal suo punto di vista non ha aspettato il suo ex compagno di fuga, dunque i due sono staccati. È buona l'azione comunque di Eulalio, che disegna adesso delle traiettorie decisamente prudenti in questo leggero tratto di falso piano in discesa, avviato verso la conquista di questa tappa del Giro d'Italia a meno di cataclismi. Cristiano,
4: 7:38 in ritardo il gruppo Maglia Rosa. Tutto normale, Giovanni?
6: Beh, normalissimo no, comincia a essere un bel bottino, perché potrebbe finire questa tappa con un vantaggio in classifica generale di circa 7 minuti su chi deve provare a vincerlo questo Giro d'Italia. Parliamo di Eulalio, quindi è strano che nessuno ancora prenda un po' le redini in mano e provi a mantenerlo quantomeno questo distacco.
4: 7,3 km per Eulalio, che ha 31 secondi su Arieta, 7:39 il gruppo Maglia Rosa. Ghirotto.
7: Sì, Eulalio che sta facendo insomma una bella discesa, evidentemente nessuno di dietro vuole cercare di chiudere un gap a quel punto lì, che siano 5, che siano 6 minuti, sono due corse differenti, quello che è la classifica e quello per andare a vincersi la tappa. Evidentemente Giovanni alla squadra di Vingegaard non interessa, anche se terrà la Maglia Rosa su Blockhouse e magari sarà anche facile che la tenga se il distacco aumenta. A quel punto lì ci sono tante altre tappe, ci saranno le tappe dell'ultima settimana, e l'ultima settimana è tremenda.
6: Anche perché quando ti prendono le crisi su quelle salite vere, altro che 7 minuti, i minuti volano, quindi ripeto, probabilmente non fa così paura, ma è comunque da tenere in considerazione la grande prestazione di oggi.
4: Anche perché insomma c'è la caduta, anche Eulalio.
5: Attenzione, è caduto Eulalio, è caduto, è scivolato in una curva verso sinistra, anche questa non particolarmente complicata, gli è anche saltata la catena, si è rialzato, adesso arriva la miraglia che gli fornisce un'altra bici, inciampa quasi nel salire sulla bici, non si capisce con il meccanico, va a ripartire adesso anche Alfonso Eulalio, che cerca di riprendere il controllo di se stesso, risale in bici, vedremo se lo raggiungerà Arieta, che veniva cronometrato a una 30 secondi di ritardo. La caduta è venuta alla velocità più sostenuta rispetto a quella di Arieta. Arieta transita adesso nel punto in cui il suo ex compagno d'avventura è caduto, vedremo se riuscirà a raggiungerlo a 6 km 300 metri dalla fine. Lo avevamo detto, non per essere di nuovo a profeta, ma questo asfalto tradisce, e soprattutto avevamo detto che Eulalio non ci sembrava particolarmente a suo agio, ha tirato una bella botta, la curva era verso sinistra, è andato a sbattere il fianco sinistro violentemente a terra, si è anche appoggiato con la schiena al guardrail, è ripartito, ma questa è una botta più grossa rispetto a quella che aveva preso Arieta, che infatti adesso lo sta per raggiungere e secondo me lo dovrà anche superare. A voi.
4: Arieta dunque va a recuperare su Eulalio. Giovanni,
6: incredibile quello che ci sta regalando questo finale di tappa. Uno spettacolo negativo purtroppo per loro, però sembra un destino.

0: penso che si sono restituiti la sfortuna, no? Quindi adesso sono ancora ad armi pari. Certo che insomma può anche far male la caduta, dipende se chi ha preso una botta più forte o
1: secondo possa essere uno svantaggio, perché chiaramente ha avuto il tempo di resettare il cervello nel frattempo a Rieta, cosa che Eulalio dovrà cercare di fare quanto più possibile. Di certo in questo momento davanti continua ad esserci il corridore della Bahrain, quello della UAE non gli dà neanche un cambio, e credo che possa essere anche giusto così, perché in salita, se è vero che Eulalio sulla carta è più veloce, è anche vero che Eulalio, che continua a voltarsi adesso a cercare Arrieta, che però gli resta a ruota, in salita è più prestazionale, dunque sta a lui comunque l'onere di tirare quando mancano comunque 5 km al traguardo. Cristiano,
2: con 1 minuto e 30 il ritardo del gruppo più vicino, 7 e mezzo il ritardo del gruppo Maglia Rosa. Intanto esce il sole, una notizia, perché oggi insomma siamo stati funestati dalla pioggia, e dunque ad accogliere l'arrivo del vincitore di giornata e forse della nuova Maglia Rosa, anzi sicuramente della nuova Maglia Rosa, insomma c'è il sole, c'è il pubblico di Potenza, ma insomma annuivi sulla riflessione di Manuel Codignone. Giovanni,
3: ha detto benissimo Manuel, in quanto adesso Arrieta è il favorito almeno a livello mentale, ha avuto il tempo di resettare un po' le idee, aveva mollato, aveva pensato di aver perso questa tappa e poi se l'è vista di nuovo lì davanti, di nuovo nelle sue disponibilità. Al contrario invece Eulalio si trova lì sofferente, è caduto per ultimo, è caduto pochi chilometri fa, circa 2 chilometri fa, e anche se è il più veloce è tutto da vedere, perché arriviamo da una tappa di 200 chilometri durissima, tanto dislivello, tanto brutto tempo, e io non mi sento in questo momento di fare un nome più di un altro come favorito.
2: Girotto, però la consapevolezza che c'è lì ad attenderti la Maglia Rosa, insomma, può magari dare quella forza in più.
0: Sì, diciamo che un bottino lo prende, la Maglia Rosa, quindi adesso si gioca solo la vittoria di tappa. Se è lì davanti però a tirare, vuol dire che comunque tutto sommato non sta male, perché potrebbe anche dire vabbè, i minuti ce li abbiamo di vantaggio, andiamo avanti così, se vuoi vincere la tappa tira tu, tanto io ho la Maglia Rosa. Insomma è un po' anche un gioco di cervello, no? Cercare di mettere in difficoltà l'altro avversario.
2: Ma che succede nel gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni?
1: Allora intanto mi diciamo che si sta aprendo la mantellina e se la toglie proprio Eulalio per cercare di alleggerirsi il più possibile in vista della volata. Nel gruppo della Maglia Rosa, ironia della sorte, mi immagino veramente la rabbia e la frustrazione di Giulio Ciccone, solo adesso si mette a lavorare la Visma, che piazza un uomo là davanti, 7.39 sempre il vantaggio dei due in avanscoperta, segno che lo stesso Giulio Ciccone o lui si è spostato della serie, a questo punto fate voi, a me non interessa, oppure a questo punto solo nel finale la Visma si mette davanti per cercare di proteggere il proprio capitano in un finale di gara. Per carità, oramai non vanno fortissimo sul gruppo della Maglia Rosa, ma è sempre meglio stare davanti, credo. Cristiano,
2: 4 km e mezzo al traguardo per Eulalio e Arrieta, che si giocheranno il successo di tappa per Eulalio. Comunque vada, ci sarà la Maglia Rosa, finale però arzigogolato, Giovanni.
3: Sì, indecifrabile, ha detto bene Massimo. Comunque credo che anche Eulalio abbia il tempo di resettare l'idea, di tranquillizzarsi, perché ha una Maglia Rosa che lo aspetta e questo potrebbe essere un grande stimolo.
2: 8 minuti adesso, segnalato il ritardo del gruppo della Maglia Rosa, 4300 metri per Eulalio e Arrieta, che si giocheranno il successo di frazione con una giornata caratterizzata da tanta pioggia, anche il freddo, e con evidentemente il portoghese che non preoccupa Ghirotto, perché gli si concede spazio.
0: Beh sì, evidentemente è così, però insomma Eulalio sta facendo la sua corsa, fa bene, adesso sta cercando di recuperare un po' di energia, adesso c'è un breve tratto di discesa e attenzione perché è un po' complicata, ci sono tante curve e controcurve, ma saranno sicuramente prudenti perché due botte le hanno già prese.
2: Eh sì, la strada fortunatamente però sembra leggermente più asciutta rispetto a quella precedente, Manuel.
1: Ma il fondo stradale è tutt'altro che regolare, ci sono quegli scavi che si fanno di solito quando si passano i cavi per esempio per la fibra ottica, che attraversano i lati delle strade, e quando si sta al centro non ci sono problemi, ma quando si vanno a disegnare, come in questo caso, le curve in discesa dove si parte dall'esterno, si cerca il punto di corda e poi si va nuovamente all'esterno, lì ci finisci e col bagnato devi stare attento. Per fortuna dei corridori la velocità non è particolarmente sostenuta, ma ripeto, oramai per due che hanno già messo il sedere per terra, possiamo dire così, sono tutti dei campanelli d'allarme. Continua ad essere avanti Eulalio. Arrieta, da quando è rientrato, non gli ha dato un cambio. Cristiano.
2: Eulalio Arrieta a 3 chilometri dalla fine. Ti è piaciuta la gestione dell'ammiraglia Barende?

0: la gara di oggi?
1: Sì, hanno corso davvero bene, hanno messo l'uomo giusto soprattutto davanti. Oggi mi potevo immaginare un uomo vicino in classifica, ma di quelli dal minuto in su non mi aspettavo Rubio, che era a 10 secondi, e vedremo se verranno ripagati con la vittoria di tappa. Intanto verranno ripagati con una grande maglia rosa.
0: E poi Olario, insomma, è uno che nel 25, no, arrivò per primo sul Mortirolo, al passaggio del Mortirolo, Manuel.
2: Eh sì, diciamo che è uno che in salita ci sa andare. È chiaro che la tenuta sulle tre settimane è tutta quanta da verificare per lo scalatore del team Bahrain Victorious, che ha come migliori risultati, diciamo, un quinto posto alla Vuelta Asturias 2 anni fa e un decimo posto al Giro del Portogallo, ma è stato anche campione portoghese Under 23 4 anni fa, il che significa che comunque è un corridore che è da tanto sulla breccia. Attenzione, c'è
1: fuori strada,
2: incredibile, sbaglia strada, Arrieta sbaglia strada, finisce contro il nastro che delimitava la strada sbagliata, le stiamo vedendo di tutti i colori, incredibile.
0: Ma che errore ha fatto Arrieta, Giovanni?
1: Probabilmente è arrivato lungo su una curva, prima di piegare la bici e di cadere nuovamente ha preferito andare dritto, questa sarà la motivazione, però insomma penso che ci voglia un po' più di attenzione dopo essere già caduto, è una distrazione che pagherà caro.
0: Ghiro, ma l'ha mai visto una cosa del genere?
3: No, non li ho mai visti, però precisiamo, giusta l'osservazione, lui ha voluto schivare un tombino.
0: Attenzione, un'altra svirgolata dietro, strada davvero srucciolevole, Arrieta ne sta combinando una dietro l'altra, Manuel.
3: Ormai credo che abbia anche un problema sulla ruota posteriore, ma così vado un po' guardando l'immagine. Ad ogni modo, quando sei non sei più sicuro, succedono queste cose.
0: Manuel,
2: una sgommata che sembra veramente un derapaggio alla Gary McCoy, per chi si ricorda la MotoGP di qualche anno fa, quando era ancora, anzi, la Moto Mondiale, la classe 500. Adesso viene cronometrato a 13 secondi da Afonso Eulalio. Insomma, è una tappa che ha chiesto il suo dazio dal punto di vista delle energie fisiche, ma credo, e mi rivolgo ai nostri due talent, anche delle energie mentali, perché questi sono errori figli anche della poca lucidità, mi viene in mente.
1: Sì, effettivamente da quando è rientrato Arrieta abbiamo capito che non era più quello di prima, lui più forte in discesa, lo abbiamo visto faticare un po' troppo a tenere le ruote di Eulalio, questo era indice di insicurezza, di un po' di paura, adesso anche rabbia, un pugno sul manubrio dopo quella sgommata di qualche metro fa. E peccato perché sta avendo un epilogo un po' strano questa tappa, meritavano entrambi di giocarsi un finale così in volata.
0: Flam Rouge, ultimi 1000 metri per Eulalio, che intravede il traguardo a 10 secondi di vantaggio su Arrieta, 7.43 il gruppo della maglia rosa, ma intanto Eulalio cerca le ultime risorse per arrivare a braccia alzate sul traguardo.
3: Per arrivare a braccia alzate sul traguardo, vincere la tappa e indossare la maglia rosa e magari tenerla più giorni, perché questo è veramente qualcosa che ricorderà per tutta la vita.
0: Eulalio ai 700 metri con il fisico provato dalla caduta, ma con la certezza che indosserà la maglia rosa. Adesso però vuole conquistare anche il successo di tappa, Manuel.
2: E adesso è chiaro che le botte non le sente, adesso è chiaro che è una specie di trance agonistica quella che sta vivendo Eulalio, che si è rimesso gli occhiali, se li era tolti a questo punto si è rimesso anche gli occhiali, attraversa un viadotto con sotto la scritta Città di Potenza. Se all'ingresso del Mortirolo c'è un lasciate ogni speranza o voi che entrate, questo invece all'ingresso della gloria per Eulalio, che sta però per essere ripreso da Arrieta. Attenzione, perché Arrieta ci crede, non è lontano, lo insegue a una trentina di metri, non è ancora detta l'ultima parola.
0: Che epilogo questa tappa,
1: ce la può fare Arrieta, non è detta l'ultima parola, siamo ormai quasi ai 300 metri, si avvicina sempre di più
0: con ormai il ricongiungimento possibile. Altro che, ci vuole l'ultimo sforzo per Arrieta, che arriva adesso a ruota di Eulalio, allora sarà sprinta a 200 metri,
1: incredibile.
0: Eulalio, Arrieta, i due si giocano la tappa, ma va via Arrieta, lascia fare Eulalio, si accontenta della maglia rosa. Ancora una vittoria del team UAE con Arrieta che è cascato una volta, sbagliato strada, ma alla fine vince lui.
1: Un finale incredibile, alla fine sono arrivati entrambi a giocarsi questa tappa, se lo meritavano, bravi entrambi, per uno la vittoria di tappa e per l'altro la maglia rosa.
0: È davvero un epilogo straordinario, unico anche per gli errori, per gli abbagli, per le cadute, ma questo è lo spettacolo del ciclismo.
3: Ma credo che questa sia una cosa che non potrà più succedere, perché è stata un'emozione continua, per non dire dell'altro, perché insomma oggi i corridori insomma ci hanno lasciato anche un po' di pelle sull'asfalto, no? Quindi vabbè, che dire, questo Arrieta se l'è meritata a questo punto, perché Eulalio è arrivato secco di energie.
0: Vittoria di Arrieta davanti a Eulalio, che indosserà la maglia rosa. Studio.
4: Pubblicità.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
9: Fuori giro, il dopo tappa.
0: Ore 17 e 39 minuti con Ombretta Conti, in regia con Francesco Pio Naglieri alla parte tecnica e con le grandi emozioni del Giro d'Italia, come ci hanno raccontato i nostri inviati ai quali diamo la linea, non prima però di aver salutato e ringraziato per la cortesia, sarà qualche minuto con noi Matteo Trentin. Grazie Matteo, buonasera anzitutto.
10: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, una tappa dalle enormi emozioni. Per Matteo Trentin intanto parla la sua esperienza e le sue capacità atletiche, un'ottima campagna del Nord, ma ne parleremo dopo. Ti chiedo, prima di ritornare a Potenza, secondo te è stato sottovalutato un po' troppo Afonso Eulalio il portoghese, che come ricordava Manuel, primo sul Mortirolo, ma lì si poteva dire al Giro d'Italia, no, il transito, si poteva dire beh era una fuga, lo hanno lasciato andare eccetera. È arrivato nono a Kigali, nei mondiali vinti da Pogacar, un circuito altamente selettivo. Cioè, forse non ci hanno visto lungo quelli che gli hanno consentito un maxi vantaggio come questo, secondo te, oppure?
10: Ma oggi era la classica tappa dove la fuga sicuramente sarebbe andata all'arrivo. Adesso io non ho seguito ovviamente tutta la tappa dall'inizio, ma è chiaro che all'interno di una fuga così sicuramente poteva succedere che uno di classifica ci potesse scappare dentro, e diciamo pure che il fatto che pioveva e l'asfalto scivoloso così ha fatto anche in modo che il gruppo dietro dovesse comunque tirare i freni molto di più della fuga. Nella fuga erano un po' più sparpagliati e quando si è in pochi puoi decidere le tue traiettorie, puoi magari anche frenare all'ultimo senza magari metterti in pericolo, anche se abbiamo visto sono caduti tutti e due. E quindi sicuramente un tempo così su un terreno così la fuga era molto favorita.
0: Intanto,
10: sicuramente poi dietro hanno tentato di non cadere, anche questo inficia molto sulla velocità.
0: E naturalmente si misura in minuti il distacco del gruppo Maglia Rosa, corsa che ancora non è finita e che Matteo Trentin,
2: scusa,
0: prego.
2: Chiedo scusa, siamo con Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
11: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Credo che comunque la squadra oggi, sia con me che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
2: Grazie Cristian Scaroni, a voi la linea.
0: E noi la passiamo dagli studi di Roma proprio a Potenza, già il tono della voce di Scaroni
4: dice tutto. Ma noi cosa possiamo aggiungere? Cristiano, c'è Matteo Trentin con voi per commentare quello che ancora sta succedendo in gara, perché il gruppo deve arrivare. Quanto manca, gruppo Maglia Rosa, quanto manca alla conclusione per il gruppo dei favoriti, Cristiano?
12: Siamo, credo, all'incirca ancora un paio di minuti, calcolando ovviamente l'ultimo rilevamento cronometrico, perché al momento il primo è già arrivato da 5.43 e il ritardo del gruppo Maglia Rosa era intorno ai 7 minuti e 50. Vittoria per Arrieta davanti a Eulalio, poi terza piazza per Silva, l'ex Maglia Rosa, poi Milesi, Scaroni, Garofoli, Bowman, Colze, Traccagni e Crescioli, questo per darvi il quadro dei primi 10, con intanto l'attesa anche per il gruppo della Maglia Rosa. Saluto ovviamente Trentin, insomma ti fa piacere credo non essere stato quest'oggi alla partenza, perché a sentire anche le parole di Scaroni deve essere stata una giornata dura, eh?
10: Ah, penso proprio di sì, più che le parole, come parlava, perché conosco Cristian e secondo me era veramente ghiacciato. No, e comunque basti vedere, i due davanti hanno tolto la mantellina proprio veramente all'ultimo momento, tra l'altro lanciandola per terra. Quindi, quando vedi queste scene qui, sicuramente la tappa non è stata sicuramente delle migliori in quanto a godersi, diciamo, la giornata in bici.
12: E allora Arrieta festeggia la prima vittoria che conta, la seconda professionista, mentre sta per arrivare il gruppo della Maglia Rosa, con anche ovviamente tutti gli altri big, da Pellizzari a Vingegaard, e quindi potremo dare in diretta ovviamente il ritardo, che ci darà anche, diciamo così, un primo assaggio di quella che potrebbe essere la nuova classifica generale, breve sprint con l'arrivo adesso del gruppo dell'ormai ex Maglia Rosa. Giulio Ciccone 7.15, contatto male il ritardo del gruppo. Giovanni Visconti, c'è Trentin con noi.
1: Ciao Matteo, un piacere sentirti.
10: Ciao Giovanni.
1: Voglio farti una domanda, andiamo un po' di fuori dal Giro d'Italia, è una curiosità, tra l'altro quel giorno nel 2019 ad Harrogate c'ero anch'io, te lo ricordi bene, in quanto forse è stata una delle più belle giornate a livello ciclistico, perché un mondiale non si dimentica mai, un mondiale soprattutto che ti sei lottato fino all'ultimo metro con un certo Mats Pedersen. Ecco, il fatto che sia stato poi questo Mats Pedersen, che è diventato secondo me uno dei top 5 mondiali, no? Al momento nel ciclismo, ha un po' affievolito la delusione di quel giorno?
10: Ma sicuramente sì, poi sai, sinceri, sai che quel giorno eravamo un po' tutti delusi del fatto che
1: tutti,
10: comunque
1: avresti
10: la manica più del mondo e poi non la prendi, ma dall'altra parte la giornata che è stata ha semplicemente messo i valori in campo per quello che erano, insomma non ho perso la volata di un centimetro e dici miseria se facevo qualcosina di diverso, se avevo le gambe arrivavo da solo e non le avevo per arrivare da solo, e quindi quando te la giochi in volata, poi lì ho già fatto secondo al Fiandre l'anno prima, tra il resto.
1: Tra l'altro era una giornata tremenda come quella di oggi al Giro d'Italia.
10: Miseria. Un po' più lunga anche tra il resto, perché il Col era 2.80, una cosa del genere. Beh, sicuramente sì, ma comunque è stato un bel campione del mondo, diciamo, ecco. Comunque anche quest'anno si è distinto nonostante la caduta in stagione, e come hai detto tu sicuramente nei primi 5 del mondo da un paio di stagioni ormai.
12: Mi ricordo anch'io quel mondiale, perché io fortunatamente l'acqua l'ho presa per arrivare in postazione, però praticamente fui costretto anch'io
1: tremendo
12: a spogliarmi per far asciugare le scarpe. Ma hai visto, sei riuscito a vedere l'errore di Arrieta, che ha sbagliato strada o perlomeno ha cercato di sterzare troppo per evitare di cadere? Insomma, avevi mai visto una cosa del genere?
10: Sì, ma sai, sicuramente dopo una caduta, soprattutto con un asfalto così viscido, non ti fidi più come prima. Poi secondo me lui ha usato la bici di scorta e aveva le ruote troppo gonfie, perché poi abbiamo visto quando ha sbagliato strada è ripartito e la bici scivolava dappertutto. Anche nella discesa, prima di andare dritto, ogni volta che passava su una linea bianca, per dire che la bici faceva un movimento strano, quindi secondo me prendendo la bici di scorta, poi anche se sono uguali identiche, comunque qualcosa di diverso c'è sempre, specialmente dopo che sei caduto. Dall'altra parte devo dire è stato veramente bravo a crederci fino in fondo e a recuperare veramente negli ultimi 100 metri.
12: Vedi Trentin, insomma, caro Ghirotto, ha colto subito l'aspetto tecnico, no? Questa cosa, insomma, che magari i profani non avevano notato, tu annuivi perché l'avevi già notata prima di Trentin, vero?
3: Trentina ha l'occhio lungo, anche se l'ha guardato la televisione, ma le ha provate anche lui in bicicletta. Ciao Matteo, complimenti per quello che stai facendo, perché sei sempre in prima linea. Ne approfitto perché è troppo importante la tua presenza, ti faccio dei nomi: Vingegaard, Hindley, Pellizzari, Gal, Mas, Bernal. Fai un pronostico, dai, metti il podio secondo te.
10: Ma allora, io penso che in questo momento Vingegaard

0: sia ancora superiore rispetto a tutti gli altri, ma sono fiducioso che per l'Italia che abbiamo visto in questo primo inizio di stagione, specialmente dopo l'esperienza Giro Vuelta dell'anno scorso, sia pronto per comunque ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo Giro d'Italia. Abbiamo visto che comunque nell'unico con l'attacco di Vingegaard in Bulgaria è stato quello che ha seguito più sveglio di tutti, e quindi io spero, penso anzi che si possa giocare il podio. Poi tutto può succedere, nel senso, abbiamo visto oggi la corsa si è ribaltata 4 volte nel giro di 5 km, quindi magari per loro quelli di classifica è un po' diverso, però mai dire mai, quando sei lì te la puoi sempre giocare.
1: Allora, abbiamo anche la nuova classifica generale con Eulalio, come predetto, in maglia rosa con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3 minuti e 34 su Scaroni, a 3:39 c'era Canninoviero della Sodal, poi Kulzet a 5:17, Ciccone scivola in sesta posizione a 6 minuti e 12, a 6 e 16 c'è Christen, lo svizzero della UAE, stesso tempo per Stork, Bernal, Aresman a 6 e 18, lo stesso ritardo di Pellizzari, Vingegaard è a 6 minuti e 22 come Damiano Caruso, 15esima e 16esima posizione per il corridore danese, per quello siciliano. Dammi la mano ai Codignoni, postazione interviste.
2: Allora, volevo solo raccontarvi questo: quando è arrivato il gruppo della maglia rosa, praticamente nessuno o quasi dei componenti di questo gruppo si è fermato, hanno tirato tutti quanti dritti in direzione Pullman, ed è una cosa abbastanza rara, perché di solito comunque ci sono sempre dei massaggiatori che sono lì, che ti accolgono, ti fermi, rifiati, quando vanno là i giornalisti tendenzialmente comunque sia rispondono alle domande. Questa volta hanno tutti quanti tirato il dritto perché erano molto provati, molto infreddoliti da questa tappa. Abbiamo raccontato di come Cristian Scaroni tremasse letteralmente, forse credo che questa sua, diciamo, condizione si sia anche percepita al microfono, ma proprio tutti quanti, nessuno escluso, hanno tirato dritti. Abbiamo però avuto modo di poter osservare le facce: quella di Giulio Ciccone era decisamente scura, molto provato anche Gambernal, imperscrutabili invece Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, che di tutti quelli arrivati al traguardo sembravano quelli avere l'espressione migliore. Noi ci siamo spostati in zona mista, dove non so se riusciremo a proporvi in diretta le parole della nuova maglia rosa del vincitore di tappa, però approfittando della presenza di Matteo Trentine, del mio amico, mi glorio di poter dire così, Matteo Trentine, volevo innanzitutto salutarlo e poi volevo chiedergli, ma diciamo la sua ex squadra, la UAE, si è andata, diciamo, a reinventare un Giro d'Italia dopo tutte quante le difficoltà che ci sono state con le 3 cadute, hanno dimostrato di essere dei maestri nel sapersi reinventare in questo, no? Perché sono riusciti ad ottenere 2 successi di tappa in 2 tappe consecutive, veramente tanta roba per tu che li conosci.
0: Ma sai, quando hai una squadra così forte, abituata così tanto a vincere, sì, lo sconforto tante volte si trasforma in grinta, si trasforma in morale per andare a caccia dei risultati, perché comunque è ovvio, il loro grande obiettivo era fare classifica, ma una volta che sono caduti e si sono accorti che ormai la classifica non si può più fare, si saranno spostati completamente nel vincere più tappe possibili. E quando la squadra è forte, quando il gruppo è motivato e quando i corridori così, e anche delle tappe adatte, bisogna dire, non dico che è più facile, però le cose vengono, corridori giusti, mosse giuste, e comunque abbiamo visto negli ultimi 2 anni c'è un motivo per cui la squadra è più forte.
1: Eh sì, assolutamente, perché insomma rapidamente la formazione emiratina ha cambiato target, però poi Matteo, c'è comunque Christen che è lì, non è che sia lontanissimo, diciamo è sempre con i migliori, secondo te ha possibilità, non dico magari di arrivare sul podio e vincere, però insomma di stare top 5, top 10, che ne pensi?
0: Ma magari la possibilità che lui avrà in questo Giro d'Italia, che magari non aveva all'inizio, sarà di potersi migliorare fino in fondo. Nel senso, magari prima sarebbe dovuto essere l'uomo, l'ultimo, il penultimo, quello che è per uno Yates, o magari ancora prima per Almeida, che non è potuto venire al Giro, mentre adesso avrà la libertà di poter provare a farsi la sua classifica, e quindi per lui potrebbe essere un Giro per accumulare l'esperienza, per vedere se veramente potrà essere un uomo di classifica oppure no, e magari darci anche qualche sorpresa, perché no?
1: E allora ricordiamo la vittoria di Arrieta davanti a Eulalio, che indosserà domani la maglia rosa di leader della classifica generale, maglia anche bianca per Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che è davanti a Arrieta e Scaroni in classifica generale, maglia ciclamino che resta sulle spalle di Paul Magnier, che è chiamato domani magari a cercare di andare a conquistare la terza volata. Maglia azzurra degli scalatori sempre sulle spalle di Diego Siviglia. Direi di andare ad analizzare anche con Giovanni Visconti la tappa di domani, insomma le previsioni di tutti sono volata e sicuramente i velocisti oggi si sono risparmiati, però anche per loro è stata una giornata complicata.
3: Si sono risparmiati fino a un certo punto, perché una tappa così, una giornata così la devi comunque sorpassare. Domani la tappa sarà ben più corta e questo forse è stato l'unico stimolo che li ha portati avanti oggi, pensare che domani ci sarà una tappa più semplice, sperando che il tempo sia migliore. Saranno sicuramente i velocisti domani a farla da padrona, lo vedremo sin dall'inizio con le loro squadre che in tranquillità cercheranno di controllare la tappa.
1: Intanto chiederei però, in attesa anche delle interviste che arriveranno da Manuel Codignoni a Trentin, se secondo te il Blockhaus insomma potrebbe essere il primo banco di prova per Jonas Vingegaard. Lì si vedrà il danese della Visma quali sono almeno le sue intenzioni, perché comunque qualcosa deve iniziare a recuperare sulle salite.
0: Ah, certamente, adesso il fatto che Eulalio abbia questo vantaggio non dormiranno solo in troppo tranquilli, perché comunque è un ottimo corridore, in salita se la cava molto bene. Bisognerà capire quanto gli sarà rimasta nelle gambe e nel fisico la tappa di oggi, lo sforzo che ha fatto oggi, perché comunque è stato uno sforzo non indifferente. Penso che se le condizioni saranno ideali, sicuramente sia la Visma che la Red Bull dovranno fare corsa dura per poter comunque riguadagnare il terreno perso.
1: Ghiro, insomma, una classifica ridisegnata totalmente con ritardi che cominciano a essere importanti. Certo, se poi andiamo ad analizzare i ritardi tra ad esempio Pellizzari e Vingegaard, sono 4 secondi
4: e siamo alla quinta tappa, insomma sono due gare differenti, quelle che sono le tappe e quello che è la classifica. Però voglio notare una cosa che è una cosa abbastanza inusuale in questi ultimi anni: abbiamo Scaroni che è terzo, Raccagni Noviero che è quarto e Ciccone che è sesto. Beh, insomma, è una bella classifica per noi italiani in questo momento.
1: Eh sì, poi Pellizzari comunque 11esimo, Caruso 17esimo, insomma c'è una bella rappresentanza per quanto riguarda il tricolore, con ovviamente Alfonso Eulalio, il portoghese del Bahrain Victorious, che potrà festeggiare sicuramente almeno una giornata, anzi forse due, con la maglia rosa di leader della classifica generale. Trentin, ma Caruso fa classifica o prova a vincere una tappa secondo te?
0: Non lo so, glielo avete chiesto?
1: Abbiamo chiesto ha detto parole testuali, insomma non so se lo possiamo dire, ma insomma eravamo presenti in più d'uno. Beh, vediamo fino al Blockhaus, poi capiamo cosa succede, ma non era molto convinto su fare classifica.
0: Italiano sarà il suo ultimo anno, penso che lascerà che le cose accadano da sole.
1: E vedremo insomma cosa succederà, perché ovviamente tutto cambia. Abbiamo visto oggi come tutto possa cambiare rapidamente. Giovanni, ti aspettavi questo epilogo oggi? Perché noi ieri abbiamo provato a pronosticare, detto vabbè va via la fuga, però la fuga ci ha messo un po' ad andare, alla fine uno va, uno cade, l'altro cade, insomma è successo un po' di tutto.
3: È stato tutto un tira e molla, un po' come la pioggia oggi, cominciava a piovere, smetteva, ricominciava, rismetteva, e così il finale sembrava una partita di calcio nei tempi di recupero, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e poi in zona Cesarini è una grandissima vittoria di Arrieta. Credo che alla fine l'epilogo sia stato bello, perché meritavano entrambi di arrivare ai 200 metri finale e giocarsi questa tappa, magari non in questo modo, ma meritavano entrambi di arrivare così.
1: Allora ribadiamo ancora una volta l'ordine d'arrivo prima dei saluti, con Arrieta vincitore di tappa e con Eulalio che va a conquistare la maglia rosa, con Arrieta secondo e Cristian Scaroni terzo, e con, vi ricordo ovviamente, l'appuntamento domani con la sesta tappa, con l'arrivo in volata a Piazza Plebiscito a Napoli. Vi ricordo anche che intorno alle 18:30 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai ci saranno le pagelle del nostro Giovanni Visconti e del nostro Massimo Massimo Ghirotto, potete intervenire in diretta. Ricordo anche ovviamente i ringraziamenti per la nostra squadra, a partire da Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra,

0: Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. È il momento di tornare allo studio da Giovanni Scaramuzzino. A te.
1: Grazie a tutti voi, naturalmente. Oggi lunga e appassionante cronaca, conclusa con i commenti di Matteo Trentin, ma ovviamente la domanda, ci fa piacere farla, è quando gli appassionati rivedranno con un numero attaccato alla schiena il famoso dorsale di nuovo in corsa, Matteo.
2: Adesso ritornerò a quello che era il destinato, adesso il destinato ha cambiato nome, devo ancora abituarmici. Ricomincerò da lì dopo l'infortunio del Chiandre, era già comunque nei miei programmi, quindi i programmi diciamo che non sono cambiati.
1: E allora,
2: l'unica cosa che devo dire, per fortuna i programmi non sono cambiati.
1: E dobbiamo sempre dire così. Fra l'altro c'è una domanda per te da rispondere con un sì o un no. Ti è mai successo di vincere una corsa anche da ragazzo, ci scrive Francesco, magari per una caduta o per uno svarione di un tuo compagno di fuga?
2: No.
1: Ah, vedi. Allora, sono state tutte vittorie limpide e cristalline. Grazie e alla prossima. Matteo Trentin, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, naturalmente, che estendiamo a Ombretta Conti, in regia Francesco Pio Naglieri, ci ha accompagnato alla console a Roma per gli appassionati di tennis. Dico che ancora non si gioca, le condizioni dei campi non permettono che prosegua anche la partita che vedeva Ruud in campo. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie. A domani con Sulle strade del Giro, ora l'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in Senato il Premier Time di Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
3: Sì, si apre sul quadro economico dell'Italia il Premier Time qui in Senato con la Presidente del Consiglio, che definisce lo scenario particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, dice, competitività delle imprese e costi dell'energia. L'azione del governo mira a diversificare le fonti, poi l'annuncio sul nucleare e quindi un'apertura sul nucleare, e a Calenda di azione risponde di essere disponibile ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. Poi Giorgia Meloni rivendica le misure sui salari, sul salario giusto, rivendica l'aumento dell'occupazione, la diminuzione dei precari, ricorda gli stipendi che dice crescono più dell'inflazione, la tendenza si è invertita, dice. Sentiamo.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: Una breve dialettica, diciamo, a toni un pochino più accesi con il senatore Matteo Renzi, poi la premier risponde ai 5 Stelle, sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Emigrazione giovanile e strutturale, ricorda, è orgogliosa degli investimenti fatti col PNRR, e poi al PD, a Boccia, al senatore Boccia risponde così.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Dal Senato della Repubblica con Alessandro Campanella lì nello studio.
2: Donald Trump è arrivato in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, dai dazi a Taiwan fino al Medio Oriente, dove resta alta la tensione.
5: Accoglienza festosa per Trump in Cina, il tradizionale tappeto rosso, e a dargli il benvenuto tra le autorità il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato circa 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. A seguito del presidente americano, il figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, oltre ad un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, che in Cina è quasi di casa. Il tycoon è arrivato a Pechino per colloqui sui rapporti commerciali, sui dazi, su Taiwan, ma anche sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il vicecomandante dei Pasdaran intanto ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Altissima tensione in Libano, dove la tregua rimane solo sulla carta, uccisi 8 libanesi, tra i quali 2 bambini, negli ultimi raid israeliani. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL, dove si trova il contingente italiano, fortunatamente senza che nessuno venisse ferito. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni con ancora a bordo 300 attivisti per rompere il blocco israeliano su Gaza. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, pesanti attacchi russi anche nelle zone lontane dal fronte, la Slovacchia ha chiuso il confine per motivi di sicurezza. Mosca avrebbe lanciato almeno 800 droni causando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Secondo Volodymyr Zelensky, i raid sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi missili russi. Torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, rintracciati oggi dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. La donna potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti. Le imprese del terziario chiedono più sicurezza, secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace. Aumentano infatti le preoccupazioni degli esercenti per i piccoli episodi di criminalità.
6: Furti, taccheggio, vandalismo e contraffazioni costano alle imprese del terziario oltre 41 miliardi di euro l'anno. Furti in aumento, con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. Un'impresa su 3 nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
7: Servono
0: due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
6: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 19. Ora la linea va il rosso e il nero.
1: Il rosso e il nero.
7: C'è una vignetta di Altan con Donald Trump, quello che si vuole candidare al premio Nobel per la pace, che dice: io ho chiuso 7 guerre, la guerra di Troia, la guerra tra rane e topi, la prima guerra punica, la seconda, la guerra dei Rosis, la guerra dei cent'anni, la guerra dei bottoni, e mica balle.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Chi vuole associarsi alla guerra Vladimir Luxuria dovrà mandare un messaggio al 335-699-2949. Combatteremo Trump o no?
7: Ma mica siamo in guerra noi due, dai.
9: Se tratti così il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più equilibrato del pianeta.
7: Certamente, oggi ne parleremo in questa puntata del Rosso e il Nero fino alle 19.
9: Poi c'è pure l'incontro con Xi Jinping, che come lo chiamava Di Maio, mi sono scordato.
7: Ma non lo so.
9: Ping pong.
7: Dunque c'è anche un numero, perché
9: già
7: oggi
9: numero, già
7: sei ubriaca. No, non è vero.
9: Ecco, aveva ragione.
7: Vai, dai il numero invece di dare i numeri.
9: 335-699-2949.
7: Lo devi dire davanti al microfono, se no sei fuori fuoco.
9: Sempre, lo sai perché gli italiani la sera stanno davanti alla televisione? Perché dietro non si vede niente.
7: Certo, assolutamente. Editoriale nero di Francesco Storace.
9: È indubbia la portata storica dell'incontro di Pechino fra Trump e Xi Jinping. Sul piatto le divergenze, ma i leader tenteranno di scansarle. Pace ed economia dovranno marciare di pari passo, e almeno questa è la speranza. In Iran e Medio Oriente la si smetterà con la voglia di guerra, di nucleare, di cancellazione del nemico? La Cina accoglie...
7: C'è anche chi dice... faremo sparire tutta una civiltà, la porteremo all'età della pietra.
9: Sì, quelli che vogliono la cancellazione dello Stato ebraico.
7: No, ma c'è anche Trump che vuole cancellare l'Iran. No, così non ce le mettiamo
9: tutte. La Cina
7: tutte.
9: Accoglierà con rispetto il presidente americano. La città è blindata, la città capitale è già blindata per la sicurezza dell'importante ospite, che è anche a capo di una missione impegnativa per i tanti miliardari al seguito. Non potranno certo tornare delusi negli States.
7: Ma perché Trump frequenta miliardari?
9: Sullo sfondo, ahimè, l'inconsistenza di Luxuria, dell'Europa, costretta ad attendere le decisioni altrui. I più ottimisti dicono che almeno riuscirà a non fare altri danni. Il nostro destino non riusciamo mai a costruirlo da soli. Editoriale rosso di Massimiliano di Vladimir Luxuria.
7: Eravamo tutti in attesa della risposta iraniana al piano di pace americano per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità.
9: Dice Hormuz o Hormuz?
7: Come lo dici sempre.
9: Hormuz, a romana.
7: A Hormuz. La risposta c'è stata no. E così quel conflitto, che si annunciava breve, è arrivato al suo 75esimo giorno, con Trump che aveva posticipato apposta il viaggio in Cina per arrivare con una proposta di pace concreta. Adesso si ritrova con il rifiuto degli Ayatollah ai 14 punti di pace, e lo stesso Iran minaccia di arricchire l'uranio del 90%.
9: Ma la guida suprema che dice?
7: Non lo so. Il presidente americano, con il linguaggio diplomatico che lo contraddistingue, dice che l'esercito USA sta facendo il culo a tutti.
9: Bip.
7: No, questa è citazione, quindi devo dirla così come l'ha detta lui. Pubblica un disegno con il Venezuela a stelle e strisce e la dicitura 51esimo stato, ma non doveva esserlo
9: Bip.
7: Canada
9: bis.
7: Adesso.
9: Bip.
7: E
9: bis.
7: Poi così, ogni tanto riesce fuori sto Obama, se la prende con Obama, definito forza demoniaca. Ma le sirene dell'ambulanza arrivano o no? Ah, vabbè, abbiamo lui. Uno che ne sa, abbiamo
9: molto più di te
7: come primo ospite, anche di te, il presidente del Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti. Grazie di essere con noi.
10: Buongiorno, buongiorno, un saluto alla meravigliosa coppia.
9: Meraviglioso.
7: No, vieni a salvarmi. Cioè, che la gente si meraviglia, dice: ma come fanno un programma insieme? Va.
9: In programma, non figli.
7: Vabbè, quello sai, allora, c'è un problema tecnico.
9: Professore, qual è la strategia di Trump? Che cosa vuole portare a casa?
10: Vuole portare a casa il più rapidamente possibile, ma i tempi diventano, sono ormai difficili, un concetto di vittoria, una dichiarazione di vittoria per potersela giocare alle elezioni di mid term. Il problema è che questa cosa è totalmente inaccettabile per gli iraniani, cioè gli iraniani non sono disposti ad ammettere di avere perso, perché questo sarebbe, potrebbe avere ricadute terribili per il regime, e quindi si va avanti con questa incredibile vicenda tenendo conto che il rischio di una ricaduta terrificante nelle elezioni che gli americani avranno fra pochi mesi per i repubblicani naturalmente è sempre più evidente.
7: Trump aveva posticipato il viaggio in Cina perché voleva arrivare con l'accordo con l'Iran, invece arriva in Cina senza questo accordo. Ma non è che alla fine, a dispetto dell'Unione Europea e degli USA, arriva una via d'uscita cinese?
10: No, non credo. I cinesi, che la Cina, che è il grande competitor internazionale degli Stati Uniti, è molto più interessata a portare le cose per le lunghe e mettere in imbarazzo gli americani, praticamente senza fare nulla. È un vicolo cieco nel quale l'amministrazione Trump si è serenamente infilata tutta da sola. Però gli americani provano almeno, e questo lo si deduce dalla composizione della delegazione americana, cioè piena di amministratori delegati, a portare a casa un grosso risultato dal punto di vista economico.
9: Però c'è un tema, professore, che non ti sfugge. Ci sono le due superpotenze, no? Che si incontrano. Certo, non possono uscire a mani vuote sul tavolo della pace. Allora, sono almeno in grado di dar vita a un'intesa che poi abbia un seguito nel resto del mondo?
10: Credo di no.
9: Pure.
10: Perché la grande differenza tra una democrazia che si basa sul consenso, sulle elezioni, sui risultati, e una dittatura funzionale che invece, non avendo l'urgenza e la necessità delle elezioni, ha tempi diversi e soprattutto pianifica in maniera diversa. L'interesse cinese è la supremazia mondiale, e per questo non ha

0: non ha bisogno di portare a casa e far vedere ai propri cittadini un risultato straordinario, perché gli basta rallentare lo sviluppo americano e mettere in imbarazzo il suo tradizionale avversario. Questa è la strategia cinese. E in questo purtroppo noi li stiamo aiutando moltissimo.
1: Secondo lei non ci può essere uno scambio? Cioè, lasciamo a Trump mani libere sull'Iran se Trump lascia mani libere a noi cinesi su Taiwan?
0: No, non c'è proprio paragone. Cioè, gli americani hanno attaccato l'Iran e i risultati sono quelli che sono, cioè un impasse. La caduta di Taiwan e la presa di Taiwan dalla parte della Cina vorrebbe dire che Pechino diventa il custode dell'alta tecnologia a livello mondiale. Come potete immaginare, non c'è paragone come influenza tra le due cose.
2: Intanto in tutto questo però l'Europa fa la spettatrice,
0: perché nel resto...
2: Vabbè, però non mi faccio le domande, voi fate le domande, professore.
0: Nel senso che l'Europa non è un'entità politica come gli stati, come la... L'Europa è fatta da tanti stati. Noi abbiamo scelto, secondo me, follemente...
2: Anche l'America fa tanti stati.
0: No, è una cosa diversa, ma esiste un governo federale.
1: Esatto, sì. Noi non abbiamo esiste gli Stati governo. Uniti d'Europa.
0: Esiste un governo, anche in Germania... I Länder tedeschi sono, diciamo, più potenti tra virgolette dei nostri regioni, e non lo devo spiegare certamente a un ex importante governatore.
2: È prescritto.
0: Ma sono prescritti i peccati. Questo non vuol dire che la Germania non sia un paese che ha una centralità molto forte sotto alcuni aspetti. Quindi l'Europa è un insieme di tanti paesi che hanno spessissimo politiche su temi fondamentali a volte divergenti, e questo ci rende oggettivamente più deboli rispetto ad altre realtà.
1: Come mi piacciono questi ospiti che sono chiari, concisi e precisi. Grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale. Grazie.
0: Incasso con gioia questi complimenti.
2: Grazie, professore.
3: Leggo due messaggi.
1: Leggi.
2: Uno di complimenti.
1: Non li leggere i complimenti?
2: Quanto mi piacciono, però. Ciao Luxuria, ciao Francesco.
1: Ecco,
2: a te. Siete mitici. Vi seguo ogni giorno e non posso perdermi l'appuntamento. Propongo. Dice Martina da Trieste, l'idea di una trasmissione condotta da voi magari dopo il TG. Ma tu ci fai cacciare! Poi vabbè, anche Angi, sì.
1: Vabbè, oggi andiamo
2: la mancanza in politica. Dice.
1: Ma caro Francesco,
2: cara mia collega,
1: baciamoci.
2: No, non ci penso mai niente, accontentati della canzone.
1: È il titolo di questo brano, Eugenio in via di gioia.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci non è un invito, è il titolo del brano di Eugenio in Via di Gioia mentre stiamo commentando il viaggio che sta facendo adesso.
1: Rampicina. Ma ti rendi conto che ha scritto Massimo?
0: Che?
1: Sono sempre più convinto che voi due dobbiate fondare un partito assieme per far fronte a tutta la tristezza che aleggia.
0: E come lo chiamiamo? PFI, Partito Fluido Italiano.
1: No, io gruppo misto.
0: Abbiamo l'ambasciatore Giampiero Massolo per continuare a commentare i fatti
1: sarà
0: internazionali.
1: Sarà il primo aderente al nostro partito.
0: Grazie, salve, grazie di essere con noi.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Buonasera, professore.
0: L'invito ovviamente alla trasmissione non ad aderire al gruppo fluido. Senta, ambasciatore, ma quali sono i punti proprio irricevibili dall'Iran tra i 14 presentati da Trump?
1: Perché mo sono 14?
0: Sì, sono 14? Ho sbagliato?
1: No, non lo sapevo.
2: Ma dunque, diciamo che Trump sostanzialmente vuole la capitolazione dell'Iran per via negoziale, diciamo così. E dunque...
1: Si era percepita questa cosa.
2: Abbastanza difficile per l'Iran, cioè non è al momento attuale, non mi sembra che sia un negoziato vero, perché da una parte si vuole la riapertura dello stretto di Hormuz, si vuole l'idea che gli iraniani rinuncino all'arricchimento dell'uranio e rinuncino durevolmente e stabilmente, si vuole che si abbandoni o si ridimensioni il programma balistico dei missili, che non si agisca più in senso destabilizzante attraverso i proxy e così via e così via. Questo con maggiore o minore gradualità, perché poi in realtà l'ultima proposta, quella che poi gli iraniani hanno rifiutato controproponendo le loro istanze, diceva intanto fermiamo le ostilità per X giorni, X settimane e poi negoziamo sul resto, mentre invece la controproposta iraniana è noi vogliamo finire la guerra durevolmente, vogliamo garanzie che non ci riattacchiate,
0: e anche
2: vogliamo i danni di guerra e diciamo che possiamo compromettere sull'arricchimento, ma vogliamo conservare il nostro diritto e l'arricchimento, diciamo, possiamo fare una moratoria di qualche anno, ma non durevole. Quindi diciamo che le posizioni messe così sono inconciliabili.
1: Uno che abbia la proposta normale non c'è. Allora, Trump si sarà fatto anche gli occhi a mandorla per parlare col suo omologo cinese, ma si parlerà più di affari o di pace e guerra?
2: Ma dunque, io non credo sinceramente che oltretanto Trump chieda a Xi di intervenire sugli iraniani piuttosto che sui russi per l'Ucraina. Certo glielo dirà, ma intanto non è detto che poi Xi abbia tutta questa leva sugli iraniani e sui russi, non è detto che, ammesso che l'abbia, la voglia poi usare fino in fondo. Diciamo che in questo momento entrambi non arrivano fortissimi a questo vertice. Trump perché ha dimostrato al mondo che la forza è solo la forza incontra dei limiti, diciamo così. E Xi perché non ha in questo momento diciamo la disponibilità dei prodotti energetici di cui ha bisogno, e gli Stati Uniti gli hanno detto con i fatti concreti che possono bloccare gli approvvigionamenti dei prodotti energetici. Quindi sono, entrambi hanno le polveri un po' bagnate. Questo farà sì che non ci dobbiamo aspettare chissà cosa da questo vertice. Ci sarà probabilmente una stabilizzazione dei rapporti commerciali per quanto possibile, ci sarà l'avvio di una discussione che vedrà prima o poi un grande baratto, vale a dire accesso al mercato cinese, accesso alle materie rare cinesi in cambio di un accesso, vediamo quale, alle tecnologie avanzate americane.
0: Visto che ha parlato così in maniera la domanda che gli devo fare adesso è
1: che non sai cosa
0: non serve, no, non serve più perché ha già...
1: ambasciatore, però una cosa, in un minutino ce la sbrighiamo, ma il resto del mondo di fronte allo spettacolo resta a bocca asciutta così?
2: Diciamo che il mondo è fatto a due piani. C'è un piano dove c'è gli Stati Uniti, la Cina e entro certi limiti la Russia, che fra loro non affondano i colpi l'uno nei confronti dell'altro. Il resto del mondo subisce le conseguenze di questo stato, di questo tacito patto di non aggressione al piano di sopra. Significa guerre che non si concludono, tregue al massimo più o meno precari, cessate il fuoco, e questo è quello che ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro, purtroppo.
1: Direbbe l'amico mio al bar, stiamo a posto.
0: Senta ambasciatore, io voglio proporre di fare un corso di linguaggio diplomatico a Donald Trump, visto che lei è così bravo, così magari se ne esce di meno con certe frasi davvero poco diplomatiche. Grazie a Gian Piero Massolo di essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie ambasciatore.
0: Grazie, buonasera. Grazie. Come tu?
1: No, ma guarda, Matteo da Milano, non credo che sia Salvini, no, ci aveva scritto: riassunto della visita a USA in estrema sintesi. Il biondo aspirante dittatore di uno
0: è
1: stato canaglia.
0: È arancione, non è biondo.
1: USA. Con una guerra in corso con un altro stato canaglia, Iran, fa visita a un altro dittatore di un altro stato canaglia, Cina, che è il principale sponsor dello stato canaglia supremo, la Russia e la sua guerra contro l'Ucraina.
0: No, bella, no, è bello questo messaggio, però dire grazie, sì, Matteo, sì, da Milano.
1: Matteo,
0: non da Milano, non è il cognome da Milano, scrive da Milano.
1: E non è nemmeno Matteo quello che dico io.
0: Poi dice, ci scrive, cos'è questo? Dovete proporre alla Rai una sitcom Casa Pianello con noi due, vabbè.
1: Luxuria che scarce dicendo che barba che noia e io con la capetta lo so.
0: Vedi, abbiamo pure la colonna sonora, vedi, ci hanno dato.
1: Ma
0: vabbè,
1: c'è l'ospite misterioso. Ci
0: abbiamo, allora sentiamo la voce dell'ospite misterioso che dovete indovinare.
3: Come sarebbe piaciuta una bella famiglia, un marito, no? Mi hanno schiappato qui dentro, mi sono fatta monaca perché nessuno me voleva.
1: No, mi è stata a piangino qua.
0: No, forse sai, questa era Anna Marchesini che faceva la monaca di Monza. Ah, forse sai perché? Io non lo volevo dire, forse perché domani sono a Monza al Teatro Binario 7 con il mio spettacolo stasera.
1: Ma chiudiamo questa storia, per favore.
0: Vi aspetto,
1: basta.
0: Amici di Monza, questa invece è la vera voce dell'ospite misterioso.
4: Eccomi, ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
1: 335-699-2949.
0: A dopo!
1: Hai visto come era contento il notaio?
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 in punto, forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, fischio inizio ore 21. Già da un paio d'ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torre 9 e il Grande Raccordo Anulare, code anche sulla A24 nel tratto urbano per un incidente avvenuto tra Tangenziale Est e via Fiorentini. Sulla Tangenziale Est, ma di Milano, code per 8 km per un incidente avvenuto tra Cologno Monzese e Linate in direzione della 1. Sulla Tangenziale Ovest abbiamo code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Quinto De Stampi e la A7, traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con

0: Ale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Dopo lunghe ricerche, ritrovati in buona salute la donna di Piacenza e i suoi due figli, non è stato reso noto il luogo dove si erano nascosti.
8: La violenta grandinata sul Pordenonese ha distrutto molti vigneti a Pravis Domini, danni pesanti anche per le coltivazioni di mais.
7: Un commerciante su tre denuncia un peggioramento della sicurezza a nord-est, preoccupano baby gang, abusivismo e contraffazione.
8: La ditta appaltatrice si ritira e da mesi a Trieste è fermo il cantiere per la realizzazione di un condominio ATER nel rione di Gretta.
7: A Trieste riapre Casa Marenzi, spazio comunale aggregativo per over 65, tante attività dallo yoga alle palestre con un giardino di fronte, vista mare e parcheggi.
8: Sarà in calendario dall'11 giugno al 21 luglio il Festival Folkest, manifestazione internazionale di musica folk con focus su minoranze e tradizione. La 48esima edizione coinvolgerà 50 artisti e 25 comuni.
7: Le 18:31 minuti in questo istante, questi titoli. Buonasera da Giorgio Bears e Daniele Lettici in studio a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 13 maggio. Sono dunque in buone condizioni, come avete sentito, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti che erano scomparsi da casa con i loro quattro cani il 20 aprile scorso in provincia di Piacenza. Poi le ricerche si sono spostate in Friuli, dove era stata ritrovata la loro auto. Ancora però non si sa dove si fossero nascosti in questi giorni. Gli inquirenti infatti stanno mantenendo il massimo riserbo.
9: Smobilità in Friuli a Tarcento è il posto di comando avanzato. Per 8 giorni oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato Sonia Bottacchiari, i due figli e i quattro cani. Poco prima delle 14 la procura di Piacenza annuncia che sono stati rintracciati. Stanno bene e si trovano in adeguate situazioni alloggiative in una località riservata. Gli inquirenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti. Ospitati da qualcuno, probabilmente all'estero, è la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente reperibile se venisse si è scoperto il luogo dove si è rifugiata. Decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Obiettivo prioritario adesso: ricomporre una situazione familiare che la stessa Bottacchiari descrive come fortemente problematica e consentire il rientro a casa della famiglia. Da ritenersi consenziente l'allontanamento dei minori. A Piacenza, per i familiari, la fine di un'angoscia durata oltre 3 settimane. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: La crisi Electrolux ha convocato per le ore 16 di lunedì prossimo, il 18 maggio, il tavolo preliminare al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. Alla riunione parteciperanno anche gli assessori regionali Bini e Rosolen, insieme a sindacati e rappresentanti istituzionali della Regione Veneto. Al centro del dibattito l'annuncio di Electrolux in merito all'avvio di un percorso per ottimizzare il proprio assetto organizzativo e produttivo in Italia, che prevede, come è stato riferito ai sindacati, 1700 esuberi. Il tavolo di confronto convocato dal ministro Urso con anche l'azienda è invece previsto il 25 maggio.
7: Il maltempo degli ultimi giorni ha causato ingenti danni soprattutto nel Pordenonese, dove una violenta grandinata ha devastato ieri campi di mais e vigneti, in alcuni casi compromettendone l'intero raccolto.
10: Quest'anno abbiamo una perdita di produzione del 100% e l'anno prossimo ci sarà comunque una perdita

0: dal 30 al 50% del prodotto.
1: I danni della violenta grandinata che si è abbattuta sul Friuli occidentale sono particolarmente evidenti nei vigneti di Pravis Domini. Qui il raccolto è perso, con pesanti conseguenze anche sulla prossima annata. Lorenzo Perine, referente mandamento Coldiretti Pordenone.
0: Il danno notevole sulla superficie fogliare, che è completamente compromessa, quindi non c'è più forza per la pianta, perché le foglie producono la forza per sviluppare la pianta e sviluppare i frutti, che in questo caso sono compromessi. I capi a frutto e i grappoli sono praticamente persi. La pianta non è in grado di sostenere e di far crescere questo grappolo. Oltretutto sono compromesse anche le gemme per l'anno successivo.
1: 15 ettari vitati completamente distrutti in questa azienda agricola. A poca distanza, altra azienda, stessa perdita, a cui si aggiungono i danni a 30 ettari di mais. Roberto Floriani, imprenditore agricolo.
2: Abbiamo allevamento e tutto quanto, anche il mais stiamo lì che dobbiamo aspettare, anche perché il terreno non permette nessun'altra cosa, stiamo aspettando una settimana per vedere se bisogna ricominciare da capo, però ricominciamo da capo, però con una buona parte di spese già fatte.
1: Vento e grandine che hanno colpito tutto il comune e parte di quelli contermini, sferzando municipio, palestra e capannoni industriali. Il sindaco di Pravis Domini, Davide Andretta.
3: Ho effettuato alcuni sopralluoghi proprio all'interno delle ditte che sono insediate qui a Pravis Domini, in maniera tale da poter toccare con mano quello che effettivamente è successo e avere una stima completa dei danni su quello che è stato davvero l'intero territorio comunale, nessuna zona esclusa.
1: Pravis Domini, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia. Grazie a Giulia.
4: Restiamo al tempo e vediamo la situazione sulla regione. Il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 17 sono queste. A Trieste 17 gradi, a Pordenone 19, a Gorizia e Udine 18, a Talvisio e Tolmezzo 15, a Forni di Sopra 12, a Sappada 10, a Piancavallo 8, sul Monte Lussari 8, sul Monte Zoncolan 5, sulla costa a Lignano 18, a Grado 17.
5: E queste le previsioni dell'ARPA. Domani si prevede cielo da nuvoloso a coperto con probabili rovesci e temporali più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere anche forti, specie tra il pomeriggio e la sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese. Sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense, su Alpi, Prealpi, Giulia e relativa pedemontana, con quota neve sui 1500 metri circa, in calo in serata. Sulla costa soffierà vento da moderato a sostenuto proveniente da sud.
4: E la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi, a partire dalle 9 di domattina fino alle 6 di venerdì 15 maggio.
5: E Massimiliano Fedriga, il presidente regionale più efficace in Italia, secondo una rilevazione condotta dalla società SVG. L'indagine è stata condotta su un campione di oltre 12.700 persone maggiorenni in Italia. Fedriga è dunque primo, col 65% delle persone che reputano il suo operato molto o abbastanza efficace, un per cento in più rispetto allo scorso anno. Secondo, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, col 58%. Terzo, Roberto Chiuto, presidente della Calabria, col 53%. In ultima posizione, col 25%, Renato Schifani, che presiede la regione siciliana. Un risultato che ci rende orgogliosi e che conferisce un importante slancio a quest'ultima fase della legislatura, incoraggiandoci a proseguire con ancora maggiore determinazione, ha commentato il governatore Fedriga.
4: Gli appalti pubblici in Friuli Venezia Giulia hanno avuto nel 2025 un importo complessivo pari a 5 miliardi e 940 milioni. Il capoluogo regionale Trieste fa la parte del leone, con gare pubbliche per circa 2,6 miliardi di euro, seguito dalla provincia di Udine, dove hanno avuto un importo a base d'asta di oltre 2,1 miliardi.
5: Sono questi i dati ANAC, rielaborati e diffusi da Confcooperative Friuli Venezia Giulia, a margine del convegno gli appalti pubblici tra codice e direttive, al quale hanno partecipato quasi 150 tra operatori del diritto, dipendenti pubblici e dirigenti del movimento cooperativo. Gli appalti, che riguardano i servizi commissionati della pubblica amministrazione, hanno superato nel 2025 i 2 miliardi e mezzo di euro a livello regionale. I lavori pubblici invece hanno avuto importi a base d'asta di 1,6 miliardi di euro e le forniture di 1,7 miliardi.
4: Un imprenditore su tre denuncia un peggioramento della sicurezza nella nostra regione. Questo è quanto emerge da un report che Confcommercio ha diffuso oggi in occasione della giornata Legalità ci piace.
6: In Italia l'illegalità nel 2025 è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi più di 41 miliardi di euro, con in testa l'abusivismo commerciale e nella ristorazione, la contraffazione e il taccheggio.

0: fenomeni criminali a cui si aggiungono specialmente nel nord-est le baby gang e la mala movida riscontrati dal 27% delle imprese contro il 22% del nazionale. Un'analisi preoccupante che emerge dai dati diffusi dall'ufficio studi di Confcommercio in occasione della 13ª giornata Legalità ci piace, un appuntamento per sensibilizzare sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l'economia reale e per le imprese. Gianluca Madriz, presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia.
1: I cosiddetti mananza, che vengono citati quotidianamente, sono un fenomeno presente anche da noi, ma molto più contenuto. Effetti movida ci sono anche questi contenuti, perché abbiamo messo in campo delle contromisure con le forze dell'ordine, creando delle situazioni affinché si faccia prevenzione.
0: Da parte dei gestori si è puntato piuttosto anche sull'educazione e rispetto delle persone. Matteo Collini, gestore di un bar di Gorizia.
2: Mi accorgo che alcuni giovani di oggi sono un po' maleducati, e manca un po' di educazione e rispetto verso il lavoro degli altri, verso le persone più grandi, adulte, che possono insegnare qualcosa.
0: Quello che interessa a Confcommercio è di invertire la rotta, riportando la vita nelle città, grazie anche al nuovo piano del commercio emanato recentemente dalla regione, ed ad instaurare nuovi rapporti tra esercenti e clientela che possano ripopolare i centri cittadini nella legalità. Tassilo Cristiancic, commerciante di Gorizia.
3: Il ruolo del piccolo negozio di quartiere o di città è un ruolo fondamentale per la legalità, perché la legalità non si costruisce solo nei tribunali o nelle istituzioni, ma nei piccoli gesti, nelle piccole cose quotidiane.
0: Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Avvia un'ulteriore fase di lavori per il potenziamento sulla linea ferroviaria Trieste-Portogruaro-Venezia. Per consentire l'operatività degli oltre 20 cantieri previsti in contemporanea, la circolazione dei treni sarà interrotta su vari tratti della linea ferroviaria da martedì 19 a domenica 24 maggio. L'offerta ferroviaria sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus.
5: Verranno realizzate canalizzazioni e attraversamenti per la posa di cavi tecnologici, installate strutture a supporto del nuovo sistema di segnalamento, telecomunicazioni e apparati per il controllo della circolazione lungo la direttrice Mestre-Trieste, con particolare riguardo alla tratta Portogruaro-Ronchi Sud. Saranno eseguiti anche lavori di impermeabilizzazione di viadotti, manutenzione della travata metallica del ponte in ferro di Latisana, consolidamento e rinnovo di alcuni tratti di piattaforma ferroviaria, oltre a interventi su marciapiedi e pensiline a Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro e Latisana.
4: Finanziata con fondi PNRR, ma ancora inconcluso, il grande intervento di edilizia popolare a Trieste, nella zona di Gretta. Il cantiere infatti fermo da più di un anno e ora l'ATER pensa a un nuovo affidamento dell'appalto.
6: Ferme da oltre un anno le due gru nel grande cantiere ATER a Gretta, il rione triestino vicino Barcola. Il progetto di edilizia popolare prevede 86 alloggi per 250 persone, oltre a magazzini e parcheggi. Un'opera finanziata con fondi PNRR per 20 milioni e mezzo di euro e con scadenze precise. Il collaudo era previsto entro marzo di quest'anno, eppure il cantiere è fermo da marzo del 2025.
7: Non sappiamo, solo l'ATER può sapere. O la ditta è fallita o non si sa.
6: L'appalto, avviato nel febbraio di 2 anni fa, era stato aggiudicato a Italiana Costruzioni SPA, storica impresa romana. Parte dei lavori era stata subappaltata a due aziende del Friuli Venezia Giulia e una ditta veneta. Lo scorso novembre Italiana Costruzioni ha lasciato il cantiere portando via mezzi e allestimenti. Sono rimaste solo le gru.
8: Penso che prima o dopo non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero.
6: Da settembre la società ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi guidata dal commercialista Riccardo Ticini insieme alla vendita dell'azienda. Base d'asta 4 milioni di euro. La vendita comprende anche 6 contratti di edilizia civile, fra cui il cantiere di Gretta. Le offerte ci sono state e, assicura Ticini, i nuovi acquirenti garantiranno la continuità dei cantieri. Il presidente dell'ATER di Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere di aver chiesto un parere al collegio consultivo tecnico sulla risoluzione del contratto e sul nuovo affidamento dei lavori. È nostro dovere garantire la massima trasparenza sul futuro del cantiere, scrive Mosetti, spiegando che ATER informerà la stampa quando il quadro delle decisioni sarà definito. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Questa mattina, nel corso di una cerimonia ufficiale nel Salotto Azzurro del municipio, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha conferito il sigillo 300° della città a Paola Del Din, quale segno di gratitudine per il profondo attaccamento alla città di Trieste dimostrato negli anni drammatici della guerra e per la successiva

0: costante opera di testimonianza dell'italianità di queste terre. Nata a Pieve di Cadore nel 1923, Paola Del Din entra nella Resistenza in Friuli Venezia Giulia nelle file della Brigata Osoppo, con il nome di battaglia Renata. Durante il conflitto ha svolto numerosi e rischiosi incarichi come staffetta informatrice, impegno che le valse la medaglia d'oro al valor militare.
1: Sono in stato di agitazione i lavoratori dei servizi educativi comunali a Trieste. I sindacati contestano in particolare le nuove disposizioni in materia di calendario scolastico e di numeri dell'utenza.
2: Un incontro tra CGIL e Comune di Trieste che porta allo stato di agitazione dei lavoratori dei servizi educativi. Il perché? Nell'accettazione da parte dell'amministrazione dei rapporti numerici regionali più alti nei nidi e fino a 29 bambini per sezione nelle scuole d'infanzia, definita inaccettabile. Anche contrarietà al nuovo calendario scolastico, ovvero anticipazione per i nidi al 25 agosto, personale infanzia dal 31 agosto e spostamento chiusura al 30 agosto 2027. E ancora disagi creati dalla gestione della formazione con lo spostamento delle ferie già pianificate. Ottorino Marchianò, CGIL.
3: Preparazione, accoglienza, sono veramente persone fantastiche che fanno il loro lavoro ormai mettendoci tutta la vita loro. Però non vengono rispettate dall'amministrazione e dalla politica che in questo momento cerca di sfibrare ancora di più l'ambiente.
2: La protesta si inasprisce sulla questione ferie e in particolare sul fatto che dopo la consegna richiesta entro il 31 marzo del piano venga ridotto dal 40 al 30% il numero di persone che possono prendere le ferie durante il periodo estivo nei ricreatori. Xenia Gugliatti, CGIL.
4: Questo ha comportato una grande frustrazione, un grande caos fra gli educatori del ricreatorio che giustamente si trovano a dover riformulare un piano ferie a maggio, compromettendo la loro vita, il loro diritto alle ferie estive, la loro vita privata, la loro programmazione.
2: Un pasticcio organizzativo lo definisce la CGIL, che chiede l'intervento della quinta commissione consigliare. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Riapre dopo un intervento di ristrutturazione Casa Marenzi, importante centro di aggregazione e socialità per anziani in una città, Trieste, dove quasi un residente su tre ha più di 65 anni.
5: Al piano terra una sala da pranzo, sopra c'è uno spazio, se si vuole, anche per ballare, oltre agli uffici per qualche aiuto nelle pratiche burocratiche. A Trieste, dopo un anno, riaperto in via dell'Istria, Casa Marenzi, centro diurno comunale per gli over 65. Ristrutturata sia all'esterno sia all'interno, conta un giardino di fronte, una vista sul mare e una decina di parcheggi. E grazie alle associazioni che sceglieranno di partecipare, la casa di aggregazione offrirà agli anziani attività di vario tipo. Massimo Tugnoli, assessore politiche sociali Trieste.
6: Dallo yoga, la musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io, tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione con le nostre persone anziane che sono un vero e proprio patrimonio della nostra città.
5: Uno spazio importante per una città come Trieste, una delle più anziane d'Italia, in cui quasi un terzo degli abitanti ha più di 65 anni.
6: Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme.
5: Casa Marenzi sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il gallo cedrone si trova in difficoltà e sta scomparendo. La specie, classificata come vulnerabile tra le categorie di rischio di estinzione della lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia, è sempre più rara sulle montagne friulane e ciò a causa della perdita, degradazione e frammentazione dei suoi habitat. E quanto emerge dai risultati dell'attività coordinata dal servizio biodiversità della Direzione Risorse Agroalimentari, forestali e ittiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzata dal Corpo Forestale Regionale, dai Carabinieri Forestali di Tarvisio, dal progetto Lince Italia e dai parchi regionali. Il monitoraggio primaverile della specie, iniziato nel 2025 su scala regionale, proseguirà anche nel 2026 con l'obiettivo di affinare le modalità di svolgimento e aumentare il numero di aree censite per migliorare la conoscenza e quindi la conservazione della specie.
0: Si celebra quest'anno il 50° anniversario del processo per i crimini commessi nella risiera di San Sabba. Il 15 e il 16 maggio prossimo si terrà a Trieste un convegno di studi sul tema.
7: Perché fu arrestata sua sorella?
8: Perché c'è un grande ristrellamento e no.

0: Cercavano suo marito perché era dei partigiani.
1: Il processo della Risiera si svolse ovviamente con un eccessivo ritardo dovuto a vari fattori. Il primo fattore è sicuramente l'insabbiamento da parte del governo militare alleato dell'inchiesta che era già partita nel 1945 dopo il ritrovamento dei resti umani delle ultime vittime. Bisogna ricordare il clima della città in quegli anni. E almeno fino al 1946 era un clima incendiario. E il governo militare alleato non intendeva alimentare probabilmente questa fortissima contrapposizione sull'appartenenza nazionale della città.
2: Il processo ebbe solo due imputati, due ex comandanti tedeschi della Risiera. Tra gli indagati nessun collaborazionista. Tanti però furono chiamati a testimoniare. Augusta Reis era l'interprete della Risiera.
3: Parti! Io mi rifiuto di parlare. No.
4: Non lo sa se c'era una graticola che serviva per bruciare le salme?
3: Una semplice caldaia graticola. Di riscaldamento.
1: La questione del collaborazionismo è stata tenuta assolutamente fuori, anche se ci furono tentativi da parte delle parti civili e anche degli storici che vennero interpellati e sentiti. Da subito la città era divisa su questo tema. C'era chi non voleva che si facesse nemmeno il processo. Per fortuna questo poi è stato superato nel tempo e il processo si è potuto celebrare molto più tardi del previsto, ma bisogna dire che l'attesa che da molte parti c'era che diventasse una sorta di piccola Norimberga italiana è stata totalmente delusa. E comunque è servito moltissimo invece dal punto di vista della raccolta e della conferma di tutta una documentazione che è al servizio della ricerca storica.
2: Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: L'intervista era col vicepresidente dell'Istituto regionale per la storia delle resistenze dell'età contemporanea, Tristano Matta. Un progetto di ampio respiro che punta alla resistenza dei giovani, e questa è l'espressione che il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha usato per definire i progetti che daranno corpo alla capitale italiana della cultura Pordenone 2027. 52 quelli contenuti nel dossier di candidatura, dei quali 19 già in fase operativa quest'anno, 42 quelli finanziati con bando comunale, coinvolti 45 comuni del territorio, 130 tra associazioni e organizzazioni con decine di artisti. Tra le iniziative principali il polo del futuro musicale a Villa Cattaneo, i lavori alla Casa del Mutilato per trasformarla in museo multimediale, di Gelbenwanda ai mercati culturali coperti di Via delle Caserme e le scenografie urbane digitali di Piazza della Motta. Tutti i progetti sono consultabili sul sito web Pordenone Capitale 2027.it.
6: Sarà in calendario dall'11 giugno al 21 luglio il Festival Folkest, manifestazione internazionale di musica folk con focus su minoranze e tradizione. La 48esima edizione coinvolgerà oltre 50 artisti e 25 comuni. Questa mattina la presentazione è organizzata alla Fondazione Friuli di Udine. Ne abbiamo chiesto i dettagli al direttore artistico Andrea Del Favero.
7: Abbiamo una serie di concerti in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia che si vanno a concludere in una 3 giorni intensissima a San Daniele del Friuli. I nomi più significativi, più conosciuti dal grande pubblico vanno da Angelo Branduardi a Peppe Voltarelli, i Nomadi, Gianluca Gotto che farà un intervento sulla parola, i New Trolls, Scarlett Rivera che è la violinista di Dylan del periodo di Desire degli anni 70. Abbiamo tantissima carne al fuoco con 9 prime nazionali, una produzione speciale del festival e soprattutto una miriade di giovani artisti che ogni anno noi promuoviamo anche attraverso il nostro premio Alberto Cesa, che è dedicato a questo musicista piemontese, e soprattutto con il progetto Upbeat, che è un grosso progetto europeo che consorzia 15 festival, di showcase, cioè di concerti di presentazione, laddove noi invitiamo operatori, giornalisti, producer da tutta Europa, sono circa una cinquantina, che vengono a San Daniele per guardare questi spettacoli e vedere questi nuovi talenti della musica. Abbiamo uno zoccolo duro di pubblico, dovremmo essere intorno ai 20.000 spettatori complessivi.
2: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Lo sport con il basket in Serie A2 si disputa oggi a Rieti la gara 3 dei quarti dei play-off promozione tra Sebastiani e Gesteco Cividale. La serie al momento è sull'1-1, l'inizio della partita alle 21.
5: Conciliare sport d'alto livello e percorso di studi impegnativo, a portare la propria diversa esperienza agli studenti e alle studentesse dell'ISIS Malignani in occasione del convegno

0: Campioni a chilometro zero è ancora possibile, sono stati quattro sportivi made in Friuli Venezia Giulia: Beatrice Molinaro, che ha guidato quest'anno la CDA Talma Sons alla promozione in A1 femminile di volley; Nicolò Catalan, che pochi giorni fa ha condotto anche lui da capitano il volley Prata nella Superlega maschile; il pallavolista tolmezzino Nicola Zonta, da diversi anni in squadre di Serie A italiane; e Filippo Rizzi, specialista dei 110 ostacoli dell'Atletica Malignani Liberta Sudine.
1: L'evento organizzato dall'associazione dilettantistica Volley Bass in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie dell'ISIS Malignani, nell'ambito del processo Estate al Volo iniziato negli anni del Covid, ha avuto lo scopo di dimostrare come si possa rimanere sul proprio territorio e raggiungere traguardi importanti senza trasferirsi lontano da casa in giovanissima età e senza trascolorare l'obiettivo fondamentale della formazione scolastica.
0: Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Manuel Montalto. Ha collaborato in redazione Isabella Paluzzo. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7:18. A tutti l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: facce. Voglio baciami ancora.
1: Voglio la telecamera, voglio la telecamera, così ancora. Vedete quello che succede.
2: Baciami.
3: Allora, ultima ora.
0: Sei sporco di rossetto.
3: Sì. Ultimo, non mi fa ridere. Ultima ora, oggi la Premier si è presentata al Senato per il Premier Time, cioè l'interrogazione al Presidente del Consiglio, e c'è stato un duetto con Boccia, il capogruppo del PD.
0: Che abbiamo avuto spesso ospite.
3: Sì, che spesso, quasi spesso. Che ha chiesto: ma perché non si supera sta posizione sul diritto di veto all'Unione Europea? E la Meloni ha risposto come avrei voluto che rispondesse, cioè. I governi sono democraticamente eletti e sono fatti dai politici, i quali sanno che le sintesi si devono trovare, ma è la burocrazia che costringe a usare il diritto di veto, e noi possiamo fare insieme questa battaglia perché veniamo scelti dai cittadini. Amo questa donna.
0: Io amo i nostri autori, Morena Mantini e Massimiliano Lenzi, Duccio Pasqua alla musica, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Stefano Velli.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e

0: vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni in Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e sull'aumento delle tasse, rivendica solo a banche, assicurazioni e società energetiche, scontro con Renzi. Trump in Cina, domani a Pechino l'incontro con il presidente Xi, in faccia a faccia ai dazi Taiwan e i negoziati per il conflitto Stati Uniti-Iran. Ritrovata in Friuli Venezia Giulia la donna scomparsa con i due figli, stanno tutti bene, la procura di Piacenza non vuole essere rintracciata né tornare a casa. Antivirus, il ministro Schillaci, situazione sotto controllo, il monitoraggio funziona, negativi test sui turisti in quarantena in Italia. La gioia, i selfie, l'abbraccio dei bambini, Reggio Emilia accoglie Kate Middleton, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, premiata con il primo tricolore nato nel 1797. Festival di Cannes, al via il concorso, due film di Francia e Giappone, stanotte il grande spettacolo di Fast and Furious e sulla spiaggia la proiezione gratuita di Top Gun. Coppa Italia alle 21 la finale Lazio-Inter, biancocelesti per salvare la stagione, nerazzurri per il doblete con il campionato. Giro a Potenza vince lo spagnolo Arrieta e il portoghese Eulalio, nuova maglia rosa. Buonasera da Giorgio Schiavoni. In Senato il Premier Time. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Così Giorgia Meloni rispondendo alle interrogazioni. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità.
3: Delinea un quadro economico particolarmente complesso, Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono sul potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita e poi rivendica i risultati.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati 100 miliardi dalla lotta all'evasione. Non abbiamo aumentato le tasse ma diminuite, spiega la Premier, che ricorda i 55 miliardi investiti nel Mezzogiorno. Con Alessandro Campanella dal Senato, Carla Macrellino, GR1.
2: La maggioranza fa quadrato attorno alle politiche del governo e sottolinea i buoni numeri sull'occupazione. Le opposizioni attaccano, cassa integrazione esplosa e produzione industriale impicchiata.
5: Interventi in ordine crescente è un inizio morbido, tutto sommato, con Calenda di Azione che elenca vari punti critici ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus, come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del Mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
6: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte dell'opposizione.

0: opposizione.
1: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con Boccia che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
2: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
1: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patunelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il super bonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams e attacca il ministro Giuli: meglio se restava a suonare il flauto di Pan. Noemi Giunta, GR1.
3: Alla Camera si è invece svolto il question time. Il ministro dell'economia Giorgetti ha parlato delle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia.
4: L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, parlando dell'aumento della pressione fiscale tramite il drenaggio fiscale, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
5: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
4: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel question time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
6: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
4: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Il viaggio di Trump in Cina, dazi, Taiwan, ma anche il Medio Oriente, i principali temi sul tavolo per l'atteso faccia a faccia tra Xi Jinping e il presidente americano da poco arrivato a Pechino, il corrispondente.
7: L'Air Force One atterra nella capitale cinese alle 19.50 ora locale. Ai piedi della scaletta, Donald Trump viene accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Per il presidente americano, tappeto rosso, onori militari e la festosa coreografia di un gruppo di ragazzi che lo accompagna fino alla super limousine blindata. Lungo i viali di Pechino sventolano le bandiere dei due paesi. Domattina il corteo presidenziale si recherà a piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Nella grande sala del popolo il colloquio con il presidente Xi Jinping, poi la visita al Tempio del Cielo, uno dei luoghi simbolo del potere imperiale cinese. In serata il banchetto di Stato ancora nella grande sala del popolo. Dal vertice la Cina spera di ottenere la normalizzazione delle relazioni commerciali e di ridurre le restrizioni sui chip più avanzati. Ma nei colloqui non si potrà non parlare della guerra in Iran. La Cina potrebbe offrire pressioni su Teheran in cambio di contropartite sulla questione Taiwan. Da Pechino nell'Oporto, GR1.
3: Nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Karg, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i Marines. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. E in Libano continuano gli attacchi israeliani, Hezbollah risponde con i droni, colpita anche una base UNIFIL, la corrispondente da Gerusalemme.
8: Non c'è giorno in cui non arrivino ordini di evacuazione nel sud del Libano e anche oggi alcuni villaggi sono stati allertati e così è cominciata una nuova fuga per allontanarsi. Poi i raid. L'esercito israeliano continua a ribadire: il nostro obiettivo sono le postazioni di Hezbollah, le loro armi e i loro combattenti. Oggi un drone ha colpito delle auto lungo l'autostrada che porta verso sud, oltre la città di Sidone. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Ma il movimento sciita continua a minacciare con droni difficili da intercettare. Cercano di colpire soprattutto i militari. Alcuni di questi però arrivano anche a ridosso delle comunità di confine nel nord di Israele. Un drone ieri invece ha colpito l'interno del quartier generale dell'UNIFIL a Nakura. Non ci sono stati feriti tra i militari. Qui ci sono anche nostri soldati. Non è il primo episodio di questo tipo. Dalla Turchia invece la flottiglia si è riorganizzata e ha fatto sapere che domani salperà dalle coste turche con l'obiettivo di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. Un'azione che verrà certamente ancora una volta bloccata da Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Da Papa Leone XIV, nuovo appello alla pace nel corso dell'udienza generale.
9: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente

0: popoli afflitti dalla guerra.
1: Gran Bretagna, come da tradizione, Re Carlo III ha aperto la nuova sessione del Parlamento, una cerimonia segnata dalla crisi politica del premier laburista Starmer, sconfitto alle amministrative. La corrispondente da Londra.
2: To improve relations with European partners.
3: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ritorno del Regno Unito dopo Brexit, secondo alcuni. E poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. La spettacolare cerimonia, cavalli, carrozze, il trono e la corona sulla testa di Carlo III che spiega il programma del governo sono magnifici. Ma il contenuto dell'intervento del re scritto dal primo ministro è molto politico. È il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese nazionale. Nazionalizzazione di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Starmer parla ai laburisti ancora divisi. Non è servito l'incontro breve con Wes Streeting, ministro della salute, ora avversario, che vuole sostituirlo. E nelle prossime ore, domani, potrebbe lanciare la sfida, mentre Starmer combatte per restare. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage, la donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborne poco prima delle elezioni politiche del 24. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da Piacenza insieme con i due figli minorenni. Stanno tutti bene.
4: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni. I tre erano scomparsi dal 20 aprile, dopo essere partiti da Castellarquato, Piacenza, diretti in Friuli Venezia Giulia, dove è stata rintracciata la loro auto. A confermare la notizia è stata la procura di Piacenza. Madre e ragazzi, si legge nel comunicato, sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. La donna però non ha intenzione di tornare a casa e, continua la procura, se il luogo in cui si sono rifugiati venisse scoperto, scomparirebbero di nuovo. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta da Sonia Bottacchiari come fortemente problematica. Per questo motivo l'obiettivo della procura è tentare di ricomporre il quadro familiare in modo da consentire un loro rientro nel luogo di residenza. Simona Decina, GR1.
1: A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori e VIP e rivenderli. 29 le misure cautelari.
5: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi per un giro di affari milionario dalle banche dati di uffici di polizia, IMSS, Poste e Agenzia delle Entrate. Secondo l'accusa venivano rubate informazioni riservate come precedenti penali, dati fiscali e bancari che diventavano veri e propri pacchetti da rivendere come merce per arricchirsi. 29 le misure cautelari, coinvolti anche poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta. Il procuratore capo di Napoli, Gratteri.
6: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
5: Tra le vittime ci sono calciatori, cantanti famosi, imprenditori, ma anche società e persone comuni. Il mercato aveva un tariffario ad hoc. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro.
5: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è partita da un alert interno per un massiccio furto di informazioni, 600.000 accessi fatti da un solo agente slegati da motivi di servizio. Tra gli indagati per un singolo accesso anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il delitto di Garlasco. Sul caso interviene anche il guardasigilli Nordio, mentre dalle intercettazioni ambientali emergono i timori del nuovo indagato Andrea Sempio.
8: Sono un po' preoccupatino, ad ammetterlo, intercettato in auto mentre parla tra sé e Andrea Sempio il 28 febbraio 2025. Il giorno prima aveva saputo dagli inquirenti di essere di nuovo indagato. Non fu una confessione, spiegano i suoi avvocati, perché Sempio sapeva già di essere intercettato. Il 14 aprile lo confida un'amica appena salita in macchina.
9: Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano.
8: Poco prima viene intercettato un altro soliloquio nel quale, secondo chi indaga, Sempio avrebbe ripercorso le telefonate fatte alla vittima che gli aveva riattaccato e pronunciato frasi sul video intimo sottratto dal computer di lei con una pennetta USB. Chiara era seccata per gli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare al PC. Hanno messo a verbale le sue amiche, ricostruzioni che i difensori di Sempio si dicono certi di poter smontare. Intanto il ministro della giustizia Nordio è tornato a criticare la condanna di Alberto Stasi, assolto in primo grado in appello prima che la Cassazione ordinasse un processo bis.

0: nel quale fu poi condannato. Una situazione paradossale, dice, che secondo il guardasigilli nasce da una legislazione che andrebbe cambiata. Simone Zazzera, GR1.
1: Antivirus. Il rischio per la popolazione resta molto basso, lo conferma il ministro della Salute Schillaci nel Question Time alla Camera.
2: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
3: Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del Question Time alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.
2: Tutte le quattro persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
3: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius in quarantena a causa del lungo periodo di incubazione, ma sottolinea che al momento non ci sono motivi per pensare che il virus abbia subito una mutazione tale da renderlo più trasmissibile. Intanto, evacuati gli ultimi passeggeri, la nave Focolaio dalle Canarie è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo. Eleonora Belviso, GR1.
1: La visita di 2 giorni a Reggio Emilia di Kate Middleton, il primo viaggio dopo la malattia, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, è stata premiata con il primo tricolore, nato nel 1797.
4: Sono appassionata dell'Inghilterra, appassionata della Royal Family.
5: Avete portato anche la bandiera?
4: Sì, certo, originalissima, dall'Inghilterra. L'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale.
6: Non è andato deluso l'entusiasmo dei tanti che aspettavano la principessa Kate davanti al municipio di Reggio Emilia. Lei arriva, entra per i saluti istituzionali, poi all'uscita si concede a lungo tra strette di mano e selfie.
7: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
6: Riceve con un sorriso i tanti mazzi di fiori che le hanno portato.
8: Portato i fiori mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
6: Poi riparte per il centro Malaguzzi, eccellenza educativa nota a livello mondiale. Ma prima si ferma a salutare un gruppo di signore che l'aspettavano dalla mattina.
9: È arrivata e siamo riuscite a darle quello che avevamo portato, che erano delle vecchie figurine di William da bambino, e abbiamo fatto il selfie.
10: Proprio il selfie della vita.
9: Assolutamente sì.
11: Il nostro bingo, come aver vinto al lotto.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Overtourism nel Parco delle Cinque Terre in Liguria, le misure per contrastare il sovraffollamento e migliorare la vivibilità.
12: Gruppo B, tutti quelli del gruppo B.
13: Banditi, megafoni e altoparlanti, alle Cinque Terre non sentiremo più guide e accompagnatori radunare ad alta voce gli escursionisti. Nuove regole contro il caos visitatori che minaccia questi borghi patrimonio dell'umanità. I gruppi di turisti dovranno essere formati al massimo da 25 persone, ma soprattutto dovranno far uso degli auricolari. Soluzione ideale per seguire meglio la spiegazione e non arrecare disturbo alla quiete di questi luoghi che regalano atmosfere e paesaggi straordinari. Vietato anche stare a lungo su scalinate e nelle stradine più strette, misure adottate dal comune di Vernazza, che ha seguito l'esempio della vicina Rio Maggiore, la cui sindaca Fabrizia Pecunia sottolinea che l'obiettivo è la vivibilità di un territorio fragile e bellissimo.
14: È necessario migliorare la fruizione del territorio, quindi distribuire meglio i flussi, ma anche far sì che le persone che sono presenti si comportino nel rispetto anche dei luoghi e del silenzio che deve essere mantenuto quando si visitano i borghi.
13: Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema, al Festival di Cannes la proiezione dei primi 2 film in concorso, e stamattina la Palma d'Onore Peter Jackson ha incontrato il pubblico.
15: È un Peter Jackson quasi intimidito in sala Debussy al Palazzo del Cinema di Cannes per una masterclass nella quale ricorda non solo i suoi film, ma anche quella sua prima volta in Croisette 30 anni fa, respinto all'ingresso per i Bermuda indossati. Uno dei momenti di questa giornata che vede le donne protagoniste del concorso. Dal giapponese Naji Notes alla vita di una donna, con Lea Drucker, chirurga, che cerca di tenere sotto controllo tutto in sala operatoria come in famiglia. Eppure Questo è l'effetto Vin Diesel sui fotografi. Stanotte, con sfilata di bolidi sulla Croisette, sarà in sala con Michelle Rodriguez a

0: mezzanotte per i 25 anni di Fast and Furious. E sono 40 quelli dal primo Top Gun, che apre la serie dei film gratuiti sulla spiaggia, atteso il pienone. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Giovanni De Palma, Giorgio Schiavoni al microfono, buon ascolto, Linea allo Sport.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro... come sopra, a sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: GR1 Sport.
14: In studio Alessio Maldini, Coppa Italia, ultimo atto, alle 21 la finale che assegnerà il trofeo di fronte all'Olimpico, Lazio e Inter.
15: L'Olimpico comincia a riempirsi con i tifosi di Lazio e Inter legati da uno storico gemellaggio che in gruppi hanno raggiunto insieme lo stadio. È la seconda volta che le due squadre si affrontano per contendersi la Coppa Italia. L'unico precedente ha sorriso alla Lazio, che nella magica stagione 99-2000, quella dello scudetto, vinse 2-1 la gara d'andata qui all'Olimpico e pareggiò 0-0 quella di ritorno a San Siro. Per la Lazio è la partita che può rivalutare una stagione assai complicata. Un'eventuale vittoria porterebbe i biancocelesti in Europa League con la sesta del campionato che scivolerebbe in Conference. Se la Lazio va a caccia dell'ottavo successo in questa competizione, l'Inter punta alla decima e a riscrivere la storia. Solo una volta infatti i neroazzurri hanno centrato la doppietta campionato Coppa Italia nel 2010 con José Mourinho in panchina, quel doblete che poi si trasformò in triplete con il trionfo in Champions League. Le ultime sulle formazioni: la Lazio recupera Zaccagni, Taylor e Nuno Tavares, Noslin sarà la punta centrale, l'Inter priva di Çalhanoğlu ripartirà dalla Tula, Thuram e Lautaro Martinez guideranno l'attacco, Dumfries e Di Marco tornano titolari sulle fasce. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco. Dallo Stadio Olimpico, Massimo Barchiesi, GR1.
14: Per quanto riguarda il campionato, continua la telenovela sul derby Roma-Lazio, spostato dalla prefettura a lunedì sera con inizio alle 20:45.

0: La Lega Calcio, contraria allo slittamento, ha chiesto al Ministero dell'Interno di anticipare alle 12 di domenica la stracittadina e le altre 4 partite che riguardano la corsa Champions con Napoli, Juventus, Milan, Como e inoltre a Sport Salute e alla Federtennis di posticipare di mezz'ora la finale dell'Internazionale di Tennis in programma domenica alle 17. Se non ci sarà risposta entro questa sera faremo ricorso al TAR, le parole del presidente Simonelli. Intanto il Masters 1000 di Roma è arrivato a quarti di finale, si è appena concluso il primo incontro Ruud Khachanov, ha vinto Ruud 6-2 al terzo set, stasera il match tra Hodar e Darderi.
1: Sarà che il fattore pioggia ha svuotato di senso il Foro Italico, il programma ridotto e a singhiozzo. Fatto sta che la notizia del giorno pessima è che non vedremo Lorenzo Musetti al Roland Garros. Chissà se ha pesato la voglia di rimanere in campo davanti al pubblico di casa e di non ritirarsi ieri contro Casper Ruud. Lesione al retto femorale, l'amara sentenza. Niente Parigi e nemmeno Amburgo, settimane a riposo, una notizia che mi pesa enormemente. Il messaggio via social di Musetti, conscio di come scivolerà giù nel ranking. Semifinale Roland Garros 2025, appena 20 match in stagione, infortuni vari, i quarti a Barcellona, miglior traguardo. Chi salirà a fine internazionale a ridosso della top 10 è Luciano Darderi, visto il suo exploit, il primo quarto in un 1000, eliminando poi un numero 3 al mondo, Zverev. Stasera ore 20:30, ma visto il meteo potrebbe andare a finire a notte fonda, gli tocca il fenomenale 19enne spagnolo Hodar. Il sogno sarebbe una finale tutta italiana tra Darderi e Sinner, l'alieno atteso in campo domani con Russo Rublev. Foro Italico, Diego Carbignani, GR1.
0: E al Giro d'Italia altro cambio in testa alla classifica dopo una tappa, la quinta, molto movimentata.
2: È stata una giornata dove è successo letteralmente tutto e il contrario di tutto. Va via una fuga, la squadra della maglia rosa, Giulio Ciccone, non ha la forza per controllare ed è ben presto chiaro a tutti che l'abruzzese dovrà rinunciare al simbolo del primato, nonostante una strenua difesa anche in prima persona. Vanno via in 13, coraggiosi, restano in 2, Arrieta ed Eulalio. Cadono entrambi nel finale, in momenti diversi, Arrieta sbaglia addirittura strada, torna indietro, riprende Eulalio e lo batte allo sprint. Una giornata che lo spagnolo definisce così.
3: Nada más que cañadero increíble.
2: Nulla più che incredibile per Arrieta, discorso simile per Eulalio che a fine giornata si ritrova con indosso la maglia rosa.
4: Para mí significa muchísimo.
2: Per me significa moltissimo, anche perché sono passato professionista solo lo scorso ottobre ed arrivare adesso in maglia rosa è qualcosa di incredibile.
4: Incredibile para mí.
2: Classifica generale rivoluzionata dunque con i big che accusano tutti oltre i 6 minuti da Eulalio. Miglior azzurro in classifica, Cristian Scaroni, terzo.
5: Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso, purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa, comunque la squadra sia con me che con Silva abbiamo fatto un gran lavoro.
2: Con Jacopo Teodoro, Potenza, Manuel Codignoni, GR1.
0: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale, buona serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
13: Non può essere solo un film club.
14: Lei ha un ragazzo.
15: Wow!
16: Vediamo 3 volte lo stesso film.
17: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
18: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
19: Devo andare.
20: Qualcosa che non va, tesoro.
21: Forse dovremmo parlarne.
22: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: coinvolgerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio di inizio ore 21, ma già da circa 3 ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Per le altre notizie partiamo dalla 1 alla Milano-Bologna, ci sono quelle per un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Bologna. Sulla 10 coda tratti per 3 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6. Sulla tangenziale est di Milano coda tratti per traffico intenso tra Gobba e Monlue. Ancora sulla 4 code tra l'allacciamento con la A28 e Sanstino e code per un mezzo pesante in avaria tra Monfalcone e Duino. Sulla Bologna-Ancona code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine sulla Sora-Cassino siamo nel Basso Lazio, tratto chiuso per un grave incidente allo svincolo per Cassino. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema.
6: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
5: E che ancora ascolta i vinili.
7: Ma sei proprio un boomer.
5: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
6: Ma se non mi sei così male.
8: Ma gli arma la Branca Leone.
5: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
6: Ma ad oggi le cose cambiano.
9: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: President did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Vi racconto subito quali saranno i temi di cui ci occuperemo, gli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo sul viaggio di Trump in Cina, è il primo del suo secondo mandato, un viaggio molto atteso, tantissime le questioni sul tavolo dei due leader più potenti del mondo. Tra l'altro era stato un incontro che è stato rimandato a causa della guerra in Iran, guerra che è lungi dall'essere risolta e che tra le tante cose peserà nelle discussioni tra Trump e Xi Jinping. Noi ne parleremo con Francesca Ghiretti, che è la direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Poi torneremo nel Regno Unito, ci torneremo con Natalia Augias, l'avevamo sentita qualche giorno fa, perché

0: la pressione su Keir Starmer dopo la sconfitta elettorale delle elezioni amministrative del Regno Unito si era molto accentuata, e le cose sono andate ancora più avanti. C'è stato un incontro tra lui e il suo sfidante, il ministro della salute Streeter, e su questo è possibile che appunto le cose cambino rapidamente, che Keir Starmer, nonostante voglia a tutti i costi resistere, sia poi costretto a presentare delle dimissioni. Ne parleremo di nuovo con Natalia Augias, che ci racconterà che cosa succede a Londra in queste ore, nello stesso momento in cui Re Carlo pronuncia il suo tradizionale discorso sul programma del suo governo, perché tradizionalmente così si chiama il governo appunto di Sua Maestà. Poi sarà con noi Boaz Bismuth, che è un deputato del partito israeliano Likud ed è il presidente della commissione esteri e difesa della Knesset. È stato anche ambasciatore di Israele ed è stato anche un giornalista, un opinionista di rilievo del quotidiano Israel Hayom dal 2017 al 2022. È il nostro ospite questa sera per rispondere a domande sulla guerra in Iran, sulla guerra in Libano che Israele sta continuando a condurre in solitaria, in questo caso nonostante la tregua che invece Trump aveva chiesto e aperto più di un mese fa, e su molte altre questioni, anche su quello che sta succedendo nella situazione in Cisgiordania, dove come sapete c'è una crisi soprattutto legata a gruppi di coloni violenti che giorno dopo giorno espellano da quei territori i palestinesi che ci vivono. Vedremo cosa ci dirà Boaz Bismuth in questa conversazione. Sarà poi con noi Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi di attualità e politica, perché la Germania continua a preoccupare non soltanto i tedeschi ma anche l'Europa. La Germania è in una crisi politica molto accentuata. Il cancelliere Merz, dopo poco più di un anno dalla sua elezione, vede i sondaggi molto negativi nei suoi confronti, dei record negativi. Soltanto il 13% dei tedeschi ritiene che Merz stia facendo un buon lavoro. L'economia è balla tra la stagnazione, tra la recessione, piccolissime segnali di crescita. In questo trimestre, il primo trimestre 2026, è cresciuta dello 0,3%. Insomma, la Germania, da motore dell'Europa, da paese che aveva grandissima influenza sull'Unione Europea e contemporaneamente poteva garantire ai suoi cittadini benessere e sicurezza, è diventato un paese in grande difficoltà. Ci faremo raccontare da Ruben Giuliano come tutto questo è successo. Chiuderemo occupandoci del Niño, anzi del Super El Niño, perché a quanto pare quest'anno, nel 2026, il famoso fenomeno, diciamo, della corrente del Niño che riscalda il pianeta potrebbe essere molto molto più accentuata e a rischio di eventi estremi. Ne parleremo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Bene, questa è la scaletta di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Meloni entro l'estate sia delega per la ripresa del nucleare, porte aperte a chi collabora, scintille con le opposizioni, Renzi sembrata la famiglia Adams, boccia, paese povero e fragile, Conte torna alla Camera, governo senza bussola. Trump in Cina per il vertice con Xi, ad accompagnarlo una delegazione di manager, sul tavolo i rapporti commerciali e il conflitto con l'Iran, Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Antivirus, negativi test in Italia su turisti e passeggeri venuti in contatto con una delle vittime, il ministro Schillaci, il rischio per la popolazione resta molto basso. Garlasco, spuntano altri audio di Andrea Sempio, sono preoccupatino, Nordio, condannare una persona assolta due volte è paradossale, il sistema andrebbe cambiato. Rintracciata la donna scomparsa con i figli in Friuli, si erano allontanati il 20 aprile insieme a quattro cani, stanno bene, la procuratrice, vogliono restare irreperibili. La principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello educativo conosciuto in tutto il mondo, la storia di Ione Bartoli. Nel dopoguerra smontammo un carro armato per costruire asili, palestre di cittadinanza.
0: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Francesca Ghiretti,

0: direttrice del Centro Studi sulla Cina della RAND Europe. Buonasera, buonasera Francesca, bentornata a Zapping.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, Trump è in arrivo a Pechino per un incontro molto atteso, già una volta rinviato a causa delle tensioni in Medio Oriente, il primo di Trump nel suo secondo mandato, che si svolge tra l'altro sull'onda di una lunga fase di attrito, soprattutto commerciale, tra i due paesi, con Trump che ha usato le tariffe contro la Cina in maniera molto brutale molte volte, e poi molte volte ha dovuto anche fare marcia indietro perché la Cina non ha dato mostra di piegarsi. Quindi come arrivano i due leader al tavolo comune di questi giorni?
1: Ci sono sostanzialmente due punti che sono particolarmente importanti. Il primo è quanto incredibile sia che effettivamente questo summit avvenga, e il motivo per cui lo dico che è incredibile è semplicemente perché è una prova di quanto entrambi, Xi Jinping e Donald Trump, vogliano che ci sia una stabilizzazione della relazione tra Washington e Pechino. Detto questo, e magari approfondiremo alcuni dei punti, il secondo punto è che i maggiori punti di attrito rimangono e non verranno risolti nei prossimi due giorni.
0: Quindi non ci possiamo aspettare, come dire, grandi soluzioni ai temi che si sa dovranno essere affrontati.
1: I temi che si dovranno essere affrontati, probabilmente ci saranno delle soluzioni, quindi nel caso del commercio e degli investimenti è possibile che venga lanciata una Board of Trade o una Board of Investment, quindi sul commercio e sugli investimenti. È altrettanto possibile che appunto la Cina confermi grandi acquisti dal punto di vista nei confronti di Boeing, del settore agricolo e del settore, potenzialmente anche del settore.
0: Le famose B, no? Il Boeing, esatto. Il soybean e il beef.
1: Esatto, quindi quello è possibilissimo. Ciò che non verrà sostanzialmente, ed è anche possibile che appunto forse si cominci a parlare di quella che è una potenziale estensione della pausa che sappiamo è iniziata a novembre 2025, dei dazi che gli Stati Uniti hanno imposto, e allo stesso tempo dei controlli agli export che aveva imposto la Cina nei confronti delle terre rare. Quindi queste cose sì, l'Iran ovviamente sarà nell'agenda, anche sebbene Trump abbia detto che non è una priorità nelle discussioni con Xi Jinping.
0: Trump ha detto che non ha bisogno dell'aiuto di Pechino per risolvere il conflitto con l'Iran.
1: Esatto, corretto. Poi quello che accadrà a porte chiuse lo sapranno solo loro, lo sapremo dopo l'evento. Sappiamo che nel frattempo comunque la Cina ha chiesto al Pakistan di sostanzialmente accelerare o maggiorare, aumentare gli sforzi di mediazione per trovare una soluzione in Iran in ogni caso. E poi c'è il nuovo elemento di Taiwan. Qui ci sono una serie di potenziali iniziali e risultati. Ovviamente poi ci saranno mesi di negoziati dopo, ma quello che importa a Trump soprattutto è poter annunciare una vittoria da parte statunitense o di poter portare a casa alcune vittorie da parte statunitense dopo questo incontro.
0: Ecco, allora parliamo di Taiwan. Mi sembra che Pechino ci spinga molto perché gli Stati Uniti passino, diciamo, da una posizione di non sostegno dell'indipendenza di Taiwan a una posizione invece di opposizione all'indipendenza di Taiwan. È possibile questo spostamento di attitudine?
1: È molto difficile a dirsi. Il motivo per cui è molto difficile a dirsi è che Trump è conosciuto per fare cose che altri presidenti statunitensi non avrebbero fatto, quindi da quel punto di vista uno potrebbe tranquillamente dire è possibile che effettivamente Trump faccia questo. È anche interessante il fatto che il segretario della difesa Exet sia andato nella delegazione con Trump. Normalmente i segretari della difesa non vanno in queste delegazioni di viaggi di stato, soprattutto a Pechino, quindi questo lascia intendere che probabilmente la discussione su Taiwan avverrà effettivamente, forse più riguardo alla vendita delle armi da parte statunitense a Taiwan, se non proprio il punto di riconoscimento. D'altro canto, ha una serie di persone all'interno della propria amministrazione che si opporranno all'idea che effettivamente questo cambio di parole avvenga, perché è sostanziale. È evidente che però Pechino veda una finestra d'opportunità unica qui per ottenere questo. Detto ciò, è veramente difficile a dirsi in questo momento.
0: Hai parlato di commercio di armi. Gli Stati Uniti hanno concluso un accordo di credo 14 miliardi di dollari in trasferimento, in vendita di armi a Taiwan, che però è stato ancora, mi pare di capire, non del tutto approvato dal Congresso, e che Trump si tiene in tasca probabilmente, e di cui pare voglia parlare con Xi Jinping, proprio per, diciamo, utilizzare questo grande blocco di vendita di armi verso Taiwan

0: come strumento negoziale per ottenere qualcosa in cambio. È possibile che si crei una situazione di questo genere?
1: È assolutamente possibile, sì. Ricordiamo che comunque Trump, oltre alla delegazione appunto che rappresenta l'amministrazione, si presenta anche con una grossissima delegazione di soprattutto settore tecnologico statunitense.
0: Sì, ho visto, c'è Tim Cook, c'è Larry Fink, c'è Elon Musk, c'è Jens Wang di Nvidia, insomma, sì. Ci sono un po' tutti, no? C'è Larry Culp di Aerospace, insomma, se li porta tutti appresso, anche questo dice qualcosa probabilmente.
1: Esatto, dice che sostanzialmente, ma l'ha detto molto apertamente Trump, ha detto che spera in un'apertura più sostanziale del mercato cinese alle compagnie tecnologiche, ma oltre anche statunitensi. È molto interessante dal mio punto di vista, perché molte di queste compagnie in realtà operano in settori dove oggettivamente controparti o competitori cinesi sono già più avanti rispetto alla competizione statunitense, quindi sarebbe interessante vedere in che senso queste compagnie vogliono penetrare il mercato cinese.
0: Volevo tornare alla questione delle armi. Taiwan si è mostrata molto interessata e molto pronta a concludere l'acquisto, ha detto di avere da sua parte stanziato 25 miliardi per incrementare la sua spesa militare. Trump aveva detto molte volte che Taiwan non faceva abbastanza per difendersi e quindi ha segnalato l'esigenza, la necessità di poter portare a termine questo trasferimento di armi che gli Stati Uniti avevano in qualche modo promesso. Secondo te questa cosa come andrà a finire? Davvero può essere qualcosa che può essere cancellato in cambio di qualche apertura che Xi Jinping su altri fronti?
1: L'esecutivo in questa amministrazione Trump è talmente forte che oggettivamente si può dire che sì, è possibile. Quello che si dovrebbe evitare è una situazione in cui il presidente Trump promette qualcosa a Xi Jinping che poi il congresso ha modo sostanzialmente di negare, quindi che si crea una tensione tra l'ufficio presidenziale e il congresso. Certo è che se effettivamente gli Stati Uniti iniziano a segnalare meno supporto nei confronti di Taiwan, questo è decisamente un cambio di programma per quanto riguarda l'isola di Taiwan, che è la quale necessita del sostegno statunitense.
0: Torniamo un momento alla questione iraniana, anche se è vero che Trump è stato un po', ha minimizzato l'importanza di questo dossier sul tavolo di questo incontro. Resta il fatto però che la Cina dovrebbe essere molto interessata alla riapertura dello stretto di Hormuz, perché molto del petrolio che passa su quella via d'acqua arriva proprio in Cina. Quindi come stanno secondo te le cose su questo argomento?
1: La Cina ha un interesse, a prescindere dall'incontro di Xi e Trump e a prescindere da quello che vogliono ottenere nella stabilizzazione delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, ha effettivamente un interesse nell'assicurarsi che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che i flussi di petrolio sostanzialmente tornino a scorrere verso l'Asia in generale, non solo verso la Cina. Avevamo detto che comunque la Cina è più resiliente effettivamente di altri stati asiatici per quanto riguarda l'acquisto di materiali primi per l'energia. Detto questo, comincia a essere evidente anche nei dati economici che effettivamente questo sta avendo un impatto anche sulla produzione cinese, quindi c'è un interesse da parte di Pechino a prescindere da quella che è da quelli che sono i piani per l'incontro tra Xi e Trump.
0: C'è la questione anche di un importante prigioniero che è nelle carceri cinesi, parliamo di Jimmy Lai, che sono anni che è in confinamento, in isolamento in Cina con accuse di sedizione con forze straniere. I suoi figli in America si aspettano di vederlo tornare sull'aereo di Trump, è una cosa che può accadere?
1: Lo trovo improbabile che la cosa si risolva nei prossimi due giorni, che possa rientrare dopo negoziati nelle prossime settimane, forse, ma che possa effettivamente risolversi nei prossimi due giorni è improbabile. Detto questo, ripeto, dipende anche da qual è l'offerta statunitense nei confronti della Cina.
0: Questo è anche un punto interessante, perché insomma, nella campagna elettorale di Trump il suo tono nei confronti della Cina è stato sempre molto duro. Lui aveva in qualche modo assicurato che in continuità con il primo mandato avrebbe imposto alla Cina tariffe, dazi, punizioni di ogni genere e sorta, annunciando di volerla trattare probabilmente peggio di qualsiasi altro paese. Poi arrivato alla Casa Bianca, da quel momento in poi

0: Poi in realtà abbiamo visto che a pagare più le spese del, diciamo, dei dazi di Trump sono stati forse l'Europa, il Canada e altri paesi, e invece sulla Cina Trump ha dovuto fare progressive marce indietro. Come è successo tutto questo?
1: Beh, aprile 2025, nel momento in cui gli Stati Uniti avevano imposto, alla fine credo fossimo arrivati a 145% di dazi nei confronti dei prodotti cinesi, e a quel punto la Cina ha fatto una cosa che non aveva mai fatto prima, che è stato imporre controlli agli export di terre rare. Le terre rare servono sostanzialmente per costruire la tecnologia, ma anche per costruire parti della difesa, e quindi in quel momento la Cina ha un quasi monopolio nel processare queste terre rare, e in quel momento gli Stati Uniti si sono resi conto che effettivamente i cinesi avevano un'arma economica, ovvero questi controlli all'export, che potevano non solo rallentare la produzione ma effettivamente portarla a uno stop. E quello è stato un momento in cui effettivamente Donald Trump ha dovuto iniziare a cambiare la propria narrazione e il proprio approccio nei confronti di Pechino.
0: E questa cosa sarà sempre così, cioè il rapporto tra i due paesi sarà sempre di una continua ricerca di equilibrio per non farsi troppo male a vicenda?
1: No, secondo me le nostre analisi dicono che entrambi stanno cercando di comprare tempo, entrambi stanno cercando di guadagnare, ecco come si dice, di guadagnare tempo. In entrambi i casi cercano di diminuire le dipendenze reciproche, ovvero la Cina dal punto di vista soprattutto tecnologico. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno ancora un vantaggio da parte per quanto riguarda la produzione di semiconduttori avanzati, e qui comunque rientrerebbe anche la questione Taiwan, mentre la Cina ha appunto questo vantaggio economico dal punto di vista della parte più delle materie prime per quanto riguarda le terre rare, ma anche altre parti della produzione. Quello che entrambi vogliono fare nei prossimi anni, ed è il motivo per cui cercano di stabilizzare la relazione, è arrivare a una situazione dove tutti e due non sono dipendenti l'uno dall'altro e quindi possono operare più o meno liberamente. Ora, questo è l'obiettivo al momento. Ciò che accadrà durante il processo e se le posizioni cambieranno durante il processo, proprio perché c'è un processo di stabilizzazione e proprio perché Xi Jinping e Trump, o chi verrà poi, comunicano in questo momento di più rispetto a come hanno comunicato amministrazioni precedenti, che poi questo porti effettivamente a un nuovo progetto che sia appunto di commercio gestito, di investimenti gestiti o addirittura il famoso G2 che è stato menzionato, certo, nelle ultime settimane. Questo ci sarà da vedere, però è evidente che al momento entrambi stiano solo cercando di guadagnare tempo, tanto che se ci ricordiamo, il rappresentante al commercio James Greer aveva menzionato che gli Stati Uniti sperano di essere autosufficienti per la produzione di terre rare, almeno per la difesa, nell'arco di 2 anni.
0: L'ultimo tema che volevo toccare, ed è anche un po' significativo che sia l'ultimo, è capire se il dossier Russia-Ucraina sarà sul tavolo della discussione e se sì, in che termini.
1: Non credo. Il dossier Russia-Ucraina è un dossier aperto tra l'Unione Europea e la Cina, quindi se stessimo parlando di un summit Pechino, allora sì, sarebbe uno dei principali dossier. Non sembra essere nelle priorità di quello che è il summit tra Xi Jinping e Donald Trump.
0: Quindi non sarà, Trump non chiederà nulla a Pechino sulla possibile facilitazione di una soluzione, di una fine della guerra in Ucraina, non è questo che gli interessa.
1: È altamente improbabile che Trump chieda 2 facilitazioni di guerre a Pechino, quindi in questo momento, se la priorità è effettivamente l'Iran, ammesso e non concesso che effettivamente Trump lo chieda, che non trovi altri modi per ottenere lo stesso risultato, è molto difficile che allo stesso tempo chieda anche alla Cina un aiuto per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia.
0: Dal punto di vista dell'apparenza, delle forme, delle modalità dell'incontro, secondo te che cosa conviene far apparire a Trump? Trump come vorrà vendere questo incontro ai suoi elettori, all'America? Come vorrà apparire nel suo rapporto umano con Xi Jinping?
1: L'abbiamo un po' già visto in realtà poi nel 2018-2020, quando c'era stata la fase 1 della prima guerra commerciale tra Trump e Xi Jinping. Il motivo per cui dico che le tensioni più profonde non verranno risolte è proprio perché già al tempo si potevano risolvere un po' meglio, ma quello che Trump voleva portare a casa erano grossi titoli di successo da parte statunitense. Vedremo la stessa cosa questa volta, vedremo.

0: avremo Trump che dirà: guardate, i cinesi aprono il loro mercato ai nostri prodotti, quindi comprano Boeing, comprano prodotti agricoli, eccetera, eccetera. Le nostre compagnie verranno accolte a braccia aperte e magari, forse, questo vedremo, anche alcuni investimenti cinesi vengono negli Stati Uniti per portare lavoro negli Stati Uniti.
1: Si parlava di un trilione, ho visto scritto un trilione da qualche parte.
0: Vedremo, perché poi la parte investimenti è la parte più complessa, nel senso che i cinesi sono interessati a investire in aree dove di per sé gli Stati Uniti, o almeno il Congresso e il processo di revisione degli investimenti, sono meno contenti di ricevere investimenti da parte cinese, quindi anche lì ci sarà da vedere. Però sì, sostanzialmente questo è l'obiettivo: tornare a casa dicendo: guardate, a differenza di quello che hanno fatto amministrazioni precedenti, io ho risolto la relazione con la Cina e ci sono tutti questi vantaggi economici per gli Stati Uniti.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molto a Francesca Ghiretti, davvero buonasera e buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Grazie ancora, sono le 19:53 minuti, abbiamo salutato Francesca Ghiretti, direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Passiamo invece al Regno Unito, torniamo in Europa, torniamo nel Regno Unito e lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi, sento una nota di ottimismo, il Regno Unito in Europa. In effetti questo c'era nel discorso del re, che poi è stato scritto dal primo ministro.
1: Diciamo nell'Europa. Non ancora della UE, ma nell'Europa possiamo dirlo.
2: Sì.
1: Natalia, ma rispetto a ieri, mi pare che fosse ieri quando ci siamo sentiti, abbiamo parlato della possibilità che Starmer fosse poi costretta a dimettersi. Questa eventualità è cresciuta o è diminuita?
2: Dunque, come dicono oggi i cronisti della BBC, quasi tutti, la risposta è non lo so. È bello vederli dire questa cosa in diretta, perché di solito lo sanno, invece non lo sanno neanche loro, perché Starmer resta sulle sue posizioni e il discorso di oggi pronunciato da Carlo III in Parlamento e scritto dal primo ministro, come è la tradizione, è una prova della sua tenacia, perché è stato un discorso molto politico con dei punti molto specifici, in qualche modo la sua risposta al partito che chiede un cambiamento è molto chiara, quel segnale lì, e quindi lui va avanti e resiste. E dall'altra parte Wes Streeting, che è di tutti quelli che vogliono prendere il suo posto ministro della salute, è il più, diciamo, avanti, anche perché è già in Parlamento a differenza dell'altro concorrente Andy Burnham, e oggi hanno avuto un incontro Starmer Streeting che è durato 17 minuti secondo i conteggi che abbiamo fatto, quindi troppo
1: ho
2: poco
1: letto da qualche parte Natalia che deve essere stato 15 minuti di anticamere, due di incontro secondo qualche malizioso giornalista.
2: Sì, sì, no, poi ci vuole un po' per arrivare nella stanza dove sta Starmer e domani Streeting potrebbe, secondo i suoi, dimettersi da ministro della salute per lanciare la sfida alla leadership. Per fare questo ha bisogno dell'appoggio di 81 parlamentari che devono convergere sul suo nome. Fino adesso le firme c'erano state, ma non erano tutte sul suo nome, quindi bisogna vedere se lui riesce a raggiungere questo numero, che è il numero minimo.
1: Cioè 81 firme contro Starmer ci sono, ma
2: 81,
1: non tutte.
2: No, sono 81 firme che devono essere su di lui, su Streeting, che dicono: noi vogliamo questo qui. A quel punto parte la sfida, poi i tempi della sfida sono tutti da vedere e le notizie ultime sono che se c'è questa sfida da parte di Streeting, Starmer correrà contro Streeting, cioè farà parte della sfida, sarà nel gioco, non si tirerà fuori. Quindi un caos pazzesco. Intanto sono più chiare però le posizioni politiche dentro al partito, perché Streeting è l'ala destra, diciamo, blairiana. Andy Burnham, che anche ha lavorato molto con Blair, però se dovesse entrare in Parlamento e correre anche lui, è molto più a sinistra. Angela Rayner ancora più a sinistra, quindi diciamo somiglia a delle strategie politiche che vediamo in atto anche nel nostro paese, e non vado oltre.
1: E invece, diciamo, in tutto questo non capisco bene come si svolge la sfida, nel senso, ci sarà a un certo momento un voto in cui il Partito Laburista si spaccherà da una parte per Starmer e dall'altra per Streeting?
2: La sfida ha un che di molto formale, nel senso che deve essere annunciata ufficialmente, appunto vanno raggiunte le 81 firme per chi si candida. Il dubbio maggiore è sui tempi che prende tutta questa cosa qui, perché un pezzo di Partito Laburista che non vuole assolutamente andare più a destra, e vuole invece spingere perché la sfida ci sia ma abbia tempi lunghi, e quindi si parla dopo l'estate, perché così Andy Burnham potrà essere eletto in Parlamento, che è la condizione necessaria per partecipare. Per adesso però ci sono, insomma, diciamo, tutti gli esegeti della politica inglese che stanno facendo il conto dei collegi dove Burnham si potrebbe candidare, e non sono moltissimi. Ovviamente deve essere un collegio sicuro, perché sarebbe terribile se si candidasse, certo, lasciasse il suo posto da sindaco di Manchester e poi non venisse eletto, sarebbe la fine della sua carriera politica. Quindi ci sono, insomma, è molto shakespeariana questa fase, diciamo.
1: E poi comunque si arriverà un momento in cui si vota, questo deve succedere.
2: Si arriverà un momento in cui si vota, che alcuni vogliono, io direi i due terzi del partito forse vogliono che sia non una cosa affrettata, un po' appunto per far entrare l'altro concorrente, un po' perché non vogliono dare l'impressione di un partito che casca su se stesso, come è stato in occasioni, in un'estate drammatica per i conservatori, quando arrivò c'era Boris Johnson, ci fu tutto una specie di rivoluzione durante l'estate contro Johnson, e arrivò a settembre Liz Truss, che durò 45 giorni e poi venne cacciata via più che altro dal Fondo Monetario Internazionale per far posto. Insomma, non vogliono dare quell'impressione lì. Questi giorni sono stati molto turbolenti, il costo del debito britannico è salito moltissimo, e addirittura Jamie Dimon, capo di JP Morgan, ha detto proprio chiaramente che se il Regno Unito diventa un paese ostile alle banche, lui cambierà molti dei suoi progetti. Quindi, insomma, c'è l'instabilità è molto pericolosa per il Regno Unito.
1: E in tutto questo caos, come viene guardato da Farage, il vincitore della tornata elettorale amministrativa dell'altra settimana?
2: Ma fino a ieri con una certa soddisfazione non nascosta, come nel suo stile. Oggi un po' meno soddisfatto, perché è partita l'indagine parlamentare sul finanziamento da 5 milioni di sterline che lui ha ricevuto da un miliardario inglese che però vive in Thailandia, ricco in criptovalute, le ha ricevute poco prima delle
1: Christopher Harbour,
2: è su tutte la faccia ormai è nota agli inglesi perché è su tutte le pagine dei giornali, lui che voleva essere forse un po' più discreto di così, è uno che parla pochissimo, e comunque ha dato 6-5 milioni di sterline poco prima delle elezioni del 24 e Farage non li ha dichiarati, quindi è un bel guaio.
1: Perché non era la prima volta che lo aiutava, ma questa è la prima volta che lui non li ha dichiarati, se ho capito la questione.
2: Esatto, lui non li ha dichiarati, e talmente è lo scandalo e insomma la preoccupazione per quello che può succedere alla politica britannica se non c'è nessun controllo sui finanziamenti che arrivano ai partiti politici, che è stata varata una legge apposta che dice che appunto per donare oltre una certa cifra, credo 100.000 sterline, devi essere residente in Gran Bretagna, nel Regno Unito. E quindi insomma è una cosa che preoccupa tutti, preoccupa destra, sinistra, preoccupa i conservatori, che anche loro hanno preso una sportellata, diciamo così, nelle elezioni amministrative che si sono svolte il 7 maggio. Oggi Starmer era in Parlamento, ha fatto una battuta molto carina, diceva: ah, che bellezza sentire di nuovo che mi invadano, che è sempre la leader dei conservatori, che è sempre così gentile, affettuosa nei miei confronti, e poi insomma c'è qualcosa che ci unisce, perché tutti e due non siamo andati bene in queste elezioni, solo che lei non se ne è accorta. Quindi era in grande spolvero, Starmer dava l'impressione di essere molto sicuro di sé,
1: di essere in controllo della situazione,
2: di essere in controllo della situazione. E voglio dire una cosa in più, il discorso del re che cade in un momento così complicato è stato un elemento che ha molto preoccupato il palazzo, perché il re è capo di stato, i funzionari lì si preoccupano che non venga tirato da una parte o dall'altra in una contesa che è anche politica, ovviamente, dentro al partito laborista. E invece, quindi si è parlato anche di un possibile rinvio, invece il discorso è andato avanti, credo che sia andata avanti tutta la cerimonia anche per volontà dello stesso Carlo III, che sa benissimo che lui è un elemento di stabilità nel paese e non servono altre scosse. Ed è stato appunto un discorso, insomma, politico. Poi vediamo quanto avrà convinto i laburisti, vedremo, credo, molto a breve, perché i segnali non sono di pace lì dentro.
1: Bene, ci fermiamo qui, grazie Natalia Augias, buonasera, buon lavoro anche a te, grazie per essere
2: a
1: stata
2: voi.
1: Con noi. Sono le 20:02, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Meteoradio.
17: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane in stabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e

0: al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. 20, 8 minuti prima di andare avanti e di incontrare Boaz Bismut, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, vi faccio sentire i titoli del TG1.
2: Meloni in Senato, tensioni geopolitiche incidono su crescita, governo ha diminuito tasse, salari ed incentivi per aziende, le priorità, entro estate via libera nucleare. La maggioranza rivendica le misure dell'esecutivo, opposizione all'attacco, paese impoverito, premier vive in una bolla e pensa solo a legge elettorale. Antivirus, nessuna mutazione, rassicura il Centro Europeo per la Prevenzione. Tutti negativi test in Italia, Schillaci, non è il Covid. Donald Trump è arrivato a Pechino per il incontro con Xi Jinping. In agenda guerra in Iran, scambi commerciali, intelligenza artificiale. Napoli, dati dei VIP rubati e venduti ad agenzie di investigazioni. Pagavano da 6 a 25 euro, 29 gli indagati, tra questi tre poliziotti infedeli. Garlasco al TG1, l'audio di Sempio. Quando sono andato il sangue c'era. Nordio, c'è un condannato ma anche un indagato, è un'anomalia. Rintracciati mamma e figli scomparsi dal Friuli, la procura, non vogliono far sapere dove sono. Il papà, stanno bene, questo è l'importante. Primo giorno di Kate in Italia, bagno di folla per la principessa in visita nelle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia, eccellenza nel mondo. L'incontro con bambini e docenti, poi sorrisi, selfie e qualche battuta in italiano.
1: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto a Boaz Bismut, deputato del Likud, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, il Parlamento israeliano. Buonasera e presidente, benvenuto a Zapping.
3: Good evening and thank you for inviting me.
4: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
1: Allora, cominciamo con la guerra in Iran. Da più di un mese Trump ha dichiarato un cessate il fuoco senza scadenza, senza limiti. All'interno di questo periodo ci sono state varie scaramucce, vari scontri e anche si è molto discusso, ci sono stati dei negoziati che hanno avuto alterne fortune. Quindi in questo momento sia la guerra guerreggiata sia i negoziati sono in una fase di stallo. L'America ha appena respinto una proposta di pace dell'Iran e anche l'Iran ha respinto le proposte americane. Questo lungo stallo, questa guerra non guerra, quanto potrà andare avanti secondo lei e come potrà finire?
4: Bisogna capire che questa guerra ha obiettivi molto semplici e devono essere raggiunti. Devo ricordare che sono molto semplici, sono molto chiari. Il primo obiettivo è che l'Iran non può più né minacciare noi né colpirci con le armi nucleari. Questo è quello a cui puntano ed è molto chiaro. Poi ci sono i missili. Più di mille missili sono stati lanciati dal 7 ottobre. Un'altra cosa molto importante è creare le condizioni in cui il regime iraniano finalmente si dissolva, che è una buona notizia non soltanto per Israele ma per tutto il mondo e soprattutto per il popolo iraniano stesso.
1: Ecco, ma questi obiettivi che è molto semplice elencare ma forse meno raggiungere, secondo lei saranno alla fine raggiunti con un'accelerazione della guerra, con una ripresa dei bombardamenti, o lei confida che ci possa essere un accordo negoziale che metta a punto tutti questi obiettivi?
4: Voglio essere molto onesto, penso che sia molto difficile credere in un regime iraniano che mente da quando è nato. È difficile avere una fiducia in un regime il cui obiettivo è solo creare e diffondere terrorismo non solo nella nostra regione ma in tutto il mondo. La seconda cosa è che bisogna capire che una rivoluzione non si ferma mai, è infinita. Israele non consentirà a nessuno di minacciarci, di minacciare Israele per avere una capacità nucleare. Questa è una cosa chiara, nessun paese lo potrebbe accettare. Stessa cosa sarebbe in Italia. A voi piacerebbe una Corea del Nord nucleare? che minacci tutti i suoi vicini. Vi piacerebbe una seconda Corea del Nord, ma stavolta più vicina molto all'Europa. Dopo il lancio di questa guerra contro l'Iran, anche l'Europa, penso a Cipro, è stata presa di mira dai missili iraniani. Insomma, gli obiettivi di fare in modo che l'Iran non possa più minacciarci non è soltanto un'aspirazione di Israele, deve essere un'aspirazione del mondo libero. Noi stiamo facendo adesso il lavoro del mondo per il mondo con i nostri amici americani.
1: È ovviamente molto comprensibile quello che lei dice rispetto al rischio nucleare iraniano, soprattutto dal punto di vista di Israele, ma dal punto di vista di qualsiasi paese che potrebbe essere minacciato. Quello che le chiedo però è questo: esistono dei rapporti dell'intelligence americana che sostengono che le capacità nucleari iraniane non si sono alterate dopo la guerra dei 12 giorni e neppure dopo i bombardamenti che sono partiti a febbraio. Le capacità nucleari di produrre una bomba sono rimaste nel raggio di un anno. A quanto leggo, l'intelligence americana è ancora convinta che tutte le capacità tecnologiche e anche di materiali sono a disposizione del regime iraniano e in un anno potrebbero avere la bomba. Lei pensa che sia vero?
4: Voglio essere molto chiaro per quanto riguarda i tre obiettivi della guerra. Comincio con il terzo, che è naturalmente fare in modo che creare le condizioni della caduta del regime. La prima fase dopo la guerra di giugno, ci sono voluti diversi mesi prima che gli iraniani coraggiosi scendessero in piazza.
3: Deaths on the 8th and 9th of January. This is concerning the conditions.
4: Prima che fossero messi a morte. Insomma, penso che questo regime crollerà molto presto se continueremo a mettere pressione e a colpirli continuamente. Per quanto riguarda i missili, io posso dire loro in questo momento ogni missile che lanciano non possono crearne un altro, produrne un altro. Hanno ancora una quantità di missili che può avere un'influenza. Ora, per quanto riguarda il nucleare, che è la sua domanda, sono molto chiaro: arricchire l'uriano noi non lo possiamo consentire, questo non possiamo fare in modo che questo uranio rimanga lì. Questo non è negoziabile, non ne possiamo discutere. Gli americani lo sanno. L'Iran che cosa vuole? Naturalmente vuole che la guerra finisca e vuole un accordo alle loro condizioni con l'uranio che rimanga in Iran. Questo è un qualcosa di inaccettabile. Finché vogliono questo, la guerra non finisce.
1: Mi faccio fare una domanda ipotetica, signor Presidente. Un accordo diplomatico che prevedesse la rinuncia da parte dell'Iran dell'uranio arricchito, quindi la consegna di quel quantitativo che ha a disposizione ad un paese terzo, ma che in cambio prevedesse il continuo controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, sarebbe un accordo accettabile? La rinuncia dell'uranio in cambio del controllo dello stretto di Hormuz?
4: In return of the control of the Hormuz Strait. Se pensiamo allo stretto di Hormuz, è un qualcosa che io non capisco come la comunità internazionale possa accettare una cosa del genere e anche negoziare con gli iraniani. In base a quello che vediamo dalla realtà, non ci vuole molto tempo per vedere la pressione economica, per vedere grossi problemi per questo regime iraniano. E noi non dobbiamo consentire a questo regime di dettare le condizioni, deve essere il contrario. Prima cosa. In secondo luogo, molto importante da sapere, da capire, è che gli iraniani stessi, quando firmano un accordo, sono accordi che non vengono mai rispettati, purtroppo. Tutti gli accordi che sono stati firmati o in Libano o a Gaza o con gli iraniani stessi, prima di parlare di quello firmato nel 2015, non vengono mai rispettati e di conseguenza è molto difficile pensare, quando si parla al Medio Oriente, a una soluzione diplomatica che per me sarebbe qualcosa di totalmente accettabile, ma c'è soltanto una condizione: rispettarlo l'accordo, e questo non avviene con l'Iran.
1: Leggo sempre più spesso di un'ipotesi secondo la quale americani e israeliani insieme potrebbero fare un blitz all'interno dell'Iran per prenderselo da soli quell'uranio. È un'operazione possibile, fattibile?
3: Look, of course, I mean, you don't expect me to tell you right now.

0: ma non si aspetti che adesso io le dica quello che possiamo o vogliamo fare. Abbiamo visto l'inizio, quando abbiamo iniziato tutto, questa guerra. Diciamo che sono stati loro a cominciare il 7 ottobre, poi ci sono stati due ondate di attacchi con missili balistici negli ultimi due anni. Quindi non è stato Israele a iniziare la guerra, noi abbiamo risposto. Per quanto riguarda le possibilità che abbiamo in Iran adesso, io posso ricordare soltanto una cosa: come è cominciata questa guerra? Colpendo il leader supremo iraniano e molti dei comandanti e dei leader di questo regime, il che significa che, in questo caso non sto svelando nessun segreto, quando un leader iraniano fa i suoi sogni, fa i suoi progetti, adesso sa di non poter giocare più perché i giochi sono finiti. Israele e gli Stati Uniti stanno insieme. Noi vorremmo che gli iraniani possano vivere in pace con Israele, come in passato, come la storia. Però la minaccia nucleare nei confronti di Israele deve sparire, soprattutto dal 7 ottobre. Non è accettabile questo. Perché noi abbiamo imparato che quando i nostri nemici dicono di voler uccidere, stuprarci, lo dicono sul serio, lo fanno per davvero.
1: Veniamo un momento alla questione Libano, perché durante questo cessate il fuoco, che dura, come dicevo, da più di un mese, Israele ha continuato a colpire il sud del Libano, in particolare anche il sud della città di Beirut, della capitale. Ecco, mi spiega quali sono gli obiettivi di questa guerra contro il Libano, che ha già fatto quasi 3.000 morti tra la popolazione libanese.
0: Lebanese population. So first of all, let me remind you that prima di tutto voglio ricordarle che i civili non sono il nostro obiettivo, anzi, a Gaza gli aiuti umanitari sono stati senza precedenti, né in Iraq, né in Afghanistan, né in Kosovo. Non ricordo nessun posto in cui sono stati consegnati aiuti umanitari come ha fatto Israele. Allora non abbiamo nessuna intenzione, sono stati loro a colpirci il 7 ottobre, poi dall'8 ottobre noi abbiamo cominciato a rispondere, poi abbiamo colpito Hezbollah, un altro proxy di Iran. Stiamo parlando di gruppi terroristici. Io mi aspettavo che lo Stato del Libano, uno Stato sovrano, si fosse schierato a controllare il suo territorio e a controllare il suo esercito, facendo in modo che i gruppi terroristici non avrebbero colpito i paesi limitrofi dall'interno dei loro confini. Il governo libanese e l'esercito libanese purtroppo non hanno mai fatto. E questo ci ha costretto a fare quello che abbiamo fatto per difenderci. Ha parlato del sud del Libano. Come ho detto, ci sono accordi che non sono stati rispettati. C'era un accordo, un cessate il fuoco. Noi non volevamo ricominciare questa guerra con il Libano. Che cosa è successo? L'accordo non è stato rispettato. Ci sono stati più di 1.000 terroristi di Hezbollah a sud del fiume Litani. Non dovevano esserci. Purtroppo l'esercito libanese non ha fatto il suo lavoro. E quando si parla di un cessato il fuoco non rispettato, allora purtroppo bisogna, quando un cessato il fuoco non viene rispettato, bisogna rispondere. Perché ogni giorno perdiamo un soldato oppure ci viene ferito. E allora Hezbollah, non avendo rispettato questo cessate il fuoco, e allora non ci si può aspettare che noi restiamo fermi. Io non vedo nessun paese al mondo che si rispetti non risponda ad un attacco.
1: Anche qui è possibile che ci sia una soluzione non militare. So che sono in corso delle trattative col presidente libanese Aoun. In fondo Israele, che è un esercito potente, molto ben armato, sono anni che si scontra con Hezbollah senza riuscire a sradicarlo. È difficile immaginare che il Libano da solo, che è un paese povero, attraversato da una lunga guerra civile, possa da solo vincere contro Hezbollah. C'è un modo per collaborare a questo scopo?
0: Devo ricordarle ancora una volta che Hezbollah è stato colpito molto

0: duramente come l'Iran. Ricordo anche che il leader Salah è stato eliminato ed è una cosa molto molto positiva per il popolo libanese, prima di chiunque altro. Quindi Israele ha colpito Hezbollah molto duramente. Questa è una guerra contro un gruppo terroristico, è sempre difficile quando si è un paese che rispetta i civili, perché quando fai una guerra in un paese dove i terroristi si nascondono in mezzo ai civili è molto molto difficile. Non è come una guerra tra due eserciti, ed è quello che sta succedendo nella nostra regione, a Gaza e in Libano. Quando si parla di negoziati con i libanesi, io avrei preferito che i negoziati fossero tra ambasciatori, non tra ambasciatori a Washington, ma tra leader. Noi puntiamo a questo. Forse sembra un po' paradossale in questo momento, ma io sono convinto che questa guerra, che è difficile, che è dura, che costa un prezzo molto alto, perché noi stiamo perdendo molti molti soldati, migliaia sono feriti, è difficile ovviamente, ma alla fine vedremo la luce in fondo al tunnel, perché per via di quello che sta facendo Israele in questo momento stiamo eliminando il male rafforzando i moderati. Non dico che domani ci saranno tutti angeli in Medio Oriente, ci saranno sempre i radicali che vogliono distruggere lo Stato di Israele, lo dobbiamo sempre sapere questo. Ci saranno sempre quelli che non convincono, che sono convinti che lo Stato di Israele non abbia il diritto di esistere. Eppure noi vediamo dei buoni segnali, vediamo dei paesi del Golfo che si uniscono a questi accordi straordinari di Abramo. Questa è una piattaforma straordinaria in cui possiamo avere una grande prospettiva per un grande futuro. Per il momento, in parallelo abbiamo un rafforzamento dei moderati, ma dobbiamo eliminare il male nel Medio Oriente e i malvagi, che ce ne sono molti.
1: Fa una certa impressione, ho letto una frase del ministro Smotrich, uno dei ministri del governo Netanyahu, proprio a proposito del Libano. Lui ha detto: mio figlio vuole che risparmi una parte del Libano così che lui possa distruggerla in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, che ce ne sarà abbastanza per tutti. Ecco, sentire queste frasi sinceramente è una cosa che spaventa.
0: Non bisogna spaventarsi. In Israele c'è uno Stato di diritto, è una democrazia, abbiamo un governo, ogni ministro può esprimere le proprie opinioni. Abbiamo un primo ministro, l'abbiamo sentito parlare. Questa non è la musica che suona il nostro primo ministro. Adesso siamo in guerra e stiamo difendendo la nostra popolazione. All'interno del territorio dei nostri nemici, Libano, Siria, Gaza, ma nessuno vuole conquistare il Medio Oriente, al contrario, anzi, noi vogliamo vivere in pace con i nostri paesi limitrofi e al contrario noi vogliamo governi democratici e forti che rispettino la propria popolazione, perché rispettando la propria popolazione potranno rispettare anche noi in Siria, in Libano. In tutti i nostri confini, nel confine meridionale,

0: Questo è il Medio Oriente, e in Medio Oriente purtroppo io rispetto i miei vicini, ma loro non rispettano noi.
1: Presidente Bismuth, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro, grazie ancora.
2: Thank you very much for inviting me.
0: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Era Boaz Bismuth, Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Parlamento israeliano, la Knesset. Grazie ancora a Marco De Mico per l'interpretariato. Andiamo avanti con la puntata, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi proseguiamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se

0: e vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900.
8: I salari, incentivi alle aziende e natalità, nostre priorità. Super bonus, finiremo di pagarlo nel 2027. Porte aperte a chi vuole collaborare. Opposizioni all'attacco. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, così la marina iraniana. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia: avviciniamo all'area due cacciamine in via precauzionale. Trump è a Pechino per incontrare Xi sul tavolo la guerra in Iran, ma il tycoon dice: non abbiamo bisogno della Cina o della NATO, dazi, terre rare, Taiwan, altri temi. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno tutti bene, erano in un alloggio adeguato, ha chiesto riservatezza e espresso timori, così la procuratrice di Piacenza. La visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, dove ha visto una scuola dell'infanzia, parte del progetto educativo del territorio, un modello riconosciuto in tutto il mondo. Sul derby Roma-Lazio e braccio di ferro tra prefettura e Lega Serie A, per motivi di sicurezza il match è stato spostato a lunedì sera, la Lega minaccia ricorso, Piantedosi si trova una soluzione.
9: 20 e 31 minuti, questi titoli di La News 24, bentornati a Zapping. Parliamo di Germania. La Germania da un po' di tempo, contrariamente a quello che eravamo abituati a pensare, è considerata un po' il malato d'Europa, una economia che stenta a ripartire, che è sempre in bilico tra la recessione, la stagnazione, una crescita dello zero virgola e una politica sempre più caotica e litigiosa con il cancelliere Merz, che è in caduta libera nei sondaggi, e quindi una situazione anche politica molto instabile. Ce la facciamo raccontare, andiamo un po' a esplorare le cause di questa crisi insieme economica e politica da Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi di attualità e politica. Ruben Giuliano, buonasera, ben tornato a Zapping.
10: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, salve.
9: Allora Ruben, qual è la malattia che sta vivendo in questo momento la Germania? Di cosa è malata?
10: Ma diciamo che Giancarlo hai già detto che sono diverse le crisi, non solo economica ma piuttosto anche politica, perché da una parte abbiamo una coalizione che dovrebbe essere stabile, una coalizione di CDU e di SPD, cioè una coalizione che nella storia della Germania è sempre stata un governo che era piuttosto tranquillo e piuttosto sì, anche forte. Solo che la Germania è da un po' di anni che è in una crisi molto grave, e questa crisi sicuramente si è rafforzata dopo la guerra dell'Ucraina, perché poi la crisi economica è proprio andata molto in alto. Parliamo forse della crisi dell'industria automobilistica, che è quella più importante. Sono ormai tante le notizie delle scorse settimane, dove sempre vediamo che la VW, la Volkswagen, la BMW, l'Audi, tutti stanno avendo meno profitti, tutti stanno dovendo anche mettere posti di lavoro. Fino al 2035 saranno più di 200.000 posti di lavoro che dovranno essere sospesi, e questo è tutto un miscuglio di crisi che sta subendo la Germania in questo momento.
9: Ecco, ma qual è la

0: Qual è la diagnosi che si fa delle difficoltà? Partiamo da quelle economiche. Perché la Germania ha smesso di crescere? Quali sono gli errori del passato che vengono riconosciuti? Si parla spesso, per esempio, dell'uscita dal nucleare, di non aver forse affrontato un problema di infrastrutture, di innovazione tecnologica, di essersi affidato troppo ai mercati cinesi. Quali sono la diagnosi che si fanno?
1: Sono proprio diverse. Sicuramente quello più importante è che fino al 2022 la Germania ha sempre avuto energia a un costo molto basso da parte della Russia. Poi la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina e quindi anche per esempio il gas a un costo molto basso non si è più ricevuto in Germania. Poi, parlando sempre dell'industria automobilistica, la Germania non è riuscita a trasformare, a mettere un processo di trasformazione nell'industria automobilistica, che significa per esempio di produrre auto elettriche, e quindi la Cina è avanzata proprio su questo settore nei scorsi anni e adesso la concorrenza è troppo forte contro la Cina e per esempio la Germania non riesce più a vendere auto tedesche in Cina, e questo è molto grave proprio per l'industria automobilistica.
0: Ma si parla per esempio di un ritorno al nucleare o quello ormai è un tabù?
1: Guarda, si parla sempre, c'è proprio la CSU, cioè il partito gemellato alla CDU di Friedrich Merz, del capo di questo partito che si chiama Marco Söder, che sempre prova a rimettere in discussione il nucleare, ma ormai il nucleare è da diversi anni che siamo usciti e non credo che sia una discussione piuttosto seria.
0: Vediamo la crisi politica. Merz governa da qualche giorno più di un anno, è stato eletto il 6 maggio del 2025 e i sondaggi lo danno a livelli molto bassi. Leggevo, mi pare, il 13% dei tedeschi giudica il suo un buon lavoro, gli altri invece lo giudicano negativamente. In che cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, per avere dei sondaggi così negativi?
1: Sì. Guarda, andiamo a rivedere forse le aspettative, perché le aspettative della popolazione riguardo a Friedrich Merz erano molto alte. Friedrich Merz è sempre stato un politico che ha fatto degli annunci molto precisi e molto grandi, ciò che significa per esempio nella politica migratoria, perché è stato proprio lui a dire che dopo anni della migrazione molto forte noi cambieremo questa via. Di parte ne è riuscito, per esempio sono molti meno i migranti che vengono in Germania ad oggi. Solo che dall'altra parte abbiamo parlato della politica economica, ma anche nella politica sociale c'è la SPD, cioè il Partito Socialdemocratico, che alla fine è anche gemellato al PD in Italia, che sta bloccando le diverse riforme che sono molto importanti per la Germania, per esempio a livello della politica sociale, a livello della politica economica. È proprio questo il conflitto, perché la SPD ormai è anche in una crisi molto esistenziale. Vedo i sondaggi che vedono la SPD al 12-13%, quindi la SPD anche in questo momento sta vedendo come arrivare a più voti nel campo di sinistra, e quindi è concentrato molto su se stesso e meno sul governo e meno su un programma insieme alla CDU. E tutto questo fa diventare Friedrich Merz, che ha fatto degli annunci molto precisi, molto grandi, un cancelliere piuttosto debole. Finora la gente vede Friedrich Merz come un cancelliere che solo annuncia ma non fa.
0: Anche in politica estera Merz ha incontrato difficoltà, si è voluto presentare al suo paese e all'Europa come il politico più in grado di avere buoni rapporti con l'America di Trump, poi questa missione non gli è riuscita, anzi qualche giorno fa ha detto che gli Stati Uniti erano stati umiliati in Iran e questo gli è costato un sonoro rimprovero da Trump, al punto che l'amministrazione americana ha deciso di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Come è stata accolta nel dibattito politico e pubblico tedesco questa difficoltà di rapporto con l'America?
1: Sì, guarda, molto inaspettato, perché quando Merz è subentrato nella cancelleria tedesca tutti si aspettavano che i rapporti con Donald Trump e i rapporti con gli Stati Uniti

0: ripartissero, perché Friedrich Merz è stato sempre uno che ha una cultura piuttosto transatlantico. E noi anche ricordiamo, per esempio, le immagini quando Friedrich Merz è stato alla Casa Bianca e Donald Trump gli ha toccato il ginocchio, e quindi era tutto amichevole. Solo che questa, tra virgolette, amicizia era molto condizionata, no? Quindi Trump si aspettava che Merz appoggiasse ogni sua decisione. Solo che poi è subentrata questa guerra in Iran, e ovviamente dobbiamo dire che questa guerra in Iran, l'Europa sta pagando il prezzo di questa guerra, per esempio attraverso i prezzi del carburante molto alto. E proprio in questa situazione Merz ha detto: guarda, noi non siamo stati coinvolti nei piani di Trump, noi non sappiamo quale sia la strategia, e questo l'ha detto pubblicamente. E proprio in questo momento il legame forse che c'era tra Trump e Merz si è rotto definitivamente. Adesso ci stanno queste notizie di 5.000 soldati che saranno ritirati, poi andremo a vedere se veramente sarà così, perché ovviamente sappiamo che Trump fa annunci e poi la politica qualche volta è anche diversa.
1: Veniamo invece al rapporto con la Russia, perché in Germania c'è un partito molto forte in crescita, quale Alternative für Deutschland, che mi sembra predicare abbastanza chiaramente la necessità di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, di una riapertura del dialogo con Putin. Ecco, questa questione, il governo come la vive e il dibattito pubblico anche qui in Germania, come la pensa?
0: Sì, diciamo che la Germania e la popolazione in Germania, ma credo anche in tante altre parti dell'Europa, è molto stanca di questa guerra, perché la gente vede quanti miliardi stiamo ovviamente mandando in Ucraina e quante armi, però non vede che questa guerra sta finendo. Quindi la gente qui, i cittadini si aspettano che questa guerra prima o poi vada ad una fine. Infatti, proprio pochi giorni fa c'è stato anche questo suggerimento di mettere Gerhard Schröder, che era un ex cancelliere della Germania, che ha rapporti, si dice, molto stretti con
1: Beh,
0: Vladimir
1: ha
0: Putin.
1: fatto il lobbista per delle società tedesche, russe, voglio dire, questo è
0: Proprio,
1: noto.
0: sì, ha fatto dei grandi affari con la Russia, diciamo, sì. E proprio questa era lì la discussione, di mettere lui come uno che può negoziare tra l'Ucraina e la Russia. Quindi diciamo che sì, da un lato la gente è molto stanca di questa guerra, e questo fa anche crescere l'AfD, perché l'AfD è l'unico partito che sta articolando di voler finire la guerra anche senza che siano rispettati gli interessi dell'Ucraina. Però da tutta l'altra parte c'è la CDU, c'è la SPD, che stanno dicendo: no, l'Ucraina deve avere sempre il suo territorio e gli interessi saranno rispettati. Quindi prima o poi andremo anche a vedere, adesso a settembre, le elezioni regionali all'est della Germania, che sono sempre molto importanti. Lì andremo sicuramente a vedere che la AfD andrà a avanzare, forse anche a vincere qualche elezioni, e proprio la guerra in Ucraina è uno di questi motivi, o potrebbe esserlo.
1: Grazie, grazie a Ruben Giuliano, ti saluto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie Giancarlo, buona serata, ciao.
1: Sono le 20:43 minuti, abbiamo il TG2 da farvi sentire e poi andiamo verso la fine di questa puntata.
2: La Premier Meloni rivendica il lavoro del governo, priorità ai salari e gli incentivi per le aziende, entro l'estate i decreti per il nucleare, apertura al dialogo con le opposizioni. Pieno appoggio alla Premier dai partiti della maggioranza, azione dell'esecutivo da promuovere per le opposizioni, il governo inadeguato e il paese più povero e più fragile. L'attenzione del mondo su Pechino per l'incontro Trump e Xi Jinping, al centro del vertice temi economici, ma ci sarà spazio anche per la crisi in Medio Oriente, borse in crescita. Sarebbe un'Italia povera e triste senza il contributo della cultura, così il presidente Mattarella per i 145 anni della SIAE, tanti gli artisti presenti al Quirinale. Nessuna positività è stata rilevata nei test sui sospetti casi di contagio da antivirus in Italia. Il ministro Schillaci, il nostro paese ha reagito subito, i rischi restano bassi. Kate a Reggio Emilia per studiare le scuole d'infanzia, si dice affascinata dal modello emiliano. Per la principessa, bagno di folla che saluta con un italianissimo grazie mille. All'Eurovision Song Contest, ovazione per Saldavince alla prima semifinale. Oggi il cantante napoletano sorprende con un fuori programma all'ambasciata italiana a Vienna, cantando Mala Femmina.
1: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2.

0: Nati a Zapping, andiamo verso la fine di questa puntata e ci occupiamo di un altro allarme, di un'altra preoccupazione tra le tante che ci colpiscono in questo periodo. Questa è legata ai mutamenti climatici ed è legata alla famosa corrente del Niño, che quest'anno viene annunciato come un super Niño, quindi un cambiamento. Il Niño, lo sapete, è un fenomeno climatico che si sviluppa dell'Oceano Pacifico tropicale, riscaldamento del mare. Quest'anno potrebbe avere effetti molto più preoccupanti, se non addirittura catastrofici. Ne parliamo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, diciamo, i guai non vengono mai soli, forse avremo anche un'estate particolarmente calda, avremo siccità, avremo, qualcuno dice addirittura carestie, dovuto a questa forma così accentuata della corrente del Niño. È così? Succederanno cose di questo genere?
1: Ma guardi, sostanzialmente il Niño ha delle conseguenze dirette nel Pacifico, in Australia, dove è prevista una siccità molto forte, ondate di calore molto forte, sulle coste meridionali, il Perù, alluvioni e cose di questo tipo, e poi ha conseguenze un pochino più indirette anche da altre parti, insomma. Ecco, per quanto riguarda le nuove previsioni stagionali, vediamo effettivamente un'estate anche in Europa, nel bacino mediterraneo, piuttosto calda, e forse alla fine dell'estate, fra l'estate e l'autunno, qualche precipitazione un pochino più violenta del normale, insomma. Però io devo dire questa,
0: ecco,
1: cosa.
0: Esiste, cioè, questo super Niño è un'invenzione giornalistica?
1: Ma no, diciamo, in parte ovviamente è una cosa che tira click, insomma, no? Diciamo che esattamente, però le previsioni sono effettivamente di un Niño che potrebbe essere piuttosto forte, insomma. Però quello che volevo dire io è che questa è una cosa che si sovraimpone a un trend già in aumento dovuto ad altre cause, perché insomma è come noi stiamo sostanzialmente su una scala mobile in salita, no? Quindi è il Niño e siamo su un gradino, e quando c'è il Niño possiamo salire al gradino sopra, quando c'è la Niña, cioè la fase negativa, possiamo discendere un gradino. Il problema vero è che la scala mobile continua a salire a causa delle emissioni di gas serra e così via, insomma.
0: Ma qual è il meccanismo per cui questo il Niño ha così tanta influenza sugli equilibri climatici del pianeta?
1: Ma innanzitutto diciamo che interessa direttamente una grossa parte del Pacifico, quindi è già una zona molto grande, e poi innesca dei fenomeni a catena. Sa, la circolazione atmosferica e marina è piuttosto complessa, insomma, quindi non possiamo vederla in maniera meccanicistica come degli ingranaggi, per cui se da una parte parte una rotazione, dall'altra per forza ne arriva un'altra, non è una cosa così. Però insomma, comunque abbiamo delle conseguenze dirette lì, appunto, in Australia, Polinesia e America del Sud, e più indirette anche altrove.
0: Ma io in questi giorni sento parlare di un precedente, cioè si evoca una crisi climatica, quella del 1877, in cui l'umanità, leggo almeno, ha rischiato quasi uno sterminio con milioni di morti dovuti a carestie diffuse, siccità, aumento delle temperature spaventose, e dicono i giornali, forse anche qui a favore di click, che le caratteristiche di quel famoso super Niño dell'877 somigliano molto da vicino a quelle a cui ci dovremmo preparare. Lei che ne pensa?
1: Ma oddio, in passato abbiamo avuto ovviamente mutamenti climatici di origine naturale. Il problema vero è che adesso noi quella scala mobile l'abbiamo assalita parecchio, e quindi se ci dovesse essere un Niño altrettanto forte adesso, farebbe purtroppo danni peggiori, insomma. Quindi ci sono sempre le cose da bilanciare, insomma. In passato abbiamo avuto dei riscaldamenti, però spesso e volentieri regionali, diciamo, di singole zone del globo. Il problema vero di oggi è che il riscaldamento globale di origine antropica interessa il 98% della superficie, quindi è completamente diverso da quello che abbiamo vissuto in passato. In passato abbiamo visto delle variabilità naturali che facevano variare il clima in maniera naturale. Adesso c'è questa forzante, questa cosa che spinge dall'esterno, e purtroppo siamo noi che in realtà non siamo all'esterno del sistema, ma siamo proprio lì dentro.
0: Vedo anche, diciamo, dei commenti e delle analisi più, diciamo, ottimistiche o quantomeno consolatorie. C'è chi dice: sì, va bene, il Niño è un problema, può essere un problema, lo è stato in passato, però oggi siamo molto meglio attrezzati nel prevederlo, nel monitorarlo, ci sono tecnologie che ci consentono di capire i suoi spostamenti, le sue influenze, di attenuare o di contrastare gli effetti peggiori. Insomma, abbiamo fatto oltre ad avere, diciamo, dei problemi maggiori, abbiamo anche dei poteri maggiori per difenderci da questi fenomeni. Possiamo dire che è così?
1: Ovviamente abbiamo un sistema di previsioni che è tutt'altra cosa rispetto a quello di 50 anni fa, ma anche soltanto di 20 anni fa. Abbiamo la possibilità di agire, avremo la possibilità di agire in prevenzione. Il problema è che non lo facciamo, insomma, solitamente agiamo a posteriori per tappare i buchi, insomma. Invece in questo sistema così complesso noi abbiamo bisogno assolutamente di agire in anticipo, e questo è però una questione culturale, non dipende tanto dai mezzi tecnologici che hai o no in quel momento.
0: Ma avremmo gli strumenti per mitigare gli effetti di fenomeni climatici così estremi? Volendo?
1: Ovviamente possiamo pensare a proteggere le nostre città, le nostre campagne, le ondate di calore in città, dobbiamo fare assolutamente qualcosa per rendere più verdi le città, tutto quello che si chiama adattamento al cambiamento climatico, perché sai, il cambiamento climatico è una macchina che è partita, per fermarla ci vuole del tempo, quindi non possiamo pensare di tornare indietro subito, per decenni citeremo i fenomeni che vediamo adesso, quindi a questi dobbiamo adattarci, ma attenzione, dobbiamo assolutamente mitigare, diminuire drasticamente le nostre emissioni di gas serra per evitare di arrivare a scenari in cui sarebbe più praticamente impossibile difendersi, e quindi dobbiamo assolutamente fermare questa macchina.
0: Ma lei pensa che la nostra difficoltà nell'affrontare questi problemi, questi mutamenti, sia dovuto ancora a un residuo di scetticismo sulle loro cause? Cioè, io sento ancora tanta gente che direi: ma il clima cambia, è sempre cambiato, qualche volta più caldo, qualche volta più freddo, insomma, ci possiamo fare poco, questo mito del riscaldamento globale, una follia green, è una cosa a cui ci hanno convinto, ma non ci dobbiamo tanto credere. Cioè, addirittura gli Stati Uniti, Trump dice continuamente che questa è la più grande truffa della storia, no? Quindi forse anche questo ci indebolisce un po' nella reazione.
1: Ovviamente le narrazioni, se non fanno, come dire, se non si basano su un principio di realtà, raccontano quello che vogliono, insomma. Quindi negare il dato scientifico vuol dire forse dà fastidio per un certo tipo di narrazione. Quindi noi dobbiamo abituarci a basarsi su un principio di realtà e poi discutere, per esempio, sulle soluzioni, perché su quello ci si può discutere, si può anche dividersi, voglio dire, si possono avere opinioni diverse sulle soluzioni, ma il problema è non mettere la testa sotto la sabbia e non negare qualcosa che è invece reale.
0: Perché invece ci si divide sul fatto che, diciamo, i cambiamenti climatici siano in gran parte frutto, diciamo, dell'azione dell'uomo. Ancora su questo mi pare che non,
1: appunto,
0: ci sia concordia, no?
1: Ma non c'è concordia nella pubblica opinione, ma non negli scienziati, quindi dobbiamo,
0: e nei politici,
1: in qualche modo,
0: forse non c'è concordia.
1: Probabilmente, perché ancora una volta si vogliono fare delle narrazioni ideologiche e non basate su un principio di realtà.
0: Ecco, ma invece lei diceva prima le conseguenze del Niño, insomma, sono in qualche modo accentuate dalla situazione in cui già ci troviamo. Ma in che senso questo lo diceva?
1: Nel senso che questo aumento di temperatura globale a cui porta il Niño negli anni in cui esiste va a sommarsi a un aumento di temperatura che si sta alzando di anno in anno, il trend, la tendenza dell'aumento, ma dovuto alle nostre emissioni di anidride carbonica, di altri gas, alla nostra deforestazione, in buona parte anche per un'agricoltura non sostenibile, insomma, per una serie di motivi che noi ormai sappiamo chiaramente, insomma.
0: Ma l'Europa sarà in qualche modo interessata da questo fenomeno, chiamiamolo pure Super Niño, concedendo qualcosa alla fantasia dei titolisti.
1: Certo, come dicevo, in maniera più indiretta rispetto all'Australia, alla Polinesia, all'America del Sud, ma sicuramente si potrebbe intravedere questo fatto che già cominciamo a vedere un'estate più calda del normale e che fra l'estate e l'autunno possano esserci degli eventi estremi di piogge violente, e diciamo potrebbe essere influenzato maggiormente appunto anche da questo El Niño.
0: Però sento già che dire sui social: abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso, perché ci continuate a parlare di riscaldamento globale? Magari magari facesse più caldo. Cioè siamo...
2: Ma lo sa che noi siamo troppo abituati a questo caldo, e come c'è un rifolo di vento freddo, ci viene da dire che è freddo, perché se lei va a vedere a livello europeo, per esempio l'aprile scorso è stato il quinto aprile più caldo degli ultimi 60 anni, insomma, no? Allora di cosa stiamo parlando? Veramente abbiamo una memoria corta, veramente siamo ormai troppo abituati a un caldo asfissiante, e quando le stagioni vanno un pochino più nella norma, ma sempre più calde della norma, a noi sembrano fredde. E quindi è una questione di sensazione, ma purtroppo, come dire, dobbiamo basarci sui dati. I dati ci dicono qualcosa di diverso.
0: E poi c'è sempre questa tendenza a confondere, diciamo, clima e meteorologia, no? Sono due.
1: Beh, questo sì, è ovvio. Che, tra l'altro, c'è questo fatto fondamentale che non dice mai nessuno: c'è un riscaldamento in atto, quindi aumenta la temperatura media, ma aumenta anche la variabilità. Perché altrimenti, voglio dire, se la variabilità fosse rimasta la stessa, gli eventi freddi non sarebbero più successi. Invece no, aumentano maggiormente gli eventi di caldo estremo, ma rimangono ancora qualche evento di freddo, perché si allarga la campana, come si dice, no? Con la temperatura media in mezzo, e i lati di qua e di là si allargano, e quindi rimangono gli eventi freddi, purtroppo quelli caldi arrivano ancora di più.
0: Grazie professore, grazie Antonello Pasini, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, ringrazio tutta la redazione, ringrazio Paola De Gaudio, la nostra regista, grazie alla parte tecnica a Giovanni Leporale e a Francesco Pio Naglieri. Vi do appuntamento a domani e dopodomani, due puntate speciali di Zapping dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Ragazzi, con questa non è triste.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
9: La pace si costruisce ogni giorno. Non è solo assenza di guerra, di conflitto, ma è una condizione, un'attività di armonia, dialogo, di ascolto, di fraternità, di rispetto reciproco. Ogni donna e uomo è chiamato a costruire la pace nella propria vita, in famiglia, al lavoro, in ogni luogo dove vive. Diceva Gandhi: non c'è via per la pace, ma la pace è la via. Sì, la pace si costruisce con la gentilezza, con il prendersi cura, con il riconoscere l'altro come fratello e sorella e non come un nemico. Oggi San Francesco ci ripete ancora: «Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace». Dove odio che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono. Non dobbiamo aver paura di costruire la pace, perché la pace dona vita, dona gioia, ci fa essere uomini e donne vere. In questo tempo pasquale, ascoltando il Vangelo di ogni giorno, Gesù, quando saluta i suoi discepoli, dice: pace a voi. Ed è il saluto che noi cristiani dovremmo avere impresso nelle nostre labbra, nel nostro cuore, perché solo la pace ci dona futuro, ci dona dignità, ci fa essere fratelli e sorelle.

0: La pace, un dono che dobbiamo chiedere ogni giorno al Padre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo all'interrogazione dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni. Il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dei 5 Stelle, AVS niente misure per i giovani. Super bonus, il costo è di più di 170 miliardi, quasi quanto stanziato per il PNRR, e aumentano le irregolarità.
3: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Festosa accoglienza riservata a Trump da Pechino all'arrivo in Cina del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, alle 10 cinesi. Numerosi i temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la crisi in Iran. Pechino è fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano, che passa per lo stretto di Hormuz. Dopo mesi di tensioni, dal Vaticano arriva una nuova minaccia di scomunica nei confronti dei lefebvriani, che confermano l'intenzione di ordinare nuovi vescovi a luglio. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Sarebbe una grave offesa a Dio, spiega il Cardinal Fernandez, prefetto della dottrina della fede. Con la cronaca andiamo in Campania, dove poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati riservati di imprenditori e VIP.
4: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni, che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili. Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato. Pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona: precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili. 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Vincenzo Perone, GR1.
2: Processo Concorsopoli in Umbria, condanna anche in appello tra gli altri per l'ex presidente della regione.
5: La pena nei confronti di Marini Catiuscia in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
6: Un anno e 8 mesi di reclusione all'ex presidente della regione Umbria Catiuscia Marini. 2 anni per l'ex sottosegretario all'interno e segretario regionale del Partito Democratico Giampiero Bocci e l'ex assessore alla sanità Luca Barberini. Per Catiuscia Marini, costretta alle dimissioni sulla scia dello scandalo Concorsopoli nella primavera del 2019, il sostituto procuratore generale Luca Semeraro aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tesi non condivisa dalla Corte, che l'ha condannata per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. Come chiesto dall'accusa, cade invece l'ipotesi sull'esistenza di una presunta associazione a delinquere che avrebbe orientato assunzioni e promozioni nella sanità umbra. Accusa riconosciuta in primo grado ma negata dalla Corte d'Appello per Bocci e Barberini, condannati con pene ridotte rispetto alla prima sentenza per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. 10 mesi e 20 giorni invece la pena inflitta all'ex direttore amministrativo dell'ospedale di Perugia Maurizio Valorosi, anche lui assolto dal reato associativo ma condannato per tentato peculato. Per il GR1 Massimo Solani.
2: Ora il meteo, maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: È usabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Zona Cesarini.
11: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. È il 13 maggio, sono le 21, 7 minuti e 35 secondi. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Gabriele Broccani in regia, la parte tecnica Francesco Pionalieri e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, c'è il tennis, ha ritardato il programma, quindi dovremo attendere per vedere in campo Hodar contro l'azzurro Darderi. Si sta giocando la sfida fra Svitolina e Rybakina per quanto riguarda il tabellone femminile, ma fra poco andremo dal nostro Emilio Mancuso per tutti gli aggiornamenti del caso. Intanto è iniziata la finale di Coppa Italia fra Lazio ed Inter. Allora, le formazioni quando siamo al sesto minuto ed è 0-0 fra le due squadre: Lazio con in porta Motta, un 4-3-3 in difesa Marosic, Ghila, Romagnoli e Tavares, poi a centrocampo Basic, Patrick e Taylor, in attacco Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde l'Inter con un 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco a centrocampo, Thuram e Martinez i due attaccanti. Vi daremo aggiornamenti ovviamente su questa finale di Coppa Italia e più tardi seguiremo insieme, a seconda poi dell'orario di inizio, anche il match di tennis fra Hodar e Darderi. Tutto questo fra pochissimo e poi tanti altri temi in questa serata insieme, tra cui anche il Giro d'Italia, la quinta tappa Praia Mare Potenza, e più tardi ci collegheremo con i nostri inviati appunto in giro per l'Italia per parlare di ciclismo e di questa quinta tappa.

0: Subsonica con Grida qui a Zona Cesarini, sono le 21:12 minuti e 45 secondi, ci spostiamo agli internazionali di tennis, quindi siamo a Roma, vicini agli studi di Saxa Rubra, c'è il nostro Emilio Mancuso lì per raccontarci di una giornata, Emilio, piovosa intanto e quindi ritardi sul programma, no? Ciao.
1: Buonasera a voi tutti, molto uggiosa con tante problematiche legate naturalmente alla pioggia e quindi ai match che sono slittati, a cominciare di quello tra Casper Ruud e Russo Khachanov, che si è concluso con la vittoria di Ruud dopo una lunga interruzione 6-2 al terzo, e questo ha portato allo slittamento del singolare femminile previsto alle 19, cominciato molto in ritardo, tra la Svitolina e la Rybakina. Situazione: Rybakina 6-2 il primo, Svitolina 4-2 nel secondo. Al termine di questa partita, quindi bisogna aspettare la fine di questa partita per vedere in campo, speriamo di vederlo in campo, il nostro straordinario eroe di ieri, ovvero Luciano Darderi, che sarà opposto alla speranza spagnola, a colui che è da tutti indicato come il futuro re di Spagna del tennis, naturalmente, che è Rafa Odal, Rafa come Rafa Nadale. Quindi questa sfida di quarti di finale attesissima inizierà alla fine della partita in corso, come detto, tra la Svitolina e la Rybakina. Vi diciamo della vittoria in doppio di Bolelli e Vavassori in questa giornata un po' triste per il tennis italiano, perché Lorenzo Musetti ha annunciato il forfè a Roland Garros, e dunque ci risentiremo più tardi appena scenderà in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Odal. Linea allo studio.
0: Allora, grazie Emilio Mancuso, ci sentiremo più tardi. Occasione per l'Inter nella finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, siamo al 13° minuto, sempre 0-0 fra le due squadre, ma a poco meno di un minuto fa, cross teso di Barella dalla destra verso la sinistra e praticamente all'altezza del dischetto del rigore, Lautaro Martinez ha colpito di testa bene, palla piena che è uscita di un paio di metri alla sinistra del portiere della Lazio, Di Motta, quindi subito prima occasione importante per l'Inter, che è andato vicino al vantaggio con il colpo di testa di Martinez. Fra pochissimo invece continueremo a parlare sia di tennis che di ciclismo e anche di un evento, di una finale scudetto per quanto riguarda l'hockey, il power hockey, e quindi parleremo anche di questo sport, ve lo faremo conoscere insieme, ma tutto questo fra un poco.

Depeche Mode con Just Can't Get Enough qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 50 secondi. Nella finale di Coppa Italia, parliamo di calcio, è passata in vantaggio l'Inter, Lazio-Inter, Inter in vantaggio 1-0 al 14esimo minuto con il calcio d'angolo di Di Marco, la deviazione di testa di Thuram che però è finita sulla testa di Marusic, che ha praticamente segnato un autogol perché ha provato a spazzare via, invece la palla è finita nella sua porta, quindi vantaggio dell'Inter al 14esimo minuto. Siamo ora al 17esimo minuto, non è cambiato, Lazio 0 Inter 1 con questo autogol di Marusic e due ammonizioni per l'Inter, Bissek al sesto, Bastoni al 16esimo, quindi due difensori dell'Inter ammoniti in meno di 20 minuti di gioco. Questo per quanto riguarda il calcio, mentre per quanto riguarda il tennis stiamo seguendo insieme la sfida del tabellone femminile, quarti di finale fra Rybakina e Svitolina, e a seguire proprio dopo questo match scenderanno in campo Odar e Darderi. Per quanto riguarda il tabellone maschile, sempre i quarti di finale, situazione con Svitolina che in questo momento è al servizio sul 4-3, 15 pari nel secondo set, ma il primo set è andato 6-2 a Rybakina, quindi vedremo se questo match andrà al terzo set o meno, e questo ovviamente comporterà ulteriori ritardi nell'inizio poi

Nella gara fra Odar e Darderi ci sono anche due partite di campionati esteri. Il Paris Saint-Germain sta giocando per il campionato sul campo del Lens, siamo in Ligue 1 in Francia, 21esimo minuto 0-0. In Premier League invece in campo Manchester City e Crystal Palace, anche qui risultato che non è stato sbloccato dopo 20 minuti, 0-0 fra le due squadre. Questi i risultati parziali, poi andremo anche un po' a vedere le classifiche perché sono tutti i match importanti per quanto riguarda ormai queste ultime giornate di campionato. C'è una notizia importante perché c'è stato caos totale, calendari per la 37esima giornata di campionato. Ultima idea della Lega Calcio era quella di anticipare alle 12 domenica 17 maggio il derby, posticipando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. In questo modo, secondo la Lega, sarebbe possibile salvaguardare l'ordine pubblico, ma secondo l'ANSA è già arrivata la risposta, ovvero che la proposta della Lega Calcio di anticipare le 12 di domenica il derby Roma-Lazio non è percorribile. Questo apprende l'ANSA da fonti qualificate, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Credo che nei prossimi giorni continueremo a parlare davvero di questo botta e risposta fra prefettura e Lega Calcio. Speriamo davvero si riesca a trovare una quadra.

0: Power Share, e lo facciamo, ok, e lo facciamo col presidente dei Macron Warriors, Sabio Neta, Fabio Merlino, che saluto. Buonasera Fabio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere collegati con voi.
0: Allora, Fabio, insomma, Presidente, questa è una sfida importante. Il 17 maggio al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta ci sarà la sfida decisiva della Serie A1 di questo campionato della Federazione Italiana Paralimpica di PowerShare Sport. Vogliamo un po' spiegare cos'è il PowerShare Hockey intanto ai nostri radioascoltatori?
1: Allora, il PowerShare Hockey è una disciplina che si gioca in un campo di 26 metri per 16,
0: sì,
1: in cui si gioca 5 contro 5, è giocato su carrozzine elettriche, ci sono atleti che hanno forza negli atti superiori, che utilizzano una mazza per colpire la pallina, e atleti con una ridotta mobilità che possono comunque prendere parte al gioco e essere atleti a tutti gli effetti grazie a un attrezzo montato davanti alla carrozzina chiamato T-Stick. Ecco, quindi è uno sport che negli anni è cresciuto molto, soprattutto in competitività, e quindi insomma sicuramente domenica ci sarà una delle più belle partite degli ultimi anni.
0: Beh, è un po' il classico, no, del PowerShare Hockey, questa sfida fra i...
1: Sì, negli ultimi, diciamo che negli ultimi 3 anni le sfide tra i Black Lions di Venezia e il Macromoglio Sabbioneta hanno sempre dato molto spettacolo. Cioè, siamo due squadre molto, molto forti, ben strutturate. I Black Lions di Venezia hanno vinto diversi scudetti, quindi sono sicuramente una squadra che non è mai facile battere, e noi ce la metteremo tutta. 2 anni fa ce l'abbiamo fatta a vincere lo scudetto proprio contro di loro, però poi l'anno scorso si sono ripresi in crisi. Quindi negli ultimi 3 anni diciamo che abbiamo fatto un anno a testa, quest'anno sarà la bella, mettiamola così.
0: Però Presidente Fabio Merlino, lei sta facendo un po' il modesto, perché questa regular season l'avete dominata, no, con i Macron Warriors di Sabbioneta. Insomma, sul campo si è visto quest'anno, almeno la regular season, che siete forse la squadra da battere in questa finale.
1: Ma allora, sicuramente abbiamo fatto un percorso importante, siamo arrivati primi nel girone, proprio per questo ospiteremo la finale in casa. Naturalmente tra noi e Venezia è una sfida alla pari, tanto è vero che nel giorno d'andata abbiamo vinto noi in casa loro e al ritorno hanno vinto loro in casa nostra, quindi veramente ogni partita tra noi e loro è una partita a sé da ogni punto di vista. Poi onestamente dico che noi sì, siamo forti e domenica scenderemo in campo

0: dell'umanità dall'UNESCO, quindi vogliamo dire qualcosa anche magari ai nostri radioascoltatori, a chi vuole venire a vedere questo match che sicuramente darà spettacolo e magari in una domenica avrà anche l'occasione di vedere una bellissima città come Sabbioneta.
1: Sì, Sabbioneta è una cittadina stupenda con diversi monumenti tra cui il teatro all'antica che è conosciuto in tutto il mondo, quindi invito veramente tutti a venire a vedere questa bellissima finale tra noi e Bernaios di Venezia e cogliere l'occasione appunto per fare una visita a questa stupenda città. Aggiungo che come padrino della finale ci sarà Carlton Myers,
0: certo,
1: che ci ha conosciuto un mese fa e ha voluto appunto non mancare l'appuntamento e sarà presente a dare il calcio d'inizio all'evento. Quindi per tutti, oltre che conoscere e vedere una nuova disciplina o comunque sia che magari non hanno mai visto, possono anche cogliere l'occasione per conoscere un grande dello sport italiano.
0: Assolutamente, Carlton Myers che sarà il padrino di questo match ed è un ex cestista, insomma una leggenda del basket italiano, e sicuramente farà piacere ai molti visitatori anche incontrare Carlton Myers in questa occasione che io ricordo il 17 maggio, quindi questa domenica alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Via Santuario a Sabbioneta. Ci sarà la finale di Serie 1 di Power Chair Hockey in cui si sfideranno i Macron Warriors Sabbioneta e i Black Lions Venezia, e ringrazio davvero Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta, per essere stato con noi. A presto e in bocca al lupo per domenica.
1: Grazie a voi e speriamo che insomma riusciamo a festeggiare qualcosa di bello.
0: Grazie davvero a Fabio Merlino, a presto, buona partita, buona finale domenica. Ora c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti in punto. Sulla A14 ci sono code per un incidente avvenuto tra Bologna e Borgo Panigale, l'allacciamento con la 1, rallentamenti per incidente sempre sulla A14 tra Loreto e Ancona Sud. Sulla Firenze Pisa Livorno code per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Infine sul raccordo Sicignano Potenza ci sono rallentamenti per un altro veicolo in avaria allo svincolo per Bietri. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, sono le 21:33 minuti in questo istante, 31 minuti invece di gioco nella finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter, con l'Inter in vantaggio 1-0, il vantaggio è arrivato su autogol sfortunato di Marusic al 14esimo minuto dopo un angolo battuto da Di Marco e una deviazione di testa di Thuram. Non è cambiato quindi il risultato, 31 minuti e Inter sempre in vantaggio sulla Lazio. Le altre partite in Ligue 1, Francia, si è sbloccata invece il match fra Lan e il Paris Saint-Germain, 34esimo minuto e Parigini avanti 1-0, quindi questo il parziale fin qui, è assegnato, indovinate un po', Kvaratskhelia su assist di Dembélé al 29esimo minuto. Kvaratskhelia davvero trascinatore di questa squadra. Si è sbloccato anche il match inglese di Premier fra Manchester City e Crystal Palace, 1-0 del Manchester City al 33esimo minuto, e e con il gol di Semeneio su assist di Foden al 32esimo minuto, quindi davvero poco fa. E poi c'è il match per quanto riguarda invece il tennis, ci interessa particolarmente perché nel tabellone femminile si stanno sfidando ai quarti di finale Svitolina e Rybakina, sono 1-1 nel conto dei set, 6-2 per Rybakina nel

primo 6-4 per Svitolina nel secondo, ora al servizio nel terzo parziale Rybakina sul 15-0 e questo fa slittare ulteriormente la sfida dei quarti nel tabellone maschile fra Odar e Dardeli, che sicuramente non inizierà prima delle 10, ve ne daremo conto, poi ci ricollegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire quali sono gli orari. Gli altri risultati di giornata: Rud ha battuto Kachanov in 3-7 nel tabellone maschile, al femminile Sviontek ha passato il turno battendo Pegula 6-1, 6-2.

Mannarino per un po' d'amore qui a zona Cesarini in Coppa Italia calcio, raddoppio dell'Inter quando siamo al 36esimo minuto, il raddoppio al 35esimo con Lautaro Martinez. Continuano le disavventure difensive della Lazio perché dopo l'autogol di Marusic è arrivata una brutta palla persa da Tavares, recuperata da Dumfries che si è involato verso la porta dei biancocelesti, ha passato il pallone a Martinez che da solo davanti alla porta a portiere completamente battuto di piattone ha insaccato. Quindi 2-0 dell'Inter quando siamo al 37esimo minuto, il raddoppio al 35esimo di Lautaro Martinez. Gli altri risultati parziali: sempre 1-0 del Paris Saint-Germain in Francia, Ligue 1 sul campo del Lens quando siamo al 40esimo minuto, 1-0 anche del Manchester City in Inghilterra, Premier League.

0: sul Crystal Palace al 39esimo minuto sono iniziate due partite di Liga Spagnola, sono in campo i campioni di Spagna del Barcellona sul campo dell'Alaves 0-0 all'ottavo minuto, 0-0 anche in Getafe e Mallorca, e qui siamo appena un minuto avanti, quindi al nono minuto, mentre noi fra pochissimo parleremo di ciclismo, del Giro d'Italia, della quinta tappa. Intanto il match di tennis, tabellone femminile, quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali, è sull'1-1 nel conto dei parziali, siamo al terzo set e è Svitolina avanti di un game al servizio e quindi avanti anche di un break, 15 pari in questo momento fra le due con Svitolina al servizio.
1: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose.

0: con il battito animale qui a zona Cesarini. Ci trasferiamo in Basilicata, dove credo si trovi ancora Manuel Codignoni per parlare di Giro d'Italia, di questa quinta tappa in cui c'è davvero molto da raccontare. Intanto buonasera Manuel, ciao.
1: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano da parte mia e da parte di Jacopo Teodoro, o Teodoro Prioreschi come è stato battezzato ieri, che ci manda in onda.
0: Abbiamo avuto qualche problema con i nomi ieri, sì, dobbiamo dirlo, ma insomma tutto è risolvibile comunque.
1: Comunque no, noi ci siamo spostati a Pestum, che è da dove partirà poi di fatto la tappa di domani, ma c'è da parlare tanto di questa tappa di oggi, di questa quinta tappa dove è successo veramente tutto il contrario di tutto. Allora, partendo diciamo dai fondamentali, Giulio Ciccone non è più in maglia rosa, l'ha persa perché è andata via una fuga di 13 uomini che poi via via si sono sparpagliati nel corso della frazione. La squadra di Giulio Ciccone, la Lidl Trek, non è stata in grado di tenere cucita la corsa, tanto che i migliori, e con Giulio Ciccone tutti quanti gli altri big della classifica generale, sono arrivati praticamente dopo 7 minuti. La tappa l'ha vinta lo spagnolo Igor Arrieta, che ha battuto allo sprint il portoghese Afonso Eulalio. Messa così sembra una cosa quasi normale, in realtà, ripetiamo, è successo di tutto. I due sono rimasti da soli durante la discesa che portava verso l'ultimo strappo per l'arrivo di Potenza. Arrieta è caduto, è scivolato in terra. A quel punto Eulalio si è ritrovato da solo, è caduto a sua volta anche Eulalio, e allora Arrieta gli è ritornato indietro. Nel finale Arrieta, per evitare un tombino, è arrivato lungo in una staccata di fatto e ha sbagliato strada, è tornato indietro, e Eulalio a quel punto sembrava avviato verso la vittoria, ma Arrieta è rientrato e lo ha superato e era andato a conquistare il successo di tappa, ma andando dunque a beffare il portoghese, che però può consolarsi, e che consolazione, con la maglia rosa di leader della classifica, perché dei due era quello piazzato meglio di fatto nella classifica generale e dunque va a vestire il simbolo del primato. I big sono arrivati, come detto, tutti oltre ai 7 minuti, e dunque Giulio Ciccone adesso è sesto in classifica generale, staccato di 6 e 12, poi Christian e Stork sono a 6 e 16, e tutti quanti gli altri big sono arrivati assieme, Vingegaard, Pellizzari e così via, oltre i 6 minuti. Quindi una tappa diciamo flagellata dal maltempo, addirittura pensate che sul Gran Premio della Montagna che precedeva l'arrivo di Potenza c'erano 6 gradi in cima e pioveva, è stata veramente una tappa con un meteo da tregenda. In tutto questo si è ben piazzato anche il nostro Cristian Scaroni, quinto nella tappa e al momento è il terzo nella classifica generale, migliore degli italiani, a 3.34 da Afonso Eulalio. Vi farei ascoltare la sua voce anche per farvi sentire con le emozioni auditive, diciamo, le circostanze di una tappa così terribile climaticamente. Tremava il ragazzo e si può sentire anche dalla sua voce. Prego la regia di mandarla in onda.
2: Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
3: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Credo che comunque la squadra oggi, sia con me che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
0: Brividi per Scaroni.
1: Credo, Giacomo, che ci sia poco da aggiungere.
0: No, beh, stavo pensando, brividi per Scaroni, brividi anche per noi e per tutti gli appassionati di ciclismo, perché sicuramente, ecco, non sarà stato così felice Scaroni dopo una fatica del genere, però questo ci riporta queste parole, questa voce così un po' spezzata dal freddo, dalla fatica, ci riporta a un ciclismo d'altri tempi, no? Quindi deve essere stata davvero un'emozione seguire una tappa così complicata, così difficile, con il maltempo che ha flagellato praticamente la quinta tappa dall'inizio alla fine.
1: Ma sì, ma è veramente il ciclismo di altri tempi, Giacomo, è l'espressione perfetta, perché a un certo punto non si capiva chi stava andando in fuga, perché i corridori erano tutti quanti imbacuccati, i dorsali erano coperti dalle mantelline, per cui anche gli stessi corridori, gli stessi direttori sportivi facevano fatica a capire chi fosse andato in fuga, tanto che a un certo punto, quando la fuga ha preso corpo ed erano già intorno a un minuto e mezzo, si sono accorti che in mezzo a questa manscoperta c'era Juan Enel Rubio, che era ad appena 10 secondi allora dall'allora maglia rosa Giulio Ciccone. No? E quindi tutti quanti pensavano: ok, se c'è un uomo potenziale di classifica lì, la Lidl Trek, la squadra di Giulio Ciccone, andrà a chiudere. In realtà poi non è stato possibile, perché la squadra

0: di Giulio Ciccone, anche quella di Jonathan Milan. Nel suo roster ci sono tanti passistoni ma pochi uomini di montagna, e dunque non è riuscita la squadra di Giulio Ciccone a tenere chiusa la corsa. Nessun'altra squadra aveva l'interesse a bloccare questa fuga, perché sostanzialmente poi domani ci sarà una tappa di pianura. Il primo grande verdetto arriverà venerdì sul Blockhouse, in ordine alla classifica generale Eulalio non preoccupa, e dunque di fatto si è assistita a questa situazione sotto questa pioggia battente e temperature bassissime. A un certo punto anche qualche chicco di grandine sulla corsa, corridori che cadono in discesa. A un certo punto un corridore, Paletti, è finito in mezzo al bosco, un altro è andato a sbattere contro l'ammiraglia della UAE fracassandogli un vetro. È successo veramente di tutto.
1: Mi vengono in mente immagini del passato con i ciclisti che mettevano il foglio di giornale nella maglia per il freddo. Credo questo non sia accaduto, perché ora ci sono altri indumenti tecnici, però insomma è un po' quello che avete visto oggi in qualche modo.
0: Ma sì, allora, senza voler scomodare l'epica della famosa tappa del Gavia con la neve, Van de Velde, insomma, dove effettivamente sì, lì i corridori hanno a tratti anche rischiato la vita, però quello che vi posso dire è che a un certo punto un altro degli uomini della classifica generale, che potrà lottare per il podio, Felix Gall, si è fermato, ha chiamato l'ammiraglia perché tremava. Nonostante lo sforzo di andare in salita in bici, la temperatura era così bassa e la pioggia l'aveva così fiaccato che tremava. E poi oltretutto c'è stato anche il tema delle variazioni climatiche, perché poi usciva il sole, ti togli la mantellina, ritorna subito a piovere, te la devi rimettere. È stato veramente un caos, una cosa pazzesca, bellissima, ancorché difficile da raccontare, ma che credo che potrà lasciare scorie anche nei giorni successivi in alcuni atleti.
1: Manuel Codignoni, come dicevi, quindi non dobbiamo preoccuparci da questi distacchi degli uomini di classifica, no? 6-7 minuti, penso a Vingegaard, penso a Pellizzari, e chissà anche Bernal, perché poi sono curioso di sapere che ne pensi di Bernal in questa corsa e come l'hai visto oggi.
0: Allora, partiamo dalla prima domanda. Io credo che Eulalio potrà tenere la maglia rosa anche dopo il Blockhouse, perché a meno che non abbia una crisi, io non credo che perda 6 minuti dai big, perché comunque è uno che in salita ci sa andare. Nell'arco delle 3 settimane è un corridore comunque molto giovane, tutto da testare, e poi del resto non lo diciamo noi ma lo dice il comportamento della squadra di Vingegaard e di quella di Pellizzari. Se l'hanno lasciato andare evidentemente non preoccupa, però non escludo che possa tenere la maglia anche dopo la tappa del Blockhouse, e quindi insomma possa garantirsi qualche bel giorno in maglia rosa. Su quello che concerne Bernali invece, che peraltro è un corridore a me anche molto caro, perché mi ricordo la sua vittoria al Giro d'Italia nel 2021, ragazzo dalla grande umanità e dalla grande anima italiana.
1: Sì, c'eravamo tutti e due lì al Giro, tra l'altro, quindi insomma è stata sì, un'emozione vederlo correre. Quindi
0: Ma sì, perché poi lui, tra l'altro, è stato scoperto dal compianto Gianni Savio, che lo portò, lo scovò in Colombia, lo portò alla sua squadra, l'Androni Giocattoli, e poi di fatto vendette il suo cartellino all'allora Team Sky, e da lì spiccò il volo. È un momento, questo insomma mi dà l'occasione per ricordare un gigante che ci ha lasciato paio d'anni fa, Gianni Savio. E lui, diciamo, ha avuto qualche difficoltà nella tappa di ieri, quando ha avuto, insomma, si è staccato in una salita non irresistibile, ma lì potrebbe centrare anche qualcosa il giorno di riposo, il fatto di non averlo riassorbito. Difficile che possa vincere il Giro d'Italia con Vingegaard. Io credo che il suo obiettivo sia una top 5. Ricordiamo che dopo la vittoria al Tour del 19, al Giro del 21, lui nel 22 ha rischiato di morire in un incidente in allenamento, ha dovuto reimparare a camminare da zero, ha rischiato prima di morire poi di restare paralizzato, si è rotto qualcosa come 30 ossa, non è mai tornato ai livelli, non è ancora, anzi diciamo così, l'anno scorso ha chiuso il Giro comunque in top 10, settimo, ottavo se non ricordo male. E io credo che il suo logico obiettivo possa essere una top 5 a questo Giro d'Italia, ed è ancora ben messo per quello.
1: Per quanto riguarda invece gli altri uomini di classifica, facciamo un po' di nomi oltre a Pellizzari e Vingegaard, che sappiamo, insomma, uno è la speranza azzurra di classifica, di podio quantomeno, l'altro diciamo è il grande favorito di questo Giro d'Italia.
0: Beh, allora sono tanti, c'è Felix Gall per esempio, il corridore della Decathlon Age Desert, c'è Ben O'Connor che è uno che è stato in grado di arrivare già sul podio al Giro d'Italia, e poi perché non metterci dentro anche il nostro Damiano Caruso, che certo ha dichiarato di voler puntare ad una tappa, perché oramai questo sarà il suo ultimo Giro d'Italia, ha detto un'altra top 10 non mi cambia la vita. Però insomma il leader della Bahrain Victorious si è ritirato, Santiago Buitrago, per quella caduta alla seconda tappa. Lui ci ha detto in aeroporto proprio confidenzialmente: se non mi stacco sul Blockhouse magari posso anche pensarci, ci mettiamo dentro anche lui, così come ci mettiamo dentro anche un compagno di squadra di Giulio Ciccone, Derek Gill, canadese.

0: che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, uno che tutto sommato si difende abbastanza bene anche a cronometro e potrà dire la sua per un eventuale top 5. E poi ultimo nome, ne parlavamo a cena poco fa con il resto della squadra, non ci dimentichiamo di Jai Hindley, che è un compagno di squadra di Giulio Pellizzari. Tutti quanti diamo per scontato che il capitano della Bora possa essere Giulio, anche perché l'abbiamo visto pedalare molto brillante, ma Hindley è uno che è già arrivato secondo in un Giro d'Italia e che un altro d'Italia l'ha vinto, sa come si vince il Giro, fino a questo momento non ha mai messo il naso fuori, per cui non l'abbiamo mai visto correre, ma questo vuol dire che ha risparmiato ed è ancora di fatto con i migliori.
1: Brevemente Manuel, prima di salutarci, domani cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa è già detto di questa tappa pianeggiante, la sesta del Giro d'Italia?
0: Allora, sulla carta dovrebbe essere una tappa non particolarmente complicata né particolarmente lunga, ci sono delle insidie però legate al possibile maltempo anche per domani, anche se la situazione è variabile, e poi un arrivo tutto sommato abbastanza complicato con tanto di pavè nell'ultimo tratto che può far danni. Abbiamo visto il pavè far danni già in questo Giro d'Italia nella tappa in Bulgaria, ovviamente non ci auguriamo che sia così e soprattutto ci auguriamo che possa essere finalmente la giornata per il primo squillo di Jonathan Milan, che fino a questo momento non ha ancora timbrato il cartellino, magari a domani potrebbe essere la volta buona.
1: E allora l'appuntamento è a domani a partire dalle 14:30 con i collegamenti sulle strade del Giro con tutta la squadra di Radio 1 al seguito della Corsa Rosa. Grazie a Manuel Codignoni per essere stato con noi.
0: Grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Ciao Manuel. E allora vediamo un po' cosa sta succedendo invece nelle varie sfide che stiamo seguendo. Intervallo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter. Inter in vantaggio per 2-0. I gol, anzi l'autogol al 14° di Marusic e poi il gol del raddoppio per i nerazzurri al 35° di Lautaro Martinez su assist di Dumfries. Si sta giocando anche il match dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina, gli internazionali di tennis, 1-1 nel conto dei parziali, ma nel terzo set Svitolina è avanti 3-0 sul 30-40, sempre al servizio. Svitolina avanti di due break al momento, e questa è la partita che ci dirà poi quando finirà proprio i tempi di inizio anche del match fra Odare e Darderi, che seguiremo insieme al nostro Emilio Mancuso molto probabilmente nella seconda parte della nostra trasmissione.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping.
3: Il tradizionale tappeto rosso e ad accogliere Trump, tra le altre autorità, è il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano, oltre al figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, anche un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, quasi di casa qui in Cina. Il tycoon è arrivato oggi a Pechino, domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Sul tavolo i rapporti commerciali, i dazi, la questione di Taiwan, ma anche i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran, al momento, nessun segnale di apertura. Il vice comandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Oggi due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman nello stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A Palazzo Madama è il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita, quindi ha sottolineato priorità a salari, incentivi e alle aziende e natalità.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione e lo spread basso. Bene le politiche per il mezzogiorno, dice Forza Italia con Stefania Craxi. Il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa. Le opposizioni contestano la narrazione di governo e maggioranza. Il PD con Boccia accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei e il referendum lo ha dimostrato. Patuanelli dei 5 Stelle si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams. È stata ritrovata in Friuli, Venezia Giulia, la donna scomparsa insieme ai figli il 20 aprile scorso.
5: Smobilità in Friuli, a Tarcento il posto di comando avanzato. Per 8 giorni oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato Sonia Bottacchiari, i 2 figli e i 4 cani. Sono stati rintracciati. Stanno bene e si trovano in adeguate situazioni alloggiative in una località riservata. Inquirenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti. Ospitati da qualcuno, probabilmente all'estero. E la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente reperibile se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Obiettivo prioritario adesso: ricomporre una situazione familiare che la stessa Bottacchiari descrive come fortemente problematica e consentire il rientro a casa della famiglia. Da ritenersi consentito.

0: paziente l'allontanamento dei minori. A Piacenza, per i familiari, la fine di un'angoscia durata oltre 3 settimane. Da Tarcento, per il GR1, Lillo Montaltomonella.
1: Il Senato americano ha votato a favore della conferma di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, segnando una vittoria per Trump, che si è speso per la sua designazione dopo i violenti scontri avuti con il presidente uscente Powell, esortato più volte a tagliare i tassi di interesse per sostenere l'economia. E ora a Reggio Emilia per la visita di 2 giorni della principessa Kate. Nel suo primo viaggio dopo la malattia è stata accolta da grande affetto.
2: È passata qui uscendo dal comune, e ci ha stretto la mano, ci ha detto che è stato bellissimo vedere tutta questa folla, non se l'aspettava.
3: Non si è risparmiata la principessa Kate in visita a Reggio Emilia. Dopo il saluto del sindaco in municipio, si è fermata a lungo con le centinaia di persone che erano lì ad attenderla, chi portando le fiori, chi un pensiero scritto, chi chiedendole una foto e riuscendo a strapparle un selfie.
4: Si è fermata, non ce l'aspettavamo così da vicino, c'è sempre il dubbio di dove passa, dove si fermi, quindi è stato bello. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto, è stata veramente gentilissima.
5: Siamo partiti questa mattina alle 3:15 da Lecco, siamo arrivati molto presto per essere tra i primi.
3: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
6: Un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
3: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport, prossimo giornale alle 23.
7: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme per la seconda parte della nostra trasmissione qui a Zona Cesarini su Radio 1. Sono le 22:06:25. Giacomo Prileschi al microfono con voi, regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Giovanni Leporale e redazione Tony Tisier. Iniziato anche il match, il secondo tempo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio ed Inter. L'Inter è in vantaggio 2-0, i gol nel primo tempo, l'autogol di Marusic e poi il gol di Lautaro Martinez. Partita iniziata da appena 3 minuti, c'è stato un cambio per quanto riguarda la Lazio, è uscito Patrick ed è entrato Rovella proprio all'inizio di questo secondo tempo. Mentre le altre partite in Ligue 1 Francia, il Paris Saint-Germain sta vincendo 1-0 sul campo del Lens, siamo al 47esimo minuto, raddoppio del Manchester City sul Crystal Palace in Inghilterra Premier League. Alaves e Barcellona in Spagna Liga sono al 36esimo sullo 0-0, Getafe e Mallorca 1-0 al 37esimo minuto. La partita che ci riguarda molto da vicino, internazionale di tennis, il quarto di finale fra Rybakina e Svitolina, con le due tenniste che sono sull'1-1, ma nel terzo e decisivo set è avanti Svitolina 4-2 con Rybakina ora al servizio sul 40-30, partita che sembrava indirizzata verso la vittoria finale di Svitolina, ora si è un po' riaperta con Rybakina appunto al servizio in quello che è il settimo game del terzo set sul 40-30. E poi c'è un aggiornamento per quanto riguarda invece il caos derby di Roma, la partita del 37esimo turno che non si sa bene quando si giocherà, ultima tappa di questa soppopera con la Lega Serie A che ha depositato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare appunto il derby fra Lazio e Roma lunedì alle 20:45, lo racconta Sky Sport. La proposta della Lega era stata quella di anticipare il derby fra Roma e Lazio e di conseguenza anche le altre 4 partite di Serie A alle 12 di domenica e contestualmente, lo ricordiamo, ritardare di mezz'ora alle 17:30 l'inizio della finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico. Per chi non conosce Roma, si gioca tutto lì tra l'Olimpico e il Foro Italico, due impianti che sono praticamente collegati. Una proposta che ha trovato il no però del prefetto di Roma, come riportato dall'ANSA, e ora la Lega Serie A affonda con l'ultima arma a sua disposizione, ovvero quella del ricorso del TAR. A questo punto la decisione è prevista per domani pomeriggio.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar qui a Zona Cesarini, quando siamo arrivati alle 22:12 minuti, finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter si sta giocando all'Olimpico di Roma. Inter in vantaggio per 2-0, i gol tutti nel primo tempo. Ora siamo al 53esimo minuto, al 14esimo l'autogol di Marusic e poi al 35esimo Martinez, la Toro Martinez, il gol di la Toro Martinez su assist di Dumfries. C'è stata adesso un'altra occasione importante per l'Inter, che continua ad attaccare, ancora problemi per quanto riguarda Tavares e Thuram, che era quasi riuscito a recuperare un pallone su cui invece è intervenuto in uscita bassa il portiere dei biancocelesti Motta a sventare il pericolo. E c'è stato anche un cambio, l'unico della gara fin qui, proprio all'inizio del secondo tempo per i biancocelesti è uscito Patrick ed è entrato Rovella. Le altre partite che stiamo seguendo sono la Ligue 1 nei campionati esteri, quindi in Francia, col Paris Saint-Germain che vince 1-0 sul campo del Lan al 53esimo minuto, ha segnato Kvaratskhelia nel primo tempo, 2-0 del Manchester City sul Crystal Palace al 56esimo minuto. Non si sblocca in Spagna, lì eravamo in Inghilterra in Premier League, in Spagna l'Aves Barcellona, Barcellona già campione di Spagna al 42esimo, 0-0 fra le due squadre, raddoppia il Getafe invece 2-0 sul Mallorca quando siamo al 43esimo minuto. Queste due partite della Liga Spagnola sono tutte agli sgoccioli del primo tempo, mentre per quanto riguarda il match degli internazionali di tennis, quindi rimaniamo vicini allo Stadio Olimpico, sempre a Roma, al Foro Italico, agli internazionali d'Italia, Svitolina e Rybakina in questo quarto di finale del tabellone femminile sono sull'1-1 nel conto dei parziali, ma Svitolina nel terzo e decisivo set è avanti 5-3 e adesso Rybakina andrà al servizio per rimanere nel match, e fra pochissimo ne andremo proprio al Foro Italico dal nostro Emilio Mancuso anche per sapere cosa succederà e cosa attenderci da questa serata, visto che il match fra Odar e Darderi, quarti di finale del tabellone maschile con l'azzurro Darderi in campo, è ancora posticipato, non inizierà probabilmente prima delle 22:30, dobbiamo capire

dire, insomma, un po' questa giornata complicata, come avete sentito anche al Giro d'Italia, tanta pioggia, beh, è caduta anche a Roma e quindi programma ritardato per quanto riguarda anche gli internazionali di tennis.

Album, pezzo, traccia pubblicata nel 2010, estratta dall'album Brothers del duo rock statunitense Hauling for You, che abbiamo ascoltato proprio adesso qui a Zona Cesarini su Radio 1. Occasionissima in Coppa Italia per quanto riguarda la Lazio, che sta perdendo 2-0 contro l'Inter quando siamo al 59esimo minuto in questa finalissima di Coppa Italia, occasionissima per Noslin, che all'altezza del dischetto ha avuto la possibilità di calciare praticamente indisturbato dentro l'area dell'Inter, palla che però è finita fuori alla sinistra di Martinez di almeno un metro. Non ha inquadrato la porta Noslin, sarebbe stata un'occasione importante per accorciare le distanze in questo secondo tempo. 59esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finale di Coppa Italia, i gol tutti nel primo tempo. Marusic al 14esimo, l'autogol del biancoceleste, e poi il raddoppio di Lautaro Martinez al 35esimo su assist di Dumfries. Siamo in attesa di collegarci col nostro Emilio Mancuso, che si trova agli internazionali di tennis vicino allo stadio olimpico dove si sta disputando la finale di Coppa Italia a Roma. Sta andando per le lunghe il match dei quarti nel campo centrale del tabellone femminile fra Svitolina e Rybakina, 1-1 nel conto dei set, ma nel terzo e decisivo parziale siamo 5-4 per Svitolina, che adesso servirà per il match, ma si è fatta rimontare un paio di break di vantaggio e sta faticando non poco a portare a casa l'incontro. Tutto questo ci dirà poi quando inizierà il match che ci interessa ancora più da vicino,

quello dei quarti del tabellone maschile fra lo spagnolo Odar e il nostro azzurro Darderi, e fra pochissimo andremo proprio da Emilio Mancuso per sapere cosa sta succedendo e come procede questa giornata di pioggia e di complicazioni per quanto riguarda il programma agli internazionali di tennis di Roma.

0: Questo era Vasco Rossi con l'inconfondibile Vado al massimo. 22:23 minuti e 40 secondi qui a Zona Cesarini su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi. E la finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter, con l'Inter sempre in vantaggio 2-0 quando siamo al 65esimo minuto di questa sfida all'Olimpico, che deciderà chi alzerà il trofeo della Coppa Italia, mentre è appena finito il match del tabellone femminile dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali di tennis. E allora andiamo da Emilio Mancuso per sapere com'è andata e per capire quando inizierà quello fra Hodar e Dardari. Ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti qui dal

0: campo centrale del Foro Italico, siamo stati buoni profeti, perché ci eravamo detti, ricorderai Giacomo, che la partita di Darderi non sarebbe cominciata prima delle 10:30, insomma, e ci siamo praticamente andati molto molto vicini, perché pochissimi istanti fa una bravissima Elina Svitolina ha rimontato e battuto 6-4 al terzo la kazaka Elena Rybakina, e dunque la Svitolina in semifinale, lei che ha già vinto due volte gli internazionali d'Italia a caccia del trace. La Svitolina, una giocatrice difficilissima da affrontare su queste superfici, e infatti devo dire ci aveva molto sorpreso anche il 6-2 iniziale della Rybakina, mentre oggi la vittoria facile di una ritrovata, dobbiamo dire, Iga Swiatek, 6-1-6-2 contro l'americana Jessica Pegula, dunque una vittoria molto pesante quella della Swiatek. Mentre lo ribadiamo a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, la vittoria di Casper Ruud dopo una lunga interruzione per pioggia, 6-2 al terzo contro Karen Khachanov, e tra poco qui sul campo centrale lo stanno preparando, stanno cambiando la rete naturalmente da WTA a ATP, e tra pochissimo sul campo centrale ci sarà il nostro Luciano Darderi contro lo spagnolo Rafa Odar, la nuova stella del tennis mondiale, per parlare di questo, di altro, di questo torneo, di Jannik Sinner, di quello che sta succedendo, di questo momento magico. Abbiamo con noi un grande imprenditore, un grande conoscitore del tennis, molto vicino al tennis, come Paolo da Milano, che è stato nostro ospite tante volte. Buonasera da Milano, bentornato su Radio 1. Buonasera qui a Zona Cesarini, e grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti anche da parte mia.
0: E grazie per aver scalato, perché diciamo agli ascoltatori, per arrivare in cabina bisogna fare una sorta di scalata.
1: Beh sì, in effetti, bisogna essere allenati per arrivare fino a qua. Bravi, esatto. Complimenti.
0: Esatto, lo facciamo tante volte al giorno. Che sensazione si prova a vedere da quassù, da una sorta di astronave, questo stadio pienissimo alle 10:30 di sera in attesa di un italiano?
1: Beh, una bellissima sensazione, fra l'altro è una serata anche non particolarmente piacevole da un punto di vista climatico, perché è piuttosto freddo.
0: C'è tanta umidità.
1: Esatto, però questo dimostra la grande passione che c'è nei confronti di questo sport. Quindi bellissimo vedere così tanta gente, appassionati anche nei confronti del tennis femminile, una partita importante. Ha visto fra l'altro la Svitolina ancora vincere, nonostante.
0: L'abbiamo detto.
1: Quindi bravissima. E adesso aspettiamo la grande sorpresa del torneo, per cui forza Darderi.
0: Assolutamente sì, perché Luciano Darderi, devo dire, a me è un giocatore che piace tantissimo, è in rampa di lancio. Più volte gli ho detto che personalmente penso che, vero, la terra è la sua superficie preferita, però sul cemento può ottenere grandi grandi risultati. Intanto la prima volta nei quarti di finale in un torneo di questa categoria, Masters 1000, e dopo aver battuto, non ci dimentichiamo, rimonta a Tommy Paul, una partita che oggettivamente dopo il primo set nessuno avrebbe potuto immaginare che poi Darderi l'avrebbe vinta. Dopo aver battuto ieri in un match pazzesco, con 4 match point cancellati durante un tie break interminabile del secondo set, Alexander Zverev ha dato a Zverev 6-0 al terzo, ok? È numero 16 del mondo virtuale, continua questa scalata, questa salita di Luciano Darderi, e adesso stasera ha un altro avversario molto molto complicato, perché Odar davvero ci fa sognare gli spagnoli, è un giocatore difficilissimo da affrontare, e quello di stasera sarà un test durissimo per Luciano Darderi.
1: Sì, assolutamente, Darderi ha dato una dimostrazione di quelle che sono le sue caratteristiche migliori, quindi un grandissimo combattente. Come dicevi tu, adesso è un giocatore che ha dato il meglio sulla terra rossa. Se pensiamo, oggi è riuscito a raggiungere la 18ª posizione soltanto giocando sulla terra rossa.
0: Esatto.
1: Per cui immaginiamo nel momento in cui
0: anche
1: dovesse.
0: Anche se ha fatto
1: poi
0: molto bene in Australia.
1: Sì, però immaginiamo dovesse riuscire a migliorare poi le sue caratteristiche anche sui terreni veloci. Certamente il potenziale di questo ragazzo è altissimo. Lo aspettavamo da tempo, noi poi personalmente lo abbiamo anche sponsorizzato, insomma, da un po' di anni, abbiamo visto già in lui già qualche anno fa comunque la possibilità che potesse fare bene, e oggi noi siamo particolarmente contenti, ma così come un po' tutti i tifosi italiani, di vederlo arrivare a così tanto, così a lungo nel torneo, no? Così avanti nel tabellone del torneo. Stasera una partita

È importante perché incontra un altro giocatore molto giovane di grande talento, però insomma credo che Luciano abbia dimostrato di saper combattere anche contro situazioni difficili, come ricordavi tu, riuscire a rimontare contro giocatori così accreditati come prima l'americano Polo e poi dopo addirittura la testa di serie numero 2. Credo e spero che insomma abbia raggiunto anche una maturità da un punto di vista

0: logico, no? Perché poi noi sappiamo che nel tennis è importante giocare bene, ma è anche importante da un punto di vista psicologico saper interpretare al meglio le difficoltà della partita e le varie situazioni che si presentano durante la partita. Quindi, insomma, forza d'Aderi, speriamo, sarebbe davvero bellissimo.
1: Sarebbe bellissimo un altro italiano in semifinale, perché noi diamo per scontato Jannik Sinner, adesso però ne parliamo. È una partita durissima questa, perché ieri ha speso tanto per battere Zverev, è inutile girarci intorno. Zverev si è lasciato andare, se l'è presa col campo, come spesso gli capita, ha perso un po', come dire, la brocca, perché oggettivamente è una partita con 4 match point a favore non trasformati, è una partita che gli ha fatto un po' saltare i nervi, e adesso è già a Parigi e di conseguenza questa sera stanno preparando il campo, che è molto lento, quindi non sarà assolutamente facile giocare a quest'ora. Ancora devono scendere in campo, sono le 22:30. Pensate, se dovesse andare al terzo set, Paolo, andrebbe ben oltre la mezzanotte. Oggettivamente non è una condizione facile, però d'altra parte questo è anche il calendario, e Luciano deve essere bravo a superare anche questo ostacolo, oltre a quello di Rafa Odar, che in Spagna dicono è il nuovo Nadal. Di Nadal intanto c'è il nome.
0: Sì, allora in questo momento certo il ragazzo ha fatto già vedere delle cose bellissime, ma insomma abbiamo già visto anche con altri ragazzi giovani, no? Se pensiamo al giocatore brasiliano, no? Che qui a Roma è uscito
1: con Fonseca,
0: che è uscito già nei primi turni. Questi ragazzi magari riescono ad avere degli exploit importanti, magari anche soltanto per qualche mese, ma ribadiamo sempre, la grande caratteristica del nostro campione Sinner è proprio quella, la continuità e la costanza. Ora il talento spagnolo dovrà dimostrare un po' questo. Diciamo che fare paragoni oggi con quello che è stato un mostro sacro del nostro sport, del tennis, diventa molto difficile.
1: Non c'è dubbio. A proposito di Spagna, un torneo senza Alcaraz è un torneo che perde tanto.
0: Assolutamente sì, perché oramai tutti gli appassionati a livello mondiale si aspettano sempre una finale fra Sinner e Alcaraz. Beh, un po' sta succedendo quello che è successo anche l'anno scorso, dove abbiamo dovuto rinunciare ad avere Sinner per un certo periodo dell'anno. Quest'anno succede ad Alcaraz. Sinner, a differenza di Alcaraz, sta dimostrando, incrociamo le dita, se non altro di non patire questa assenza, perché molti di noi l'altro anno avevano anche notato quanto Alcaraz si fosse un po' perso, non nell'avere il suo avversario forse più difficile, ma anche preferito.
1: Non c'è dubbio, è un torneo che naturalmente senza Alcaraz perde tanto. La finale dell'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, con Jannik Sinner al rientro. E a proposito di Jannik Sinner, un anno dopo, 365 giorni dopo, ma come cambia la vita, perché tornava l'anno scorso dalla squalifica ingiustissima per il caso Costebol e riuscì ad arrivare in finale contro Alcaraz, perse in due set, ma un primo set che poteva portarsela a casa. E un anno dopo abbiamo Sinner, che ha vinto 5 Masters 1000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e ha 31 vittorie consecutive nei tornei di questa categoria come Novak Djokovic. Domani può fare il record assoluto, sono 15 mi pare vittorie consecutive sulla terra battuta, sarà numero 1 di record in record. Io credo che voglia battere tutti i record in questo 2026. È un Sinner che intanto ha detto di sì a Roma, e credo, non so se da Milano è d'accordo, che se ci fosse stato qualsiasi altro torneo non avrebbe giocato, perché davvero ha le pile scariche, quindi c'era gli internazionali, non poteva dire di no. Però davvero sta giocando punto per punto, partita per partita, e cerca di non sprecare nemmeno un grammo di energia.
0: Sì, beh, certo, non è una vita facile, spesso insomma è anche alta l'invidia nei confronti di questi giocatori, di questi sportivi così conosciuti, ma poi se si va a guardare anche quella che è la qualità della loro vita, Sinner, si diceva l'altro giorno, leggevo su un articolo, che praticamente negli ultimi 3 mesi ha giocato un giorno sì, un giorno no. Se poi pensi agli allenamenti, se poi pensi anche al fatto che bisogna cercare di riposare, di concentrarsi, insomma davvero è una vita dispendiosa sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto psicologico. Ma che dire, Sinner ormai sugli aggettivi non sappiamo neanche più cosa poter

0: quali poter usare di diverse. È un giocatore straordinario, credo che, ma ormai è opinione di tanti, no? degli esperti, dei tecnici, che veramente lo si possa paragonare a quella che è stata l'epoca d'oro del tennis, che ha visto i tre grandi, Federer, Nadal e Djokovic. Forse lui insieme ad Alcaraz davvero meritano, no, di avere preso il testimone e di continuare quella che è stata una qualità così alta del nostro sport.
1: Non c'è dubbio, e adesso vedremo questa sfida di domani. Ricordiamo, a beneficio anche dei nostri ascoltatori, di tutti gli appassionati che riempiranno di nuovo il campo centrale, ma non solo, Sinner contro Rublev, il russo in ripresa, uno che insomma è stato molto in alto in classifica, ha avuto un momento di appannamento, però ha vinto una partita non facile, è stato anche un po' fortunato contro il georgiano Bashirashvili. E adesso con Rublev, Sinner domani, quarti di finale, probabilmente un avversario oggettivamente, guardando quelli che ha affrontato, di un livello superiore.
2: Da Milano Mancuso, sì, no, intervengo da studio solamente, sì, per un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, sempre 2-0 per l'Inter, siamo al 77esimo minuto, parliamo di calcio, piccola parentesi calcistica, c'è stata un'occasione due minuti fa importantissima per la Lazio di accorciare le distanze con Dia, che si è trovato a tu per tu con Martinez, ha colpito il pallone in maniera sporca proprio davanti al portiere, che l'ha ipnotizzato, ha parato anche un po' in maniera fortunosa di faccia, e quindi il risultato è ancora sul 2-0 per i nerazzurri. Ora una serie di scaramucce e probabilmente arriveranno altre ammonizioni, ci sono stati vari cambi da una parte e dall'altra, è entrato Cancellieri al posto di Isaksen per la Lazio, Lazzari al posto di Marosic, appunto Dia al posto di Zaccagni, autore dell'occasione per la Lazio. Per quanto riguarda l'Inter invece, Luis Enrique per Dumfries, Mkhitaryan per Sucic, Carlos Augusto per Bastoni e Bonny per Martinez. 78esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finalissima di Coppa Italia. Torniamo al tennis, agli internazionali, da Mancuso e da Milano, visto che siamo ancora in attesa dell'inizio del match, vi do uno spunto, anche il doppio, no, con Bolelli e Vavassori.
1: Non c'è dubbio, l'avevamo detto nel precedente collegamento, la vittoria di oggi di Borelli e Vavassori, anche loro puntano ad arrivare in fondo, però la verità è che ormai l'Italia ha così tanti giocatori che seguirli tutti, Paolo, da Milano è diventato quasi una mission impossible.
0: Sì, grande merito alla federazione, questa è sicuramente la dimostrazione che hanno lavorato così tanto bene nel corso degli anni. Grande merito anche al fatto di avere comunque il numero uno al mondo. Se pensate alla famosa epoca di Tomba nello sci, no? Ecco, un giocatore straordinario, ma se ci ricordiamo, dietro di lui comunque ci furono anche tanti altri sciatori importanti che probabilmente presero anche fiducia dall'avere un campione come Tomba. Oggi probabilmente si sta.
1: Oswald Tötsch, la lista è lunga, esatto. C'erano Girardelli, Zubringer, Peter Müller.
0: Esatto. Quindi probabilmente oggi si sta verificando anche un po' la stessa cosa, Sin sta un po' trainando i nostri giocatori, sta dando loro fiducia e quindi le qualità stanno venendo fuori. Ma sì, il doppio bello, io dico sempre, è un peccato che non sia seguito.
1: Paolo da Milano
0: tanto...
1: ama giocare in doppio, se non sbaglio.
0: Beh sì, poi col passare degli anni diciamo che il doppio diventa anche più facile da giocare. Però a livello di questi ragazzi qua è veramente molto spettacolare. Oggi loro due sono stati bravissimi, come oramai ci hanno già abituato da tempo, sono una delle coppie più forti, sono già venuti a Torino a giocare le fasi finali, già credo da due edizioni a questa parte, per cui insomma.
1: L'anno scorso pensavo potessero vincere, a dire la verità, per come erano partiti.
0: E poi fra l'altro sono molto importanti anche per il discorso di Coppa Davis, perché credo che il capitano Volandri possa stare tranquillo sia sotto l'aspetto del singolo che sotto l'aspetto del doppio.
1: Beh, non ci dimentichiamo che l'ultima Coppa Davis a Bologna l'abbiamo vinta con Berrettini e Cobolli, insomma, il singolare. Tanto per ricordarlo. Tanto il campo è pronto praticamente, le linee sono state completamente ripulite, la rete è stata posizionata nel punto giusto e dunque direi che tra una manciata di minuti scenderanno in campo Luciano Darderi e Rafa Oder. La gente balla sulle tribune, si mantiene anche un po' calda perché fa freddo stasera, e quindi molti sono impacoccati perché fa davvero freddo stasera qui al Foro Italico, c'è davvero tantissima umidità. Sinner, Rublev, vedremo Darderi

0: come andrà. È stata una giornata, dobbiamo dire, triste dal versante Musetti, perché soffre con questi infortuni a ripetizione, una stagione maledetta da quell'infortunio contro Novak Djokovic in Australia, una partita praticamente vinta, poi persa su. Da allora praticamente non abbiamo visto più Lorenzo, che naturalmente ha perso e continua a perdere tante posizioni, e questi fastidi che continuano a ripetersi davvero ci fanno tanto preoccupare.
1: Sì, ancora di più perché qui a Roma si era presentato comunque in forma, aveva battuto un giocatore come Sarundolo, che è un giocatore difficilissimo,
0: molto.
1: Soprattutto sulla terra rossa, quindi tutti noi avevamo sperato davvero che Musetti potesse rientrare agli valori ultimi che ci aveva fatto conoscere. Peccato perché effettivamente questi problemi muscolari lo stanno già tormentando da parecchio tempo, e speriamo che questa sia l'ultima volta e soprattutto che possa recuperare prima possibile.
0: E speriamo naturalmente che possa recuperare per Wimbledon, perché naturalmente per lui pesa tanto il no alla Roland Garros. Ci consoliamo adesso con Luciano Darderi, ci consoliamo con Flavio Cobolli, naturalmente Jannik Sinner. Oggi un tifoso qui Paolo, dialogando, mi ha detto: il mio sogno, non so se è il sogno di Paolo da Milano, il mio sogno è vedere 4 italiani tra i 10.
1: Beh, oddio, adesso di sogni che hanno realizzato ce ne sono tanti, no? Mi faceva un po' sorridere l'altro giorno in tribuna che qualcuno alla vittoria troppo facile di Sinner dice: no, ma così è troppo facile. Ho detto: sì, però aspettate, perché abbiamo aspettato per anni di avere il numero uno, adesso mica ci lamenteremo che vince con troppa facilità, ecco. Quindi si fa anche in fretta ad abituarsi troppo bene, come sappiamo.
0: Oltre a Sinner, chi ha visto meglio Paolo da Milano di quelli che sono ancora in Leeds?
1: Ma io devo dire che ho visto benissimo anche l'altro spagnolo, no? Quello che giocherà.
0: L'andalusa?
1: Sì, assolutamente. Fra l'altro è un ragazzo molto fortunato perché era uscito nelle qualificazioni, poi è stato ripescato ed è riuscito a imbroccare un torneo importante. Fra l'altro giovanissimo, credo del 2006, l'ho visto l'altra sera. Mi ha molto impressionato Tirante, che purtroppo ha battuto il nostro Cobolli, però devo dire che effettivamente quella sera lì ha fatto una prestazione incredibile. Quindi
0: ingiocabile quella sera.
1: Nonostante Cobolli abbia anche lui giocato bene, è stata veramente una prestazione eccellente. Però insomma è divertente anche andare a vedere questi giovani giocatori che si stanno affacciando alla ribalta e scoprirne le caratteristiche e cercare di individuarne il talento.
0: Una battuta, stanno per entrare in campo i giocatori, una battuta sul parco del Foro Italico centrale, che lo sappiamo alla fine del torneo partiranno i lavori per rifarlo. C'è il nuovo stadio all'interno dello stadio De Marmi, la BNP Paribas Arena, molto bella. Ci sono tanti altri campi in giro qui per il parco e Foro Italico, immenso, e c'è tantissima gente. Pensate, oggi che siamo a mercoledì, mancano giovedì, venerdì, sabato e domenica, mancano 4 giorni, è stato tagliato il traguardo dei 397.000 spettatori, qualcosa di pazzesco.
1: Sì, beh, complimenti all'organizzazione, bisogna dirlo, perché è vero, avere degli sportivi italiani che raggiungono.
0: Complimenti al presidente Pinacchi, che ha detto: supereremo di sicuro i 400.000, chissà che non andremo molto molto oltre.
1: Assolutamente, beh, il presidente, ma ovviamente anche tutta l'organizzazione, che stanno lavorando bene, hanno fatto veramente un lavoro eccellente, ma perché è la migliore interpretazione di quello che deve essere un evento sportivo oggi, cioè c'è l'evento, ci sono gli sportivi, ma poi intorno bisogna essere capaci di dare anche quello che è un servizio a tutti coloro che vengono poi a partecipare all'evento. Quindi oggi parliamo di un servizio di ristoranti altissimo, di grandissima qualità. Poco fa abbiamo assistito anche alla musica, questo è anche un po' il modello.
0: C'è il DJ qui, alla cabina sua, il DJ c'è.
1: Esatto,
0: cabina.
1: Esatto, quindi un po' il modello anglosassone, ossia vado a vedere l'evento sportivo, ma
0: adesso Roma in bianco
1: comunque
0: e nero, per farci preparare. Farci gustare questo prepartita di Odar contro Darderi, insomma ci sono.
1: E beh, immagini. Roma poi fa la sua parte, perché insomma venire a vedere un torneo così ben organizzato, con grandi sportivi, con grandi talenti italiani, e poi avere la possibilità di spendere qualche giorno a Roma, credo che sia una cosa unica.
0: Esattamente. Quindi questo parco del Foro Italico è davvero bellissimo, pieno di gente. E stasera intanto stanno entrando in campo i giocatori. Il primo è lo spagnolo.

0: insieme allo spagnolo Rafa Oldar. E tra poco vedremo insieme a lui Luciano Darderi, che entrerà e vi faremo sentire l'applauso, il boato del pubblico che gioca in casa, perché lui è praticamente romano. Eccolo, sentite il boato del centrale per Luciano Darderi, per il gladiatore, per Luciano Darderi, che è carico tantissimo. L'abbiamo visto tanto carico, poi il sorriso sulle labbra. Una partita difficilissima, complicata per lui stasera, ma nulla è impossibile per il Darderi di questa edizione 2026 degli internazionali BNL d'Italia. Un giocatore che davvero ha ottenuto risultati straordinari, e tra poco incomincerà questa sfida dei quarti di finale contro Rafa Oldar. Noi ringraziamo Paolo da Milano, perché,
1: grazie a voi.
0: Abbiamo rubato un po' di tempo, grazie per essere stato con noi. Buona partita, buon proseguimento di torneo, c'è tanto da fare, pensando anche a Torino. Non abbiamo parlato di Torino perché sembra molto in là, però insomma è solo tra qualche mese, un'edizione, quella delle finals, che arriverà, dove naturalmente ci sono evidentemente tantissime aspettative. Se vai a vedere la race, i sogni aumentano.
1: Sì, ma credo che Sinner ormai sia già qualificato.
0: Sinner è già qualificato.
1: Ormai non abbiamo più da aspettare.
0: Sinner
1: no, ecco, quello sì, auguriamoci di avere più italiani, quello sarebbe molto bello.
0: L'anno scorso due, magari facciamo tre, va così. Così magari abbiamo due gironcini con un derby nel gironcino. Va, diciamo così. Grazie a Paolo da Milano per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Bene, grazie ancora a Paolo da Milano per essere stato con noi. E allora tra pochissimo cominceranno gli esercizi di riscaldamento. Luciano Darderi e Rafa Oldar in questa serata fredda, umida, difficile, perché non è facile giocare con queste temperature. Non è facile giocare con queste temperature. Pensate, c'è così tanta umidità che il vetro della nostra postazione praticamente si è creata una condensa che è difficile anche vedere il campo. Quindi vi lascio immaginare.
2: Allora Emilio, ti lasciamo il tempo di asciugare il vetro in qualche modo per riuscire a vedere meglio il match.
0: Molto difficile,
2: ecco, perché adesso diamo un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia e fra pochissimo torneremo agli internazionali invece d'Italia di tennis per seguire i primi scambi di questo match fra Oldar e Darderi, visto che siamo anche agli sgoccioli della trasmissione. Quindi seguiremo insieme una decina di minuti di questo match in Coppa Italia. 89esimo minuto, l'Inter è sempre in vantaggio 2-0 sulla Lazio. 5 minuti fa c'è stata una piccola rissa, un intervento di Pedro in scivolata, sul centrocampista, all'esterno dell'Inter Di Marco, e è arrivato un cartellino giallo per entrambi, cartellino giallo anche per Barella. C'è stata una piccola zuffa nel mentre, e ora davvero l'Inter è vicinissima alla sua decima Coppa Italia, perché manca un minuto alla fine dei tempi regolamentari e più poi ulteriore recupero, e seguiremo insieme questi ultimi minuti e vi daremo aggiornamenti, e nel mentre torneremo ancora da Emilio Mancuso per seguire i primi scambi del match fra Oldar e Darderi per quanto riguarda i quarti degli internazionali di tennis. No matter what, no matter what.

0: Lady Gaga con Runaway qui a Zona Cesarini. Siamo negli ultimi minuti di trasmissione, 5 minuti di recupero nella finale di Coppa Italia. Parliamo di calcio fra Lazio e Inter. Inter sempre in vantaggio 2-0, siamo al 93esimo minuto, quindi avremo il tempo probabilmente di darvi il finale almeno di un clamoroso recupero della Lazio. Mancano 3 minuti alla fine di questo match e sta per iniziare il quarto di finale all'Internazionale di Tennis fra Odar, lo spagnolo, e l'azzurro Darderi. Allora dedicheremo questi ultimi minuti proprio a raccontarvi questo match con Emilio Mancuso. Emilio, ti richiederemo la linea giusto per il risultato della finale della Coppa Italia. A te.
1: Grazie Giacomo per i puntuali interventi su quanto sta succedendo praticamente a un tiro di schioppo da qui allo Stadio Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. E dunque ci siamo quasi, un po' in ritardo in questa giornata sicuramente non facile per quanto riguarda il torneo di Roma, ma intanto abbiamo in collegamento, lo ringraziamo, Gipo Arbino, per tantissimi anni l'allenatore, coach ma tanto altro di Lorenzo Sonnego, uno che di tennis se ne intende come pochi. Buonasera Arbino, ben arrivato a Zona Cesarini.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie per essere in nostra compagnia. Stanno proprio per cominciare adesso, Gipo, questi due giocatori, Odar e Darderi, sono le 22:52, faremo notte evidentemente, come peraltro in tante occasioni in queste giornate agli internazionali BNL d'Italia. Come ricordavamo prima con Paolo da Milano, l'italo argentino ha compiuto un paio di miracoli di quelli veri, prima rimontando Tommy Paul e poi battendo ieri in un modo pazzesco con 4 match point cancellati e Sasha Zverev. Per un giocatore, dopo due partite così vinte con due super giocatori, perché Paul e Zverev sono due giocatori importanti, non ci sono dubbi, quanto ti carica, quanto è importante averle portate a casa? E adesso un'occasione pazzesca, si gioca la semifinale con questo spagnolo in rampa di lancio che si chiama Rafa.
2: Sì, certamente questi due risultati sicuramente gli hanno dato una fiducia incredibile, ha espresso in queste due partite una grinta e una determinazione pazzesca, quelle che ha sempre avuto ovviamente e che lo contraddistinguono, quindi sarà senz'altro un match molto, molto interessante, molto bello e avvincente.
1: È un match importante anche per la classifica, perché Odar in pratica è in questa scalata incredibile, già tra i primi 20 giocatori del mondo. Intanto sbaglia con il dritto lo spagnolo, 15-30 nel primo game dell'incontro con Odar al servizio contro Luciano Darderi. Luciano Darderi che naturalmente continua a scalare la classifica, virtualmente in caso di vittoria sarebbe numero 16, che significa anche poi essere testa di serie a Roland Garros, sarebbe un traguardo incredibile. Gran passante, un passante alla Ivan Lendl, quello di Luciano Darderi, un passante in corsa con il dritto freddato letteralmente Rafa Odar, e come inizio non c'è male, siamo 15-40, dunque subito due palle break per l'azzurro. Un ottimo inizio, Gipo.
2: Sì, è un ottimo inizio, anche perché Jodar è un giocatore con un servizio eccezionale e comunque ti pressa e cerca di comandare fin dall'inizio, quindi è un buonissimo punteggio. Adesso speriamo in bene, perché partire col break è senz'altro una situazione favorevole.
1: Ed è arrivato subito il break con un altro errore di diritto da parte dello spagnolo, subito 1-0 con i cori del pubblico, lo sentite, 1-0 per Luciano Darderi qui sul centrale del Foritalico
0: contro... Ti interrompo, sì, velocemente, visto che è iniziato bene il match di Darderi nel tennis, è finita la finale di Coppa Italia e l'ha vinta l'Inter vince la Coppa Italia 2026 2-0 contro la Lazio. I gol, l'autogol di Marusic al 14esimo e il gol di Martinez, la Toro Martinez, al 35esimo, decima Coppa Italia della storia per i nerazzurri, che tornano alla vittoria dopo l'ultima volta nel 2023. Questo il risultato finale all'Olimpico, a pochi metri dagli internazionali di tennis al Foro Italico, dove invece si sta disputando questo quarto di finale degli internazionali fra Odar e Dardelli. Torniamo ad Emilio Mancuso per gli ultimi 2-3 minuti insieme per seguire questo match.
1: E cerchiamo di condensarli bene. Dunque è arrivato il doublete, per così dire, per leader, con questa stellina d'argento per la decima Coppa Italia in bacheca. Lo scambio durissimo da fondo campo con la palla corta tentata, o meglio l'approccio con il dritto da parte di Odar, con un punto ancora per Luciano Dardelli. Approfittiamo della presenza di Gipo Arbino, che magari richiameremo poi nei prossimi giorni per ritornare a parlare degli internazionali, visto che non c'è tantissimo tempo stasera. Gipo, un torneo fin qui come l'hai visto in generale? Un minuto, perché siamo praticamente in chiusura, e poi vorrei sapere anche il tuo punto di vista sulla sfida di domani di Jannik Sinner contro Andrei Rublev.
2: Ma un torneo eccezionale, io ho avuto la fortuna di esserci tutti anni, devo dire che quest'anno c'è stata un'affluenza incredibile di pubblico, il Foro Italico è stato allestito in maniera incredibile, e ovviamente anche la presenza dei giocatori, che sono tutti comunque contentissimi per l'organizzazione, per comunque si svolge a Roma e che loro amano un po' tutti, non solo gli italiani, e quindi devo dire che è un torneo fino adesso di grandissimo successo.
1: E come ricordato, oggi è stata superata quota 397.000 presenze al Foro Italico, davvero una cifra pazzesca, altro che 400.000, molto molto molto molto di più gli spettatori presenti quest'anno qui nel parco bellissimo del Foro Italico. 30-15 sul servizio di Luciano Dardelli, che conduce 1-0 con un break subito in apertura, e poi statisticamente si conferma anche stasera. Gipo Arbino, 30 secondi, una tua risposta: chi serve per primo quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre cede il servizio.
2: Ma è sulla terra, in linea di massima, che vince il sorteggio per sempre il servizio all'altro, perché sfrutta il fatto che l'avversario è freddo, e di conseguenza servire non da caldissimo può portarti la chance di fare break, e così è stato.
1: E non c'è dubbio. Intanto 40-15, ci prendiamo qualche altro secondo prima della chiusura della puntata di stasera di Zona Cesarini. 40-15 con due opportunità per Luciano Dardelli per andare sul 2-0 subito all'inizio di questa sfida contro Rafa Odar. Sarebbe importante per Dardelli partire bene, come ha fatto, continuare. Adesso invece ha piazzato doppio fallo, perché Odar è molto molto molto aggressivo, e dunque Dardelli naturalmente prova a essere molto molto penetrante con il servizio. Sentiamo la musica di sottofondo. Ringraziamo Gipo Arbino, che richiameremo nei prossimi giorni. Grazie Gipo, buona partita. Dardelli contro Rafa Odar, e dal Foro Italico restituiamo la linea agli studi di Saxa Rubra.
0: Grazie ad Emilio Mancuso, aggiornamenti nel corso dei GR. Noi siamo in chiusura, ringraziamo la nostra squadra. Ora c'è il GR1 delle 23 e gli aggiornamenti ovviamente sullo sport, che continueranno all'interno di tutti i GR. Buona serata anche da Giacomo Prileschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama, il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. Sull'energia ha anticipato che entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare. E durante il dibattito, pieno sostegno dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione, sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa, critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, per AVS niente misure per i giovani. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano ed ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Festosa accoglienza riservata a Trump all'arrivo a Pechino del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, le 10 cinesi. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran con la Cina, che figura fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. Antivirus, il ministro della salute Schillaci, nel corso del question time alla Camera, ha rassicurato sul rischio basso per la popolazione generale riguardo il focolaio registrato sulla nave da crociera Ondius ed ha poi fatto il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
2: Rintracciata Sonia Bottacchiari, scomparsa da Piacenza insieme con i 2 figli minorenni, stanno tutti bene. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Le parole del padre della donna nel servizio.
4: Quando ha saputo, com'è stata la sua reazione?
5: È stato un sollievo, è stato un enorme piacere, perché sapendo che stavano bene, che erano tutti, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore.
4: Non è riuscito a parlarci con loro?
5: No, è quello il fatto, che non riesco a parlare con loro.
4: Provate a chiamare?
5: Sì.
4: E neanche i nipoti ha sentito?
5: No, anche i nipoti avevano ognuno il suo telefono, ma erano spenti.
4: Che idea si è fatto lei sul fatto che non vogliono farsi trovare?
5: L'hanno studiata insieme questa questione ed erano inseparabili da sua madre. Non è perché li plagiava, è perché per la mamma facevano di tutto.
4: Secondo lei sua figlia aveva paura di perdere i suoi nipoti, i suoi figli?
5: No, penso di no. Che sarebbe toccare la settimana del papà, come sempre è stato. Scambiavano una settimana per uno. Non mi ha mica dato sentore di qualcosa, niente.
4: Lei ha timore che scappi di nuovo?
5: Non glielo so dire. Spero che i ragazzi riescano a farla ragionare.
1: Bologna Nelson Bova, GR1.
2: Al via al Teatro Reggio di Parma, Piazza sul Futuro. Iniziativa di partecipazione civica promossa da ASVIS. Si tratta della 4ª tappa italiana del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026. Presentata anche la Costituente, composta da 40 giovani under 35 e 12 mentor provenienti dal mondo istituzionale e accademico. Maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Musica, ha confermato il concerto di Kanye West alla RCF Arena di Reggio Emilia. In the night I hear him talk, the cold story ever told, somewhere far along. L'appuntamento è per il 18 luglio a Campovolo. Gli organizzatori parlano di uno show immersivo senza precedenti,

0: destinato a portare l'Italia al centro della scena musicale internazionale. L'annuncio dopo dubbi e polemiche legate al divieto d'ingresso imposto al rapper nel Regno Unito per alcuni post definiti antisemiti e per i quali si è scusato. Ed è tutto, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Soli 100 metri dal traguardo, Bitossi si volta.
3: Giro d'Italia per un italiano è l'evento più importante della stagione.
4: L'apoteosi di Francesco.
5: Ogni mese di maggio comincia e con la sua carovana attraversa l'intera totalità del paese.
6: Questa sera al mix delle 23 raccontiamo il Giro d'Italia. Mentre i corridori si sfidano sulle strade del nostro paese, noi corriamo tra i ricordi degli atleti che hanno reso epica questa gara fin dal suo inizio. E con i giornalisti e gli storici che hanno seguito il Giro d'Italia tappa dopo tappa ricostruiamo la sua storia, la storia di un mondo buono ed emotivo, come scriveva il giornalista Indro Montanelli.
7: Il Giro d'Italia nasce nel 1909 e nasce dopo che già in Francia era nato il Tour. La Gazzetta dello Sport batte sul tempo l'iniziativa che il Corriere della Sera stava per lanciare.
8: Comincia così dunque, con una sorta di sfida tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, la più grande e significativa manifestazione sportiva italiana. 8 tappe, per un totale di 2.448 chilometri. 127 i concorrenti. Montepremi, 25.000 lire. Una vera fortuna per l'epoca.
7: La permanenza in sella a una bicicletta si aggirava sulle 10, 11, 12 ore. Quindi si trattava di imprese sportive che erano veramente lontano da quelle del ciclismo di oggi, molto di più che non i 100 anni possono lasciar supporre.
6: Avete sentito lo storico Daniele Marchesini, è la sesta edizione della corsa, quella del 1914, è il perfetto esempio di quello che verrà poi definito come ciclismo eroico, espressione che sta a testimoniare quanto faticoso sia correre in bici. Ascoltiamo ancora lo storico Marchesini e il giornalista Gianni Mura.
7: Quel giro si iscrivono 80 corridori alla partenza, ne arrivano soltanto 8.
9: Essenzialmente il ciclismo nasce tra i nobili e quando i nobili si accorgono che è faticoso lo lasciano ai poveri. Le grandi corse erano sempre di resistenza, era già comunque quello che è rimasto poi, solo che aveva più cantori allora, è rimasto una chanson de geste fondamentalmente, perché il ciclismo è ancora l'unico sport in cui gli stessi protagonisti sono impegnati nell'arco di 3 settimane.
6: Ma anche sul Giro sta per abbattersi la tragedia della Grande Guerra. Bisognerà aspettare fino al 1919 per vedere di nuovo ripartire la carovana del Giro d'Italia.
8: A vincere è Costante Girardelli.
6: Marchesini che descrive i due atleti. Siamo in piena epoca fascista. Al Giro, come del resto a tutte le maggiori manifestazioni sportive, il regime attribuisce un ruolo fondamentale per l'affermazione della propaganda e della mitologia nazionalistica. Sentiamo Gianni Mura, il giornalista.
9: Le manifestazioni di regime nel ciclismo erano abbastanza ridotte, nel senso che non c'era una squadra che faceva il saluto romano a centrocampo. Bartali non lo fece mai il saluto romano, per esempio, per scelta. L'unico distintivo che ebbe in vita sua fu quello dell'Azione Cattolica. Ed è per questo, comunque, per non aver fatto il saluto romano neanche a Parigi dal podio, che Mussolini non gli concesse la medaglia d'oro al valore sportivo, ma solo quella d'argento. Non posso dire che fosse antifascista in toto il ciclismo come sport. Certamente aveva degli anticorpi di terrestrità, di umanità, di antiretorica che non lo rendevano particolarmente sfruttabile dal fascismo.
6: Negli anni 30 il ciclismo è lo sport più seguito e nel 1936 la rivoluzione. Arriva il cambio prodotto da Tullio Campagnolo che permette di cambiare marcia stando in sella e senza bisogno di tendere la catena. Ascoltiamo Daniele Marchesini e poi Gino Bartali, tratto da un'intervista del 1962.
7: Il ciclismo durante il passaggio dalla prima alla seconda guerra si modernizza anche perché è sempre meno sport individuale, individualistico e sempre di più sport di squadra.
10: Ci vuole spiegare perché il corridore ha bisogno di una squadra?

0: Per vincere una grande cosa così non basta essere forti per questo, perché ci vuole almeno tre specialità per essere sicuri. E oggi tre specialità non ce l'ha nessuno. Allora occorre avere una forte squadra che anziché pagare di persona lo sforzo contro i grandi avversari lo facciamo pagare ai gregari, e ci può essere quello che è stato, che è più debole sulla carta ma che ha lavorato meno. Cioè la squadra più forte diventa più forte in finale.
1: Bartali è l'uomo forte del ciclismo italiano. Già nel 36 e subito dopo nel 37 si impone al Giro d'Italia. È forte in salita, un combattente nato con un fisico eccezionale e un grandissimo seguito di pubblico. Corre per la Legnano e fa impazzire le folle. Nel 38 anche i francesi devono arrendersi al Toscano, che conquista il suo primo Tour de France.
2: Con Bartali ho avuto modo, quando lavoravo in Gazzetta, di fare a volte quasi tutto un Giro d'Italia sulla sua macchina scoperta, e si fermava 250 volte in una tappa a firmare autografi, ti mettevano in mezzo alla strada e davanti alla corsa.
3: Ma nel 40 improvvisamente si affaccia sulla ribalta nazionale un giovane di soli 20 anni. Corre anche lui nella Legnano e Gino lo ha incontrato qualche tempo prima. Si chiama Fausto Coppi. In occasione della 27esima edizione del Giro, nella tappa Firenze-Modena che include la montagna della Betone, tanto cara proprio a Bartali, quel ragazzo stacca tutti. Indossata la maglia rosa, la terrà per 10 tappe e ci arriverà fino a Milano. A sorpresa, Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia. Sentiamo i giornalisti Nino Villa e Gianni Mura.
4: Bartali era andato in crisi in quel Giro d'Italia, era il capitano del Legnano, Coppi era l'esordio. E quindi Bartali dette il via libera a questo giovane senza pensare a quello che sarebbe successo negli anni a venire.
2: Coppi era un atleta strano, sembrava uscito da una combinazione alchemica. Io ho fatto in tempo a vederlo e dava l'impressione di un essere tutto gambe, sgraziato giù di sella, bellissimo in sella, perfetto sotto sforzo.
1: Così i quotidiani del 10 giugno 1940 riportano la notizia della vittoria a sorpresa del giovane campione al Giro d'Italia. Fausto Coppi, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato testimonianza della gagliardia e della serenità della patria in armi. Poche ore e in armi il paese ci sarà davvero. Benito Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, annuncia che l'Italia è in guerra.
5: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori Gran Bretagna e Francia.
1: Di nuovo, negli anni del conflitto, il grande giro a tappe si ferma. Coppi finirà a combattere in Africa, dove verrà fatto prigioniero dagli alleati e riportato in patria al termine della guerra. Gino Bartali invece resterà in Italia. E grazie alla sua fama e il suo grande cuore, riuscirà ad aiutare tanti ebrei portando loro, sempre in bicicletta, si intende, documenti falsi forniti dal Vaticano.
3: La seconda guerra mondiale è finita e nel 1946 gli italiani vanno alle urne. Il paese sceglie la Repubblica, il re va in esilio. Ed è sempre nel 1946, tra le macerie di un'Italia devastata, che il giro riparte. Ascoltiamo lo storico Daniele Marchesini.
6: Nel 1946 l'organizzazione riesce a mettere in piedi questo giro che viene immediatamente battezzato come Giro della Rinascita.
1: La corsa la vince quel toscanaccio del Giro Nazionale, al secolo Bartali, che si prende la rivincita proprio su Coppi. La rivalità sportiva tra i due campioni accende subito le folle, anche perché questa volta i due non gareggiano nella stessa squadra. Bartali è rimasto fedele alla Legnano, Coppi invece è stato ingaggiato dalla Bianchi. Nel 1946 Fausto Coppi vince la Milano-Sanremo, la cosiddetta classicissima di primavera. Coppi parte in fuga a 140 km dall'arrivo e giunge al traguardo con ben 14 minuti di vantaggio. Bartali invece è quarto. Nel primo Giro d'Italia del dopoguerra, dopo un serrato duello con il rivale, a trionfare è proprio lui, il vecchio Gino.
3: Nel 48 le parti si invertono, Gino vince la Milano-Sanremo e Fausto conquista la maglia rosa al Giro d'Italia. Tra i due concorrenti, Coppi e Bartali, si intromette quella che i giornali chiamano il terzo uomo, Fiorenzo Magni.
7: Io ero ragazzina, avevo 14-15 anni, e la mia bicicletta me l'hanno comprata giusta quell'anno lì, ma una bicicletta da passeggio. Allora ho tolto i parafanghi, il carter, e quando passavano, allora c'era Aldo Bini e altri campioni di Prato, andavo dietro, lì c'era una salita che si chiama Montepiano di 10 km molto ripida, e io mi vedevo, stavo con loro, E poi andavo a fare delle girate da solo, facevo 40-50 km con la bicicletta da passeggio. E allora a mio babbo allora mi ha comprato questa bicicletta. E le prime tre corse sono andato senza dire niente, perché non è come adesso. Prima fai campione poi studi, molte famiglie dicono. Allora prima lavorare e poi facevi lo sportivo.
1: Sportivo lo diventa, eppure è agguerrito. Magni vince tre giri d'Italia, nel 48, nel 51 e nel 55. Fa la tripletta al Giro delle Fiandre, che gli valgono, oltre che il soprannome di Leone delle Fiandre, anche il rispetto e l'ammirazione generale.
3: Bartali e Coppi occupano le prime pagine di tutti i giornali dell'epoca e la loro rivalità dal piano sportivo si sposta su una dimensione politica e culturale, così il giornalista Gianni Mura.
2: Nella rivalità giocavano anche dei ruoli che erano stati assegnati dall'opinione pubblica a Coppi e Bartali. Bartali era l'uomo di chiesa, Bartali era bianco e Coppi, anche per la sua storia d'amore per cui era stato molto bacchettato dalla chiesa, e Coppi doveva essere rosso se Bartali era bianco. In verità Bartali era bianco e Coppi pure.
1: Se è vero che Bartali in quegli anni viene definito il De Gasperi del ciclismo, è anche vero che ci sono numerosi circoli di ex partigiani a lui votati che lo chiamano il Togliatti della strada. E il Toscanaccio, proprio in quell'estate del 48, accontenterà entrambi regalandoci una storia dal sapore di leggenda. Villa dalle Alpi sta per iniziare il Tour de France. Gli emigranti italiani si riversano sulle strade di Francia per tifare i loro connazionali. La rivalità con i francesi è forte. In Sicilia, Antonio Pallante, un giovane studente di 24 anni, sale su un treno diretto a Roma. In testa ha un'idea fissa. Nella valigia una pistola e il Mein Kampf, il libro di Hitler. A Parigi la corsa ha inizio e Bobet, speranza del ciclismo francese, è maglia gialla. Bartali è in ritardo di oltre 3 minuti e i corrispondenti italiani già scrivono: ha 34 anni, è troppo vecchio per il tour. Il treno che arriva a Roma invece non ha nessun ritardo. Antonio Pallante prende alloggio e comincia a studiare i movimenti dal segretario del PC, Palmiro Togliatti. Il 13 luglio a Cannes Bartali ha 20 minuti da Bobet in maglia gialla e i Pirenei sono ormai alle spalle. Ha fiducia in sé Antonio Pallante, che alle 11.30 spara 4 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. 3 colpi lo centrano, al busto e alla testa. L'attentatore è già in manette, mentre il segretario del Partito Comunista Italiano viene operato d'urgenza. Poi, d'improvviso, i nostri corrispondenti fanno le valigie, devono rientrare. Non c'entra niente il vecchio Gino, in Italia sta scoppiando la rivoluzione. A tarda serata dall'Italia arriva una telefonata per Bartali. Dall'altra parte del filo c'è Alcide De Gasperi.
0: Se poi vince per qua c'è una grande confusione. Sono così, c'è tanta confusione.
1: Se puoi vinci, perché qua c'è una grande confusione. E Bartali risponde pedalando. Il giorno dopo Bobet in maglia gialla arriva 20 minuti dopo il vecchio Gino. In Italia la situazione si sta calmando, anche perché Togliatti, dall'ospedale, richiama tutti all'ordine.
8: Sono fuori pericolo. E assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
1: È nata la leggenda dell'uomo che salvò l'Italia pedalando. E Bartali, in maglia gialla, a Parigi ci arriva davvero. E dire che era troppo vecchio.
3: L'anno seguente, il 1949, a entrare nella leggenda è Coppi, che vince Giro e Tour. È la prima volta che accade nella storia del ciclismo. Nella tappa a Cuneo-Pinerolo, Fausto Lairone firma quella che è stata definita la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi. 192 chilometri di fuga solitaria. Coppi è il primo al traguardo. Racconta lo storico traguardo Alfredo Martini, il commissario tecnico della Nazionale.
9: Se si ricordano queste cose viene quasi da pelle d'oca, perché partire come partì lui su Maddalena e arrivare a Pinerolo con 14 minuti su Bartali, insomma, è una cosa che succede a pochi campioni.
3: In quegli anni è la radio a tenere incollata gli amanti del Giro d'Italia. Arrivi, volate, cadute, gli italiani seguono minuto per minuto le imprese dei loro eroi grazie ai racconti dei radioconisti in diretta. I cinegiornali infatti possono mostrare le immagini solo dopo, nei giorni seguenti, quando tutto è finito. Così il giornalista Claudio Ferretti, poi ancora i giornalisti Gianni Mura e Ettore Mo.
10: c'era la radiocronaca dal raduno di partenza. Da quel punto in poi, per arrivare alla radiocronaca diretta dell'arrivo della tappa, c'era

0: era l'appuntamento che i ragazzini di allora rincorrevano da una stazione all'altra di mezz'ora in mezz'ora o di ora in ora per le varie edizioni del giornale radio.
1: Anche i giornali di carta stampata si trovano a raccontare qualcosa che i loro lettori non hanno visto. In quegli anni, oltre alle grandi firme del giornalismo sportivo, Orio Vergani, Gianni Brera, Mario Fossati e tanti altri, i quotidiani mandano sulle strade del giro penne celebri come Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Dino Buzzati o Achille Campanile. A seguire la carovana del giro si ritrovano anche giornalisti che con lo sport sembrano avere poco a che fare: Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca.
2: Il ciclismo è sempre stato uno sport raccontato su due piani. Uno era quello della corsa pura e semplice, i distacchi, i dislivelli, la volata. L'altro era quello del paesaggio, l'altro era quello dei pezzi cosiddetti di colore.
3: Io ero un ragazzo quando leggevo Orio Vergani. Ecco, lui seguiva il giro, poi parlava di come si mangiava in quell'osteria, di come arrivavano i ciclisti. Parlava delle Dolomiti o parlava del meridione d'Italia in una maniera fantastica. Era come leggere un romanzo di Balzac, leggendo. Naturalmente poi ci va Dino Buzzati, altro tipo di scrittura sofisticata, approfondita sulle difficoltà dei ciclisti, sulla loro psiche, eccetera. Ed era tutto un altro paesaggio.
4: Negli anni 50 le ditte produttrici di biciclette e accessori iniziano ad avvertire le prime difficoltà. Gli italiani, quando possono permetterselo, preferiscono l'automobile. Il ciclismo ha bisogno di nuova linfa economica e per sopravvivere e continuare a dare spettacolo, e nasce così lo sponsor. L'avvento delle sponsorizzazioni nel mondo del ciclismo cambia radicalmente il Giro d'Italia. Le maglie dei corridori si tappezzano di marchi, loghi, etichette. Il business commerciale diventa il motore della corsa, che davanti alle telecamere consacra i campioni e i loro sponsor commerciali. Anche il linguaggio cambia. Sulla scena irrompono i procuratori, i contratti, i diritti televisivi. Sarà la televisione ad accompagnare la festa di maggio pedalata dopo pedalata nei favolosi anni 60. Nel 62 sbarca in TV Il processo alla tappa, condotto da Sergio Zavoli. Un'inedita formula di racconto della storia sportiva e umana dei ciclisti. Processo alla tappa va in onda alla fine corsa per commentare il Giro d'Italia con le parole di intellettuali, allenatori, meccanici e gente comune. Così Gianni Mura.
2: La televisione, secondo me, ha banalizzato il ciclismo, però. Io credo che i grandi miti non siano nati casualmente in assenza della televisione. Credo che abbiano mantenuto il loro fascino, la loro inaccessibilità in un certo senso, proprio per la mancanza di esposizione mediatica.
4: Il ciclismo perde uno dei suoi eroi. Il 2 gennaio del 60 muore Fausto Coppi. Di ritorno da un safari in Africa, Coppi si ammala di malaria, ma i medici non lo capiscono, dicono che è una brutta febbre e basta. Sbagliano diagnosi, sbagliano le cure. Il campionissimo entra nella leggenda. E Bartali resterà così orfano di Coppi. Ascoltiamo uno sketch in cui Coppi e Bartali si prendono bonariamente in giro.

0: perdevi, come perdevi.
1: L'Italia ormai sta cambiando, dai ladri bicicletta di De Sica si passa al sorpasso di Dino Risi. Il punto di riferimento sociale ed economico ormai è l'automobile e nello sport il calcio comincia a farla da padrone. Ma per il ciclismo è il momento di un altro grande, Felice Gimondi, che nel 65, giovanissimo, vince il Tour de France.
2: Quell'inizio della mia carriera nel professionismo fu un inizio esaltante, vinsi subito il Tour, l'anno dopo vinsi Parigi-Roubaix, Parigi-Bruxelles, Giro Lombardia e mi ritenevo anche tramite la stampa il numero uno. Nel 68 però arrivò uno che cominciò a menarmi di brutto, questo lungo e grande atleta belga che andava forte dappertutto, vinceva il prologo, vinceva il cronometro, vinceva in salita, vinceva in volata e mi batté la prima volta anche in una gara a tappa al Giro d'Italia.
3: Eddy Merckx era un grandissimo atleta e uno che alla domanda brevissima Eddie, che cos'è per te lo sport, rispose gagner, cioè vincere. Nonostante l'esaltazione

0: situazione delle folle, il ciclismo di quegli anni cambia rapidamente. Sulle corse si addensano nubi scure, presagi di sventure e cali di popolarità. Tra le ammiraglie compare la farmacia. Sono gli anni dei controlli, delle squalifiche dei corridori per l'uso illecito di sostanze dannose e pericolose. Negli anni arrivano eccitanti, anabolizzanti, emotrasfusioni, EPO. Il doping stravolge lo sport.
1: Questa mattina ci siamo recati ovviamente nell'albergo di Merckx e questa è l'intervista che abbiamo registrato con mezzi di fortuna nella stanza del campione belga. Lei, signor Merckx, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi?
2: Ma io non so che dire, non capisco niente, perché non sono sicuro di aver preso niente. Sicuro.
3: Certo che passare dalla pastiglia di anfetamina che ti faceva mettere fuori quello che avevi il tuo, a altri prodotti che modificano la cilindrata lasciando intatta la carrozzeria, dopodiché ci sono le tendiniti, dopodiché ci si opera i tendini, ci si opera la vena iliaca, eccetera eccetera. Secondo me il doping è sempre 10 anni avanti all'antidoping.
0: Del resto in quegli anni non è solo il ciclismo ad essere stravolto, è l'Italia intera a vivere un periodo terribile. Dopo il boom economico degli anni 50 e la spensierata ribellione degli anni 60, gli anni 70 portano il grande terrore. Bombe, scontri di piazza, lotta armata. Di fronte a un'escalation di violenza senza precedenti, la società italiana è paralizzata e lo sport le offre una delle poche occasioni di sfogo e di serenità.
4: In quegli anni così bui il giro continua, gli stranieri immersi in testa continuano a vincere. Gli italiani sono delusi ma pronti ad accogliere il nuovo eroe nostrano delle due ruote, Francesco Moser. Sul finire degli anni 70 si fa strada un altro italiano, Giuseppe Saronni. La rivalità con Moser riaccende gli animi degli appassionati. Nella sfida tra i due è Saronni il primo a vincere il Giro d'Italia. Moser sembra finito, poi invece arriva il suo anno, è il 1984, in gennaio. Moser va in Messico e strappa il record dell'ora al grande Merckx. In primavera vince la Milano-Sanremo e all'apice del successo regala ai suoi tifosi anche la vittoria più attesa. È inaspettata il Giro d'Italia.
5: Ed ecco, 49-26, l'apoteosi di Francesco.
4: Nel 90 Gianni Bugno esaltare i tifosi indossando la maglia rosa della prima all'ultima tappa. Ma a poco, inesorabilmente, il Giro d'Italia sembra perdere in popolarità. I tifosi sembrano non credere più alle grandi imprese, finché sulla scena del ciclismo mondiale rompe un campione grandissimo. È romagnolo, si chiama Marco Pantani, per tutti il pirata. È un nuovo sogno, un sogno che durerà poco, ma che resterà per sempre nella storia dello sport sulle due ruote.
6: C'è una frase di Pantani che torna spesso ed era contenuta in un'intervista mia a Pantani. La mia era una domanda assolutamente stupida. Io gli avevo chiesto, ma Marco, ma perché vai così forte in salita? Anche quando non servirebbe più, cioè potresti rallentare e gestire, come si dice. Io rispose, vado così forte per accorciare la mia agonia.
4: Marco Pantani è l'ultimo grande mito del Giro d'Italia, ma la festa di maggio si rinnova di anno in anno, continuando a emozionare appassionati e non uomini e donne. E proprio le donne, dal 1988, corrono nel Giro Donne, che quell'anno fu vinto da Maria Caninza. È un'avventura iniziata nel 24 con Alfonsina Strada. All'epoca non c'erano gare per donne e pretese di gareggiare insieme agli uomini perché nel regolamento della corsa si parlava solo di ciclisti, senza specificare il genere e il sesso. E lei, la pioniera della parità tra uomini e donne nel ciclismo.
7: Alfonsina ha le gomme piene.
8: Alfonsina, che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene.
4: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.

0: e Alpi. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce Tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta, come stiamo facendo da qualche giorno e come faremo ancora per una settimana, su uno dei 16 finalisti di Musicultura. Musicultura, di cui Rai Radio 1 è la radio ufficiale, non è un semplice contest, è un modo per condividere la musica. Questi 16 finalisti diventeranno 8 vincitori che si esibiranno all'Arena Sferisterio di Macerata in due serate la terza settimana di giugno, e poi ci sarà un vincitore assoluto, 20.000 euro per investire sulla propria creatività. Oggi è comunque il momento di Claudio Covato con la sua Chi Duca Maresta. Chi

Kiddu Camaresta è un brano di Claudio Covato, cantautore siciliano, nato nel 1993. Il suo progetto cantautorale esiste da 3 anni scarsi, dopo aver studiato ricerca artistica, essersi laureato in chitarra classica e canto lirico al conservatorio, decide di approfondire una sua vocazione che è quella ancora una volta sul territorio, come altri suoi compagni di questa avventura, di questa 37ª edizione di Musicultura. Si esibisce dal vivo, ha già pubblicato diversi singoli e nel 2025 ha ricevuto il premio Fabrizio De André proprio per confermare questa sua forza o inclinazione autoriale. Non so se si possa dire semplicemente che è un cantautore, ma è molto molto di più. Il compleanno di David Byrne, tra qui a pochi minuti, ci dà la possibilità, oltre che di fargli gli auguri, 74 anni, di più che raccontare, proprio incorniciare brevemente la carriera di uno dei più affascinanti e anche sfuggenti artisti della storia del rock. Scozzese di nascita, è nato a Dumbarton nel 1952, americano d'adozione, anche se poi la cittadinanza statunitense l'ha presa solo nel 2012. David Byrne è celebre anche e soprattutto perché negli anni 70, dopo aver incontrato Chris Frantz e Tina Weymouth, mette assieme le teste parlanti, ovvero i Talking Heads. Si formano in una New York incandescente. Arriva nel 76 Jerry Harrison, loro come idea l'hanno nel 1974. Diciamo che è un cantante che non dovrebbe essere un frontman spigoloso, nevrotico, vestito di completi che gli stanno sempre troppo stretti o spropositatamente larghi. È soprattutto geniale perché, per esempio, i Talking Heads, lo abbiamo detto altre volte, attraversano anche la world music e forse per certi versi la introducono nella musica vera e propria. È un mutaforma. Noi vogliamo proporvi per esempio un brano che viene pubblicato a luglio del 1983, il primo singolo da un disco, Speaking in Tongues, che secondo alcuni non è il disco maggiore di Talking Heads, insomma non è Remaining Light, ma continua a mantenere alta questa idea sincopata della musica che è partita con Psycho Killer qualche anno prima e che in questa Burning Down the House trova una sua contemporaneità.

negli anni 80 con questa Burning Down the House che fa parte di Speaking in Tongues, un importante passaggio dei Talking Heads, una delle creazioni di David Byrne, che poi è anche uno scrittore acclamato, che racconta il mondo che attraversa con grande originalità. Byrne appunto non è solo i Talking Heads, è la collaborazione con Brian Eno, l'etichetta Luakabop che ha fondato e ha portato per esempio gli Os Mutantes e tantissima musica brasiliana e latina dalle nostre parti. È autore con Fatboy Slim di un disco musical, Here Lies Love, del 2010. Ha fatto con Sam Vincent un altro personaggio assolutamente trasversale, Love This Giant, e soprattutto, dicevamo, oltre a essere anche un visionario, un regista, uno che lavora con le immagini, ha scritto I diari della bicicletta e Come lavora la musica, How Music Works, meglio, due libri che io vi consiglio di attraversare perché sono assolutamente illuminanti. Non è un ciclista, I diari della bicicletta lo potrebbero raccontare come un ciclo amatore che invece sta nelle città e le racconta. Insomma, diciamo pure che in qualche modo David Byrne non solo usa la musica come linguaggio a sé, ma la usa come ponte attraverso diverse forme di espressività. E poi c'è un nuovo album uscito del 2025, un album acclamato dalla critica, si chiama Who is the Sky, prodotto da Kid Harpoon e arrangiato dai Ghost Train Orchestra, con tantissimi ospiti, ancora St. Vincent, Avery Williams, The Paramore, Tom Skinner degli Smile, eccetera, eccetera, eccetera. È un tour che è arrivato anche in Italia, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Coachella, Europa, sold out dappertutto. Ed è appena uscito, a proposito dell'ultimo album, questo pezzo che vi proponiamo, che nell'originale è What is the reason for it, e diventa in questa sua rilettura Qual est la raison, scusate per come l'ho pronunciato, in duetto con la straordinaria Natalia Lafourcade al posto di Avery Williams, prodotta dal Mexican Institute of Sound. Ancora una volta è una ballata pop con i fiati che Byrne dice ispirata ai suoi soggiorni a Città del Messico, e quindi oltre agli enigmi insondabili dell'amore c'è anche questo profumo latino in questa rilettura di una sua canzone.

E se il 14 maggio è la data di nascita di David Byrne, è anche la data della scomparsa a Los Angeles nel 1998 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles di Frank Sinatra. E l'ambulanza che lo porta viaggia velocissima perché le strade sono insolitamente vuote. Mezza America sta guardando l'ultima puntata di Seinfeld. Sulla barella c'è un uomo di 82 anni, ha avuto un attacco al cuore, c'è la quarta moglie Barbara Max al suo fianco e il suo manager storico Tony Oppenheimer. Si chiama Francis Albert Sinatra. È semplicemente la voce per gli americani All Blue Eyes e semplicemente è uno dei più grandi cantanti della storia della musica, non solo statunitense. Secondo alcuni la prima vera pop star insieme a Bing Crosby, il cantante confidenziale per eccellenza. Pare che l'ultima frase sussurrata sia I'm losing, sto perdendo, e sicuramente sul suo epitaffio c'è scritto una frase tutt'altro che sconsolata: il meglio deve ancora arrivare. Nato Hoboken nel New Jersey il 12 dicembre 1915, figlio di un siciliano e di una ligure, è stato sicuramente un personaggio anche molto discusso per forse i suoi legami con la malavita, ma soprattutto per una voce inconfondibile che parte dal jazz, dicevamo, dal cantato confidenziale, e che ha anche dalla sua un'espressività e uno stile molto personali, distanti dalla calda e accogliente voce di Bing Crosby, più legata anche ai ritmi urbani in cui è calato. La sua scomparsa delle reazioni mondiali di cordoglio, Bill Clinton diffonde un comunicato, l'Empire State Building si accende di blu, per non dire di quello che succede a Las Vegas nella notte tra il 14 e il 15 maggio. Per la prima e unica volta nella sua vita la città si spegne. Insomma, succede che Frank Sinatra scompare insieme anche alla fine di un secolo che ha attraversato, vorrei ricordarlo, anche dando un'ottima prova come attore. È il modo migliore per ricordarlo, una canzone che è una storia lunghissima che abbiamo già raccontato, si chiama My Way, l'abbiamo raccontata e quindi non riraccontiamo da dove arriva questo pezzo, e anche dell'interpretazione ribalda che ne fece a un certo punto uno dei Sex Pistols, quello che Sid Vicious. Quello che a noi interessa adesso è la voce calda di Frank Sinatra, che apparentemente fa un bilancio sulla sua vita, anche se questa canzone non è autobiografica. Sta di fatto che nella finzione della messa in scena può anche sembrarlo.

By Way, Frank Sinatra, volevamo ricordare la sua scomparsa perché il meglio deve ancora venire, the best is yet to come, è una frase splendida del suo epitafio che ci sentiamo in qualche modo di fare anche un po' nostro. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il Giallo della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra la ventina abbondante di minuti.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Meloni in Senato al Premier Time, le tensioni geopolitiche frenano la crescita. Priorità salari, incentivi alle imprese e natalità. Apertura al dialogo con le opposizioni, critiche sui numeri dell'economia, scontro con Renzi. Telefonata a Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Il capo dello Stato, inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. Il presidente israeliano preoccupa l'antisemitismo, grazie all'Italia per il contrasto all'odio. Trump a Pechino con i 17 super CEO, la diplomazia degli affari per fermare l'Iran. Sul tavolo il dossier Taiwan, a breve il faccia a faccia con Xi Jinping. Caso Garlasco, il guardasigilli Nordio sulla condanna di Stasi. Paradossale, dopo due assoluzioni la legge va cambiata. I soliloqui di Sempio, i suoi legali preparano la difesa. VIP cantanti e calciatori spiati, associazione criminale a Napoli, rubavano e rivendevano dati sensibili, coinvolti poliziotti e dipendenti statali. 1,5 milioni di accessi abusivi. Il Festival di Cannes festeggia gli anniversari di Top Gun e del primo Fast and Furious. In questo momento la proiezione speciale, esordio della Francia in concorso con Léa Drucker. E intanto Inter, la decima è tua, Lazio battuta 2-0 per i nerazzurri. Dopo lo scudetto c'è anche la Coppa Italia. Tennis, aspettando Sinner, il centrale del foro è tutto per Darderi, in campo nei quarti contro lo spagnolo Hodar. Ciclismo, una tappa da capogiro, all'arrivo di Potenza succede di tutto, vince Arieta, maglia rosa Eulalio. Buonasera da Massimo Cecchini. Economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari a fronte ai principali dossier in un quadro globale sempre più complesso.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia a ribasso. Ricorda il 500 milioni di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: Il centrodestra sostiene la linea della Premier mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
5: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
5: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso. Non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
7: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io. Non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Alla Camera invece il question time, a rispondere alle domande dei parlamentari la ministra del Lavoro e quello dell'Economia.
8: Interpellato sulle iniziative del governo in tema di inflazione, Giorgetti ha affermato che l'attenzione del governo resta vigile e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
9: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
8: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone invece è intervenuta sul tema del salario giusto.
10: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa

0: rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo israeliano Herzog, un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Ribadito anche l'impegno contro ogni atto di antisemitismo. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività militari di Hezbollah e Stato ebraico vicino alle basi ONU e per i continui attacchi con droni. Intanto nuovi raid in Libano, 14 morti sull'autostrada per Beirut, tra cui una donna e due bambini. Gli Emirati smentiscono le notizie sulla visita di Netanyahu, mentre in Israele il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina, a breve l'incontro tra i due presidenti.
3: Tra quattro ore l'attesissimo faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Prima l'immancabile tappa a Piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto, poi nella grande sala del popolo il colloquio tra i due, seguito dalla visita al Tempio del Cielo, uno dei più importanti simboli del potere del Celeste Impero. Molti i temi scottanti sul tavolo del meeting, i rapporti commerciali tra i due paesi, con lo spinoso capitolo dazi, la delicata questione Taiwan, il tema delle terre rare, ma anche lo stato dei negoziati tra America e Iran. Per la Cina è fondamentale una rapida riapertura del Golfo Persico. Ma tra Washington e Teheran è ancora muro contro muro. Il vicecomandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese. E avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Ieri, intanto, due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman e lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, Mosca prosegue gli attacchi con droni, diversi feriti, uno è caduto a pochi chilometri dall'Ungheria. Budapest ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti, mentre Putin ha rimosso i governatori delle due regioni al confine, Bryansk e Belgorod, le più colpite dalle forze di Kiev. Starmer e il re, nel pieno della crisi del governo di Londra, con il premier Starmer spinto alle dimissioni, re Carlo III ha pronunciato il suo discorso politico con gli impegni del Regno Unito anche in politica estera. La corrispondente.
4: Sicurezza, difesa europea e dell'Ucraina, centralità della NATO. Carlo III insiste sulle priorità politiche del governo nel discorso a Westminster in un tempo di grande instabilità, e c'è anche l'Europa, nuovi regolamenti per un ipotetico ritorno. Il discorso che re Carlo legge è il programma di governo scritto dal primo ministro Starmer. Contiene il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese: nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni, il cambiamento promesso. Ma il partito è diviso. Non è servito l'incontro con Wes Streeting, ministro della salute, che vuole sostituire Starmer e tra poche ore potrebbe dimettersi per lanciare la sfida. Le trattative continuano nella notte, mentre parte l'indagine sul leader di ultradestra Farage per la donazione di 5 milioni di sterline ricevute prima delle politiche del 24 e mai denunciate. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 9 minuti, torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata la donna con i due figli minorenni, dei quali non si avevano notizie da 23 giorni.
5: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
6: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quello questa faccenda qua che non vogliono ritornare.
5: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
6: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
5: Simona Decina, GR1.
2: VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
7: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
8: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
7: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
9: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
7: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
10: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
2: Antivirus, il ministro della salute Orazio Schillaci rassicura, rischio basso per la popolazione. Il punto sulla situazione in Italia.
11: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
12: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
11: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
12: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: La visita della principessa del Galles, Keita, a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città. È stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia. Ce ne parla la corrispondente.
13: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone, carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione. Ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è l'impegno di Catherine con la Children Foundation. Conosce conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Una buona notizia, le persone in sovrappeso sarebbero in lieve calo in Italia e in altri paesi europei, lo mostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
14: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati, dove si sarebbe stabilizzato. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti. Il professor Paolo Sbraccia, del direttivo della Società Europea di Obesità, li spiega anche così.
15: Può essere che nelle società più sviluppate si sia raggiunto un punto di saturazione, quello che io chiamo target genetico, mentre invece nei paesi in via di sviluppo, esposti al cosiddetto cibo spazzatura molto economico, i numeri sono in rapida salita.
14: Al di là delle tendenze, il problema nel nostro paese resta comunque serio. L'eccesso di peso riguarda il 47% degli adulti.
15: Attenzione, perché l'obesità è realmente una malattia che riduce l'aspettativa di vita e aumenta gli anni passati in disabilità.
14: Daniele Morgera, GR1.
2: Serata di vigilia del Salone del Libro all'Auditorium Rai di Torino con lo spettacolo L'infanzia del mondo di Vinicio Capossela. Tema di questa 38esima edizione del Salone, che prende il via oggi, è il mondo salvato dai ragazzini, come ci spiega la direttrice Annalena Benini.
16: Il mondo salvato dai ragazzini è un titolo così poetico, scelto appunto da Elsa Morante, ed è una specie di appello universale alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà, io credo, speranza al Salone, speranza a tutti. Ci sembrava importante dare la parola ai più giovani.
2: E a Cannes, nottata nel segno di motori e adrenalina per festeggiare gli anniversari dall'uscita di Top Gun e del primo Fast and Furious con proiezione evento. In serata invece il primo film francese in concorso. L'inviata.
17: Gli applausi per La vita di una donna, primo film francese in concorso a Cannes, sulla Montée de Marche anche Harry De Luca in un cameo da attore e l'emozionatissima regista Charlene Bourgois-Tacquet.
18: Léa? No, Léa, je voudrais...
17: ha ringraziato la protagonista Léa Drucker. Fuori intanto rombavano i motori. Sullo schermo in spiaggia per Top Gun, in centinaia su sdraio, teli, coperte. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per Lampard. Monte in grande stile per Vin Diesel per i 25 anni da Fast and Furious, con sfilata di bolidi d'epoca. E oggi la corsa alla Palma entra nel vivo con due dei film più attesi: Fatherland di Pawlikowski con la Sandra Huller di Anatomia di una caduta, che è la figlia di Thomas Mann nel 49 con il padre tra le macerie della Germania, e Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan. Cast di stelle francesi, da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Claudio Campobasso. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi l'augurio di una buona notte e buon proseguimento d'ascolto.
19: GR1 Sport.
20: In studio Francesco Albanese, calcio. L'Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia e centra così una prestigiosa doppietta, visto anche il successo in campionato. All'Olimpico contro la Lazio finisce 2-0.
0: 16 anni dopo e per la terza volta nella sua storia l'Inter centra il doblete dopo lo scudetto della Coppa Italia, la numero 10 che va ad arricchire la folta bacheca nero-azzurra. La finale con la Lazio ha ricalcato la gara di campionato giocata sabato scorso. Di diverso solo il risultato, 2-0. Come 5 giorni fa, l'inizio della partita vedeva l'Inter all'attacco con grande padronanza di palleggio e una Lazio timorosa. Al 14esimo i neocampioni d'Italia sfruttavano un regalo di Marusic che interveniva goffamente di testa dopo un angolo battuto da Di Marco, spedendo il pallone nella propria porta. Ma i regali della Lazio non erano finiti, perché al 35esimo Nuno Tavares si faceva soffiare il pallone da Dumfries, che vedeva solo soletto Lautaro Martinez a pochi metri dalla porta. L'argentino non doveva far altro che spingere il pallone in rete per il 2-0. Solo al 45esimo la Lazio tirava per la prima volta in porta con Isaksen, che sfiorava il palo dopo una leggera deviazione di bastoni. Nella ripresa l'Inter gestiva la partita a suo piacimento, concedendo qualcosa alla Lazio, che però non ne approfittava con Noslin e Dia. Tempo di festa in casa nerazzurra. Domenica, al termine della gara di campionato con il Verona, l'apoteosi a San Siro. Per la Lazio svanisce il sogno europeo in una stagione, adesso sì, fallimentare. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco dallo Stadio Olimpico, Massimo Barchiesi, GR1.
20: È sempre tema calcistico, la Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20.45. Il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare Roma-Lazio e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle 12 era stata ritenuta non percorribile. Ora il tennis, aspettando Sinner che scenderà in campo alle 13 nei quarti degli internazionali contro Rublev. La scena in questo momento al Foro Italico è tutta per Luciano Darderi. Linea allora ad Emilia Mancuso.
21: Super Luciano Darderi ha vinto poco fa un tie break pazzesco come contro Zverev, stavolta contro Odar, lo spagnolo, sotto 2-5. L'italo argentino ha piazzato 5 punti consecutivi, un paio di scambi incredibili. Ormai il tie break lo chiameremo zona Darderi e si è aggiudicato il primo parziale 7-5 al tie break, primo set durato 90 minuti, una partita di calcio, match interrotto sul 6-5 Odar 0-15 servizio Darderi, perché sono arrivati i fumogeni dei festeggiamenti dell'Inter nel vicino stadio olimpico. Si è creato una sorta di cappa di fumo nel catino del Foro Italico, l'arbitraggio elettronico in tilt, gioco interrotto per 20 minuti. Chissà che quella sospensione non sia stata davvero salutare per Luciano Darderi in un momento di grande difficoltà. Sta di fatto che ha vinto un tie break incredibile e siamo all'inizio del secondo set nel cuore della notte al Foro Italico, con un italiano in campo dal catino appunto del Foro Italico. Linea allo studio.
20: E siamo al ciclismo a Potenza, l'arrivo di un'emozionante quinta tappa del Giro d'Italia. L'inviato.
22: Che fosse una tappa da attenzionare si sapeva, ma la pioggia e il maltempo creano una frazione letteralmente incredibile, dove succede tutto e il contrario di tutto. Giulio Ciccone perde la maglia rosa, iniziamo da qui. Al pronti via scatta una fuga, la squadra dell'abruzzese non ha la forza di tenerla sotto controllo e alla fine i migliori arriveranno molto indietro. Davanti restano in due Arrieta ed Eulalio, cadono tutti e due in momenti diversi. Arrieta addirittura sbaglia strada, ma poi rientra e vince la tappa, mentre Eulalio, secondo, si consola con la maglia rosa.
23: Per me significa moltissimo.
22: Significa moltissimo, anche perché sono passato professionista solo lo scorso ottobre ed arrivare adesso in maglia rosa è qualcosa di incredibile.
23: Incredibile per me.
22: La generale è così rivoluzionata. Miglior azzurro Scaroni, terzo, anche lui in fuga in una giornata da tregenda.
24: È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Comunque la squadra abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile.
22: I big restano tutti a oltre 6 minuti. Oggi si arriva a Napoli, sarà quasi certamente volata. Venerdì però il Blockhaus è pronto a riscrivere di nuovo tutto qua. Potenza con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
20: Ed è tutto per lo sport.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
26: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti, rallentamenti nella capitale per il deflusso degli spettatori attorno al Stadio Olimpico alla fine della finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter per 2-0 sulla Lazio. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione alla perdita di carico tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno. sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione proprio di Livorno. Tutto il resto è nebbia, nebbia che troviamo sulla Firenze-Roma, tra Orvieto e Attigliano, sulla A25 tra Avezzano e Celano, siamo in Abruzzo, e infine sulla Roma-Napoli tra Frosinone e San Vittore. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
1: Internazionale.

0: Ali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche e soprattutto a Tommaso Margiotta e Giovanni Sardi, i nostri tecnici di oggi, di Rai Radio 1, che rendono il nostro programma e tutti i programmi della rete tridimensionale. Beh, tridimensionalità e anche divertimento fa parte del nuovo capitolo delle avventure di Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Benvenuto Daniele Seppe, che qua è in rappresentanza di tutta la ciurma. Grazie per essere qui.
6: Sì, sono venuto io perché in 24 era difficile.
5: Era difficile, ma noi parleremo di questo disco che continua ad attraversare da un lato all'altro una musica liberata, perché Daniele Seppe, non vorrei dire che è un sassofonista, un musicista che attraversa il mondo del jazz, della musica che si muove, che può amare tanto Duke Ellington quanto Frank Zappa, che in fondo sono stati due grandi direttori d'orchestra.
6: Assolutamente.
5: E anche molto poco conformisti, direi. Se pensate che uno come Duke Ellington, che apparteneva al periodo radioso delle big band, poi fa un disco addirittura con John Coltrane, quindi dimostrando, e su Frank Zappa vorrei davvero solo dire che era uno che i cui ascolti erano da Varese alle stupide canzoncine degli anni 50. Forse non amava troppo il rock, o forse lo amava solo per motivi, diciamo così, di gettito fiscale o commerciale.
6: Siamo qui solo per i soldi,
5: no? Un grandissimo album che è la parodia impresa diretta di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, come ha usato, pensavo all'epoca, poi ho capito che si può fare un po' tutto. Caro Roberto Collella, benvenuto, grazie per essere qui.
7: Grazie a te.
5: E grazie soprattutto per averci portato un disco che è appena uscito, C'è sta sempre una via, scusa per il modo orrendo con cui la pronuncio.
7: Dunque, questa cosa sempre, ma quando
5: ti ringrazio, però prima ancora di parlare di questo disco, che poi è un disco di proprietà ma che racconta anche tante altre storie, che ti avvicina a Daniele Seppe non solo per motivi territoriali ma anche per motivi proprio di creatività. Tu hai una chitarra, hai un essere che canta, che sei tu, e quindi se vuoi partiamo proprio con un pezzo dal vivo che appartiene a questo disco. Noi dal vivo c'è Colella, qui a Nota del Giorno Dopo, a Rai Radio 1.
7: Vai, parto con Canto dei Soli, che è la storia di un venditore ambulante che vendeva coprimaterassi o mesi a Houston, in coppa a spiaggia, quindi non faceva affari effettivamente.

0: Questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2 questa notte, grande musica, ovviamente abbiamo anche una grande ospite, la dottoressa Maria Stella Giorlandino, che ci sta parlando dell'importanza della prevenzione della sua fondazione Artemisia, che ogni anno, ogni giorno è vicino alle persone per la salute, per la prevenzione, per riuscire ad amarsi, ma anche esprimere se stessi. Dottoressa, ognuno di noi, oltre a farsi del bene a livello di prevenzione del corpo, deve anche farsi del bene nell'anima attraverso l'arte, quindi anche un bel messaggio è quello di staccarsi un pochino dai social, che ci possono portare anche ad inseguire dei modelli che poi non sono reali, ed essere, in che modo noi possiamo dire ai giovani di entrare un po' più a contatto con se stessi e cercare di capire cosa davvero ci fa felici nella vita, quali sono i nostri sogni. A volte è difficile, no? Perché siamo anche bloccati.
1: Allora, lei in queste parole che ha detto, in un momento che siamo di notte, dove chi ascolta non ha intorno questa confusione di rumori, di cose che ci distraggono, è il succo della vita. Noi dobbiamo prima di tutto indirizzare i nostri figli nelle parole, ma anche dovrebbe essere la scuola, la formazione, trovare noi stessi. Per trovare noi stessi, come ha detto lei, e sapere quello che vogliamo, lo dobbiamo fare in un'interiorità. Questa parola sembra strana, però è una parola

0: parola che serve a fortificare. Quando tu ti sei fortificato dentro, questo dobbiamo dire ai nostri figli, ai nostri ragazzi, dobbiamo ripeterlo, dobbiamo dargli certezze che il mondo non è quello che vedono i social o le guerre o tutto quello
1: bravo,
0: che succede intorno.
1: Brava, brava.
0: Nulla potrà arrivare a farli star male, nulla potrà arrivare a condizionarli. Adesso, vabbè, l'abbiamo parlato, se ne parla tantissimo, il famoso branco. Il famoso branco riesce a farci un varco, perché questi ragazzi sono soli, hanno bisogno di sentirsi nel branco, e il branco li porta a sbagliare, ad essere aggressivi. Poi guardi, io anche come fondazione, proprio ne abbiamo parlato col ministro,
1: sì,
0: c'è una discussione nelle piazze di droghe, la droga da stupro, sì, la droga, quelle più pazzesche, ma praticamente nelle piazze di Roma, in alcune, ogni sera si smercia per 250.000 euro. Allora, questa è una piaga che fa portare i ragazzi lontani da se stessi. Io spesso ho usato questa parola: non prendere sostanze di qualsiasi tipo, perché tu altrimenti non sapresti mai chi saresti stato.
1: Certo,
0: noi dobbiamo,
1: ti cambia,
0: per decidere, bravissima, sapere, stando lontano dalle droghe, in un'età adolescenziale quando si formano le sinapsi vengono condizionate, vengono alterate.
1: Sì, anche,
0: allora
1: anche in maniera poi purtroppo permanente.
0: Bravissima, però quando uno ha 15, 14, 16, 18 anni deve stare lontano, ragazzi, dovete stare lontano dalle droghe.
1: Molto
0: perché
1: importante.
0: Vi state formando.
1: Posso dire anche non bere niente dai bicchieri.
0: No,
1: perché
0: niente.
1: Sembra una cosa
0: bravissima,
1: vista solo nei film, in realtà è molto più reale di quella che pensiamo.
0: No, tantissimo, soprattutto ragazzi, fate attenzione, vostra bottiglia, non accettate offerte di un bicchiere, di una cosa, fate attenzione. Lei consideri che queste droghe di stupro cominciano a fare effetto dopo i primi 10 minuti, perdono la sensazione della coscienza e dello stato temporale in cui si trovano.
1: Dottoressa, lei è una veramente una voce autorevole per portare,
0: grazie,
1: positività e gioia nelle persone, perché intanto già sentirla parlare, ma poi conoscendola, perché la conosciamo tutti, soprattutto perché seguiamo numerosi suoi eventi e le sue, e le sue promozioni di prevenzione. Però è una persona positiva, è una persona allegra, è una persona che si dà da fare per gli altri ogni giorno, non ci sono mezzi termini, o si fa qualcosa per gli altri oppure si è egoisti, e lei ci insegna ogni giorno a voler bene a noi stessi e agli altri nella stessa misura, come ha detto Gesù Cristo del resto.
0: D'altra parte faccio sempre un'altra parola, sempre di mio padre,
1: sì,
0: la vita è una ruota, ragazzi, per tutti. Oggi possiamo stare da una parte, ma ci vuole un secondo a stare dall'altro lato della ruota.
1: Sì.
0: Amare il prossimo, aiutarlo, sostenerlo, dedicargli, io a volte dico, guardate che un sorriso apre il cuore, guardiamo chi ci sta davanti con un sorriso, ci fa star meglio.
1: Comunque, dottoressa, posso dire...
0: Sì.
1: E a volte la realizzazione di se stessi, ci rendiamo conto che cerchiamo di avere ogni giorno di più a livello economico, a livello di professione, quindi ricerchiamo sempre qualcosa in più a livello materiale, senza capire che noi possiamo essere felici anche con poco.
0: Sì.
1: E quando noi riusciamo veramente a capire chi siamo, alla fine, come ha detto lei, dentro se stessi uno riesce a sorridere e a essere felice con poco. Perché se non si è felici con poco, tutta la ricchezza del mondo non sarà, non ci soddisferà.
0: Allora io posso dare degli esercizi per chi ci ha ascoltato?
1: Sì, sì.
0: Allora, uno, prevenzione per se stessi e la propria famiglia. Basta poco, non bisogna fare chissà cosa.
1: Sì.
0: Seconda cosa, esercizio di amore per se stessi. Uscire un giorno in un posto dove c'è un sole tiepido e tanta natura, assaporare la bellezza della natura e, come degli ingordi, buttarla dentro di noi.
1: La dottoressa,
0: grazie,
1: Maria Stella Giorlandino, qui alla notte di Radio 1. A prestissimo.
0: Grazie, a prestissimo, tu sei un amore.
1: Grazie, grazie, dottoressa, buonanotte.

Anderson .Paak e Smokey Robinson, Make It Better, qui alla notte di Radio 1, e ancora continuiamo raccontando quali sono ancora di concerti di questa estate straordinaria 2026. Ci attendono anche i Maroon 5, che saranno agli High Days Milano e si esibiranno all'Ippodromo SNAI in San Siro il 25 giugno, rappresentando l'unica data italiana del loro tour mondiale. Quindi mi raccomando, segnate bene questo 25 giugno a Milano, perché ovviamente non possiamo perdere i biglietti per questo super concerto. Passando un po' anche all'Italia, andiamo a Cesare Cremonini con il suo tour in 4 location simbolo della musica dal vivo in Italia. 6 giugno Circo Massimo di Roma, 10 giugno Ippodromo SNAI a Milano, 13 giugno all'autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, 17 giugno a Visarno Arena, Firenze. Mi raccomando, segnate anche queste date. E adesso arriva Bryan Adams, Melanie C con When You're Gone.

Ancora una manciata di secondi per salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata della notte di Radio 1, che sarà la notte tra il 18 maggio, lunedì ovviamente, e martedì. Vi ricordo ancora una volta che su Rai Play Sound potete andare a ripescare tutte le puntate della notte di Radio 1 e ovviamente vi aspetto sui miei social sempre per comunicare con voi e ascoltare le vostre proposte di brani, di canzoni, di artisti, di dischi nel mondo. E vi ringrazio perché siete sempre tantissimi, io rispondo sempre a tutti. Chiudiamo con Fulminacci, la sua stupida sfortuna dall'ultimo Sanremo, e poi vi lascio in compagnia del GR1 e restate sempre sulle frequenze di Radio 1. Buonanotte da Pamela D'Amico in regia e di Brundo. Ciao!

0: ma pensa un po'. Stupida, stupida,
1: stupida. Radio 1. Domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
1: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica, e annuncia.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: La premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
2: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
1: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la premier, che sui conti aggiunge.
2: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
1: Carla Macrellino, GR1.
3: Pieno sostegno alla premier dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS lamenta niente misure per i giovani. Telefonata tra il presidente Mattarella e il suo omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha invocato la fine della guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento antisemita.